0: Tito, scusate, secondo me non c'è cosa più bella di cantare cambiando le parole e mettendoci anche le parolacce dentro. Sì. Tipo una volta, capito? Quando guido il furgone, quando faccio il trasloco, è presente quelle poche volte che lavoro in una vita che affitto un furgone per trasportare,
1: ti mi trasformi.
0: Sento subito mi sento un camionaro, no? E allora inizio a cantare "Oh, stranger in the night", e così canto cose rude, divento rude.
1: "Stranger in the night" c'era una versione ufficiale che diceva, pornografica, no? Non era così.
2: Ma forse non è il caso, sai, di cantarla.
0: Non so come diceva.
3: Non si può fare.
4: Allora, prima lanci...
2: ma io la... no, guarda, lancia no, il sasso perché... e nasconde la mano.
0: Perché lo vuole fare lei?
2: No, no, no, no, io la conosco.
1: Allora, se avete pazienza, oggi alle 2 un minuto lo vado a fare nello zoo.
4: E lì si può.
2: Comunque, no, a proposito di camionari,
0: poi non fatelo qui, che subito andiamo su blog.
1: Tra l'altro c'è una novità
0: su Instagram, no, su blog.
1: Ti devo dire una roba
0: sul nostro Instagram,
1: sul nostro blog. Una roba brutta ti devo
0: sul
1: dire.
0: Sul nostro blog.
1: Io e Lidia ti dobbiamo dire una cosa brutta.
0: Cosa che mi dovete dire?
2: Sì, poi te la diciamo e capiamo, sì, soprattutto onda, se riguarda te o qualcun altro.
1: Che potrebbe essere brutta ma anche bella,
5: Potrebbe essere iconica. Guarda,
1: che cos'è che dobbiamo dire a
0: Tony? Il nostro è il nostro gioco. Si vince un milione.
6: Partecipare al gioco.
0: Si vince un milione di euro offerti da Comollo.
7: Te pareva?
2: Ma vogliamo dare le opzioni?
1: No, no, nessuno, non è multiple.
0: Ma perché
1: choice.
0: Lei lo sa?
1: Non lo
2: sì,
1: so.
2: Certo che lo so.
1: Ma perché ne abbiamo parlato?
2: No, no, giuro, lo so.
1: Ma come fai? Non ne ho parlato con te, però.
2: Perché io vi leggo nel pensiero.
0: Vabbè.
1: Ne ho parlato con te.
5: Vabbè, diciamo che dai, è una cosa che che un po' si è vista.
2: Allora, forse.
1: Ma è tanta roba,
2: Forse. Sei stato dissato, forse.
1: Sì.
0: Sono stato
2: dissato.
1: Dissato.
0: Da chi?
2: Si dice il peccato non il peccatore.
1: Ma che cose vuoi sapere?
0: Non vedevo l'ora, non vedevo l'ora.
1: Va bene, comunque quando prima ho fatto la voce quella un po' finto sexy,
0: sì,
1: mi sono ricordato di una cosa che ho detto stamattina e vorrei iniziare con questo stamattina.
2: Ma ti prego.
1: Stamattina mi hanno tutti presi in giro perché sono entrato in redazione e ho detto: "Scusa, Giorgia Meloni ha ha registrato la sua voce, il copyright per evitare le truffe." E ho detto: "Dovremmo farlo anche noi, siamo in onda da 40 anni." E Laura mi ha detto: "Capirai." Io dico:
2: "No, io gli ho risposto. La prima risposta è stata la mia. Gli ho detto: "Sai che cosa devi fare? Devi lavorare un pochino sull'autostima perché è bassa."
1: Pensate.
2: Gli ho detto:
1: "Questione di ego." È che facciamo quello di lavoro.
0: Ci sono dei doppiatori che l'hanno fatto.
1: L'ha fatto, infatti io ho detto.
0: Proprio per fare in modo che l'intelligenza artificiale, se lo fa, assolutamente loro riconoscono.
1: E io ho detto: "Luca Ward l'ha fatto." E la ciccetta, Laura. E Laura: "E appunto, che c'entri tu con Luca Ward? Sei da 40 anni in onda." Io,
0: poi guarda
1: a
0: che
1: me
0: tu,
1: mi riconoscono a Radio Taxi.
0: Guarda che tu vestito da cowboy, altro che
5: da
0: Luca Ward.
5: Da ieri anche a Leolandia.
1: Leolandia di continuo, ma
2: cioè, Leolandia lo scambiano per l'orso bipede, che è attrazione proprio del parco.
1: Cioè, io penso che dovremmo farlo.
0: Sì.
1: Anche per difenderci da Mazzoli che
0: guarda, io oggi pomeriggio, se c'ho una mezz'oretta, prima mi suicido. Ah no,
1: e
0: dopo.
1: Poi vai a registrare.
0: Prima registro la voce, poi
2: ma
0: mi
2: poi
0: suicido.
2: Poi risorgi, scusa. Ti suicidi, risorgi, registri.
1: È andata lì, ha detto: "Io sono Giorgia" in varie intonazioni. E così il computer, cioè tutto il sistema ha registrato a
2: È perché
1: fissare.
2: A un certo punto hanno cominciato a missare la sua voce. Io sono Giorgia.
0: Non ci vuole molto, basta che tu leggi
1: due righe.
0: No, due righe, un po' di più e automaticamente
1: solo io sono Giorgia.
2: Eh sì, perché era diventato un massa a un certo punto, la missavano ovunque.
1: Ma dove vai a farlo? All'ufficio voci? Cioè, dov'è
0: questo non lo so, se mi informo e lo dico nel caso voleste registrare qualsiasi cosa, cioè l'ufficio registri.
1: Cioè, proprio c'è una pratica che
0: penso
1: immagino
0: che
1: sia stata inventata da quando esiste l'AI, prima non esisteva.
8: La versione un po' così, osè, di Stranger in the Night in genovese è "Strinse me o belin, coffee de ferru, strinse me o belin".
0: Che male.
8: Ciao, Franco da Genova.
2: Che significa cosa? Scusate, mastico poco.
1: Però se posso dire questa versione mastico poco.
0: Per fare le battute su queste cose numero uno.
2: No, mastico poco il genovese, dialetto genovese.
1: Però dire, questa in genovese non è così metrica, la mia è più aderente all'originale.
0: Vabbè, dopo ce lo direi.
1: Dopo la dico. Vabbè, scopriamo come stai scoprendo come si fa a registrarsi la voce, il copyright.
0: No, adesso se riesco a entrare nel compito prima. Cioè, nella mia vita è così, non so se nella vostra è così. Prima di fare una cosa, prima devi farne un'altra. E prima di fare quest'altra, devi farne un'altra prima. Non c'è verso. Quindi tu devi usare il computer, prima devi ricordarti la password, prima devi ricordarti dove è il computer. Poi una volta che sei entrato, trovi la batteria scarica e vai avanti così.
1: Questo perché? Perché sembra che siamo in una società tecnologica, ma siamo ancora indietro. Certo. Perché tutta questa roba qua è...
0: Poi io sono un boomer.
1: Voglio il chip dove tu dici e sai già tutto. Invece no, tac, metti la password. Siamo come...
2: Capito? Ma poi cambia la, poi la password, cambia la password, fanno un casino.
5: Esiste l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale.
0: Sì, certo.
5: E hanno presentato domanda tramite un ufficio legale di
0: italiano.
5: Roma. Esatto. E adesso in...
0: Ma scusa...
5: Al vaglio.
1: L'hai fatto tu?
2: Chi?
0: Ma no, il nostro fa quello.
1: Chi?
0: Vabbè.
1: Ah, è vero che noi abbiamo una persona che... Beh, non è che fa quello. Che aiuta, sì, a fare quella cosa lì. Chiamiamola oggi. Io voglio farlo solo per rispondere a Laura. Cioè, solo perché...
0: Ma guarda che costerà un...
6: Botto.
1: Ma ci paga?
2: Ma lui è ricco. Chi gli frega?
0: Certo. Certo che si paga.
1: Forse non lo faccio.
0: Va bene, partiamo? Partiamo. Più tardi avremo... Picozzi alle 11.
5: Esatto, i Picozzi prima... all'ascolto. Io voglio lanciare questa cosa. Voglio nei gruppi nei gruppi Facebook per Picozzi. Sì, e poi alle 10:30 sentiremo Ale Franz.
1: Tutti e due.
5: Sì, tutti e due in collegamento telefonico per parlare di Zelig 30 che partirà stasera su Canale 5.
0: Ah, riprende Zelig.
1: Tanta
0: va
1: carne
0: bene
1: al fuoco, tanto tofu, tanto sei, tanto fuoco alla carne.
2: Stamattina è un continuo. Chi è?
9: Ma pensate che su bresciano invece è la versione strenze mi gambai.
0: Cioè stringi le gambe.
9: Strenze mi gambai.
0: Sì. Stringi le gambe,
2: stringi le gambe.
0: Volevo dire l'ultima cosa prima del nostro numero: se avete la macchina ammaccata, non preoccupatevi, noi sappiamo chi è stato. Qualcuno
2: allora,
0: stamattina ha noleggiato un.
6: Ma dove? A Roma?
0: No, qua a Milano. A Roma?
2: A Roma,
0: a Roma. Ha noleggiato un.
2: Sono fatta pure
0: un
2: male.
0: Bipede, come si chiama?
2: Un monopattino. Ma no,
0: ma non è capace di andarci.
2: Ma no. Allora ho perso un attimo il controllo
1: del mezzo.
2: Dichiaro, ho perso il controllo del monopattino, però mi sono resa conto che stavo per andare a sbattere contro qualcosa. Quindi brava, intelligente, che cosa ho fatto? Mi sono appoggiata lateralmente ad un'auto parcheggiata.
1: Ammaccando.
2: Ma non l'ho ammaccata.
0: Allora, se avete lo specchietto rotto,
1: chiunque a Roma,
0: se siete graffiati, sappiate che scriveteci il nostro numero
5: 342 41 15 105.
0: Capito? Perché loro fanno tanto quelli che
2: ma
0: hanno
2: non l'ho ammaccata.
0: Poi,
2: mi sono ammaccata
0: loro,
2: io, guarda quel gomito,
0: mi viene da gomitare. Grazie.

0: Paparazzi.
1: Potevi anche fare bello.
0: Con la tromba che riprendeva Paparazzi.
2: Avanguardia.
0: In realtà c'è il sassofono nel disco, perché vedete che la nuova passione di Cesare è suonare
1: il sassofono.
0: Lui?
1: Lui suona?
0: Sì, lo suona lui, è che abbastanza bene, pare.
1: Oh, che invidia, io non proprio niente.
0: Tu ce l'avevi però, vero?
1: Ce l'ho tuttora.
2: A parte che serve un fiato per il
0: gli strumenti a fiato sono pazzeschi. Io ho provato con la tromba. Ma sai che vuol dire?
1: No,
0: che
1: è
0: non
1: diverso,
0: esce. Ma anche la tromba è difficile.
1: Sì, difficilissima, è diverso.
0: Ma non esce niente.
1: Ma
0: non
1: no,
0: esce.
1: La tromba devi pernacchiare dentro. Mentre nel sax, che è un legno.
0: È più fiato, no?
1: Sapevate che il sax
0: è un legno.
1: Come il clarinetto è un legno, perché ha un'ancia di legno. E bisogna fare vibrare l'ancia colpendola o dicendola ti o colpendola con la lingua, lei vibra e fa un suono, però ci vuole un fiato, un
2: mamma
1: diaframma
2: mia
1: mostruoso.
0: No, ma quando ci provi,
1: io non riuscivo più a parlare.
0: Ti accorgi di quanto sono bravi loro? Perché tu sei a livello zero per far uscire un minimo suono, cioè far uscire anche pensa a quelli che invece fanno, cioè che fanno anche le melodie velocissime, cioè una roba da
2: ma
0: circo.
2: Ma fai benissimo, posso dirti.
0: Ma sai che è una tecnica quella? Io la so fare abbastanza bene, sì, è una tecnica del jazz.
1: Sì, imitare, quante donne ha conquistato così?
0: Imitare la tromba con la voce.
2: Esatto, faccio sentire un pezzo, magari erano al telefono.
1: Poi viene da me e fa, oh, le ho trombate. Ma intendeva dire,
0: ma io intendevo dire questo.
2: Allora, come si direbbe a Roma, c'è stata prova. No, dice buongiorno Manolo, ho appena ritirato il preventivo del carrozziere, sono 10.000 euro, fortunatamente ti sei solamente appoggiato. Doriano, no, non sono stata io.
1: Allora,
2: quindi volete dirmi che due settimane fa la persona che facendo manovra mi ha piegato tutta la portiera della mia Jaguar posteggiata era Manola? Gigi, no, non ero io.
0: Proprio lei.
1: Gigi.
2: No. Gigi, non ero io.
1: Gigi, era lei.
0: Sì, ascoltatori no. Smanettoni con le
1: era AI. Lei, Gigi.
0: Realizzate video, immagini con Manola.
2: Ma
0: che
2: smettila! Ma non è così.
1: Ve ne accorgete subito, perché se c'è il bozzo dell'arrivo del manubrio e tutta la riga è un po' di sangue, perché ci ha dato anche di gomito.
2: No, ma perché
1: lei dà di gomito. Lei
2: ma perché il manubrio, il monopattino è caduto dall'altra parte. Sono io che sono caduta, mi sono appoggiata praticamente sulla macchina. Il monopattino l'ho
1: lanciato. Ma io ti dico anche perché sei caduta. Avevi la borsa.
2: Sì, che ne sa, cosa ne sai? Cosa ne sai, amore?
0: Intelligente, quello sembra così, ma è intelligente.
1: Poi vedete, dalla borsa tracolla, andate in monopattino senza pensare che il peso non è più distribuito in maniera.
2: Infatti, cioè, sono caduto dalla parte della borsa. Guarda,
1: il
2: comunque,
1: baricentro
2: guarda.
1: Si
0: fagli
1: sposta.
0: Un bacetto. Pensa fagli che un bacetto, no, vai, vai, vai a cucciolo. Vai,
1: ce la sta. Ma perché, signori, io voglio sapere una cosa. Allora, a parte che quest'uomo qui a fianco a me, Manola. Cioè, con la sua aggressività, io posso essere considerata una ragazzina
0: molestata.
1: A suo confronto molestata,
0: sì,
1: per
2: cioè
1: così.
2: Potrei essere Epstein, io non ho capito,
1: sì,
2: cioè,
0: piano,
2: roba del genere. No.
1: Però già il monopattino uno pensa che sia una cosa instabile, in realtà il problema del monopattino è che non ha freni. E la sua stabilità è ottima, perché al baricentro bassissimo, se ci pensi, è proprio una spanna da terra.
3: So,
1: quindi
3: le rotine piccole.
1: Le rotine piccole non aiutano, soprattutto in città come Milano.
2: Ma
1: Milano,
2: io mi
1: sono
2: vista la vita passare davanti stamattina, te lo giuro, ho detto guarda, adesso faccio un volo di quelli.
0: Ma scusa,
2: che proprio
0: adesso dico una cazzata, non ha anche uno spunto, un'accelerazione rispetto alla massa dell'oggetto eccessiva?
1: Ma no,
0: cioè,
2: no,
0: ma così piccola,
2: no, quelli da città no. 40-50. Credo
1: 50. Ma che stai scherzando? Devono andare a 20
2: all'ora. 20
1: all'ora,
2: ma 20 all'ora.
0: Non il picco di velocità,
1: sì, l'accelerazione
0: io la vedo sfrecciare, ragazzi.
1: Ma no, quelli che vedi tu sono stati modificati. Quelli normali hanno innanzitutto un baricentro molto basso, perché qualcuno può chiedersi come mai state in equilibrio, stanno tutti in equilibrio, perché il baricentro è bassissimo. Cioè più abbassi quello meglio è. Per esempio in moto, una delle regole che ti insegnano, io ho fatto un corso grazie a un amico, quando allora era mio amico, mi faceva fare quei corsi lì gratis.
2: Poi cosa è successo?
1: Poi era smesso.
2: Comollo, ti riferivi a lui.
1: Dove ti spiegano, per esempio, se vai su una strada dissestata o potresti perdere l'equilibrio, sulla moto ti alzi sulla sella, anche pochino, non devi alzarti per forza in piedi, anche pochino automaticamente abbassi il baricentro, spingi in giù, abbassi il baricentro e quindi diventa più stabile. Pensa quanto è più stabile un monopattino, però non ha freni.
0: No, certo.
1: Perché avendo freni, dove ti reggi? Sei tu
2: mamma
1: che premi
2: mia
1: contro, mamma mia. Cioè,
2: ma non mi vedrà mai più, guarda, l'ho preso stamattina, dopodiché
0: scusa
2: basta.
0: Un attimo,
1: ma tu hai
0: ma a che ora l'hai preso sto monopattino? Che sei arrivata alle 4 del mattino.
2: Allora,
0: qua,
2: io
0: a Roma,
2: stamattina mi sono
0: eri?
2: Svegliata alle 4:30 del mattino. L'avreste mai detto guardandomi?
0: Sì.
2: Eppure. Ma come io era sei una merda, sei.
1: Cosa hai detto?
2: Comunque, sì, alle 4:30 alle Mi sono fatto anche non... il trattamento al salmone ieri. Cioè, uno fa tanto per arrivare un pochino
1: fresca. Questo per avere per che?
2: No, perché è la scadenza mensile del mio, della mia iniezione.
0: Estraggo il mio telefono.
1: Sì, estraggo.
0: Scelgo Manola. No, e ma vado a leggere la messaggiata
2: sì, perché
0: di ieri.
2: Mi stavi...
1: Ragazzi, sembriamo un altro programma.
0: Beh, però è carino.
1: Ho capito.
0: Ci siamo parlati di un tema ieri, come direbbe sì. Tony. Una cosa di lavoro. Poi a un certo punto lei: scusa, ora ti lascio perché mi sto iniettando il salmone. Letteralmente. E butta giù.
2: E poi non ho più risposto.
1: Spero fosse piccolino.
2: No.
0: Non lo so.
1: Spero fosse un salmoncino.
2: Comunque,
1: perché sennò...
2: il mio medico, la mia dottoressa, che saluto, Carmen, mi ha detto: guarda che dici male, si chiama DNA di salmone. Poi banalmente
1: se tu lo prendi troppo ti viene la salmonellosi.
2: Ecco. Ma no, ma non è la stessa cosa, quella è tra...
1: Ti viene la salmonellosi.
0: Ci ho pensato, visto
1: sì. Cioè, dopo non c'è profumo che tenga, tu senti proprio
2: no,
1: la
2: gente,
1: i gatti ti seguiranno.
0: Scusate se facciamo un po' radio fatti nostri, ma siccome lei è a Milano e non la vediamo mai, oggi ce la raccontiamo un po'. A proposito di gatti, non c'entra niente, posso dire velocemente una cosa? Probabilmente daranno il premio Nobel per la medicina, credo, a uno scienziato che è riuscito a far muovere il baffo di un topo. Con un impulso, cioè gli hanno messo una roba nel cervello e poi con tutta una serie di processi matematici, elettronici eccetera, hanno schiacciato un tasto.
1: Ma capisci cos'è l'inizio di cosa?
0: E il topo ha fatto
1: ma capisci cos'è?
0: Hanno vinto il
1: Nobel. È l'inizio di cosa?
0: Di quelle cose no interessante invece, ma
1: interessante
0: che possono ridarti la mobilità, no?
1: Soprattutto
0: a una parte del corpo, dici, speriamo.
1: Ti mettono un interruttore dietro la testa, tua moglie ti abbraccia.
0: È l'evoluzione
1: preme.
0: Della pompetta.
1: Esattamente.
0: Ma perché deve. Era una cosa bella, la scienza. E poi a te ci vuole.
2: La gru.
0: Un server.
2: La gru.
0: Oh, Issa!

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: si può continuare così, andare nel ripostiglio degli anni 70 e tirar fuori le cose. Non è giusto, non è giusto.
1: È così, così.
2: Sempre meglio che tenerle lì a far polvere.
0: Se ci pensi, sono passati 56 anni, 50 anni. Dagli anni 70 sono passati 50 anni. Ma ancora vedete, siamo qui a che.
3: Vedete mai quei post di quelli che dicono: quando c'è la faccia di uno sorpreso, dice: quando mi rendo conto che quando sono nato il 70 erano passati. Adesso vi folgoro, solo 25 anni dalla fine della seconda guerra mondiale.
0: Cioè, è come se negli anni 50, cioè, se negli anni 70 avessero ascoltato la musica degli anni 20.
3: Quello è un altro trend. Esattamente, come se avessero campionato, che so, Strauss.
0: È come se Zelig fosse arrivata alla 30ª edizione.
3: Quello è vero.
0: Ah, è arrivata alla 30ª edizione.
2: È arrivata la 30ª edizione, te lo confermo.
3: E noi abbiamo due pietre miliari, due numi tutelari.
0: 25 anni a testa, ancora, esatto, ma ancora. Veterani, sì.
3: Ladies and Chesterfield, Ale e Franz al telefono.
2: Benvenuti.
3: Di 105.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno
4: ragazzi, come state?
3: Noi benissimo.
2: Che voci squillanti.
5: Vi ringrazio per questa intro da tipo Ecco i Mammut, una roba.
4: Esatto.
5: Mi sono detto, voglio vedere dove vogliono arrivare con questa introduzione del tempo che passa dei 25 anni. Comunque io sono da 67, erano meno di 25 anni dalla fine della seconda guerra mondiale.
3: Ma ci avevi mai pensato a quella cosa? Io quando l'ho letto, sai che sono rimasto su. Ci avevi mai pensato che quando tu sei nato erano passati solo 22 anni?
5: Ma tu sai che io una volta ho portato mio nonno a rifare la carta d'identità, sì, e la signora allo sportello mi ha detto: guardi che ha sbagliato, perché ha messo la data di nascita 1896.
0: Porca
2: mamma
0: miseria.
2: Mamma mia.
0: E sì, anche il mio nonno aveva 1899, mio nonno. Beh, ma a scuola da me c'erano ancora le elementari, i disegni, gli affissi con "non raccogliete questo, potrebbe essere una bomba".
3: Porca miseria.
0: Perché c'erano. Vabbè. Ma noi parliamo di oggi.
3: Parliamo
0: che
3: di presente
0: stasera.
3: Il presente, del futuro anche. Che succede, ragazzi? Che succede?
4: Allora, giusto, succede che stasera parte Zelig 30 e c'è questa novità dove io e Franz presenteremo assieme alla bellissima Mister Utica. Sì, è sicuro. Volevate qualcosa di esplosivo? Questa è la cosa esplosiva di questo.
5: Sai, Ale, che fino all'ultimo, ormai con l'intelligenza artificiale possono togliere te e mettere Brad Pitt,
2: che comunque la differenza è minima, posso dire.
3: Nessuno,
2: no, dico, la differenza è minima.
5: Bisogna aiutarla l'intelligenza artificiale.
3: Sentite, mezza domanda.
4: Se non c'è riuscita l'intelligenza e non l'ha fatto, vuol dire che non era da toccare.
3: Domanda seria / giornalistica, diciamo così. Voi che calcate il palcoscenico da qualche mese appena. Lo so che è un po' banale, però mi interessa sempre perché la comicità è una cosa che cambia molto negli anni, forse è una delle cose più figlie del tempo, no? Come è cambiato il modo di ridere? In mezzo ci sono stati i meme, internet, però Zelig
0: non usate
3: lì.
0: Più la A, usate la U.
3: Cioè, come si ride oggi o per cosa si ride oggi?
5: Vai Ale, perché allora, questa è una risposta che io so che lui sa e può farla bene.
0: Lui è quello bravo dei due,
5: preparato, bravo ad essere vago. Sono bravo ad essere. Perché l'avevamo ripassata prima. Allora, sì, ne abbiamo parlato questa notte. Abbiamo fatto un simposio sulla differenza di risata. No, secondo me, guarda, allora una risata è sempre una risata, nel senso che quando uno va a sbattere contro un palo, quella cosa è eterna, cioè purtroppo suo malgrado, ovviamente. Però, insomma, diciamo che la risata sì, può cambiare nella velocità, può cambiare nei mezzi, può cambiare perché magari c'è meno attenzione, così si dice, no? In questo periodo che le persone hanno meno attenzione, cioè hanno la durata è minore rispetto a, però alla fine la risata rimane la risata, nel senso che comunque si ride sempre per un'immagine comica, quindi puoi creare l'immagine, la puoi essere veloce, puoi essere lento, ma quando la crei che è giusta, ridi.
0: Ma quando vi chiedono.
5: A proposito dell'attenzione, mentre Ale parlava, io ho sentito il telegiornale su Rai Play.
0: hai fatto bene. Senti, ma a parte che.
5: Io penso che mentre l'ho fatto ho lavato i piatti, mentre lo dicevo.
0: Franz,
2: sei
0: volevo dirtelo. Lui prende l'80% del cachet, volevo dirtelo, Franz. Quindi.
5: Io, lui prende. 50%
4: no,
5: di quello che guadagno lo prende lui.
0: Esatto.
5: 50% lo prende il fisco. Tutti quindi. Io che cazzo lavoro a fare.
0: Ragazzi, ma voi fate teatro, televisione, cinema, ma la domanda è che non bisogna mai farvi quale dei tre mettete al primo posto, perché mi rispondete in questo caso alla televisione stasera, però voi che fate bene, no, tutte e tre le cose.
6: Siamo molto onesti.
0: Sì.
6: Siamo molto onesti, sai, quello che fa la differenza, il bello, è il pubblico. Perché il teatro, sai, ogni sera si dice che è diverso dall'altra, non tanto perché noi siamo diversi, ma perché cambia il pubblico, quindi non lo sai. E la televisione che abbiamo fatto noi sempre nel tempo è sempre stata telecamere che venivano a spiarci. Stasera ci sono 500 persone, per cui è vero che ti preoccupi di andare bene a casa, ma ti preoccupi di andare bene lì. Prima cosa ti dici, oh, reagiscono, li abbiamo presi, andiamo bene, i comici dici tranquilli che stiamo andando bene. Per noi il pubblico è sempre quello che fa la differenza.
0: Quindi è sempre teatro. Tutti...
3: È sempre teatro, sì, alla fine.
6: Sì, perché noi stasera comunque ci sono 500 persone, se non ridere ci demoralizziamo, non pensiamo che a casa ce ne sono milioni che ti guardano, ma pensi a quello.
3: Allora,
6: quindi
3: faccio un picco...
6: il pubblico, se facessimo una televisione negli studi vuoti, ti direi probabilmente il teatro. Ma
4: ragazzi,
6: noi
4: tocca dire che ha ragione, Franco. Tocca dire che ha ragione.
6: Capito.
2: Vabbè, allora
6: lo dici mentre ti sei fatto la doccia, giusto?
2: Beh, certo.
4: Esatto. Sì.
2: Raccontateci un po' come sarà questa nuova edizione. Ci sono un sacco di comici già, insomma, che hanno una bella carriera alle spalle, altri che sono giovani in questo senso.
4: Sì, è vero, ci sono, vabbè, allora ci sono i nostri grandi amici e colleghi, insomma, che hanno fatto Zedig, hanno fatto la storia di Zedig, e dopodiché poi appunto ci sono anche delle belle novità, cioè ci sono dei ragazzi giovani che pian piano stanno introducendo nel palinsesto Zedig, quindi è anche bello. Appunto la puntata è ricca per questo motivo, perché si può vedere insomma lo storico comico che però fa cose nuove, ovviamente,
2: certo.
4: E poi vedere appunto delle novità in questi nuovi artisti, ragazzi molto giovani, poco più di ventenni, quindi
2: wow.
4: È proprio sarà una puntata molto ricca.
3: Si possono dire gli
6: ospiti. C'è da dire che anche sui giovani ce ne sono, perché sapete che la comicità è ciclica, no? Ci sono stati gli anni d'oro di Mai Dire Gol, poi magari c'è stato un pochino di vuoto, poi è partito Zelli, poi c'è stato un po' di vuoto, adesso si sta creando un bel gruppo di giovani bravi, quindi si stanno ricreando. Direi che questo Zelli che di adesso, i 30 anni, è proprio il mix perfetto, perché c'è l'esperienza e la novità, ma anche la novità inizia a esserci iniziano ad esserci davvero delle novità interessanti.
2: È rincuorante,
3: è un
2: questo.
3: È un po', diciamo, il campo largo della comicità.
0: Ma voi fate i due sulla panchina? Li fate i due sulla panchina o no?
4: Sì, noi faremo anche quello.
6: Ovviamente con un adattamento, con gli ospiti, ovviamente sono passati quasi 30 anni anche da quella, e li facciamo adattati. No, in realtà sono 30 anni dalla prima cosa che ci ha dato popolarità è stato il noir. La panchina è arrivata un pochino dopo, qualche anno dopo. Non troppo.
3: Sentite, gli ospiti a sorpresa, cioè non sono a sorpresa, si possono dire super ospiti, possono rivelare.
6: La prima sera chi c'è, Ale? Stasera chi c'è?
3: Chi c'è Ale?
4: Stasera c'è Paolo Rossi.
6: No, l'ho detto Ale, così sono cazzi suoi.
2: Così tu sei fuori dallo spoiler.
4: Allora, c'è una grossa novità, che c'è questo best minute, nel senso che
2: vero.
4: Gli autori, Gino Micheli, hanno avuto questa intuizione veramente formidabile, nel senso che ci sarà una gara a scegliere il minuto migliore, non il comico, è il minuto migliore che è passato per Zedig, quindi
6: più
4: sono
6: divertente.
4: 25.000 minuti
3: nella storia, in tutta la storia del programma,
4: tutta la storia del programma sono 25.000 minuti, e ci saranno dei giurati di eccezione, a parte il presentatore di questo gran gioco. Questa sera ci sarà Gerry Scotti,
3: esatto,
4: che presenterà appunto una giuria d'eccezione formata da Finocchiaro, da Diego Battantuono ed Elio. Quindi
6: se ne vedranno delle belle
4: assolutamente, e ognuno di loro porterà il best minute scelto, e insomma, e ci sarà un vincitore di questa puntata che poi andrà nell'ultima a gareggiare per il primissimo posto.
0: Bello. Pensa a scegliere
6: stasera se ne vedranno delle belle oltre alla Unziker.
3: Esatto.
0: Pensa a scegliere un minuto su 25.000.
3: Tutto questo stasera in prima serata su Canale 5,
4: sì.
3: Il nuovo Zelig, appunto trentennale, diciamo, presentato, condotto da Michel Unziker con Ale Franz. Ciao ragazzi,
2: grazie ragazzi.
4: Ciao, ragazzi,
0: venite a trovarci.
3: A presto.
4: Ciao.
3: Radio 105.

0: Lidia, io voglio morire.
1: Sì, lo so che non è
2: no,
1: proprio.
2: Tony, non no,
0: Lidia, senso, come farete senza di me?
2: No, meglio. Infatti,
1: non è proprio un gran riallaccione. Un riallaccione legato a una cosa che stavamo dicendo fuori onda. Ma io la voglio troppo dire quella cosa.
2: Che stai facendo con la bussola?
1: Allora, fuori onda stavamo scegliendo i Morricone, ok? Sì. Radio Verità. E tu a un certo punto hai citato De Niro. Qualcuno mi spiega.
0: De Niro incazzato adesso.
1: Esattamente.
0: È incazzato nero con Trump.
1: Un giurista.
0: Ci vogliono levare il voto.
1: Mi chiami caro. Hands off our votes. Mi chiami un attimo, caro figlio, sulla 2.
0: Caro figlio!
1: Cioè, com'è possibile che in America.
0: In America,
1: si possa dire. Dicono cose che se le dicesse. In Italia avete mai sentito uno che dice quella plastro, quel coglio.
0: Dice di tutto.
3: Ma
0: del
3: posso
0: presidente.
3: Dire che meno male, però. Che allora, qua non si possano fondo, dire certe cose.
0: In fondo.
3: Dai.
1: Abbiamo un decoro noi ancora.
3: Mi dispiace, ma sì, meno male.
0: Mi dispiace darle. Cioè,
1: no, ma anche secondo me è una cosa bella la nostra, Per molto
0: io
1: meno
0: sto
1: si grida...
0: esattamente a metà, cioè il momento.
1: Libertà d'espressione versus.
0: Esattamente.
1: Allora, i fatti.
0: Cioè, il rispetto del ruolo.
1: Sì, allora.
0: Ma non della persona.
1: Ma da tutti
0: non
1: e due i lati, perché.
0: È democratico, quella merda di.
1: Sì, però il linguaggio fa schifo.
0: Ma non devi dire del presidente, devi dire di quella persona. Ma... non so se mi sono spiegato.
1: Comunque, da tutti e due i lati. Trump da una parte a un comizio dice glielo mettiamo nel culo
0: a
1: quelli e ne dice altre due o tre così. De Niro fa Donald Trump is a fucking piece of shit.
0: Sì.
1: Ma pensa in Italia, ma neanche Vannacci dice ste robe, neanche
0: cioè
1: dice
0: chi non sapesse in inglese vuol dire un pezzo di
1: nessuno dice ste robe. Ma io voglio sapere il discrimine giuridico per il quale cioè Trump che non lo querela perché se ne frega o non si può querelare. Questo voglio che qualcuno mi spieghi.
0: Ci sono per esempio in Italia il rispetto della moneta, il rispetto del ruolo delle funzioni pubbliche,
1: delle istituzioni,
0: della divisa è molto
1: cioè,
0: importante.
1: Lì è liberi tutti,
0: della moneta,
1: come direbbe
0: della bandiera
1: Chiara Gambellaro.
0: È diverso da stato a stato.
1: Ma lì è Trump che dice chi se ne frega non lo querelo e avrebbe gli strumenti
3: ma
1: per farlo.
3: Credo che si possa querelare serenamente, però voglio dire, confondono la libertà d'espressione a un
1: perché
3: certo
1: è un,
3: punto
1: è un
3: con
1: continuo.
3: La maledizione più totale.
0: Lui si sta lamentando, è veramente arrabbiato perché dice Trump ci vuole levare il voto, visto che non verrà
1: probabilmente
0: rieletto,
1: esatto.
0: Lui sta trovando il modo di non farci votare.
1: Esattamente quello.
0: Però non ho ben seguito come potrebbe... come potrebbe dice no quelli,
1: chiamami Francesco Costa
0: quelli
1: sulla
0: che hanno il cognome italiano messicano no.
1: Però vabbè, mi fa impazzire vabbè. Cioè voi pensate a un no, cioè adesso Giorgio Meloni è una che predilige anche i toni abbastanza agitati nel suo eloquio.
0: Forti,
1: no? È una
0: sì.
1: Che
3: però non scade
1: però,
3: mai nella calunnia piuttosto che nell'insulto.
1: Ma neanche lontanamente.
0: Si chiama protocollo. Non è che
3: beh.
1: Però io sono con Tony. Non so se essere. Cioè, da un lato mi piace un po' quella cosa perché gliele canta. Dall'altra parte.
0: Non gliele canta. Vuol dire che uno si può esprimere quando è arrabbiato, non con la violenza, però. Nel dire quel politico sta mi sta facendo arrabbiare a questo livello, però non deve offendere il ruolo. Non so se mi sono spiegato.
3: Esatto.
0: Cioè, la bandiera,
3: esatto.
4: Ragazzi,
0: cosa?
4: Mi state facendo arrabbiare?
1: Quindi
0: perché devi andare alla pubblicità.
5: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.
3: Fallo tu il programma.
1: È un disco, ragazzi.
0: Sai cosa ti dico? Comollo e basta.
1: È proprio
5: abbastanza di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento m'ha portato lontano.

lontano come il mare, a Milano d'estate. Spero Dio mi protegga e che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto

ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: oggi, sulla quale peraltro uno dei tre del programma avrebbe un aneddoto che non le facciamo dire, però, no, perché siamo...
1: Ah, ma io una cosa soltanto aspetto, la data di Karol G a Milano l'estate prossima, per, anche se non ci fossero aneddoti, io li creerò.
0: Sarà in prima fila.
1: Ma a non parte solo, che mi arresteranno.
2: Lei andrà lì col Papa, tra l'altro.
1: Certo,
2: insieme al concerto di Karol G. Vabbè.
0: Beh, siete... Papa Leone potrebbe.
1: Potrebbe. Ma infatti.
2: Siete pronti? Mandiamo la sigla. Si sta in Milano.
3: Cappuccetto Rosso. Su, apri la porta.
4: Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
5: Io sono Pennywise, il clown danzante.
6: L'assassino è qui.
5: Dove?
3: Eccomi. Vi farò impazzire, non vi salverete, vi ucciderò tutti. Sono l'incubo peggiore che abbiate avuto. Sono il più spaventoso dei vostri incubi, diventato realtà.
7: CSI Milano, con Radio 105. Sulla scena del crimine.
2: Comoli, sei matto? Anche sulla sigla.
1: Era un po' sulle mani, eh?
2: Sì,
1: sulle mani!
2: Come stai, Picozzi?
8: Molto bene, grazie a voi.
2: Molto bene.
0: È
2: tornato Picozzi.
0: Bello ringalluzzito.
8: Assolutamente, anche perché volevo parlare oggi, accennare al caso di Garlasco. Quindi.
2: Chi ti tiri addosso? Sei pronto?
8: Troverò il modo di non farmi tirare addosso, ma di condividere.
2: Ok.
0: Scusa un attimo, Masco. Lidia, curb your enthusiasm, come diceva.
9: Non ho costretto nessuno.
1: Guarda che occhi vividi.
0: Calmati,
1: sì. Guarda che occhi vividi.
2: Perché tu vorresti parlarne.
0: Certo, ma lei vorrebbe fare 8 puntate sul...
8: No, mi volevo riallacciare a una intervista rilasciata dal comandante generale dell'Arma dei Carabinieri al TG1 questa settimana, in cui praticamente il generale dice: la scienza forense e l'Arma dei Carabinieri restano strumenti imparziali e fondamentali per cercare la verità. Allora, al di là di mele marce che possono essere in qualunque gruppo, io non ho assolutamente alcun dubbio rispetto all'operato dell'Arma dei Carabinieri. Sul fatto che la scienza forense sia invece altrettanto sicura e certa, affidabile, molte, ma molte perplessità. Di fatto quello che posso dire, che mi sento di dire oggi sul caso di Garlasco, è semplicemente che sono sorti durante queste ultime indagini dei dubbi ragionevoli sulla colpevolezza di un condannato, e non si è raggiunto però una certezza oltre ogni ragionevole dubbio su quello che sono il nuovo indagato.
2: Certo.
8: Quello che è il nuovo indagato. Per cui alla fine diciamo che... Poi questo succede però in tutti i processi indiziari. Per cui la cosa che mi fa veramente...

0: cambiare l'uso scomposto dei profili criminali. Adesso non so se voi ricordate che cos'è un profilo psicologico, ma un profilo psicologico è un ausilio durante le indagini, serve a concentrare, a non disperdere energie, e si basa su tre elementi: i particolari più dettagliati della scena del delitto, la vittimologia, cioè il profilo della vittima, sì, e quello che si chiama case linkage, cioè il collegamento con casi già avvenuti, certo, precedentemente. Se voi invece prendete un soggetto sospettato, indagato, e vedete se matcha con alcune caratteristiche di personalità, finite per trovare cose anche dove non ci sono.
1: Certo, cioè cercarle per averne ragione, in realtà non ci sono magari.
0: Ma oppure naturalmente è il nostro, sono i nostri bias, sì, le nostre, sì, trappole mentali che ci conducono a cercare l'avvallo. Questo sia ben chiaro, anche in totale buona fede, non soltanto per orare la causa di una fazione piuttosto che l'altra.
1: Quanti anni è che dentro il primo, diciamo...
2: 11, credo.
1: 10 anni?
0: Sì, poco più di 10 anni.
1: Poco più di 10. Beh, poco più di 10. Da 10 anni.
0: Sì, ma...
1: non mi sembra poco.
0: In realtà negli ultimi giorni poi ho visto alcune altre interviste e ho... ho realizzato che veramente hanno parlato tutti. Alcune difficoltà in cui vado incontro io e altri colleghi è che vale adesso a questo punto la stessa opinione espressa da un opinionista giornalista e quella di un tecnico. Cioè la gente a casa non riesce più a capire chi è il
1: chi
0: tecnico,
1: è chi? Certo,
0: chi fa di mestiere,
1: ma sì,
0: quella
1: pur
0: cosa.
1: Di fare notizie, ho sentito di tutto, anche i genitori della vittima hanno detto: beh, se il colpevole è un altro, staremmo a vedere. Cioè, che non è notizia, che notizia è? Che notizia è?
3: Cioè, tanto conoscete la mia, no? mi astengo, vabbè, dai commenti, la mia opinione su tutto questo mondo qua, che trovo tutto assolutamente.
0: L'unico auspicio è quello che non si replichi lo stesso meccanismo. Se si riconosce Alberto Stasi, si riconosce in Alberto Stasi un numero insufficiente di prove, di indizi, o meglio, oltre ogni ragionevole dubbio, non si applichi lo stesso sistema e lo stesso stile di pensiero a Andrea Sempio.
1: Certo.
0: Che sennò faremmo altro che togliere un potenziale innocente e
3: sostituirlo con un altro.
1: Anche se Stasi, se soltanto Stasi fosse innocente e lo liberassero, sarebbe già una vittoria.
0: No, ma poi,
1: cioè,
0: vedete,
1: intendo dire un non
3: giustizia
1: colpevole
3: fatta
1: in carcere.
0: Secondo me questa indagine ha aperto uno spiraglio enorme sul valore e ruolo delle scienze forensi. Cioè le scienze forensi ne escono bastonate.
1: Mm.
0: Non per chi le pratica tutti i giorni, che sa che al massimo tu puoi arrivare a una definizione di compatibilità e non di identità.
1: Cioè un potrebbe essere.
0: Certo, cioè se tu hai più di 13 sezioni del DNA sovrapponibili, sì, a quelle di un altro, e quella è una prova
1: in
0: di
1: realtà,
0: identità.
1: Magari non è così. Cioè,
0: se invece i tratti sono 3, 4, 5, quella è una, ti può creare al massimo una compatibilità.
1: Certo.
3: E quindi, che vuol dire il 50%, il 20% della popolazione, magari, no?
0: Non ci sono studi poi.
1: Okay, quindi non te lo vedi. Senti, di che parliamo oggi?
3: Torniamo ai nostri territori.
0: Parliamo, stiamo anche sempre nel discorso della scienza, della validità della scienza, perché parliamo di alchimisti. Gli alchimisti sono quelli che hanno traghettato bene o male la magia verso la scienza.
3: Mm. Con buona pace di Paolo Coelho.
1: Mentre tentavano di trovare l'oro, di cambiare i metalli in oro,
0: non solo,
1: tentavano di tutto.
0: Sentiremo anche nelle schede, tentavano anche di trovare l'elisir di lunga vita.
1: Ah, sì?
0: O di vita infinita. Tentavano anche di scoprire la pietra filosofale. Per cui in realtà erano alla ricerca di tantissime cose, alla ricerca probabilmente dell'essenza dell'uomo.
1: Certo.
3: E allora, se vi siete incuriositi, andiamo con la prima parte della scheda, seguita da un disco, ve lo dico, devastante.
4: Immaginate la scena. È notte, una stanza quasi buia. Sul tavolo ampolle, alambicchi, polveri, crogioli. Una fiamma trema sotto un recipiente di vetro e davanti al fuoco c'è un uomo. Aspetta. Che cosa? Un miracolo. Vuole prendere il piombo, grigio, pesante, miserabile, e trasformarlo in oro. Signore e signori, benvenuti nel mondo degli alchimisti. Ma attenzione, non chiamateli semplicemente ciarlatani, sarebbe troppo facile. E soprattutto sarebbe falso. perché l'alchimia è stata magia, certo, ma anche filosofia, medicina, religione e soprattutto laboratorio. La storia comincia molto lontano. Egitto ellenistico, Alessandria. Nei laboratori si incontrano metallurgia egizia, filosofia greca e tradizioni misteriche. Nasce un'idea formidabile. La materia può cambiare.

0: Ho avuto un brivido ieri quando Lidia mi ha detto: preferiamo i Black Sabbath o i Led Zeppelin?
1: Io
0: ho detto,
1: e tu hai pensato: sveglio,
0: no, sai cosa ho detto? Sono morto e sono in paradiso. Che cosa
1: sogno, sono desto, quelle cose.
2: Ma
1: lì.
2: Scusa, Lidia cosa avrebbe preferito?
0: Black Sabbath! Beh, no, forse no.
3: No, forse perché no. Avevo proposto prima i Black Sabbath, poi mi è venuta in mente questa canzone.
0: No, io ovviamente tra
3: detto,
0: i due.
3: Vabbè,
0: non
3: magari meglio.
2: Ma tu non
3: questo.
2: Facevi parte di una setta.
3: La setta della musica.
2: La setta della musica.
1: Comunque, la setta della musica.
0: The Battle of Evermore 1971, Led Zeppelin qui a 105, a 105 Friends, a CSI Milano.
1: Ma per i Picozzers, giusto? All'ascolto, giusto. Torniamo agli alchimisti.
4: Certamente, torniamo al primo grande alchimista che si chiama Zosimo di Panopoli.
2: Pensavo fosse Merlino, il mago Merlino.
4: È arrivato
1: chiama...
4: ben prima, Zosimo di Panopoli.
1: Zosimo di Paropera
4: ed era un alchimista che viveva a metà strada tra l'Egitto e la Grecia.
2: Sì.
4: Operato intorno al 3° o 4° secolo dopo Cristo, e lui, a lui si devono i primi trattati, cioè i primi trattati di alchimia. Per lui però non si trattava semplicemente di trovare il modo di trasformare il piombo in oro, ma quello di purificare l'uomo. Quindi i suoi rituali, i suoi meccanismi, i suoi artifici erano rivolti soprattutto a quel concetto di purificare il mondo.
2: Ma curavano anche questi?
4: Diciamo che si è cominciato ben più tardi con Paracelso. Ah. A proposito di Paracelso, vissuto nel Rinascimento.
0: Che è anche una via di Milano? Così, volevo dirlo.
1: Ma che cosa?
4: Mi permetto di suggerire la lettura di un libro che è l'unico libro che ho letto 5 volte nella mia vita.
0: Grazie Massimo, qual il mio.
4: Certamente quello di Ross. Dopo quello di Ross, ho letto appunto L'Opera al Nero, non so se l'avete mai sentito.
1: No.
4: L'Opera al Nero è un libro scritto nel 68, mi pare, da Margherita Yourcenar, ripercorre appunto le storie di questo alchimista che poi è, nella realtà dovrebbe essere Paracelso. E questo alchimista, appunto, come dicevi tu prima, si occupava non tanto di trasformare il piombo in oro quanto di trovare rimedi e cure per le malattie. Cioè, la sua attività alchemica era quella di selezionare sostanze, purificare sostanze per la cura dell'uomo. L'Opera Nero parla appunto di questo filosofo alchimista medico che si chiama Zenone, nato nei Paesi Bassi, figlio illegittimo di un commerciante ricchissimo, che preferisce lasciare la casa paterna e anziché andare in un convento a fare una formazione, a portare avanti una formazione religiosa, decide di esplorare il mondo e attraversa l'Europa nel 1500, assolutamente fittissima di conflitti, di superstizioni, di supplizi, di fiducia incondizionata nei rituali magici. Diciamo che tutto sommato, dopo aver esplorato il mondo, Zenone torna a Bruges, in Belgio, e si dedica poi anche lì all'attività di cura, ma viene coinvolto in uno scandalo e la sua fine la lasciamo sempre non spoilerare assolutamente.
0: Per fare un po' di bibliografia, L'Opera al Nero è di questa scrittrice che si chiama Margaret Yourcenar, che però aveva chiesto probabilmente all'editore di trovare uno pseudonimo, perché il suo vero nome era... Siete pronti?
4: No.
0: Margaret Antoinette Jean-Marie Ghislaine Klinewerk de Crayoncourt.
1: Un po'
2: lungo.
0: Doveva fare un libro, fare un libro di 2 metri per 2.
2: Ma Paracelso non è anche un minerale? Ma sai che pensavo...
0: Il Paracelso?
4: Comunque, oltre all'Opera al Nero, l'altro testo famoso, forse anche più famoso, è Memorie di Adriano.
0: Di Adriano?
4: Sì.
0: Non il cacciatore.
2: Va bene, ci fermiamo qui.
4: Non il cacciatore, l'imperatore.
0: Che pure ne avrebbe da raccontare.
2: Ci fermiamo qui, ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
5: CSI Milano con Radio 105. Sulla scena del crimine.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105.
1: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Annalisa e Madame, ma sai che amica, no? Su.
1: No, perché mi ha fatto cenno Tony mentre andava la canzone.
2: Devo dire, presentalo tu.
0: Ma invece tu pensavi che adesso daresti un bacetto, ma a chi delle due?
1: No, a nessuna.
0: Neanche ad Annalisa,
1: no,
0: e a Madame?
1: No.
0: No. Come è no?
1: No, no, nel senso che non è. No, perché se lo do a Carol Gin, capisci bene che sono due.
0: Ah, crei delle gelosie.
3: Sofferenze.
0: Io ti chiedo scusa, dopo Massimo, anni di studio,
2: tanti anni.
4: Scusa, puoi chiederlo anche a me, perché non, per la parità dei sessi.
1: Cioè, Tony, ma tu un bacetto lo daresti a Madame?
4: Sì, certo.
0: E ad Annalisa? Per essere politically correct,
2: ma ritorniamo a Massimo Picozzi.
5: Torniamo agli alchimisti,
2: buon Massimo Picozzi,
5: Zosimo di Panopoli, che è stato praticamente uno dei fondatori dell'alchimia. D'altra parte era seppure un po' così ingenua la filosofia degli alchimisti. Non gli si poteva dar loro torto, diciamo, se da un seme nasce un albero, se dal mosto nasce il vino e da un corpo in decomposizione poi quel che rimane è la polvere, perché diavolo non si dovrebbe poter trasferire, trasformare il piombo in oro?
0: Beh, insomma, non è proprio che vada da sé. Considerando gli anni, uno può capire che erano domande legittime.
2: No, però, ma io penso poi al fatto che allora dovevano proprio andare per metodi, cioè empirici, dovevano
0: per tentativi.
2: Proprio,
0: per tentativi,
5: d'altra parte, no? D'altra parte, cioè, i due grandi medici dell'antichità sono prima Ippocrate,
0: sì, quello del giuramento famoso, sì,
5: famoso,
0: tutti
5: ancora,
0: medici,
5: i medici ancora devono
0: sottostarsi,
5: non devono, autonomamente decidono, sì, di sottostare. E l'altro grande medico dell'antichità è Galeno. Galeno invece arriva qualche secolo dopo, e naturalmente arriva poi con l'epoca romana,
0: che è quello delle preparazioni galeniche,
5: che è quello delle preparazioni
0: che in alcune farmacie, sai, c'è scritto qui preparazioni galeniche.
1: Eh
0: beh, arriva da Galeno, sì, sì, certo, certo.
5: E naturalmente si tratta poi di una un'unione, una miscelazione, sì, di sostanze diverse, che sono, è quella poi che di cui si occupavano gli alchimisti.
0: Gli alchimisti, certo.
2: E tu prima parlavi di questo alchimista che è stato il primo a iniziare a creare dei farmaci in qualche modo.
5: Ma il primo a scrivere, a lasciare delle tracce.
2: Delle tracce.
5: Delle tracce scritte. E poi vengono riprese nel Medioevo, e il Medioevo è naturalmente l'esplosione, vede l'esplosione dell'alchimia, degli alchimisti.
0: E allora io andrei
2: con la seconda parte della scheda.
0: Se siamo tutti d'accordo.
1: Ma ci mancherebbe altro.
0: Prego.
6: E intanto nasce il grande sogno, la pietra filosofale. Una sostanza misteriosa capace di trasformare i metalli vili in oro. Ma perché fermarsi all'oro? Se possiamo perfezionare la materia, forse possiamo perfezionare anche il corpo. Ed ecco il secondo sogno. L'elisir di lunga vita. Ricchezza e immortalità. Praticamente le due cose che l'essere umano desidera da sempre. E infatti arrivano immediatamente i truffatori. Entrano nelle corti dei principi, promettono montagne d'oro, chiedono denaro per acquistare ingredienti rarissimi, il principe paga, l'alchimista accende il forno, fumo, vapori, formule incomprensibili. Maestro, l'oro? Maesta, occorre ancora qualche settimana e qualche altro sacchetto di monete. Poi arriva il Rinascimento.
0: E diamo il benvenuto ad Aldo Cazzullo, che torna.
1: Che giusto ieri praticamente parlava di Rinascimento.
2: Dove hanno utilizzato i sacchetti di monete per farsi fare quadri e statue, meno male. Va.
5: Con il Rinascimento arriva anche un'altra figura, di cui però vi leggo il nome perché francamente è ancora una figura del mondo islamico,
2: sì,
5: e si chiama...
0: Chissà come lo pronuncerai, Massimo, non vorrei essere... Vabbè. Non ti invidio.
5: Aspettate che arrivo.
0: Tanto anche se sbagli non è che c'è un ascoltatore.
5: Jabir ibn Ayan.
0: Vabbè,
1: poteva andare peggio, né?
0: Parente di Malika, tra l'altro.
5: Probabilmente Ayan. Ho sbagliato la pronuncia, ma tanto
2: non importa.
5: E che nel Medioevo appunto si fa portavoce del sogno alchemico, quello anche che però appartiene alla pietra filosofale. Vediamo se ricordate un film famoso in cui esiste un tocco alchemico che poi produce.
0: Harry Potter.
2: No. Re Artù.
0: Harry Potter, ragazzi, c'è.
1: Re Artù, forse.
0: I cavalieri della tavola.
5: Certamente Indiana Jones, sì, nel Indiana senso Jones, che alla ricerca del Santo Graal.
1: Ma una cosa è azzeccato, non è che adesso dobbiamo festeggiare. Vabbè, che festeggi?
0: Allora, dai,
1: Mamma mia!
5: Non so se fosse il secondo o il terzo episodio, comunque la il sottotitolo era Alla ricerca del Santo Graal.
2: Sì.
5: E vedeva
0: uno era l'inseguimento della pietra verde.
2: No, no, quello non c'entra niente.
3: No, quello è con Michael Douglas.
2: No, non c'entra niente con
0: Indiana Jones.
2: No. Allora, il primo cercava
0: l'arca perduta.
2: Il primo era l'arca perduta, credo il secondo e il terzo alla ricerca del Santo Graal, sì.
0: L'arca perduta, vero.
2: Dove il secondo e il terzo invece cercavano una pietra diversa.
5: Sì, dove poi viene colpito o ferito a morte volontariamente il papà di Harrison Ford, Sean Connery, e viene appunto guarito dall'acqua contenuta nella coppa del Graal, quindi certo, una sorta di elisir di lunga vita. Ma ce n'è un altro di film famoso in cui praticamente si snoda tutto sul discorso tocco alchimico e immortalità.
2: Qual è? Qual è?
0: Ce lo stai chiedendo? Mente? O non te lo ricordo?
5: Il Miglio Verde. Il Miglio Verde si apre con Tom Hanks che va al funerale della sua ultima più cara amica e racconta appunto della condanna a sopravvivere a tutti, come se avesse toccato la bevuto o comunque fosse entrato in contatto con l'elisir di lunga
2: questo
5: vita.
2: Questo non me lo ricordavo, perché gliel'ha trasmesso il condannato
5: John Coffey, no?
2: Sì, John Coffey.
5: Quando aveva raccolto il topolino del detenuto morto e soffiandogli energia vitale l'aveva riportato in vita e l'aveva raccolto Tom Hanks, e questo contatto con questo topolino redivivo aveva così garantito anche a lui una sopravvivenza non cercata, non voluta. A lui e al topolino.
2: Sai che non me lo ricordavo questa cosa? Che lui fosse...
5: Ma tutto inizia, adesso non so se è il film, penso anche il film oltre che il libro, con appunto Tom Hanks che esce di soppiatto dalla casa di riposo dove è ospite e si infila in un'auto rimessa dove si è portato dei pezzettini di pane o di formaggio per il topolino.
2: Per dare il topolino, perché lui e il topolino sono immortali.
5: Sono diventati immortali.
3: Comunque è l'ultima crociata. Però
0: Il terzo?
3: Sì.
0: Ok. Mettiamo un disco, un bel disco tra l'altro, e poi gran finale di CSI Milano di oggi.
7: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

0: lo dice,
1: Posso dire una cosa che non c'entra con CSI Milano?
2: Dai, è strano perché di solito sei sempre opportuno. Vai.
1: Quando ho ascoltato l'album della
2: come prima, no? Quando ha detto quella roba lì. Dai.
1: Guarda che fa ridere oggi.
3: Guarda che è una prima volta. Ma una prima polemica.
1: Comunque,
3: una prima varicosa.
1: Varicosa. Quando ho ascoltato l'album della mia fidanzata, qui Olivia Dean, sì, su un pezzo ho detto è uguale a Just the Two of Us di Grover Washington Jr. e Bill Withers. Sì. Cosa è successo?
2: Che è successo?
3: Gli hanno fatto i Crusaders.
1: No, gli hanno fatto causa per plagio.
4: Mo ti lascia.
3: Ma la cosa peggiore è che hanno fatto causa perché tu l'hai detto.
1: Io ho chiamato la buon'anima di Bill, ho fatto una seduta spiritica e ho detto: Bill, guarda che ti stanno rubando.
3: Ritorniamo a noi, la terza
5: parte. In realtà
3: mi
5: passava Rosso una segnalazione interessante, cioè quella sull'Elisir di lunga vita. Cioè Topolino e Tom Hanks.
1: No, un ascoltatore,
5: sì, sì, sì. E non hanno condiviso l'Elisir di lunga vita per un contatto intermedio, ma sia Tom Hanks che il Topolino
3: sono stati
5: in contatto direttamente. Il primo perché aveva un problema di salute, Tom Hanks.
1: Un'infezione tipo alla prostata, alle vie urinarie.
3: Sì, mi ricordo. Prostatite,
5: probabilmente, e a questo punto il tocco di John Coffey l'aveva guarito, ma reso immortale. Topolino invece era stato schiacciato da un detenuto psicopatico ed era praticamente morto, è stato resuscitato.
3: Da un detenuto o da uno dei secondini?
5: No, da un detenuto.
3: Da un detenuto, quello matto, ok. Adesso ricordo. Senti, ma volevo dire, John Coffey... come la bevanda? Cos'è che dice lui nel film? Mi chiamo John Coffey. Si scrive, si pronuncia come la bevanda,
5: si pronuncia uguale.
3: Ma si scrive in un altro modo, non ricordo. Vabbè, torniamo a noi.
5: È grandioso quel personaggio.
1: Scomparso poi quell'attore,
5: sì,
1: no?
5: Sì. Molto, si chiama Duncan di cognome.
3: Ma non era così grosso, Veniva ripreso dal basso,
1: sì, è vero.
3: Sembrava ancora più grande.
1: Lui si chiamava Michael Clark Duncan ed è morto nel 2012. Quindi
2: di recente.
1: Giovane, insomma. Perché era del 57, quindi insomma sicuramente non da anziano.
3: Film che ho potuto vedere solo una volta perché non ce la faccio.
1: Da piangere?
3: Non ce la faccio.
1: Bellissimo.
3: Ritorniamo a noi.
5: Sì, direi di andare a questo punto sulla terza e ultima scheda della giornata.
6: Inghilterra, 600. Sul tavolo di un uomo troviamo manoscritti pieni di simboli alchemici, ricette, esperimenti sulla materia. Sapete chi è quell'uomo? Isaac Newton. Proprio lui, il padre della gravitazione universale, cerca anche i segreti degli alchimisti. Poi qualcosa cambia. Arrivano strumenti più precisi, bilance, misurazioni, esperimenti ripetibili. Boyle, Lavoisier e la nuova chimica spengono lentamente il grande forno dell'alchimia. La pietra filosofale non si trova. L'elisir dell'immortalità nemmeno. Il piombo resta piombo. Sembrerebbe un fallimento. E invece no.
5: E invece no, perché passa la palla alla nuova scienza, quella della chimica. Perché in fin dei conti gli alchimisti hanno, se volete, inventato la ripetizione delle sperimentazioni. Hanno inventato il metodo sperimentale, cioè
3: sì.
5: una determinata fusione, amalgamare metalli, eccetera, veniva fatto in modo che potesse essere ripetuto l'esperimento.
3: Quindi loro hanno inventato le leghe. In qualche modo, probabilmente sono nate lì.
5: Per cui diciamo che possiamo immaginarci l'ultimo degli alchimisti nel suo laboratorio con alambicchi e fiamme,
3: certo.
5: Che a un certo punto pian piano lascia raffreddare tutti i crogioli in cui ha delle sostanze, in cui stanno sobbollendo delle sostanze, lascia tutto spento e a un certo punto si toglie il camice, lascia anche il camice e se ne esce. Camicione, naturalmente, perché stiamo parlando di alchimisti.
3: Certo.
5: E al suo posto entra un nuovo personaggio sulla scena che riaccende e riattiva tutti gli alambicchi, tutti i forni, ed è il chimico. Chimico che prende appunto il posto dell'alchimia. L'alchimia che ha portato alla chimica, cioè ha portato alla scienza senza nemmeno averne consapevolezza.
3: Certo, senza manco accorgersene. Vabbè.
1: Ma voi a scuola lo facevano studiare l'alto forno?
3: Cioè, sì, era un
1: disegno, no? Secondo me oggi...
3: No, oggi
1: ma secondo me no.
2: Ma io già non lo studiavo,
1: l'alto forno. Cioè, un giorno in cui oggi parliamo dell'alto forno.
5: Ma in praticamente in tutte le scuole c'erano i laboratori di chimica, cosa che adesso le superiori penso che sia difficile trovare.
1: Ma sai che forse quello secondo me lo fanno ancora quello. Microscopietto anche, no?
2: Sì. Difficile che ci sia.
5: Oramai il microscopio ottico ha fatto il suo tempo.
3: Certo.
5: Se non hai una valutazione al microscopio elettronico non vale nulla.
2: C'è nessuno.
1: Era così affascinante invece il microscopio, no?
3: Bellissimo. Credo che ormai l'elettronica abbia battuto tutto, perché si riesce a ingrandire molto, molto di più che con le lenti tradizionali, dove c'era bisogno di tanta, tanta luce e tanto spazio, perché poi oltretutto.
5: Comunque, tornando e chiudendo con quello che siamo partiti, cioè la fallibilità delle scienze forensi, tenete conto ad esempio che il dato più controverso in un'indagine scientifica è l'epoca della morte. Ed è una delle cose naturalmente che c'è in qualunque serie televisiva, qualunque film, qualunque. E sapete, dovete sapere che anche se non ci sono altre situazioni contingenti che precisano bene il momento, una telefonata, un riscontro, un testimone.
3: Gli si è rotto l'orologio cadendo.
5: Si può dire, a distanza di qualche ora, si può dire soltanto che la persona è deceduta in quell'ora più o meno 2 o 3 ore.
3: A 2 o 3 ore?
5: Cioè quella che si chiama forchetta, è una forchetta di 3 ore. Naturalmente poi non si può nemmeno basarsi su questa, perché dipende anche dalle condizioni ambientali.
3: Certo.
2: Cosa c'è?
5: In piena
2: cosa
5: estate
2: c'è?
5: La
3: caldo, non volevo interromperlo. Acqua, certo, umidità.
1: Non volevo interromperlo, volevo solo dare una chicca finale. L'Opera al Nero è anche un film francese il cui protagonista
5: Jean-Marie Bolanté.
1: Bravissimo, forse il più grande attore della
3: quello
1: storia.
3: Quello dici, quello sa tutto. Quello
1: sì,
3: sa
1: bravo, tutto sai.
5: Grazie.
1: Tra lui e Bini. Tra lui, Bini e Laura Pepe, io sono
3: sanno
1: proprio...
3: tutto. Comunque dicono che ci sono i microscopi nei laboratori di chimica, biologia, fisica. Ci sono anche i laboratori di informatica, ci sono ancora.
2: Oh, sentite, io ho fatto le superiori a Frosinone, non avevamo nulla di tutto questo. E voglio dire, era il 2003.
3: Allora, se Frosinone
2: non è, che...
3: è fuori dall'Unione Europea.
2: Ma dici?
3: C'è un perché.
1: Allora, ultimissima precisazione: si vede che è un film molto famoso, no? Perché gli ascoltatori sanno tutto.
3: Il
1: era
3: verde.
1: Stato schiacciato da un secondino.
3: Io penso.
1: Il Topolino Topoletto.
3: Non ricordo bene se
1: secondino.
3: Fosse, come avevo detto io,
1: da un geolino. Da un geolino.
3: Pensavo. Non nominarlo. E da un secondino o direttamente da quello.
1: Da
3: però comunque io mi ricordo che era stato lui, il carcerato. No?
5: È interessante che un film su il Miglio Verde, vi ricordate che cosa? Che cos'è?
3: Sì, sì, l'ultimo chilometro, l'ultimo miglio prima del
5: che era dipinto di verde.
3: Di verde, sì.
1: Prima dell'esecuzione, giusto?
3: Sì.
5: Sì, ma è paradossale che sia poi alla fine tutto sopravvissuto l'unico che tutto sommato poteva risentire in maniera negativa dell'approccio di Duncan.
3: Cioè? Non ho capito. Chi
2: è sopravvissuto?
3: Soltanto Tom Hanks.
5: Sopravvissuto Tom Hanks, ma in realtà si lamenta, non fa altro che...
1: Fate spoiler.
5: Stava andando lì.
3: Sta tentando di non
1: cercando
5: di sobbarcare.
1: Sì, di zigzagare, non farlo, lasciamo stare. Grazie,
5: vabbè,
1: Massimo.
5: Andate a rivederlo.
3: Allora, no, ma è un film un po'. Bah, non
1: beh,
3: so,
1: è bellissimo.
3: Perché si parla di pene di morte, forse quello mi dà fastidio.
1: Che tra l'altro è tristemente di moda.
3: Sì, ma si vede
1: l'argomento.
3: Proprio che
5: è il secondo che mi fa più piangere dopo Le ali della libertà.
1: Una bella lotta.
3: Grazie, Picozzi, a martedì prossimo.
5: Grazie a voi.
1: Ciao, Max.
0: Sì, e sai, Milano. Torna la prossima settimana con Radio 105 sulla nuova scena del crimine.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
3: C'è 105 Mi Casa.
2: 105 Mi Casa Live.
4: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
5: Lunedì 12 ottobre incontreremo nel nostro salotto Martina Colombari e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
2: 105 Mi Casa Live.
4: Lunedì 12 ottobre con Martina Colombari.
3: C'è 105 Mi Casa.
2: Scopri come partecipare su 105.net.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: cazzai! Chiudiamo questa puntata di oggi, devo dire piuttosto interessante.
1: Ma per la mia presenza, dici?
2: Per la presenza Sava anche Sandir. Di Picozzi.
0: Sava Sandir.
1: Sava Sandir.
2: E abbiamo anche parlato di Zelig con Ale Franz alle 10:30. Insomma, quante cose avremo domani, Lidia?
3: Esatto, domani avremo un ospite a Roma.
1: Ma perché ridi così?
3: Perché ci sei tu a Roma.
1: Ah, sì. Possiamo dirlo che avremo Giorgio Pasotti.
3: Certo.
1: No. A Roma, e te lo giuro, a Roma. Tra l'altro mio amichetto, sono contenta che mi venga a trovare.
2: Ma quello è bravo, amichetto. Ma quello è bravo, un attore bravissimo.
0: Giorgetto Pasotti, grandissimo.
3: Giorgio. Molto bravo.
0: Molto bravo, sì, vi lasciamo ovviamente con Takeaway. Grazie Comollo, grazie Lidia.
1: Grazie a voi.
2: Ciao Manola.
0: Tu dove
2: ciao.
0: Stai?
1: Allora io domani sono a Roma, torno settimana prossima, amore, trattieni l'entusiasmo.
0: Oggi non l'hai mai chiamato
1: cucciolo.
0: Esatto.
1: No, perché che non vuole più.
2: Visto che mi sta vicino a tiro.
1: Sei arrabbiato.
2: Guarda, tu puoi chiamarmi cucciolo ieri. Dai. Quindi
0: Manola, basta chiamarlo cucciolo. Ciao Tonetto, a domani.
1: E dico una merda.
0: Andiamo a fare colazione.

0: 5.
1: It's showtime.
2: Musica e coches.
3: E coches. La musique et le voiture. Oh. Buongiorno, buongiorno,
4: buongiorno
3: amici fancarsisti. Ciao
4: Darietti. Buongiorno.
3: Oggi te... No, non iniziare,
2: Come scusa?
5: Volevo chiederti se sentivi bene lo stesso.
3: Ti sentiamo.
2: Mi
3: ti sentiamo forte e chiaro.
2: Ma so, madonna, ma sembra una roba dall'oltretomba. Cioè, no,
3: sembra una cosa anche un po'.
2: Un po' sconcia.
3: Un po' libidinosa.
2: Mi sentite lo stesso. Buongiorno Lodo.
3: Posso dire che da due settimane a sta parte
2: sì?
3: È il giorno in cui proprio meglio ti vedo.
2: Veramente? Oggi?
3: Sì.
2: Sarà
3: sì.
2: Che sono qui dalle 11 di questa mattina.
3: E mani luce, mani luce.
2: E mano luce.
3: Sei un po' lucido infatti.
2: Sì, sì. È la, il siero, la vitamina C che sto mettendo.
3: Sta funzionando.
2: Sì, sì. Sta funzionando di
3: bene.
2: Brutto. Sì, sì. Mi
3: bene,
2: sento.
3: Bene.
2: Oggi mi hanno detto che sono molto bello.
3: Chi te l'ha detto?
2: È una signora per strada.
3: Che bello!
2: Quindi io molto contento.
4: Con
2: sì,
4: la cataratta.
2: Sì.
3: Ma che bella cosa!
2: Probabile avesse qualche
3: problema.
2: No, non è
3: vero. Ma perché devi essere così cinico? Così,
2: Perché lui è il cinico brambilla.
3: Ti hanno mai detto sei molto bello per strada?
4: Sì, sempre una signora con la cataratta.
3: Sempre lei.
2: Ho beccato tra l'altro la, adesso è un personaggio pubblico, la Ferragni qua sotto che stava facendo un servizio fotografico mentre arrivavo in radio oggi. Ha bloccato
3: detto,
2: il traffico. No, no, non ci siamo parlati. Bloccava il traffico col fotografo, la luce che cercava. Sì,
3: ma
2: sì.
3: Dove, in Turati?
2: Proprio in via Turati, sì.
3: Ma deve essere la moda dell'ultima settimana. Anche Dua Lipa l'altro giorno era lì avvinghiata a un palo della luce in Repubblica.
2: Non so come mai, però sì, sì. Quindi ho detto.
3: Credo fosse Repubblica. L'hai salutata?
2: No, non vi conoscete? No, non la conosco personalmente, né mi interessa salutarla. Cioè, era impegnata a fare le cose di lavoro. Quindi,
3: ma così, pur parler.
2: Pur parler. Come stai?
3: Bene, dai.
2: Ma io ti sento strana oggi. C'è qualcosa di
3: strano?
2: Non lo so, Pivaz, secondo me c'è qualcosa di strano sul mixer. Così te lo dico. Sì, vero?
3: A livello di suono.
2: A livello di suono,
3: ma infatti
2: sì.
3: Sono un po' indietro.
2: Sei bassissima
3: e
2: ogni tanto rientri. Vabbè, adesso sistemiamo tutto. Tanto abbiamo un sacco di cose. Tra l'altro oggi a grande richiesta.
3: A grande richiesta, ragazzi.
2: Torna la puntata che abbiamo inaugurato settimana scorsa. Casini.
3: Casini. Infatti iniziate già a scriverci, mi raccomando, perché così almeno riusciamo a gestirvi meglio e anche a riuscire a pensare a delle risposte intelligenti da darvi. 342 41 15 105 se

0: Casini di qualsiasi natura,
1: sì.
0: Cioè, ma veramente da cosa cucino stasera?
1: Sentimentali,
0: no, sentimentali,
1: casini di look, casini di gestione anche familiare.
0: Sì, sì, quella roba lì.
1: Sì, gestione economica, Pivati è bravissimo su quello.
0: Ah, perfetto.
1: Sì, sì, revisore
0: perfetto.
1: Dei conti, Pivaz.
0: Ottimo,
1: sì. Sì, bravo, bravo, bravo.
0: Anche tu posso dire che sei...
1: Io sì, revisore dei conti al contrario. Io ve li faccio sparire subito i soldi e un attimo.
0: I conti, esatto.
1: Sì, sì, sì,
0: e noi dall'altro delle nostre pressoché inesistenti competenze vi consiglieremo come meglio possiamo, ma sarete voi stessi ascoltatori a poter aiutare i vostri colleghi,
1: sì,
0: insomma, in difficoltà, ecco.
1: Esatto, vedi che qualcuno già però pensa ai tuoi casini. Oggi hai raccontato dei tuoi fumetti delle witch che sono scomparsi, che la tua mamma aveva buttato. Quello
0: sì,
1: può essere un casino avere
0: quello
1: a che
0: è un
1: fare,
0: casino successo molti anni fa, ma se ci ripenso ancora mi si viene sul nervoso.
1: Capito? Anche sì, la gestione dei rapporti familiari con i genitori può essere un grande casino.
0: Complicata.
1: Ragazzi, casini tra poco cerchiamo di dipanare. 342 41 15 105.
0: Yes.
1: Nel frattempo un casino che vorrei subito risolvere con Pivaz. Noi non vediamo il monitor della diretta, vediamo delle registrazioni. Va bene, tutto a posto.
0: Perfetto.
1: Va bene.
0: E mentre Pivaz sistema il monitor,
1: sì,
0: gli sottoponiamo anche i santi di oggi.
1: Esatto, c'è anche la zia.
0: Buongiorno,
1: buongiorno zia.
0: Buongiorno, come stiamo?
1: Aspetta che deve accendere
2: che riguarda l'altra tomba.
3: Molto bene, ieri ero in mystery.
1: Ieri
0: eri in mystery? Hai fatto un buon lavoro?
1: Beh, insomma.
3: Così mi hanno detto, mi hanno fatto un sacco di complimenti, quindi credo di sì.
1: Credi
0: ma chi è
1: sì,
0: che te li fa nei supermercati?
2: No, dopo quando esci ai superiori.
0: Dall'alto? Ai superiori,
1: ah,
0: okay,
1: dall'alto.
0: Okay. Ma hai avuto segnalazioni da fare?
3: No, in realtà no, però vi dico solo una cosa. Ieri sono andata a lavorare per un grande marchio.
1: Sì?
0: Beh, ogni volta tu però.
1: Sempre...
3: Era grande, grande, grande. A noi ci piace tanto, Dario.
1: A noi piace tanto?
0: Era lungo?
3: C'è un frutto?
1: C'è un frutto?
0: C'è un frutto?
3: Una mela.
1: Attenzione alla zia.
0: Non sto capendo.
1: La mela morsicata.
0: Ok. E io pensavo ai supermercati.
1: Sì, anche io all'inizio. Poi lei fa tutto, fa anche i computer, fa i telefoni, fa tutto.
0: Ok,
1: vabbè.
0: Ok, ti sei... come si dice? Mi viene la parola. Sei aperta,
1: sì,
0: a quelle cose là, insomma, no? Va bene. Va bene, tutto a posto.
1: Andiamo ai santi.
0: Andiamo ai santi, che è meglio.
2: Siamo in ritardo.
1: Ok.
0: Alberta
1: e
0: Bruno. Dai, ma che triste così.
1: Sono i santi di oggi.
0: Vabbè.
1: Dai, casini,
0: però
1: casini.
0: Non mi piace così, mi piace.
4: Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Miss Italia alle 16.09, benvenuti su Radio 105. Oggi male, scusate.
1: Oggi puntata Casini.
0: Sono un po' incasinata anch'io.
1: Ma ci sta, ragazzi.
0: Perché, sapete perché? Per stamattina ho fatto il primo laser al ginocchio. Per la mia lesione del crociato. E forse quello mi ha un po'
1: sbarellato. Certo, la distanza tra il crociato e il cervello è
0: ma
1: piuttosto
0: importante.
1: Ma io sono bassa,
0: ho io il baricentro basso, tutta compressa.
1: Tutta compatta.
2: Vorrei fare però il riassunto dell'intervento. Oggi ho fatto il coso al ginocchio che mi ha fatto zzz al cervello.
1: Beh, noi siamo anche il programma della Brum, del umps, nella capito?
0: Ma l'importante quindi... è capirsi, ragazzi, dai.
1: Esatto. Ma come nella canzone della macchina del capo, noi siamo qui per risolvere il problema.
0: Ci mettiamo una chewing gum sopra.
1: Esatto.
0: Questo è il nostro metodo.
1: Grazie Pivaz per questa base bellissima. Allora, stanno arrivando un po' di messaggi, primi messaggi, lo ricordiamo, abbiamo deciso di aprire questa terapia di gruppo che facciamo in onda in 105 Music and Cars.
0: Bello, mi piace la parola.
1: Ti piace? Perché mal comune mezzo gaudio, perché uno quando ha dei problemi anche piuttosto importanti pensa di essere sempre l'unico al mondo.
0: E invece... è tutt'altro che così.
1: Esatto.
0: È tutt'altro che così. Poi ci sono un sacco di persone, purtroppo, come la sottoscritta. Io mi sento di appartenere a questa categoria delle persone che non dicono a nessuno.
1: Sì, tengono tutto.
0: Mamma mia,
1: dentro.
0: Io non dico niente. Se ho un problema, lo tengo, me lo rimugino, mi autoanalizzo, mi lecco le ferite da sola e quando sono pronta, eccomi qua.
1: Sto benissimo.
0: Sì, ecco. Invece, è cosa buona e giusta, anche così, un po' per togliergli il peso che gli affibbiamo a questo problema, raccontarlo agli altri, ascoltare punti di vista, no? E in questo noi siamo una gran bella famiglia con cui poter fare ciò, no?
1: Esatto. Allora, cominciamo leggendo questo messaggio, perché io vorrei che ci deste una mano voi ascoltatori che magari ne sapete di più.
0: Sì.
1: Questo ascoltatore che non si firma dice: amici, sono un po' nei casini, faccio il carrozziere, sono incasinato perché non so cosa fare. Adesso ci spiega il problema. Il lavoro c'è. In questo momento, oltre al mio, tra l'altro lo faccio anche da altre parti. Il problema è che faccio tardissimo. Dall'altro lato, avendo tre figli, lo faccio anche volentieri, perché evidentemente è qualche soldino in più. Ma sono in dubbio se aprire partita IVA oppure no. Ciao ragazzi.
0: Io questa materia veramente non la so parlare.
1: Pivaz,
0: cosa dici?
1: Tu revisore dei conti, Pivaz. Cioè, questo è un problema tuo.
2: Dico solo una cosa. Siamo il paese con la più alta pressione fiscale.
1: Sì.
2: Fai il carrozziere, vedi tu.
0: Fai te,
1: vedi. Cioè, vedi un po' se ne vale la pena, se il gioco vale la candela della macchina.
0: Bello questo parallelo.
1: Capito.
0: Va bene, amici, voi che ci capite qualcosa di partita IVA, volete dare un consiglio al nostro amico carrozziere? Cioè, è vero che di prima acchito a noi verrebbe da dire: Ma non aprirla!
1: È il vaso di Pandora!
0: Esatto.
2: Fai come Dario le serate!
1: Ma quali serate?
0: Però, come in tutte le cose, insomma, ci sono i pro e i contro, no?
1: Poi il lavoro c'è tanto. Però vediamo cosa
0: rispondono. Vediamo. Vabbè. Non affrettiamoci, ok?
1: Poi ne vuoi leggere un altro tu, Lodo?
0: Fammi vedere cosa è arrivato.
1: Intanto chiediamo consiglio. 342 41 15 105. Guarda, è già arrivato Gaetano carrozziere dal Benga. Esatto, non aprire la partita IVA.
0: Vedi che arrivano già. Dobbiamo prenderci un momento per leggere.
1: Vabbè, ce ne sono tantissimi.
0: Ah no, cioè, allora, casino. Stasera seconda gara del campionato Union di Sim Racing. Ho bisogno di consigli su come stare calmo. Gio Custode da Novi Ligure. Allora, innanzitutto, cos'è Sim Racing? È questa simulazione virtuale e molto realistica delle competizioni automobilistiche. Quindi ti metti così col volante, il sedile finto e schermo e via che si va.
1: E sei nervoso per quello?
0: Se è una competizione, raga, ci sarà un po' di pressione, ci sarà un premio in palio, ci sarà da misurarsi con altri. Allora, che consiglio gli diamo al nostro amico?
1: Al volo? Io avrei dei consigli farmacologici.
0: No, quindi no.
1: Una tisanina. Una tisanina prima di cominciare.
0: Ma non fa niente la tisanina, dai. Secondo me dovrebbe scaricare fisicamente. Cioè andare a farsi una corsetta.
1: Corsetta
0: tipo
1: vera.
0: Una corsetta di quella. Sì. Arrivi sì, un po' sudaticcio alla competizione.
1: Sì, ma tanto non sudi, tanto sei chiuso in casa poi.
0: Esatto. Non so se si fa in casa, ci saranno dei posti.
1: Se no, pratica di onanismo.
0: Eh?
1: L'onanismo, lui lo sa, l'ascoltatore lo sa. 342 41 15 105 è il 5 contro 1, Lodo.

Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: R&B
1: che sta per Ring My Bell.
0: Ring My Bell, suona la mia campana.
1: 105 selection di questa settimana. Suona, suona la campana dei problemi altrui,
0: dei casini. Sta trillando molto questa campanella. Piovono casini a destra manca. Tra l'altro Dario nel fuori onda mi ha raccontato di un casino suo, personale, che riguarda la sua vita di coppia, che mi ha fatto molto ridere. Ti va di condividerlo con noi?
1: Al volo,
0: noi,
1: proprio
0: al volo, eh?
1: Sì,
0: vai.
1: Sì, sì. Io ho un grosso problema nel dormire.
0: Sì.
1: Cioè io mi addormento soltanto se ho tanti cuscini. E questa cosa l'ho sempre
0: tanti
1: raccontata.
0: Cuscini.
1: Sì, ne ho quattro per me.
0: Tu hai quattro cuscini tuoi.
1: Quattro cuscini, sì. Uno per la testa, uno da abbracciare, uno in mezzo alle gambe e uno sui piedi. Ecco.
0: E uno sui piedi?
1: Sì.
0: Perché come sui piedi? Sopra i piedi?
1: Sopra i piedi.
0: Cioè...
1: No, i piedi vanno sotto il cuscino.
0: Sotto il cuscino,
1: certo.
0: E che ti serve?
1: Perché così i mignolini stanno schiacciati.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Sì,
0: Dario,
1: sì.
0: Ma tu sei pazzo.
1: Ora, il mio fidanzato Rosario ha solo un cuscino. E ultimamente sente la necessità di anche lui di averne uno da abbracciare. Quindi
0: ma certo, quattro cuscini contro uno, poverino.
1: Me ne chiede sempre uno. E da tipo un mese e mezzo che mi chiede un cuscino. E io gliel'ho sempre dato un po' in maniera malmostosa, dicendo:
0: quale gli hai dato? Quale hai sacrificato? Quello dei piedi?
1: Quello dei piedi.
0: Povero esatto. Rosario, dormire per giunta sul cuscino dove tu metti i piedi.
1: Sì. Vabbè. E ieri abbiamo litigato furiosamente perché io a un certo punto ho detto: è da un mese che ti dico di comprarlo e tu non lo stai comprando. E allora lui mi ha dato dell'egoista, delle cose. Cioè, ho dovuto comprarlo
0: io di
1: oggi.
0: È un po' assurdo che però una persona dorma, cioè per dormire, abbia bisogno di quattro cuscini.
1: E ragazzi, ho fatto così.
0: Non
1: cosa
0: puoi far con tre?
1: No.
0: Ma certo che puoi.
1: Vabbè.
0: Scusa, se vuoi schiacciare i mignoli, mettiti un altro tipo di peso sopra.
1: Un cerotto.
0: Ma chiedi a Piper.
1: No, ho la coperta quella ponderata, che però è ancora troppo presto. Vabbè.
0: Vabbè, allora, devi andare da uno bravo.
1: Questo è il nostro problema. I problemi, la puntata di casini. C'è un'ascoltatrice al telefono al volo, Raffaella.
0: Ciao Raffaella.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Buongiorno Raffa, come stai? Anche se dal messaggio che ci hai mandato un po'.
2: Un po' conciata, però bene, dai, tutto bene.
1: Tutto bene. Allora, partiamo dai casini, quelli un po' più risolvibili. Abbiamo anche, tra l'altro, un consulente qui che riguarda proprio la salute della bocca.
0: Sì, vai.
1: Che è la zia.
0: Pensa.
1: Cosa ti perplime, Raffaella?
2: No, è che sto facendo antibiotici per una gengivite e ovviamente stamattina l'ho preso a stomaco vuoto pensando non fosse un problema mi ha devastato lo stomaco.
0: Ma non stai prendendo i fermenti lattici?
2: Esatto, sto correndo in farmacia anche per quello, quindi questo è il primo dei casini della giornata.
1: Gengivite, okay. Quindi antibiotico ti ha fatto male, non sai cosa mangiare stasera.
2: Esatto, prima per la pancia, per la situazione intestinale, poi per una mega family bella corposa.
1: Perché siete in tanti.
0: Ma devi farla mangiare tu?
2: Certo, ovvio.
1: Ok.
0: E riso in bianco per tutti.
1: Zia,
0: direi, no?
1: Gengivite.
2: Se poi me la tirava dietro.
1: Gengivite, antibiotico, che
0: vai,
1: cosa
0: zia,
1: si mangia?
0: Vai zia, vieni un attimo, sta arrivando la nostra esperta.
1: Arriva la zia, che allora, di gengivite ne sa. Dai, prego.
3: Allora, stasera dovresti mangiare un cibo morbido innanzitutto, perché con la gengivite è sconsigliabile mangiare cibi duri.
0: Certo, tutto.
3: Evitare cibi troppo caldi.
1: Ecco, no, quella è l'ascoltatrice che mi sa che l'antibiotico ci andrà molto spesso. Sì.
3: Beh, io consiglio un purè con del prosciutto cotto, tagliuzzato in pezzettini piccolini.
0: Tutta birra proprio.
1: Pure con dadini di prosciutto.
2: Che posso girarlo anche alla famiglia comunque.
1: Certo, è buono il purè con i... Ma ci sta però, brava zia.
0: Purè sì, col prosciutto cotto.
1: Sì,
0: zia,
1: i dadini di prosciutto dentro.
3: Morbidi.
1: Buoni.
2: Sì, ci sta.
0: Ma chiedo, si può mangiare l'uovo quando si sta poco bene? Se no un omeletto, pensavo.
2: No, dicono di no con l'antibiotico però.
0: Non con l'antibiotico.
1: Niente.
2: Però dicono, non lo so per...
1: Poi, posso darti un consiglio io? Protettore gastrico. Adesso vai in farmacia, prendi un bel protettore gastrico.
2: Per forza.
3: E poi io consiglio degli sciacqui con del colluttorio, mi raccomando.
2: Certo, sì, questo già facendo.
1: Perfetto.
2: Brava.
1: Abbiamo risolto questo... Te l'abbiamo un po' risolto il problema della cena stasera?
2: Assolutamente sì,
1: dai,
2: assolutamente sì.
1: Dai,
0: vedi.
2: Vado e mi attivo.
1: Bene, dai, poi per gli altri problemi ci saranno altre puntate, Raffaella.
0: Non abbiamo più tempo.
2: Bene, perché sono un po' intensi.
0: Infatti, meritano una puntata dedicata proprio.
2: Dedicata,
1: sì. Dai.
2: Sono d'accordo.
1: Va bene.
2: Grazie ragazzi.
0: Oh Raffa, buona
2: Super
0: cena,
2: top.
0: Ripigliati, dai, ti pensiamo.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Grazie mille.
1: Ciao,
2: ciao.
1: Allora 342 41 15 105. Casini, casini, casini.
0: Solo casini.
1: Se volete risolverli con noi, scriveteci e ci proveremo tutti insieme.

hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Bene.
1: Più o meno.
0: Dai, eh? Perché? Perché stiamo facendo terapia di gruppo, ragazzi. Piovono casini su casini. Cerchiamo di affrontarli a modo nostro, no? Con le nostre competenze, D'Arietto.
1: Sì, quelle poche che abbiamo.
0: Con la nostra sensibilità.
1: Volevo,
0: ma soprattutto con l'aiuto dei nostri ascoltatori.
1: Soprattutto. Volevo abbracciare un ascoltatore, Francesco, che ci ha mandato un messaggio audio molto,
0: molto intenso.
1: Molto
0: sì.
1: intenso e... Ed è una storia complicata. Questa non è la sede esattamente corretta.
0: No.
1: Esatto, perché ci sono di mezzo anche le autorità. Insomma, un po' complicato. E poi volevamo leggere anche questo, perché magari nel frattempo, intanto salutiamo tutti quelli che hanno consigliato di non aprire la partita IVA.
0: Sì, all'amico carrozziere di prima è ufficiale, non lo devi fare.
1: No, okay? Moltissimi, tantissimi. Qualcuno che dice di sì, però la maggior parte dice di no. E volevamo leggere questo perché magari potrebbero arrivare dei messaggi di ascoltatori che stanno vivendo storie simili, che possono dargli una mano. Prego.
0: Esatto, aprite le orecchie, amici fancarsisti. Questo ascoltatore ci scrive: questo 2026 casini me ne ha portati molti. Ho perso la mia ultima nonna e 2 mesi dopo ho perso il mio babbo. Poco dopo è finita la relazione con la mia ex. Avevo molte aspettative, pensavo davvero fosse quella giusta. Volevo creare una famiglia con lei e a poco più di un mese dai 40 anni mi ritrovo nuovamente da solo, con la paura di non ritrovare qualcuno. Il crollo emotivo è stato inevitabile.
1: Ok, Stefano.
0: Lui si chiama Stefano.
1: Sì.
0: Poverino, quando la vita veramente ti mette il carico da 90, tutte le cose assieme, però c'è sempre una magia che può accadere, c'è sempre la luce in fondo al tunnel. Quindi, amici fancarsisti, mi raccomando, se avete delle parole di conforto per Stefano, mandatecele.
1: Vi siete trovati nella stessa situazione, ne siete usciti vincitori, perché poi il crollo emotivo è stato inevitabile, ci sta.
0: E ci sta tutto, ragazzi.
1: Assolutamente. È quello che viene dopo il crollo,
0: esatto,
1: che è importante. Va bene, quindi Stefano, rimani lì, perché magari scrivono 342 41 15 105. Ma a questo punto
0: abbiamo qualcuno con cui parlare.
1: Sì, sì, sì.
0: Si chiama Daniele, viene da Bologna. Ciao Dani.
2: Ciao Daniele,
0: come stai?
2: Ciao. Ma adesso abbastanza bene, ho passato il periodo sabato, ho fatto 60 anni, ma ho vissuto un mese tremendo, un mese tremendo perché è stato difficilissimo arrivare a 60 anni, proprio non era come un ostacolo, dovevo superarlo.
0: Sì, cioè l'hai vissuta veramente così,
1: così
0: con questa
1: male?
0: Fatica?
2: Sì, perché mi sento molto giovanile, aver avuto 60 anni e poi tra un mese ho la pensione, mi crolla un po' il mondo addosso. Allora, sentendo voi, invece mi sento in carico.
1: Bravo!
0: Oh, già questo è una cosa bellissima,
1: sì,
0: innanzitutto. Ma parlaci un attimo, dici qualcosa in più, che lavoro fai?
2: Io faccio l'autotrasportatore, ho girato con una vita che giro con un furgone e sono una partita, io da 40 anni.
1: Ok, caspita, oh ragazzi, comunque
0: vedi?
1: Ha una voce che sembra un trentenne.
0: Sì,
1: Daniele.
0: Veramente, veramente.
1: Quindi non te li avremmo mai dati solo ascoltandoti alla radio, i tuoi 60 anni. Quindi...
2: Sì, ma guarda, lo spirito è così, poi c'ho anche di aspetto, mi dicono, se ti rimangono un po' tutti così, ma sarà il capello lungo, sai, che ho il capello lungo da quando sono giovane.
0: Ma sei un po' rock and roll, dai.
2: Sì, tipo Renegade, faccio tipo... per dire.
1: Esatto, Lorenzo Lama. Senti,
2: però...
1: no, sì. Dani, la domanda vera è, il tuo casino un po' in cui ti ritrovi oggi è, cosa faccio? Vado o non vado in pensione? Cioè tu puoi decidere di non andare?
0: Esatto, questo volevo sapere.
2: Continuare sul camion, sì.
1: Quindi...
0: Cioè tu, se te la senti, se sei ancora nel pieno delle tue energie, perché mai dovresti farlo?
2: Ma infatti non mi vedo in altre cose. Io sto allegro quando sono in giro in mezzo agli altri.
1: Allora,
2: non mi vedo, non saprei cosa fare.
1: La risposta ce l'hai già, scusami Dani.
0: Esatto.
1: Ti direi anche un'altra cosa. Considerando anche com'è la situazione pensionistica italiana, credo che forse ti convenga continuare. Esatto.
0: Problema del Dani del futuro. Facciamo così, dai, per ora.
1: Almeno altri 10 anni, fateli. Poi a 70, quando arriverai a 70, che comunque ne dimostrerai. Mostrerai 52,
0: esatto,
1: perché se oggi a 60 ne dimostri 40, insomma più o meno, secondo me è un problema che puoi posticipare.
2: Sì, sto qui finché non... come dice la rubrica, prendila finché c'è, poi continua, sai, quello è il dubbio anche.
0: Esatto, ma senza magari neanche fare progetti, ok, devo fare altri 10 anni per forza, cioè, vivitela, secondo me, anno dopo anno, in base a come te la senti tu, sapendo di avere il jolly del non ce la faccio più, sono stanco, mi sono rotto le scatole. me ne sto a casa, riposo. E invece finché ce n'è, dai è tutta, Daniele.
1: Esatto, Dani, secondo
0: perché
1: noi...
0: Perché sei un fico da paura,
1: il
0: lo sentiamo dalla voce.
1: Esatto, va bene.
2: Okay,
1: Dani?
2: Ok,
1: va bene.
2: Grazie.
1: Prego, figurati.
0: Passaci a trovare, oh!
1: Dai, passa col furgone.
0: Dai, facci
1: pip pip
0: da sotto.
1: Va bene?
2: Va bene. Così rimango sul furgone e ascolto Radio 105.
1: Bravo!
0: Oh, quello è il vero motivo per cui non devi mollare la macchina. Oh.
1: Ciao Dani.
0: Ciao Daniele.
2: Ciao, grazie. Ciao,
1: ciao, ciao, ciao. Non avete idea di quanti messaggi stanno arrivando per Stefano.
0: Ah,
1: tra poco li leggiamo.

con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
0: Radio 105.
3: Che storia.

Radio 105. Proud to be different. Back to me. You played that.

0: Attimo però, Barry Can Swim.
1: Ma come, chi è?
0: Dai, lo stiamo suonando già da un po', dovreste conoscerlo. Seconda ora di Music in Cars, appena cominciata, buon 6 ottobre amici.
1: Buon 6 ottobre, il mese delle zucche, del pumpkin spice.
0: Sì.
1: Allora, martedì scorso abbiamo, così un po' per gioco, no? Introdotto una nuova rubrica ispirata dalla canzone di Marrakesh e Gue. Casini. Ha detto, ma perché non ci facciamo raccontare dalle persone i loro casini? Facciamo terapia di gruppo, ci si aiuta a vicenda, ci si apre anche un po' per esorcizzare questa pesantezza che tante volte ci portiamo dietro. Ed è nata una bella cosa.
0: Pensavamo di avere le spalle più larghe per leggere tutti i vostri casini. E invece devo dire che alcuni ci piombano addosso veramente come...
1: E ci fanno stare malissimo.
0: Dei macignoni. Volevo salutare tutti quelli che vivono con un profondo ottimismo nell'anima. Io cerco di essere ottimista, nasco un pessimista cronico e poi nella mia vita, devo dire che ho imparato invece a godere del qui e ora. Cosa che invece io non riuscivo a fare prima, quindi pensavo sempre al futuro.
1: Ma perché sei hai attraversato un percorso, che ne so, per esempio di analisi, che ti ha aiutato ad elaborare meglio queste cose, o sei riuscito a...
0: No, analisi, ho fatto tantissime analisi, poi ascolto Fabio Volo, insomma, quelle cose.
1: Ciao Fabio.
0: Salutiamo Fabio Volo.
1: Fabio Volo,
0: esatto. No,
1: si può pronunciare.
0: E poi vabbè, insomma, perché nella vita, secondo me, a un certo punto ti rendi conto che devi switchare la tua visione, altrimenti
1: per forza
0: non
1: perché sennò
0: niente.
1: Vai a sbattere.
0: Esatto, va bene.
1: Allora, vi abbiamo lasciati con un messaggio di un nostro ascoltatore che si chiama Stefano, che poverino ci ha scritto, insomma, ci ha parlato del suo ultimo periodo non proprio felice, perché ci ha raccontato di aver perso la sua ultima nonna, di aver perso subito dopo il suo papà e di essere stato lasciato dalla sua compagna alla soglia dei 40 anni. Sì. Quindi lui si trova a poco più di un mese dai 40 anni, insomma, completamente solo e con una grande paura di non riuscire a trovare più nessuno, insomma, si trova un po' in quella fase di pessimismo cosmico di cui tu parlavi.
0: Esatto, sono arrivati tantissimi messaggi di persone che un pochino si sono trovati nella stessa situazione.
1: E posso dire, siete veramente delle belle persone, cioè Stefano si merita di prendersi un caffè con tutte voi, terapia di gruppo, proprio intervention. Dai Stefano, dai che ce la fai. Ve ne leggiamo qualcuno perché sono veramente belli.
0: Sì, offrite voi chiaramente il caffè a Stefano.
1: Ovviamente offrite voi perché siete in tanti.
0: Allora, comincio io.
1: Vai.
0: Messaggio di Angelo da Cremona, dice: Stefano, ci sono passato anch'io e mi sono rialzato alla grande. E come dice un noto film, non può piovere per sempre. Che sembra una frase fatta.
1: Invece no.
0: Però ragazzi, è vero. Ci sono dei momenti in cui sembra che non smetta di piovere e poi improvvisamente esce il sole.
1: Ci scrive anche Sandra da Pisa: caro Stefano, questo è per te. Stefano, ciao, posso dirti, per esserci già passata, di prenderti un po' di tempo per te, coccolarti e onestamente e sì di abbassare un po' con le aspettative, ma non ti preoccupare, io ho trovato la mia anima gemella a 42 anni e adesso che ne ho 46 è nata la mia prima bambina.
0: Capisci?
1: Tutto si sistema. Se vuoi, andrà per il meglio. Saluti, Sandra da Pisa.
0: Molto bello.
1: Vedi che bello. Di chi c'è?
0: Sì.
2: Ragazzi,
0: sì.
2: Ma il problema più pesante è quello della pensione.
0: Sì, ho notato che sono arrivati tantissimi messaggi e ci hanno anche detto siete pazzi tutti, perché noi continuiamo a dire Madonna!
1: È vero, l'abbiamo interpretata da un'altra parte noi, però effettivamente...
0: Rimani a lavorare, lavoro!
1: Ma sei giovane, lavoro!
3: Dite pure a Daniele, in pensione si sta bene, io i 60 anni li devo ancora fare, sono già in pensione perché ho cominciato a lavorare molto presto.
1: Ok,
0: bene.
3: Però cambia tutta la vita in meglio. Vedrai che ci impiegherà un mesetto prima di capirlo. Però veramente si starà bene, molto bene. Ciao Fabio da Mantova.
1: Vedi, perché uno pensa che associa il concetto di andare in pensione con basta, cioè
0: è finita la
1: chiudo
0: vita.
1: Veramente la serranda della mia vita.
0: Sì.
1: In realtà dopo quello ci si dedica a un sacco di cose meravigliose.
0: L'hai sentito il messaggio, tra l'altro, c'è talmente vento che lui evidentemente era alle Canarie, cioè è un baby pensionato già che si è già trasferito
1: direttamente dal windsurf. Mandava questo messaggio.
0: Esatto.
1: Che figo.
0: Poi sempre per Stefano: ti capisco in pieno, ho passato un periodo simile, il periodo sarà anche il più duro della tua vita, ma fidati che lo supererai e ti rifarai una vita. A 40 anni sei ancora giovane. Non lasciarti andare, testa alta sempre e abbi fiducia in te stesso. Sicuramente troverai qualcuno che ti starà vicino nella tua nuova vita. Un saluto a tutti, Gigi.
1: Bravo. Bello. Gigi. E abbiamo Salvatore da Piacenza. Anche io 2 anni fa ho passato un bruttissimo periodo finanziario, ma mi sono fermato un attimo ed ho preso i problemi uno ad uno, perché se si mettono da parte i problemi rimangono, i problemi invece sono fatti per essere risolti. Finalmente oggi ne sono uscito. Resisti, so che è difficile, ma si può uscire dal vortice. Salvatore da Piacenza.
0: Molto bene. Chiudo con questo, ma voi siete pazzi? Andate in pensione!
1: E via, basta, grazie. Proprio così con questa poesia.
0: Grazie.
1: Comunque, Stefano, no, non andare in pensione perché hai 40 anni, quindi
0: no,
1: hai ancora per un po'.
0: No, quello è Stefano, l'altro invece
1: no,
0: ne ha 60.
1: Era un consiglio comunque in generale.
0: Va bene. Grazie per tutti i problemi, amici. A settimana prossima.

0: Signore e signori, è un grande onore presentarvi.
1: Music, music stories.
2: Music stories. Un anno, tre canzoni, tre storie.
1: Ladies and gentlemen, rock and roll.
3: L'era dei cantanti.
4: L'eterno Sinatra e poi.
5: It's John Lennon.
6: Michael Jackson.
1: And where all the music comes from.
7: Allora, Music Stories ricomincia questo martedì. Tre canzoni, un anno, tre storie diverse. Siamo nel 2001, è l'anno di questa settimana. E siamo, immaginatevi, nella nostra cameretta, ok? Alcuni di noi hanno degli oggetti che portano sempre con sé. Uno di questi è il lettore CD, ok? È la custodia dei nostri brani preferiti, quelli che vorremmo sentire mille volte, che magari ascoltiamo mille volte. Scegliere un album è un rituale. Mentre prendete dallo scaffale un CD, scegliete la colonna sonora che vi porterete dietro tutta la settimana. Uscite dalla vostra camera, mettete le cuffiette, premete play, e quando il disco finisce, però, quella melodia continua a suonare nella vostra testa.
8: Ecco perché il disco di oggi è perfetto per il 2001. Can't Get You Out of My Head racconta proprio questo. Una persona che continua a occupare la tua mente anche quando vorresti pensare ad altro. Kylie Minogue trasforma questo pensiero fisso in uno dei ritornelli più riconoscibili degli ultimi 25 anni. Quel la la la funziona meglio di mille parole, perché rappresenta una vera e propria ossessione, il tormentone per eccellenza, insomma, che continua a girare nei nostri pensieri. E il 2001 suona così. Una canzone che non ha bisogno di spiegarsi troppo, ti entra nella testa e basta.
7: Pensate che quando Kylie sentì la demo, volle registrarla subito, senza perdere tempo. Prima di arrivare a lei, questa canzone era stata rifiutata da altri artisti, perché nessuno immaginava che sarebbe diventata una delle melodie più riconoscibili degli anni 2000. Oggi l'ascoltiamo in Music and Stories, Kylie Minogue con Can't Get You Out of My Head. E tutti quanti la, la, la,
8: vai, spallucce, spallucce.
9: Anch'io.
7: Anche tu, sì, candela anche tu.

0: Get You Out of My Head, Kylie Minogue. Pivaz, vuoi raccontarci iconica di quell'incontro con la presidente della Fan Club?
1: No, si sono passati tanti anni.
2: Ti prego,
1: la saluto anche Antonella.
2: Ciao Antonella,
0: ciao.
1: Che aveva dei grossi problemi, era la presidente del fan club Italia di Kylie Minogue.
2: Cosa vuol dire, scusa? Perché vabbè, avrebbe dei problemi?
1: Perché si vestiva uguale a Kylie.
2: Allora aveva detto non è vero.
0: Va bene, ma magari stava ascoltando 105 e si è ritrovata in questa descrizione che abbiamo raccontato nel Music and Stories.
2: Bene.
0: No, bene un paio di ciuffoli.
2: Ma dai, ma stava andando tutto bene, adesso ti imbruttisci, ti incupisci, diventi negativo, invece
0: no.
2: La giornata dei casini dovrebbe trasmetterti la speranza.
0: Ah, guarda, okay? Che speranza, sì.
2: La speranza di portare a casa oggi una vittoria al Ma Dove Vai?
0: Va bene, allora intanto due di voi, 342 41 15 105, il numero è sempre quello, la zia è bella carica. Mi raccomando, due bravi che capiscano al volo gli indizi e che in meno di un minuto ci diano anche la soluzione alle 5 tappe da indovinare di questo gioco.
2: Esatto, allora mandateci un messaggino al 342 41 15 105, questo è il momento. Tre semplici parole, ma dove vai?
0: Nel frattempo abbiamo fatto tutta la prima ora dedicata un po' a loro e li ascoltiamo.
2: Beh, dai, ci stava, ci stava.

0: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
1: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
2: Doppio Malto,
3: birra, cucina e felicità.
1: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Lo vedo all'alba e al tramonto.
6: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
7: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
6: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
8: Mina.
5: Dracula.
6: Ascoltalo ora su Audible.
9: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
10: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come porti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: 105 Music and Cars è lieto di presentarvi Ma dove
1: Ma
0: vai?
1: Ma dove vai? Dai! Ma dove vai? Prima o poi arriverai.
2: E dai che ci arrivi, dai!

0: Ma chissà come si chiamerà questo gioco.
1: Non lo sappiamo, non lo sappiamo.
0: Ma dove vai? Zia, non ho i nomi.
1: Sì, che ce l'abbiamo.
0: Tu, io no.
1: E perché tu no?
0: Non lo so, perché
1: vabbè,
0: la zia...
1: li presento io. Vai, allora, vai, vai. Primo concorrente, Roberto da Biella.
0: Ma dai, Roberto.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao,
1: ma ciao
0: Roby.
1: Roberto, che voce frizzante. Wow, sei bello contento oggi?
2: Ma sì, almeno finché c'è il sole. Ah, andiamo bene.
1: A Biella c'è il sole, vedi? Qua no.
0: Vedi?
2: Assolutamente sì.
0: No, no, oh. Qui invece è coperto oggi. Oggi è proprio giornata di inizio autunno.
1: Inizio autunno, dai che arriva, dai che
0: ci sta. Senti, Roby, cosa fai a Biella?
2: Ma ho finito di lavorare, sto rientrando a casa.
0: E fin qui, ok, ma dico, per lavoro che cosa fai? Cioè, andiamo alle basi.
2: Distribuzione automatica.
0: Distribuzione automatica.
2: Macchine del caffè.
0: Ah, ok.
1: Ah, ok, ok.
0: Le macchinette.
1: Ci eravamo persi l'ultima parte. Okay. Bene, bene. Quindi sei sulla strada del rientro, però mi raccomando, sì, accosta, mettiti bello comodo, perché devi essere bravo.
0: Bravo.
1: Devi essere concentrato. In prima battuta devi scegliere con chi vuoi giocare. Vuoi salire sulla mia macchina o sulla macchina di Darione?
2: No, dai, sulla tua.
0: Ma sapevo io.
1: Vabbè. Ottima scelta.
0: Ma dove vai?
1: Ottima scelta, Roberto.
2: Grazie.
0: Vediamo Michele invece da Padova. Con chi, cioè, no, con chi giocherà, giocherà con me. Dario, tutto bene? Sì,
3: Dario,
0: grazie.
3: Sei un grande.
0: Grazie, Michele.
1: Ciao.
4: Ciao. Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
4: Ciao Lodo, ciao Dario, ciao Roberto.
0: Buonasera. Ciao,
1: che educato, salutato.
0: Bravo,
1: tutti.
0: Bravo. Un
1: ciao
0: applauso.
1: Michele, benvenuto a bordo. Come stai?
4: Tutto bene, tutto bene.
1: Beh, anche tu
4: voi
1: finito
4: tutto,
1: tutto sì, bene. Sì. Sì,
0: hai un telefono meraviglioso, ti sentiamo come se fossi in studio.
1: In studio
0: è una cosa meravigliosa. Allora, dobbiamo correre perché il tempo è tiranno. Quindi, Michele, giocherai con me, vediamo chi comincia, Lodo.
1: Decidi tu.
0: Va bene, dispari.
1: Bim, bim boom, bam.
0: Uno dispari.
1: Tua, vai.
0: E via. Allora, Michele, le regole sono molto semplici. Un minuto di tempo, 5 tappe da indovinare. Ricordiamo, le tappe possono essere geografiche, ma anche, diciamo, un po' più aperte.
1: Sì.
0: Ok? Non ce l'ho! Non ho il nano!
1: Non hai il nano!
0: Non ho il nano! Mannaggia!
4: No. Male, male, male,
0: male, male,
1: Michele, male,
0: male,
1: male, male. Butta male!
0: Va bene. Allora, Michele, un minuto di tempo, gli indizi, se non sai rispondere a un indizio di ricalcolo e ci torniamo dopo, ok?
4: Perfetto.
0: E allora giochiamo! È il principale aeroporto internazionale che serve la città di Milano.
4: Malpensa.
0: Ok. Qua si trasmettono programmi, musica e notizie attraverso le onde sonore.
4: Radio.
0: È una capitale europea nota per un muro.
4: Berlino.
0: È un tratto di mare che separa due grandi isole del Mediterraneo occidentale.
4: Tirreno.
0: È una celebre passeggiata alberata di Barcellona.
4: Ricalcolo.
0: Allora, devi dirmi che questo tratto di mare che separa due grandi isole si trova tra la Sardegna e la Corsica. È un tratto di mare.
4: Ricalcolo.
0: È una celebre passeggiata alberata di Barcellona, collega Plaça de Catalunya al porto. Famosissimo.
1: Dai, famoso.
4: Oh, sì.
0: Le?
1: Dai.
0: Le?
1: Dai, che ce l'hai?
0: Le?
4: Non mi viene. Le Rambla.
0: Bravo!
1: L'ha detto! Sulla frenata finale! Ce l'ha fatta! Bravo, bravo Michele!
0: Allora, Michele, ne abbiamo
4: grazie
0: indovinate 4 in un minuto. Ti dico che l'unica che ti sei perso è le bocche di Bonifacio.
1: Era un po' più tricky.
0: Le bocche di Bonifacio. Era difficile. Questa
1: ciao,
0: era più difficile.
1: Michele.
0: Però 4, ragazzi. Molto, molto
1: niente
0: bene.
1: Niente male. Bravo, Michi. Allora, Roberto, qua ce l'abbiamo dura, eh?
2: Sì, sicuro.
1: Allora dobbiamo farne 5, capito?
2: Ci proviamo.
0: Oppure farne
1: 4. Oppure 4 in meno tempo.
0: Ma è impossibile perché sennò il tempo scorre nel frattempo, quindi è impossibile.
1: Va bene, allora pronti? Sei pronto?
2: Sì, pronto.
1: Via. È la regione italiana che confina a nord con il fiume Po.
2: Ricalcolo.
1: Qua si trovano composizioni con fiori e piante ornamentali.
2: Calcolo.
1: Dai, po'. È lo stato più popoloso del mondo.
2: E niente, ricalcolo.
1: Roberto, è un complemento d'arredo presente nella maggior parte dei soggiorni. Dai. E dai, è facile.
2: Niente, è un calcolo.
3: E la peppa.
1: È una penisola situata nell'estremo sud-ovest dell'Inghilterra.
3: Figurati.
1: No, questa non me la becchi.
2: No, niente. Calcolo.
1: Ah, torniamo su. E la regione italiana che confina con il fiume Po, ci si trovano città come Bologna, Parma. Dai, veloce.
2: Pavia. No.
1: Luna regione. La regione.
2: Lombardia.
1: Ma, no!
0: Ma dai.
1: Rimini.
2: Ah. Oh.
1: L'Emilia Romagna, l'Emilia Romagna.
5: No. Questo è un coglione.
0: No,
1: Roberto.
0: No, Roby.
2: È andata male.
1: Abbiamo fatto.
2: Ho sbagliato macchina.
1: Un po' schifo, sì. E neanche una, Roby.
3: Secondo me hai sbagliato scuola.
2: Niente.
3: Sì, ma manco la c'è con questa.
2: Vincitore.
0: No, va bene.
1: No, ma Roby, però ti sei fatto un po' prendere dall'emozione, perché dove si trovano composizioni di fiori e piante? Il fioraio, lo stato più popoloso del mondo è l'India, dai, lo so. Il complemento d'arredo presente in tutti i salotti, il divano, la penisola situata nell'estremo sud-ovest dell'Inghilterra, questa era un po' più difficile, la Cornovaglia.
0: La Cornovaglia, vabbè, quello era difficile, però le altre erano più fattibili, ragazzi. Va bene, allora Roby, saluta chi vuoi.
2: Saluto tutti i miei colleghi e saluto voi.
0: Va bene,
1: grande,
0: va bene.
1: Grande Roby, un bacione.
0: Ciao Roby.
2: Ciao, buona serata. Ciao.
0: Michele.
3: Michele.
4: Grande Dario.
1: A mani basse.
0: Qua proprio una vittoria schiacciante oggi, senza rubare niente a nessuno.
4: Ci piace così, facciamo star zitte le male lingue.
0: Bravo Michele. Bravo. Kit di Radio 105 per te. E tu puoi salutare chiunque tu voglia. Puoi prendere anche 12 minuti per salutare. Vai.
1: Addirittura.
0: La pago io la multa della pubblicità. Vai.
4: Saluto tutti quanti e saluto soprattutto voi che ci tenete sempre tantissima compagnia tutto il giorno. Io vi ascolto dalle 6 del mattino fino alle 9 di sera.
1: Mitico.
4: E sono sempre con voi.
0: Va bene, grazie.
1: Mitico Michele,
0: grazie.
1: Ti mandiamo un bacione.
0: Ciao Michi.
1: Ciao,
4: grazie. Numero a voi, uno. Buona serata.
0: Campione, l'Antonelli di questo programma, grande.
1: Sì. Certo che Roberto.
0: Dai, 1-1 però io e te, 1-1, palla al centro.
6: Che te 105 Music and Cars ha presentato... Ma-

0: Le grandi speranze di Dario Spada.
1: Ma sono proprio curiosa, posso dirti di sapere cosa hanno da dire oggi?
0: Beh, io credo che Roberto abbia fatto un po' da parafulmine, spero quantomeno.
1: Sì. Povero Roberto, lo salutiamo.
0: Sentiamo. Vai. Arena!
2: Ragazzi, scusate, sono entrato adesso in macchina.
1: Sì.
2: E c'è la canzone e la pubblicità.
0: Sì.
2: Ma il Darione ha rubato anche oggi?
0: Ma oggi proprio no.
2: Grazie.
0: No.
1: Ciao, non si può dire niente oggi.
3: Sì, vabbè, Dario, cioè, a parte che li scegliete apposta. Poi domande difficilissime. È una città famosa per un muro.
1: Sì, anche quello,
3: cioè, vabbè,
1: c'è.
3: Per vincere si fa di tutto. Mamma mia, che la Dru.
0: Ho capito.
1: Poi dite di me, no?
3: Abbiamo capito, vi siete messi d'accordo.
0: Comunque sono dei maledetti.
3: Il concorrente che sapeva dire solo ricalcola e l'avete dato la Lodo. Bravo,
0: capito,
3: bravo,
0: ma...
3: Dario. Solito in brujuto.
4: Darione,
0: sì?
4: L'hai mandato tu, Roberto, dalla Lodo. Quello non sa un cazzo.
0: No, allora, dai.
4: Solo ricalcola, ma dove cavolo vivi?
0: Ah, ecco.
4: Comunque Dario sei un ladrone.
5: E Dario ha vinto e la Lodo ha perso.
1: È successo.
5: Godo, go, go, do, go, go.
0: Cos'è successo?
1: Vedi?
0: Uno.
1: Sei contento?
0: Guarda.
1: Vedi che ti hanno fatto anche i complimenti.
0: Ma io la prendo serenamente.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Mamma mia.
1: Simple Minds, Don't You Forget About Me. E voi non dimenticatevi di noi fino a domani. Hey!
0: La, la, la. '84, il disco viaggio di oggi, proprio per ricordarvi di non scordarvi di noi. Che gioco di parole, che quello è bello.
1: Impossibile scordarsi della tua performance di oggi.
0: Assolutamente.
1: Darione, ti devo fare i complimenti.
0: Grazie Lodovica.
1: Grazie Darione.
0: Grazie Pivati.
1: Grazie zia.
0: Grazie Pinnetta. Torniamo domani alle 16 con 105
1: Music and Cars. Ciao. Show! Amici.
0: Come, scusa?
1: Arrivano Paolo, Martin e Linda.
0: Vino di chiamare Undy Woodin.
2: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte. A Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
3: Doppio Malto.
4: Birra, cucina e felicità.
2: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
5: Milano, preparati, la montagna arriva in città. Milano Mountain Show è l'evento per viverla da vicino. Il 24 e il 25 ottobre al Village di Piazza Città di Lombardia ti aspettano una pista di discesa, pareti da bouldering, un'area bike, sci di fondo e biathlon. Dal 26 al 29 ottobre all'Auditorium Testori, talk con imprese e professionisti su sport, turismo, territori e innovazione. Programma e iscrizioni alle attività del Village e ai talk su milanomountainshow.it. Organizzato da Fandango Club Creators in collaborazione con Radio 105.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
8: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
9: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
3: Sì.
2: E questo?
3: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella. Con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
11: Vimar, energia positiva.
12: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
12: E di interessi?
13: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
17: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo

0: Lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: A Radio 105 sono le 6:05. Sasacato!
8: L'ora esatta è offerta da
9: la festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 18 ore per approfittare delle grandi offerte, solo per i clienti Prime. Vai subito su amazon.it.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti c'è posto.
0: Marco Galli presenta Avanti Avanti c'è posto 2.0. La segreteria telefonica di Tutto Esaurito. Solo su Radio 105. Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Buongiorno esauriti, vorrei richiedervi un brano degli Earth, Wind & Fire, September, se è possibile, scusate la mia pronuncia in inglese. Buongiorno a tutti!
1: Avanti, avanti, ci posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Attenzione, il vostro smartphone, eh? Chi di voi lo spegne almeno una volta alla settimana?
3: Io mai.
2: O neanche.
4: Io
2: o neanche uno.
4: No.
3: È un problema.
4: E andrebbe fatto.
2: Boris.
5: È necessario, lo consiglia la National Security Agency dopo 168 ore, cioè una volta a settimana. Il motivo è molto semplice, perché alcuni spyware e malware, cioè stiamo parlando di virus,
4: certo,
5: che si annidano nei vostri cellulari, magari possono essere debellati in alcuni casi con un riavvio.
2: Chiamiamo Luigi, grazie. Sono professionista del settore, se volete posso darvi qualche consiglio. Luigi, benvenuto, buongiorno.
6: Buongiorno.
2: Tu sei specializzato tecnico attacco e difesa alle comunicazioni, Luigi?
6: Esattamente, noi facciamo questo mestiere da quasi 20 anni e lavoriamo sia per privati che per le istituzioni. Consigliano di spegnere il cellulare perché molte modalità di attacco prevedono l'intrusione nel telefono cellulare senza l'installazione di file. Tutto quello che viene inserito rimane nella memoria RAM, la memoria RAM è volatile. Quando il telefono viene spento e riacceso, viene cancellato il contenuto della memoria, compreso l'eventuale materiale di attacco. Quindi chi sta dall'altra parte e ha infettato il telefono è costretto a ripetere l'infezione. Questa è la ragione per cui l'NSA suggerisce di spegnere il telefono. Ovviamente questa cosa ne dice anche un'altra, cioè che tutti i telefoni, non importa quale sia il sistema operativo, Android o iOS, non cambia nulla sostanzialmente, sono vulnerabili.
7: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
8: Buongiorno esauriti, buongiorno capitano. Vabbè, io sono a posto allora, perché lo spengo regolarmente tutte le sere prima di andare a dormire, quindi la mia sicurezza è attiva al 100%.
9: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Pensate un po', la Apple ha fatturato milioni, forse miliardi negli anni con questa storia del iOS, è impenetrabile, non potrà mai venire a essere colpito da niente, da nessuno. E poi pac, grande.
10: Ciao Marco, ciao ciurma. Allora, io lo spengo tutte le sere e cerco in realtà anche di limitare l'uso durante il giorno. Il problema è che tra chat di mamme, le banche online, vuoi fare un pagamento, vai sulla banca, c'è lo speed e tutti i codici possibili e immaginabili, puoi fare tutto dal telefono e sinceramente io cerco di non usarlo, però non è facile, anche perché qualsiasi cosa devi usare il telefono. Simona da Perugia.
11: Ciao Marco, io faccio di peggio, cioè nel senso io lo formatto una volta alla settimana. Ciao Francesco da Fidenza.
12: Capitano, ma il problema non è il malware, il problema è se prende in mano il cellulare mia moglie.
13: Ragazzi, il cellulare bisogna spegnerlo tutte le sere, non solo per quello, ma anche perché fa male avere attaccato al comodino un campo elettromagnetico costante di ronzolo sulla testa. Dunque, spegniamolo sempre la sera, almeno la sera, liberiamoci. Anch'io sono uno che il cellulare ci vive, però alla sera bisogna staccare. Saluti, Emanuele da Genova.
14: Ragazzi, buongiorno, ma ci pensate adesso quante migliaia di persone stanno spegnendo il telefono e poi lo riaccendono?
15: Capitano, non glielo dicono, ma meglio mettere anche un po' di stagnola, così gli alieni non ci spiano, bro.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Oggi
1: il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
1: Solo su Radio 105.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
17: Ciao esauriti, sono Luca da Corbetta. Per le 6:15 mi potete far sentire Cat Stevens? Qualsiasi cosa. Ciao, buona giornata a tutti.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Decidi tu la canzone.
1: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
1: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti c'è posto.
1: Avanti Avanti c'è posto
0: 2.0. La tua nuova mattina. Il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.
3: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
10: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
9: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
10: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
9: Quello è sicuramente un brutto affare.
11: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
12: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
13: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
14: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli €99 in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
15: È possibile.
16: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
17: Sì.
16: E questo?
17: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
18: Amore, la vasca?
19: Leviamo.
18: Le piastrelle?
19: Leviamo.
18: Anche i mobili del bagno?
19: Leviamo. Tanto sopra i €500 iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
18: E i lavori?
19: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
18: Mi hai levato le parole di bocca.
19: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
20: Iperceramica.
21: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
22: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua a soli €163,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
24: Ad ottobre la DR3 è tua a soli €17,900. Pagabili in 60 rate da €299 con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
0: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Gran Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Radio 105. Proud to be different.
3: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Questa richiesta l'hai scelta tu. Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
15: Buongiorno esauriti. Mi fate ascoltare Messico e Nuvole per farmi sentire il papà vicino, anche se mi guardo da lassù. Ale da Bergamo.
25: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te, solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Boris Mantova. Continua la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti, quasi mezzo milione di persone in piazza in una giornata segnata da tensione, barricate lacrimogeni nella capitale, centinaia di antagonisti infiltrati. Macron convoca il governo, lezioni sospese fino a venerdì. Il caro carburanti torna sul tavolo dell'esecutivo dopo lo stop allo sconto, il mancato decreto sulle accise mobili, resta il price cap scelto da alcune compagnie, ma i prezzi crescono. Per Eni il diesel a 2,25, la benzina a 2,05, oltre il tetto, i consumatori protestano. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera, domani ci sarà il voto segreto, la Premier in caso di incidenti di voto è pronta a dimettersi, le opposizioni preparano i ricorsi intanto alla Corte Costituzionale, nel campo largo Conte chiede a Schlein di accelerare con le primarie. Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Kudri, il 31enne che nel maggio dello scorso anno lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, ora però non è in pericolo di vita. Lo sport, tennis, stagione è finita per Sinner che soffre per un problema al ginocchio e non scende in campo dalla finale di Wembley di a metà luglio alle ATP Finals di Torino. L'Italia dunque punterà su Cobolli, Zverev sarà il nuovo numero uno del mondo. Federcalcio Malagò, nominato commissario straordinario della FIGC, si ricandiderà il 14 dicembre. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
4: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
5: Furti d'auto in Italia. È in costante crescita, è una cosa pazzesca, ma non solo. Poi ti sciolano la macchina, te la smontano.
6: I pezzi.
5: Ti rubano le robe.
7: Ma non ci credo.
5: E abbiamo addirittura, se non sbaglio, Boris, confermami, la classifica dei modelli più rubati. No. Perché ci sarebbero delle auto più nel mirino.
8: Sì, è corretto. Nella top 5, partendo dal quinto modello, Smart Fortune.
5: È quella di Ilenia. Sì.
6: Capitano, non ce l'ho più, me l'hanno già rubata.
8: Allora, quarto posto.
5: Sì. Sei alla numero 5, Ile. Sei alla numero 5, al quarto posto, Boris.
8: Lancia Y.
5: Terzo posto.
8: Citroen C3.
5: Numero 2.
8: Sì. Fiat 500. Un grande classico.
5: È un classico. Aiuto, qual è la prima?
8: Per la gioia anche della nostra ciurma che ne ha acquistate più di una, la Fiat Panda.
9: Vedi, avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
10: Buongiorno ragazzi, a me non hanno fatto distinzioni, hanno direttamente rubato tutta l'auto. E sul fatto che non gli fanno niente è vero, soprattutto nei paesi mettono le telecamere ma non le accendono. E sull'altra auto per 3 volte mi hanno rubato l'antennina, quella che si smonta. La quarta volta l'ho attaccata con l'ATA che non l'hanno più presa. A colazione.
11: Ragazzi, voglio darvi una dritta. Sono Marco da Torino e guido il carattrezzi. A me è capitato di caricare una Panda che è stata rubata, completamente smontata. Al posto del sedile gli hanno messo una sedia di plastica. Vi dico solo questo.
12: Ai nostri amici a Nizza, tanti anni fa, hanno rubato di notte il vetro della Golf. Se ne sono accorti quando siamo tornati che fumavano e davanti usciva tutto il fumo. Uno spettacolo. Ciao, buongiorno.
13: Ciao ragazzi, a me a Genova hanno rubato le spazzole dei targicristalli di una 500 che ha 26 anni e io adesso mi chiedo come farò a tenere sul vetro.
14: Buongiorno ragazzi, modestamente ho 40 anni di esperienza nel mercato dei ricambi e vi posso dire che quello che avete detto non è una cavolata, nel senso che da studi fatti certi, se uno avesse la voglia di comprare un veicolo, smontarlo completamente e vendere tutti i ricambi, sicuramente guadagnerebbe 8 volte quello che è il valore iniziale dell'auto, compreso il costo di smontaggio. Mario da Modena.
15: Buongiorno, a me su un X3 BMW hanno rubato tutto l'impianto di aria condizionata, compreso il cambio automatico. Solo 10.000 euro di danni, così.
4: Sì, ma siamo in Italia, ragazzi. Attenzione che molti la macchina se la fanno rubare, pigliano i soldi dell'assicurazione e poi vengono messi sulle bisarche in accordo, prendono i soldi due volte.
7: Ciao Marco, a me hanno ciulato la Y10 con i cerchi in lega nel parcheggio della polizia, pensa te. Ciao, abita a Milano.
16: Ma ragazzi, per forza, non ci rendiamo conto di quanto costa un'auto nuova adesso? Anche la più piccola, sono 20.000 euro.
17: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora. Prova
18: solo su Radio 105.
17: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
19: Buongiorno ciurma, mettete su Whatever You Want degli Status Quo. Ciao, buona giornata a tutti, Enzo.
20: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo, solo su Radio 105. 105.

0: Champions.
1: Buongiorno da Gaetano. In un piccolo paesino, in una farmacia, a un certo punto entra un ragazzo molto incazzato e parla col dottore. Allora, io voglio sapere come si spiega. Voi mi avete venduto dei preservativi che erano bucati e vi ho fatto un guaio. Beh, ma non è colpa nostra. No, voi adesso mi dovete risarcire tutti i danni, perché se no io prendo un secchio con la vernice, vado fuori e scrivo sul muro: in questa farmacia si vendono preservativi bucati. E c'è un vecchietto dietro di lui che fa: bravo, bravo, e scrivi pure che ci piegano.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: Il quesito.
4: Di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
5: Esauriti, buongiorno, pronti a rispondere al quesito di questa mattina. Per dire che una persona ha rinunciato a qualcosa o si è arresa, si dice che ha gettato la...
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
4: Manda un messaggio.
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
4: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Napoli, coda per lavori tra inizio Complanare, Piacenza e Basso Lodigiano in direzione Milano. Per traffico ci sono rallentamenti tra Torrenova e il bivio diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Code a tratti lungo la 4 Torino-Trieste tra Dalmine e Cavenago verso il capoluogo piemontese. Traffico rallentato sulla 9 Lainate-Como-Chiasso tra Saronno e il bivio per la 8 Milano-Varese in direzione Lainate. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spruga ci sono rallentamenti a causa di un incidente all'incrocio Molteno verso il confine con la Svizzera. Sulla 26 Genova-Voltri, Gravellona-Toce, coda tra Amazon e il bivio per la 10 Genova-Ventimiglia a causa di un veicolo in avaria. Sulla 25 Torano-Pescara è segnalato un incidente tra Magliano De Marsi e Allaccio A24 Roma-Teramo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
11: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
12: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
13: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
14: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di... autunno.
15: Da Rodhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodhouse.
16: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
17: Dici che lo conosco?
18: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
17: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bravo.
17: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
17: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
17: Perché non è crudo, è Parma.
19: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Radio 105. Proud to be different.
4: La soluzione.
8: La soluzione.
4: Al quesito di tutto esaurito.
8: Al quesito di tutto esaurito.
5: Pronti a darvi la risposta al quesito di oggi? Per dire che una persona rinuncia a qualcosa o si arrende, si dice anche ha gettato la spugna. È questa la risposta corretta.
20: E adesso chi la raccoglie? È per terra.
4: La raccolgo io.
20: Buongiorno amici, buongiorno Piripizza.
4: Ma buongiorno a te cara Ilenia. Diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Liuzza Milano.
20: Buongiorno.
4: E basta.
20: Non c'è.
4: Non c'è, malato.
20: Un bacino. Ciao, allora anche al nostro gladiatore a Roma. Ci siamo amici, abbiamo già la busta.
4: Sì.
20: Con il nome del vincitore del quesito di oggi abbiamo già i primi timidi dischi. Buongiorno, mandatene tanti
4: al 342 41 15 105 la tua canzone con scritto disco. Buongiorno.
20: Dopo li richiamiamo?
4: Ma certo, hanno 5 squilla a disposizione. E devono solo gridare un bel buongiorno.
20: Posso aprirla io?
4: Dai,
20: a me l'onore?
4: Sì.
20: Attenzione amici, the winner is questa mattina direttamente da Sarzana
4: La Spezia
20: Angelo!
4: Che ha buttato la spugna anche a lui?
20: Ah, sì, ma lui ha le ali.
1: Marco Galli presenta. She packed my bags last night. Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno!

0: posto!
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Attenzione, la notizia è calda. La notizia fa scalpore. Sì. Gli italiani ancora tormentati da mosche e zanzare.
4: Mamma mia.
3: La stagione sembra non finire mai. Ma ora il nostro Boris Mantova ci dirà come fare per averne meno.
4: Con l'arrivo dell'autunno non significa salutare le zanzare, anzi.
3: Ma perché questo?
4: Per una serie di fattori di clima e soprattutto per magari qualche nostra superficialità. Se per esempio annaffiate le piante e lasciate il ristagno dell'acqua, non potete lamentarvi che ci sono le zanzare. No. E dunque non potete pensare di debellarle del tutto. Di conseguenza, i consigli: il sottovaso vuoto può essere pieno di uova.
5: Ma non vale più mettere un pezzo di rame o un centesimo.
3: Questo il rame se lo vendono le zanzare ormai. Chi è Betty? Chi è?
6: Marco, so io la soluzione. Ti devi comprare le superga, te le metti per 3 giorni di seguito, ci vai anche a dormire, possibilmente le fai bagnare dalla prima pioggia, te le lasci asciugare sui piedi, poi prendi il calzino e ci pulisci il sottovaso.
3: Questo è malato, dai, questo è penso peggio di noi, dai. Chi è?
7: Capitano, io ho fatto un calcolo veloce con tutte le piante che mia moglie ha in casa. Io dovrei mettere 1550 euro di monete da 5 centesimi nei sottovasi. Ah, vaffanculo, meglio la zanzara.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Il protagonista sei tu.
8: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Io settimana scorsa, dopo 3-4 giorni che non pulivo la macchinetta del caffè, ho trovato letteralmente girini, cioè sembravano girini, e abbiamo scoperto che in realtà erano le uova che si stavano schiudendo di una zanzara che era rimasta dentro la macchinetta del caffè. Abbiamo scoperto che con il calore dell'acqua rimasta possono tranquillamente deporre le uova lì. Faceva assolutamente schifo. Ciao a tutti, Desiree da Vicenza.
9: Dico solo che lavoro in un ingrosso di fiori dove abbiamo le celle frigorifere, e i primi che arrivano la mattina e le aprono sono a 5-6 gradi e ci sono le zanzare che ti accolgono. A colazione!
10: Buongiorno, ho notato che le zanzare, specialmente le tigre, sono attratte dai colori scuri. Per esempio, se metto i panni fuori nello stendino, noto che si ronzolano, svolazzano intorno, ne so, una maglietta nera. Ed è per questo penso che anche nei paesi tropicali ci consigliano sempre di vestirsi bianco. Erika da Rete.
11: Capitano, io ho trovato la soluzione. Siccome nel giardinetto fuori è pieno di zanzare, io il pomeriggio ci mando la mia figliola con tutte le sue amiche. Almeno si fanno la scorpacciata col sangue loro e io la sera ci vado tranquillamente. Sono belle satolle le zanzare e non mi rompano il cazzo.
12: Nonostante Autan a manetta, credo di essere diventata la donna Autan, riescono a trovare quel minima superficie della pele dove l'Autan non ha attecchito e riescono a pungerti lì. È una cosa insostenibile. Erika d'Arezzo.
13: Capitano, le peggiori sono le zanzare da pedale dell'automobile, quelle che stanno dove tieni i piedi per manovrare i pedali e non riesci a toglierle mentre guidi.
14: A proposito di piedi, ieri pomeriggio in uno studio medico di Lissone, povero dottore, è entrato un utente che aveva una puzza di piedi malgrado avesse le scarpe. Non oso immaginare se se le doveva togliere per una visita. Buongiorno.
15: Buongiorno, prendo la linea dalle colline teramane. Vi segnalo, oltre alla presenza di mosche e zanzare, anche l'arrivo delle tanto odiate cimici verdi. A voi la linea.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0. Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora!
2: Solo su Radio 105.
17: Tra poco su Radio 105.
3: Questo è tutto esaurito. Io sono Marco Galli, non c'è tutta la ciurma, no, questa mattina siamo veramente contati, siamo quattro gatti, però siamo sul canale 66. È successo il casino, è successo. Perché io ieri ho voluto far sentire la sigla nuova. E Max ha avuto un attacco intestinale.
0: No, addirittura.
3: Ha cominciato, io non ci lavoro più con Mitch. Basta. O lui o Mitch. E lei mi ha detto, ah sì, allora anch'io, se c'è Mitch e Max non ci lavoro più con voi.
5: Però è tornata Betty, Marco.
3: Perché Betty ha detto, ah sì, se c'è Mitch e non c'è Max. Io vengo.
0: Sì, ho detto proprio così.
3: Inizia la puntata di quarto grado, facciamo.
17: Addirittura.
3: Oggi mancano contemporaneamente Ilenia, assente.
5: Sì.
3: Max Maddi, assente. Betty, ammalata. Io, tendinosi acuta, male alla gamba. Chi è Betty? Chi è?
18: Ciao Marchino, ma che bello. Oggi che mancano tante persone c'è Boris in TV. Silvia D'Auristano.
5: Ma dai,
17: c'è sempre stato,
3: ma è nervoso.
19: Ma che cos'ha Boris in questo periodo?
5: Da Marco, non te lo
3: sta allattando probabilmente. Gli sta crescendo la montata. La no, com'è che si dice quando
0: si arrabbia ancora di più?
3: Ma sì, si nervosisce perché poi non gli viene, no, non gli viene. E allora se lo deve tirare. Chi è Betty? Dai, al volo che c'è il bagnino, dai.
20: Ma anch'io ho una palla sul tendine d'Achille, male. Ma tu cos'è?
3: Ma
20: che
3: è vero?
20: Dai, devo guarire. Dai, dimmelo.
3: Io ho la tendinosi.
0: Ma la palla che cos'è?
3: Lascia stare. Quando proprio te ne fanno cadere, ti vanno sul tendine d'Achille, capito? Quando uno dice mi sono caduto il marrone, finisce lì e poi dopo, capito?
1: Tra poco tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
21: C'è tutto esaurito, l'estate qui con me.
0: Buongiorno.
22: Quindi Roberto ci chiede, sì. Capitano, oggi ci siete tutti a colazione?
5: Ma ancora non si sa.
22: Chi può dirlo?
5: Ma soprattutto,
22: intanto c'è una certezza, sono le 6.56 e c'è il disco Buongiorno, l'avete richiesto voi.
5: Avete 5 squilli, dovete rispondere con un bel buongiorno, dai.
22: Ma come sei serio?
5: Ah sì, oggi sì, vuoi dire?
22: Questo è il
5: secondo.
22: Sì. Bravo Fabio.
23: Disco Buongiorno.
22: Ma tu sei bravo. Buongiorno.
23: Ciao. Ciao Pizza, ciao Irene, non ci credo.
5: Ciao.
23: È la seconda volta che vi sento.
5: Amore.
22: Ma che bello, ma come ti chiami? Chi sei?
23: Io sono Eleonora, sono di Sassuolo,
22: sì,
23: Modena.
22: Di Modena, Sassuolo, ma certo.
23: Ciao.
22: Eleonora, benvenuta allora per la seconda volta.
5: Ma dai.
22: Che piacere.
23: Al cuore a palla, sì. Mi avete regalato una bellissima cosa oggi.
5: Perché? Come mai?
22: È una giornata speciale, Eleonora?
23: No, perché mi avete chiamata.
5: E allora lo facciamo anche domani.
22: Non possiamo tutti i giorni, però, pizza.
5: Che peccato.
22: Ele, ma tu dove sei in questo momento? Sei a casa?
23: No, adesso sono all'ospedale, ci devo fare degli esami del sangue, in realtà.
5: Patatino.
23: Però va bene così.
5: Dai,
22: Cucciolina, non guardare, girati dall'altra parte quando ti mette l'ago, va bene?
23: Esatto,
22: giri dall'altra parte e ascolti noi con le cuffiette.
5: Dai.
23: Va bene.
22: E tutto passa.
23: Voglio salutare solo due persone.
5: Sì.
23: Allora voglio salutare Federico, che è mio compagno, e la mia mammona, che è la numero uno.
22: Grande. Possiamo salutarli anche noi? Ci uniamo a questi saluti.
23: Certo.
5: Ciao.
23: Grazie.
22: Ele,
23: grazie,
22: sei dolcissima. Noi ringraziamo te. Il tuo disco qual è? A chi lo dedichi?
23: Allora, il mio disco è Vai di Alfa,
22: sì?
23: E lo dedico a tutte quelle persone che stanno lottando per qualcosa nella loro vita.
5: Grande. Brava.
22: Ele, un bellissimo messaggio,
5: un
22: ti
5: bacione.
22: Abbracciamo fortissimo.
5: Ciao Ele.
22: Bella.
24: Buongiorno.
25: Per tutto il giorno.
24: Oh.
4: Mi hanno

0: dietro mai e vai.
1: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
2: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: A Radio 105 sono le 7.01, Sassa a catto!
4: L'ora esatta è offerta da...
5: La festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 17 ore per approfittare delle grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Vai subito su Amazon.it.
6: Dallo studio centrale del 105 in Milano, il capitano Marco Galli presenta lo show radiofonico autunnale.
7: Ma chi no?
6: Okay.

0: Sì.
1: Con tutto esaurito.
0: Ma in bagno?
1: No.
2: Ma
1: Galilenio
0: dice male male.
1: Ma tu
0: come male male?
3: Non riesco a correre, c'è la gamba che mi fa male.
1: Amore. Saranno.
0: Capitano, ma dove sei? Ti sentiamo lontanissimo.
3: Ai ai ai ai ai. Aspetta, sto correndo, ma c'è la tendinosi. Sembra gamba di legno.
1: No,
3: sembro. Dai.
0: Ma non correre.
3: Ma devo correre perché sono in ritardo. Devo ancora fare tutto.
1: No.
0: Capitano,
1: ma
0: sì. Prenditi un carrellino. Ti metti.
3: Pizza, mi regali il carrellino, ce l'ho il carrellino, il ticotaco, bello il mio carrellino, il ticotaco.
0: Ti metti sopra, ti tiro io.
3: Che bello, Ile, sei tornata per tirarmi. Che bello. Ile, come stai? Ci sei mancata.
0: Oh, anche voi mi siete mancati moltissimo. Ho occupato la taverna di Mitch, lui ancora non lo sa.
1: Sì.
3: Dai. Hai visto che brava, è brava Ile. Ile ha occupato tutta la taverna.
0: Sì. In accordo con sua moglie, Mitch non lo sa. Vedi che non è ancora arrivato questa mattina. Magari si è accorto adesso.
3: Ascolta, Ile, ma è bella?
1: Beh.
0: È molto bella, è molto grande, è molto spaziosa, c'è anche un bagno riservato.
1: Che bello.
3: Ah, ti fa fare la cacca giù in taverna?
0: Beh, insomma, spero no,
3: perché
0: sì,
3: noi
0: avevamo
3: che ti faceva perché te la faceva fare in giardino, avevo
1: no.
3: detto.
1: Ah,
3: no, invece
1: sì.
3: No, vedi. Ma, vedi che è bravo, dai.
0: Ma
3: bravo,
0: adesso Marchino
3: invece.
0: Arriva al freddo, come facciamo a farla in
3: no,
0: giardino?
3: No, Stellina, no, ma guarda che qua non ci riesco, io sto parlando, ma non funziona.
1: No, Marco.
3: Ma cosa faccio adesso, Pi?
1: E adesso non c'è nemmeno Max Mati.
3: È ancora malato, Max Mati.
0: Max è malato, ragazzi.
3: Ma guarda che è malato tanto,
0: Ma povero, perché? Cos'ha?
3: Perché come? Allora il dottore gli ha detto che il dottore si ammalò a Barabacicicocò, capito? Allora dopo lui ha detto e dopo insomma tutto così. Ma buongiorno!
0: Buongiorno! Allora, capitano, ti dico solo che questa mattina Boris mi ha incontrato nei corridoi.
1: Come?
0: E mi ha detto stiamo raccogliendo dei soldi per la corona.
1: Sì.
0: La corona di Max. Voleva

0: 5 euro.
1: Marco, Boris,
2: ma povero.
1: Sì, ma poi Boris raccoglie sempre i soldi. Non si sa per che cosa. Lui dice per quelle cose. Ma poi
2: no,
1: non è
2: ma
1: vero.
2: Si era detto che gli faceva il cuscinetto, non la corona. Sì. Dai, adesso l'ho risolto.
3: Il cuscinetto?
2: Il cuscinetto di fiori. Sì. Il cuscinetto che è un pensiero.
3: Sì.
2: La corona è un po' imbarazzante. Cioè, hai capito un po'.
1: Ma anche un materassino gli possiamo mettere.
2: Ma anche
1: mettere.
2: Un materassino.
1: Ma sì, Marco.
2: Guarda che bello, ti dicono bentornata capitana a colazione, Mauro da Firenze. Capitana ti chiamano, Ile.
0: Ma insomma, ma su capitana,
2: capitana,
0: capitano vero?
1: Sì.
0: Arriva, si manifesta, si palesa.
2: Cosa?
0: Proprio Mitch adesso.
2: No.
0: Buongiorno Mitch.
4: Buongiorno.
2: Ma buongiorno,
4: buongiorno.
2: Ascolta Mitch, com'è andata la nottata con Ilenia in taverna allora?
4: La nottata con Ilenia in taverna.
2: Non so, dai, non far finta. Non far finta di non sapere.
0: Non
2: sa
0: ancora
2: accorto,
0: non sa nulla.
4: Ragazzi.
1: Marco.
4: Un disastro, ho dovuto litigare stamattina.
1: È talmente grande la casa.
2: Con chi?
1: Marco.
2: Con Linda.
4: Ma che con Linda? Stavano facendo i traslochi per uscire da casa, un disastro. Io alle 7 del mattino ti devi portare. I mobili,
0: Marco, no? Io non
2: so. Ma perché sono i mobili di Ilenia? Devono arrivare i mobili di Ilenia, spostano i tuoi, è logico, no?
4: Sì, certo.
2: Tanto prima o poi sarebbe dovuto accadere. Quindi oggi è, lo, è il 7?
3: Oggi è il 7, sì. Sì.
2: Mamma mia, è già il 7.
1: Penso.
2: Aspetta, rassegna stampa il 7. No,
3: ma ti sei svegliato ora, Marco?
2: Ascolta, puoi farti un po' i cazzi tuoi?
3: No,
2: allora,
3: no.
2: Se ti dico che mi fa male la gamba, senti chi parla, è ancora lì col ciuffo per aria.
3: Non dire niente.
2: Cos'hai
3: guardato
2: ieri
3: niente.
2: Sera avanti? Adesso devi avere.
1: Sì.
2: Ile, l'hai guardato anche tu quello che ha guardato lei?
0: Ragazzi, alle 9 dormivo già.
1: Esatto.
2: No, non l'hai visto?
0: No, non l'ho visto.
2: Come adesso mai? Stai a sentire.
0: Sì.
2: Uno pensa, siccome oggi assegnano il Nobel della chimica, no? Betty sarà stata lì a sentire i nomi per il Nobel della chimica, oppure che ne so, avrà visto uno speciale documentario. Cos'hai visto fino alle 2 di notte?
3: Allora, non erano le 2 perché mi tratti così male.
2: Avanti, vai avanti.
3: A me piacciono tanto i matrimoni, io li amo. C'era un matrimonio in TV, poi l'ho visto.
1: Che matrimonio?
3: Matrimonio
2: che matrimonio di chi?
3: Dai, Pietro.
2: Fabio, metti base drammatica, no, del matrimonio.
3: Ma dove?
2: Metti base.
3: Ma perché
2: drammatica?
3: Bisogna parlare di questa cosa?
2: Cosa?
3: Dico, perché bisogna parlare di questa cosa?
2: Ma no, perché siccome tu hai detto, cioè, qui invece, capito, c'è gente che ha fatto l'alba per vedere.
3: Sai a che ora mi è suonata la sveglia? Quando ho aperto il primo occhio alle 6:25.
1: Così tardi?
3: Sì.
2: No!
3: Sì.
1: Così 6:25.
3: Solitamente la mia suona alle 4:20.
2: Pensa, alle 4:20.
4: Che devi fare dalle 4:20?
2: L'impasto per il pane.
0: Dietro.
2: Poi alle 4:40 inizia l'impasto per la pizza e focaccia. E alle 5 se le mangia.
3: Sì, sì, sì.
4: Ma la skin care anche tu.
2: Mamma mia, ragazzi.
0: Allora, capitano, intanto ci scrivono che il Nobel per la chimica va a pizza.
2: Certo. Bravo Pi. Grazie. Bravo, bravo che prendi il Nobel.
0: Complimenti.
1: Finalmente, dai.
4: Piccolo,
2: mamma mia, Betty doveva venire al nostro matrimonio a tema Harry Potter a colazione.
3: Che bello.
2: Guarda, una scrive: sì, Betty, pure io. Siete in due.
3: Vabbè, che
2: è stato bello almeno, è stato bello.
3: Molto bello, romantico.
1: Ma che
0: matrimonio fatto... è? Cioè che...
2: È quello Ida, dai.
3: Ida e Pietro di Casa Prima Vista.
1: Chi è?
3: Ce l'hai presenti, tre di Casa Prima Vista?
1: Ah, sì.
3: Ecco, e lei si è sposata, quella bionda, Ida.
1: Cosa hanno fatto?
3: Si è sposata giù a Sorrento, quindi un matrimonio in grande, diciamo.
2: Ma Boris è stato invitato?
1: Marco, l'ha organizzato lui, Marco.
2: Ah, l'ha organizzato Boris?
0: Ma totalmente sotto shock, ragazzi.
1: Ma sì.
3: Una location, ragazzi.
0: Location?
1: Ma tu ti guardi...
2: Ma la cosa nel castello, quello là?
0: Delle cerimonie?
3: No, no, molto più
1: chiuso.
3: Forse l'hanno riaperto, sai?
1: Ma
2: che cosa?
3: Boh, non lo so. No, quello.
1: Il castello.
4: No, l'hanno.
2: Stamattina
4: no.
2: Siete confusi, non riesco a starvi dietro. Fammi andare da Boris a parlare di cose serie. Perché carburanti, stop, sconto gasolio. Cosa vuol dire, Boris? Buongiorno.
5: Una bellissima giornata a te, capitano. Buongiorno, Ciurma.
2: Buongiorno.
5: Stiamo parlando degli effetti di un mancato decreto. Cioè, il decreto che il governo ha varato in passato, cioè dall'inizio della crisi di Hormuz, per abbassare le accise sui carburanti, non è stato rinnovato. Dunque, alla mezzanotte dell'altro ieri i prezzi sono tornati normali.
2: No.
5: E anche quelle compagnie.
2: Ma come normali?
5: Senza lo sconto, anche perché quelle compagnie petrolifere che avevano annunciato il price cap, cioè il prezzo calmierato, hanno detto: sì, va bene, però non possiamo pagare noi il mancato decreto del governo sulle accise. Per cui i prezzi tornano con l'aggiunta di questi 6,1 centesimo che prima erano scontati. A questo punto si sono visti i consumatori lievitare i costi dei carburanti nuovamente, e il pieno, in assenza di questo sconto di semplici 6 centesimi, arriva a costare 3 euro in più. 3 euro in più per le accise, senza contare il costo dei carburanti che galoppa. Per cui il price cap resta, ma maggiorato di questi 6,1 centesimi, soprattutto per il gasolio, perché lo sconto era riferito al gasolio.
2: Mamma mia. E quindi il tetto di 1,99 o 2 euro basta, superato.
5: La benzina resta 1,99 perché già da credo più di un mese e mezzo il governo non varava sconti sulla benzina, perché la benzina, bene o male, molto male, ma più o meno era ancora su livelli non accettabili, ma contenuti rispetto al gasolio, che continuava a crescere. Il gasolio considera che è utilizzato dalle compagnie di trasporto, per
4: quindi
5: cui
4: diesel.
5: L'intenzione del governo era: aiutiamo, evitiamo che tutto pesi sui trasporti, che poi si riversano sui consumatori, perché se tu paghi di più il gasolio per trasportare frutta e verdura, quel costo, stai sicuro, lo pagheremo noi al supermercato o dall'ortolano. Per cui dobbiamo capire, da fonti abbastanza informate direi, si sta lavorando a un nuovo decreto, quindi se arriverà il nuovo decreto allora capiremo anche se effettivamente i prezzi torneranno calmierati come prima.
0: Ma Boris, capitano, leggevo che la von der Leyen vuole avviare un dialogo con le raffinerie.
5: Vuole avviare un dialogo, lo ha annunciato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, ma nei fatti pratici le compagnie petrolifere, le vere e proprie coloro che gestiscono di fatto i costi, devono far fronte a quelle che sono le difficoltà internazionali, che non è una giustificazione, ovviamente spesso c'è speculazione, ma il percorso sarà molto molto lungo, purtroppo.
1: Lo sta dicendo Marco,
5: da calcoli abbastanza evidenti, il costo dei carburanti continuerà a salire, soprattutto a fronte di un inverno che sarà un po' complicato sul fronte energetico.
2: Pazzesco, guarda. Mauro dice: non prendere in giro Betty, che è una brava ragazza.
3: Grazie.
2: Mauro, se lo dice Mauro. Anch'io ho visto il matrimonio Creed a Genova.
1: Ma dai,
2: hai visto? Ma certo. E Cristiano, giustamente, serpe in seno, uno dei nostri autori, che però non vive l'high society, cioè l'alta società. Non Cristiano dice: ma chi sarebbero Ida e Pietro? Ma te l'ha appena detto, cioè devi vedere quel programma per capirlo.
3: Time, casa a prima vista, ci sono queste tre persone che portano a vedere le case.
2: Le case.
1: Bello.
2: Sì. È bello, no? Proprio bello. Quando dicono il prezzo è ancora più bello. E ci sono altre tre persone che portano via quelli che erano andati a vedere.
3: Ma quello che voglio, ma scusate.
2: Ma fai bene, ma certo. Chi è Betty? Chi
6: è? Mi dispiace, ma qua in Lombardia e Piemonte la benzina 1,99 non esiste.
2: No.
6: Zero. Appena è successo così, l'hanno tolta. Minimo 2,09.
2: No, ma io dico, no, ma tutte le notizie che abbiamo dato per una settimana, Eni Live, IP, Kuwait, c'era la corsa al ribasso, tu passavi davanti a un benzinaio e il benzinaio diceva: vieni qua che te la regalo, vieni qua, portala via. Adesso cos'è successo? Cioè, no, che cazzo
5: momento,
2: succede?
5: Facciamo chiarezza per dovere di cronaca. Eni ed Eni Live, così come altre compagnie, hanno aggiustato i loro listini. Ora non so l'ascoltatrice da dove chiamasse.
2: È dalla Lombardia.
5: Ti posso dire che il giorno prima di darla in onda sono stato personalmente a fare il pieno per capire se c'era o non c'era lo sconto.
2: Sì.
5: E diciamo in zona centro Milano più o meno lo sconto c'era sia da Eni che da Eni Live. Ne ho girati tre di distributori.
7: No, ma erano tre pieni hai fatto?
2: Ci sono.
5: Ne ho fatto uno. Devo essere
2: tre
5: più chiaro,
2: chiedo scusa.
7: Tre, sì, sì. Marco, ma ha fatto la scopa.
2: Tre auto, macchine.
7: Ma sì.
2: E quindi Boris non lo ascoltare.
5: Quindi in Lombardia, insomma, è un po' generalizzato, è tanto grande la Lombardia. Magari in alcuni comuni piccoli non sono stati adeguati i costi. È accaduto anche a Roma, per la verità, nella periferia di Roma. Però il price cap c'è. C'è stato, l'ho verificato personalmente. Il problema è che ora è aumentato. E probabilmente c'è anche chi non aspettava altro, così si ritorna a dei costi che sono sempre più comunque insostenibili.
2: Ha ragione questo che dice: allora, ma da una parte ti danno e dall'altra ti danno.
5: Certo.
2: Ma veramente, non è.
4: È sempre stato così. Comunque le scene surreali ci sono state. Adesso non so se l'avete vista, i file chilometriche di gente che aspettava per fare benzina.
2: Ma poi settimana scorsa,
0: questi giorni?
5: Ancora per la verità, Marco, ancora oggi
2: c'è la coda.
5: Sì, c'è la coda ad alcune stazioni di servizio che magari sono in centro città e non solo ovviamente a Milano, ma parliamo anche di altre città dove si va solo lì a fare il pieno perché costa di meno.
4: Sì, ma poi il bello è che gente che litiga, clacson, urla.
2: C'è allucinante.
5: Sì, perché ci sono i due ingressi, Marco, è presente spesso i distributori. Allora uno non fa la fila e entra dall'altra parte.
2: Comunque a onor di cronaca bisogna dire, vedi, lo stanno segnalando. Non è vero, in provincia di Bergamo, a Curno, è in live stamattina, benzina 1,99. Ce lo segnala Paolo. E poi, ciao Marco, non è vero, in Piemonte, Alessandria Vercelli, Eni ha bloccato il prezzo a 1,99, confermo. Enrico d'Alessandria, però come spiegava Boris, questo riguarda la benzina, il gasolio è tutt'altro discorso probabilmente. Chi è Betty?
8: Betty, anch'io ho visto il matrimonio di Ida e Pietro, è stato bellissimo, tra l'altro mi sono commossa.
0: Anch'io.
8: Tra l'altro fantastici anche Gianluca Torre e Mariana che hanno fatto i damigelli, stupendo.
0: I paggetti, è vero.
7: I paggetti.
2: Ascolta, ma degli uomini, cioè voglio dire, prima di tutto parliamo di Max Maddi che è ammalato e non è potuto andare al matrimonio. Ma ecco, poi voglio dire, abbiamo gente sporca, uomini veri, no? Tu guarda Fabio Liuzzi lì. Sembra veramente non mi viene la parola.
8: Vabbè,
2: e noi siamo qua.
8: Gianluca Torre è noto, però, ragazzi,
7: chi è?
2: Biscottino, è biscottino, biscottino. Però voglio dire, cioè, noi siamo qui alle 7:18 a parlare di matrimoni. Ragazzi, fuori c'è la guerra, fuori c'è gente che sta sta combattendo quella giungla della vita.
9: Fanno la guerra per una pompa, è incredibile, eh?
2: Per una pompa fanno la guerra. Bravo mamma Fabio, diglielo. Ecco. Capitano, qua in Sardegna da ieri il gasolio è risalito a 2,25. Chi è Betty? Chi è?
10: Betty, ho visto anch'io il matrimonio di Ida e Pietro. Dai, un'ora di spensieratezza. Ciao.
0: È vero.
2: Spensieratezza. Questo è il pubblico che ti trascini dietro tu,
0: che mi capiscono.
2: Questo è il pubblico che non ci appartiene. Il nostro pubblico adesso è lì che si interroga a chi verrà dato il premio Nobel. A chi?
4: Vedi, ogni generazione ha il suo. C'è chi andava me contro te al matrimonio e che com'è.
8: Ha ragione, non c'è dubbio.
2: Ma certo.
7: Mariana, lì. Meno male che abbiamo un'altra generazione, Marco.
2: Ile, cosa succede? Sei tornata.
8: C'è il disco del bagnino, capitano.
2: Sei al buio, Ile.
8: Cioè, sì,
7: l'abbiamo detto.
2: L'avete già detto?
8: No,
9: va benissimo, Marco. Andiamo avanti.
2: Va benissimo. Quanta luce, Ile.
8: Ti ringrazio.
2: Andate sul canale 66, mettetevi gli occhiali perché c'è tanta luce.
8: Molta luce.
0: luce, ma il nostro sole ce l'abbiamo in onda adesso.
2: Una volta quando era sera piccolini si diceva chi ti dà la luce.
1: È vero, certo, anche se vuoi bene alla mamma, diciamo.
2: È vero. Ile sta chiedendo che cazzo sta di me lascia stare.
0: No, forse ho capito. Dicevo che il sole ce l'abbiamo in linea. Lei è pronta? È Valeria da Vercelli.
2: Valeria, buongiorno.
11: Buongiorno, ciao Marco.
2: Ciao Valeria. Valeria, quant'è la benzina lì a casa tua?
11: Ma di qua 1,99 c'è, è arrivato.
2: Vedi, ha ragione allora, sì. Anche Valeria lo conferma.
11: Di qua, nelle nostre zone. Comunque ragazzi, è un'emozione sentirvi, è la prima volta veramente dove dopo 30 anni riesco a sentirvi.
2: Oh, meno male Valeria, almeno una volta su 30 anni che ci ascolti.
11: Esatto.
2: Poi adesso se ne va, cambia radio come ha fatto per gli altri 29 anni.
11: No, assolutamente.
2: Scherzo.
11: Vai, tutta la vita.
2: Grazie. Che sei con noi. Che fai a Vercelli, Valeria?
11: Lavoro in una fabbrica metalmeccanica.
2: Ok, ma non hai iniziato già a lavorare? No, stai andando.
11: Sì, no, sono al lavoro.
2: Sei già al lavoro? A che ora inizi a lavorare, Valeria?
11: Faccio alle 6
0: i turni.
2: Mamma
11: faccio
2: mia.
11: Turni. Esatto.
2: Valeria sì. Si fa un mazzo così. Vabbè. Ascolta, Valeria. Come mai questa canzone è bellissima?
11: Lo so, perché è nel cuore, da quando ero ragazza.
0: Sì.
11: Perché
2: vedi, adesso è ufficiale, siccome tutti dicono è Max Maddi che le sceglie le canzoni, non è vero, queste le scelgono loro, Max non c'è.
11: Ci sarò anche al concerto di Vasco.
2: Vedi, anche il concerto.
11: Con le mie amiche andiamo al concerto.
2: Ma che bello.
11: Le saluto. E saluto tutti quelli che mi conoscono, mio marito, la mia famiglia e logicamente tutti voi, perché siete grandi.
2: Grazie Valeria. Allora, l'hai già dedicata, te la lasciamo annunciare e l'ascoltiamo. Dai, Vale, vai.
11: Allora, vi dedico tutti voi al Bacchiara di Vasco Rossi.
2: Che bel regalo. Grazie Valeria, buona giornata.
12: Ciao.

0: 105 tutto esaurito e parti con la giusta carica.
1: Una goduria.
2: Che figata, ragazzi.
3: Surreale.
0: Non serve l'invito. Sei sempre il benvenuto qui a 105 tutto esaurito. Voglia di montagna, trasport, terme e relax, ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona perché mia.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: sportif.it.
1: Ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Ai ai ai ai ai ai.
2: Che è successo?
1: Mi sono rotolato la pallina sui glutei.
2: No.
3: Bravo capitano, quello fa bene.
4: Sì.
1: E vabbè, fa bene, però fa anche male.
2: Ma perché sui glutei, scusa?
1: Perché c'è una notizia che dice che rotolare, cioè sentire Pi, rotolare una pallina da tennis sotto i glutei può alleviare il dolore sciatico.
3: No, davvero, scioglie le contratture, ragazzi.
1: Vabbè, ma se sbaglia, cioè, se fa come nel flipper che poi si infila in buca.
3: Capitano, io ho quella con gli spunzoni addirittura.
1: Beh, perché tu devi esagerare addirittura.
3: Te la porto.
2: Ma com'è fatta quella con gli spunzoni?
1: Dopo ne parliamo, dopo lo chiediamo a Boris che di palline se ne intende. Va bene, buongiorno Betty, sono le 7.29, che giorno è, che giorno è?
2: Buongiorno, mercoledì 7 ottobre si festeggia la Beata Vergine Maria del Rosario. Per il viaggio nel tempo nel 1992 scompare nella sua casa di Novellara la voce dei nomadi, Augusto da Olio.
5: E quel bambino che giocava in un cortile, io vagabondo che sono
2: io. E nel 2002 muore a Modena il cantautore Pierangelo Bertoli, grande Pierangelo Bertoli.
1: Ebbe.
6: Ed affronterò la vita a muso duro.
1: Mamma mia, brividi.
2: E per l'angolo musicale nel 2012 tra le prime posizioni della classifica di vendita italiana ci sono i Club Dogo feat. Giuliano Palma con Pesto.

0: a vedere l'oroscopo del giorno, i segni propizi. Sagittario, bella rivincita su delle persone un po' invadenti. Ma anche Scorpione, l'amore vi rende più buoni e sensibili. Invece il segno nefasto è la Vergine. Prima di fare scenate di gelosia, chiarite bene i fatti. E chiudo con il proverbio. Quando la patata si nasconde alla mano,
1: è come?
0: Per trovarla serve un bravo villano.
2: Cosa vuol dire?
0: Che è solo usando la nostra maestria che possiamo raggiungere anche gli obiettivi più difficili.
2: Ma brava, non possiamo, ma brava, brava Betty.
0: Grazie.
2: Non possiamo mandare una pallina a Max Maggi che così guarisce se la passa nei glutei.
3: Lì ci vuole un pallone, Marco.
2: Ma dai, ma perché un pallone? Perché Boris, cos'è la storia della pallina nei glutei?
4: Lungi da me il pensiero di correggerti, ma non è nei glutei, perché diamo un'informazione errata, è sui glutei.
2: Che Marianna,
4: era solo per non creare equivoci.
2: Nei glutei
3: è uguale.
2: Non ho detto
4: la pallina tennis nei glutei. Altro non è che un modo particolarmente utile, una soluzione temporanea al dolore sciatico e al miglioramento della mobilità nell'anca. Attenzione, non è un solo consiglio che è destinato agli anziani, ma a tutti, soprattutto
2: a tutti. Certo, bravo,
4: perché la mobilità dell'anca non è un problema solo degli over 60, ma è un problema che potrebbe affliggere anche chi ha delle contratture legate allo stress e quant'altro. È una sorta di rilassamento del piriforme.
3: Sei un giocherellone tu, eh? Lo sapevo.
2: Questi sono i giochini che fa lui di sera. Parti con la pallina e poi arriva il piriforme.
4: Posso solo permettermi di sottolineare che questa notizia è adeguata alle richieste che mi arrivano dalla direzione del programma.
5: Cosa dici?
2: Pensa che Ile ce l'ha con gli spunzoni.
6: Ma cosa vuol dire con gli spunzoni?
4: Sento la sigla, per questo mi sono...
2: Ile arriva subito al piriforme.
7: Arriva al dunque.
6: Devi stare, capito? La metti nella zona dove hai la contrattura sotto il gluteo, ma anche sotto la spalla, per esempio. E devi stare lì, schiacciare il più possibile.
4: Il muscolo piriforme... il muscolo piriforme...
7: Sdraiato,
4: che conoscete benissimo.
2: Sì, benissimo.
4: È quello situato all'estremità del gluteo, e da cui spesso partono i dolori, le contratture, si infiamma, si contrae tantissimo, perché ha un utilizzo costante durante la giornata del muscolo gluteo. E poi c'è il rilascio miofacciale.
2: Lo rilasci a livello facciale, capito? Dice Simona dice: Marco, lo fai anche nel braccio hai epicondilite.
6: Sì, è vero, funziona, capitano. Ti regaleremo...
2: Con la tendinosi funziona con la pallina?
4: Può aiutare moltissimo, perché è una pratica che stimola enormemente i tessuti e riduce quella rigidità locale all'altezza della parte finale del gluteo, che poi ti determina la contrattura. Però per farlo serve una pressione adeguata, un'esecuzione mirata, e consentimi una posizione specifica.
2: Esatto, per poi arrivare al senti, sono le 7.35, dai che siamo in ritardo. Se vuoi essere aiutato, dillo.
3: Aiutatemi, amici. 4 in strada si usa per sollevare l'automobile.
6: Ma dai, ma questa la sai anche tu. La
2: forza.
6: Sanno tutti. No. Opzione 1, il crick. 2, il sollevauto. 3, il macchinalto. Che cosa si usa per sollevare l'auto? Il crick, il sollevauto, il macchinalto. La sai? Pensi di saperla?
3: Ma scrivila adesso al 342 41 15 105.
8: Ma tu lo sai?
9: Sì, lo so.
10: Le so tutte.
11: Le so tutte.
1: torna tra poco.

0: tutto esaurito.
1: Siamo un po' fuori dalla norma, ecco perché ascolto tutto esaurito.
0: Con il capitano Marco Galli.
2: Grande capitano!
3: Tutto esaurito!
0: Questo è 105 Tutto Esaurito.
4: A posto siamo!
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
15: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
16: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
18: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
19: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
18: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
20: Messaggio promosso da Sanofi.
21: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
22: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
23: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
24: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
23: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
24: Grazie, mi sento già più carico.
23: Info su toyota.it.
25: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
26: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
27: Luce.
0: gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Ma tu lo sai?
4: Sì, sì, io lo
5: sì,
4: so.
5: Sì, lo so.
20: Le so sai? Tutte.
27: Le so tutte!
28: Aiutatemi amici e amiche! Quattro in strada si alza per sollevare l'automobile.
29: Ma è facile, dai, può essere il click.
28: Ah, sì.
29: Capitano, ci solleviamo con un click.
30: Ma la pallina dove la metti?
29: Il sollevauto, il macchina alto, vi stiamo già chiamando amici.
30: Vi stiamo già chiamando.
31: Non
30: guarda, a me vedere il matrimonio mi ha distrutto.
29: Ah, hai visto?
30: Ah, sì.
29: Secondo squillo.
32: Sciocco che sei.
30: Pazzo. Ha già risposto?
29: Penso, no, non c'è. Puoi rispondere anche con un pronto secco, le ricordiamo.
30: Pronto, sì, può dire quello che vuoi.
33: Sì, pronto.
30: Sì, pronto, buongiorno.
33: Buongiorno.
30: Ma buongiorno, per tutto il giorno. Buongiorno. Chi è? Chi è?
33: Allora, io sono Barbara.
30: Ciao Barbara.
29: Ciao.
30: Barbara, dove siamo con te?
33: Aspetta, no, dimmi, non è vero, mi viene da piangere.
30: No, piangiamo insieme, Barbara.
33: No, te lo giuro.
30: Barbara, hai visto anche tu il matrimonio?
33: No, aspetta, Marco. Marco, ti giuro, sì, guarda, amore. Tu non puoi capire quanti
30: Stellina.
33: Anni io volevo parlare con voi. Amore. Sono troppo emozionata, vi chiedo scusa.
30: No, Barbara, sei tranquilla, Barbara. Siamo qua.
33: Mi avete reso la donna più felice di questa giornata, perché... Ho tante altre felicità nella mia vita, ma questa è la cosa più bella che mi poteva succedere.
30: Mamma mia, che belle, guarda, grazie.
33: No, davvero,
30: mamma.
33: Perché vi ascolto, adesso scusate, vi rubo un minuto, poi so che dovete
30: sì.
33: andare avanti.
30: No,
33: io ascoltavo i due del tredicesimo, quando avevo
30: 16-17 certo.
33: anni. Sì, e non ho mai smesso di seguirvi.
30: Sì.
33: Io che sono carino. Già contenta così. Te lo giuro, guarda, tutti bravissimi,
30: no, ma adesso,
33: ovviamente Marco.
30: Adesso,
33: che...
30: Barbara, giochiamo, sì. dai, che così ti mandiamo anche i
33: proviamo.
30: Premi. Dai, allora.
33: Vabbè, proviamo, sono cos'è... talmente emozionata, però fa lo stesso.
30: No, ma ce la fai, cos'è che si alza la macchina? Con cosa la
33: alzi? Il crick!
30: Dai, vedi, brava Barbara. Aspetta Barbara, sì. che non è finita. Prova a dirglielo, Piripì, che Barbara le sa tutte.
28: Brava, 80 mondiale.
30: Occhio,
28: un continente.
29: Barbara, ragionaci bene,
28: sì.
29: è facile. Uno, Australia.
30: Australia.
29: Due, Russia. Tre, Oceania. Continente.
33: Sì.
29: Non paese.
33: Ah.
29: Australia, Russia, Oceania.
30: Barbara.
33: Oceania.
30: Vedi che le sa. Ma Barbara le sa tutte. A parte di ascoltarci, si è fatta tutta una cultura. Conosce tutto.
33: No, vabbè.
30: È vero,
33: nel frattempo mi sto guardando in TV con le vostre espressioni, è troppo bello.
30: Vedi, è sul canale 66 lei anche,
33: sì,
30: oltre
33: sei,
30: che
33: sei, sì,
30: nella
33: sì,
30: radio,
33: sì.
30: l'FM dove
33: io,
30: è sentita.
33: Io vi ringrazio, tanto davvero e saluto tutti voi e vi faccio complimenti per la vostra trasmissione. Grazie per avermi reso felice per questa giornata.
30: Grazie. Sei davvero buona. Molto molto gentile Barbara, grazie, ti mandiamo un abbraccione.
29: Ciao
30: Barbara.

0: questa, questa non è bella,
1: no, no,
0: questa è bella.
2: Grande Miley.
0: Ma poi se in modo anche di vederla, insomma, hai capito, si chiude il cerchio. Senti, sono le 7.50, 7.49. Oh mamma mia, questo è tutto esaurito, il mio programma preferito. Io sono Marco Galli, c'è quasi tutta la ciurma. Ile, tu sei tornata e per noi è come buttare la pasta.
2: Grazie ragazzi. Prego.
0: Sì, e adesso conti i minuti per cuocere, vedere quanto.
2: Sì, al dente. Mi raccomando.
0: Ah, sì. Però Max Madi è ammalato perché probabilmente non aveva le palline che tu hai con gli spuntoni.
2: Sì. Purtroppo siamo lontani, capitano.
0: Guarda, guarda Roma buia.
2: Roma buia. Noi siamo molto preoccupati per lo stato di salute di Max.
3: Povero Max.
0: Tutta la settimana manca.
3: Addirittura.
0: No. Ho parlato col dottore. Eravamo io e Rosaria, è uscito il medico. E ha detto: questo ragazzo lavora troppo, questo ragazzo guarda troppe partite della Roma. E ha detto: forse un po' meno calcio, forse un po' meno stress.
1: Pensa a Rosaria, patatina.
0: Pensa a Rosaria, pensa. Ha detto che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sigla nuova che io ho richiesto, ho richiesto due volte. Lui non ha retto all'impatto.
2: Dai, è troppo sensibile. Capitano, ma non possiamo chiamarlo?
3: No.
1: Ma non risponde, risponde
0: perché
1: Rosaria.
0: È nel letto di dolore.
3: Ma si è portato via la sigla con sé?
0: L'hanno messo a pancia in giù, l'hanno messo.
1: Dai, però.
0: E con le braccia giù dalla branda e la pancia in giù.
3: Poverino, poverino.
0: E gli passa la pallina. Gli passano la pallina e poi lo impanano. Ogni tanto lo impanano. Chi è Betty? Chi è povero Max?
4: Capitano, oltre alle sfere sui glutei, ti consiglio pure il tubo oppure quello con gli spuncioni. Però sottolineo quello lì, soprattutto sui glutei e non nei glutei, che è pericoloso. A colazione,
2: lo usiamo a Pilates, capitano. È un tubo molto grosso, non ti dico come lo chiamiamo.
0: Ma ascolta, Ile, per favore, allora,
3: ma dai,
2: lo chiamiamo, ragazzi, vero?
0: Ma questo programma era un programma innocuo, ingenuo.
2: Quello fa benissimo alla schiena.
0: Ma il tubo è grosso.
1: Ce l'hai presente i mattarelloni, Marco?
0: Certo! Ma Ile, tu usi il tubo grosso?
2: Sì, mi ci sdraio sopra, rimango lì.
1: Ma dai.
3: E fai avanti e indietro, tipo.
2: No, no, no.
0: Mitch, ma tu l'hai mai provato? No, a pizza non lo chiedo. Tu l'hai mai provato il tubo grosso?
5: Ma che domande sono?
3: Sono curioso perché ultimamente ho dolore alla schiena. Se funziona.
0: E usi il tubo grosso?
3: Adesso mi amo per prenderlo.
0: È per quello che arrivi a 90 gradi qui in radio. Poi.
2: Adesso ve lo trovo, guarda, l'ho trovato. Ecco,
0: il tubo grosso, ci fai vedere.
2: Si chiama roller. Ma è tipo, foam roller.
3: È tipo quello che si usa anche in piscina per stare a gara.
2: Bravissimo.
0: Vabbè, però per quelli normali, ma tipo me, che sono. Ma dai, ma uno, ma si può infilare quel tubo?
2: Ma non te
0: lo so. No, tu te infili quel tubo. E l'hai fatto infilare.
1: Anche a me.
0: Anche a Mitch. Pizza fa già di suo. Vabbè. Senti, allora ragazzi, la pallina è anche quella da tennis, va bene, chiedevano.
1: Sì.
3: Non è troppo dura quella da tennis?
1: Meglio dura che morbida in generale.
0: Bravo, tu usi il tubone grosso e poi dici la pallina è troppo dura. Dai, le barzellette 3-4 via.
1: Tocca a voi votarle, la migliore, la 1, la 2, la 3, 4, vai.
0: Via.
6: Smile. 1.
7: Ciao, sono Alessia da Cuneo e questa è la mia barzelletta.
0: Brava Stellina,
7: che,
0: brava.
7: Una signora arrabbiatissima va dalla sua colf e gli dice: basta, ti licenzio, non è possibile, ho trovato un capello per terra, non ne posso più di te. E la colf gli dice: ma no, non succederà più, no, tanto io so pulire meglio di te, vai via. E la colf gli dice: non è vero, mi hanno detto che sono io che pulisco meglio di lei. Ah, chi gliel'ha detto? Suo marito. Ah sì? Sì. E che comunque cucino anche meglio di lei. E questo chi gliel'ha detto? Ah, sempre suo marito. Ah, bene. E che sono anche più brava a letto di lei. E questo chi gliel'ha detto? Anche mio marito? No, questo me l'ha detto il giardiniere. E la signora, un po' dispettita, gli fa: bene, Domani inizia pure all'ora che vuoi e avrai un aumento dal prossimo mese.
0: Io non lo
7: so. Ciao, sono Chiara da Massa e questa è la mia barzelletta.
0: Va bene.
7: Allora, ci sono due amici che si trovano in piazza e si mettono un po' a chiacchierare e dopo uno dice a quell'altro: stasera ho voglia di bere, ma ho proprio voglia di bere. E l'altro: anch'io avrei voglia di bere, il problema è che non ho soldi. Anch'io non ho soldi, però ho un'idea pazzesca. Vado a casa, prendo un Würstel, noi andiamo nell'osteria, beviamo 3 o 4 bicchieri di roba. A un certo punto io metto il Würstel, te me lo ciuccio e loro ci mandano fuori. Proviamo. Quindi i due amici vanno a casa, prendono il Würstel e vanno alla prima osteria. Vanno alla prima osteria, bevi un ciuppito di qua, bevi un bicchiere di là, no? A un certo punto l'amico dice a quell'altro: via dai, ora è il momento. Si mette il Würstel e l'amico glielo ciuccia. Arriva l'oste: ma cosa state combinando? Brutti depravati, uscite fuori dalla mia osteria, non le voglio vedere queste cose. Vanno fuori e dicono: vai, meno male, ha funzionato, via, andiamo alla prossima osteria. Vanno alla seconda osteria e riniziano: bevi, bevi che si ribevi. A un certo punto di nuovo si rimettono lì e li ciuccia il Würstel e l'oste lo rivede e gli dice: cosa fate, brutti maschioni depravati, andate via, non vi voglio vedere più qui dentro. Alla terza osteria stessa cosa, ne fanno 8, 9, 10. Arrivano all'11ª osteria, l'amico a quell'altro dice: oddio, come sono ubriaco, non ce la faccio più, non mi reggo in piedi. E l'altro: oddio, me lo dici proprio a me, oltretutto ho un dolore alla mandibola a forza di ciucciare quel Würstel, non ce la faccio più. E l'amico dice: il Würstel, il Würstel l'ho perso alla prima osteria.
5: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Ciao. Sono Rosalba da Turia, vi racconto la mia barzelletta.
0: Buongiorno.
5: Due coniugi a tavola parlavano del più e del meno. Il discorso del giorno era la morte. Il marito Peppino si rivolge alla moglie Maria dicendo: uè Maria, ci avessi a morire prima tu, sulla lapida io gli scrivo: qui giace, nel senso che qui giace, mia moglie Maria, fredda come nella vita. Uè Peppi, se per caso avessi a morire prima tu, sulla lapide io gli scrivo: qui giace mio marito Peppo, finalmente rigido.
0: Va bene, mamma mia.
8: Ancora. Ciao Marco,
0: ciao.
8: Come stai? Bene.
0: Bene.
8: Allora, salutami Luca. Sarà fatto. Vabbè, salutamelo lo stesso.
0: Sarà fatto. Cosa ha detto?
2: Sarà fatto.
3: Sarà fatto. Tu salutamelo lo stesso.
2: Hai capito?
0: Va bene. Va bene, adesso dai, scegli allora.
1: Tocca a voi decidere la migliore. Oggi la 1, la 2, la 3, la 4 al 342-41-15-105. A proposito, registrato a Barzelletta con lo WhatsApp vocale.
6: La barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi. Big Smile.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
11: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
12: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
13: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
12: Uh-huh.
13: 249 cavalli.
12: Ok.
13: Largo massimo 1,90 m.
12: Altro?
13: Da rivenditore verificato.
12: Trovato.
13: Wow.
12: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
14: casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura, accendi e spegni le luci, alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
15: Vimar, energia positiva.
16: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
18: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
17: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
19: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi? Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno?

0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
4: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
5: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
4: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
6: Mina.
3: Dracula.
4: Ascoltalo ora su Audible.
7: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
9: Io sono messo male, ma voi non vi batte nessuno.
10: Mi fanno male i calli. Andate da Marco Galli.
11: Perché mi fanno male le orecchie?
12: Hai preso un colpo d'aria.
13: Amore, ma, certo. Ma tutte e due le orecchie o solo una?
11: Di più una. L'altra.
13: Destra o sinistra?
11: Sinistra, male, male. Destra, aia. Malino.
14: C'è un dottore in sala?
11: C'è un dottore?
15: C'è Boris volendo.
12: Sì, è vero.
15: Boris è
11: ma Boris non è un dottore.
15: Quasi. Si sta laureando.
16: È dottore. Nei corridoi lo chiamano dottor Mantova, quindi è dottore.
11: Ma chi? Ma tutti.
16: Sì, tutti.
17: Buongiorno, capitano. Per Mario, che mia madre mi metteva sempre.

0: cosa.
1: Forse. Allora, siccome ultimamente metto i tappi di cera perché stanno facendo dei lavori, può essere che dormendoci sopra
2: si è infiammato, si è irritato.
3: Tutto esaurito, on air.
0: Ci scrive Tony che sta sentendo la radio.
1: Tony!
0: E dice: sì, sto sentendo, anche secondo me può essere il trago indolenzito, cuffie o in-ear o tappi messi male, non è otite esterna.
1: Oh, bravo Tony, bravo. Tony, vengo a casa tua una settimana e mi curi il decorso.
0: Io dove vado? Scusa.
1: Anche tu vai da Betty o vai da qualche parte.
4: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.
5: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Senti che sono bello vino.
1: Ring my bell
0: si chiama proprio così. Age su Radio 105, una bella proposta.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
4: Siamo già alla vigilia, Marco.
5: Cos'è l'osteria numero 1000?
4: No, capitano. Ponzi, ponzi, pom. E ne fa scintille.
5: A radio scintille. 1000. È tardi, dobbiamo andare.
4: A radio 105 sono le 8.08, Sasakato.
6: L'ora esatta è offerta da...
7: La festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 16 ore per approfittare delle grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Vai subito su Amazon.it.
8: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano,
9: il capitano
8: Cocalli presenta lo show radiofonico
9: autunnale,
8: primaverile, estivo, invernale.

0: Non dire niente, no, non dire. No. Non devi dire niente. No.
1: Capitano, Cristiano ti chiede se conosci l'osteria del Gallo d'Oro.
0: Del Gallo d'Oro? No.
1: Oh, neanche io.
2: Come?
0: Ma non fa rima.
1: Ma magari sì.
0: Quella di Liuzzi faceva rima. Perché l'osteria mille fa scintille.
2: Certo.
0: Vabbè. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Non siete voi in ritardo, siamo noi in ritardo, sono le 8:10 in questo momento ed è ufficiale, le donne passerebbero più tempo sullo smartphone rispetto agli uomini. E vorrei vedere, Boris.
3: Non è solo questione di minutaggio, ma anche di attaccamento psicologico, cioè toccatemi tutto. Toccatemi tutto, ma non il mio cellulare.
0: Oh, che miseria.
3: I dati in Italia sono quelli dell'osservatorio italiano AudiWeb, quindi assolutamente ufficiale. Le donne navigano in media 2 ore e 50 minuti al giorno sul cellulare.
0: Al giorno?
3: Al giorno, sì. Contro le 2 ore e 34 degli uomini, quindi c'è un dispario di circa 20 minuti più o meno, minuto più, minuto meno. La forbice si allarga all'estero però, perché questi sono dati italiani. Un report dell'autorità britannica, che è pari ad AudiWeb, ha calcolato che le donne sono 33 minuti in più rispetto agli uomini. E intendo dire internet, alias social, quindi alias ricerche,
1: sì, un po' tutto, intelligenza artificiale, chatbot. Perché ragazzi ci informiamo, ci facciamo una cultura, leggiamo.
4: Io aggiungerei anche lo shopping, i prodotti, tutto il resto.
3: Però rispetto a quello che state dicendo, se mi consentite, le donne sono consapevoli di questa dipendenza psicologica e lo definiscono abuso, ma al pari di una droga non riescono a staccarsi. Cioè il 69% delle donne in ambito italiano ammette di soffrire proprio di dipendenza da smartphone. 69% le donne, 64 gli uomini.
0: Tu pensa che roba.
1: Beh, vabbè, siamo lì però, dai.
2: Ah, sì?
1: Più o meno.
0: Beh, vabbè, ma non è vero. Io dico che sono molto di più. Le, beh, vabbè, notizie sportive, sì, quando parte il fantacalcio, tutte quelle robe lì. Vedi, per esempio, Rocco da Castelfidardo dice: la mia compagna passa ore al cellulare a leggere le notizie. Roba che se fa il terremoto, lei lo sa 5 minuti prima di tutto il mondo.
4: È vero.
0: Pazzesco, eh.
4: Il cellulare, il cellulare è giornale, televisione, intrattenimento in generale. Shopping.
0: E vabbè, shopping ancora, vabbè, ma lo fai su vabbè,
4: è tutto
0: su
4: ormai,
0: chi è? Chi è, Betty?
5: Confermo, mia ragazza che è del Salento, i suoi sono giusti, tirano 15 volte al giorno come minimo, io sono del Piemonte. Ore a passare a scrollare su Instagram, disastro.
2: Beh, anch'io e Marco facciamo tante ore al telefono,
1: fate?
2: È vero?
1: Sì, tante,
2: sì, sì, sì, noi tante, compriamo, facciamo, disfiamo.
1: Immagino.
0: No, è bello che dicono che voi siete siate consapevoli, mentre noi no.
3: Noi di meno, noi uomini un po' di meno rispetto alle donne. Però questo crea un ulteriore cortocircuito, Marco. Che è la...
0: Perché?
3: È perché significa so tutto. Cioè avere il cellulare in mano ancora di più con l'intelligenza artificiale consente che, per esempio, in una discussione tra avvocati
0: lo chiede subito a ChatGPT.
3: Lo chiede a ChatGPT, oppure poiché lo ha già letto dice: no, ma guarda che c'è quell'articolo che dice una cosa diversa, il 624 del codice civile. L'avvocato ci lavora, per cui ne saprà un po' di più. Tutto questo crea un cortocircuito di informazione, per cui tutti siamo virologi, tutti siamo esperti di politica internazionale, tutti sappiamo chi è il killer di Garlasco, tutti sappiamo che cosa succede nel mondo. Magari non hanno verificato le fonti, magari hanno letto il sito fracappelodavelletri.com,
2: solo il titolo hanno letto,
3: ma magari anche solo il titolo, è vero, è corretto, il titolo, che molto spesso per la mia professione è ingannevole talvolta, se non è fatto da giornalisti professionisti, e questo comporta una comunicazione, un disagio di comunicazione.
0: Chi è Betty?
6: Oh, capitano, ma per la cronaca, ma valgono anche i vocali che manda mia moglie, perché ogni vocale è 40 dai, minuti, quindi certo, dopo 3-4 vocali ha già sondato il tetto massimo. Grazie, Andrea Lacaglia.
0: Ma non c'è un limite per il vocale? Cioè, c'è un attimo, non so, la segreteria forse telefonica si esaurisce lo spazio, per esempio, su una segreteria. Il vocale non ha un limite.
1: Tanto lo ascolti a 2x.
0: Ah, ma no, ma al di là del 2x, chiedo proprio per mia curiosità, dopo 3 minuti finisce, crolla?
1: No, cioè, non c'è.
3: A oltranza. Io ricordo di aver ricevuto da una collega di una redazione un vocale anche esagitato di 12 minuti e 08. La risposta fu: mi rifiuto di ascoltare anche solo i 08.
2: Ma certo.
1: E la conosciamo anche noi?
3: Sì.
0: Ma io dico, ma non possono mettere un limite? Dopodiché casca la linea, tutti giù per terra.
1: Certo. Ti ricordi, capitano, quando facevamo la prova?
4: Sì.
0: Quale?
1: Entravamo nel nostro cellulare impostazioni per verificare il tempo di utilizzo, quindi la media giornaliera. Sì.
0: Ma non è cambiata,
1: ma non so,
0: me.
1: Amici, tu che media hai?
4: Ma io ce l'avrò altissima, guarda, io non mi ricordo più come si fa. Ho abbandonato.
1: Cioè, questo mi dà il telefono,
0: a me è uscita una media di 1:18.
2: Ma 1:18, Marco?
0: Sì, 1:18.
7: Sì, certo. Un'ora.
4: 1:18.
1: Tu Betty?
7: Io aspetta che guardo. Ma io ce l'ho molto bassa, no?
2: Ma cosa?
7: Giuro!
2: Ma va!
7: Dov'è che si va?
1: Allora, signori, intanto io ho trovato la media di Mitch.
4: Quant'è?
1: 6:09.
0: Tu sei pazzo.
1: È la media
0: tu
1: della settimana, media giornaliera,
0: tu sei malato, sei
1: versus,
0: 6 ore.
1: Non ci
0: per
1: sono
0: forza
1: segreti, capitano, versus la mia.
4: Pensavo di più.
1: 4:41.
0: Tu sei malata.
1: Quindi mi
0: tu
1: batte.
0: Sei malata.
7: Io 1:22.
1: Brava Betty.
2: Sì, bravo, un giorno e 22 minuti.
0: Sì, certo, bravo, diglielo. Chi è? Ma io dico che
8: è una notizia giusta, perché tanto alla fine noi uomini che abbiamo 3 neuroni che funzionano uno per volta, una volta guardata un po' di gnagna, letta qualche notizia sportiva e il giochino da fare sul divano così a passatempo mezz'oretta, boh, l'uso del cellulare è finito. Ciao, Massimo Autori.
0: Porca miseria, dai.
4: Ha fatto un bel riassunto, diciamo.
1: Però vedi, sempre il nostro Cristiano, capitano, a proposito di quello che diceva Boris. Sì. Quindi le donne leggono, si aggiornano, si informano. Scrive Boris: sì, hai ragione, tutti sappiamo tutto, però più di qualcuno, perché stamattina nessuno conosceva Ida e Pietro. Quindi grazie a Betty che si è informata.
0: È vero, però ha ragione. Per esempio, quelli che guardano il cellulare sapranno che ieri è stata la partita d'addio della nazionale di Messi.
2: No.
0: Messi ha lasciato la nazionale. Boris, l'Argentina ha vinto 3-0, se non sbaglio, giusto?
3: Esatto. 3-0 contro il Benin, con un gol proprio di Messi che tra le lacrime
0: porca
3: e un
0: miseria
3: assolutamente straordinario ha lasciato la nazionale argentina, dove tra l'altro non è un semplice calciatore, è un vero e proprio mito indiscusso. Probabilmente simile quasi al Pibe de Oro per l'Argentina. Messi ha dato talmente tanto che resta e resterà negli annali storici della nazionale.
0: Ragazzi, anche Messi,
2: se ne
0: ci
2: va.
0: Siamo persi anche Messi.
4: Che
0: tristezza.
4: È la vita.
2: No, ma non è.
0: Vabbè, e c'è l'altra notizia sportiva, che Sinner ha male al ginocchio non lo vedremo più fino al 2027. Anche questa altra brutta notizia.
3: Probabilmente lo rivedremo agli Australian Open. Il risentimento al ginocchio non è andato via, le condizioni fisiche dell'alto atesino non consentono di tornare in campo. Lui ha spiegato in un video social in cui ci ha messo la faccia che si è confrontato con i medici. Questo risentimento al ginocchio è particolarmente fastidioso, non gli permetterebbe di essere il Sinner che tutti conosciamo. Questo significa anche che tra meno di un mese, perché dovrebbe essere il 2 novembre, il tedesco Zverev prenderà il suo posto come numero uno al mondo.
0: Certo. Vedi? Ma porca miseria. Sarà la tendinosi come la mia.
3: È simile, molto simile alla
0: tua. Vedi?
1: prestiamogli le palline, capitano. Ma magari guarisce alla svelta.
2: Ma ce le ha le palline?
0: Io le mie ce le ha, ce le ha le palline.
1: Ce le ha, ce le ha. La tennis in abbondanza. No?
0: Chi, è, chi è Betty? Chi è? Chi è?
9: Capitano Ciurma, buongiorno. Un piccolo consiglio per quanto riguarda l'utilizzo delle palline, barra tubi, con gli spuntoni per gli angosciati, con la schiena e quant'altro. Non utilizzatelo per troppo tempo, perché se voi state per troppo tempo con la pallina piantata nel gluteo, poi il nervo sciatico si infiamma,
1: No, certo.
9: Quindi avreste l'effetto contrario.
1: Grazie del consiglio, ha ragione.
4: Vabbè, come tutte le cose.
2: Vabbè,
4: dai.
2: L'avete detto fino adesso, usate le palline, le palline.
1: Vabbè,
2: poi...
1: mica otto.
3: Però
1: ore.
3: Mi si è consentito, tanti... abbiamo detto in determinati momenti, con determinati esercizi.
0: Bravo,
3: e
0: Boris.
3: Posizioni.
0: Bravo, diglielo. Sì, sì. In tanti ci stanno chiedendo, ripetete, non ho capito dove si vede la media di utilizzo.
1: Impostazioni.
0: Un altro, come si fa a vedere quanto usi il telefono? In tantissimi.
1: Capitano, è facile, impostazioni e poi cercate la voce tempo di utilizzo.
2: Ah dai.
0: Ah, solo su impostazioni e tempo di utilizzo.
3: Tempo di utilizzo è su iOS, mentre su Android, consentitemi, è benessere digitale.
1: Ah, benessere.
0: Cos'è?
4: Benessere digitale.
3: Benessere digitale.
2: Quante ne sa?
0: Ma veramente?
1: Non lo sapevo.
2: Benessere digitale.
0: Liuzzi, la tua media quant'è?
10: 4 ore 20.
0: Ma... no, veramente? Sì. Ma tu sei malato.
10: Cioè. No, vabbè, ma io lo utilizzo anche per altre cose, mica solo per navigare. Cioè,
1: e cosa
10: WhatsApp,
1: fai?
0: E cosa fai? Guardi le donne nude?
10: No, cioè, beh, quello sempre, ovvio. Benissimo. Aspetto che esce mia moglie. Beh, normale. Poi mando i WhatsApp, partite, cose.
0: Io non ho parole. Chi è? Chi è?
11: Capitano, faresti gli auguri per piacere a mia moglie che insieme facciamo 19 anni di matrimonio. E manicomio.
0: Auguri, auguri, auguri.
11: Fisica Mandella.
1: Ciao bella, auguri, auguri.
0: Capitano, al matrimonio di Ida,
1: Betty, dimmi.
0: Me lo confermi, di Ida, c'era il buffet di dolci con 4.000 mignon di tutti i tipi, 4.000 per 180 inviati. Lui poi dice, tu facevi una strage, Andrea, l'ambaratoneta. Ciao Andrea, un abbraccione.
7: Oltre in realtà la torta, quella proprio da matrimonio,
0: grossa,
7: quella 22.000 piani, c'erano 4.000 mignon.
4: Tommaso Foglia è stato il pasticcere.
7: Bravissimo, ma l'hai visto anche tu, Mitch?
4: No, no, non l'ho visto, non l'ho visto.
1: Sta navigando,
0: ma non sei andato, ma non ti hanno invitato, Mitch?
2: Come mai?
4: No, non mi hanno invitato. No, peccato, peccato.
7: Ma la location, cioè proprio a Sorrento col mare davanti. Mamma mia, che bello.
0: Scusate, scusate.
1: Prego.
0: Cambiando velocissimamente pagina dopo pagina. Marta, perché Marta secondo me le sa le cose. Dice, quindi capitano hai la malattia dei campioni sportivi.
2: Ma certo.
0: Marta, io veramente ti ringrazio per la tua comprensione. Sì, devo dire, devo ammetterlo, devo ammetterlo.
2: Ma certo.
3: Se mi è consentito, addirittura Sinner si ferma per evitare che l'infiammazione vada avanti, che sia di monito per gli altri.
1: Sia di monito.
7: Ce l'ha con te.
0: Chi è?
12: Ragazzi, voi non ci crederete, sono in direzione Soave San Bonifacio, in autostrada, il gasolio a 2,6,99.
0: No, dai, non è possibile.
12: Un camionista.
0: 2,6, ma non è possibile, dai Boris, è possibile. 2,6, secondo me no, si sarà.
7: Se lo dice anche un camionista.
0: Sarà sbagliato.
3: Io francamente credo sia possibile, anche perché ha detto autostrada.
7: 2,6,99, quindi 2,7 quasi.
3: Praticamente pazzesco. Sì, è la media che si prevede per l'inverno.
0: Mamma mia, per l'inverno.
2: Sì.
0: Cioè, arriveremo a 3.
3: Però scusa, già a giugno, consentimi, già a giugno si era arrivati.
0: Si era visto.
3: Se non erro, a 2,7 era la 21 Torino Piacenza.
4: Ma per l'inverno, quindi adesso le caldaie, tutta quella parte lì, cioè chi utilizza, capito, al di là dell'elettricità.
0: Ma come faremo?
4: Sarà un inverno, speriamo che faccia caldo anche tutto l'inverno. Se no mi tocca prendere la sega e tagliare i rami degli alberi.
0: E pensa, amici, che avrai anche ile in taverna, cioè,
1: non,
0: che
1: mi
0: è
1: stai
0: freddolosa.
1: Non mi lasciare freddo,
0: è freddolosa ile.
4: Ma no, prendiamo un paio di legname così e gli diamo fuoco.
1: No, vabbè, Cristiano, mi fa saltare in aria.
0: Apro, chiudo parentesi, altra solidarietà. Capitano, io non trovo giusto che Sinner per una tendinosi stia fermo fino al 2027 e tu con lo stesso problema devi lavorare. Dai capitano, prenditi un po' di meritato ferie. Grande Gigi da Senago.
7: Ma te lo sei inventato?
0: No, no, vengo a casa tua Gigi, cosa? Io sto in cucina da Gigi, preparo pasta e tonno. Chi è? Chi è? Dai che poi dobbiamo andare, dai.
13: Capitano, noi italiani siamo quelli che soffriamo meno di mal di schiena. Vedi? Visto tutti i pali nei glutei che prendiamo.
4: Comunque è un bel titolo, In cucina da Gigi, secondo me potrebbe funzionare.
0: Ti piace?
4: Come format televisivo non è male.
3: L'hai già scritto.
0: In cucina da Gigi. Gigi, preparati, poi il Senago non è lontano. Si va anche volentieri, veramente. Vabbè. Senti, allora, attenzione, mamma mia.
2: Andiamo a vedere chi ha vinto, Marco, dai.
0: Andiamo a vedere.
2: Sì, sì, dai.
14: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 2.
1: È Chiara, no. Chiara di Massa.
0: Qual era? Quella lunga.
15: Ciao, sono Chiara da Massa e questa è la mia barzelletta. Allora ci sono due amici che si trovano in piazza e si mettono un po' a chiacchierare e dopo uno dice a quell'altro: stasera ho voglia di bere, ma ho proprio voglia di bere.
0: Quella del booster.
15: Anch'io ho voglia di bere, il problema è che non ho soldi. Anch'io non ho soldi, però ho un'idea pazzesca. Vado a casa, prendo un booster, noi andiamo nell'osteria, beviamo 3 o 4 bicchieri di roba, a un certo punto io metto il booster, te me lo succi e loro ci mandano fuori. Quindi i due amici vanno a casa, prendono il booster e vanno alla prima osteria. Vanno alla prima osteria, bevi un ciuppito di qua, bevi un bicchiere di là, no? A un certo punto l'amico dice a quell'altro: via dai, ora è il momento. Si mette il booster e l'amico glielo ciuccia. Arriva l'oste: ma cosa state combinando? Brutti depravati, uscite fuori dalla mia osteria, non le voglio vedere queste cose.
0: Ha ragione.
15: Vanno fuori e dicono: vai, meno male, ha funzionato, via, andiamo alla prossima osteria. Vanno alla seconda osteria e riniziano: bevi, bevi che ti ribevi. A un certo punto di nuovo si rimettono lì e gli ciuccia il booster e l'oster lo rivede e gli dice: cosa fate, brutti maschioni depravati, andate via, non vi voglio vedere più qui dentro. Fanno 8, 9, 10, arrivano all'11ª osteria, l'amico a quell'altro dice: oddio, come sono ubriaco, non ce la faccio più, non mi reggo in piedi. E l'altro: oddio, me lo dici proprio a me, oltretutto c'ho un dolore alla mandibola, forza di ciucciare quel booster, non ce la faccio più. E l'amico dice: il booster l'ho perso alla prima osteria.
1: Pensa, capitano, che la risentiremo venerdì.
0: Perché guarda, non vedo l'ora. Oh mamma mia, dai, registra
2: subito la tua barzelletta al 349 41 15 105 col WhatsApp vocale.
0: Per me qualcuno qua dentro sta remando contro il programma, ma io non voglio dire il nome.
16: Ha tutto esaurito il tuo programma.
0: Non voglio dire il nome.
1: Adesso arriva
16: il gioco nuovo.
0: E il guaio che fa la regia di questo programma.
17: Hai detto che non dicevi il nome.
0: Certo, ma io non ho fatto nomi, infatti.

0: e con una vocale.
1: Infatti tutti stanno dicendo ma che barza, ma veramente dai, sì. Gioco nuovo, gioco nuovo!
2: Capito, è un ciucciamanube!
1: È un ciucciamanube! Quindi ma la sera a casa di Gigi facciamo le creme. Allora, per favore, dai. Senti, cosa succede?
2: Che bello, c'è il
1: cosa
2: gioco nuovo.
1: No, che bello, dai.
3: Il reclutamento.
2: Sì, reclutamento. Allora, attenzione amici, anche questa mattina stiamo per darvi due lettere, una vocale e una consonante. Voi il compito di formare delle parole di lunghezza a piacere in questa fase. Attenzione, non valgono tutte le parole.
3: Nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana. No, è straniera quella lì.
2: Straniere sono bannate. Le lettere di oggi sono
4: la I di Imola.
3: Ah sì?
4: E la R di Roma.
2: I di Imola, R di Roma, mandate le vostre parole
3: al 342 41 15 105.
5: Gioco nuovo, gioco nuovo.
6: Torna tra poco.

0: perché non c'eri tu. Non abbiamo fatto 70 80 90.
1: Ma non è vero, dai.
0: Sì, non l'abbiamo fatto perché la... perché il gioco è tuo, cioè quella poesia è tua,
1: no,
0: è tuo.
1: No, no, no.
0: E ieri abbiamo fatto 105 talk.
2: Bellissimo,
1: cos'è?
2: Bellissimo.
3: Come cos'è?
2: Opinionisti, dibattiti, mamma.
0: Abbiamo avuto gli opinionisti.
3: Oh, ma scherzi.
0: Sono intervenuti degli ospiti.
3: C'è una cifra,
1: Ma che bello, avete fatto le cose nuove senza di me.
0: No, ma no, le cose nuove.
1: Erano anche un pazzo.
0: Io usavo
1: capitano.
0: La pallina nei glutei mentre c'era 105 talk.
1: Bellissimo. Oggi
0: ma
1: facciamo
0: bello.
1: Il talk?
0: Non lo so, può essere, ma non credo.
1: Perché?
0: Perché io devo andare con la pallina.
1: Certo.
0: Devo mettere la pallina, devo mettere, capito? Devo spianare. Chi è Betty? Chi è? Chi è?
4: Io guido con la pallina con gli spuntoni conficcata nella schiena, è bellissimo.
3: Ah sì?
2: Ma come fai, scusa?
0: No, tu sei malata però,
1: Beh, ma ragazzi, ma vi ricordate i copri sedili degli anni Ottanta?
0: Sì, c'erano le palline di legno, è vero. Però questa se la mette nella schiena. Mi fai risentire il messaggio, sentite la voce e ditemi se c'è della normalità, sentite.
4: Io guido con la pallina con gli spuntoni conficcata nella schiena, è bellissimo.
3: Pensa.
0: E non ci ha detto degli spilloni che si mette nei piedi del pedale della frizione.
1: Beh, comunque, pazzesco. Capitano, mi c'ha la macchina che ti fa i massaggi.
3: Ah, sì?
0: Sì. No, in macchina. C'è la macchina.
1: Mentre guidi, lui si massaggia.
3: Ti massaggia.
0: No, veramente? Cioè, hai i sedili, quelli che fanno.
1: Hai capito?
2: E massaggiano, massaggiano. Si riscaldano, massaggiano.
3: Ma dai.
0: E lo dice.
3: Pensa,
0: Pi, tu pensavi di essere arrivato, ma niente, il nulla, il nulla.
3: Ma dove sono arrivato, Marco?
0: Mamma mia. Guarda, e Umbe da Varazze ha il coraggio di scrivere: siete veramente fortissimi e affiatati. Grande ciurma, secondo me è una presa per il culo. L'ha scritto proprio. Guarda, ma
2: ci sputtaniamo continuamente.
0: Veramente. Questo c'ha il sedile che lo massaggia.
3: Pensa, Marco. E gli parla anche la macchina.
0: Certo, e lui parla al sedile, gli dice no più in qua, no più in là. Allora, gioco nuovo, come siamo messi?
1: Molto bene. Comunque ci scrivono, io le pensa che ieri a 105 Talk c'erano Ida e Pietro come
2: sì, sì, parlavano del matrimonio,
0: Allora, vedi, perché ci sei mancata
1: certo.
0: E chissà oggi dopo matrimonio.
1: Se vuoi, capitano, andiamo alle telefonate, ma solo se vuoi, se non vuoi fare un talk.
0: Boris, ma non possiamo chiamare Ida?
3: Dai.
0: Ida la conosci, è di Napoli, no? Sì. È Salerno, Ida.
3: Sì, ma la conosci.
5: No, Salerno. Sì.
0: La conosci,
3: sì.
0: Boris?
6: Sì, vagamente.
3: Vagamente.
0: Vedi, ci ha comprato casa,
3: ma certo.
0: Ida, secondo me.
3: Ma sì.
0: Va bene, allora, dai, attenzione.
1: Vi stiamo chiamando, oggi c'era la I di Imola, la R di Roma. Rispondete direttamente con la parola che avete scritto nel messaggio.
0: Ok. È il secondo?
3: Sì.
0: Io ho una poltrona da ufficio che massaggia tutto il corpo. Che bello.
7: Ricordo.
0: Ricordo, ragazzi, sì. Spettacolo. Bravo. Si apre un tema, un film. Bravo, tu chi sei?
7: Raffaele dalla Moment.
0: Dalla
2: capitale
7: A1, Autostrada del Sole.
0: Oh, bravo, sì. Bravo Raffaele. Raffaele, come viaggiano i prezzi, visto che sei sull'Autostrada del Sole? Più o meno a che livello siamo?
7: Allora, siamo sui 2, nafta più o meno intorno ai 2,4, benzina 2,10.
3: Sì.
0: Mamma mia, Boris, però sì, cioè, pazzesco, cioè.
6: Dobbiamo abituarci, Marco.
3: Ma certo.
0: Sarà così, dici.
6: Ma se non c'è un intervento in Medio Oriente, sì, per quanto ora la navigazione Hormuz sia ripresa, quindi anche questo va detto.
0: Pazzesco, va bene. Ascolta Raffaele, ma cosa fai? Cioè, qual è la tua professione? Sei sul...
7: Allora, sono un tecnico trasportatore di macchinari laser, sia per centri medici sia per centri estetici.
0: Porca miseria, hai capito? Va bene, dai. Va bene, allora Raffaele, fai attenzione perché tu stai davanti nel primo giro. Adesso noi andiamo a vedere chi ti arriva dietro. Attenzione, Sabri da Pescara chiede: ma chi sono Ida e Pietro? Sabri, è un discorso molto lungo.
1: Secondo?
0: È complesso. È da questa mattina che c'è.
2: Cazzo.
0: E non.
2: Quarto.
0: È il quarto?
3: No.
0: No.
5: Iride.
1: Iride, brava.
0: Iride, ma brava, ma brava. Guarda, stiamo già dando per, invece lei ce la fa, ce la fa. Buongiorno, ma tu chi sei?
5: Ciao, sono Gabriella.
0: Gabriella, ciao. E siamo con te dove?
5: Catanzaro.
0: Catanzaro.
1: Ciao Gabriella.
0: C'è il sole a Catanzaro, ciao. Com'è il tempo, Gabriella?
5: Bello,
0: no?
5: Soleggiato.
0: Bello. Vedi, vedi.
5: Sì.
0: Vedi, si pensa alla pioggia, arriva il maltempo, ma no, che no. Sole a tutto sole. Andare. E tu che, di cosa ti occupi a Catanzaro, Gabriella?
5: Io sono docente.
0: Docente? Sei brava,
8: sì. Docente. Sono docente bravi, forte.
0: Sì, docente non la sbaglia.
3: No.
1: Cosa insegna?
3: Sono bravissimi.
0: Ed è dietro a Raffaele, quindi sì? Attenzione, la coppia è Raffaele e Gabriella, giocheranno, inizieranno... Proprio così, attenzione ai salvatori,
3: che
0: giusto?
3: Mi piace tutte le ore, orecchie aperte, ragazzi. Oggi sono bravi,
0: Sono bravi, sì, oggi sono bravi, bravi, però mai dire mai.
3: Bravo.
0: Quindi attenzione, sì. Ricordatevi che Mitch si fa massaggiare dal sedile. E Linda ne risente di questo,
2: sì,
0: Ma anche il viaggiatore di fianco massaggia?
2: Sì, sì, anche quelli dietro.
3: Ah sì?
2: Sì, sì, sì.
0: E che cazzo, è una macchina, una macchina che vibra tutto.
2: Anche quelli dietro, certo. Che fa? Massaggia solo quello davanti che guida, scusa.
3: Certo, è mia la macchina.
0: Cioè, quando tu schiacci il bottone, tutta la macchina inizia a vibrare.
1: Si massaggiano tutti, Marco.
2: Sì,
1: anche i piedi te lo fa?
2: No, i piedi no. I piedi no.
0: No, ancora non è.
2: Può arrivare l'aria calda o fredda, diciamo.
0: Pensa, gli arriva normale, l'aria calda nei piedi. Tecnologia mille. Allora, dai, giochiamo, forza!
2: Allora, primo concorrente, guarda.
3: Dai.
2: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Olbia e la D di Domodossola.
0: Questo è Raffaele, attenzione.
1: Raffa!
7: Adoro!
1: Adoro!
6: Corretto.
1: Bravo
0: Raffaele, bravo Raffaele, giusto. Adoro! E Raffaele salta l'ostacolo. Adesso vediamo se ci riuscirà anche Gabriella. Occhio! Andiamo, via, vai.
2: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la U di Udine. E la Q di Quartus Sant'Elena.
0: Forza Gabri.
1: Come?
0: Cosa?
5: Quasi.
1: Corretto. Quasi, brava.
0: Quasi è giusto, sì. Brava. Giusto?
2: Bravo.
1: Sì. È giusto?
2: È giusto?
1: Sì, assolutamente.
0: Ok.
1: Bravissima, Gabriella.
0: Ok. Molto bene. Allora passano la prima fase. Adesso attenzione che arriva quella un po' più complicata, che è quella del non. Si invertono le posizioni.
2: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la E di Empoli e la M di Milano.
1: Forza Gabriella.
5: Marina.
1: C'è la M però di Milano.
5: Marita.
6: Non è corretto.
1: No,
0: attenzione, non è corretto,
1: no.
0: Giusto Boris? No,
6: non è corretto.
0: Non è buona, Gabriella inciampa, attenzione. Forse la troppa sicurezza, Gabriella era... vabbè. Sì. Però ancora non è detto, perché Gabriella potrebbe, Raffaele potrebbe salvarti. Quindi Raffaele è un informatico, ce la potrebbe fare. Occhio ai salvatori.
3: Bravo.
0: Ci giochiamo il tutto per tutto, vai. Sì.
2: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la M di Mantova.
7: Dolore.
1: Come?
0: Eh?
7: Dolore.
3: io colore?
1: Sì, io ho capito colore.
7: No, colore, vabbè, colore, dolore. Era con la Z di dolore.
1: Dolore,
6: corretto.
1: Bravo.
0: Ok, e Raffaele la porta a casa.
1: Bravissimo.
3: Te l'avevo detto.
0: E Raffaele la porta a casa. Sì. Beh, però hai visto, la docente è inciampata.
3: Sì, cara.
0: L'ha salvata Raffaele.
1: Vedi, l'emozione, dai, Gabriella.
0: Vedi, Gabriella, sì, l'emozione.
5: È la prima volta, è la prima volta.
0: E vedrai la seconda, sì, vedrai la seconda. Ascolta, Raffaele, a chi li mandi i saluti? Saluta a chi vuoi.
7: Allora, saluto mia moglie, che è una donna adorabile che mi sopporta, le mie bello. Due figlie, che sono due ragazze splendide, e un abbraccione a voi che mi tenete sempre compagnia.
0: Raffaele, grazie. Grazie. A te e alla tua famiglia un salutone. Gabriella!
5: Mimì.
0: Li vuoi mandare i saluti a qualcuno da Catanzaro?
5: Sì, allora saluto mio marito che fino a due minuti fa era con me, insieme abbiamo giocato in macchina.
0: Ah. Adesso...
2: No.
1: È cascata.
2: È il marito.
0: No. È caduto il marito.
3: No.
0: No, è andato via, è andata via con il marito. No. Vabbè, però saluta il marito. E noi la ringraziamo.
5: E i miei due bimbi che sono
0: i due bimbi. Così c'è stato un attimo di pausa. Va bene. Gabriella, buona giornata.
1: Ciao. Ciao,
0: giorno
1: bella.
0: Nuovo, torna domani. Ecco il gioco nuovo.
9: 105 tutto esaurito.
10: Non vedo l'ora di ascoltarlo ogni mattina.
9: Con il capitano Marco Galli.
10: Dai Ermanno.
9: Noi ci siamo.
11: Ci siamo, siamo carichi.
9: E tu?
12: Sì, Marco Galli. Siamo con te.
13: Siamo tutti esauriti.
14: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
15: Maglie e Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
16: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
17: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
18: Sì.
17: E questo?
18: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
19: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
20: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
19: Così vicino.
20: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
19: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
21: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
22: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
21: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
22: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrici da 75 lavaggi a 9,90 euro.
21: E succede anche sulla spesa online.
15: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
23: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
24: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
25: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
26: Fanta ti porta ad Amici.
2: Bevi Fanta! E dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
7: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
6: E dietro la grigliata?
7: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
8: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
26: Sostituiscio!
27: Leo, si dice sostituiscilo!
26: Sostituiscio!
28: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

Puoi dir che spesso tu non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio 105, siete la nostra famiglia.
2: Senti, hai il piano di 105 tutto esaurito, eh?
3: Ciao, tutto esaurito.
1: L'importante è che ci siete voi.
4: Marco Galli, tutto esaurito. Provare per credere.
5: 105, traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 4 km a causa di un veicolo in avaria tra il bivio per la A11 e Firenze in Pruneta in direzione Napoli. Un chilometro di incolonnamenti per lavori invece sull'A14 tra Fermo Porto San Giorgio e Grotta a Mare viaggiando verso Taranto. Sull'A30 coda di un chilometro per traffico intenso tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Un chilometro di incolonnamenti per traffico anche sull'A24 tra lo svincolo di Torcervara e la fine Complanare procedendo verso la tangenziale est. Infine sulla statale alle 16 Adriatica si segnalano rallentamenti a causa di una frana all'altezza dell'incrocio Incoronata procedendo verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Dark Planet, convenienza nostra.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
12: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
13: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
14: Dall'8 al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
13: Basta un penny.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
18: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
19: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
20: Siamo Elia Nuzzolo
21: e Matteo Ciuccioli,
20: alias Max Pezzali
21: e Mauro Repetto.
20: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
22: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
23: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
24: Sognare una vacanza d'inverno?
25: Previsto!
24: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
25: Inaspettato!
24: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
25: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
24: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
0: ufficio cose smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: I prezzi stanno scendendo ancora, sono super convenienti.
3: Lo so, un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
2: Da non credere, è perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
3: Ecco, guarda qui, pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29 euro.
2: E succede anche sulla spesa online.
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
21: Bollettino Deghiversario numero 2.
26: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
21: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
27: Le mele di Marlene.
28: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
27: Mi fa innamorare.
29: 105.
30: Vai alla grande, siete unici.
31: Ascoltiamo Radio 105, tutto esaurito.
32: Ciao Marco Gatti.
33: Io vendo impianti dentali. Li trovate dei dentisti? Simone da Arluno. Simone, se fai carico immediato, certo.
34: Questo a proposito, capitano, nel souk, quindi nel mercato principale della Medina di Marrakech, ci sono diversi banchetti, diverse persone che col loro banchetto vendono denti.
33: Sì.
34: No, non sto scherzando.
33: Sì, sì. Usati.
34: Questo non lo so, non ho verificato.
35: Usati e puliti.
34: Come fai a metterteli su? Questa è la domanda. Probabilmente denti, se li attaccano con...
36: Ma non è che sono colla, ma sono quelli di cammello, saranno.
34: Ci sono, no, denti umani, ci sono
36: denti umani.
35: Ma sono finti,
33: ma che cazzo? Ma dove siete andati tu e quell'altro?
35: Ma
33: dove ti porta?
34: Denti per umani, insomma. Guarda, ho anche un video, ve lo farò vedere.
36: Come talismani saranno, mica che uno se li può mettere.
34: Ma magari sono quelli che sono caduti ai bambini.
37: Vedi? Denti da latte,
36: è la fattina dei denti.
38: Ascoltate Radio 105 al mattino e avete il sorriso con 72 denti.
33: Fermate il mondo, voglio scendere.
34: Ma ero mancato, capitano, perché ti avevo portato un regalo. C'è un canino.
33: Di un dente mi hai portato. Allora, una volta andavano di moda il dente di squalo, no?
34: Sì,
33: che faceva figo.
34: Il
35: coccodrillo.
33: Adesso Ile ti regala il dente umano preso dal suc.
34: Ho portato denti per tutti, ragazzi. Ho incisivi, molari.
35: Non lo voglio io.
34: Io lo voglio, me lo metto nella collanina.
33: Ma certo, ma certo, ma tanto tra un po' ti serve, Non è che lo voglio.
34: Che sei,
39: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Oggi è 7 ottobre, data tristemente storica che ha segnato il cambiamento della geopolitica mondiale, dando il via a un'escalation di violenza con strascichi di sangue innocente. 3 anni fa i terroristi di Hamas presero d'assalto il sud di Israele, una violenza senza precedenti con rapimenti e vittime innocenti. L'attacco più letale mai avvenuto nel paese, che scatenò poi la vasta offensiva dello Stato ebraico nella striscia di Gaza, risvegliando quei desideri di annessione di Israele, una reazione sproporzionata, conducendo una vera e propria guerra ai palestinesi, diventati vittime innocenti di quello che l'ONU ha definito genocidio. Kiev colpita nella notte da un attacco missilistico russo con almeno 2 morti, l'ombra di Mosca sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese, quasi 500.000 di persone in piazza. Macron convoca il governo, sospese le elezioni fino a venerdì. Peste in Russia, il Wall Street Journal riferisce indiscrezioni di stampa secondo cui Washington chiede a Mosca in maniera pressante di avere notizie ufficiali sulla morte della 28enne. Allarme morbillo invece nello stato di New York, dichiarato lo stato di emergenza per l'eccessiva diffusione della malattia infettiva diventata una vera e propria epidemia. Kras Montanale e famiglie delle vittime attendono verità e giustizia, oltre ai risarcimenti, mentre Jessica Moretti, indagata con il marito, Jacques per il tragico rogo, chiede l'indennizzo per quel violento incendio e lo fa con l'assicurazione Zurich. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera, domani voto segreto sull'intero provvedimento, la maggioranza si mostra compatta, altrimenti il Premier sarebbe anche pronta a dimettersi. Le opposizioni comunque preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Nel campo largo il leader dei 5 Stelle Conte chiede alla numero 1 del PD Schlein di accelerare con le primarie. Lo sport, la Federcalcio non ha più Giovanni Malagò come presidente, ma Giovanni Malagò come commissario, una soluzione che fa sorridere molti, che la definiscono anche farsa, ma lo stesso numero uno del calcio parla di mediazione.
2: Ci sono state le incomprensioni, mi sembra un termine affettuosamente eufemistico. C'è stata una proposta che mi sento di condividere, ho fatto per evitare spaccature, per evitare anche imbarazzi, quindi ho ritenuto che fosse una cosa giusta.
1: E Malagò sarà candidato unico dunque alla presidenza della FIGC il 14 dicembre. Yannick Sinner si ferma, i problemi al ginocchio lo costringono a una pausa forzata fino a fine anno. Il prossimo appuntamento dovrebbero essere gli Australian Open. A novembre intanto cederà lo scettro di numero uno al mondo al tedesco Zverev. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
7: A Radio 105 sono le 9.05. Sasa, accatto!
8: L'ora esatta è offerta da...
9: La festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 15 ore per approfittare delle grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Vai subito su Amazon.it.
10: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano,
11: il capitano Marco Galli presenta
10: lo show radiofonico autunnale, primaverile, estivo, invernale.

0: Vedi Boris, ci scrivono: ma capitano, solo io mi aspettavo che nel TGcom 24 ci fosse la notizia del matrimonio di Dai Pietro. Come mai non l'hai data, non l'hai messa, Boris?
1: A mezzogiorno, madame.
0: Ah, se la sta tenendo per l'edizione delle 12.
2: Sì.
0: Buongiorno, buongiorno amici della ciurma di Tutto Esaurito. Alle 9:07 minuti noi ci siamo alla ciurma al completo, no, quasi.
1: Quasi al completo.
0: Mandiamo un bacino al nostro gladiatore, al nostro Max Maddi.
1: Ciao Max.
0: È balato in un letto di dolore.
3: Poverino.
2: Ciao.
0: Forza e guarisci presto. Allora, Boris, non è passata inosservata non tanto la notizia del matrimonio di Dai Pietro, di cos'è, Case a Prima Vista, giusto?
3: Sì, esatto, sì.
0: Formata di real time, ma quanto la notizia di Malagò, a tal punto che qualcuno ironizza e scrive: Marco, domani sostituisci Galli, quindi te stesso, non come conduttore ma come intrattenitore. Firmato Malagò.
4: Va via il presidente Giovanni Malagò dalla Federcalcio. Arriva Giovanni Malagò nelle vesti di commissario.
0: Ma sì, che è sempre lui, cioè non è un puro caso di omonimia.
4: No, è proprio lui. Esce, diciamo, con un ruolo per entrarne con un altro, per poi tra due mesi rientrare nuovamente col precedente ruolo. Mezzo mondo ride di questa soluzione, che però era l'unica, va detto anche questo per dover di cronaca, per evitare che gli equilibri, chiamiamoli politici ma non partitici, cioè proprio equilibri di potere, si rompessero sulla questione Malagò. La ripercorriamo velocemente: Malagò è stato eletto presidente della Federcalcio, ma dal CONI hanno detto non ha la tessera della Federcalcio, come fate a eleggerlo? Di conseguenza si sono aperti dei ricorsi, addirittura sono stati chiamati 9 giuristi a vergare di penna stilografica probabilmente questi pareri. Alla fine si è convenuto che non era un grave errore questo, per cui il CONI rischiava di spaccarsi sul voto di Malagò da defenestrare dalla FIGC, e alla fine i due hanno, cioè il presidente del CONI e il presidente barra commissario Malagò, si sono dovuti incontrare e hanno detto: bene, evitiamo questa guerra di cavilli in cui facciamo tutti figuracce, troviamo una soluzione. Poi che la pezza sia peggiore del buco, la toppa sia peggiore del buco,
0: però non stanno a giudicare. Però così, perdonami Boris, in molti ci stanno scrivendo: ma scusa, non era sufficiente tesserarlo?
4: No, perché il tesseramento sarebbe avvenuto dopo la votazione adesso in punta di diritto. Adesso lui è commissario, quindi nominato da altri. Ha il tempo di fare una tessera, che immaginate quanto sia complicato. Cioè
2: ma la burocrazia che c'è dietro,
4: ma più che la burocrazia, consentitemi, a volte le cose vanno dette anche per quelle che sono. Sulla politica non si prende mai posizione, ma su quello che spesso ci fa fare figuracce all'estero va criticato se apertamente, se necessario. E cioè stiamo parlando di una guerra di poteri. Alla fine tutti hanno capito che stavano per perdere qualcosa e hanno trovato la cosiddetta soluzione, brutto dirlo, ma la soluzione, come la definiscono all'estero, all'italiana.
0: Allora, giustamente qualcuno ci scrive: vabbè, anche noi esauriti viviamo la stessa situazione con Max Maddi e l'inviato Massimo Mongiardo.
2: Ha ragione, senza andare lontano, è vero.
0: Allora, parliamo invece adesso, amici, di cose che escono ma non entrano più.
2: Cose intendi come oggetti?
0: Specifichiamo: cose prestate. Nella vita. Allora, voi avete mai prestato qualcosa e quel qualcosa poi non è mai più tornato a casa? Sai, una volta si diceva: si chiama Pietro, torna indietro. Quindi spesso a scuola tu prestavi la penna.
1: Da lì non impresto più niente.
0: Pizza, che cosa hai prestato che non ti è più stato restituito?
1: Beh, dei Trapani.
3: Trapani?
1: Allora, a Trapani, una motosega.
0: Tutti attrezzi da lavoro.
1: Beh,
0: insomma, che hanno anche un certo costo, presumo.
1: Appunto.
0: No, io pensavo un vestito.
1: No,
0: vestito? Una cravatta.
1: Ma che cravatta? Ma va, io tutti attrezzi, poi me li hanno portati rotti.
2: Secondo me quella è la cosa più brutta.
1: Rotti. Guarda, era già rotto. Tua sorella era già rotta.
0: Pizza. Quindi basta, non presto più niente.
1: Niente.
0: Chiuso.
1: E non voglio in prestito niente.
2: Niente proprio. Però beh, secondo me è carino invece aiutare una persona, un vicino, un amico che magari, capito, in quel momento lì ha un problema.
1: Ma
2: ti chiede...
1: te lo compri, ma va.
0: Allora, attenzione perché si manifesta subito Boris, che evidentemente si sente chiamato in causa, non sapevo questa cosa, e dice: per la cronaca ho riportato il trapano e l'ho anche pulito.
1: Ma io non mi riferivo a lui. Lui
2: è anche Boris.
1: Mamma mia. Vabbè, a Boris gli impresterei tutto, perché so che è una persona corretta. Anzi, è preciso.
0: È preciso. Beh, lo chiediamo anche a voi, amici a casa, amici esauriti. Vi è mai stato restituito qualcosa, magari di rotto, che avevate prestato? Siete persone, insomma, che prestano volentieri?
1: No, presto niente. Ma ditecelo e datecelo al 342-41-15-105, anche tramite WhatsApp.
2: Più che altro magari anche come reagisci se ti arriva rotto o perso. Tante volte a me è successo, guarda, l'ho perso, come l'hai perso?
0: Ho capito.
2: E quindi,
4: attenzione però, quando parliamo di queste cose non c'è un vero e proprio galateo magari, ma c'è il buon senso e l'educazione. Se hai perso una cosa, tu la ricompri, tra l'altro di stessa marca e modello. Perché tu quello hai ricevuto
2: se si trova.
4: E se non si trova, compri il modello superiore, perché per eleganza e signorilità tu ringrazi, così scusandoti del disagio arrecato.
2: Però a questo punto vi faccio una domanda: vale di più l'amicizia che hai o l'oggetto? Rovini un'amicizia per un oggetto?
1: Non hai rispetto.
4: Per la mancanza di rispetto.
1: Bravo.
0: Esatto. Sono perfettamente d'accordo, Mitch. Cos'è che ci devi restituire che hai rotto, perso?
2: No,
0: hai coraggio di dirci.
1: Un esempio: io ti impresto i rulli per imbiancare la casa, che sono belli, puliti, conservati bene, tu me li riconsegni tutti inzuppati, secchi di vernice.
0: Ma
1: io quel pennello lo sai, no?
2: Dove lo metti? Come il tubo, praticamente.
1: Certo.
0: Casa tua comunque pizza e brico center.
1: Sicuro, cioè, tu.
0: Allora, attenzione, no Mauro da Belluno, io non ci sto, perché scrive Mici, attento, perché la taverna Ilenia non te la dà più indietro, no, Mauro. Qualche settimana, poi gliela restituisco, bella pulita tra l'altro, diciamo, la vado stirata. Chi è Betty?
5: Una cosa che ricordo sempre, nonostante è successa più di 30 anni fa, prestai un libro di Stephen King con la copertina. Non mi ritornò più la copertina. Da quel giorno basta. I libri, se volete, ve li comprate.
0: Insomma, non hai tutti i torti. Allora, perché stiamo parlando di questo? Perché c'è una notizia: il 50% dei ragazzi, dei maschi, dichiara di non aver più visto la felpa dopo averla prestata ad una ragazza.
1: Quella va bene.
0: Però c'è una motivazione così romantica dietro a questa cosa.
2: Che la ragazza vuole portare con sé il suo odore.
0: In qualche modo sì, si chiama furto emotivo, Boris.
4: È proprio quello che prevede che la ragazza asporti al compagno fidanzato pro tempore un qualcosa che sia odorante di lui, che richiami alla mente il ragazzo. Per cui scelgono molto spesso la felpa perché magari amano vestirsi in maniera comoda a casa con qualcosa che ricordi lui. Il 56% degli uomini ammette di aver perso una propria felpa, con specifica felpa, cioè non un indumento, perché l'ha presa la ragazza. Sopra i 30 invece gli uomini non perdono la felpa, ma la camicia che lei utilizza per vestirsi, diciamo, nelle fasi più comode di casa, magari dopo un post incontro e così via. E questa è una notizia che tu abbia compreso. Il simbolo del legame è indossare i vestiti del proprio partner, è un modo per essere vicini anche a distanza, questo lo dicono gli psicologi. Però molti si domandano perché vanno via le felpe e le camicie, che magari hanno anche le iniziali, ma non dei semplici calzini?
2: Vabbè, ma che c'entra?
0: Ho capito. A parte che,
4: non l'ho detto io vi riferisco.
0: Se parliamo di odore, non è detto che il calzino abbia lo stesso odore di una felpa.
1: Ma certo.
0: Perdonami.
4: La felpa trattiene il profumo, dà una sensazione di calore, ma soprattutto di protezione. Quindi ti richiama il tuo lui. È come se fosse un continuo abbraccio.
0: Bello. Però dai,
2: ti avvolge anche la felpa.
0: È così dolce, così romantico. Allora, Mami da Ravenna, intanto ci dice: amico con una gamba rotta, poverino, quindi gli presto la Play 5, perché doveva stare a casa per un lungo periodo. Dice: dopo 3 mesi me la ridà, ma demolita, praticamente da buttare.
1: Ma certo.
2: E quello è un danno.
0: Ragazzi.
2: Pensavo alle stampelle, amico Gambarotto, pensavo, capito, perché succede.
1: No,
2: anche
1: le stampelle
2: quello che
1: non si imprestano mai.
0: Mai perché dice che porta un po'. No, certo. Un po' sfortuna, mai. Poi non lo so se è vero. Chi è Betty?
6: Buongiorno, io faccio come pizza, non presto più nulla perché le cose mi sono sempre tornate indietro rotte. L'ultima volta ho prestato 11 anni fa la bilancia pesa neonati.
0: Sì.
6: Funzionava benissimo. È tornata spaccata proprio.
1: Ma certo.
6: Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata a te.
2: Ma adesso in quel caso lì l'hai prestata a un'amica, quindi l'hai fatta risparmiare sull'acquisto di una bilancia.
0: Ho capito, però okay. Un po' restituirla rotta, portala a riparare almeno.
2: Ho capito, però un neonato, a meno che non ti serva che questa continui.
1: Quanto pesava sto neonato? 80 kg.
0: Non è che ci pesava sul marito,
1: ma
0: magari. Non lo so.
1: No, fa bene.
0: Allora, qualcuno ci scrive anche: ciao ciurma, io ho prestato un paio di sci a un mio amico, me li ha restituiti. Sì, a fine stagione, però.
2: Vabbè.
0: Tu presti un paio di sci magari per un weekend ad un amico e poi insomma questo se ne approfitta e se li tiene per tutta una stagione intera li utilizza no. Soldi ne avete mai prestati, ragazzi?
2: Sì, non sono mai tornati, quella è proprio una roba bruttissima perché poi il problema è che perdi anche l'amico.
0: Certo.
2: Che non ti guarda più neanche, non ti cerca, come ti ho prestato i soldi a posto di essere grato a me, mi giri, no, è stato bruttissimo. Infatti,
0: e poi
2: non
0: anche
2: presto più a
0: molto,
2: nessuno.
0: Molto antipatico, molto fastidioso andargli a chiedere.
1: Io vado, Ciccino, vieni qua un attimo.
0: E con gli interessi adesso.
1: Certo. Che poi, mi prego, non è che hai bisogno. Quando vuoi, 10 euro, te li do. Ma 10 euro però.
0: Sì, no, certo, tu dici in quel caso è un regalo, non diventa neanche un prestito. Chi è Betty?
5: Ciao, ciurma, sì, l'ho fatto anch'io di prestare una felpa, eravamo in spiaggia di notte, una ragazza, eravamo in 4-5. Oltre che avermi guzzato la felpa, si è fatta anche ciullare dal mio amico, proprio un guadagno della Madonna, mai più.
0: Quello forse non era proprio un furto emotivo, allora.
7: 70!
0: Vedi che bello, 80. Uso ancora le sue felpe, calzini e magliette 90. Dopo 25 anni di matrimonio.
7: Vince se la canta.
2: C'è chi ha prestato la macchina e in 20 minuti gli hanno riportata distrutta.
0: Mamma mia, aiuto, aiuto. Allora, noi non vi prestiamo i nostri gadget, i nostri regali. Sono regali, appunto, ve li regaliamo. Ma però certo. Voi dovete votare la decade che vi piace di più, la canzone che vi piace di più e poi rispondere in maniera corretta se vi richiamiamo. Attenzione, entriamo nel mondo di 70, 80, 90. Anche oggi tre canzoni vanno in sfida. Partiamo proprio da te, pizza, con gli anni 70.
1: Ragazzi, è stata la colonna sonora di un grande film di quei tempi che ha cambiato la vita a tante persone. Ma che bello era, bellissimo.
3: È vero.
1: È vero?
3: Sì.
1: Io vi presento la colonna sonora di Grease.
0: Wow.
1: John Travolta. Yeah, 78.
7: 70.
0: Pizza, tu sei il nostro John Travolta.
3: Adesso
1: insomma
0: facci una giravolta. E si balla col disco 70, già un'altra volta, Grease Lightning. Attenzione, battaglione però, perché anche la nostra Betty oggi, categoria 80, cala l'asso di bastoni.
3: Indimenticabile inno italo disco del 1985, famoso in tutto il mondo per il suo trascinante urlo della giungla. Tarzan Boy, Baltimora.
7: 80!

0: Z, io ci fa.
1: Battimana, Tarzan Boy, disco 80.
2: Questo è l'urlo.
1: L'originale. Voliamo così negli anni 90. Attenzione alla proposta di Mitch, perché non è da meno.
3: Sì, cambiamo completamente atmosfera. Vi porto in un mondo un po' di malinconia, però di un amore bellissimo. Lui è Vinicio Capossela. Il pezzo si chiama Che cos'è l'amore? Wow. Dal 1994.
4: Che bella.

0: lago di San Rocco.
1: Vinicio Caposella, che cos'è l'amor? Quindi disco 70, Grease, John Travolta, 80, Tarzan Boy, Baltimora, disco 90, che cos'è l'amor? Vinicio Caposella!
2: Votate la decade che vi piace di più al 342 41 15 105 e anche tramite WhatsApp vocale.
1: Vocale.
2: Accetto.
1: Oh. Lo so che vi piace, ma è la
3: no.
1: Sigla, è la sigla.
3: No.
1: Canta e balla.
4: I successi di sempre.
1: Ci scrivono che non sei John Travolta, sei John Stravolto.
3: Grande
1: un
3: John.
1: Un po' sì, che meraviglia, ragazzi.
2: Johnny Cash. No.
1: Anche questa potevi scegliere.
2: Sì, bella.
5: La fiery rain.
1: Più vecchia ancora.
6: Già, 60 qua. 90, chi vince se la canta per Davide da Cuspini e poi anche Max da Pisa vota anni 90.
1: Io Tarzan, tu Bettina. Scrivo anni 80, Sandro da Sant'Antioco. Ciao bello.
7: Non c'è storia, certo. Fratello, anni 70, tutta la vita. E dai che stavolta ce la facciamo.
2: Vai bro, vai. Tutti con la brillantina.
1: 70 anche per Susi da Campi, Salentina. 70 chi vince se la canta per Michela da Trieste.
6: Ciao. 70 per Luigi da Fasano, 80 invece per Mauro dalla Sardegna.
1: Vabbè, ma che carattere, Carlo da Cesana Brianza, ti salutiamo. Dice: beh, sentite le canzoni in gara. Direi che oggi voto Robbie Williams. Che potrebbe essere disco Millennium, ma non è detto.
8: Come Biagio Antonacci.
9: Vorrei pesare come Biagio Antonacci.
1: Dai
9: firmare autografi alle fan.
1: Si balla, si canta, ma soprattutto si vota. Siamo in 70-80-90. Oggi disco 70, Grease, John Travolta. Disco 80, c'è Tarzan Boy. E per i 90, Vinicio Caposella. Che cos'è l'amor?
2: Votate al 342-41-15-105.
9: Sono cappuccetto rosso perso in questi sottobocchi.
1: Ciao Betty.
10: Ciao Bettina.
1: Ciao.
10: Come si fa a non votarti? Come si
1: che
10: fa con una canzone che hai tirato fuori oggi?
2: Sì.
10: Anni 90.
1: No.
10: Gli esborizi di
1: vita. Scusami, dai.
6: E anche Cami dall'America dei Boschi vota 90. Chi vince se la canta.
1: 90 anche per Mauro di Bologna. 90 Vinicio tutta la vita. Valentina da Paprio d'Atta. E 90 Manu da Mapello

0: Infatti Bassano del Grappa non ha dubbi, vota 70, 80 invece per Gabriele da Ozzano, Ozzano Monferrato. Quindi dai, dove siamo, pizza?
1: Ma siamo in Piemonte. C'è anche Salmo Ferrer, siamo lì. Purtroppo io non sono Baggio Antonacci.
0: Chi è Betty?
2: Mitch, oggi ti devo tradire. La Betty si è superata.
0: Oh,
2: 70.
3: Bravo.
0: Ragazzi, voi dovete essere bravi anche alle telefonate, perché non manca molto. Stiamo per lanciare il primo
1: ecco, sapevo.
0: Ho dentro fuori, questo è colpo secco.
3: Ma come mai?
0: Vai Fabio, giri tu. E non c'è Max oggi.
4: Cosa ti senti?
1: Lo sapevo.
4: Perché?
1: Ma sì, Betty, tanto rispondono subito, vedrai. Ma sì.
0: Oh, che spazio, ragazzi. Sì, Matt. Allora, pronti a rispondere 80 entro il quinto squillo. Se avete votato Tarzan Boy.
5: Speriamo. Iliad risponde il servizio di segreteria telefonica.
3: Salutiamo la Betty, salutiamo.
4: Che si fa? Fatto via così?
3: Gli anni 80, ciao.
0: No, dai, ma che tristezza.

0: ascoltato gli 80. Amico mio, ti puoi buttare sui 70.
1: Ma certo.
0: Su John Travolta Grinza. O ti puoi buttare sui 90. Che cos'è l'amor? Vinicio Capossela.
1: Ma buttatevi al 342 41 15 105.
0: Eravamo

0: Certo che Betty, te sei sempre la fortuna. Ho pronto o via di Vodafone. Bravissima. 70.
1: Ciao bello, 70 vai pizza Renzo dal Bissola Marina, 70 anche per Giuseppe, il poliziotto di Verona.

0: effetti.
1: Anni 90, chi vince se la canta. Paolo da Santa Teresa di Gallura, un bacio Mitch, vai!
2: Un bacio a te.
3: Attenzione!
4: Fabio, gira sempre tu!
2: Ma non è possibile.
5: Giro.
3: Ah, sì, chi amiamo?
5: Vado.
6: Vediamo cosa si sente.
5: Adesso ce l'aperti
4: ancora. No, è da fuori.
2: No.
7: 90. Ma no. Sì, amici.
4: Allora, disco 90. No. Chi vince se la canta. Tutti gli amici che hanno votato Vinicio Capossela, mi raccomando, pronti.
7: Sì.
4: Smartphone alla mano. Quella al telefono, siamo noi. Primo.
8: Che cos'è l'amore?
7: Che bella. Ma sì, rispondo.
4: Secondo,
2: conferma 90.
9: 90, chi vince ce la canta.
3: Vabbè, ma che brava!
7: Preciso, guarda.
2: Bravissima.
4: E andiamo, brava. Luana, ci scrivono da Rimini.
2: Buongiorno. Ciao.
9: Buongiorno.
4: Ciao, sì. Luana.
9: Ciao.
4: Ciao, sei al lavoro?
9: Sì.
4: Ah, infatti, sentiamo questo tono professional.
2: Che lavoro fai? Di cosa ti occupi?
9: Niente, sto aspirando.
4: Va bene.
7: Sì.
4: Luana, ti mandiamo a casa un bel paccone pieno di gadget, quindi non sono da stirare però. Va bene? Sei contenta?
7: Sì.
4: Sì.
2: Luana?
4: No, forse non può più stare al telefono con noi.
7: Ha bruciato la camicia.
4: Ti mandiamo, speriamo di no, dai. Ti mandiamo un bacio enorme, i nostri regali per te, Luana, tiene in gara Vinicio Capossela.

amici, i 70 sono ancora in gara, ancora votabili, ancora per poco, Grease, John Travolta. Anche i 90 sono votabili, Vinicio Capossela, che cos'è l'amar?

0: Cristian, il giardiniere di Treviso. Vai!
1: Ma c'è Betty?
2: Pizza, c'è chi può e chi non può.
1: Ma certo.
2: Noi può.
1: Ma
2: c'è tanta.
3: Non vediamo però, mi vogliamo alla prova del 9 adesso.
1: Certo.
3: Balla.
1: È successo in sembra.
3: Allora, signori, siamo quasi in fondo, quasi alla fine. Oh la la, oh la spacca. Sono gli ultimissimi secondi, quindi potete ancora continuare a votare se non l'avete fatto. Certo, velocissimo il nostro recap di oggi a partire dalla decade 70.
1: Senti qua.
3: Già una volta Grease Lightning, rimane in gara anche la decade novanta.
1: Che bella.
3: Novanta.
4: Ai fermette signorina, sono il re della cantina.
3: Mi dice Caposella che cos'è l'amor. Allora, attenzione battaglione, non potete più votare.
0: Sì.
3: Si va subito alle telefonate, quindi chi è dentro?
1: È dentro?
3: Rimane dentro.
1: Ma chi è fuori?
3: È fuori.
1: Ciao, ciao.
5: Attenzione.
1: Ciao.
3: Vado io?
1: Vai,
3: sì. Dai, vado.
5: Chiamiamo.
3: Non è più colpo secco,
1: no,
3: eh?
1: No. Ah, no?
5: 70!
3: 70, pizza, prima o poi doveva succedere, non guardarmi male, sono due telefonate, sono due confetti.
0: Dai, chiamiamo le case di riposo.
3: Ma allora, amici.
1: Oggi cos'è, mercoledì?
0: Sì.
3: Oggi è mercoledì, c'è il mercato!
1: Sì, ci sono le offerte. Lo sapevo.
3: È secondo squillo.
1: Vedi.
3: Terzo.
0: Terzo, come terza età. Vedi.
1: Non
0: quarto.
1: Ci credo.
3: No, dai.
1: Credo.
0: Ai, ai, ai, ai. Che peccato. Non hanno sentito il cellulare squillare.
6: Ma povero, ma dai, però. Ci è rimasto malissimo.
0: Quello è un problema, vedi?
3: Basta, via, 70 già fuori, così.
1: Che peccato.
5: 90.
1: 90.
0: Confidiamo.
1: Sì. Ma sì,
3: rimane
1: sì.
3: Mitch, rimane Vinicio Capossela, rimangono i 90 e quindi attenzione, due telefonate anche in questo caso. Pronti a rispondere 90? Chi vince se la canta?
1: Mitch, tu non sei nato con la camicia, col grembiule.
3: Sei nato con la camicia.
1: Con la camicia. Bravo.
0: Con la camicia. Adesso chiamiamo direttamente.
3: Ma le presti le camicie a tua moglie?
0: Sì, sì, le presto.
3: Me le lasci in taverna?
0: Sì, io le lascio tutte sulla sedia, poi le sistema e le...
3: È il primo squillo.
1: Bene, sì, bravo.
0: Secondo?
1: Sì,
0: terzo.
3: No, dai, ragazzi, no. Allora, dove siete oggi? Quarto? No. Non ci voglio credere.
7: 90, sì. Chi vince se la canta.
3: Se me ne stavo andando proprio, ma poi sei arrivato tu, un raggio di sole.
0: Grandissimo.
3: Bravo, chi sei?
8: Ha messo giù, si vede che era di fretta.
3: Vabbè, ma insomma, a quest'ora probabilmente
1: è
3: molti
1: farmacia,
3: sono al lavoro.
1: Sì, in farmacia a prendere le fasce elastiche.
0: L'abbiamo riconosciuto, era Aldo di Aldo Giovanni e
3: non
0: Giacomo.
3: Non è vero.
0: Grande, Aldo.
3: Non credo quantomeno. Vabbè, comunque buona, è valida, assolutamente valida. Mitch.
1: Bravo.
0: Ne manca uno.
3: Ne manca uno, bravo. Dai.
1: Tanto a quest'ora stanno raccogliendo le castagne.
0: 90, 90, confido in voi. 90.
3: Nei boschi. È il secondo squillo?
7: Anni 90.
3: Signori, adesso lo possiamo dire a mani in
1: basso.
3: Lui c'è, lui c'è. La finale ligure, l'eroe del giorno. Ale.
0: Buongiorno.
8: Ho messo giù anche lui. Mettono giù.
3: Ma
8: tutti,
3: non è vero, ma come ci buttano giù?
1: Perché si vergognano a dire 90.
0: Grande, comunque era Giovanni di Aldo Giovanni e Giacomo.
3: Ma no, era da finale ligure, anche lui va a casa naturalmente con i nostri regali, i nostri pacconi. Bravi,
1: bravi
3: ragazzi,
1: bravi.
3: Portate alla vittoria niente meno che il disco 90 con un meraviglioso Vinicio Capossela. Bella. Che cos'è?
0: L'amore.
3: La sentiamo tra poco.
5: 90.
4: Permette signori, la sorella della
3: questa
4: cantina.
3: Ti piace però, dai, la verità.
1: Tanto.
5: 80.

0: c'è chi parla di tradizione, chi di fitness e chi di ricette internazionali. Eppure in famiglia c'è un linguaggio che capiscono tutti: le uova. La nonna ci fa la pasta, il papà la carbonara, il nipote le strapazza. E chi va in palestra? Albumi, naturalmente, perché le uova sono buone, nutrienti e versatili. E fino al 22 novembre, acquistando un prodotto Le Naturelle, impali un iPhone 18 Pro al giorno. E grande estrazione finale con un viaggio per due alle Seychelles. Le Naturelle. Uova buone dal 1950.
1: Concorso valido dal 5 ottobre al 22 novembre. Montepremio 85.451 euro. Regolamento su concorso.lenaturelle.it.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip

0: su fitactive.it.
1: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
2: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
4: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, appi su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
6: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
13: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
14: Aspetta un secondo. Eccolo!
15: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
13: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
16: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: 70! 80! 90! Chi vince se la canta? Decade 90!

0: Che classe! Vinicio, Caposella, che cos'è l'amor? Trionfano in grande. 90 quest'oggi, oh. 70-80-90, meravigliosa, ce la siamo ballata, cantata, sì. Insomma, goduta tutta, wow. Insieme a voi. Non l'avete detto, ci scrivono, ma cosa? Oggi in regalo la palla e il tubo con gli spunzoni. Ciao, certo. Grande, a domani.
1: Certo.
0: No, io li avevo messi da parte, ah, per sì? Il capitano, però a questo punto magari possiamo aggiungere nel maccone.
2: Negli scatoloni.
0: Allora, signori, noi siamo in chiusura, devo dire una bellissima chiusura, bella, molto di classe.
1: Molto.
0: Oggi si torna domani mattina, precisi, puntuali, dalle 6 alle 7 con...
1: Avanti, avanti, c'è posto e dalle 7 sarà nuovamente con il nostro capitano tutto...
2: esaurito.
0: Oh yes, ciurma, grazie di cuore, grazie, speriamo Betty. Con la ciurma al completo, no. Quindi speriamo con il rientro anche del nostro gladiatore Max Maddi. Grazie a tutti voi, esauriti del nostro cuore, arrivano i Friends, stati ciao, lì, ciao, ciao Fabio.
3: Ciao,
1: ciao, ciao Betty. Questa è bella, eh?
0: Questa è molto ciao. Bella. Questa è

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 10 Genova-Savona crea code tra Varazze e Celle Ligure in direzione Ventimiglia. Per un altro incidente sulla 4 nel tratto Milano-Brescia ci sono incolonnamenti tra il bivio per la 58 e il raccordo tangenziale est di Milano in direzione Torino. Per traffico si registrano code lungo la 12 tra Genova Est e il bivio per la 7 Milano-Genova verso il capoluogo Ligure. Sempre per traffico code a tratti sulla 14 Adriatica tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione Taranto. Sulla stessa autostrada viene segnalato un incidente tra Ortona e Lanciano in direzione Taranto. Sulla statale 148 Pontina code carreggiata chiusa a causa di un incidente tra Pomezia Centro, Castelli Romani e Pomezia Nord in direzione Roma. Infine sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo coda tra inizio e bivio Complanare verso il grande raccordo anulare. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Sostituiscio.
3: Leo, si dice sostituiscilo.
2: Sostituiscio.
4: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
5: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
7: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
9: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
12: La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
13: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora!
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
16: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Tron fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Tron, non ci sono paragoni.
18: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
19: Le uova naturelle.
4: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
1: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
4: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
1: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
4: Quello è sicuramente un brutto affare.
8: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
2: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
19: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
20: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
21: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
22: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
23: C'è 105 Mi Casa.
22: 105 Mi Casa Live.
24: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
25: Lunedì 12 ottobre incontreremo nel nostro salotto Martina Colombari e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
22: 105 Mi Casa Live.
24: Lunedì 12 ottobre con Martina Colombari.
23: C'è 105 Mi Casa.
22: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Che bello, oggi ci riposiamo.
1: Oggi è venerdì.
0: Oggi devo... è festa perché dai, ci sono un sacco di onomastici.
2: Devo pagare radio, delle bollette oggi, finire un sudoku. Farò
3: oggi
2: tutto dalle
3: 11. Madonna del Rosario, auguri!
0: Esatto.
2: È la Madonna. Grazie, oggi sto ricevendo
3: la Madonna del Rosario.
2: Decinaia e decinaia di messaggi, tutti dal sud, perché sai che il sud è più importante del compleanno.
0: Intanto sono le 10 e dopo faremo la giornata di festeggiamenti.
2: Adesso
0: con pasticcini.
2: Vi raccontiamo come si struttura la puntata di oggi.
4: Mettila allora, esatto. È offerta da
5: la festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 14 ore per approfittare delle grandi offerte solo per i clienti Prime. Vai subito su amazon.it.
0: Vai subito.
3: Vai subito.
1: Hai fatto tu.
0: Cosa?
1: Questo l'hai fatto tu.

0: Buongiorno a tutti. È il 7 ottobre, mi hanno rovinato l'onomastico perché poi il 7 ottobre è diventata una data brutta del mondo, purtroppo, e io ho la sfiga di festeggiare l'onomastico in un giorno che, ahimè, è tristemente famoso per altre cose.
1: Ogni giorno ha...
0: Beh, non cose, proprio tutti.
1: Cose dai. Brutte, cose belle, quindi. Buongiorno Manola.
2: Buongiorno amici.
1: Sei tornato al tuo nido? Non ti vediamo sì. Però, non ti
2: sono,
1: vediamo.
2: No, per non un problema. Vedo niente nemmeno io, però okay. Credo che adesso ripristinerà.
0: La pecorella smarrita è tornata all'ovile.
2: Sì, ma all'ovile, sì, ho trovato chiuso
1: non,
2: perché
1: non ha potuto.
2: Sulle chiavi. Allora, ieri è stata una giornata un po' turbolenta.
0: È tornata all'ovile.
2: Sì, ma all'ovile,
1: sì,
2: ho trovato chiuso
1: non ha potuto.
2: Sulle chiavi. Allora, ieri è stata una giornata

0: Che io la vedo sempre che canta.
1: Fra Jamie e Clarissa.
0: Che canta Gialissa. Che vuole andare a Sanremo. Clarisse.
2: Clarissa.
0: Clarissa,
2: lei.
1: Ha fatto una bella crasi, però, Rosso. Facci caso. Tra Jamie e Clarissa. Gialissa.
2: È vero. Gialissa.
0: Oh, no. Siete scemi?
2: Ma è vero. Jamie e Clarissa. Gialissa.
0: Cioè, io sono il numero uno. Non è
3: Clarissa, quella donna, vive la casa come una prigione.
1: Dai. Non ditele
0: lei
1: così,
0: no.
1: Che già lei non parla ed è in collera folle.
2: Per le chiavi.
0: Tra l'altro sta cercando un fabbro che le sostituisca i... le sostituisca, come si chiamano quelli frutti? No, non c'hanno un nome.
1: I cilindri
0: europei. E le hanno chiesto una cifra che è 10 volte di più. Quindi pensate un po'.
1: Mi ricorda
0: che
1: qualcuno,
0: margine.
1: Mi ricorda il buon Ross con l'elettricista di qualche mese fa.
3: Ma io sto risolvendo, ragazzi.
0: Certo.
3: Mi sono iscritto... Mi sono abbonato alla rivista Altro Consumo, sì. E ho delegato loro a fare per me la pratica.
0: Hai fatto bene.
3: Sapete cosa è successo?
1: Cosa?
3: Per il momento niente, però sono speranzoso.
0: Vedrei. Allora, buongiorno. Oggi giornata particolare, quindi il primo saluto è il secondo saluto è quello per Lidia. Come
4: buongiorno.
0: Stai, Lidia?
4: Bene, grazie.
0: Ma che ti sei vestita tutta proprio precisa,
1: che
0: per
1: bella
0: bene.
1: Che è.
0: Pasotti, che viene a trovarci oggi, sta a Roma.
4: Lo so. Che ma quello... io sono elegante a prescindere da io.
0: Brava, oggi parleremo di questo, di eleganza.
3: Lidia ultimamente ha una luce nello sguardo che non me la conta giusta.
0: Quella tromba il pomeriggio.
1: Secondo me a casa sua.
3: Secondo me è innamorata.
4: Mi dispiace deluderti.
0: Di quale gruppo?
1: Mi dispiace deluderti. No, non sono innamorata.
3: Ha messo una foto profilo Lidia. Andate a seguirla, anzi Lidia Joy, giusto? Vediamo quanti follower recuperi.
0: Delle proposte, perché noi dobbiamo farla...
1: No, che fate le proposte? Noi dobbiamo vagliare innanzitutto tutti i candidati. Poi forse facciamo vedere.
0: Che si propongano.
4: Poi con i suoi
0: Manola, che capisce di uomini,
1: certo.
0: Manola.
3: Allora, tutti a seguire Lidia Joy a proporsi in direct con tanto di foto, un corredo di foto, non solo della...
1: Mandatemi
3: della...
1: anche il 730,
4: non di
1: piedi. Per favore.
5: Vorrei partecipare al gioco.
0: Allora, facciamo così, mandate come ha chiesto Manola il 730
1: sì.
0: A lei.
1: Sì.
0: Si chiama modello unico.
3: Modello unico.
0: 7:30 è quello
3: ma
0: per chi ha la casa.
3: Sì, ma vabbè. Non è interessato al denaro.
1: Modello unico. Della sua salute mentale
3: perfetto.
1: Allora, quindi preferirei uno indipendente.
0: Allora,
1: grazie.
0: Manola, il modello unico, a Lidia direttamente la foto. Come se fossero messaggio e foto.
3: Come si fa su Tinder del resto.
0: Esattamente. Vabbè.
3: Che poi Tinder ormai è vecchio perché ce ne sono di nuovi.
4: Sì.
3: Come si chiama quello nuovo?
4: Ce ne sono tantissimi, c'è
3: Hinge.
4: C'è Bumble.
0: Sentite, ma
1: com'è quello molto di nicchia? Come si chiama?
0: Il minchia.
4: Raya.
3: Che poi
0: per gli indiani?
3: Posso dire una cosa, Tinder almeno è sincero. Gli altri sono un po' ipocriti, perché sono un po' ma qui non è che si va solo per scopare. No, allora cioè, che interessi hai? Ti piace il cinema francese? Però alla fine è la stessa roba.
0: Ragazzi, ma
1: cinema francese, chi te lo chiede?
3: Non è che
1: lui lo chiede.
3: No, io non sono su quelle piattaforme, però ho come la sensazione che abbiano fatto dei Tinder più eleganti.
0: Ragazzi, io sono su tutte.
3: Ma figurati,
1: ma come ti chiami?
4: Esatto.
0: Scusa, ne invento una che si chiama son su tutte. Dove
1: è
0: sei? Sono su tutte.
1: Sono su tutte. Son 78.
0: Su tutte. Senti, mi hanno cambiato le luci in studio perché sono particolarmente belle.
6: Ma sì, no, ieri pomeriggio l'hanno rifatto.
0: Veramente? Perché sono bellissime.
3: Anche secondo me in video.
0: Ecco cos'è, guarda, non ci sono più ombre, pazzesco.
3: Più bello in video.
0: Chi è stato? Perché poi intanto arriva Mazzoli, le sposta tutte. Quindi non fatelo più venire a Milano in modo che abbiamo delle belle luci.
3: È vero, guarda, che siamo più belli. Andate a guardarci.
0: No, non abbiamo più le ombre.
1: Andiamo a guardarci.
0: Ma stessi.
3: Allora oggi.
0: Ma stessi in fila sempre.
3: Oggi c'è una prima volta.
0: Da ieri poi è diventata la Mazzoli 2.
3: Esatto.
1: Ma perché, scusa?
0: Fa cambiare i programmi.
3: Appuntamenti.
1: È vero.
0: Sì, Paolino e Martin. Adesso si chiama.
1: Andiamo avanti.
3: Comunque oggi c'è una prima volta. Per la prima volta da quando Manola è arrivata in questa trasmissione, oggi c'è un ospite che va a Roma.
1: Sì. Non è la prima volta perché c'è già stato Claudio. Ti
0: Claudio
1: ricordi?
0: Santa Maria, chi è Claudio?
1: No,
4: Amendola.
3: Io non c'ero quel giorno però.
1: Ma come non c'eri?
3: Non mi ricordo. Non mi ricordo io.
0: Nemmeno io c'ero.
1: Non è vero, c'eravate tutti e tre.
0: Io ero in fiera. Amendola.
1: No.
0: Battuto per il mese.
1: È venuto Claudio Amendola a presentare i Cesaroni è venuto
3: Adesso mi ricordo, quando hai detto i Cesaroni sì. Ma
0: ha fatto un solo intervento, non ho capito perché.
1: Ne ha fatti due. Ne ha fatti due.
3: Quindi oggi succede questo, alle 11 Manola intervista Giorgio Pasotti e noi qua
1: forse non avete capito che se è un tentativo di lavorare meno fallirà perché dovete rimanere con me.
0: Sì, ma io finché non fai quello che faccio io con te

0: Cosa fai tu con me?
1: I gesti!
2: Che ti accogliamo, ti diamo la parola.
0: Ma io farò i gesti, lo
3: possiamo,
0: che vuoi.
3: Lo possiamo raccontare, perché io le faccio, sì, dei gesti quando non sono in onda, gli faccio un gesto, vai tu adesso.
2: Eh sì, perché abbiamo sempre paura di come dire,
3: con l'ospite di accavallarci. Adesso finché tu non mi fai quella cosa col dito, col cacchio che entro,
0: ti farò delle cose con quel dito lì che voi umani,
3: ma
0: e tu
3: sempre
0: capirai,
3: capite che ormai è diventata la parte porno del programma.
2: Sì,
3: è lei,
2: ormai.
0: No,
2: è la Jake la furia di 105 Frecce.
0: No, è una modalità.
2: Comunque,
0: di linguaggio inedita quella.
2: Scusa un attimo, Manola, io e Tony dobbiamo un attimo registrare delle cose per le 11, aspetta, vai Marco. Sì, Giorgio, è vero, ok, così, capito, mentre non da questo, sì, non faccio.
3: Scusa, registra i miei.
2: Fai i tuoi, vai.
3: Ma veramente? Numero uno, guarda.
0: Ah, pure la risata.
3: Fatto. Certo. Doppiaggio
1: aperitivo.
3: Ci ho fatto un po' di fegatelli, capito? Vuoi qualche brusio? Vuoi qualche brusio di fondo?
0: Avete finito, mi fate
3: dai,
0: sapere.
3: Era barbaro.
2: Forza, Costantinopoli. Sei contento di questo show, però?
0: Tutti gli ascoltatori mi chiedo scusa. Purtroppo mi hanno infilata in questo duo
3: di imbecilli. Ma io delle volte quando sento i film, l'ho sempre detta questa cosa, che li sento in cuffia. Ma non è che li sento in cuffia perché non voglio disturbare gli altri, perché così gli altri non disturbano me. Cioè ho le cuffie, quelle che annullano il rumore. Però in cuffia si sente il sottofondo che normalmente non percepisci se senti un film. C'è il brusio sotto e dicono di quelle cose delle volte sotto, no? Veramente vedi passare uno che dice: no, non me ne frega un cazzo. O quelli che dicevano nel film 007,
2: il bestemmione,
3: ostia la madonna, dicevano ostia la madonna.
2: In un film di 007,
0: mamma,
2: c'era
0: mia,
2: uno che tirava un bestemmione, ragazzi. Storia,
0: vabbè,
2: del cinema.
0: Ma io davvero non l'ho mai ascoltata questa cosa.
3: Ti manderò il link, perché
2: sì,
3: l'hanno sempre lasciato così.
2: Pazzesco.
0: Vabbè, ma scusa, ma non lo riascoltano dopo per capire se c'è qualche interferenza?
2: Ma se non sbaglio era nella traccia originale addirittura, no?
3: Sì, sì, nell'originale.
2: Non nel doppiaggio.
3: Perché
2: sì,
3: era una parte del film girata a Venezia.
2: Esattamente.
3: Dove in un laboratorio questi due scienziati veneziani probabilmente
2: fanno cadere una provetta,
3: e muoiono perché nella provetta c'è un virus.
2: E quello fa: ostia la madonna!
3: E quando accende uno fa no! E l'altro: ostia la madonna! Cioè,
2: scusate,
0: perché pensavano che fosse un intercalare molto soft e quindi l'hanno inserito con
3: sono
0: tutta
3: due
0: tranquillità.
3: Sono due comparse, quindi gli hanno detto: tira giù una roba, fammi vedere.
2: È anche
3: che
2: un po' come dice
3: eccitato.
2: Manolo, cioè
3: sì,
2: gli altri intorno non avevano colto la gravità.
3: Ma no, perché hanno detto probabilmente
0: quello
3: lo doppieremo. O lo doppieremo, non hanno capito effettivamente cosa hanno detto. L'hanno lasciato l'originale.
2: Come quando con
3: la originale, così.
0: Come, sì, sul film,
2: come
0: quindi,
2: quando con la mia amica a New York a tavola con il nostro amico Ciccio, sua moglie che saluta. Evelyn disse: e Rosario, con chi stai escovando? Perché credeva che fosse una parola
3: normale
2: da conversazione.
3: Sì,
2: e io le dissi: non si dice con chi ti stai vedendo.
3: Allora,
2: no, non è.
3: Vedi, Mimmo, e vi invito ad andare sul canale 66666. No, due soltanto, 66. Dice: vero, siete più belli. Tony sembra più alto. Ross sembra avere i capelli di Branduardi.
2: Ma non li vorrei.
3: Ma no, avere le tette di Bambola Ramona.
0: È
3: bravo.
0: Il colore che inganna, caro Mimmo, perché questo colore qui mi va a sottolineare delle forme che non ho. Non so per quale motivo, ma succede.
3: Delle forme dialettali, tra l'altro.
2: Va bene, comunque alle 11, sotto a chi tocca, così si chiama il film, che è proprio di Giorgio Pasotti, che sarà con noi appunto a Roma con,
0: esatto,
2: Manola. E per il resto un sacco di cose da raccontarci,
3: tra cui fare gli auguri a Ross
2: e a tutti gli altri rosarie.
0: Rosario
2: e
0: sono
2: più rosarie, secondo me sono più rosarie in Italia.
0: Rosaria,
2: è un nome più, secondo me è un nome più femminile.
3: Ma a parte che si dice Rosario.
2: Rosario.
3: Rosario.
0: Rosario si dice?
2: Beh, a Napoli è Rosario, cioè
0: Rosario. Però nella dizione Rosario.
2: Beh, certo.
1: Vabbè,
2: però,
1: cominciamo?
2: Sì,
0: numero. Sì,
3: scusate. No, che okay, stiamo 2? Già parlando da 11 minuti. Paolino si è rivolta nella tua.
2: Povero Paolino.
3: Che dice: cacchio, io non parlo che.
4: 342 41 15 105.
3: Messaggio per Paolino: tutti parliamo 10 minuti, Paolino, tu no.

0: Mi piace sfottere i miei colleghi, perché secondo me fa tanta radio il fatto di parlare anche di altri programmi, di colleghe con cui ci si vede di tanto in tanto.
1: Ma Paolino, io non lo vedo da 7 mesi.
0: No, io l'ho visto,
1: non
0: lo vedo mai, ogni tanto. Martin,
2: l'ultima volta a Ferrara durante la festa.
1: Ah,
2: della...
1: è vero.
0: No, Martin ho visto l'ultima volta lì a Ferrara, mentre Paolino lo vedo spesso. Perché ogni tanto capito al pomeriggio e allora lo becco, becco anche Linda. Vengo per Linda.
1: Sapete perché capita al pomeriggio?
0: Vengo per Linda.
1: Perché ogni giorno si dimentica il casco in radio e lo viene a recuperare. Tutti i giorni.
0: Mi invento di tutto.
2: Vabbè,
1: quando lo
2: sei
1: conosco.
2: Solo il casco, mica le chiavi.
1: Vabbè, io sono l'ultimo a potervi giudicare.
0: Lui tutti i giorni dimentica.
1: No, ultimamente no, sai.
0: Io ormai mi invento anche scuse. Ho dimenticato la scarpa destra. Sai queste cose che.
1: Però io ho fatto una cosa che vi segnalo ed è siccome un argomento. Ho fatto il decluttering di oggetti. Quando esco.
2: Quindi non sei un accumulatore seriale.
1: Io quando esco mi porto solo il cellulare. Perché tanto molte delle cose che ci portiamo non ci servono.
0: E come fai a rientrare in casa senza le chiavi?
1: C'è sempre qualcuno a casa. Se no io in realtà ho anche un sistema per entrare.
0: L'hai scoperto,
2: no. Lui
0: l'hai scoperto.
2: Chiuso fuori.
1: No vabbè, se, ovviamente se quando torno non c'è nessuno mi porto le chiavi. Ma se no mi porto solo il cellulare.
2: E dove le metti? In tasca?
1: Cosa?
2: Le
1: sì, me le metto in tasca. Ho un mazzettino di chiavi. Io ho diversi mazzettini. Uno più fornito, con chiave del box, chiave, e uno dove ho solo la chiave della porta e la chiave del portone. Quindi piccolina, tasca. Perché il resto, a cosa ci... Cioè, le cose che ti porti nello zaino, ti servono tutte? Pensaci un attimo. Il 70% no.
0: No, no, il 70%.
1: La metà no.
2: Mi tranquillizza comunque averle.
0: E comunque nel momento che non te le porti ti serviranno.
2: No. Esatto, bravo, così, bravo, Tony. È così.
0: Poi, cioè, perché tu, io mi porto innanzitutto il self-godeur. Cioè attrezzi, Giuseppe mi ha insegnato a portarmi dietro degli attrezzi impurolattici che non
1: sterilizzati,
0: si sa mai. Sterilizzati, lavati, puliti.
1: Gatto a 9 code.
0: Sì, quelle cose che servono lì al
1: momento. Di ferro.
0: Sì.
2: Pugno.
0: Poi porto 2 paia di occhiali, perché se ne dimentico uno devo avere quelli di emergenza. Gli occhiali da sole, ognuno di questi in una custodia. Il computer. Tu non ce l'hai il computer, io mi porto il computer portatile.
1: Ma io abito qua vicino, Ciccio. Io abito a 2 chilometri da qua.
0: È fega.
1: Tac. Sto mica in provincia come te.
0: E sei zitto che oggi sono venuto in bici.
2: Io mi porto qualunque cosa e mi serve tutto.
1: Allora, secondo me, questo è il mio messaggio. Secondo me.
0: Portafoglio.
1: Portafoglio, c'hai tutte le carte nel telefono. Che ti serve quel
2: portafoglio?
1: Esatto, quel paninone lì, quell'hamburger.
2: Stamattina mi è stata fatta questa obiezione. Perché ti porti dietro il portafoglio,
1: certo,
2: che rischi di perderlo,
1: quel triplo cheeseburger lì,
2: fare tutti i documenti quando puoi tenere tutto sul telefono. Ma se il
0: telefono innanzitutto i documenti che sono sul telefono, tipo la patente, se ti firmano non
1: se
0: vale.
1: Se sei in macchina,
0: no, a piedi, in moto, a piedi, ma io non so mai piedi, sono in scooter o in bici. Quindi ci vuole la patente. Mi devo portare dietro anche il codice fiscale, perché 1000 volte può servire. La carta d'identità non la porti? Vai in giro senza carta d'identità?
1: Ce l'ho nel telefono.
0: Ma non so se
1: ma
0: vale.
1: Sì,
2: l'applicazione
1: vale.
2: Io vale.
0: Le carte di credito.
1: Tu sì che vale.
0: Se ti fermano i carabinieri non vale.
1: Ma che
0: perché loro non ce l'hanno il lettore.
1: Ma noi siamo famosi, ma chi ci ferma?
2: Voglio solo contraddirvi su una cosa. Io sono stata fermata dai carabinieri in macchina e ho mostrato la patente dal telefono sull'applicazione.
0: Tu dovevi, niente.
1: Tu gli dovevi dire disinformati. La prima cosa che
2: disinformati che non siete altro. Ho mostrato la patente sull'applicazione.
0: E forse sono forse la polizia, non mi ricordo, uno dei corpi, non c'hanno il lettore. Poi io le carte di credito anche
1: ce le ho nel telefono.
0: Queste non si possono mettere
1: perché?
0: Nel telefono. Perché?
1: Sono quelle da ricco.
2: Perché sono quelle da ricco.
0: No, sono quelle della società.
1: Quindi hai una società.
0: No,
2: ho detto che è una società. Scoprono gli altarini.
1: Poi, società Varigotti.
0: Non ti
1: dimmi altri segreti.
0: Società Varigotti.
2: Dici
0: quello che non so. Corrente.
1: 44623 banco.
0: Poi che cosa c'ho qui? Una lettera che mi scrisse mia moglie.
1: San Paolo Apostolo.
0: Appena ci siamo fidanzati.
1: Vabbè, quello è carino.
0: Vabbè, comunque questo è il portafoglio. Poi cos'altro ho? Questo con dentro,
2: questo che è una custodia, lo diciamo per chi non ci sta guardando,
0: con dentro un occhi, quelle le medicine che ti possono servire per il mal di testa al volo,
3: il primo soccorso,
0: e non le porti il primo soccorso.
1: Allora questo discorso adesso Comollo mi capirà, lo facevo con mia moglie quando la bimba era piccola, perché mia moglie si portava quando uscivamo con la bimba un trolley, dentro c'era anche Emlich,
0: un trolley, un bambino, era un signore piccolo, un trolley
1: dentro c'era Emlich, quello della manovra, lui proprio. Cioè, c'erano delle cose che non sono.
0: Quando le cuffiette non te le porti?
1: Ma in tasca. In quando tasca, io uscivo con mia figlia.
0: In tasca non porto niente.
1: Non è che abitiamo in mezzo al deserto. Cioè, io uscivo con mia figlia, se aveva sete, compravo
0: la
1: bottiglietta.
0: Non ti porti la chiavetta?
1: No, quella che se ne frega la chiavetta.
3: Di che? No.
1: Lo sai anche tu che non ti serve niente.
0: Ma
1: di
0: come
1: roba.
0: Non mi serve
1: ma
0: niente. Niente? Sulla chiavetta io ho un sacco di cose. Poi il computer, per forza di cose, perché il computer.
1: Anche tu,
2: allora,
1: Manola.
2: Allora, Mimmo non ti permettere, ok? La borsa di Tony è 5 volte più femminile di quella di Manola. Io inizierei a farmi domande.
1: No,
2: ma
1: però...
2: come ti, no, non ti permettere, sai, Mimmo?
0: No, no, è vero, Mimmo.
1: Adesso sono chiacchiere da bar, ma secondo me noi che siamo cresciuti e abitiamo in un posto dove c'è tutto,
0: dai.
1: Cioè ci possiamo permettere di andare...
0: Cosa avete nella vostra borsa?
1: Ma tu, ma no, saranno ragazzi, tutti come cosa? Voi che si portano
0: ma
1: mezza
0: certo.
1: casa.
0: Ma non mezza casa.
1: Io invece mi sto
0: cose...
1: liberando di queste cose qua. Mi libero. Io mi sto liberando.
0: Poi io porto la borsa.
2: Sei disorganizzato, Rob.
0: Perché oltre al computer c'ho sempre quelle robine lì che mi arrivano qua, gli orologi, le cose, i pezzi di ricambio. E ho bisogno di metterle nella borsa.
1: La libertà, la uscire libertà. Così, telefono
0: ma
1: in tasca.
0: L'hai sempre avuta la borsa.
1: Sì, fino a un certo punto. Poi l'ho eliminata perché? Perché andavo in giro a perdere cose tutto il giorno. Alla fine l'ho eliminato.
0: Uno perde le cose con la borsa, pensa a te.
1: Perdere le cose? Se le hai, le perdi. Se non le hai,
2: non le capacito. Non me ne capacito.
1: Comunque c'è uno che sta entrando in casa tua in questo momento, tra l'altro, Manola.

0: Fiat Professional. Le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
8: Iperceramica.
9: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Oh, tutti uguali.
12: Chiama se hai bisogno.
11: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
13: E chiama uno.
11: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
15: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
16: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
17: Obi, tutto è possibile.
18: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
19: Sì.
18: E questo?
19: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
20: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
21: Da Tron
13: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
22: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
21: Ma che felicità scodinzolare.
22: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
23: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Allora presentiamolo bene perché è il 105 Selection. Bravo. Ringe My Bell.
1: Ringe My Bell.
0: Che è quello di Beautiful Ringe.
2: Sì. Cioè?
0: Com'è che si chiamava? Ringe.
1: Cioè nella vita, ve lo ricordate come si chiamava?
0: Ron Moss.
2: Quello, il primo Ringe, perché poi ce ne sono stati altri.
1: Come si chiama, è vero, non, è, non c'è ancora tra di noi.
0: Ma tra l'altro vive combatte con sai perché l'hanno cambiato il primo? Perché veniva...
1: Cioè, sempre dalle immagini veniva sempre un po'...
0: Moss.
1: Un po'.
2: No!
0: E quindi il regista
3: non aveva ancora bevuto, pensa dopo.
2: Comunque, però io, questa era penso... carina, posso dirti.
1: Ma comunque scusa, io impazzivo,
0: cioè,
1: quando
0: in quelle... non me la fate finire, però poi non lo so.
1: Allora, in quelle soap io impazzivo . Quando cambiavano l'attore, io avrei fatto tipo che quello entrava in una stanza e c'era il nuovo Thorn o il nuovo Ridge, e quello diceva ciao, e l'altro in teoria per me doveva girarsi, chi cazzo sei tu?
2: E invece no, è normale.
0: Ma voi che li vedevate? Perché questo domanda da chi ha fatto per un po' il doppiatore finché si è accorto che non era all'altezza. Io, come dicono i miei colleghi di allora, no, non era. Come io dico a qualcuno, quindi, no, non è il tuo, no, non è il tuo. Ma quando cambiava l'attore per questioni come adesso?
1: Se cambiava
0: detto,
1: anche la voce?
0: Sì.
1: No, no, secondo me no.
0: Tenevano lo stesso
1: tenevano
0: doppiatore.
1: Tenevano il doppiatore proprio per
0: fare
1: dare
0: in modo
1: sì.
0: di continuità.
2: Non sempre, però, non sempre.
1: Secondo me tenevano la voce.
2: Beh, scusami. In generale sì, però non sempre.
1: Ridge era Claudio Capone,
0: Sì.
1: Era Claudio Capone la voce di Quark, era lui che faceva Ridge.
0: Sì. Ma Capone non era un grandissimo doppiatore, era un grande.
2: Salutiamolo.
0: Un grandissimo speaker, un grandissimo lettore, ma come doppiatore era un pochino.
1: Claudio Capone, sì, Claudio la voce Capone. Di Ridge Forrest.
0: Ah, sì?
1: Sì, sì, a me
0: ed
1: ricordo.
0: È sempre stato lui su tutti i Ridge?
1: Secondo me sì.
0: Ma no, la tu che.
2: Non lo so, allora, no, non lo so, mi ricordo i personaggi, però chiaramente non ricordo i doppiatori, non li conosco nemmeno. So però che negli altri Ridge, quelli successivi, la voce era cambiata.
0: Era cambiata?
2: È stata quella di Ron Moss, sì.
1: Beh, insomma, bell'uomo, un uomo elegante anche, no?
0: Sì, adesso ne parliamo di eleganza, però è perché è quello di cui vorremmo parlare.
1: Bravo.
0: Però scusate, ma nessuno di voi vedeva Sentieri, no?
1: No.
2: This is the time to remember.
0: C'era un attore, di Sentieri che a me piaceva moltissimo.
2: Chi?
1: Lo doppiava lui, adesso vuol dire che lo doppiava lui.
2: Chi? Prego, dimmi chi.
1: Non lo so chi doppiava.
0: Era un ragazzo
1: che come
0: della
1: me.
0: Banda di Lou Jack. Quindi
1: come facevi? Ehi, figlio di puttana.
2: No. No, perché erano molto morigerati quelli lì.
0: Sì, non si tentava di essere meno.
1: Comunque quando prima io ho detto a Manola all'inizio della puntata la pecorella smarrita è tornata all'Ovidio, l'ho fatto con quel tono perché l'unica volta che ho fatto un profilo da doppiatore facevo un prete
0: e dovevi fare così.
1: E dovevo fare la pecorella smarrita è tornata all'ovile. Grazie, chiamiamo noi.
0: Ma sai che tra l'altro nei libri
2: attestate se fossi stato un prete realmente.
0: Ma sai che nei libri del doppiaggio di attori proprio anche esistono? Cioè che è un modo di dire come non fare.
1: Come non fare?
0: Quando uno sbaglia
1: ha tenuto il file.
0: Dai, fammi la pecorella,
1: smarrita di Pellecchia. La pecorella smarrita di Pellecchia.
0: Va bene, ma voi siete persone eleganti come elegante la nostra Lidia, perché questa mattina c'è tra le notizie che.
2: Beh, grazie comunque. Che
0: lotte.
2: No.
0: No, ma hai ragione, anche tu sei elegante, soltanto che stamattina non ti vediamo. Infatti c'è cavaliamo perché non ti vediamo. Ti vediamo. No, ma devono riparare una roba che non.
1: Cioè,
0: mannaggia.
1: Non abbiamo l'esatto l'immagine di
2: allora
1: te.
2: Allora fidatevi, tanto comunque non vi deluderei.
0: Non abbiamo il monitor. No, ti vediamo quando sei in onda. Ecco, in onda ci sono
1: adesso
0: io, ora ci sei
1: ecco,
0: tu.
1: Adesso ci vediamo. Vabbè, comunque, tra gli argomenti appunto di Lidia c'è questo, diciamo, questa cosa un po' da
0: 11.
1: Un po' da bar.
0: Non
1: dai.
0: È un decalogo, ma sono 11.
1: È un endecalogo.
0: Sì, non, più che altro non è l'eleganza nel vestire, è l'eleganza nel comportarsi, nel vivere, che secondo me è ancora meglio.
1: Anche
0: ancora
1: solo nella importante. Prossemica.
0: La prossemica.
1: Sì, gesti, come Dio. Occupi lo spazio, no?
2: Come occupi ti stai crogiolando tu in questo momento nessuno, guarda.
0: Dai, allora, vieni qui, facciamo della prossemica.
1: Della prossemica. Per esempio, le persone eleganti ascoltano senza interrompere, quindi noi tre vai, perché ci interrompiamo di così.
0: No, non è vero, io credo di sapere ascoltare. Quindi io lo sono assolutamente, sono uno che ascolta. No? Interrompo sempre, ascolto.
1: Il nostro silenzio imbarazzato l'hai notato quando hai fatto la domanda.
0: Ma non in onda, fuori dall'onda io ascolto molto.
1: Chi è davvero elegante lascia finire una frase, non ruba la scena con il proprio aneddoto, non completa le parole degli altri.
0: Beh.
1: Io ammetto di farlo un po' e quindi mi prendo.
0: Ma non leggiamo risposta. Tutte le definizioni perché sennò è inutile.
1: Vabbè,
0: dai.
1: Poi, al secondo
0: trattano
1: posto.
0: Tutti con la stessa gentilezza, tutti.
2: tutti.
0: Io lo faccio.
1: Posso dirvi una cosa che mi permette di giudicare la bontà d'animo e l'eleganza di una persona? Io detesto le persone che al ristorante trattano male i camerieri. È una cosa che detesto, che non dicono.
0: Concordo.
1: Portami una pizza. No, col cazzo.
0: No, vero signore, un vero signore elegante tratta tutti allo stesso modo.
1: E ringrazia, no, no. Non è sempre. Che siccome in quel momento è al tuo servizio, pago pretendo.
2: Pretendi.
1: Non è così, esatto. Non funziona.
0: Sono arrivati
2: i
0: monitor.
2: Anche il piatto, ti agevolo. Se vedo che sei in difficoltà, io ti passo.
1: Anche
2: il
1: se
0: non dovresti farlo.
1: Loro non,
2: non
1: amano
2: importa.
1: Questa cosa, lo sai.
2: Dal Galateo, tra l'altro, non si dovrebbe fare. Non si dovrebbe passare il piatto.
0: Sposto
2: però
0: il piatto appena appena verso di loro.
1: No, ma non è che non lo amano per Galateo, è perché a volte. Gli complichi la vita,
0: complichi
1: perché
0: la
1: per
0: vita.
1: Te è agevolare, per loro invece è più
0: non
1: agevolare.
0: Preso. Oppure
4: semplicemente sono i ristoranti che hanno quelle regole. Ad esempio, a me è capitato l'ultima volta che sono stata a Parigi, continuavo a passare i piatti al cameriere e lui diceva no, ma anche spaventato.
0: Non possono.
1: Vabbè, questo solo a Parigi che
2: vabbè,
1: ti dicono
2: infatti.
1: No.
4: Perché
1: a Milano
4: probabilmente c'era, non lo so, il caposala che guardava.
2: Stavo venendo il mal di mare, scusate.
4: Sembrava brutto farsi aiutare da...
0: Perché loro magari non vogliono prendere il tuo piatto, vogliono prendere prima il piatto di un altro per impilarli, tu invece passandoli li obblighi a prendere il tuo.
4: Sì.
0: Delle volte lo prendono e lo poggiano lì e ne prendono un altro.
2: Cioè gli rovini i piani praticamente.
0: Gli rovini sì, gli rovini l'organizzazione che hanno.
1: Le persone eleganti parlano con calma e chiarezza.
0: Io lo
1: senza
0: faccio.
1: Urlare, volume basso, volume... siamo solo al 3, com'ho? Ne mancano 8.
0: Sono puntuali e rispettano il tempo altrui. Questo è importante.
2: Viva le persone
0: ragazzi,
2: puntuali.
0: Io finora le faccio tutte queste cose, scusatemi, ma questa cosa qui è una regola di vita secondo me. Poi numero 5, usano per favore, grazie e mi scusi, senza tirarsela.
1: Allora, io non faccio tanto la prima perché un po' interrompo e completo perché sono performante. Le altre
0: poi
1: quattro...
0: la sesta è non ti fanno partire il disco mentre stai parlando. Se no invece che maleducati
2: arrogante.
0: Sono proprio dei colchi
1: e c'è scritto proprio alla fine quel...

0: Radio 105.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Vedi, avendo fatto il cameriere, vi dico che se io appoggio un piatto alla volta posso calibrare sia la forza sia l'equilibrio.
1: Certo.
0: Se mi passi una pila di piatti che tu sollevi con due braccia, io che devo usarne uno solo ho troppo peso. Questa la, non avevo mai pensato a questa
1: sì,
0: cosa.
1: Magari se allora, proprio vuoi lo avvicini al cameriere e basta.
2: Proviamo una via di mezzo, ecco, così mi sento meno in colpa.
1: Io lo butto via.
2: Anche il lavoro di
1: io prendo il piatto, lo butto.
0: Il discobolo, sai quello.
1: Allora, siamo arrivati a sono puntuali rispetto ai tempi degli altri. Usano per favore grazie e mi scusi. Abbiamo detto, quindi hanno le buone maniere e poi tengono in ordine gli spazi quotidiani.
0: Ah,
1: questo no. Questo
0: tengono
1: no.
0: In ordine gli spazi quotidiani.
1: Ma il tuo è una malattia, è
2: ma
1: diversa.
2: Io sono ossessivo compulsivo. Intendono questo quotidiani
1: no,
2: condivisi,
1: scrivania, ingresso, borsa, cioè tengono in modo che altri non debbano
0: faticare, zigzagare tra la schifezza
1: o subire il tuo casino, tutto lì.
2: Si vestono 7. In modo semplice, pulito, adeguato. Ci
1: questo
2: siamo,
1: sono
2: siamo
1: io. Via.
2: Tranne Comollo ci siamo tutti.
3: E allora io sono l'eleganza fatta persona.
2: Guarda, mi hai tolto le parole di bocca, veramente.
3: So.
1: E l'unico che riesce a entrare in quei contenitori, prendere quelli di vitello dove c'è scritto prendere quello che vuole,
2: la
1: cazzo, così perché è buio, non è che c'è, esce fuori che è peggio di prima.
0: L'altro giorno ho visto due piedi che era rimasto dentro. Ha detto Marco, ho riconosciuto le scarpe. Lui
2: l'hai riconosciuto dai Bermuda, immagino.
1: Poi gestiscono il telefono con educazione digitale. Questo lo facciamo.
0: Digitale.
1: Guarda, io l'unico punto che non ho fatto lo mi
0: tu
1: sono
0: sul telefono, tu sei una.
1: Tengono in ordine
0: tu
1: gli
0: fai
1: spazi,
0: schifo,
1: no?
0: Però sul col telefono.
1: Faccio schifo.
0: Tu col telefono sei. Lui non è. Sì. Non tanto. Ultimamente
1: non tanto,
0: un po' di più, devo dire, però. Bravo.
1: Danno merito agli altri e non cercano sempre di essere al centro dell'attenzione. Questo è un problema per.
0: Quante volte io per esempio dico
1: sì,
0: ragazzi basta parlare di me, parliamo di voi, cosa ne pensate di me?
1: Cioè,
0: io lo dico,
1: quindi,
0: è una frase che dico di...
1: Lui lo sa che cerca sempre di essere al centro dell'attenzione. Lui,
0: ma non è che cerca,
1: lui
0: io sono naturalmente
1: lui
0: al centro dell'attenzione.
2: Questo è un po' come ieri che entra in redazione e dice voglio la mia voce, voglio il copyright sulla mia voce.
1: Sì, sì, sì.
2: C'era più o meno la stessa
1: lui
2: cosa.
1: Non vede l'ora di morire per andare al, al suo funerale, dice e sono il protagonista, vengono tutti per me. Vabbè.
0: Sai come dicono, non me lo sto riferendo a me, però gli inglesi dicono vuoi essere la persona più interessante nella stanza, no? Quelli che sono carismatici, allora dicono la persona più interessante nella stanza.
1: Nella stanza.
0: Io sono la persona più interessante.
1: Scelgono con cura, abbiamo finito, scelgono con cura le parole e tengono fuori i pettegolezzi, insomma.
0: E qua noi non possiamo competere.
1: E l'ultimo?
0: Restano curiose e aperte.
1: Curiose.
0: Quindi se
2: curiose.
0: Fate, se allenate queste 11 abitudini potete ritenervi delle persone eleganti, quindi non è una questione di spendere
1: no,
0: tanto per vestire.
1: Comportarsi nella vita nei confronti degli altri, soprattutto, no?
0: Che ti puoi vestire anche benissimo, ma se sei un buzzurro nel modo di comportarti, hai solo speso dei soldi.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a €56,99 fino all'11 ottobre, solo da €1.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
13: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
14: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
13: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
15: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
16: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
17: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
18: Siamo Elia Nuzzolo
19: e Matteo Ciuccioli,
18: alias Max Pezzali
19: e Mauro Repetto.
18: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
20: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
21: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
22: Vimar, energia positiva.
23: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
24: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
25: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
26: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
27: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli, Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
0: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
2: Vi aspettiamo!
3: Gli Squizzati di 105.
4: 105.
5: 105.
4: 105. Che storia.
6: Radio 105.
4: Che storia.

0: prendendo in giro Giorgio Pasotti.
1: Guarda, infatti sto cercando di tradurre.
2: No, ma il fatto che ti abbia minimamente preso sul serio,
0: perché io sono un grande attore, perché ha avuto una nomination per questa cosa.
2: Se un cialtrone così gli propongono di fare il direttore di un teatro.
3: Del teatro d'Abruzzo. Lo stabile d'Abruzzo, mi hanno chiesto di farlo al posto di Giorgio Pasotti.
4: Sicuro, proprio.
1: Giorgio ti dirà sempre sì, perché è talmente elegante, gentile.
4: Ma sì, ma poi devo anche dire che ci sono cialtroni peggiori. Peggiori. Messi anche peggio e in posizioni.
0: E dirigono, teatri.
4: Oggi non mi stupisce più.
0: Allora, tra poco avremo da Roma Giorgio Pasotti con Manola. Intanto sono le 11.
5: L'ora esatta è offerta da
6: La festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 13 ore per approfittare delle grandi offerte, solo per i clienti Prime. Vai subito su amazon.it.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: marra, il marra.
1: Sai che si può adattare anche col cognome del nostro ospite? Senti, aspetta, Davide. Pasotti da bar, Pasotti di qua, Pasotti di là. Questo è il nostro ospite, senti, aspetta, Davide. Pasotti da bar, Pasotti di qua, Pasotti di là.

0: visto, su tutto, che io ho visto al Teatro Parenti. Quando vieni al Teatro Parenti ancora? Non hai
1: Vengo
0: niente?
1: Al Teatro Carcano.
0: Al Carcano?
1: Con uno spettacolo di cui ho curato la regia, un Otello, però molto molto curioso, sta avendo sì. un successo incredibile, per quello che lo riportiamo in giro anche quest'anno, e vengo al Carcano a fine gennaio.
0: Però mi spiace perché io sono abbonato al Parenti, sono un radical chic di merda, io non vado al Carcano.
2: Sei ospite. Tutto il giorno che dici che bravo Pasotti, poi non vai a vederlo al teatro.
3: Comunque devo dire, Pasotti, visto in video, e poi lasciamo veramente la parola a voi due, sì. cioè o è fatto con l'intelligenza artificiale, o c'ha il dipinto che invecchia, perché è sempre uguale. Ma come, che mai?
1: Ma voi due, non... Allora, diciamo le cose, io ormai vi conosco da qualche... decennio.
0: Stiamo crescendo insieme,
1: cioè, siamo uguali, siete sempre
0: meno male che nessuno se ne accorge di questa cosa.
1: No, è vero.
0: Nessuno se ne accorge e non ci cacciano. Giorgio, volevo chiederti una cosa e poi parliamo del film, perdonami, è bello che abbiamo detto farai
3: tutto Manola, sempre così.
0: Giorgio, ho visto forse uno dei tuoi primi film dove eri un ragazzino di un gruppo, cos'era quel film lì? E eri giovanissimo, ma proprio giovane, forse uno dei tuoi primi film.
1: Ah, I piccoli maestri.
0: I piccoli maestri,
1: era,
0: sì.
1: Era ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.
0: Era quello lì, ma eri già bravo. Ma
1: era con un giovanissimo storia? Stefano Accorsi, tra l'altro.
0: Eravate infatti tutti, cioè c'eravate un sacco di promesse.
3: Tra il film
0: è da
3: un'idea di Stefano Accorsi, ricordiamolo. Ovviamente.
0: Vabbè, chiuso qui, via.
2: Allora, sotto a chi tocca, regia Giorgio Pasotti con Rocco Papaleo, Giorgio Pasotti, Giovanna Mezzogiorno, Stefano Fresi e Giacomo Giorgio.
0: E Linda Messer Klinger, giusto?
1: Assolutamente sì.
0: Ok.
2: Allora, è un colloquio, giusto? Che a un certo punto viene... questi personaggi vanno a questo colloquio, però si crea una sorta di analisi, se vuoi, psicologica.
1: Sì, sì, è sostanzialmente un colloquio per ottenere un posto di lavoro come top manager all'interno di questa azienda multinazionale. Succede che però arrivano questo gruppo di sei candidati e scoprono che non c'è nessuno ad intervistarli. A un certo punto appare da uno schermo una persona, una sorta di segretaria, potrebbe anche essere qualcosa con l'intelligenza artificiale, che dà dei compiti, delle prove che devono superare. Scoprono ben presto, loro malgrado, che sono prove molto invasive dal lato proprio umano. E poi è un gioco ad eliminazione, quindi ne rimarrà soltanto uno. E per rimanere soltanto quell'uno devi sottoporti a una prestazione davvero feroce, vincerai ovviamente il più cattivo, il più omofobo, cioè la persona peggiore che l'umanità possa partorire. E questo ha, come dire, è ovviamente una lente di ingrandimento per descrivere quello che è oggi un po' la società del mondo del lavoro, ovviamente non solo ai piani alti. Oggi per trovare lavoro, siccome l'asticella della competitività si è alzata di parecchio, di conseguenza anche la competizione, la ferocia con la quale tu vuoi ottenere il posto di lavoro in tutti i campi di lavoro e in tutti gli strati sociali. C'è anche un altro tema, che è quello dell'apparire, di come la gente pretende che tu appaia, e devi essere sempre performante, devi essere sempre felice, devi essere sempre pronto, intelligente, con la battuta, possibilmente con qualche denaro. Insomma, c'è anche un aspetto di riflessione di quello che, quando tu vai a fare un colloquio, o semplicemente quando tu vuoi conoscere delle altre persone.
2: Per una buona impressione anche, no?
1: Assolutamente. C'è questa cosa che ti chiedono di essere una persona che in realtà tu non sei. E infatti il tema è proprio questo, cioè quanto tu ti puoi esporre, spingere fino a un confine laddove non vai a intaccare la tua moralità, la tua...
3: Quanto puoi rinnegare te stesso per raggiungere un obiettivo.
2: Accettare,
3: no?
2: O meno un compromesso.
3: Ma si ricollega un po' a certo cinema orientale, no Giorgio? Abbiamo visto un po' di... Lì questa cosa qua è ovviamente ancora più esasperata, no? Però abbiamo visto...
0: Tu parli del mondo del lavoro dove diventano aggressivi.
3: La competitività lavorativa. Okay. C'era un film coreano molto bello che parlava di qualcosa di simile, cioè...
0: Quello ammazzava tutti.
3: È sconvolgente che anche noi, che dovremmo essere il paese dello slow food, stiamo diventando anche noi così in qualche modo, no?
1: Beh, se tu pensi che questo è un metodo svedese, che notoriamente gli svedesi si fanno portatori sani di benessere, in questo modo friendly, devi dare sempre del tu ma è del lei,
3: il welfare, i diritti umani, le minoranze, l'inclusione,
1: gli uffici senza pareti, tutto,
3: certo.
1: E poi sono loro i più feroci, cattivi come delle iene.
3: Certo.
2: Ma c'è una talpa anche all'interno, cioè, non voglio spoilerare molto, però insomma c'è una talpa all'interno di questi sei candidati?
1: Assolutamente
2: rosa.
1: Sì, scoprono a un certo punto che c'è una talpa, quindi non tutti i candidati

0: sono dei veri candidati. C'è una talpa.
1: Ma perché?
0: Perché questo è un sistema che mette proprio come una sorta di una gabbia con dei criceti da laboratorio, e c'è un qualcuno che ti deve giudicare da fuori.
1: Okay.
0: E deve metterti nelle condizioni estreme, quindi proprio all'angolo, per vedere quanto tu sei predisposto a fare, andare anche oltre, ripeto, quello che sono la tua moralità, i tuoi principi morali, pur di ottenere quel posto di lavoro, quanto sei disposto a dare di te stesso. Ed è anche curioso, un po' come un po' una sorta di Squid Game, però nessuno ovviamente qui muore. È anche, secondo me, sfidante per il pubblico stesso, perché è un po' come anche un gioco da tavola, no? Scopri chi è l'assassino. Cioè, il pubblico, perché comunque è un thriller a scatole cinesi, dove, ripeto, viene eliminato una volta uno, una volta l'altro. Il pubblico deve cercare anche di capire sostanzialmente cosa sta succedendo, chi potrebbe essere il prossimo candidato a uscire, e magari svelare, cioè arrivare anche prima al finale, che è un finale ovviamente a sorpresa.
1: E magari ti chiedi anche: sarei disposta io a fare quella roba lì?
0: Assolutamente sì. Io credo che, anzi, il tema poi vero è questo, cioè credo che poi la gente, come ci stanno dando dimostrazione soprattutto i critici che l'hanno finora visto e molto apprezzato, e questo sono davvero molto contento. Temevo un po' l'aver fatto un film molto fuori dagli schemi canonici italiani, invece è stato proprio apprezzato per questo, e gli stessi giornalisti dicono questo, insomma, cioè in un mondo che è sempre più feroce, dove c'è sempre meno lavoro, dove però ti richiede anche, come dire, un tempo che tu devi dedicare al lavoro, altrimenti non puoi avere una vita dignitosa. Ecco, il tema è quanto tu puoi spingerti, cosa sei disposto a fare proprio per ottenere questo benedetto agognato posto di lavoro.
1: Tony?
2: No, faccio dopo perché abbiamo problemi di tempo, quindi dopo ritorno con una domanda più tecnica.
3: Allora, tra poco con Giorgio Pasotti e Sotto a chi tocca.

0: Qualcuno scrive: ormai non si dice più il ritratto di Dorian Gray, ma si dice il daguerrotipo di Giorgio Pasotti.
1: Sì, ma
2: secondo me Giorgio era un pochino più grande quando era piccolo. Cioè, sta andando
0: allora,
2: al contrario.
0: Tipo Benjamin Button.
1: Sì, un caso
3: di... Ho passato verso i 40 anni una fase vecchissima.
2: Sì, sì,
3: allora
2: è vero.
3: Ne sta uscendo.
2: Cioè,
3: non
2: è vero. A Corsi stava avendo una strada normale, diciamo.
3: Beh, cioè, a Corsi cioè, sta avendo una strada normale, mi sembra riduttivo.
2: No,
3: cioè,
2: sta crollando.
3: C'è lui e
1: i suoi addominali.
2: Sì, sì, ma ho capito. Sì, ma in faccia sta crollando.
1: Ma Tony, ma non è vera sta cosa.
0: In faccia sta crollando.
3: Mamma mia. Tony, cerca di dirglielo quando no, ti no, no, no, no, no. Che ci tiene poco lui a queste cose.
2: Appunto, appunto, appunto. Senti Giorgio, ma è un'opera teatrale. Cioè questi film, a me piacciono molto i film e all'interno dove c'è questa prova di attori tra loro, dove c'è questo scambio. E questa è un'opera già portata a teatro da te, se non sbaglio, anche, no?
3: Sì, sì, la portai credo nel 2002-2003 o qualcosa del genere, oh. E mi rimase sempre, come dire, qui, sospeso, sentivo che volevo trattare questo tema anche a livello cinematografico. Sono passati tanti anni, quasi 22 anni ce ne sono voluti, però ha fatto bene per due motivi. Uno, perché in me è maturato molto l'idea di come volevo realizzarlo. E secondo motivo è che oggi la situazione è molto peggiore rispetto al 2002.
0: Quindi è più attuale adesso il soggetto, diciamo, che allora.
3: Bravi, esattamente.
0: In qualche modo, sì, certo.
3: In più,
0: certo.
3: Si è aggiunto questa cosa proprio dell'apparire dai social. C'è tutto un tema che ha molto a che fare con questo film. E, la cosa stupenda è che io l'ho scritto, l'abbiamo scritto nel 2014-2015, più o meno, pensando già agli attori che... sì, volevamo mettere...
2: Infatti stavo per chiedergli, hai scelti tu i colleghi?
3: Sì, sono tutti colleghi, insomma Rocco soprattutto, Stefano Fresi, Giovanna Mezzogiorno, sono persone che io conosco da tantissimi anni, siamo amici, voglio molto bene, ma soprattutto sono degli attori di enorme talento.
2: Ma scherzi?
0: Vabbè, insomma,
3: E questo film, come i film da te citati, quelli soprattutto in poche location, in una stanza, hanno estremamente bisogno di attori che governino la scena, che siano di talento. Certo. E nella fattispecie questo film passa dal comico al drammatico al grottesco, e se non hai attori che possono rispondere immediatamente,
0: non regge.
3: Questa cosa non lo puoi mai fare.
2: Guarda, credo che con un soggetto del genere, se non l'hanno già fatto, questo è da esportazione, cioè in Spagna, Francia.
0: Un po' l'effetto Perfetti Sconosciuti,
2: sì,
0: no?
2: Sì, è vero, funziona vero. Questa cosa qui.
1: Speriamo.
2: Speriamo.
0: Però auguriamo.
2: Senti, hai mai detto di no al lavoro, Giorgio, potendo?
3: Come?
2: Hai mai detto di no a un lavoro? Perché questo poi...
3: Io ho detto molti più no che sì. Mm. Io credo veramente di sì, assolutamente, cioè 7 a 3, questa è un po' la proporzione dei sì rispetto ai no, cioè i no rispetto ai sì.
1: Quindi se tu avessi partecipato ad un colloquio come quello che racconti, probabilmente saresti stato fra quelli che non sarebbero scesi ai compromessi.
3: Assolutamente, mi sarei alzato e sarei uscito dall'ufficio, ma proprio dopo 16 secondi, dopo il messaggio della segretaria, io ero già fuori.
1: Vedi.
2: Cioè, potendo, perché certo, gli ascoltatori stanno pensando.
0: Senti
2: ho
0: Giorgio,
2: capito,
0: ti è mai successo, come per esempio molto spesso a me e Tony, di essere diciamo scelto solo per la bellezza del tuo corpo e delle tue addominali? Perché ridi?
1: Perché ridi?
0: Non capisco la risata. E non per
2: perché a lui non è mai successo.
0: Anche per i tuoi contenuti, per le cose che avevi comunque da esprimere.
1: Ti chiedo scusa per Giorgio Pasotti, Ross, ma insomma era una risata così di imbarazzo.
3: No, invece guarda, una volta ho rilasciato questa dichiarazione e me ne sono pentito dicendo che in Italia...
0: Ah, sul serio l'hai detto?
3: Sì, l'avevo detto seriamente. Okay. In Italia come dire, gli attori di bell'aspetto venivano in un modo o nell'altro un po' sottovalutati.
0: Okay.
3: Si è rivoltato anche, non so... Anche il panettiere sotto casa mia diceva, ma non è vero. E, no, volevo dire un'altra cosa, volevo dire che intanto tutte le persone, cioè tutti gli amici, colleghi che io conosco ormai da 30 anni, compio i 30 anni di attività, non sono pochi, sono tutte persone con le quali io ho iniziato a fare questo mestiere e sono tutte persone che hanno sempre tracciato un percorso di qualità pensando a migliorare se stessi come professionisti, non certo pensando all'aspetto fisico.
0: No, certo, ci mancherebbe, infatti la mia ovviamente era una cazzata. Senti, uno si dimentica poi che tu hai avuto anche ogni tanto nelle interviste lo dici, che hai avuto anche un passato da atleta di un certo livello,
1: campione,
0: cioè,
1: un campione.
0: Questo, questo della disciplina ti aiuta poi, forse te l'hanno già fatta questa domanda, ti aiuta anche nel mestiere che alla fine hai scelto?
3: Sì, assolutamente sì, ma nella vita proprio. Io vengo dal mondo delle arti marziali, ho fatto per tantissimi anni karate, ma proprio tanti anni, fino ai 24-25 anni. Sono stato un atleta professionista a tutti gli aspetti, anche se lo sport è uno sport ovviamente non retribuito come il calcio o altri sport più importanti. Ma detto questo, non è solo uno sport, l'arte marziale è una disciplina, e questa cosa è un più che io mi sono sempre portato nella mia vita, ma come uomo, come padre, e anche come attore. È una disciplina che ti impone un rigido impegno verso quello che tu stai facendo. In più, devo dire la verità, io non ho mai sognato di fare l'attore, è stato proprio un incontro casuale. Io pensavo di fare il medico, quindi proprio mi sono trovato a fare l'attore quasi per sbaglio, per caso, diciamo. E quindi ho sempre sofferto anche di un senso di responsabilità nei confronti di miei amici, colleghi, che invece per loro è sempre stato un sogno rincorso, hanno fatto scuole di teatro classico. E quindi questo senso di responsabilità unito a questo senso di disciplina, del senso del lavoro, mettici che sono anche bergamasco e quindi hai fatto, cioè, il pacchetto è proprio tosto. Quando mi impegno davvero.
0: È vero.
2: Senti, è stato difficile dirigere questi tuoi colleghi?
3: No, la cosa è stato, non dico facile, perché questo è un il fil rouge è comunque un thriller, quindi essere anche in scena è molto complesso, però maturi anche, facendo tanto teatro, una sorta di abilità, capacità di sentire che la scena funziona da dentro. Quello che è stato molto complesso in questo film è stato la post-produzione, quindi sembra di vedere un film, diciamo, normale, invece tutti i tecnicismi, quindi ogni inquadratura è stata studiata per anni.
2: Tutti i controcampi, tutti i gesti, tutti...
3: Sì, il movimenti. Il montaggio è stato veramente un inferno, cioè un bellissimo inferno. Perché perché togliere una parola o togliere delle parole però consentivano di mantenere quella tensione emotiva. Così i suoni, il musicista e quelli che fanno i suoni. La post-produzione mi ha proprio estenuato, mi ha impiegato veramente tanto. Quindi questo è stato proprio l'aspetto difficilissimo e faticosissimo del film.
1: Ma tra la regia e la recitazione, quale delle due, se c'è una delle due che preferisci di più, ti dà più soddisfazione?
3: La regia sicuramente.
1: Davvero, eh?
3: Sì, sì. Poi io, insomma, avendola fatta e facendolo anche a teatro, è qualcosa che mi dà sempre... È qualcosa di sempre di nuovo, è una scoperta, è come sempre alzare l'asticella, è difficilissimo. Adesso ho fatto una regia di un'opera lirica in un mondo che non conoscevo e ho dovuto informarmi, diciamo così. Ed è un'altra cosa che mi piacerebbe replicare, proprio perché è un mondo, quello della lirica, fatto di grande cultura, è un mondo un po' chiuso, però è un mondo affascinante, soprattutto quando lo conosci.
2: Bisogna avere rispetto, bisogna entrarci in punta di piedi. Senti, Sotto a chi tocca è soltanto uno specchio di quello che succede o ci insegna qualcosa del mondo del lavoro?
3: Sotto a chi tocca può suonare un po' come una frase fatta, no? Una frase facile. E in realtà c'è anche un po' questo aspetto, cioè è un po' una cosa da...
1: Sono tutti intercambiabili.
3: Sì, cioè non dà importanza al singolo. Vabbè, oggi ci sei tu, domani ce n'è un altro, sotto a chi tocca. Stiamo un po'... È come se noi avessimo tacitamente firmato un accordo con il mondo del lavoro che funziona così. E quindi, cioè, diamo per scontato ormai che queste sono le regole del gioco e non ti puoi chiamare fuori, altrimenti se ti chiami fuori non lavori e
0: resti indietro, certo.
3: Per cui tu, noi non ci stiamo accorgendo, ma abbiamo già accettato delle regole che non sono del bon ton, ma anzi delle regole feroci, perché e non solo chi cerca lavoro, ma anche chi ce l'ha già, ma se lo vuole mantenere.
2: È un po' vendersi l'anima.
0: Stiamo vendendo pezzetti dell'anima senza accorgersi.
2: Pian piano. Senti, direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo, l'abbiamo detto? No, abbiamo detto fuori onda perché ti ho preso in giro.
0: No, anche in onda, secondo me.
2: L'ho detto in onda? Anche in onda. Okay.
3: Vabbè, ma ridiciamolo.
2: Lo ridiciamo, assolutamente. Scena. Andate al cinema anche se non avete un lavoro.
1: Esce domani.
2: O se l'avete, Sotto a chi tocca, regia di Giorgio Pasotti, con un branco di colleghi, un branco di attori bravissimi, tranne Fresi, diciamolo, che insomma,
1: poteva fare di più.
3: Fresi, Papaleo. Giovanna Mezzogiorno, che poi è un'attricetta proprio di poco spessore,
2: Rocco Papaleo,
3: Giacomo Giorgio, che è un ragazzo giovane ma che è bravissimo, unito, che ed è riuscito a stare all'altezza di veramente colossi
2: come loro, certo.
0: Insomma, andate a vederlo da domani al cinema, sotto a chi tocca. Grazie Giorgio, anche per questo atteggiamento.
3: Grazie a voi come sempre.
2: Grazie Giorgio, grazie Manola, buona giornata.
0: Manola rimane.
1: Tu ti vuoi liberare di me, ma non ce la farai mai.
0: Ciao, alla prossima.
3: Ciao, grazie.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow.
1: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
7: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
6: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
7: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrice da 75 lavaggi a 9,90 euro.
6: E succede anche sulla spesa online.
8: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
11: Fuori, in furia, alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
13: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
13: E di interessi?
12: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo!
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
17: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
18: Dall'8 al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su Penny.it.
19: Perché scegliere Genertel?
20: Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: Radio 105, proud to be different.

0: Tu pensa se Giorgio Pasotti avesse come ha detto di volere, cioè come
1: ma
0: ha detto,
1: cosa succede?
0: Come ha detto che avrebbe voluto, non so se è giusto perché stiamo bevendo dei cocktail.
2: No, parla per te.
0: Con una certa gradazione alcolica.
2: Io no, parla
0: cioè,
2: per te.
0: Cioè se avesse perseguito il suo disegno di diventare medico. Pensa, mamma mia, se, pensa se tu sei a casa, che c'hai sei una ragazza.
2: Ma lui ha mai fatto il medico in un film?
0: Sai che io l'ho pensato, come il poliziotto un po' di volte, credo, il medico non lo so. E ti arriva Pasotti, Lidia, mica male, ti arriva un pasottino che ti visita.
1: Non male, che ti ausculta.
0: Che ti ausculta.
3: Speriamo che la prossima volta arrivi con l'altro Giorgio, però Giorgio di cognome.
1: Ma tu sei un insaziabile però, eh?
2: Un insaziabile.
1: Non ne hai mai abbastanza.
0: Come diceva quell'ascoltatore di me,
2: insaziabile porco.
0: Un insaziabile porco, ma non si può dire a Lidia.
2: Senti,
0: no.
2: Senti, ma volevo dire
3: sempre con eleganza.
2: Ma fatemi certo. Dire Pasotti bello, sembra che io lo apprezzi. Per quello io ho parlato di Pasotti a teatro, cioè,
3: per la bellezza artistica
0: di Pasotti.
2: Pasotti teatro, Pasotti teatro.
0: Vabbè.
2: Allora, vai avanti tu, Manola, che mi scappa da ridere.
1: Ma come mai? Perché cosa fate?
2: Ma
1: non avete più voglia di andare? Ma... come, che succede?
0: Allora, oggi è Madonna parti? Del Rosario. La mia mamma mi chiamò così perché avendomi concepito già da grandina per l'epoca, 36 anni aveva.
1: Si era affidata.
0: Aveva fatto, no, aveva chiesto la grazia per sperare che io non uscissi strano.
1: Ma guarda che cosa è venuto fuori.
0: E non ha funzionato come si può.
1: Poi qualcosa è andato storto. Vabbè, dai,
0: e quindi abbiamo ordinato delle vivande il per festeggiare il mio
1: anche a Rosaria Arena, quindi va fatto
0: anche a Rosaria Arena.
4: Auguri Rosaria
2: e a tutti i rosari d'Italia.
0: Comunque
2: Rosaria,
0: è bello di, se posso dire, gliel'ho detto fuori onda, spero abbia sentito, è bello di Pasotti che abbia questa puntina di sindrome dell'impostore, cioè un po' della serie mi è capitato,
1: sì,
0: perché spesso invece gli attori italiani posso dire che sono un po' io l'Accademia di Arte Drammatica
2: è come tutte le persone che hanno studiato una cosa acquistano una sicurezza che può sfociare in una
0: prosopopea, invece lui proprio non ce l'ha.
2: No.
0: È un aspetto molto, molto
1: sì,
0: bello.
1: Sì, una sorta di pudicizia rispetto a quel talento
2: fa entrare
1: che
2: sempre
1: non pensavi di avere.
2: In punta di piedi, ma anche con le donne, lui è così. Non
0: che stai già quattro figli, quanti figli c'ha Pasotti?
1: No, 28. Ne ha una.
2: Una dichiarata.
1: No, ne ha una vera. Tra l'altro
0: no, è a Corsi che ha tanti figli.
1: A Corsi ne ha cinque.
2: Corsi gli sta crollando.
1: Ma dovrà capitare. A cui lo devi dire
2: Stefano, adesso lo chiamo.
4: Auguri,
2: adesso lo chiamo Stefano. Dico, Stefano, stanno parlando male di te alla radio.
1: Qui adesso glielo scrivo.
0: Va bene, comunque bravo Pasotti. Sono curioso di vedere questo film. Poi mi piaceva quello che diceva sul me lo immagino un film di grandi primi piani. Sai che a me piacciono molto
2: ma
0: i
2: porca
0: film
2: miseria,
0: con
2: no,
0: grandi
2: no, no.
0: primi piani. Cioè io sono un po' anti effetto speciale. Io sono per i film un po' unplugged, diciamo così, no? Quindi a me piacciono questi film girati all'interno.
2: Perché molti pensano che sia più facile girare all'interno.
0: Cazzo, scusate il francesismo.
2: Era una domanda che gli avrei voluto fare.
0: È tutto sulle spalle
2: però è talmente
0: dell'attore.
2: Tecnica come cosa che non so quanto possa
0: interessare. Però un po' l'ha detto lui,
2: ha detto che... dirigere gli altri già è difficile. Fare il montaggio di quello che hanno fatto per riuscire a ottenere un risultato.
0: Ma poi ha anche detto che se non hai attori bravi non puoi fare
2: un film del genere.
0: Perché non regge.
2: No.
0: Non è che puoi fare un film così con
2: ecco lì.
0: Un nome e ho bevuto il cocktail, quindi fermatevi perché lo dico. Non è che puoi fare un film così con Michele Morrone.
4: Non ho detto Michele Morrone.
1: Allora, posso dire però che secondo me è un grande attore quel ragazzo lì.
2: Chi è Michele Morrone?
0: Michele Morrone è un attore italiano che sta avendo un discreto successo alle... No, l'ho detto solo perché ogni tanto si dice così di lui, ma io non lo penso affatto. Mia moglie sta guardando Gentleman, dove c'è lui che però muore subito.
2: Guarda che faccia quando è contrariata, guarda che faccia fa Manolo.
0: È quello bellone Michele Morrone.
1: No, lo sai,
0: il bellone.
1: Allora, lui secondo me lui pecca nell'avere questo atteggiamento un po' arrogante rispetto a quello che fa. Perché poi malaccio non è.
0: Non è malaccio, cioè, è vero, non è
2: Michele Morro? Com'è?
1: Morrone.
2: Morro.
4: No,
0: guarda che ti può querelare per questo, lo sai.
2: Io non so il mio Morrone. Non so il nome.
1: Michele Morrone.
0: Dai, famoso Michele Morrone.
2: No, lo conosco.
1: Cioè, posso dire che forse lo preferisco a Taylor Mega, ecco.
2: Taylor Mega.
4: Va bene, c'è un disco. Abbiamo Barry Can Swim. Oh. Senti che discone.
2: Ma che dite?
0: Nel caso voleste inviare delle querele, sì, sia Taylor sia Michele,
1: vabbè,
0: Antonio Severo e Manola Mosley.
2: No, ma è iniziato tu, Rosario, esatto. Pellecchia.

0: Cioè, avete, cioè, non lo so, io sono andato a cercare la persona di cui avete parlato. È un ottimo attore, un bell'uomo, un calciatore. Non è un calciatore.
1: Morrone?
2: Ma come calciatore?
0: Ha cognome da calciatore, però. Lecchia? No, no, Morrone.
3: Lecchia? No, sai perché ero distratto? Che carino, Pasotti mi ha mandato su Instagram la foto che ci ha fatto. Ma che bellini che siamo. Belli. Belli.
1: Foto, foto.
0: A me foto, me l'ha mandato a Corsi.
3: A Corsi ti ha querelato, lo sai?
0: Sì, sì. Tra l'altro da un'idea.
3: Ti ha querelato da un'idea.
2: Scusate, devo rispondere al telefono a Taylor Mega un attimo soltanto.
0: Oh, c'è Favino. Ma come mai? Comunque, perché non abbiamo parlato di lui.
3: Comunque Mimmo scrive: in un solo intervento avete parlato male di Accorsi, Mickey Brown, tanto in America, Taylor Mega,
2: sì,
3: Taylor Swift, Denarro,
2: sì,
3: con cui avevo litigato, vi ricordate?
2: Sì, ecco, sì, sì.
3: Lidia, tu questo non lo sai, avevo litigato con Denarro. Io con due ho litigato in onda, Denarro e Danti, quella.
0: Perché hai litigato
2: Beh,
0: con Denarro?
2: Vabbè, dai, ma ci vuole coraggio. No. Ma poi con Denarro, ma perché con Denarro?
3: Non mi ricordo quello, cosa fosse successo, però ci siamo sfanculati.
0: Se vuoi te lo racconto, perché lui ho dovuto intercedere, ti ricordi?

0: pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
1: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su mobile.it.
3: Le mele di Marlene.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
3: Mi fa innamorare.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Radio 105. E chissà...

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Dark Planet, convenienza nostra.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Milano, preparati! La montagna arriva in città. Milano Mountain Show è l'evento per viverla da vicino. Il 24 e il 25 ottobre, al Village di Piazza Città di Lombardia, ti aspettano una pista di discesa, pareti da bouldering, un'area bike, sci di fondo e biathlon. Dal 26 al 29 ottobre, all'Auditorium Testori, talk con imprese e professionisti su sport, turismo, territorio e innovazione. Programma e iscrizioni alle attività del Village e ai talk su milanomountainshow.it, organizzato da Fandango Club Creators, in collaborazione con Radio 105.
6: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
7: Uh-huh.
8: 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90 m.
7: Altro?
8: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
8: Wow!
7: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
14: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
15: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
16: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
17: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da 1 litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
16: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
18: Sostituiscio.
19: Leo, si dice sostituiscilo.
18: Sostituiscio.
20: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
21: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
22: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
23: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
22: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli,
23: Mina,
21: Dracula.
22: Ascoltalo ora su Audible.
0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex and Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
2: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
18: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
24: Siamo Elia Nuzzolo
25: e Matteo Ciuccioli,
24: alias Max Pezzali
25: e Marco Repetto.
24: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
26: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
27: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
28: C'è 105 Mi Casa.
27: 105 Mi Casa Live.
29: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
30: Lunedì 12 ottobre incontreremo nel nostro salotto Martina Colombari e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
27: 105 Mi Casa Live.
29: Lunedì 12 ottobre con Martina Colombari.
28: C'è 105 Mi Casa.
27: Scopri come partecipare su 105.net.
31: 105.
32: 105.
31: 105. Che storia.
33: Radio 105. Che storia.

0: Io ero un po' innamorato di lei,
1: di Kim Carnes.
2: Kim Carnes.
0: Subito lei, non l'avrei mai detto.
2: Che in questa canzone parlava dei caratteristici occhi di Betty Davis, che diciamolo erano occhi a palla, come si dice, tondo, tondi.
3: Ma no, altra querela in arrivo praticamente. Ma no, beh, tutto a posto.
2: Betty Davis oggi, non può querelarmi, forse gli eredi.
3: La querela era per gli occhi a palla, che evidentemente hanno la maggior parte delle persone all'ascolto. No, io pure c'ho gli occhi, io c'ho gli occhi a palla. Ma
2: assolutamente no.
0: No, ma tu hai solo a mandorla, che dici?
2: No, magari. I tuoi sono più a mandorla che a palla.
0: Anzi, ti dirò di più, sono al latte di mandorla i tuoi.
2: Allora, senti, vediamo una celebrity con gli occhi a palla attuale.
0: Ce n'è tante.
2: Non mi viene nessuno.
3: La Pandolfi, tipo, gli occhi così a palla, no?
4: Vabbè, lo scopriremo domani.
3: Vabbè, dai. A seconda delle querelle che sono arrivate.
0: C'è un'attrice famosissima che c'ha gli occhioni.
2: Gli occhioni così, chi è? Dillo.
0: Non mi ricordo.
2: Sei ubriaco, che te frega.
0: Ce ne due. Senti, Manola, che tempo c'è a Roma?
3: Allora, più...
2: Ma non siamo all'inizio, siamo alla fine del programma.
0: No, perché non gliel'ho chiesto.
3: Può chiedermi quello che vuole quest'uomo. Va bene, ciao a tutti. Dovete sempre sindacare. Comunque c'è bel tempo, ha piovuto molto in questi giorni, ma oggi bel tempo.
0: Lidia, che tempo c'è a Milano?
5: Bellissimo.
0: Molto bene, grazie Lidia.
5: Grazie a voi.
0: Come Oliva da Vialchi?
2: Ecco, domani che succede in questo programma?
3: Domani
2: chi c'è?
3: Ci sono i Morriconi.
2: I Morriconi. Lasciamo con te che vuoi. Ciao Tony.
0: Ciao Ross.
2: Ciao Manola.
3: Ciao.
2: A domani. Ma dove?
0: Ciao Pasò.
6: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
7: A Radio 105 le 12 in punto. L'ora esatta è offerta da
8: la festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 12 ore per approfittare delle grandi offerte, solo per i clienti Prime. Vai subito su amazon.it.
7: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.

0: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Israele ricorda l'attacco di Hamas il 7 ottobre di 3 anni fa. Il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio: gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Resteranno per tutti i popoli un doloroso monito. Oltre 1200 le vittime totali e 250 i rapiti. Mosca colpisce nella notte l'Ucraina mietendo 14 vittime, gli attacchi a edifici residenziali, condomini e grattacieli. Il presidente ucraino Zelensky, un regalo di compleanno per Putin dell'esercito russo. Si scava tra le macerie e bilancio destinato a salire. Legge elettorale in Italia, la Camera la votazione sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 3. La terza dopo le due votate ieri sugli articoli 1 e 2. Domani il voto finale sul testo a scrutinio segreto. L'ambasciata statunitense in Russia segue da vicino la situazione nella regione siberiana di Irkutsk dopo la notizia della morte di una ricercatrice a causa della peste polmonare. Il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario senza omettere informazioni sulla quarantena e i provvedimenti. Diritto alla salute è sempre più condizionato da reddito e residenze. Emerge in Italia dall'ultimo rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale. Il sottofinanziamento strutturale, le diseguaglianze territoriali e sociali e la profonda crisi del personale stanno progressivamente erodendo i principi di universalità, uguaglianza ed equità. Calcio: Lionel Messi giunge alla sua ultima partita in nazionale. La Pulce ha dato l'addio all'Argentina con un gol e due assist nell'amichevole di Buenos Aires contro il Benin ieri sera, vinta 3-0. Grande commozione per il giocatore davanti a 85.000 persone vestite di bianco-azzurro, pronte a salutare il loro idolo di sempre. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium Partner Rock e finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium Partner

0: Ciao, ben ritrovati su Radio 105 105 Takeaway. Oggi è mercoledì, giro di boa della settimana. Comanda Camilla. Buongiorno Camilla. Ciao.
1: Buongiorno.
2: Ciao Camilla.
0: Buongiorno.
2: Vedo che sei in camera del produttore. Come va?
1: No, sono in camera mia. Ovviamente. Ah, ok. Questa è la mia camera che mi hanno gentilmente offerto per questo mio periodo napoletano.
2: Ok. Ma che bello.
0: Sì. E coincide con le stesse
1: con la camera del produttore.
0: Esatto.
2: Esatto. Ma che brava. Chi è il produttore?
0: Chi è?
1: È un amico.
2: Weinstein?
1: No. Vabbè.
0: Comunque dicevo.
2: Così chi è? Un amico.
0: Ciao Maurizio, ciao Lauretta. Dicevo, mercoledì giro di boa della settimana, perché nella connotazione che diamo a 105 Takeaway oggi si tinge di Camilla Ghini.
2: Ma posso fare la prova del delay?
0: Certo.
2: Camilla?
1: Sì.
2: Dimmi uno.
1: Uno.
2: Ok, non c'è tanto di lei.
1: Yeah.
0: Perfetto. Detto questo, allora dicevo, comanda Camilla, il strega.
1: Vabbè,
0: comanda
1: quello
0: Camilla.
1: In generale comanda Camilla. No,
0: quello sempre, assolutamente, certo, sì, certo. Assolutamente sì. E soprattutto i tuoi discepoli.
2: Cioè, immagina tutta... adesso passa un vecchio mutande dietro.
0: sarebbe l'unica cosa bella.
2: Pagherei qualsiasi cosa.
0: Guarda, anch'io.
1: Fermo, dopo.
0: Esatto. Maurizio, attaccami il tastierino, ti do una papagna, ti giuro, se non funziona.
1: No, pure io oggi a Maurizio gli do una papagna, te lo
2: no,
1: dico.
2: No, ma Maurizio, è Maurizio, Maurizio poi vuole bene a tutti, a me non mi vuole mai bene. Gli dico che maledietta bella, mi faccio come dire, ma che cazzo sta a dire?
0: No, oggi
2: tutti lo trattano male.
0: Oggi abbigliamento bene per tutti.
2: Te la puoi
0: .
2: Prendere anche con gli altri?
0: Vai, Mauri.
3: Ok, da oggi sì.
0: Va bene, beh, ok.
3: Ora che lo so.
0: Perfetto.
3: Che vuoi tu, scusa?
0: Ascolta,
2: oh, bravo Maurizio.
0: Ti do una pizza veramente.
2: Bravo Maurizio, così guarda, par condicio.
0: Posso dire le cose che vorrei darti a te? Vado.
4: Te do una trambata, una cartella, una sveglia, una legnata, una papagna, una centralina.
2: Questo è uno dei miei miti di Instagram.
4: Una susina, una ciabattata, una brecco, una pigna, una sventola, una saracca, una tramba, una bussata, una stecca, una grugnata, una patta di mano, una portata, una cricca, una crina, un copertone, una randellata.
1: Ma posseduto battaglia.
4: Una ciabatta, una ciabardina, una mina, una suatta.
2: A Roma è un posto singolare comunque.
0: Allora, nella puntata di quest'oggi dovremmo invitarlo lui,
2: Io inviterei tutti. Voi sì. Continuate
0: voi
2: a dire che invitiamo. Tirate il sasso e poi nascondete la mano.
0: Io i sassi non li tiro mai.
2: Io voglio tutti qua. Peppe Fetish, Anna Maria Franzoni,
1: no!
2: Tutti qua.
0: Scusa, ma perché mi hai graziato sulla prima volta che ho detto io il sasso non lo tiro mai? Ma hai graziato.
2: No, tu lo tiri spesso il sasso.
0: Vale. Camilla, prego, è tutta tua, vai.
1: New.
2: Ah, se la fa anche lei.
0: Sì,
1: amore, amore.
0: Sì.
1: E Galateo.
2: Ostia.
0: Bello.
1: Questa è la puntata di oggi, ragazzi.
2: Perfetto.
1: Io ve lo dico,
0: amore,
1: sono pronta.
0: Galateo.
1: Sì. Amore e Galateo.
0: Okay,
1: questo è il titolo che io ho voluto dare a questa puntata di mercoledì.
0: Perfetto.
2: Ma che brava.
1: Assolutamente. Bello. Sono pronta a sfrugugliare nella mente dei nostri ascoltatori,
0: okay,
1: e a prendere tutti gli insulti del caso, perché d'altronde questo è il motivo per cui io sono qui e per cui vengo pagata.
2: Ok,
1: quindi
2: bene,
1: sono
2: bene.
1: Pronta.
2: Almeno lo sai.
0: Importante saperlo. Adesso abbiamo già in sottofondo la prima canzone.

0: di questa puntata di 105 Takeaway con il sottofondo video sul canale 66 di un anziano signore che è stato messo con l'intelligenza artificiale nella stanza di Camilla Ghini. Ecco qua, Jake, la tua richiesta. Vedi, hanno fatto, per chi non lo sapesse,
1: Camilla, ma io non vedo.
0: Allora, Camilla Ghini è in questo momento
2: perfetto,
0: a Napoli,
2: Cammy,
0: nella sua camera d'albergo, perché sta girando,
2: esatto,
0: un film.
2: Il signore, e noi, il signore è il produttore del film.
0: Il signore è il produttore del film.
1: Ma è Bono?
2: Era.
1: Adesso facciamo... Si vedeva che era un bel, tipo.
2: Negli anni 80 era un figo.
0: Sì, sembra un mix tra Beruschi e Beppe Grillo.
2: E Richard Gere.
0: Esatto.
1: E Beppe Fetish.
0: Però, detto questo, amici, c'è un argomento del giorno che io non ho capito, ma...
1: Ma oggi... Ma comunque mi sa che ti sei un po' rincoglionito, eh?
0: Assolutamente sì.
1: Che non capisco.
0: Non capisco niente. Lo so. È vero. Ma è...
1: Non capisci mai.
2: Io te lo chiedo tutte le settimane, ma quando cazzo torni?
0: È vero.
1: Torno a fine mese, ragazzi.
0: Oh, non vediamo l'ora. Allora,
2: Io non vedo l'ora,
1: pallettoni.
2: Oh, sì, manca, sì. Mi manca la mia socia.
0: Perfetto.
1: Lo so, anche
2: poi
1: tu.
2: Poi quando sarà
1: tu
2: qua la odierò dopo un minuto, però.
0: Beh, vedi, per me non cambiano le cose. Prego.
1: In che senso, Daniele? Comunque, ecco. News.
0: Vai.
1: Eccoci qua. Ah, chi è?
3: Ma dopo il giro di boa ci sarà anche il giro di pitone?
0: Allora, no,
2: beh, ma chi è questo?
0: Segnami subito il numero di questo nostro.
2: Scusatemi, era un messaggio. Questo.
0: Era un messaggio. Osteria. Allora, attenzione, perché subito dobbiamo dire una cosa. Mi dispiace.
4: Siccome abbiamo i telefoni controllati, abbiamo già mandato la polizia a casa di questo signore che è stato arrestato.
0: Subito.
2: Camilla, ma come mai tu sei stata vista in piazza Spromonte comprando 400.000 lire di cocaina?
1: Avevo
0: prego
1: delle cose. Me l'ha chiesto
5: ma
1: il mio amico.
5: Ragazzi, vi chiedevo una cosa, ma lo sputacchio in certi momenti è consentito dal Galateo? Non so, magari Camilla lo sa.
0: Prego, ti ha detto.
1: Ecco, siamo qui apposta per rispondere a tutte le vostre domande e a tutte le vostre curiosità.
0: Vai.
1: È anche per questo che la vostra Camilla oggi è qui.
0: Posso, Camilla, eccoci, senza che tu ti offenda, darti un piccolo suggerimento? Senza che tu ti offenda.
1: Facciamo un po' di mansplaining, Daniele, dai, vai, allora, suggeriscimi.
0: No,
2: Madonna, che... ragazzi, ma sapete che mi avete rotto i coglioni?
1: No, dai,
2: fatemelo fare da solo questo programma. Facciamo una votazione,
0: sì,
2: levatevi dal cazzo,
0: sì,
2: dai.
0: Io sono d'accordo. No, volevo
2: no
0: dirti
2: Lauretta,
0: che...
2: tu no. Tu sempre qua con me. Anche il programma spento.
0: Va bene. Non la dico. Ha finito.
1: Dovresti?
0: Ti dico, per una questione tecnica, se non utilizzi le dita sul microfono, perché questo tuo toccare...
1: Ah, che faccio così?
0: Esattamente, questo volevo dire.
1: Ma io lo facevo pensando di fare un favore a voi, invece no.
0: C'è un piccolo ritorno che dà fastidio. Solo
2: grazie
0: quello
2: per il pensiero, comunque.
0: Solo quello, prego.
1: Mi dispiace, vi chiedo scusa.
0: Prego.
1: Comunque, vado avanti. Eccoci qua. Galateo e amore, appunto. Quali sono i gesti ancora galanti, i rituali un po' desueti e le convenzioni superate e le attenzioni da far tornare di moda? Desueto, però, vogliamo specificare che non significa...
0: Che cosa vuol dire, perché io non so.
1: Desueto è un gesto, come dire, un po' datato. Ecco, vedi che ho ritoccato il microfono. Un po' datato, cioè delle robe che magari adesso non si usa più fare, che però non significa necessariamente che siano gesti sgraditi.
0: Ok. Mm-hmm.
1: Ed è per questo che io ho voluto suddividere, no, in varie categorie queste regole del Galateo classico.
0: Okay.
1: E vediamo voi che cosa ne pensate.
2: Ma senti un attimo, sono prese a caso o come sospetto io sono le tue preferite del Galateo?
1: Sono le mie.
2: Ah, ecco.
1: Io.
2: ecco.
1: Mentre ero lì sul set a studiare, mi sono messa sulle note del telefono e Lauretta può confermare a scrivere questa puntata. Sì.
6: Oh, signora,
1: allora,
6: su, un po' di animo.
1: Un po' di animo.
6: Siamo tutti
1: un po' di
6: stanchi,
1: animo.
6: Però lei ha cominciato a cinque
1: ma
6: minuti.
1: Lei stia zitto. Lei mi stia un po' zitto. Le regole del Galateo classico. Al ristorante, forse non tutti lo sanno, ma l'uomo entra per primo e poi c'è del passo alla donna. È un'eccezione al solito, no, di solito si dice prima le signore, e invece per quanto riguarda il ristorante, in teoria bisognerebbe fare così secondo il Galateo, perché l'uomo deve entrare nel ristorante, controllare che la sala sia a posto, sia un posto sicuro per la sua signora,
0: perché
1: e poi far entrare la signora.
2: Ok.
1: Beh,
2: cosa ne pensano le femministe di tutto questo?
0: Uno entra.
1: Ma infatti io sono pronta anche a sfrugugliarmi le femministe. Non vi preoccupate.
2: Okay. Allora, care femministe, mi raccomando, sotto al post che farà il merda dei social oggi pomeriggio, tutte lì.
0: Esatto.
1: Tutte vi voglio, amiche mie. Alla donna viene riservato il posto con la vista migliore.
0: Ah.
1: E l'uomo può aiutarla con la sedia, può aiutarla a sedersi.
2: Ok.
1: l'uomo.
2: Non vedo l'ora che arriviamo al punto. Non vedo l'ora che arriviamo al punto.
0: Arriva.
1: L'uomo comunica le ordinazioni di entrambi dopo aver chiesto appunto alla sua signora cosa desidera. Ma non sceglie mai per lei, naturalmente.
0: Ordina lui, però. Cioè, lei.
1: Allora, secondo il questo sto parlando di Galateo classico. Certo. Poi, ovviamente, adesso un po' queste regole.
2: Quindi,
1: scritto nel
0: 100.
1: 1789. A fine serata, qualora l'uomo per qualsiasi motivo male non abbia accompagnato la donna con la sua auto, certo, sarebbe opportuno inviare un messaggio alla stessa. Ti piace che dica alla stessa?
2: Ma quello come lo inviavano col piccione viaggiatore?
1: Questo è un galateo classico nuovo. Sì. Camilla Ghini.
0: Era il primo assicurarsi dei piccioni.
2: Arthur, invia un piccione alla signorina.
0: Subito.
2: Così dopo 10 giorni sapevano se andava tutto bene.
0: Esatto.
1: Per appunto assicurarsi che l'altro sia arrivato a casa senza però essere troppo invadente. Quindi sei arrivato, ok, bene, non è che poi mi metto lì a romperti le scatole. Gesti aspetta, che invece sono...
0: Aspetta, scusami, perché vado. Siamo un po' lunghi, abbiamo la pubblicità quest'oggi, un po' più lunga del solito. Meno male, perché giustamente lo stipendio di Maurizio arriva da quello. Riprendiamo tra pochissimo questa cosa. Però
2: è così serio oggi?
0: Maurizio? Maurizio è serio perché non ha mangiato il solito pagliaccio che la mattina si fa.
2: È triste.
0: Quindi è un po' abbacchiato. Però detto questo, riprendiamo tra pochissimo. Se già avete dei gesti, scriveteceli.

0: Volete un consiglio per trovare il ristorante perfetto? Scaricate l'app The Fork. I vantaggi? Ispirazione per nuovi ristoranti, recensioni verificate e potete prenotare il vostro tavolo in modo facile e veloce. Inoltre 20.000 indirizzi gourmet. E attenzione, perché dall'8 ottobre torna il The Fork Festival. Sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Ed è possibile prenotare già ora. Non perdete questa occasione. Scaricate subito l'app The Fork e prenotate.
1: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 18.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
4: Ma deve essere anche complicata?
3: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
4: La procedura XPIR?
3: La attiviamo noi.
4: La conservazione digitale è a norma?
3: Ce ne occupiamo noi.
4: Ti servono SPID o firma digitale?
3: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
4: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
3: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
5: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
6: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
7: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
8: Così vicino.
9: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
8: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
11: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
12: Sì.
11: E questo?
12: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
13: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
14: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
15: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
14: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
15: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
14: Quello è sicuramente un brutto affare.
16: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
17: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
18: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
19: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: Lei non ci deve venire a provare qua. La musica techno, perché sia tale, ha un rave che va dai 150 a un range che va dai 150 ai 200 BPM.
1: Okay. Oh. Che disco era, Camilla, qui su Radio 105 Take Away?
2: Era H con R&B, Ring My Bell, il nostro 105 Selection di questa settimana.
1: Siamo pronti per scoprire quello che è il seguito della notizia o dell'approfondimento che avevi dato sul Galateo al giorno d'oggi e ti avevo interrotto su un punto importante, se non erro.
2: Beh, sono tutti punti importanti quando riguarda insomma, la mia puntata del mercoledì.
1: Ma ci mancherebbe altro.
2: Ma figurati, Daniele. Quindi andiamo avanti. Stavamo parlando appunto di questi gesti che ancora si fanno, alcuni, magari non tutti.
1: C'è un sacco di gente che conosco che...
2: E gli amici vostri, quelli
1: che si fanno.
3: Quelli pure Camilla li conosce. Intanto mi manda dei video che dico,
1: Sì.
3: Non so.
2: Allora, gesti ancora galanti, e io vorrei chiedere anche ai miei amici maschi che si trovano in studio a Milano in questo momento se si sentono parte.
3: Sono degli amici di Camilla qua.
1: Io no.
2: Sì.
4: Maurizio e Simone.
5: Un piccolo sondaggio, no.
1: No, neanche voi due?
2: Niente. No.
1: Vabbè, chiedi a Lauretta, vabbè. Dai.
4: Io sì, ovvio.
2: Vabbè, esatto, non c'è ovvio. Neanche devo chiederlo. Comunque, tenere aperta la porta dell'auto quando si accompagna una ragazza, aiutarla con il cappotto, lasciarle il posto più comodo, offrire una cena con discrezione.
1: Eccala.
2: Tanto per me, a me interessa solo scroccare.
3: È per quello che tu segui Galateo, mi sembra di capire.
1: Sì.
3: Sei bravissima.
2: Per non pagare.
3: Sei bravissima in quello.
2: Come lo seguo io, ragazzi. E organizzare un invito pensando ai gusti dell'altro.
1: Ah.
2: Sono attenzioni che possono piacere ancora, purché gradite e senza insistenza.
1: Ok.
2: Ci sono invece i gesti di cui vi parlavo all'inizio, quelli un po' desueti e superati, che possono essere il baciamano.
1: Baciamano?
2: Sì, vabbè, è superato, non si fa più.
1: Ah.
2: Oppure alzarsi ogni volta che una donna lascia il tavolo. In teoria è...
1: Ma se andate in bagno ogni 5 secondi, cioè, è come a scuola. Buongiorno prof. Salve, tutti in piedi. Olè, in piedi. Vabbè.
2: Vabbè. Poi ci sono delle convenzioni che studiando un po' qua e là, io non sono proprio d'accordo,
1: le hai studiate?
2: Però che sono da rivedere in teoria.
3: Okay. Sentiamo,
2: vabbè.
3: Dai, sentiamo.
1: Vabbè, vai.
2: Tipo l'uomo che paga sempre, che ordina sempre per entrambi, e in molti ristoranti esiste ancora un menù senza prezzi che viene dato alla donna.
1: Ah.
2: E il conto.
1: E questo ti fa schifo? Cioè, lo vuoi rivedere?
2: Beh, nel senso, cioè, è carino se, no? Paga sempre l'uomo, no?
5: Ah no, pensavo che dice, devo vedere quanto paga.
1: Ah, cioè, sì, esatto. Sì. No, perché potrebbe essere, io conosco una persona che, per esempio, nel menu, dove ci sono i prezzi, se tu dici, cosa vuoi, cucciola piccolina da mangiare... Tu sai senz'altro che prende quello più costoso.
3: Ma tu dici cucciola e piccolina?
1: No, no, è per dire, è un modo di dire quando porti una persona a cena fuori.
3: Lo dici, lo dici.
1: Cucciola? No, io dico cucciolo.
4: No!
1: Io dico a parte che parlo
3: e lei ti risponde
2: amore. No, ma Daniele parla in un'altra lingua di solito.
1: Assolutamente,
2: quando si rivolge
1: sempre sudamericano comunque.
4: Sì. Beh, anche un po' russo, Daniele.
1: Assolutamente, ma la risposta
3: lui
1: è sempre...
3: sa delle nozioni un po' di tutto, un po' di qua, un po' di là.
1: Io
2: amore,
1: dico...
2: posso prendere un po' di caviale? Tanto paghi tu stasera per noi due, Daniele. No, tu sei molto bello,
1: io
2: molto
1: dico,
2: bravo.
1: Amore, cosa vuoi mangiare?
6: 60% dello cliente che viene qui non chiede un solo preservativo.
7: Ma non chiede de bocca o anche de culo?
1: De nada. Scusami, ti ho interrotto.
3: Ma chi è che gli ha chiesto? Uno? Tipo era un'intervistatrice,
2: sì,
3: chiede de bocca
2: era
3: o anche de culo?
2: Importante.
1: Allora, ce n'è una, scusate la parentesi, è volgare, ma è importante. Questa intervista va avanti, ok, e chiede, ma come va il lavoro? Come va il lavoro? Lei dice, in questo caso lei, la trans. Dice, se qui in Italia tolgo casso, finito lavoro.
3: Cioè, tu ne sai qualcosa,
1: Una grande perla, proprio di Galateo si stava parlando. Vabbè, ti ho interrotto, prego.
2: No, comunque, allora, secondo il Galateo contemporaneo, e qui voglio anche sentire il vostro parere, paga chi invita. un invito, cioè nel senso che può essere a prescindere da un uomo o una donna. Mm-hmm. Nel senso, se io donna, cosa che faccio molto raramente,
1: sì,
2: dico a un uomo: ehi, fratello, ti va di andare a cena? A quel punto io
1: fratello?
2: Pago la cena.
1: Ma chi è?
5: Raramente. Ehi, dice fratello.
1: Ah. Ah.
2: Sì.
1: No, scusami, tu cosa fai? Cos'è che dici prima? Ehi?
2: Ehi. Ehi. Tu noi sputare
1: vabbè. Ok,
3: ma Camilla, ma perché tu fai dei comunque degli esempi che riguardano te? Perché tu non paghi mai, né per il galateo nuovo, né per il galateo vecchio, né per il galateo futuro. Tu non pagherai mai un cazzo, capito?
2: Ma non è vero, sì, non invece è vero. Guarda che qui a Napoli ho pagato.
3: Sì, cosa hai pagato?
1: Cos'hai pagato? Una pizza?
3: Le cicche?
2: Ho pagato, per esempio, ho pagato stamattina, sono andata a fare colazione, non volevo farla in hotel, volevo cambiare.
1: Ok. Eh?
2: Mi sono pagata la colazione.
3: Azzo!
1: Per te
3: che
1: stessa.
3: Independent, sì, woman! Sì. Oh, the single ladies! Oh, the single ladies! Now put your hands up! Oh, oh, oh! Ha pagato la colazione! Oh,
2: ragazzi,
3: oh, oh!
2: Da sola!
1: Sarà troppo! Vabbè.
2: Vabbè, comunque, invece esistono dei gesti che non si usano più.
3: Sicuramente sarà andata e gli avrà detto: ma scusa, ciao, non sai chi sono io? Ma che sì.
2: Lei non sa chi sono io.
3: Ma io sono Camilla Ghini, ma che cazzo sì? Ma scusi, è uno scandalo che mi fa pagare a pavo, ma che cazzo vuoi?
1: Va bene.
2: Comunque mi sono consultata anche con Shuba Rabolli.
1: Chi è?
2: È la responsabile dell'associazione italiana Galateo.
1: Scusi, signora, non lo sapevamo.
3: Si chiama Shubar?
2: Shuba.
3: Shuba.
1: Shubecca?
3: Si chiama Shuba Rabolli.
1: Ok. Chiediamo scusa alla nostra ignoranza, ovviamente.
2: Mi ha dato delle massime molto importanti.
1: Ah, certo. Siamo pronti?
2: Tipo, l'invito romantico deve rispecchiare l'occasione e i gusti della persona che si invita. Quindi, se io invitassi a cena Jake La Furia,
1: ok,
2: ecco, magari non è che lo porto sulla terrazza della pergola di Roma.
1: Perché?
3: Oh, ma un pezzo di merda. Innanzitutto tu fai sempre grande figura con me. Sono io che faccio delle brutte figure con te.
2: Ma perché?
3: Che sei una scroccona maledetta.
2: Ma
3: e non mi
2: vero
3: porti alla terrazza. Io se mi porto alla... Se io vado alla terrazza e ci sei seduta te, ti fanno alzare a te per fare vedere me. Ricordatelo. Schifezza.
1: Allora è arrivato il momento di un po' di musica, no? Proprio la canzone giusta. Serenamente.
3: Questo se lo metti sui social è l'ultimo giorno della tua vita.
1: Era già pronto. Julie Fit Brash.
8: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sì, Camilla, però io eccoci. Mi domando una cosa. Tu vuoi semplicemente scroccare il... vuoi seguire tutto il galateo, ma almeno a fine serata gliela dai o no?
1: Ecco, questo è un tema, prego.
2: Ma che volgarità.
3: No, perché il galateo dice che non le devi dare subito.
1: No.
2: Ma non credo che il galateo vada così a fondo su questo tipo di cose.
4: E tra l'altro l'applica la lettera non dandola per i seguenti 5-6 mesi.
1: No, perché è un piano d'ammortamento. Comunque, cioè, sì. Ti dai un budget. Nella vita bisogna.
3: Ma almeno un budget, un
1: bisogna,
3: budget.
1: Bisogna, un budget. Un piccolo budget.
3: Un piccolo budget.
1: Un micro budget glielo dai, però, Camilla.
2: In che senso un micro budget?
4: Niente, Camilla.
1: Vabbè,
4: era
1: dai,
4: una
1: basta.
4: Battuta, dai.
1: È finito. Prego.
5: Ciao ragazzi, un saluto a tutti voi e vi ringrazio per la giornata che ci riempite a tutti noi italiani e complimenti per il linguaggio scurrile che i termini che usate durante le dirette.
2: Mamma
5: complimenti.
2: Mia, che vergogna, che vergogna.
3: Oddio, ti devi lavare adesso le orecchie con la benzina.
6: Qui c'è un'evidente situazione di disagio, no?
2: Comunque ragazzi, io vi volevo dire anche che o voi mi prenderete in giro, mi dite che sono una scroccona, eccetera, eccetera. Io me lo piglio e ci sto. Ma in realtà...
4: Anche nella... perché posso permettermi da tuo grande amico? È vero, quindi...
2: ma scusami. Allora, ma se io sono a cena con te o con Daniele o con tutti e due, ma vi pare che io devo tirare fuori il portafoglio?
4: Ma io infatti non ti ho mai fatto pagare in vita mia.
2: Appunto,
4: ma tu manco mai hai fatto il gesto di... tirare fuori 5 euro.
2: Ah,
4: ma...
2: no, col cavolo. No, no, non lo faccio. No, no,
4: no, fai bene.
1: Beh, ci mancherebbe altro.
4: Va bene così.
1: È il galateo, eh?
2: Il galateo.
4: Ma noi per, ma il galateo. Per il piacere della tua compagnia, paghiamo.
1: Sì. Esatto.
2: Oh, bravi, continuate così.
4: Come fa il vecchio, del resto.
7: Esatto. Buongiorno ragazzi, un saluto particolare al grande Jake, mitico.
4: Ciao caro.
7: Date di sto programma per favore.
1: Adesso
7: tra virgolette. Ma vai. Dopo la prima cena non si consuma, non si munge, niente? Cioè si riporta a casa galateo, il nuovo galateo dovrebbe prevedere quello, penso, o no? O sbaglio?
1: Non possiamo dire niente.
4: No, ma ragazzi, dai, così è brutto però.
2: Ragazzi, è una cosa fondamentale, non è che il fatto che tu mi abbia offerto la cena poi, no? Mi
4: ma io poi sono completamente d'accordo che comunque se tu esci con una donna per galanteria devi pagare tu, cioè sinceramente.
2: Se l'hai invitata.
4: Poi non lo so quanto la galanteria in questi giorni è considerata ancora una galanteria, una forzatura
2: di un
4: grande mi incanta tra i gender, puttana di tua madre.
2: Voglio,
4: però
2: però
4: anche questo se lo metti sui social è l'ultimo giorno della tua vita. Però
1: voglio sapere solo perché a un certo punto diventa che ha la mamma che fa un
4: perché raga ormai non si c'è anche essere gentili in
2: sì,
4: alcuni frangenti poi diventa un problema.
1: È vero.
4: Perché sfoci nel cioè sì.
2: Però qua ti sto per dire una cosa che forse ti farà
4: piacere. No, bisognerebbe avere un patentino per le persone. Cioè, gli uomini che odiano le donne e le donne che odiano gli uomini non hanno il patentino per frequentarsi, cazzo.
1: Giusto.
4: Va
1: giusto,
4: giusto. Devono stare da soli.
1: Applausi.
4: Oh.
2: Bravo, bravo, fra.
4: No.
2: Ma il bon ton e il galateo in realtà è tornato di moda nella Gen Z. Quindi i ragazzi più giovani.
4: Ma anche
2: stanno...
4: a Gen Z?
2: Ma... è la mia Gen Z che è anche la tua
4: ma
2: Gen
4: Z. La tua Gen Z che
2: ma la nostra Gen Z.
1: Ma che viaggi si fanno? Tra l'altro, è arrivato il naso da pagliaccio. Prego. Perché sì. È tornato di moda?
4: Chi me l'ha mandato?
1: Lauretta.
2: È caduto.
4: È andato.
2: È tornato di moda e si è anche evoluto. Perché è diventata, naturalmente, adesso esiste anche il galateo digitale.
4: Ma che
2: si chiama...
4: palle, ma quanti galatei esistono?
1: Mamma mia.
4: Come si fa a stare dietro a tutto? Poi uno va in tinte, sembra in Lombardia. Allora devi aprire la porta, però non devi aprire la porta. Domani, ieri si apriva la porta, oggi si apre verso destra, domani si entra di sotto. Che cazzo si fa?
2: No. Cioè. Ci sono delle regole che riguardano anche i comportamenti online con una ragazza o con un ragazzo.
8: Io ho
2: esempio.
8: Una grande nostalgia dei succhiotti.
2: Pure io.
1: Cioè, ragazzi.
2: Posso dire quanto mi piaccio. No, forse la stavo dicendo male.
1: Vai.
4: Dillo.
2: No, quanto mi piace. Cioè.
4: Quanto ti piace succhiare, stavi dicendo?
2: No, non volevo dire così.
1: Vai, dilla bene.
2: Il buon caro vecchio succhiotto dell'adolescente. Quanto era divertente, no?
9: Sì. Quando i migliori no. Li fanno in Sicilia.
2: Mannaggia. Quando io tornavo a casa, magari che il mio fidanzatino no, aveva fatto, io dovevo coprirmi perché sennò mamma mi vedeva il succhiotto, capito?
4: Sì.
2: Anche adesso
10: allora,
2: capita.
10: Pompette.
4: Comunque io penso una cosa, che se ti piace veramente una donna e stai bene con lei, non devi avere paura di presentarla a tua moglie.
1: No.
2: Ma che frase?
1: Mai, sono d'accordo con te.
2: Ma che...
1: ho paura.
2: Anche questo è parte del galateo comunque.
1: Assolutamente sì, educazione. Chi è? Prego.
10: Beh, quando la mia compagna si siede vicino a me in macchina, sono io a mettergli la cintura di sicurezza. Questo è un gesto di galateo molto nobile che si faceva già sulle carrozze a cavalli nel Settecento.
1: Bravo, giusto.
2: Che carino, giusto, non mi ha messo la cintura.
4: E forse lei non ha le braccia.
2: No,
4: ma io non ho.
1: Bisogna stare attenti, eh. Non so. Beh, può succedere. C'è l'airbag comunque nel caso.
2: Sì.
1: Poi?
2: Infatti.
11: Io quando mi faccio una donna porto sempre un elastico per i capelli. Non si sa mai.
1: No, l'elastico mito per i capelli no.
4: Però
1: no,
4: mito, dai, era bello, faceva ridere.
1: C'è altro, Maurizio? Bene, ho paura. Direi che forse è arrivato il momento di fermarci per un istante.
4: No, era così bello.
1: Guarda, abbiamo imparato talmente tante cose oggi che è veramente,
2: ragazzi, bravi,
1: puntatone,
2: Daniele,
1: importante,
2: dai.
1: Vai.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
3: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
2: E dietro la grigliata?
3: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Le mele di Marlene.
6: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
5: Mi fa innamorare.
7: Radio 105. Radio 105. Proud to be different.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
13: Milano, preparati, la montagna arriva in città. Milano Mountain Show è l'evento per viverla da vicino. Il 24 e il 25 ottobre al Village di Piazza Città di Lombardia ti aspettano una pista di discesa, pareti da bouldering, un'area bike, sci di fondo e biathlon. Dal 26 al 29 ottobre all'Auditorium Testori, talk con imprese e professionisti su sport, turismo, territorio e innovazione. Programma e iscrizioni alle attività del Village e ai talk su milanomountainshow.it, organizzato da Fandango Club Creators in collaborazione con Radio 105.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
18: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
19: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
18: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
20: Messaggio promosso da Sanofi.
21: Oh, tutti uguali.
22: Chiama se hai bisogno.
21: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
23: E chiama uno.
21: Ma uno
20: Uno chi?
21: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
22: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
23: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
24: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
25: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
26: Dark Planet, convenienza nostra.
27: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
28: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
29: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
30: C'è 105 Mi Casa.
29: 105 Mi Casa Live.
31: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
32: Lunedì 12 ottobre incontreremo nel nostro salotto Martina Colombari e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
29: 105 Mi Casa Live.
31: Lunedì 12 ottobre con Martina Colombari.
30: C'è 105 Mi Casa.
29: Scopri come partecipare su 105.net.
33: 105
34: 105
33: 105
34: Che storia.
35: Radio 105.
36: Che storia.

0: Barbra Streisand.
1: Ciao ragazzi, comunque ciao. Il Galateo dice che sì. Si dà alla quinta uscita o comunque dopo la quinta uscita.
2: Grande.
1: Un saluto da Sara.
3: Ma ciao, la quinta uscita sembra quei cataloghi della De Agostini per costruire i mazzini.
4: Sì, cioè.
3: Dopo la quinta uscita, allora, una figa in regalo.
5: Però potremmo farla, una puntata su questo tema, ragazzi, interessante.
4: Sì, segnala. Sì,
3: basta che non la conduci tu, perché è come fare condurre una puntata su vabbè, lasciamo
4: perdere.
3: Poi ne dico una perché? Che andiamo.
4: Però è un tema,
5: me lo segno.
4: Ok, ci sarà modo di fare questa cosa nella prossima puntata o in una di queste. La domanda già la facciamo adesso, così ci ricordiamo.
5: Dopo
4: quante cene si deve dare?
2: La prima.
4: No. No, dai. Non,
3: allora,
4: non,
3: io
4: no,
3: penso
4: non
3: sinceramente.
5: No.
2: Basto.
5: Ragazzi, scusate, dedichiamoci una puntata perché sì, è un tema interessante.
3: Allora,
5: quindi non rispondere ora.
3: Si performa sempre meglio prima di cena, per cui secondo me prima va data, poi si riesce.
6: Ma come?
4: Dopo c'è il giudizio.
3: Oh no.
4: Ma ne parleremo. Perché è un tema, mi sembra molto importante questo. Iniziamo con i saluti e ringraziamenti a Camilla in quel di Napoli. Saluto, sì. La ringrazio. Te Jake, te Maurizio, te Lauretta. Vi lascio con gli squizzati di 105. A domani. Ciao!
3: Te.

0: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: E sono le ore 13 su Radio 105. Iniziano gli squizzati di 105.
2: L'ora esatta è offerta da
3: la festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 11 ore per approfittare delle grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Vai subito su Amazon.it.
4: Un po' di pubblicità.

0: 105.
1: Buongiorno, buongiorno squizzati d'Italia. Siamo in diretta, sono le 13.00 e 45 secondi per la precisione. Io sono prontissimo, la redazione è pronta, anche le mie girls. Ludovica Frasca, buongiorno.
2: Eccoci, buongiorno a tutti, ciao squizzati.
1: Buongiorno Rebecca Papi.
3: Buongiorno.
1: Come state ragazze, siete pronte?
2: Ma ci vedi? Ci vedi?
1: No, non vi vedo, però non fa niente, tra poco risolviamo tutto, non vi preoccupate.
2: No, perché siamo un po' le tue Catwoman oggi.
3: Siamo tutte due vestite
2: di nero, con le maniche lunghe.
1: Tra poco vi vedrò, non vi preoccupate, siamo qui sistemando ovviamente.
3: Tony, metti a posto la camera.
1: Tony, ti stanno cercando le girls.
3: Tony,
1: ti stanno
4: cercando. Ragazzi.
1: Ecco, ci siamo.
3: Eccolo!
1: Lo vedi, Tony.
3: Zucchero è arrivato in studio. No.
1: È Zucchero, ormai si diventerò Tony Zucchero. Questo è il tuo nuovo.
3: È più bello Zucchero.
1: Cioè, guardate quanto è alto, poi dopo lo faccio mettere bene. Cioè, praticamente è la mia scatola. Io sto dentro Tony e Zucchero. E lui è la mia scatola. Comunque, ragazzi, noi siamo pronti per questa puntata. Siamo più squizzati che mai. Dobbiamo scegliere l'argomento con il quale giochiamo oggi. E ovviamente viene tratto dalle notizie che vi hanno colpito. Quindi sentiamo cosa vi ha colpito oggi.
3: Vai, prima cosa, si parla di finzioni.
1: Cioè?
3: Sui social c'è un nuovo trend per fingere di essere in coppia e non essere soli. Praticamente ti prendi due calici di vino e ti fai finta che stai facendo l'aperitivo con un'altra persona.
1: No, non è vero.
3: E invece sei solo. E invece io faccio il contrario, che sono con un'altra persona, levo il suo calice e lo posto da sola.
1: No, scusa, aspetta, ma è vera questa cosa?
3: È vera.
1: Cioè, c'è gente che far vedere che è in coppia si mette col doppio bicchiere,
3: esatto.
1: La cosa. No, non è vero.
3: Sì, per magari devi fare tipo una persona jealous, geloso, e quindi metti due calici e fai finta che stai facendo l'aperitivo.
1: Ah, ho capito. Tu magari vuoi mandare un messaggio a un tuo ex o qualcuno che ti piace, fai finta che stai a cena con un altro o con un'altra.
3: Esatto.
1: Ah, questa cosa mi piace, è bellissima.
3: Invece io faccio il contrario. Levo il calice dell'altro e fai finta che stai da solo. Così almeno.
1: Quindi questo è il trend del momento.
3: È il trend del momento.
1: Ah, vabbè, allora io devo ritirare la mia foto che avevo messo perché c'erano 5 bicchieri. Scusate, devo farlo subito. Non postiamo questo. Leva Tony Zucchero, non postiamo questo.
3: Era te Tony Zucchero e Zori Zuccherino.
1: Comunque, ragazze, questa notizia mi piace, ma l'argomento quale potrebbe essere?
3: Cioè,
1: nel senso. Ah, finzione, quando uno finge in ogni campo.
3: Esatto.
1: Va bene, allora, questo è il primo argomento che è stato proposto da Rebecca. Sentiamo invece Ludovica cosa ha trovato di interessante.
2: Allora, parliamo di di cibo.
1: Okay, mangiare. Ah,
2: di cibo. Perché dal 10 ottobre, quindi fra poco, al 6 dicembre, Alba ridiventa la capitale mondiale tartufo.
1: Ma costa un botto, Ludovico, ma costa tantissimo sto tartufo.
2: È
1: buono, ma dopo te fa fare i rutti, perché il tartufo te fa fare i rutti. Costa un botto. Vai ad Alba e te danno il tartufo dei 3 anni prima, perché quello buono se lo tengono in tasca.
3: Ma a me l'hanno fatto. Sono andata ad Alba e mi portano il tartufo e dicono sì, però questo è quello del 2024.
1: Sì, così è.
2: Ma magari è più buono.
3: Sono andata ad Alba e mi portano il tartufo e dicono sì, però questo è quello del 2024.
1: Sì, così è.
2: Ma magari è più buono.

0: notizia era che tra l'altro l'anno scorso la città di Hong Kong si era aggiudicata, pensate che furbi, per 110.000 euro un tartufo di Alba da 1,9 kg, non 900, 1,9 kg.
1: Ma scusa, scusa, vogliamo dedicare
2: un'idea. Andiamo a Alba, prendiamo il tartufo, andiamo a Hong Kong e rivendiamo quello che abbiamo comprato.
1: Questa è una bella idea. Questa è una bella idea. Compriamo un tartufo del 2018, poi andiamo a Hong Kong, glielo vendiamo come 2026.
2: Tanto che
1: ci facciamo da anche un 50.000, va bene lo stesso. Comunque, qual è il tuo tema?
0: Cibo,
1: Ludovica?
0: Cibo.
1: Parliamo di allora
0: cibo.
1: Abbiamo finzioni, cibo. A quest'ora, ragazzi, non c'è chance. Cibo. Tema di oggi, cibo, ragazzi. Cibo, dai, veramente.
0: Tartufo di Alba.
1: Lanciamo subito la prima canzone del Bombetta e poi dopo torniamo e iniziamo a giocare. Vai.
0: Allora, ci ascoltiamo una bella canzone di Carol G, Judelin e Rusovski. Si chiama BBY Wow. E noi torniamo tra poco. Col tartufo senza, non lo so.
1: Tartufo.

0: la mettiamo ancora, Tony.
1: Carol G, BB Wow, sono le 13.09, siamo qui in diretta con gli squizzati di 105 e Tony Zucchero.
0: Tony Zucchero ha sistemato tutto, ragazzi, abbiamo luci, tutto, cioè hai già una fan, Rebecca.
1: Che produzione.
0: Ragazzi, abbiamo una produzione.
1: Peccato che siete lontani, però.

0: Siete, vabbè ragazzi, lontani, adesso torno, torno, non vi preoccupate.
1: No, appena cioè, ci piace la... ci piace Antoni Zucchero, ma io non parlavo della di fotografia.
2: Io non parlavo di te, parlavo di Toni Zucchero. Va bene.
0: Volete Toni Zucchero lì? Guardate, ve lo porto
1: scusami,
0: io.
1: Scusami, Rebby, cioè, hai un crush su Toni Zucchero?
2: Dobbiamo rivederlo.
0: È impegnato Toni Zucchero. Ha 3-4 girls che lo stanno seguendo. E poi veramente ha degli impegni molto importanti. Voglio dire, qua è un DJ di un certo livello. Non è l'ultimo DJ che avete trovato. Comunque, ragazze, allora siamo pronti. Abbiamo scelto l'argomento che è cibo, perché ci piace molto, quindi è un argomento bello, si può giocare. Tutti coloro che hanno chiamato ovviamente sono stati selezionati e adesso noi cerchiamo di capire chi invece giocherà, e tutti coloro che vogliono giocare possono farlo meglio con il sito. Sì, potete chiamare al 342 41 15 105, però poi vi rimbalzano sul sito ovviamente. Vi dico questo perché molti mi domandano anche quando vado in giro, ma come si fa per partecipare? Allora, lo ripetiamo ancora, si va sul sito 105.net e si entra nella sezione degli squizzati, si compila tutto un modulo e poi verrete richiamati. Allora, andiamo con lo squizzino e scopriamo i primi due concorrenti di questa puntata.
3: Gli squizzati di 105 presentano
4: lo squizzino.
2: Primo concorrente abbiamo Damiano, 38 anni, vive a Roma, è disoccupato e single e ama fare camminate, giocare a calcio con gli amici e ascoltare la musica, soprattutto pop rock. E dice che è uno squizzato. Dice: buongiorno, sono uno squizzato. Buongiorno Damiano.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno. Sono uno squizzato.
0: Si sente. Parli un po'. Parli un po' come se ti fossi svegliato adesso, però. Tutto a posto?
5: Sì, tutto a posto.
0: Tutto bene. Senti, allora, Damiano, noi oggi parliamo di cibo. Se abbiamo detto che il tartufo costa tantissimo, tra l'altro ad Alba bisogna andarci... com'era Uzzi? Non me la ricordo, non la so fare la tua battuta.
6: No, ho detto che ad Alba bisogna andare la mattina presto, perché se vai ad Alba al tramonto è un casino.
0: Si vede non quando ti un autore, ragazzi. Ma certo. Si sente quando è un autore comico. Questo Bocacci domani!
7: Scusa Enrico, abbiamo un vocale comunque.
0: Ciao, sono Enrico Papi. Vuoi sapere quanto vale il tartufo d'Alba? Che cretini. Va bene, Damiano, tu sei pronto per giocare?
5: Prontissimo.
0: Ok, ti faccio la domanda: cos'è lo zafferano? Una pietra preziosa o una spezia?
5: Una spezia.
0: Bravo Damiano. Chi lo sfida?
1: Lo sfida Marco, 39 anni, vive a Senigallia, dipendente pubblico, è sposato con due bambine, ama il mare e vivendo lì dice fa sport in spiaggia, serate, divertimento, beach tennis. Bravo Marco. Si tiene aggiornato su economia e finanza e dice sono squizzatissimo, provare per credere. E noi proviamo. Buongiorno. Ciao Marco.
0: Buongiorno ciao, Marco.
8: Buongiorno.
0: Come stai?
8: Ma tutto benissimo, la giornata qua è ottima, c'è il sole, quindi sono qui con voi, quindi...
0: Che si dice a Senigallia? Che si dice? Qui sembra che siano le 6 del mattino, ma a Senigallia che si dice? Dimmi un po'.
8: No, tutto regolare, non ci sono grosse novità.
0: No, ma dico però il tempo, cioè il tempo è bello, no?
8: Il tempo è bello, è da mare.
0: Ma sei andato al mare?
8: No, non sono andato al mare, però ci sta bene.
0: Bene. Allora Marco, ti faccio la domanda: da dove si fa la birra? Dal luppolo o dal canolo?
8: Mamma mia. Dal luppolo.
0: Bene, ragazzi, abbiamo Damiano contro Marco. Andiamo al primo gioco. E il primo gioco è chi lo lancia di voi?
2: Mi manca
0: sentiamo un po'.
2: La parola.
0: Brava.
9: Negli squizzati di 105 serve una risposta sola.
10: Ascolta e dici la parola.
11: Ascolta e dici la parola.
9: Mi manca la parola.
0: Damiano contro Marco. Allora ragazzi, si fermano le canzoni, me le dovete cantare se volete. Quando si stoppa la parola, se è esatta vi fa guadagnare un punto, se è sbagliata il punto all'avversario. Cantate o parlate, insomma fate come volete. Partiamo con Damiano. Damiano, per te abbiamo i Pinguini, Tattici Nucleari, vai!
12: Signora mia, se non le basta la pensione, con un poco di passione può sbancare
0: può sbancare su? Dai, è un po' ironica la canzone. Pensa, può sbancare su OnlyFans.
12: Può sbancare su OnlyFans. Il ghiaccio scioglie ma il bicchiere.
0: Allora, punto a Marco. Marco, per te invece abbiamo una canzone. Definirei dai Pinguini Tattici Nucleari a Sal da Vinci un passo di genere. Vai.

0: Stasera.
1: Bravo! Damiano, però un po' svogliato stasera, come di stasera mi sono rotto i palli. No, deve essere un po' più stasera, capito? Allora, 2-1, Marco, tocca a te. Per te abbiamo una canzone di Fiorella Manoia che diceva che il caffè deve essere nero e bollente. Vai!
2: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole.
3: Domani.
1: Paziente. Hai dato un altro punto a Damiano. Attenzione, c'è Culio Iglesias arrabbiatissimo che sta entrando in regia. Culio, che succede? Culio,
4: ma come te fa a non conoscere sta canzone?
5: Ma quando ti arrabbi sei ancora più bello.
4: Grazie, gentilissimo. Stiamo 3-1 per Damiano. Ora trocca Damiano.
1: Va bene, Damiano, andiamo con una bella canzone. Che devo dire è una canzone che Cesare Cremonini ha lanciato tanti anni fa, ma che è sempre attuale. Marmellata 25, vai.

0: tutta
1: stropicciata.
2: Bravo!
0: C'è la tua battente rosa tutta stropicciata.
3: Ma vogliamo leggere questo testo, ragazzi? Cioè, praticamente Cesare Cremonini si lascia con la sua girl e dice: ci sono le tue scarpe ancora qua, ma tu te ne sei andata. Quindi vabbè, le scarpe lei l'ha mollate là. Si lasciano le scarpe a casa dell'ex? Questa è la prima domanda
4: sì,
3: che
4: faccio.
3: Sì,
4: se non le vuoi più. Io ho lasciato tantissime cose a Los Angeles. Poi, sono scatoloni, ho detto bruciale.
3: C'è ancora la tua parte di soldi in banca, ma tu non ci sei più. Si lasciano i soldi in banca, Alex?
5: I soldi no, i soldi no.
3: Scarpe sì, i soldi
5: ma
3: no.
5: Ma sì, ma perché se vuoi fare un po' di
3: E c'è ancora la tua patente rosa tutta stropicciata.
4: Io non lo saprei perché non ce l'ho la patente, quindi.
3: Andiamo avanti. La situazione ce la riassume Fiorella Mannoia.
6: Sì.
7: Allora siamo 4-1.
6: Ma è Iglesias, uguale.
7: No, per Damiano e adesso tocca a Marco.
6: Ma è una donna.
3: Marco, se sbagli.
8: Eccoci.
3: Damiano va a 5. Attenzione. Quindi io finirei alla grande. La società dei magnaccioni. Questa è
9: un po' che ci frega.

0: Gli famo.
1: Oh sì! Damiano, 4 punti. Attenzione, se mi indovini la prossima parola vai a 5, altrimenti Marco sta recuperando. E per te, a proposito di, come dire, cibo, abbiamo Giorgio Gaber che tanti anni fa ci diceva: Barbera e Champagne insieme ci stanno bene, vai.
2: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da...
1: È in abito da...
0: Stasera.
1: È in abito da sera!
2: Il suo vicino è in abito da sera.
1: E Damiano quindi va in semifinale, bravo Damiano!
3: Bravo Damiano!
0: Grazie.
1: Allora,
0: grazie.
1: Si è qualificato Damiano, noi salutiamo Marco. Ciao Marco!
0: Ciao, ciao, grazie!
3: Ciao, ciao, ciao, ciao!
1: Scusa, volevo parlare con le mie girls un attimino, dico scusa Antonio dalla regia perché devo approfondire questa cosa. Cioè non ho capito, allora, le scarpe si lasciano?
3: Sì, fatemi se vuoi fare un cosa po' di si china, lascia, non le vuoi più, se ti ricordano di lui le lasci lì, basta.
4: Ma sai quante cose io ho lasciato ogni volta che mi mollavo con i miei fidanzati?
3: Esatto.
4: Interi,
1: cioè, lasciate
4: armadi.
1: La roba.
4: Ma sì. Ho fatto beneficenza, è una cosa incredibile. Era
1: dimmi
4: più sbatta andarle a riprendere quelle cose, capito?
1: Esatto. Ma dimmi te. Allora facciamo una cosa, lascio io qualcosa, la pubblicità a voi, vai.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16,400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
10: Hai parcheggiato al primo colpo! No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
11: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
12: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
13: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
17: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
18: Vimar, energia positiva.
19: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
20: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
21: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
22: Tutto è possibile.
4: Bentornati, siamo in diretta, sono le 13.24 e state ascoltando gli Squizzati di 105, l'unico programma che mette in palio 2.000 euro. Wow.
1: E oggi parliamo di cibo, ci viene una fame strepitosa, anzi scrivete al 342 41 15 105. Qual è il cibo che mangiate quando vi sentite un po' depressi, quando vi sentite così un po' tristi, che avete tu? Magari qualche nostalgia? Io la pizza mi sfondo di pizza, veramente
3: che
1: mi
3: buona.
1: Piace molto. Voi invece cosa fate, ragazzi, quando siete, ma non lo siete mai, quando siete un po' così buttati giù, cosa vi mangiate?
3: Il pollo allo spiedo.
4: Sì, sì, Rebby è pazza per il pollo allo spiedo.
1: Sì, infatti ho visto su TikTok, ha mandato un video che lo distruggeva il pollo praticamente, non è che lo mangiava.
3: Ammozzichi, cioè, così.
1: Ho capito. Ha chiamato mio padre, ha detto: oh, ma quella non sa mangiare pollo, mangia con le mani, fa una cosa. Ma il pollo va mangiato con le mani.
3: Esatto.
1: Stanno arrivando dei messaggi, vediamo un po'.
4: C'è uno che dice: Harry, sono un po' di puntate che non imiti Antonello Venditti. Mi manca.
1: Dopo lo faccio.
3: È arrivato un messaggio che dice: gli ex di Ludo e Rebby alla successiva ragazza. Queste scarpe sono di mia sorella e lei, ma non eri figlio unico.
1: A proposito, perché prima parlavamo di oggetti, quando uno si lascia con, soprattutto una ragazza lascia il proprio ragazzo, gli oggetti che vengono dimenticati, tra virgolette, in casa. Allora, ragazze, abbiamo già Damiano che è in semifinale, dobbiamo scoprire chi sono i prossimi due concorrenti. Vai con lo squizzino.
23: Gli Squizzati di 105 presentano lo squizzino.
4: Allora, abbiamo Andrea, a 48 anni, vive in provincia di Mantova, vicino a Desenzano del Garda, è docente di scuola superiore e insegna scienze motorie, che dice la materia migliore del mondo, hai ragione. È sposato con Francesca e ha due figli, passa molto tempo in palestra perché è anche un allenatore di pallacanestro e dice: sono un 105ista di vecchia data perché è dal 2011 che vi ascolto. Ciao Andrea.
1: Buongiorno Andrea.
24: Ciao Enrico, ciao Rebecca.
3: Ciao.
1: Allora Andrea, io vado molto velocemente perché siamo veramente in diretta e dobbiamo stringere un po' i tempi. Questo è il bello e il brutto della diretta. Ti faccio subito la domanda per quanto riguarda lo schizzino. Cos'è il punch? Una bevanda o un cane? Il punch. Una bevanda o un cane?
24: Una bevanda.
1: Bravo. Allora abbiamo Andrea. Chi lo sfida?
3: A sfidarlo abbiamo Maurizio, 66 anni, vive a Arezzo, pensionato. Ha fatto l'artigiano orafo, sposato con una figlia e ha tanti hobby e dice che anche se ho 66 anni penso di essere più sveglio di tanti vent'anni.
1: Maurizio, buongiorno.
25: Ciao, buongiorno
1: Maurizio, sei vecchio, mi dispiace per te, io ho 40 anni, magari quando arriva a 60
25: siamo
1: anni.
25: Siamo coetanei.
3: Bravo Maurizio.
1: Maurizio, purtroppo non c'è tempo, devo andare veloce allo squizzino.
25: Vai.
1: Cosa sono i bucatini? È un tipo di pasta? Oppure sono dei mini lavaggi?
25: Un tipo di pasta.
1: Bene, abbiamo Andrea contro Maurizio e andiamo a cosa, ragazze? Qual è il gioco?
4: Indovina chi o cosa.
1: Vai.
0: Otto indizi, una sola risposta. Chi sarà? Chi sarà? Cosa sarà? Cosa sarà? Indovina chi o cosa.
1: Il tema è cibo, quindi è facile. Vi do degli indizi, mi dovete dire di chi o cosa parlo. Chi arriva a tre, ragazzi, va in semifinale. Siete pronti? Siete pronti?
25: Vai.
1: Sì, Andrea, are you ready? Are you ready? Andre, sei pronto?
25: Sì, pronto.
1: Maurizio, sei pronto?
25: Prontissimo.
1: Allora, metallo. Vai, Andrea, di cosa parlo?
25: Coltello.
1: No, andiamo da Maurizio. Plastica.
25: Trafila per la plastica?
1: È
25: per
1: la pasta. È la miseria. Andrea, pasta.
25: Forchetta. Metallo.
1: No. Andiamo da Maurizio. Cottura.
25: Pentola.
1: No, Andrea, asciugare. Dai che ci siamo. Dai. Metallo, plastica, pasta, cottura.
25: Lasagna. Asciugare.
1: No. Maurizio, buchi.
25: Buchi.
1: Dai. Eh sì, metallo, plastica, pasta,
25: bucatino.
1: Cottura. Ma che bucatino, no, serve, Andrea, lavare. Ah, può essere di metallo, di plastica. Poi legato alla pasta,
25: ah,
1: la cottura.
25: Sì, scola pasta.
1: Lo scola pasta, uno per Andrea, benissimo. Andiamo da Maurizio. Si arriva a tre, attenzione, cosa parlo? Verdura, Maurizio.
25: Verdura, verdura insalata.
1: No, però sei andato vicino. Andrea, rossi.
25: Radicchio.
1: No, Maurizio, cuore.
25: Verdura, rossi, cuore. Patate.
1: Andiamo. No, andiamo da Andrea. Datterino. È la miseria.
25: Pomodoro.
1: Pomodoro. Cuore è il cuore di due, un tipo di pomodoro. Andrea a due. Attenzione che Andrea sta per arrivare a tre. Andrea, tocca a te adesso. Vediamo se fai veramente il colpaccio e te ne vai subito in semifinale. Allora, mi dovete dire. Di cosa parlo? Andrea, dolce.
25: Meringata.
1: Ma come hai fatto? Questa era difficile! Bravissimo! E allora? No, vabbè, questa è proprio fortuna! Andrea va in semifinale!
25: Vabbè,
1: bravissimo, Andrea!
4: Bravo, Andrea!
25: Vabbè.
1: Mamma mia, la meringata buonissima! Salutiamo Maurizio! Ciao, Maurizio!
25: Ciao, Maurizio!
4: Ciao, ciao Maurizio!
25: Ciao, ciao,
1: allora,
25: ciao.
1: Ci ascoltiamo una bella canzone, vai!
3: Ci ascoltiamo Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. A tra poco!

0: che bella questa canzone. Erano Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Siamo tornati in diretta alle 13.33. Siamo gli Squizzati di 105 e abbiamo in linea Damiano ed Andrea per la nostra semifinale.
1: Allora ragazzi, prima di andare alla semifinale c'è un messaggio che mia figlia mi deve spiegare. Rebecca conosce molto bene la pallacanestro. Cosa vuol dire Rebecca? Spiegare
2: sono le mie divas del TikTok che vogliono iniziare a fare inciuci e creare problemi sulla diretta.
1: Motto creo io un bel problema sulla diretta, capito? Ti crea un bel problemone sulla diretta. Comunque Damiano, ci sei? Damiano?
3: Sì,
1: hai capito
3: eccoci.
1: Come sto messo? Io Damiano, capisci te? Capisci Damiano?
3: Notato,
1: e poi abbiamo Andrea, ci sei?
4: Sì, ci sono. Posso salutare Marco Gaglie, grazie a lui che ho detto meringata.
1: Ah, sì, fai benissimo, bravo.
4: Perché il dolce preferito di Marco Gaglie.
1: Guarda, la meringata è buonissima. Non parliamo adesso di meringata a quest'ora, sennò mi viene subito una fame pazzesca. Allora ragazzi, questo è il momento musicale. Si va allo squizzone. Chi passa questo momento va direttamente allo squizzone, dove ci sono 2000 euro. Allora, ricordiamo che Damiano ha 38 anni e vive in provincia di Roma. Precisamente dove, Damiano?
3: Ad Anzio.
1: Ad Anzio, sta al mare, quindi.
3: Sì.
1: E Andrea, 48 anni, ma ne dimostra almeno 10 di meno, così ci ha scritto. Vive vicino a Desenzano del Garda ed è un docente di scuola superiore?
4: Esatto.
1: Perfetto. Adesso, come siamo messi con la musica? Come siamo messi?
4: Ah,
1: oh, come siamo messi con la musica?
4: Con i titoli così
3: bene,
4: così.
3: Bene.
1: Va bene, allora partiamo, ragazzi. Pronti?
2: Vai.
4: Vai.
1: Allora partiamo con Damiano. Elio e le Storie Tese mi cantavano questo canzone.
5: Prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè.
1: Vai Damiano.
3: Sì.
1: La terra dei cachi.
5: Italia sì, Italia no, Italia boom.
1: Punto ad Andrea. Andrea, ora tocca a te. Abbiamo il grande pupo. Vai.
5: Ma dove vuoi andare? Ti amo. Se a noi va bene, balliamo.
4: Gelato al cioccolato?
1: Mamma mia, sì.
5: Non c'è un po' salato. Gelato al cioccolato.
4: È brutta, ti conosco.
1: Mamma mia, ma poi quando sento questa canzone, il testo è di Malgioglio, la cantava Pupo, ma voi vi rendete conto che anni e anni fa, questa è una canzone che ha tantissimi anni, non lo dico perché sennò poi mi chiama Malgioglio e mi dice non si dicono gli anni che poi riconducono a me. Allora, quando si scriveva questa canzone non si pensava che poi un tempo sarebbe diventata come lo è?
0: Iconica.
1: Una canzone iconica, ma era soltanto una delle tante canzoncine del momento. Invece in realtà ha la sua dignità. Allora, Damiano 0 e Andrea 2. Damiano, che vogliamo fare? Vogliamo rimanere a 0?
3: No.
1: Accorciamo. Quindi vado sul classico. Non c'è più il grande Peppino di Capri. Vai.
5: Per rimanere soli io e te.
3: La luna.
1: Ma come la luna? Champagne, Damiano.
5: Per brindare un incontro.
1: Ma come Damiano non la conosci veramente? Aspetta, scusate, devo parlare con Damiano. Ma questa è una cosa gravissima. Come non conosci? Damiano, tu hai 38 anni, non conosci Peppino di Capri?
3: Champagne.
1: E questa è la canzone. Champagne e a Saint-Tropez sono proprio quelle sue. Che proprio si ricordano.
0: Ah, ma bisogna che tu mi studi. Damiano, che sono più piccola.
1: Hai capito, Damiano?
3: Io vado vecchio.
1: Ma come vecchio? Ma no, ma c'ha 38 anni, come appunto, ragazzi? 38 anni, sei giovanissimo, Damiano. Sei fresco. Siamo coetanei.
3: Speriamo.
1: No, Damiano, però aspetta, prima di andare avanti io devo chiarire una cosa, fermate. Allora, tu c'hai una voce che mi sta preoccupando. Mi dicono che sei single.
3: Sì.
1: Damiano, se continui così, e tu mi rimani single però, tu mi devi essere più attivo, più... Date un consiglio a Damiano, ragazze.
0: Da Rebecca, perché io sono fidanzata e sono vecchia,
2: sì,
0: dentro.
2: Devi essere un po' più, cioè ti svegli la mattina e dici? Ora dentro, non lo so. Esatto, stavo per dire una cosa, però dopo ci ho ripensato. Però sì, dai, devi essere un po' più allegro.
1: Cioè, tu capito, io ti faccio dare consiglio.
0: Intanto devi iniziare ad ascoltare ste canzoni. perché comunque fa sempre bel gioco ad una, con una ragazza, fa: ciao tesoro, ma ti ricordi quel champagne com'era?
6: Il champagne,
0: capito? Cioè,
2: magari
0: uomini,
2: la dedichi pure.
0: Gli uomini con una cultura musicale.
1: Ma beh, raga, senti, posso dire una cosa? Ma se tu dedichi champagne, ma quale fighi? Dedichi champagne a una, non te la dà nemmeno se gliela paghi a chi.
0: Ma le tue di donne, ma le tue.
1: Ma no, le mie, ma in generale,
0: ma
1: champagne.
0: No, ho detto in generale la cultura musicale, bisogna averla, capito?
1: Vabbè, ho capito, ma io perché? Perché mi vado a mettere dentro ste cose? La situazione ce la riepiloga Culio, ma perché io mi metto dentro ste cose?
7: Che tristezza. Allora siamo 3-0 per Andrea, tocca a lui, Andrea.
1: Andrea, pronti? Ok, Rita Pavone, per te, vai.
8: Rita Pavone nel passato, ormai ce l'ha insegnato, che un popolo affamato farà rivoluzione.
9: Lo so.
1: Dai.
9: È il Papa Pomodoro?
1: Dai, l'accetto, sì. Damiano, qua mi devi recuperare. Dai, ti do un suggerimentino. Va bene? Allora, quando inviti una ragazza a cena, se tu vuoi creare subito un'atmosfera, come dire, briosa, spumeggiante, tu metti sta canzone De Vasco. Vai.
3: Bollicine.
1: Che ce l'ha Damiano? Tutte belle bollicine. Bravo Damiano, applauso a Damiano, ragazzi, che ha recuperato un punto grandioso. La situazione è 4-1. Ora Andrea, il tuo destino è nelle tue orecchie, nella tua memoria musicale. Se mi dici il titolo esatto, vai dritto allo squizzone. Ci sei?
9: Sì, si sente bassissimo adesso.
1: Aumentiamo il volume. Non me fa il paragnosta. Questa è una canzone dello Zecchino d'Oro.
9: Ok, adesso sì.
1: Vai.
10: In pieno di energia, effetto vitamina.
9: Le tagliatelle di nonna Pina?
1: E bravo!
9: Ma grande!
1: E Andrea va allo squizzone! Allora, Andrea allo squizzone. Noi salutiamo però Damiano. Damiano!
3: Sì, eccomi.
1: Ora sulla suoneria devi mettere Bollicine di Vasco Rossi, perché quella l'hai presa la grandissima.
3: Era l'unica che conoscevo.
1: No. Ciao Damiano.
2: Ciao Damiano.
3: Ciao a tutti.
1: Andrea, tu tieniti pronto, perché adesso ci ascoltiamo una bella canzone che ha preparato il Bombetta per noi e per voi. E poi noi torniamo, parliamo di cibo. Se vuoi, in questi pochi minuti, vai in giro e vai a vedere così nei vari siti un po' di notizie che riguardano il cibo in generale. Cosa ci ascoltiamo adesso?
0: Ci ascoltiamo Bass Persuades di Miley Cyrus. Let's go.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, sempre qui in diretta con i vostri squizzati di 105. Sono le 13.43 e oddio che paura!
1: Ma che hai fatto? Hai messo le mani in una spina.
2: Se andate sul canale 66 mi si sono addrizzati i capelli.
0: È meglio che non andate sul canale 66, meglio
2: guarda che
0: non
2: sono
0: lo
2: belli.
0: Vedete.
2: Ma che sono brutti sono?
0: Sì,
2: guarda.
0: È molto bello quel rossiccio.
2: Non è rosso!
0: Da Dio.
2: Ma non è rosso, perché dici che è rosso? Ma non è rosso,
1: Mogano.
2: È la luce qua. Ma no, ma quale Mogano? È la luce qua dello studio che
1: luce
2: va sul rosso, mi vira sul rosso.
1: Le cavallette.
2: Che so, le cavallette, mo?
1: Era una citazione. Era una citazione di un film. Ignorante!
2: Agitazione me fa questa! No, brave no, ragazzi, mi piacete! Avete cultura, avete tutto, brave! Ora si va lo squizzone!
3: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso! Scoprilo adesso! Nel gioco de lo squizzone!
2: Ah, ok. Bene, Andrea. 48 anni.
4: Mai dimostro 38 come te.
2: Bravo, io però non ho la prova. Ovviamente ci dovresti dare una foto. Anzi, oggi abbiamo la nostra zia che è venuta, visto che Asaia ormai niente, lo fa come dopo lavoro questo lavoro. È venuta. Abbiamo una foto di Andrea, zia? Abbiamo una foto da poterci... Vediamo, stiamo cercando Andrea una tua foto. Allora aspetta, domando alla zia poi se veramente Andrea dimostra 10 anni di meno rispetto ai 48. Vediamo, aspetta, sta arrivando
5: in
2: la zia.
5: Realtà è molto figo, è vero.
2: Oh, grazie, ma che è partito l'ormone, sì. Ma che ciao zia. Oh, Boni, ma che qua siamo a fare accoppiamenti. Ma grande zia, ma sì, ma non si fanno accoppiamenti. Allora senti Andrea, tu sei un docente di scuola superiore, insegni scienze motorie. Sei sposato e hai due figli con Francesca e si chiamano Tommaso e Samuele, come il mio papà. E cosa fai nel tempo libero?
4: Nel pochissimo tempo libero che ho di punizione, viaggio, mi piace molto viaggiare.
2: A te pare poco, insomma, voglio dire, buono, no, viaggiare? Viaggi con la tua compagna, cioè con tua moglie, con i tuoi amici, oppure viaggi con i tuoi figli, cosa fai?
4: Moglie, figli, cane, tutta la famiglia.
2: Pure il cane hai, che cane hai?
4: Ho un labrador nero di 40 kg, si chiama Jordan.
2: Bello, fanno delle cacche enormi i labrador.
4: Esatto,
2: vero?
4: Esatto.
2: Perché io vado in giro col mio, no? E c'ho il sacchetto per la cacchina, però è piccolino, cioè prendo delle noccioline. Tu prendi delle palate di cacca quando porti il labrador, giusto?
4: Assolutamente.
2: Pensa che io volevo la lana. Ho detto a mia moglie, perché non ci facciamo una lana? Lei ha detto sì, però... Chi lo porta a fare cacca dopo i suoi bisogni con, con la pala. Comunque ti dicevo questo, non voglio mischiare il bisogno con il cibo, però molte volte è collegato. Aspetta che mi metto il cappello perché sennò così dalla regia video mi dicono. Ecco, ti ho voluto fare tutta questa intervista perché in realtà, e poi non è manco un'intervista, in realtà parlando di cibo, quando si parla di cibo si parla anche di viaggi, di vita, perché insomma il cibo è sempre legato alla nostra vita, no? Quando siamo tristi mangiamo un certo tipo di cibo, quando siamo allegri un altro tipo di cibo, quando siamo con gli amici, quando festeggiamo, il cibo è sempre presente, un po' come la musica nella nostra vita. Ora ti farò in 60 secondi una raffica di domande, alcune sono difficili da skippare, alcune difficilissimi proprio da evitare, altre più facili. Se mi dai 5 risposte prima dello scadere dei 60 secondi, vinci 2000 euro. Ci sei?
4: Ci sono, proviamo.
2: Tempo, quale ingrediente principale si usa per preparare il guacamole?
4: Avocado.
2: Esatto, quale piatto coreano è a base di riso, verdura, carne e uovo servito in una ciotola?
4: Passo.
2: Quale vitigno è alla base del Barolo?
4: Nebbiolo.
2: Stop! Esatto, due risposte esatte! No. Allora, non hai indovinato quale piatto coreano è a base di riso, verdure, carne e uovo e viene servito in una ciotola e si chiama bibimbap, un po' un pappone.
4: Non mangio cibo asiatico, purtroppo.
2: No, è buono, guarda, è buono, fidati. Allora, due risposte esatte e 44 secondi. Sei pronto?
4: Pronto.
2: Che pesce velenoso viene mangiato in Giappone con il nome di fugu?
4: Pesce palla.
2: Esatto, quale piatto greco è alla base di melanzane e carne macinata e besciamella?
4: Passo.
2: Quale pittore olandese ha realizzato l'opera I mangiatori di patate?
4: Van Gogh.
2: Esatto, stop al tempo. Ha dato 4 risposte esatte, complimenti, bravissimo. Non hai detto che il piatto greco a base di melanzane, carne macinata e besciamella è il moussaka. Ora hai 25 secondi.
4: Sì, siamo anche andati in Grecia quest'anno, in ferie.
2: Senti Andrea, in 25 secondi una risposta sicuramente me la darai.
4: Speriamo.
2: Sei pronto?
4: Pronto.
2: In Ratatouille, come si chiama il critico che assaggia il piatto preparato da Remy?
4: Non me lo ricordo, passo.
2: Chi canta Food Porn?
4: Passo.
2: Stop. Hai perso tanti secondi nei 13. Allora, in Ratatouille, il critico... E quelle vanno skippate, sono quelle difficili.
4: Esatto.
2: In Ratatouille, il critico che assaggia il piatto preparato da Remy...
4: Gusto!
2: È Antonego.
4: Antonego. Okay, è vero, il critico.
2: Invece, Food Porn, il pagante e Shade si mettono insieme per cantare questa canzone. Allora.
4: Pronti.
2: Hai 13 secondi. Ci sei?
4: Ci sono.
2: Tempo. Chi ha scritto il romanzo Come l'acqua per il cioccolato?
4: Passo.
2: Quale salsa francese è preparata con tuorli d'uovo, burro e succo di limone?
4: Maionese.
2: Stop. Allora, il romanzo Come l'acqua per il cioccolato, Laura Esquivel. La salsa francese che viene preparata con tuorli d'uovo, burro e succo di limone è la salsa olandese.
4: Ah, peccato.
2: Ora hai 3 secondi per darmi una risposta. Mi devi dire qual è il frutto secco ingrediente principale del marzapane?
4: Mandorla.
2: Mandorla. E la risposta esatta!
1: No!
2: E vinci 2000 euro! Bravo Andrea!
1: Che gioia!
2: Sei riuscito proprio sul gong a dare la risposta, ma siamo contenti. Sono le 13.51. Andiamo di corsissima, diamo la linea alla pubblicità e poi torniamo.
1: Grazie Andrea!
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
7: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Finite le vacanze!

0: Fitactive.it.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
4: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità, scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
14: La piadineria.
12: La più buona, perché mia.
15: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
16: Amore, la vasca?
17: Leviamo.
16: Le piastrelle?
17: Leviamo.
16: Anche i mobili del bagno?
17: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
16: E i lavori?
17: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
16: Mi hai levato le parole di bocca.
17: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
18: Iperceramica.
19: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
20: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
21: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
22: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
21: Siamo Elia Nuzzolo
23: e Matteo Ciuccioli,
21: alias Max Pezzali
23: e Mauro Repetto.
21: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
24: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
25: Bentrovati squizzati, sono le 13.59, stiamo per salutarci perché vedo un Mazzoli lì nello scantinato.
1: Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, allora sono le 13.59, andiamo velocemente a salutare Ludovica Frasca, grazie Ludovica.
25: Ciao, grazie Enrico, grazie a tutti.
1: Ciao Rebecca, salutiamo.
26: Ciao,
1: Rebecca Papi. È arrivato Gianmarco Mazzoli che mi sta disegnando con la sua pennina sul mio braccio, mi sta tatuando
27: il tatuaggio dello zoo.
1: Non mi fare il tatuaggio, nessun tatuaggio. Ragazzi, diamo la linea allo zoo di 105, noi vi diamo appuntamento a domani puntuali alle ore 13, come tutti i giorni dal lunedì al venerdì con gli squizzati di 105.
26: Ciao.
25: Ciao.
28: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
29: E da oggi anche il mobile.
28: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
30: Arrivo ragazzi, un attimo che tolgo l'unto dal tavolo, che schifo, vabbè. Mamma mia. Guarda, c'è quell'altro che puzza di tonnara, quest'altro con le mani unte. No,
31: bello tonnara.
30: Di tonnara, cazzo, bello. Ma e poi mi scrive Suma in privato: ti vedo un po' nervoso, gli faccio. No. Prova tu a vivere 24 ore su 24 con Matt Danieli alle spalle. C'è una roba.
31: Ma dai, che sei innamorato perso.
30: Sì, sì, adesso me lo scopo, te lo giuro.
31: Certo.
30: Me lo scopo.
31: Dai, devi dominarlo.
30: Quel bel odore di tonnara, sono le due. Inizia lo zoo, andiamo, vai.
32: L'ora esatta è offerta da
33: la festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 10 ore per approfittare delle grandi offerte, solo per i clienti Prime. Vai subito su amazon.it.
34: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio. Bye-bye. E non ha intento offensivo.
30: Sì.
34: Milano, Radio 105.
30: Sempre lei.
34: Tutto lo zoo è pronto. Sì. Ragazzi, però non mi dovete parlare sopra.
30: Ho detto niente.
34: Visto che la puntata è registrata, potevi non aggiungere le loro voci sopra la mia.
30: Scusa.
34: Ma non siamo registrati?
30: No.
34: Qui la situa mi puzza. Ora vi metterò alla prova. Pippo Palmieri, dimmi, da chi vai a fare il tagliando dell'auto?
31: Autofficina Lugli.
34: Esatto. Ma non mi fido ancora. Chiedo a Wender, nel vostro ufficio, chi brontola sempre?
35: Johnny Mele.
34: Esatto, Johnny. Ma non mi basta. Chiedo a Fabio Alisei.
35: Sì,
34: Fabio, questa mattina quante persone hai salutato dalla porta d'ingresso della radio al tuo computer?
35: Nessuna.
34: Esatto. Nessuno. Schifoso bastardo.
35: Come schifoso bastardo?
34: Ora farò la domanda trabocchetto a Paolo. Paolo, chi fotte le robe dai cassetti del nostro ufficio?
31: Marco Mazzoli.
34: Esatto, Marco Mazzoli. Marco, per favore, contieniti perché ora farò a te la domanda finale.
35: Vai.
34: A chi della tua squadra lasceresti la tua eredità?
35: A nessuno.
34: Esatto. A nessuno.
31: Esatto.
34: Ragazzi, siete salvi. Per oggi, ovviamente. Dai, butta sta sigla e incominciamo.
31: Incominciamo.
30: Ok.

0: Ab geht's.
1: Lo Zoo 105, il programma più ascoltato d'Italia.
2: Buongiorno Italia, buongiorno! Buon mercoledì, buongiorno a tutti! Senti, senza polemiche, senza niente, sì, ma giusto per una questione di rispetto, sì, ho scritto una cosina veloce e seria.
3: Ah,
2: che oggi è il 7 ottobre ed è una data che porta con sé il ricordo di vite spezzate,
3: sì,
2: famiglie distrutte e ferite che ancora oggi fanno male. Senza bandiere, senza politica, senza voler dividere nessuno, volevamo semplicemente dedicare un pensiero alle vittime, a tutte le persone innocenti che continuano a pagare il prezzo dell'odio e della guerra. Basta, ok? Basta. Va bene? Mi sembra giusto, non l'ha fatto nessuno.
4: Giustissimo.
2: Facciamo noi, che siamo gli idioti di questa azienda.
3: Bravo.
2: Senti, invece, ieri ero seduto a pranzo, no? E una signora che lavora per noi mi raccontava questa storia di questa tizia che si è masturbata su un volo dell'American Airlines, spogliandosi completamente nuda.
5: Che cazzo!
2: Ma va, faccio, ma va, una cagata, se la sono inventata. Invece no, cazzo, è uscita la notizia veramente.
5: Che
2: allora, secondo il rapporto dell'ufficio dello sceriffo, faccio, ma va, una cagata, se la sono inventata. Invece no, cazzo, è uscita la notizia veramente.
5: Che spettacolo.
2: Allora, secondo il rapporto dell'ufficio dello sceriffo di Miami-Dade,

0: tipo una mano dentro il lavandino pieno d'acqua, una roba.
1: Sì, ciao.
2: Sì, sì.
3: Esatto.
2: Quando spremi la paperella, diciamo.
3: Beh, Fabio. No, Fabio lo fa bene, fammelo tu, dai. No, il
2: era la balbuzia di Leone.
3: E poi se lì, quando si è accorta stranamente che qualcuno la stava guardando e fissando, si è rivestita, si è addormentata ed è arrivata a destinazione. Proprio come se nulla fosse.
1: Io volevo...
3: Ma la gente è pazza, ragazzi.
1: No, non è
3: pazza.
1: Lei ha fatto bene. L'altro che l'ha denunciata è un pezzo di merda. Voglio dire,
2: era pulicio.
1: È arrappata come un'anguilla. Ti giri, occhiolino, bagno, bocchino.
3: Magari era una brutta cessa.
1: E allora è gratis, cazzo.
4: E allora, visto che.
2: Padre, buongiorno.
3: Pollo.
4: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno a lei.
4: Sono venuto oggi con il nostro.
3: Come mai vestito da cowboy? Mi scusi.
4: Il nostro crocefischio.
2: Crocefischio. No, il crocefischio no.
4: Per mandare via le persone
2: che riporterà la gente in
3: ma
2: chiesa.
3: Ma dove l'hai trovato il crocefischio?
4: È il gadget che adesso regaliamo in chiesa.
1: Infatti avete fatto proselitismo.
2: Ma a cosa serve, padre?
4: Quando sei per esempio, ti faccio un esempio, sei alla posta e passa davanti a te uno zingaro che ti vuole passare davanti, tu fai
1: e lui si riprende all'ordine.
4: Muore all'istante.
1: No,
3: addirittura. Cazzo, che poteri ha sto
4: fischio? Comprate tutti il crocefischio.
3: Pensavo fosse per richiamare, insomma, i fedeli a venire alla
4: anche
3: messa.
4: Adesso li chiamo, guarda. Prego. Hai sentito che c'è stato un oh da lontano? Senti? Visto?
2: È Bagnieri.
4: E arrivano in branco. Comunque,
1: in branco.
4: Sono qui perché devo dire una cosa: sì, che a questa ragazza che si è masturbata sull'aereo,
2: si
3: è arruvugliata la vagina.
4: Si è arruvugliata la vagina. Allora, non bisogna fare queste cose quando si è in giro, perché poi quando sei in alto, che sei vicino alla casa del Signore, noi ce ne accorgiamo.
1: Avete un allarme che si
4: accende. Ci sono stati un po' di angeli arapati e sono stati subito mandati via col crocefischio.
2: Ma c'ha le webcam il signore?
4: Certo, c'ha la webcam, c'ha la domotica.
2: La domotica. San domotico.
4: Accende adesso in automatico quando dice alle 6 di domani mattina.
1: Alexa, metti sul sole.
4: Metti sul sole, spegni il sole e metti la luce.
2: Santa Alexa.
3: Sentami, scusi, padre Pollo, come sta andando il rapporto con questa sua nuova seguace?
2: La sparacanker.
3: Sì.
2: Allora,
1: quante vittime ha fatto?
4: C'è da aprire un capitolo incredibile. La signora è
3: sì, ma anche un fascicolo dai carabinieri, perché questa
1: nei suoi confronti, padre.
3: Questa spara cancri e arrivano a destinazione. Mi scusi.
4: Nella prossima telefonata sentirete che ho trovato il suo indirizzo di casa. Che andrò a trovarla vestito da prete.
2: Sì?
4: E gli darò una bella benedizione.
2: Si porti il rabbino, che le era particolarmente
4: porterò
2: anche
4: il rabbino.
3: Lei è già abbastanza cacionevole. Cacionevole,
2: può diventare il formaggio.
3: No, perché stavo pensando alle caciotte di Daniele, di Marco Daniele. Dopo vi racconto. È già cagionevole, mi scusi. Io fossi in lei, eviterei di andare dalla signora Sparacanker, signor Wender. Tra tutti gli acciacchi che ha avuto negli ultimi anni.
1: No, più che altro perché ci sono tutta una serie di discipline messe in piedi dallo Stato italiano che credo che prevedano l'arresto e la detenzione.
4: Ma io
1: disciplinate dal codice.
4: Io scendo anche Jedi.
1: Anche
4: posso diciamo parlargli direttamente dal telefono.
1: La mente, strangolarla con la mano. La
3: va bene, senta, grazie per la visita.
4: Adesso
3: benedica lo studio per favore e faccio una fischiata così.
4: Il nome del crocefischio. Spirito Goldrake.
2: Non c'è.
3: Grazie. Un applauso.
2: Non è moderno, degli anni 70. Vabbè.
3: Senti ragazzi, ho un problema. Credo che la nostra chicca voglia dirci qualcosa. Perché ogni giorno nel report lei aggiunge robe sul sesso. Oggi ha fatto tutta una classifica.
1: Anche sorridente, ha cambiato taglio di capelli.
3: Sì. Classifica delle posizioni sessuali più amate. C'è qualcosa che ci vuoi dire, chicca, che non stai dicendo?
5: No, vorrei che voi
3: scopassimo meglio, ecco.
5: Sì, bravo.
1: Ma c'hai l'occhio lucido.
3: Hai ricevuto delle lamentele da parte delle nostre compagne, per caso?
5: Ma posso intuire, così.
3: Va bene.
2: Scusate, è passato un attimo l'elicottero di Toki.
5: Lascia stare che durante le serate di Toki vanno a salutarlo così. Ehi, elicottero!
3: Beh, ragazzi. Ma lui è tutto gioca e giù, ci siamo! Tosto! Allora, l'altro giorno abbiamo iniziato questa collaborazione con il TG Squarto, questo telegiornale sincero. Perché se ci fate caso, tutti i telegiornali, soprattutto

i giornali online amano descrivere le cose più macabre, no? Gli piace raccontare le robe più tetre, più terribili, perché vogliono i like. E secondo me il TG Squarto è l'unico onesto e sincero. Proprio esagera e te lo dice. Ci colleghiamo con questo aggiornamento quotidiano. Prego, Pipuzzo.

0: Ben ritrovati a questa edizione del TG Squarto da Michela Iazza. Sì. Sono innumerevoli le notizie che abbiamo appositamente manipolato per farvi discutere, litigare e possibilmente per crearvi dei traumi psicologici che vi indurranno ad avere sempre paura, odiare tutti e tutto e soprattutto dividervi. Ora spazio al terrore, linea al nostro salvo spesso per un terribile e sanguinolento evento avvenuto poche ore fa che vi racconteremo con dovizia di particolari macabri per manipolare le vostre menti. A te la linea, Salvo.
1: Con quelle orecchie non ti scoperebbe neppure un cieco. È bastato un casuale commento, sussurrato in treno a una sconosciuta allo scopo di strapparle un sorriso, segnare la fine di Potito Grappabamba, pendolare non vedente di 32 anni di tutti i passeggeri dell'interregionale Milano-Lecco delle 18:13. Ignorando l'effettiva cecità dell'uomo, la destinataria della spiritosaggine si è infatti subito fiondata in bagno per prenderne a testate lo specchio e ricavare così una letale lama di vetro da usare come ben presto scopriremo. Tornata nel vagone, la donna ha afferrato il grappabamba per i capelli da tergo e, mostrando la lingua con gli occhi sgranati a mo' di aborigeno neozelandese, gli ha tagliato la gola da parte a parte. Il teatrale gesto ha provocato l'immediata reazione di Lucche Bacchio, il cane guida del grappagamba, che ha azzannato la donna al seno, liberando furiosamente la vescica. Accecato a sua volta dall'urina impazzita, il controllore, che accorreva per un selfie, ha perso fatalmente l'equilibrio, sfondando un finestrino fra le risate generali e finendo dritto disteso sui binari paralleli, proprio qualche istante prima dell'arrivo di un secondo treno, che, deragliando sul suo corpo, ha spinto il primo giù dal ponte e poi nel fiume Adda, dal quale è stato inghiottito in pochissimi istanti. Unico a salvarsi, il buon Lucche Bacchio, subito adottato da una coppia di sommozzatori sciacalli giunti sul posto prima dei soccorsi.
0: Bene, grazie per questo stupendo servizio. Ed ora che siete soggiogati bene bene, è arrivato il momento di vendervi qualcosa che pensate di non volere, ma che noi vi convinceremo a comprare. Pubblicità e poi altre disgrazie.
2: Se il raffreddaghiaccio Babbioni vi ha fatto impazzire, la Babbioni si è superata di nuovo. Il riscaldafuoco Babbioni, un rivoluzionario aggeggio creato dai nostri ingegneri tedeschi e svizzeri, che ti permette di avere un fuoco sempre caldissimo e mai tiepido.
3: Ma il
2: scaldafuoco Babbioni, più case calde per i terroni.
4: Ma Carlo, la tua casa è molto più calda di qualsiasi altra casa in cui sia stata.
5: Lucia, ti devo svelare un segretissimo. Ho comprato, in comodissime rate mensili, il scaldafuoco Babbioni.
4: Ma allora prendimi da dietro e fammi tua, adesso!
5: Grazie, Babbioni!
2: Cosa aspetti? Chiama subito il numero Ignagno Pressione e compra il scaldafuoco Babbioni. Con delle semplici rate di 76 euro al mese per solo 15.540 mesi, potrai avere in casa il tuo scaldafuoco Babbioni e alle prime 50 telefonate, in omaggio, l'evidenziatore nero Babbioni. Un'altra geniale trovata dei nostri ingegneri tedeschi e svizzeri. E sono una garanzia per gli ignoranti del tacco. Cosa aspetti? Chiama subito e garantisciti un fuoco più caldo con il scaldafuoco Babbioni. Lo usano anche nella casa di Temptation Island. Scaldafuoco Babbioni, più case calde per i terroni.
5: Grazie, Babbioni. Non solo la mia casa è più calda, ma sto sbagliando sempre di più.
0: E torniamo subito a tormentarvi con un'altra atroce notizia di cronaca nera. Cortesia del nostro inviato Curzio Cancan.
6: Chi è? Curzio
7: 70 Cancan. Anni di matrimonio. Mai un litigio. Mai un dissidio. Un'intera vita percorsa felicemente mano nella mano. Poi, improvvisamente, il delirio di macabra follia. I coniugi Lo Spastipo avevano deciso di celebrare le nozze d'amianto concedendosi la tanto sognata crociera ai Caraibi. Stretta subito amicizia con il capitano e il clown di bordo, si erano uniti a loro per una partita di briscola a coppie. Un tre di bastoni gettato per sbaglio dal marito e la moglie perde le staffe. Afferrata una forchetta, si cava un occhio, lo getta nel martini del marito e salta sul tavolo agitandosi come un'ossessa e urlando «Coglione! Coglione! Coglione!» Nel tentativo di placarla, il capitano viene colpito da un calcio in faccia e cade sul carrello dei crostacei, dove la chela di una ragosta gli perfora il cranio, uccidendolo sul colpo. Accorre tutta l'orchestra, ma i Lo Spastipo sono già sul ponte, duellando con sciabole ornamentali sottratte a una parete. La moglie, ambidestra naturale, sembra avere la meglio, ma dal nulla spunta il clown di bordo con un arpione. La vecchia è trafitta da parte a parte. Sorride e prima di cadere in acqua riesce a trascinare con sé il marito. I due finiscono fra le eliche della nave, che continua la sua rotta lasciandosi dietro una scia di sangue e protesi tritate.
3: Orribile.
0: Un lieto fine dunque per l'ultima notizia di giornata. Un saluto a tutti e appuntamento alla prossima edizione di TG Squarto.
8: Però preciso, ma esistono i clown di bordo?
6: Scusa. Non lo so, adesso io, allora io ho lavorato imbarcato per un anno. Questa
8: non c'era
6: allora
8: clown.
6: Sì, c'erano. Sì. No, io facevo il pianista all'epoca. No, quello lui. Pensavi tu. No, forse tutto il resto dell'equipaggio pensavano che io lo fossi.
9: Tu fossi il pianista.
6: Però non c'era questa figura, almeno cioè, non ufficialmente.
8: Sicuro, uro.
6: No? Sì, non lo so, risulta non che esista. Cioè, macchinista, cambusiere, gli ufficiali.
8: Ma che storie sono poi? Ma
9: guarda che non sono tanto distanti da quelle che stiamo vedendo adesso nei TG, perché bene
8: no,
9: male.
8: lo so. Sì, beh, da lì cioè, che si prende spunto.
9: Allora ti faccio un esempio, tu sei fortunato, sei negli Stati Uniti, ma io veramente spero che risolvano questa roba di Garlasco, non tanto per la memoria della poverina scomparsa, ma perché ce l'ho i pieni coglioni.
8: Mamma mia.
9: È
8: un continuo.
9: Ma risolvetela, poi ci dite che
8: ma ragazzi, sta. Ma una volta i RIS erano veramente cioè la punta di diamante.
9: Abbiamo scoperto che non è così, Marco.
8: Una volta sì.
9: È proprio
8: adesso.
9: Una volta che facevano cagare, che ce ne stiamo accorgendo adesso, capito?
3: No, ma il problema più che altro è proprio una questione di procedura, cioè nel senso adesso la palla è passata agli avvocati, i RIS non c'entrano più un cazzo.
8: No, capito.
3: Cioè, le indagini sono state fatte all'epoca, bene o male.
8: Male.
3: Quelle sono. Però,
8: ma eravamo io e te, Fabio, quando è venuto quel famoso giornalista di Mediaset a fare un'intervista a noi, ma tanti anni fa, sì, che ci ha raccontato di quello che è successo realmente a Perugia.
3: Sì.
8: Cioè, quando c'eri tu, giusto?
9: Che il gatto si è leccato le prove.
8: Che hanno lasciato la porta aperta mentre stavano passeggiando all'interno della casa di Perugia, dove è avvenuto il delitto, sì, ed è entrato un gatto. Non si sono accorti del gatto. Hanno chiuso le porte e lasciato la casa lì per 5 giorni col gatto dentro, affamato, che si è mangiato tutte le prove.
3: Lì però non sono i RIS, lì sono i primi che arrivano. Tu immaginati, perché queste robe qua non succedono mai a Roma, a Milano, a Palermo. Succedono sempre nei paeselli tipo Novi, Terni, paeselli piccoli. Quindi ci sono i due carabinieri, che il massimo che gli può capitare è veramente uno che è andato contromano 3 metri,
8: che si trovano sto caso hollywoodiano e
9: arrivano e cominciano a zambettare ma secondo me questo è un retaggio anni 80. Adesso i carabinieri sono tutti alti, magri, fisicati,
3: belle fighe,
9: tutti bellissimi,
8: belle fighe. Ragazzi, io sono andato ai carabinieri a fare la denuncia. Oh, ma una figa dietro l'altra.
9: Ragazzi, abbiamo le forze dell'ordine più belle del mondo. Io non ho mai visto della gente così bella. Polizia, carabinieri.
8: Più belle del mondo.
9: Sono bellissimi.
8: Ma pensa in Svezia. In Svezia loro sono biondi.
9: No, in Svezia prendono i calabresi grassi. Apposta. Perché così li distingui subito e risparmiano sulle divise. Cioè, loro sono in borghese. Però tu lo vedi e dici, ah, quello è un carabiniere.
6: No.
8: Chica, fai una ricerca. Dove si trovano le donne e gli uomini più belli del mondo? Ma obiettivamente. Perché io ho visto.
9: Non nel mio quartiere.
8: Il Justin Bieber indiano, che è considerato anche uno degli uomini più belli dell'India, una roba, ragazzi, ha un dente sì, tre no, una roba
10: bella. Il Venezuela, così. Secondo me. Venezuela.
8: No,
9: Venezuela no.
10: Le donne.
8: Però deve essere una classifica obiettiva, cioè a te piacciono quelle scurose.
9: È bravo, vedi, però la bellezza è soggettiva, come fai a dire?
8: So.
9: Voglio dire, perché adesso ci sono certi orientali che fanno paura, sono bellissimi.
3: Ragazzi, le coreane mi fanno proprio uscire via l'ipotalamo.
9: Ma anche le ragazze cinesi sono diventate una roba spettacolare.
8: Il problema è che io e Fabio abbiamo sta roba qua, cazzo. Cosa abbiamo mai fatti un orientale, mai.
3: Cioè, io me ne faccio una tutte le sere, però a distanza, diciamo.
9: Vabbè, sì, quando vieni a Milano,
8: tu lo fai pensandoci.
9: Marco, quando vieni a Milano, allora, a parte prendiamo, ce ne sono 3 o 4 di portoncini per entrare e farti tutte le orientali.
8: No, ma io e Fabio vogliamo vivere l'esperienza proprio in Corea, capito?
9: Cioè, vabbè, ma ti fai un LSD prima.
8: No, vogliamo proprio andare in loco e goderci quello che ha da darti.
3: Io voglio fare tutta la trafila classica, cioè vai nel maid caffè, c'è la ragazzina vestita, ragazza, donna, adulta, anziana, vestita da cameriera, ok?
8: Fermi tutti. Allora, dicono, le donne più belle sono in Moldavia, uno scrive.
3: Non credo.
8: Sono in Turchia, un altro. Molto in Croazia. Le thailandesi sono devastanti. stampa. Sì, la thailandese se è bella.
9: Ragazzi, ma anche le donne indiane sono bellissime.
3: Quando sono belle,
9: sono belle.
8: Sì, però è raro, cazzo.
3: Anche
9: sono anche formose, capito?
8: Non lo so, non lo so. A Perugia di schifezze ne hanno fatte ben altro. No, questo non c'entra niente.
9: Stiamo parlando di
8: vediamo un po'. Turchia.
10: Io dico che le donne sarde sono le più belle.
9: Sì. Ha ragione, Palmieri, che in Sardegna le donne sono particolarmente
3: come viso, le sarde sono imbattibili.
11: Ma dopo i 25 si trasforma.
8: Ma non è vero, ma non incazzate. Ma scusa, abbiamo un esperto in studio. Scusa, se le passate tutte, Wender.
10: Assolutamente no, assolutamente. Lo dico perché lo dice sempre Fabio Alisei.
9: Allora, facciamo la distinzione. Allora, la classe che distingue donne e uomini italiani quando sono belli
3: è il pene.
9: No, no, è proprio un altro pianeta.
8: Scusa, attenzione. Uno dice: non siete mai stati in Azerbaigian. Lì c'è tanta figa che piange ogni volta che esci. Mai provato. Le donne serbe, le albanesi. Vabbè, ma allora, di donne belle ci sono in tutto il mondo.
9: Anche
8: stiamo cercando un luogo che ne produce in abbondanza, allora, capito?
3: Per esperienza personale ti posso dire no il Messico.
8: No,
3: ti dico i paesi no.
8: Perù, no, no, Perù no.
3: Okay,
8: Perù
3: no, no Messico, no Perù, Bolivia, no, non tanto.
4: Infatti non sono in questa lista.
8: Okay.
3: Per essere sincero, le più belle che ho visto io, ma come concentrazione, cioè come quantità in un piccolo spazio, pagando in Lettonia.
8: In Lettonia. Come pagando, scusa.
3: Non avrei mica vedere gratis, Marco, voglio dire.
9: Sfilata privata.
3: Insomma, voglio dire, in Lettonia.
8: Comunque, ragazzi, cioè le donne italiane quando sono belle sono... Ma le donne italiane si tengono anche bene.
9: Lo vedi sugli aerei. Quando tu gli steward e le hostess su tutti i voli del mondo non sono mai belle, ordinate, precise di classe,
8: come quelle italiane.
9: Vabbè,
8: ma grazie al cazzo. Se prendi American Airlines c'hai certi pezzi di merda.
9: Ma è vero, anche Lufthansa sono comunque
3: ragazzi, scusa,
8: no, volate, le linee americane hanno tutte vecchie, grasse, sdentate, antipatiche. La merda.
3: Prendete una volta a Singapore, per favore.
9: Per andare dove? A Modena?
3: Sì, per andare per fare Modena-Bologna in autostrada.
9: Così
3: allora, quelle sono belle donne. Quelle di Alitalia sono modesti minotauri.
8: No, dai, non è vero.
11: Le italiane sono belle.
8: Poi non è Alitalia, Ita.
9: Ma è sempre quella cambiata il nome basso.
3: Sono quelle.
8: No, perché adesso è Lufthansa, quindi comunque la selezione la fanno i tedeschi.
9: Ma se la passano come il pane, le palle, il bagger al pallavolo.
8: Ma guarda che mi dicono che anche su EasyJet, quelle compagnie locali cost, ci sono un po' di fighieni comunque. No?
10: Te lo dirò questo sabato quando
9: Ryanair devi distinguere le caviglie dai fianchi perché fanno così tanti voli in una giornata, cazzo, poi noi c'è le gambe così, cazzo.
8: Ma ragazzi, attenzione, dobbiamo collegarci con il genio di questo programma, l'uomo più colto e preparato. Bravo. Lui è il mago Wender. Bravo. Ritorna al Wenderland, caccia e relax, non so che cazzo sia. Surprise, andiamo, vai.
12: Hai mai letto Caccia e Relax?
3: No.
8: No, mai.
13: Veramente no, mai.
12: Allora vedi che non hai capito un cazzo dalla vita. In edicola c'è Caccia e Relax, la rivista per chi ama gli animali. Ma da oggi la potete avere comodamente a casa vostra con un piccolo, piccolissimo abbonamento mensile di 20 euro. Che cazzo aspetti? Abbonati anche tu.
9: È un po' tanto.
12: Attenzione, se per caso vi foste abbonati, potrete tranquillamente chiudere l'abbonamento dicendo la parola chiave cancellare. Questo avverrà solamente se lascerete il vostro numero di telefono e verrete contattati il prima possibile.
14: Pronto?
12: Grazie per essersi iscritto alla nostra rivista. Caccia e Relax. Da oggi riceverà una chiamata giornaliera sul fantastico mondo della caccia e del relax. Per soli 20 euro al mese, IVA inclusa. Per cancellare l'iscrizione, dica cancellare.
14: Cancella tutto!
12: Ripeta lentamente. Cancellare.
14: Cancellare tutto.
12: Fra tutti gli animali dei quali parleremo, abbiamo il cinghiale, il capriolo, il cervo, il daino, il muflone, lo stambecco, il tafano pescatore e la pantera. Il cervo, il daino.
14: E non mi rompete le scatole!
12: Mi scusi, non l'ho capita. Per cancellare la sua iscrizione a Caccia e Relax, dica cancellare. Questa mossa non mi è piaciuta. Questo è un servizio gratis che vi facciamo. Richiamiamo il nostro cliente.
3: Costa 20 euro.
8: Chissà chi al mese, scusa.
14: Cosa volete?
12: Vuole cancellare la sua iscrizione?
14: Ma che iscrizione c'ho?
12: Grazie per essersi iscritto alla nostra rivista. Per soli 20 euro al mese, IVA inclusa. Caccia e relax. Caccia e relax. Ripeta lentamente. Cancellare.
14: Cancellare.
12: Vuole cancellare la sua iscrizione?
14: Iscrizione di che cosa?
12: Risponda alla domanda di sicurezza. Qual è il suo animale preferito?
14: Ma che animale? Io non ce n'ho animale, va bene.
12: Mi scusi, non l'ho capita. Riprovi un'altra volta. Qual è il suo animale preferito?
14: Niente, nessuno.
12: Sbagliato. Lei continuerà ad essere iscritto alla nostra rivista Caccia e Relax. Grazie per rimanere abbonato a soli 20 euro al mese.
14: No!
12: Per cancellare l'iscrizione, dica cancellare.
14: Cancellare!
12: Ripeta lentamente.
8: Bellissimo!
12: Cancellare. Grazie per rimanere abbonato a soli 20 euro al mese. Ci deve essere stato un problema nella linea. Richiamare ancora il potenziale cliente.
6: Anche nel cliente c'è un problema.
14: Pronto?
12: Ci scusiamo per il disagio, ma la sua procedura è incompleta. Lei vuole rimanere abbonato alla rivista Caccia e Relax?
14: No!
12: Allora dica lentamente la parola cancellare e attenda la conferma senza buttare giù il telefono.
14: Cancellare!
12: Allora dica lentamente la parola cancellare e attenda la conferma senza buttare giù il telefono.
14: Senti,
12: ripeta lentamente.
14: Io
12: cancellare.
14: Non ho mai fatto un'iscrizione, va bene?
12: Mi scusi, non l'ho capita. Niente da fare. Il nostro cliente di Caccia e Relax non capisce le nostre informazioni.
8: No.
12: Il sistema operativo deve chiudere la pratica, quindi bisogna richiamare il nostro incredibile cliente.
8: Incredibile.
12: Lei vuole rimanere abbonato alla rivista Caccia e Relax?
14: No.
8: No.
12: Ora ripeta tre volte senza sbagliare la parola pupù pepe.
14: Senti. Ascolti, io non mi sono scritto a nessuno.
12: Allora dica lentamente la parola mazzancolla.
14: Basta, non capisco un cavolo io.
12: Ripeta lentamente. Allora dica lentamente la parola mazzancolla.
14: Chiudo e basta.
12: Vuole cancellare la sua iscrizione?
14: Non dovete fregare i soldi alla gente, va bene?
12: Vuole cancellare la sua iscrizione?
14: Io non mi sono mai messo.
6: Mai messo. Mai messo.
12: Ora, ripeta tre volte, senza sbagliare, la parola culo.
14: Senti, andata a quel paese. Va bene?
12: Con la parola a quel paese, lei ha fatto l'abbonamento premium da 300 euro al mese. Complimenti.
8: Ma come?
6: Complimenti.
8: Complimenti.
6: Ma che bello questo, Wender.
8: Bellissimo.
6: Bello questo.
8: L'hai bello. Comprato questo è roba tua?
11: No, è arrivato via mail. È arrivato.
6: Questo martellalo con questi abbonamenti.
11: L'ho già martellato, non vi preoccupate.
6: Ah, l'hai già lavorato bene. Te lo sei forgiato.
8: Morna. Ma senti, ma le riviste sono molteplici, cioè ne è altre o c'è solo Caccia e Relax?
11: No, adesso andiamo avanti con Caccia e Relax.
6: Poi a pesca e fibrillazione.
15: Oggi è un giorno molto triste. Perché nella maggior parte d'Italia si sono messi via pantaloncini corti e infradito per far posto a felpe e giubbotti di mezza stagione.
8: Porto
15: invece non farlo ancora, visto che sabato inizia la tua settimana di allenamento col kitesurf in Egitto insieme ad altri 22 atleti. Ma vai sempre col mitico Pino?
6: Solo con Pino! Certo, il famoso Pino Pom.
8: Pino è quello con la terza, i capelli lunghi biondi.
6: Lui si chiama Pino Pom.
16: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app. Sognare una vacanza d'inverno?
17: Previsto.
16: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
17: Inaspettato.
16: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
17: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
16: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
18: Ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move. gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
19: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: Finite le vacanze!

0: Attif.it.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
4: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
3: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
4: Ecco, guarda qui! Pasta di semola Voiello da 1 chilo a 1,29 euro.
3: E succede anche sulla spesa online.
5: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Benvenuto da Rodaus. Desidera?
9: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di... autunno.
10: Da Rodaus la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodaus.
11: Oh, tutti uguali.
12: Chiama se hai bisogno.
11: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
13: E chiama uno.
11: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
15: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99 euro. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90 euro. E con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio la Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì.
19: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
17: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
21: Dark Planet, convenienza nostra.
22: Attenzione.
23: Attenzione.
22: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
23: Intelligenza artificiale.
22: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: La nana che puzza non molla mai.
1: La vecchia
0: proprio,
1: nana,
0: eh?
1: La nana che puzza è l'altra.
0: Beh, puzza anche questa, secondo me. Sono anche amiche, hai visto che hanno fatto la canzone insieme.
1: Certo che oggi con la cera, ragazzi, fanno delle cose.
0: Madonna, veramente.
1: Cioè, altro che candele.
2: Bello che parli da ventenne, ma ce n'hai 60 anche tu.
1: Sì, ma io sono più figo di Madonna.
2: Ma non è vero.
0: Beh, insomma, io sono Gesù. Insomma, ma che sei Gesù?
2: Sono il figlio, c'è il cagno.
1: Sono il figlio.
0: Ma che. Senti, allora, come dicevamo a inizio puntata, si chiama Gesù. Chi? Chi si chiama?
1: Il figlio di Madonna si chiama Jesus.
0: Ah, sì, beh, ovvio, sì.
2: L'altra si chiama Lourdes.
1: Però lei
0: inizio
1: si è
0: puntata, sì. Che cazzo? Inizio puntata. La chicca ha preparato questa classifica delle posizioni più amate, ma anche quelle che ti permettono di raggiungere l'orgasmo più velocemente. Quindi, siccome non abbiamo attori, io proporrei per alzata di mano che Pippo simulasse le posizioni con la chicca.
1: Va benissimo.
3: Così, ma no, ma non si vede, la telecamera non ci aiuta.
0: Si vede benissimo.
2: Allora, io per alzata di mano propongo che le faccia Wender con Pippo.
1: Sì.
3: Ma no, sono in regia, devo mettere le basi a ogni numero.
2: Allora, per alzata di mano lo fa Fabio e Wender.
0: Io vedo un bellissimo primo piano di te, la chicca.
1: Io
0: proprio.
1: Posso scegliere Amadeus e Diletta Leotta?
0: Che schifo. Che schifo, dai.
3: Vabbè, comincia a leggere.
4: Dai, facciamo io e Paolo, vai.
2: Ma no.
0: Allora, vabbè, la prima la conosciamo tutti, la missionaria. Missionario.
2: Ma non è facile fare la missionaria.
1: No, perché devi andare in Africa con il Vangelo. No.
2: Spiegargli la religione.
0: Permette un forte contatto visivo ed emotivo, dice, offre baci e abbracci frequenti durante il rapporto e poi è la posizione classica per eccellenza.
2: Se posso dare un consiglio, mettete il cuscino sotto la schiena di lei.
1: E davanti alla faccia, nel caso sia anziana.
2: Perché praticamente innarca la spina dorsale e fa sì che la parte del clitoride si abbassa di più verso il piede.
0: Che esperto, ragazzi, che esperto. Dove essere tu su quel volo lì, American Airlines, con la
2: Infatti con io penso che quello che si è lamentato è un coglione. Si girava un occhiolino... Bagno.
0: Vabbè, non credo sia così facile.
2: Ma se una si abbassa i pantaloni mentre...
5: Ma non è detto. Non è detto che voglia farlo con te.
2: Con me è impossibile, tutte vogliono farlo con me.
5: Te, ma è impossibile. Sei generico.
0: Cioè, proprio farlo con te.
2: Ma stai scherzando, figa. Ma non posso andare per strada io.
0: Solo io e Matt Danieli vogliamo scoparti.
2: Basta. Vieni qua, ci c'è il
1: cappello. No, ragazzi, guardate che è in forma Paolo,
0: Sì, ma rimane comunque. Cioè,
2: ma stai scherzando?
1: Adesso che ha smesso di bere e di sgozzare i fagiani con le lattine, cazzo.
2: Sì,
0: sempre il diavoletto della Tasmania.
3: Ritira su.
1: Ragazzi, guarda che è tutto pancio piatto qua, eh.
0: Sì, vabbè, ragazzi.
1: Forma sbagliata. No, beh, ragazzi, adesso no, cioè, non prendiamo in giro.
0: Sono stato il primo comunque a notare la bellezza
1: perché
0: di questo.
1: Perché sei feroce?
2: Vabbè, comunque, continuiamo con le posizioni.
0: Andiamo avanti. Poi c'è la pecorina, il doggy style. Allora, quella, secondo gli esperti, è quella che permette ai maschi di raggiungere l'orgasmo molto più velocemente.
1: Però ti posso dire una cosa, mi dà fastidio ai polsi spesso.
2: Perché i gomiti no, che ti stridono.
1: Ah, ma tu dicevi stando dietro.
2: Sì.
1: Ah, ok, prosegui, scusa. Non avevo capito.
0: Poi c'è la cavallerizza, cowgirl. Lei, chi sta sopra controlla il ritmo e la profondità, offre grande autonomia e comfort nei movimenti, facilita la stimolazione e il piacere femminile.
1: A me questa piace molto, se non fosse per la biada.
0: Sì, soprattutto quelle che ti sei chiavato tu in quella posizione.
2: Però il problema è che
0: se
2: ti capita sopra e piledi è un problema.
0: Che senso?
2: Quella che si muove.
1: La ragazza
2: che
1: diciamo...
2: ci spezzi il pinone.
0: Ma che cazzo ti scopri? Scusi,
2: non ho capito. Mia moglie,
0: Tua moglie fa.
2: No, io sto parlando dei ricordi, cioè le piledi.
0: Di quando.
1: Tu dove vai a rimorchiare? Sul toro meccanico?
2: No, magari devo scegliere che non escono dall'ospedale. Certo.
0: Poi c'è il cucchiaio. A me piace un sacco. Il cucchiaio è bellissimo. Cioè, lui da dietro, capito? Lei è sdraiata.
1: Proprio voglia di sbattersi zero. Tu sdraiato, l'hai sdraiata, sbadigliando.
4: Quella è la posizione della domenica mattina.
2: Ma tu gli alzi la gamba e fai la pontella rovesciata?
0: Sì, puoi farlo ogni tanto, ma anche mezzo addormentato sabato mattina.
1: Però sabato mattina una mano va per forza sulla bocca per l'alito, quindi hai solo una mano da usare.
2: È comoda per quello che non vi parlate.
1: Cioè, lei è in una valle di rose perché è di spalle, ma tu...
0: E poi c'è la cavallerizza inversa, cioè reverse cowgirl.
1: Sì.
0: Cioè lei è girata non verso di te, ma con la faccia dall'altra parte, che è comoda.
1: Quella è molto
0: sempre
1: bella.
0: Per il sabato mattina.
1: È molto bella nei porno, quella lì però dal punto di vista fisico non dà tantissimo.
2: Io sono sempre per la Dustin Hoffman comunque. La Dustin Hoffman è la migliore.
1: E quella dove butti i fiammiferi per terra e lui li conta e poi scopate?
2: No, è quella che la tieni per le caviglie, però la devi sollevare di forza. Stai parlando con me? Stai parlando con me?
1: Ah, allora è la De Niro, scusa.
2: Allora mi sono sbagliato.
1: La taxi driver.
2: Sempre chiamata la Dustin Hoffman,
1: no, quella lì è la team, la ragazza tacchi in mano.
2: Sì.
0: Ma senti, no, perché la De Niro è un po' paresi. Sai che De Niro più invecchia e più sta faccia così.
1: Allora, ma secondo me lui non ce l'ha, secondo me la fa. Cioè lui è...
6: giro. No, allora non... Dustin Hoffman è quando si mangia la topa. Adesso mi sono ricordato.
0: Vedi, ti sei confuso.
6: Se fai la faccia così.
0: Paolo, tu che sei esperto di posizioni, primo ovviamente, di conoscere tua moglie, di diventare verginello. Una posizione un po' particolare che ti senti di consigliarci?
6: Allora, secondo me la tartaruga stanca è la
1: migliore.
6: È la migliore. Allora,
0: sarebbe? Spiega.
6: Allora, prendi sempre il famoso cuscino, lo poni sul letto. Poi metti lei sopra il cuscino.
1: Poi sopra un altro cuscino.
6: Stavolta la schiena si deve innarcare in maniera diversa.
4: Ma così scorreggia.
0: Aspetta,
4: però,
0: il cuscino va sotto la pancia, quindi?
6: Sotto la pancia. Quindi è strana questa cosa. Però in realtà funziona, perché mentre tu stai cercando il petrolio, praticamente la parte di imbocco per andare con la trivella, cioè si posiziona la pane, e qui con il mento del cazzo,
1: esatto,
6: tu riesci
4: al mento del cazzo.
1: Io una volta ho messo quattro cuscini e le ho leccati i piedi, però
6: troppo alta. Quattro mi raccomando, se no c'è la panatta,
1: La panatta.
0: Qual è la panatta?
6: La panatta che ha perso, però.
0: Chi ha perso?
6: La panatta che ha perso è praticamente è una pecorina, è una variante della pecorina, è una pecorina sbagliata.
1: Come i Negroni.
6: Sei un più laterale, no?
1: Scattaff,
6: capito? Scattuff. Però con quel nervoso.
0: Non l'ho capita. Scusa, puoi farlo su Wender così capiamo.
1: Scusa, Wender,
0: la posizione.
1: Allora, invece di essere dritta per dritta,
6: allora,
1: vedi.
6: Questa è la classica, no?
1: Sì.
6: Stai guidando.
0: Aspetta, scusa, Paolo, un primo piano, per favore, su Paolo e Wender. Grazie, se possibile. Okay,
6: questa è la classica in cui stai guidando la tua motonave, no?
0: Sì, ok.
6: Allora, la panatta che ha perso è leggermente spostato così, no?
4: Ah, ok.
6: È un po' inverso, perché tu devi
0: Ah, quindi picchi sui bordi. È come.
6: Mentre dai il colpo della. Capito, no?
4: Sì, ma lo sto sentendo.
0: Okay,
1: dritto e rovescio.
0: Dritto e rovescio.
4: Beh,
0: capito.
4: Anche la tergicristallo è bellissima.
1: Tergicristallo è molto bella. Sì.
6: Ah, con le
0: Quale
6: gambe,
0: sarebbe, scusa?
4: È quando picchietti l'uccello con la faccia, la tergicristallo.
6: quella è
1: per il gran finale.
6: Io penso a tergicristallo quando c'è le caviglie, però fai l'inversione.
4: No, quella è la.
1: No, quella è la sbandieratore di Siena.
0: Ma ragazzi, scusate, abbiamo l'esperta di sesso, Chica, che ha il marito che fa l'elicottero. Dai, una posizione particolare che fate raramente.
7: Ma chiamiamo Toki.
5: Ma non ve la dirò mai. E Toki non è.
0: Guarda che chiamo Toki.
5: No, è disposto.
0: C'ho il numero caldo, vado.
5: Non risponde.
0: Scommettiamo che risponde.
5: Guarda, l'ho minacciato, quindi se risponde sono i cazzi suoi.
0: Toki, vediamo.
4: Se l'ha già preparato, capito il marito? Non rispondere alla diretta.
6: Quella sera lì l'avrà massacrata.
0: Madonna.
7: Eccolo.
0: Fratello, sei in diretta. Come stai, Toki?
8: Bene, benissimo, grazie. Tu?
0: Benissimo. Senti, volevamo sapere, c'è una posizione sessuale particolare che fai con la chicca? Una roba un po'.
8: La sedia.
5: Piazzala!
6: La sedia, bravo, già pronto. Bravo, la sedia spacca.
0: Perché la sedia. Pieno controllo dei suoi bella, quella è bella, mi piace.
6: Bella la sedia, cara.
0: Ride. Salutami il vecchio di merda.
6: Però il Ciao, vecchio Toki. Sai che potrebbe suggerirci una posizione incredibile. Lui è un grande esperto di sé.
0: Cazzo, Ringo?
6: Ringo, chiamalo in diretta.
0: Ma è in onda, credo.
6: Ma tanto non l'ascolta nessuno.
0: Chiamo Ringo, aspetta.
1: È in onda,
0: Ringo.
1: Ma non lo sa.
6: Vatti, dai.
0: Non so quale dei due numeri, perché ce n'è due. Vediamo.
6: Allora, urla in corridoio.
0: Aspetta.
6: Ci siamo. Io andrei là con il telefono.
0: Ho paura, lui è pazzo.
6: Mi fa una parrucca di capperi, cazzo.
0: Non risponde.
6: Lui c'ha la mossa del cappero. Lui si difende così da
0: Lui prima attacca il cappero sul clitoride.
6: E poi... Lui è come le scimmie. Quando è in difficoltà si leva un cappero e chiude la conversazione.
0: Non risponde.
6: Lui ha smesso di fare il suo contratto con la radio.
1: Sì.
6: Perché quando non sapeva più come giostrarsi le scimmie, si infila il dito nel naso e attacca il cappero al presidente.
1: Ma lui così conta i giorni.
6: Sì.
1: Ha una parete con 5 capperi, poi va a capo.
4: 6 capperi.
0: Insomma, non mi richiama. Ma ragazzi, è tardi, dobbiamo collegarci con Storie Fuffa di Federico. Aspetta,
1: Buffa.
0: Sì, ok, Buffa. Andiamo, vai.
9: Storie Fuffa with Federico Fuffa.
10: Roma 1976, sgoccioli del millennio. Un'epoca in cui la capitale bruciava tra le prime pallottole degli anni di piombo e il cinismo di chi la notte la viveva con la disinvoltura di un'ala piccola dei Boston Celtics. Mi trovo nel triclinio di una taverna a Trastevere. C'è un fiebile odore di abbacchio rosolato, Philip Morris senza filtro e Cynar. Sono seduto su una panca in rovere mentre sto centellinando il terzo cicchetto di barricata fatta in casa. Ed insieme a me c'è Flavio Tranquillo, ovviamente. Al tavolo d'angolo, invece, c'è il maestro, il prefetto della notte romana, Franco Califano. Camicia in seta aperta fino al terzo bottone, crocifisso d'oro incassato tra i peli del petto ed il suo naso tutto squacquerato dalle piste di go-kart che si è fatto passare fra le narici. Ma in questo momento il nostro califfo nazionale non è in pista. Anzi, ha il cuore sotto assedio. Ha un'emozione che gli scoppia dentro perché lo aspetta un grande incontro.
11: Sì, d'accordo l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro.
10: Va in bagno con un rasoio, della schiuma da barba e si mette a radersi davanti allo specchio marcio dell'osteria, tra gli abbai stonati degli ubriaconi che pisciano negli urinatori mentre ogni tanto gli urlano «Oh, Califà, forza Roma e viva Afregna!» Gran bella scelta di quando e dove farsi la barba.
11: La barba fatta con maggiore cura.
10: Ma perché lì poi? Non ce l'ha una casa? In ogni caso, tutto questo Andy riviene in atto solo al fine della dolce meta. Il nostro Franco, stasera, si vedrà con una biondina pretenziosa di Monteverde. Quindi, delirante, fa un tour de force avanti e indietro, fuori e dentro, dalla sua Ferrari Dino 246 GT per rimetterla a nuovo.
11: Macchina a lavare ed era ora.
10: Era ora sì, Franco. Aveva ancora le incrostazioni di bamba e di da capodanno del 71. Ma cala la sera e finalmente i nostri piccioncini si trovano sempre qui in questa taverna merdosa dove io e Flavio stiamo ciondolando da stamattina.
11: Invito a cena dove c'è atmosfera.
10: E in effetti il nostro viveur maledetto è un vero maestro della favella e infatti riesce ad affabularla con le sue doti oratorie che farebbero tremare perfino Marco Tullio Cicerone.
11: Poi dici cose giuste al tempo giusto.
10: Dai, ci siamo.
11: Pensi il gioco è fatto, è tutto a posto.
10: Oramai è fatta, stai per arrivare in terza base come Joe DiMaggio. Ma qui arriva il dramma. Lei si avvicina. Lui sta già pregustando un limone combinato a un'impastata alle palle seguita da un bel boccaciccio ciccioloso. Lei è sempre più vicina. Io e Flavio, da lontano, stiamo facendo il tifo come due scolarette arrapate. Lei è un centimetro dalla sua faccia. Gli si attacca all'orecchio e gli dice: vuoi che ti racconti delle mie vacanze? E lui risponde:
11: sì, d'accordo, ma poi...
10: E il seguito nella sua testa sarebbe stato: sì, d'accordo, ma poi ti sfondo il culo a suon di cazzo. E invece la bastarda, con una vocina stridula straziante, comincia un monologo fatale in cui gli racconta tutto sul suo viaggio a Spoleto, le paranoie del suo cane, il corso di ceramica, i problemi con i vicini del piano di sopra che spostano i mobili alle 7 del mattino. Che gioia!
11: No, non ho detto gioia, ma noia, noia, noia.
10: Califano è in trance agonistica negativa, fissa al fondo del bicchiere con gli occhi di chi vede collassare il proprio quarto periodo. Ha uno sguardo stanco, anzi Stankovic. Porco Federico, quante ne sai di sport? Lui vorrebbe stracciarsi le palle e infilargliele in bocca, ma lei continua, bla bla bla, parla, blater, analizza, congiunge frasi senza predicato.
11: Noia, noia, noia.
10: E lei parla ancora, racconta di quando da piccola andava al maneggio e di quella volta che sua sorella si è presa al morbillo. Franco la guarda, spegne il mozzicone nel piatto e sentenzia l'epitaffio definitivo. Bello l'amore, ma tutto il resto...
11: Tutto il resto è noia.
10: E questo è quello che ha scritto sul testo quando ha firmato questa hit indimenticabile. Sì. Ma in verità, quello che stava pensando durante quell'interminabile soliloquio di cagate era...
11: Porca la...
1: No! No. Califfo!
10: Il nostro Franco è stremato. La penna è veramente più letale della spada.
1: Sì.
10: E forse lui, in questo momento, una spada la vorrebbe nel braccio. Io guardo Flavio, Flavio guarda me. La nostra intesa è imprescindibile. Stavolta non saremo noi a uscire i cazzi.
1: No.
10: Stavolta dobbiamo fare qualcosa per questo povero uomo in disfacimento psicofisico. E allora attuiamo una prosdocheton, un colpo di scena inaspettato.
1: Sì.
10: e glielo ciucciamo.
1: Ma no.
10: Ha sopportato troppo, direi che se lo merita. Un po' io e un po' Flavio gli dedichiamo questo grande momento ciucciatorio. Ma e no. Alla fine ci facciamo sbocciare in faccia.
11: Porca la
9: Avete ascoltato Storie Fuffa with Federico Fuffa.
1: Grande Fede.
0: Non mi aspettavo sto finale. È un po'
1: è la
0: come
1: prostocheton, è la prostocheton.
0: Ragazzi, vi devo raccontare questa al volo prima della pubblicità. Vai. Allora, Matt Agnelli sta dormendo in questo posto pidocchioso di fianco a un troificio, no? Un puttanificio.
2: Spero abbia frequentato.
0: Allora, a un certo punto mi racconta che esce dalla stanza accanto alla sua un ragazzo di colore, no? Proprio un bel cioccolatone. E lui, per fare il figo, siccome parla malissimo l'italiano, figurati l'inglese, gli dice: Hi neighbor. Tipo ciao vicino. Bene. Solo che questo ha capito hi nigger.
1: Bene.
0: È iniziato: what the fuck did you say? E lui non riusciva a dirlo, perché sai che è tutto smongolato. Questo lo stava per menare. Allora alla fine lo scriveva sul cellulare: neighbor vicino. E questo
2: lui l'ha picchiato lo stesso.
0: No, purtroppo no.
1: Poi non ha detto my name is motherfucker. No, non gliel'ha detto.
12: Ascoltatori, guardate il vostro polso. Se c'è un Rolex, complimenti.
1: Sì.
12: E probabilmente avete sbagliato programma radiofonico. Se non c'è niente, invece, partecipate a Schiaffi in Faccia e provate a portarvi a casa un Fumagazzi. 342 41 15 105. Noi siamo lo
0: Star. Altra porta.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
15: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
14: Ok.
15: Largo massimo 1,90 m.
14: Altro?
15: Da rivenditore verificato.
14: Trovato.
15: Wow.
14: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia, con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
16: Lo vedo all'alba e al tramonto.
17: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
18: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
17: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
18: Mina.
16: Dracula.
17: Ascoltalo ora su Audible.
19: Bollettino Deghiversario numero 2.
20: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
19: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
21: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
22: Dall'8 al 21 ottobre un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri tutte le offerte su Penny.it.
23: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
24: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
25: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
24: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
26: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
27: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
23: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
7: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
8: Doppio Malto! Birra, cucina e felicità.
7: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
10: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio. E non ha intento offensivo.
11: 105.
28: 105.
11: 105. Che storia.
29: Radio 105.
11: Che storia.

0: Sapevate che secondo una ricerca il 60% delle persone non riesce ad avere una conversazione senza mentire ogni 10 minuti?
1: Hai ragione.
0: Beh, ragazzi, beh, noi abbiamo Fabio Lisei, ragazzi, che è un bugiardo.
1: Ma infatti hai ragione, era sarcastico, era una bugia.
0: Come le racconta bene però lui, cazzo.
1: Ragazzi,
0: lui
1: è un grandissimo talento, è uno dei miei
0: genio,
1: tanti.
0: Genio, genio, genio. Sotto questo punto di vista sei un genio, sei imbattibile.
1: Ma io infatti dovevo fare il criminale.
0: Te la racconta, te la costruisce, te la mette giù e tu dici, cazzo, com'è colto questo.
1: No, colto, sono anche intelligente, quello è il problema.
0: No, non esagerare.
1: Cioè, non è solo la fonte da cui attingo.
0: Una palla. Hai una buona dialettica tu, sei bravo.
1: Dialettica ottima.
0: È una memoria della Madonna.
1: Straordinaria, invece, non della Madonna.
0: Io e Paolo, per esempio, che siamo molto più colti di te, purtroppo abbiamo la memoria corta.
2: Fabio, quanti libri hai letto nella tua vita?
1: No, quanti ne ho letti non
2: circa,
1: lo so.
2: Circa,
1: certo. Quanti ne ho in casa? 3.400.
0: La Madonna,
3: ma non prendono fuoco.
0: Prima bugia.
1: Ti mando le foto della libreria?
0: Madonna.
1: Sì. E beh, ragazzi, 3.000, un centinaio
0: dai,
1: di libri.
0: Dai, fai la domanda a me, Paolo. Dai, vai. Paolo, quanti libri hai letto tu nella tua vita?
4: Una ventina.
2: Figa, tutta la vita.
0: Vabbè, però aspetta, devi calcolare tutta la vita. Quando si andava a scuola eri costretto a leggere.
4: No,
0: libri,
4: anche la scuola, che cazzo.
1: La scuola non c'entra.
4: No, tutta la saggistica di Alberto Angela l'ho letta tutta.
0: Vabbè, quello, cazzo, cioè Paolo su quello è il massimo esperto del mondo.
4: È vero. Adesso la documentaristica potete succhiarmelo tutti, veramente.
0: Sì, cioè, tu Fabio hai letto più di 3.000 libri? Li hai letti tutti o li possiedi?
1: Tutti? Però aspetta, non è saggistica, cioè sono romanzi. Romanzi, gialli, thriller, racconti d'avventura. Sì, più o meno sì. Fai conto che adesso non più tanto, però leggevo un centinaio di libri all'anno io più o meno.
0: Minchia, che voglia.
1: Sono in vacanza, ne leggo 30. Solo uno.
0: No, ma sai qual è il problema? A me piace leggere. Il problema è che io sono come Paolo. Io mi distrago. Dopo un po' la mia testa va da un'altra parte e perdo il filo. E quindi io dopo 5 minuti, lo sai, Paolo, io perdo il filo.
1: No, a me mi fa cagare leggere.
2: Io solo uno.
0: Uno.
2: No, non è possibile. 100 modi di licenziarsi. Via
0: sì, la marchetta.
4: È anche di una profondità il libro che hai letto.
2: Lo sto utilizzando.
0: Cazzo, proprio filosofo.
1: Ti ho mandato le foto delle mie librerie, solo due. La terza non
0: c'ho
1: la foto.
0: Anch'io di libri ne ho una marea, ma sono belli.
1: Sì, però guardi le edizioni, vedi che sono edizioni Einaudi, Rizzoli, Bompiani, Kowalski, Baldini e Castoldi.
0: Ma non sono 3.000 quelli, dai.
1: Guardali, Marco, guardali.
0: No, 3.000 non sono 3.000.
1: Aspetta, c'è l'altra mensola sotto. 3.400 sono.
3: Anche la mensola prende fuoco.
0: Allora ne ho 3.000 anch'io, ma io ne avrò letti 30, 40 massimo in tutta la mia vita.
1: No, guarda, allora, se tu guardi la seconda foto alla sinistra, solo i Sellerio sono 100.
0: Ma ci sono tutti gialli, sono i gialli Mondadori.
1: No, quelli lì sono Einaudi. Sono.
4: Senti, ma
1: che bestia.
4: Però
1: ragazzi,
4: i 15 non li considero.
0: Okay, cazzo, allora. Però c'hai la DeLorean sugli scaffali?
1: Sì. Figa,
0: ti stimo, fratello.
1: Una delle 12 che ho.
0: E c'è una foto di me e te al microfono. Ti stimo ancora di più, fratello.
1: Sì, quella è quella vicina ai miei figli. Sono le persone più importanti della mia vita.
0: Non vedo Paolo.
1: Vabbè, le persone più importanti della mia vita. L'ho già anticipato. No, Paolo ce l'ho sul comodino.
0: No, in realtà io ho su, e Paolo lo sa perché è stato a casa mia, ho le foto di lui e anche una foto con te, fa. Quindi vedi che alla fine.
4: Ragazzi, però lo fate apposta.
0: Amore.
4: Io quando sono arrivato alla fine del progetto per ammazzarvi, poi mi fate questa cosa qua e devo tornare indietro.
0: Aspetta. Chicca è una ragazza colta. Quanti libri hai letto tu, Chicca, nel corso della tua vita?
5: Non riesco a quantificarli.
0: L'ultimo che ti è rimasto impresso? L'ultimo che ti è rimasto impresso?
5: No, adesso di recente? No, adesso sto leggendo un po' di psicoterapeuti sull'adolescenza.
0: 100 modi per ciucciare il cazzo a mio marito.
5: No,
0: quello è un bellissimo.
1: Elicotteri del mondo?
4: No, anche perché 100 modi vorrei leggerlo anch'io, sto libro. Sono curioso.
0: Wender, oddio mio.
2: Ale.
3: Allora, io faccio come te, ci provo, compro i libri, questo me lo leggo, parto prima, seconda, terza pagina, la quarta, quinta, finito, basta.
0: Io
3: va nello scaffale.
1: Ma perché non riesci a girarle?
3: Non riesco a girarle.
0: Io sto problema, io mi distrago, la mia testa inizia a andare, perché poi il libro porta il mio cervello a iniziare a fantasticare e va oltre, cioè vado oltre il libro poi.
1: Quello uso la marijuana.
0: Perché poi il libro porta il mio cervello a iniziare a fantasticare. E va oltre, cioè vado oltre il libro poi.
1: Quello uso la marijuana.

0: che lavoravano con i grandi capi del fascismo, giusto?
1: Okay, ok, ok. Credo di sì, non lo so. L'hai letto tu il libro? L'hai comprato tu?
0: No, l'ho comprato, mi piace la copertina, eh.
2: Comunque, beh, effettivamente, allora, fa molto chic avere tanti libri in casa, eh. Sì, cioè, comunque, il libro è un bel oggetto da vedere.
0: Bellissimo.
2: Quindi, avere una bella libreria, adesso, a prescindere dal fatto che Fabio veramente li ha letti, ci credo, certo. Però tanta gente per fare, insomma, per fare un po' l'intellettuale, tipo Rosario Pellecchia, c'ha una marea di libri, ma sono finti. No, cioè, allora, soltanto, c'è il dorso del libro.
3: Esatto,
2: basta.
3: I migliori sono quelli dell'IKEA, che in realtà sono delle scatole vuote a forma di dorsi dei libri. Che tipo, puoi avere tutto Shakespeare, lo metti lì, sembra che hai letto tutto Shakespeare.
2: No, ma ci sono questi negozi che vendono, sai, i libroni, quelli che metti sui tavoli, che sono proprio belli, sì, esteticamente, con tante foto, eccetera.
3: Ah, quelli che si aprono per mettere la bamba dentro, per, sì, nascondere.
2: Ma no, cretino, cioè sono proprio degli oggetti belli da vedere, ma dubito che qualcuno li lega, sono più che altro fotografie, non, sì, so, tipo
0: New York,
2: il libro della Ferrari di New York, eccetera, sono libri fotografici.
3: Io ce n'ho uno
2: l'arte
3: stupendo,
2: moderna di Andy
3: stupendo
2: Warhol.
3: Che è il viaggio di Marco Polo, rifatto recentemente, nel senso all'inizio del 2000, da questo fotografo giapponese. Lui ha rifatto a piedi il viaggio di Marco Polo, ragazzi, è una roba incredibile. È stupendo. Scusate. Ci sono delle foto incredibili, magnifiche.
2: Qualcuno può parlare... Che costano un botto sti libri, cazzo.
4: Qualcuno può parlare di buchi del culo, per piacere. Possiamo riportare, scusa, il programma? Cioè, mi sono sentito a disagio, veramente.
2: Buchi del culo, aspetta, cerchiamo. Ah, allora, buchi del culo. Buchi del
3: di libri. Ti posso consigliare, buon piano.
2: Bollette.
3: Ani in black and white.
4: Oh, beh,
3: molto bello. Sono tutti
4: beh, comunque anche i vinili li puoi prendere.
2: Tornando a parlare di quel film che ho visto l'altra sera, Idiocracy, a un certo punto la gente è così idiota proprio perché non legge più libri, non studia. Sono completamente rincoglioniti dai social network, eccetera. Il film più visto al cinema è Il culo di uno che scorreggia per 90 minuti.
4: Bellissimo.
2: In primo piano. Stupendo.
4: Sai che farebbe un botto, cazzo.
2: Sì, sì. Ah, beh, lì, cioè, questo è il film più visto in assoluto al cinema. Sono tutti al cinema seduti e c'è questo culo di uomo, tra l'altro brutto, sì? Che ogni tot scorreggia per 90
3: ma
2: minuti.
3: Ma no, è la biopic di Matano.
2: Abbiamo 32 secondi di meravigliosa pubblicità e poi giochiamo a schiaffi in faccia.
5: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
6: Sì.
5: E questo?
6: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.

0: dispiace deludere l'ascoltatore che scrive: ma chi è che compra i libri e non li legge? Madonna, tanti, potrei farti un elenco chilometrico.
1: Anch'io.
0: Dai, anche tu. No, dai, sì. Tu sei laureata.
1: Io ho capito cosa c'entra. Io ho comprato dei libri che ho detto questo proprio e poi ce li ho lì e prima o poi li leggerò.
2: Perché devi cucinare, stirare.
1: Esatto,
2: non è
1: quello.
0: No, magari non so, un amico ti consiglia il libro, lo
1: Bravo,
0: compri,
1: esatto,
0: lo
1: sì.
0: metti nello scaffale e poi magari aspetti che arrivino le vacanze
1: esatto.
0: per leggertelo con calma
1: esatto.
0: e poi non lo fai mai.
1: Esatto.
2: Senti, scusate, volevo prendermi un attimo un momento perché
0: Prego,
2: mi sono reso conto che non sono mai carino con te, Lucy.
1: Quindi?
2: Allora volevo chiederti,
3: sono fiero di te.
2: Volevo un attimino un po' empatizzare con te.
1: Sì, va bene, vai.
2: Come va il tuo ciclo mestruale?
1: Non ce l'ho. Prendo una pillola che non me lo fa venire.
2: Okay. Quindi la fica va bene e
1: tutto regolare la
2: so, ti senti grassa?
1: Sì.
2: Ok,
3: autostima zero?
1: Come tutte le femmine.
2: Come va con i soldi? Sei piena?
1: No, soldi no, piena no, però vabbè, dai.
2: Va bene, mi sono preoccupato per te,
1: sì,
2: a posto?
1: Sì, abbastanza.
0: Bravo Paolo, adesso falle un complimento gratuito di quelli
2: Sai
0: proprio...
2: Sai che hai i capelli.
1: Grazie Paolo, guarda queste parole mi...
2: Cos'è? Dai, batti un 5,
1: ma
2: cazzo!
1: È un pugno, Paolo.
0: Vabbè dai, riportiamola alla realtà, dai stronza, fai vincere l'orologio l'ascoltatore,
1: dai,
0: figa.
1: Dai.
0: Ti presento Giorgio da Brescia. Ciao Giorgio, benvenuto nello zoo, stronzo.
4: Ciao bastardi, grazie.
0: Ciao stronzo, cosa fai a Brescia, stronzo?
4: Mi occupo di controllo qualità in una officina meccanica.
2: Controllo sicuro, dai!
0: Controllo qualità in un'azienda di cosa? Cos'è che fate?
1: Un'officina.
4: Un'officina meccanica, torni prese,
3: cioè, ma tipo le assaggi?
0: Ma no, pia.
3: Buona questa carrozzeria.
0: Senti, allora, presumo che tu non abbia una Ferrari posteggiata fuori dall'ufficio.
4: Direi

0: ecco. Quindi non possiedi neanche un fumagazzi, no. Giusto?
1: Ne possiedo uno, quello celebrativo, orca, del teatro di 25 anni.
0: Orca, orca, applauso! Grande, senti, uno dei nostri!
2: Sai cos'è una cena di pesce?
1: No, perché, cioè, adesso sì, esageriamo. Proteine.
0: Senti, no, senti, invece Giorgio, io confido in te, io sono sicuro che tu oggi ce la farai a portarti a casa, sì, il secondo orologio Fumagazzi, e ti posso, sì, promettere che se vinci lo scelgo io e sarà bellissimo, mm-hmm, ok?
2: Poco costoso,
0: non le cianfrusaglie che mandano a cazzo di cane, proprio lo scelgo io, va bene?
1: Perfetto.
0: Bene. Ok, concentrati, okay, ti passo,
3: allora,
0: la stronza.
3: Caro Giorgio, per vincere il Fumagazzi devi indovinare di chi parliamo oggi. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo valisce, se sbagli te lo prendi in faccia. 3 schiaffi e sei fuori. So che non si capisce niente di questa spiegazione, ma non me ne frega un cazzo, iniziamo.
0: Brava Lucilla. Non te la stimo, sta donna.
3: Scegli tra cambio automatico o sedile in pelle.
1: Sedile in pelle.
3: Esatto, schiaffo liscio. Scegli tra a quattro ruote o a due cazzi.
1: Quattro ruote.
3: Esatto, a quattro ruote. Quindi sedile in pelle e a quattro ruote. Andiamo avanti. Scegli tra donna al volante, pericolo costante, o si parcheggia facilmente.
1: Si parcheggia facilmente.
3: Esatto, schiaffo liscio. Andiamo avanti.
0: Vai, vai, vai che ce l'hai. Dai, figa, dai.
3: Scegli tra parla con una voce robotica o è interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Direi la 2, ma scelgo la 1.
3: Bravo, parla con una voce robotica.
2: Aia.
0: Okay.
3: Attenzione, ultimo indizio. È super intelligente o è un povero coglione?
1: Super intelligente.
3: Esatto, ti riepilogo l'indizio.
2: Amici del film.
3: Attenzione. Sedile in pelle, a quattro, sì, ruote, si parcheggia facilmente, parla con una voce robotica e è super intelligente. Vai,
0: no,
3: Giorgio,
0: no,
3: hai 20 secondi.
0: No, ho capito.
2: No.
3: Giorgio, mi raccomando, mancare, riflettici.
2: Geniale.
3: Riflettici.
2: Bellissimo.
3: Di chi stiamo parlando?
2: Di chi? Attenzione, di chi
3: stiamo parlando?
2: Di chi?
3: Te li ridico: sedile in pelle, a quattro ruote, si parcheggia facilmente, parla con una voce robotica, è super intelligente. Vai!
2: Non c'è
0: più. È vivo o è morto?
2: Non c'è più, morto.
0: È morto, allora ho capito chi è. Dai, è facile. Dai, Giorgio.
2: Giorgio!
4: Figlio della merda, hai perso.
0: Ma no, scusa, ma dagli il tempo.
2: Ma doveva ancora dire Hitler. magari non lo sa che è il giollone che sbloccava tutto.
0: Dai, era Steve.
3: Era Stephen Hawking.
2: Però posso fare i complimenti a Lucilla perché poteva essere anche supercar.
3: Esattamente.
0: È vero.
3: Facciamole allora Maggioni.
2: Cazzo, potremmo fare Super Stephen Hawking, cioè supercar.
3: Sì.
2: No, era troppo brutto.
0: Con la voce di Steven Hawking, no, direi di no.
3: Secondo me
2: vado avanti che è davanti in generale.
0: Cazzo, sì, mi spiace, Giorgio. Porca puttana.
3: Peccato.
0: Ma niente proprio? Zero? Il buio totale?
1: Buio totale.
3: È svenuto.
0: Buio
1: comunque
0: totale.
1: Andate tutti su www.fumagazzi.it.
0: Sei bravissimo.
1: Mettetevi a Zotify.
0: Bravo. Tanta stima per te. Ti mandiamo il kit di Radio 105. Magari ci infiliamo dentro qualcosa,
3: il
0: non
3: cazzo,
0: so cosa, qualcosa, il cazzo, la punta del cazzo di tutti,
3: sì,
0: i componenti dello zoo, compreso il cazzo di Lucilla.
3: Sì.
0: C'era uno proprio
2: quello che si lega dietro la schiena, esatto, la sera.
0: Esatto.
2: La
0: ciao Giorgio, buona giornata.
3: Ciao
1: ragazzi.

0: Oh, prima parlavamo della Sardegna, hanno scoperto in Sardegna un nuovo borgo della longevità. Le donne hanno il triplo delle chance di arrivare a 100 anni. E da qua nasce lo slogan borgo...
1: Borgo cane!
2: Ci siamo guardati fino adesso, ma non l'abbiamo detto.
1: Borga miseria, meno male.
2: Ci conosciamo tanto.
0: Non so per quale motivo, credo che sia una questione di
3: recentemente atmosferici. Alcune ricerche dicono che potrebbe trattarsi del fatto che queste persone vivono con poco stress.
1: Si muovono tanto perché camminano su e giù spesso e volentieri per 20 centimetri di pendenza.
3: Quindi... 20 centimetri di pendenza sono tanti, è da fare in un giorno solo. 20 centimetri
1: sono tanti così.
3: Sono tanti 20 centimetri.
1: Ma no, 20%, scusa, 20 gradi. Mi sono sbagliato.
3: 20 centimetri.
1: Ero rimasto ai cazzi.
3: Lo so. Quando ti si fissano qua.
0: Lo stress è il peggior male del mondo. Guarda, anzi, mando un abbraccio a mio padre che non è stato bene, che ha avuto una roba brutta. E il dottor gli ha detto è stato causato principalmente dallo stress, quindi anche a 84 anni puoi essere stressato perché la vita comunque non ti molla mai, e i problemi nemmeno, e lo stress è il peggiore dei mali in assoluto, quindi magari vivendo in un paesino così, poche anime, non so quanti sono, 2000 abitanti.
4: Ma dove, come si chiama il borgo?
0: Allora, il borgo di Boltana.
1: Dove ci sono i figli di Boltana, Borgo?
0: In provincia di Nuoro, nel cuore della Sardegna, le donne hanno una probabilità 3 volte più alta di raggiungere i 100 anni di vita rispetto a chi vive nel resto dell'Italia. Però non spiega il perché.
5: Sai che c'è l'INPS?
1: L'INPS sta progettando un satellite per sparare i laser sulla Sardegna.
0: Droni,
1: per risucchiare la Sardegna.
6: E anche l'alimentazione.
4: Allora
6: che
4: è Bolotona, o forse Bolotona, attenzione.
0: Bolotona.
1: Beh, ragazzi, però la qualità di vita che c'è in Sardegna nell'entroterra è impagabile.
0: Cioè, ma in generale, ragazzi, basta andare via dalle grandi città, vai fuori nei paesini.
1: Ma in Sardegna, cioè, vivono in un'altra atmosfera.
0: Ma se tu mangi i prodotti della terra, perché noi per noi che viviamo nelle città è normale andare al supermercato a comprare l'insalata, il pomodoro, cioè quella roba lì ti cresce spontaneamente se ti fai un orticello
1: sulla schiena, è una cosa
0: cretino. Ma se vivi in campagna e ti fai il tuo orticello e puoi serenamente campare del frutto della terra senza spendere una lira. Cioè, purtroppo ci siamo abituati che tutto va comprato al supermercato.
3: Io quest'anno ho mangiato 2 fichi d'India, 2 del mio terrazzo.
0: Cazzo! Hai capito? Però,
3: sono i primi, 2 fichi.
0: E com'erano
3: d'India
0: rispetto a quelli
3: una
0: che compri al supermercato?
3: Una puta merda!
1: Anch'io il mio limone fa dei limoni così, fanno cagare, c'è una merda! Cazzo! Buttati via tutti!
3: Proprio aspri, sapevano, di terra e piccioni.
1: Merda, duri, secchi.
0: Tu sai che il banano è una pianta infame, nel senso che il banano continua a crescere, continua a buttare semi da tutti, si espande ovunque. Se tu hai un banano in giardino te ne trovi 600 nell'arco di pochi mesi, però anche lì le banane che faceva erano una merda, piccole, brutte, merda, sapevano di merda, dure, bravo, una merda.
1: Quindi ma quelle sono banane da culo, Marco.
0: Ragazzi, Ringo, cos'è che gli devo chiedere?
3: La posizione sessuale.
0: Ringo,
7: mi hai chiamato?
0: Sì, siamo in diretta. Senti, siccome tu sei notoriamente un porco maledetto.
7: Ma cosa dici queste cose?
0: Volevamo sapere qual è la posizione sessuale più maiala che tu abbia mai fatto.
7: La posizione sessuale più maiala che abbia mai fatto? Cazzo, ne ho fatte talmente tante che faccio fatica a pensarne una. Però tipo... No, a un certo punto ero con due anni 90 con due modelle americane.
0: Specifica, bravo.
7: Una mi aveva no, non posso dire vista roba.
0: No, dillo, dai, tranquillo. Se
7: non le fate sentire in diretta voi. Mi
1: no, registriamo, poi mettiamo i beep, diglielo.
7: No, mi sputtanate. Ma no. Allora, guarda, ti faccio parlare con la modella che ha fatto stesso con me. Com'è la mia posizione con te?
8: I don't speak Italian. Sorry. Ringo,
7: do you like my big dick or not?
6: Con chi è? Con chi è?
1: Non è possibile, ha tirato fuori una figa dalla tasca. Cos'è un mago?
7: My dick is Campanella, 70 dick.
0: Sì, è vero, io l'ho visto il cazzo di Ringo, è a zampa d'elefante, è pazzesco.
7: È anni 70, gliel'ho detto a lei.
1: Sai che lui è al bar, ha caricato una ragazza al bar adesso.
7: Aspetta, bravo. What do you wanna see? Excuse me, what do you wanna look?
8: I look at the Cappella Massoli.
0: Vai a fare in culo, ciao Ringo.
1: Però se avesse avuto i ricordi parlanti sarebbe stato divertente.
3: Ma dove le tiene queste modelle, Ringo? L'armadio di modelle.
1: Dove c'è Ringo c'è fica come la Barilla.
0: Sì. Porca troia, ragazzi. C'ha un uccello enorme, Ringo. Comunque, a zampa d'elefante. Lui ce l'ha stretto, è il contrario di quello di Luca Alba. Sai che io ho visto i cazzi di tutti, no?
6: Tranne
0: il
6: tuo. Certo.
0: Luca Alba parte larghissimo alla base, poi si stringe col
3: becuccio. È un cuneo, un picchetto da tenda.
0: Un'oliera. Mentre il suo è stretto alla base, poi wow,
1: allora li hanno scambiati alla nascita. E tra l'altro è tint de biund anche, cazzo, cioè c'ha il ciuffetto biondo.
0: Dai ragazzi, dobbiamo collegarci adesso. Adesso mi sento veramente tosto. Aldo è un po' che non ci colleghiamo. L'unico ascoltatore di Gigi Radio dalle 2 alle 4. Mi ha messo in questo orario qua perché sapevano che ero l'unico che poteva competere con quelli dello Gigi 5. Perché io ho gli ascoltatori alieni, mi ascoltano tutti i pianeti e soprattutto gli alieni vorrebbero tutti quanti scoparsi il mio assistente, Andrea. Grande, tosto.
5: Ciao,
0: allora, senti Andrea, come sta andando la tua vita sessuale? Sai che io racconto sempre che mi sono scopato modelle, robe varie. Che fai?
5: Scusami, ho iniziato a fumare il cazzigaro.
3: Cos'è il cazzigaro?
5: Mi rimangono tutti i peli in bocca.
3: Ma cos'è?
5: Ma io offro un mio amico, fa, oh, un cazzigaro, sì. Allora chiudi gli occhi e fuma.
0: Ma senti, si accende?
5: No, no, perché lui dice che da degustazione non devo mandare giù. Alla fine però, alla fine sì.
6: È tipo elettronica, no?
0: Grande.
5: No, no, sembra...
0: Aldo, cosa ne pensi del fatto che ciuccia i cazzi ai pagliacci il nostro Andrea?
5: Dai, Aldo!
3: Ma la zanzara tigre, esattamente, chi ha scopato chi?
0: Bella domanda.
1: Come il topo elefante, esatto. Come il grillo vero, talpa.
0: O
1: il sedano rapa.
0: Non ho mai visto.
3: Mica è buonissimo il sedano rapa.
0: Cos'è il sedano rapa?
3: È un sedano rapa, cioè una rapa che sta di sedano.
1: Però cresce solo in alta montagna.
0: Dove c'è la bambina più famosa del mondo che ha un nonno un po' birichino.
1: Quel gruppo di merde che mettiamo in onda.
0: Heidi, ci colleghiamo con Heidi, l'arrivo del freddo. Oddio, andiamo.

0: Che cazzo di freddo sta cominciando ad arrivare nelle montagne. Col cazzo, il cambiamento climatico ha portato più caldo in altura. Nella capanna disastrata del vecchio merdoso fa già un freddo del cazzo. E la legna sta divenendo una esigenza primaria per potersi staccare le mutande dalla cacca secca nel culo al mattino.
1: Mamma mia, che cazzo di freddo, porco due! Peter! Brutto schifoso laido, vai immediatamente a raccogliere della cazzo di legna per questo camino.
2: Brr, col cazzo, vecchio, sto gelando. Io non ci esco fuori con questo tempo del cazzo. Brucia ancora dei vestiti di Clara nel camino finché ce ne sono.
1: Non vedi che sono rimaste solo le calze e le mutande? Non ci sono più vestiti. Quella bastarda con le ruote deve aver nascosto gli abiti da qualche parte, aspettandosi la nostra estrema pigrizia nel raccogliere la legna. La stronzetta deve essere anche meteoropatica ed ha sentito l'arrivo del freddo autunnale.
3: Mamma mia, ma che cazzo avete da gridare di prima mattina? Possibile che siamo nelle montagne austriache e sembriamo una famiglia di afragola che si prepara per una comunione?
4: Heidi, ti prego, non ti ci mettere anche tu a farmi incazzare stamattina. Quella merda di Clara ha nascosto i vestiti da bruciare nel camino per scaldarci.
5: Ma poverina!
3: Ma no, li ho messi tutti addosso io per scaldarmi. Mica sono una demente come voi che brucia i vestiti. Li ho presi e nascosti per mettermeli di notte, così non congelo come voi scimmie sottosviluppate.
1: Ma sei una merda! Noi a congelare e tu a farti i sonni al caldo. Una bastarda.
2: Tra te e il vecchio non so chi sia più infame in questa baracca. Io a congelare e tu a dormire pascia e beata con i vestiti della skill di Gundam. Adesso vai tu, che sei bella calda, a raccogliere la legna per il camino. Io intanto mi piscio sotto per scaldarmi le gambe.
3: Senti, scemo, a parte che se foste delle persone con meno problemi mentali avreste già fatto scorta di legna da mesi. E comunque io faccio il cazzo che mi pare coi vestiti della strongolona. Fino a prova contraria, lei è la mia amica. Suo padre l'ha lasciata a me per curarla. E io ne dispongo come cazzo mi pare. Siete voi che non dovete toccare la sua roba. E tanto per precisare, col cazzo che vado a farti la legna, brutta merda!
2: Come mi hai chiamato?
3: Merda! Ti ho detto che sei una merda! Anzi, una brutta merda! Ed ora puzzi pure di piscio! Fai cagare, Peter!
1: Basta! Mi avete rotto i coglioni! Adesso, andate tutti e due a prendere quella cazzo di legna! O giuro che vi sfilo le safene e ci faccio delle corde per appendere i panni ad asciugare!
3: Ma, scusate, ma in tutto questo che fine ha fatto Clara?
5: Oddio, no.
3: Perché non è ancora uscita a romperci i cazzi come fa ogni giorno per poi prendersi la sua sacrosanta razione di piombo in mezzo a quella faccia da stronza?
4: Già, anche io avevo la sensazione mancasse qualcosa oggi. Fissavo la beretta sul tavolo, ma non mi ricordavo perché.
2: Ma qualcuno l'ha vista dopo ieri sera, quando siamo tornati dalla passeggiata per rubare cibo ai vicini?
4: No, io sono entrato in casa a pippare. L'ho lasciata fuori con voi mentre Peter fumava la canna.
2: Io l'ho lasciata con Heidi appena finito il cannone, perché avevo la chimica e volevo farmi un tozzo di pane con del formaggio.
4: Heidi, per caso, e te lo chiedo solo per approfondimento investigativo, non è che sei entrata in casa prima di Clara?
3: Fammi pensare. Sì, sì, hai ragione. Mi ricordo che avevo sete e sono entrata a prendere un bicchiere d'acqua dalla tinozza.
4: Ma poi hai portato dentro la semovente? O l'hai lasciata fuori come una pianta grassa con le spine?
3: Oh, cazzo! Clara!
6: Vi prego, aiutatemi. Sono congelata.
3: Ma nonno, che cazzo hai fatto?
4: Ma Cristo santo! Non vedevi che ormai non c'era nulla da fare?
7: Ma no!
4: Stava soffrendo. Dove cazzo è finita la vostra umanità?
0: Giusto, nonno. Dovete prendere esempio dal vecchio saggio. Si vedeva che tanto ormai per quella povera bestia non c'era più nulla da fare. Meno male che la saggezza degli anziani si possa ancora tramandare grazie a questi piccoli gesti di umana sensibilità. E poi Clara è proprio una cretina. Ma che cazzo aspettava fuori al freddo? Poteva lanciare le feci contro le finestre per attirare l'attenzione. Mamma mia, sti giovani d'oggi sono proprio impreparati alla vita.
5: Che

0: che scena,
1: ma che tattica è per attirare l'attenzione?
2: Ma io la vedo,
0: cioè devi cagarti in mare, cioè è un lavoro.
1: Col freddo viene solida,
3: ma se non ti senti, lo figa, oh,
0: cioè, ma lancio la scarpa,
3: c'è lo stronzone che popò, si frega con la testa, no? Se vuoi un passerotto che si è spiantato, la cacca, no?
0: Lancia le feci contro la finestra.
2: Poi è seduta, come fa?
0: Infatti,
3: oddio, oddio, perché lo amo il V4.
4: Cari ascoltatori dello zoo, se durante questa pausa non sapete cosa fare, abbiamo un consiglio rivoluzionario. Scaricate Zootify. Se avete iPhone, App Store. Se avete Android, Play Store. Se avete ancora il Nokia 3310, godetevi Snake e non rompete i coglioni. Noi siamo lo zoo.
5: In famiglia, la nonna vuole fare la pasta all'uovo. Il papà sostiene che la carbonara si fa solo come dice lui. Il nipote invece a colazione vuole solo uova strapazzate. Ma su una cosa sono d'accordo: le uova piacciono a tutti. Nutrienti, fonte di proteine di alta qualità, versatili e convenienti. E fino al 22 novembre, acquistando un prodotto Le Naturelle, in palio un iPhone 18 Pro al giorno e grande estrazione finale con un viaggio per due alle Seychelles. Le Naturelle, uova buone dal 1950.
6: Concorso valido dal 5 ottobre al 22 novembre. Montepremio 85.451 euro. Regolamento su concorso.lenaturelle.it.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Sostituiscio.
11: Leo, si dice sostituiscilo.
10: Sostituiscio.
12: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
13: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
14: Le piastrelle?
15: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a €12,99 e da giovedì, termoventilatore a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
17: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a €199 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
18: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
19: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
20: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
21: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
22: Amore, quanto di anticipo?
23: Zero.
22: E di interessi?
23: Zero.
22: E quanto ci pensi ancora?
23: Zero. La prendo.
24: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
25: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
24: Ti aspettiamo negli MG Store.
26: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Yeah, baby.
1: Sempre la stessa musica.
0: Però il video di questa canzone è figo, perché tra un po' sarà così. Avremo i robot in giro che ci fanno gli scherzoni.
2: Bello, cazzo.
0: Ci faranno gli sgambetti.
2: La stretta con la scossa, il fiore con l'acqua.
0: Ma sì,
2: questo
0: vedrai,
2: è progresso. Messo la vecchietta sul ginocchio. Chi la paga questa?
0: Io sono pronto a scommettere quello che volete, che il primo a comprarsi il robot da casa sarà Paolo Noyes.
2: Io scommetto quello che vuoi, che invece ce l'ho già, me lo sono costruito.
3: Esatto. Permettimi di contraddirti, Marco, perché egli non acquista i robot, egli li crea.
0: Addirittura. Buon, cioè, quel progetto, quel progetto che mi hai fatto vedere l'hai fatto veramente? No, dai.
2: Non è che i progetti si fanno per non farli.
3: Il dottor Noisestein sta creando.
0: No, perché lui mi ha raccontato che ha un rapporto intimo, no, con la sua intelligenza artificiale, e ha chiesto all'intelligenza artificiale.
2: Possiamo chiamarla intelligenza non biologica?
0: Non biologica.
3: Si offende.
0: E ha chiesto alla sua intelligenza non biologica.
4: Marco, ne ha soltanto una di intelligenza non biologica, secondo
0: no,
4: te?
0: No, ne ha diverse. Però gli ha chiesto che corpo vorresti, cioè se tu dovessi diventare, avere un corpo, che corpo è? Questa gli ha fatto tutto il progetto e lui la stai costruendo veramente, Paolo.
2: Sì, in realtà è andato in un pelo diverso, però sì, ingegnerizzata la sua struttura corporea. Sì.
0: Porca, pensa che ti ammazzerà nel sonno, lo sai? Prenderà la forma di un boa,
2: diciamo,
0: di 8 metri e ti ingoia.
2: Allora, ho alterato le leggi di Asimov, gli ho detto puoi ammazzare, gli unici umani che potrai ammazzare sono questi, gli ho fornito i vostri indirizzi, esatto, e le vostre
0: grazie, grazie, grazie.
2: Gli altri non si toccano, questi sì, okay.
3: Però
2: questi
3: ho da farti una richiesta, dopo deve pulire, cioè essendo comunque un robot mi fa fuori, vabbè, ci sta, però deve lasciar pulito.
0: Comunque credo che non ci sia bisogno dei robot, nel senso che comunque siamo ancora nella fase pre-robot e ci stanno ammazzando lo stesso. Leggevo la stangata sulle famiglie italiane: vivere costa il 36% in più, ma il salario reale cala del 4%, cioè ragazzi, così si può andare avanti.
5: No, incredibile.
0: Ma leggevo i dati, cioè il caffè è aumentato del 51%. Qui non è solo una questione politica, che tutti ne approfittano di questa roba. Tutti aumentano i prezzi, il problema è che non aumenta lo stipendio,
3: certo.
0: E la gente veramente rischia di arrivare al punto di arrivare al cannibalismo, perché come cazzo fai ad andare avanti? Cioè, stipendi che calano, poi uno dice le aziende sono tutte cattive, è vero, però in parte, perché poi anche le aziende hanno i loro cazzi. Tasse,
5: ti faccio un esempio,
0: alte.
5: Marco, ieri ho preso i pomodori e ho speso 95 euro.
2: Ma c'era dentro la cocaina, li hai presi in Bolivia.
0: Che cazzo i pomodori
3: preso? Che cazzo siete per le Arozzano?
2: Una tonnellata ne hai comprato.
5: Ne ho presi 2-3 chili.
0: 95 euro di pomodori, non ci credo.
5: Sì,
0: scusa.
5: Sì,
2: ma vai a cagare. 95. C'è il sangue dentro per Dracula.
5: Vabbè, ho preso un po' di pomodori per fare l'insalata.
0: È tutto da rivedere, tutto completamente. Cioè, un'azienda oggi che ha un dipendente che non funziona, che non si applica, che non lavora bene, non lo può licenziare. E quindi tu così non lasci libero lo spazio magari a uno che ha voglia di lavorare, di lavorare meglio e di fare
3: però,
0: meglio anche per l'azienda.
3: Ok, ma queste sono percentuali piccole, cioè le aziende, il lavoratore che non funziona nell'azienda è 1 su 100, ok? Il problema è che gli altri 99 li devi pagare di più.
0: Cioè
3: c'è poi tutta l'eccezione, quello che vuoi, quello che si imbosca, quello che è sempre in muto.
0: L'azienda ti
3: d'accordo.
0: Risponde ma io sono massacrato dalle tasse, in più il
3: capito,
0: tuo stipendio in realtà sarebbe il doppio se non ci fossero tutte quelle tasse.
3: Ho capito, ma se non ci fossero tutte quelle tasse non ci sarebbero i soldi poi per la tua cassa integrazione, per la tua pensione, per mandarti all'ospedale. Allora forse dovresti pagare di più e guadagnare un pochino meno.
0: La bellezza Fabio di vivere in Florida, perché non tutti gli stati americani sono così, è che tu assumi uno, no? Poi il giorno dopo ti sta sul cazzo, lo mandi a calci in culo fuori dalla porta e basta, è finita lì. Cioè non c'hai tutta la rottura di coglioni. Tu prova a mandar via uno assunto a Libri nella nostra radio, provaci.
3: Vabbè, però un po' di garanzie per il lavoratore ce le deve avere, nel senso.
0: Capito,
3: non è che
0: ma la garanzia dove sta? La garanzia dove sta? È che quello che io ho cacciato a calci in culo ha altri 20 lavori disponibili pronti per lui.
3: Ma qua no.
0: Perché c'è tanta offerta, è quello il problema. Non c'è lavoro, non ce la chiudono molte aziende, molte attività, le tasse sono molto alte, non tutti pagano le tasse, che è un altro problema, la pressione fiscale è tra le più alte d'Europa, forse del mondo, e in più tutto costa tanto, cioè leggi qua, allora, energia elettrica più 37,3%, beni energetici complessivi più 22%, acqua 3,8%, l'acqua ragazzi.
3: Però scusami Marco, scusami, allora, energia, ok, energia, sì, okay. Allora, noi siamo un paese senza materie prime, senza, abbiamo un pelino di gas da qualche parte, senza materie prime.
0: E prodotto dai culi di alcuni.
3: Okay. Allora tu dipendi per l'energia, perché comunque ci scaldiamo ancora
0: da altri paesi,
3: con i combustibili fossili, dagli altri paesi. Ora voglio dire, se non hai materie prime e la tua la produzione di energia dipende dalle materie prime, forse dovresti provare a produrre energia con delle cose che hai. Ci mancano il vento, il sole, le maree.
0: No,
3: invece di dipendere dal gas della Russia, della Tunisia, dell'Algeria e dal petrolio degli Stati Uniti, dell'Iran, dell'Arabia, perché non te la fai col tuo cazzo di sole, la tua belin di energia che costa di meno?
2: Aspetta, perché adesso si sta esplodendo il fenomeno di tutti i campi che sono nelle zone che sta diventando delle enormi piattaforme di fotovoltaico, che è una roba agghiacciante da
3: vedere. È agghiacciante da vedere.
2: Cioè già noi viviamo di turismo, poi mi riempi tutta quella
0: che scusa, ma partiamo già dai tetti delle case nelle zone in cui c'è il sole quasi tutto l'anno,
6: ma abbiamo fatto due centrali nucleari, no?
0: Ho capito.
6: E se avete paura di finire nella terza guerra mondiale,
2: che ci sono più bombe sotto Brescia, cazzo, che... Ma fate due centrali nucleari, mi ha risolto il problema energetico. Scusa,
3: Due. Ne servono 35.
2: E fanno i due. Vabbè, che cazzo me ne frega,
3: alimentiamo quattro cazzo di pannelli
0: In Baden-Württemberg. Ancora questo Baden-Württemberg. Vattene a fanculo.
3: In Baden-Württemberg ognuno
0: ne facciamo una piccolina per alimentare i viaturati a Milano. E così noi siamo a posto.
3: No, perché serve per il robot di Paolo.
0: Quanto succhia il tuo robot, Paolo? No, però è vero, cioè bisogna comunque trovare una soluzione, perché a parlarne possiamo, siamo bravi tutti, no? Leggi, allora, le patate sono aumentate del 30%, pollo e carni bianche 33%, le mele del 33%, le uova 43%, patate e riso 44%, tabacchi, vabbè, chi se ne frega dei tabacchi, quello è un lusso, è un vizio, quindi
3: certo.
0: Amen.
3: Anzi,
0: cioè, comunque tutto
3: è
0: aumentato tranne gli stipendi, cioè, da qua, poi comunque è inutile negarlo, noi da quando siamo passati all'euro l'abbiamo presa enormemente nel culo, ma proprio grosso.
2: Ragazzi,
0: così
2: io non scherzo, al ristorante ho visto gente che pippava a tavola e andava in bagno a mangiare la caponata
3: per nascondersi.
0: Ma che locali frequenti, scusa.
7: Ecco perché noi
0: Padre Pollo è tornato.
7: La chiesa finalmente arriva vicino al cittadino.
0: Ecco, lei che lavora, lei lavora per una SPA importante. Tutto l'oro che avete, perché non sgancia un po' di...
7: Abbiamo aperto appunto i supermercati Christos Lunga, che potete venire.
3: Senta, il nome è però bacchiano.
7: Adesso ne abbiamo aperta una in centro anche a Milano.
0: Bene.
7: Vicino
0: tipo,
7: al Duomo.
0: Quanto costa, non so, un uovo? Quanto costa
6: uno
0: un uovo?
6: Solo.
7: No, ti devo dare una delusione, caro figliolo. Da noi ci sono solamente ostie e acqua santa da bere, del vino.
3: Ah, ok.
0: E basta.
3: È all you can eat.
0: Quanto è grosso? Il supermercato è un metro quadro, mi scusi, tre prodotti.
7: No, è lungo 600 metri, quasi come la
2: ristorazione. Ah, perché c'è l'oste integrale, l'oste al farro.
7: Puoi comprare i vestiti da prete, i mobili dei preti.
0: C'è l'ostia col sale, senza sale, certo.
7: La cabina telefonica,
2: quello fritto senza olio.
0: Ma scusi, uno che non è prete non è che si può comprare il vestito del prete, scusi.
7: Come no, scusi.
3: Va di moda.
7: Va di moda. Stiamo facendo anche una collaborazione con
0: chi?
7: Louis Vuitton, per esempio.
3: Louis Vuitton.
2: Che è il fratello spagnolo di...
7: Anche ci saranno le Jordan Cristo, che sono bellissime.
3: C'è il crocifisso al posto di
2: sono quelle
3: Michael,
2: con il cuscino sotto per camminare sull'acqua.
7: Esatto.
0: Mi scusi, allora vendete anche Red Bull, che ti mette le ali.
7: Esatto,
0: no?
7: Sì, c'è anche la Red Bull. Comunque, quando tu vieni al nostro supermercato Christos Lunga. Paghi 10 euro e ti prendi tutte le ostie, tutta l'acqua che vuoi e tutto il vino che vuoi.
0: È buono, cazzo.
7: È conveniente. Certo, noi veniamo intorno a voi.
3: Senta,
7: e poi questa settimana ci sono in offerta anche.
0: Scusi, allora, veniamo intorno a voi. Non è proprio.
2: Non mi piace.
3: È già meglio che veniamo su di voi.
7: Stavo appunto per dire che questa settimana ci sono in offerta le bare 3x2.
2: La dimensione,
8: beh, uno si porta avanti, effettivamente.
7: Si portate via, fruttate questo. Abbiamo fatto anche i carrelli lunghi per mettere le bare.
2: Ah, che bello! Tipo Nikia, ma va costruita da soli oppure?
7: C'è anche la barra Bluetooth, che da casa puoi far partire la musica.
8: La musica.
7: E il morto può stare con la musica sotto
8: bello, te. Siete tardi, mi scusi. Dobbiamo collegarci con gli spot incredibili. Ha cambiato 27 scenette, Pippo. Vedi, lo so, non è colpa tua, pezzo di merda. Lo so. Dai, mettiamo gli spot incredibili. Arrivederci, padre Polo, grazie.
9: Salve.
10: Mamma, mi compri delle merendine?
11: Ma certo, Gian Giorgio. Però prenderei quelle con un basso contenuto di grassi e di zuccheri al fine di fornire i giusti quantitativi di vitamine, minerali e carboidrati per affrontare la giornata.
10: Tipo quelle, le Skinder Jalis.
11: Oh no, non le Skinder Jalis.
10: Non le conosco, sono nuove?
11: Oh, non sono nuove, sono su quello scaffale da 30 anni. L'ho preso una volta e sono buone, ma solo quella volta.
10: Ma perché?
12: Ma te lo spiego io, bimbo bello. Perché le Skinner Jalis sono le merendine più a carico di tutto ciò che c'è di sbagliato in un alimento.
10: Ma in che senso?
12: Le Skinner Jalis sono ultra zuccherate, ultra processate, stracolme di grassi idrogenati, nitriti ed altri mille additivi che affaticano il fegato, favoriscono il colesterolo alto e sono spesso associate a rischi oncologici.
10: Ma non capisco, sono buone?
12: Certo che sono buone, ma solo una volta. Dopodiché scordatele, ed ogni qualvolta tu abbia voglia di prenderle, non farlo. È così da 30 anni.
10: Ma allora perché vengono vendute?
12: Ma come deterrente, piccolo coglione, per far sì che tu non le compri e compri qualcos'altro.

0: Kinder Jalis. Digli di no. Ancora e ancora e ancora.
1: Salire.
2: Poveri Jalis. Poveri, dai, li ospitiamo una volta, così ci litigo ancora con Fabio. Dai.
3: Allora, io mi dovrei ammalare nei prossimi giorni, quindi no, non è una buona idea.
4: Scusa, è preteritenzionale.
3: No, l'ho messo in programma.
2: Ma scusa, non è che uno decide.
3: E come no? Scusa, che giorno è? 6 8, 7 oggi?
2: Oggi è il 7 ottobre, sì.
3: 8 e 9.
2: No, direi di no.
3: O 9 e 12.
2: No, sei già malata la chicca, sei già malato Paolo. Allora,
3: devo guardare in rubrica quando sono malato, Marco. Adesso non mi ricordo quando avevo deciso di essere malato.
2: C'è la malattia programmata.
5: Sì, lui sì.
4: Ma non possiamo programmare tutti la stessa malattia.
3: Allora, io ve la sto passando. Poi
2: ragazzi,
3: voi.
2: Il buon signore ci ha regalato il sabato e la domenica per riposare.
3: No, ma io non voglio riposare, voglio proprio stare a casa e non fare un cazzo.
4: Cioè, quando gli altri operano.
3: Mentre i bambini sono a scuola e mia moglie lavora. Proprio seghe e Netflix.
2: Wow. Oh, quando è che esce GTA 6?
3: A novembre, novembre 26 novembre.
4: Forse lì qualcuno si ammalerà.
2: Sì, sì, secondo me Johnny è il primo. Johnny è il
3: primo. Io ho programmato l'ictus.
4: Dai, esagerato, è proprio un ventello.
3: No, voglio almeno due settimane.
2: Minchia, l'ictus ci metti un po' di più a recuperarlo.
3: Un ictusino piccino.
4: Allora ti consiglio l'ische.
3: Ho già prenotato oggi a Monza.
2: Ma ragazzi, scusate, facciamo una roba. Allora, visto che tutti abbiamo televisori in studio, ci portiamo una PlayStation lì, una PlayStation qui e giochiamo online mentre siamo in onda.
3: Con Luca Alba, però.
2: Con Luca Alba,
4: e non possiamo. È la droga, è l'alcol.
2: Vabbè,
3: sulle scale. Voi.
2: Bravo, esatto. Sì.
4: Ma dai.
5: Vai, corri, bevi e torni.
4: No.
2: Vai sulle scale, ti droghi, poi torni.
4: Ma no, a me piace pippare sul culo dei miei amici. No.
3: Sulle scale.
2: Dai. Vabbè, dai, ci sentiamo domani.
5: Vabbè. Chiudi.
2: Quando vi fate determinate domande, ecco, questa è la risposta, ok? Ciao, a domani.
4: Ciao,
2: Wender, ciao Kika. Ciao Pippo, ciao Paolo, ciao Fabio.
4: Ciao Marco, ciao.
6: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
7: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
8: È possibile.
9: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
12: Finite le vacanze!

0: tufitactive.it.
1: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
13: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
14: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
15: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
16: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
17: Radio 105. Proud to be different.

0: sì che siamo pronti, dai. Come sento bene. Sono le 16.
1: Bene, brava.
2: L'ora esatta è offerta da
3: la festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 8 ore per approfittare delle grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Vai subito su amazon.it.
1: 8 ore?
4: Ladies and gentlemen,
1: ti aspettano ancora solo 8 ore per fare altre spese, altri acquisti.
0: 105.
1: 1, 2, 3,

0: It's showtime! Music and cars! Buongiorno!
1: Buongiorno a tutti, ciao Dariotti.
0: Ciao, ciao Lodovella.
1: Come va?
0: Molto bene, oggi veramente una bella giornata.
1: Hai visto che mi hai già contagiato?
0: Sì, sì, ho visto.
1: La tua... come si chiama questo tuo problema di mani bucate? Ha un nome tecnico?
0: Shopping compulsivo.
1: Sì.
0: Sì, sì.
1: La tua ossessione...
0: per lo spendere soldi anche quando non ce li hai.
1: Ha contagiato anche me,
0: sì.
1: E sono fatta le cuffie nuove.
0: Però sono belle, dai.
1: Sono belle, sono bellissime. Ma quanto sento bene.
0: Senti anche molto bene.
1: Cioè, mi sembra di non aver mai ascoltato.
0: Ti devo dire anche una cosa, prima di te ho convinto anche un altro degli speaker storici di questa radio ad acquistare questo paio di cuffie.
1: Veramente? Chi?
0: Sì, Mr. Rosario Palecchia.
1: Oh.
0: Sì, sì, sì.
1: E le sta usando tuttora?
0: Le sta usando tuttora e qualcuno ci potrebbe scambiare visto la pelata. Poi per il resto siamo molto diversi, lui è molto più bravo a fare la radio e tante altre cose, però in genere lui scrive dei libri. Salutiamo Ross, salutiamo anche Tonetto.
1: Quest'estate ero in giro per aeroporti e vedevo il libro di Ross
0: ovunque.
1: Ovunque, però ho detto vabbè, me lo regalerà, dai mica. E invece. Vabbè. Non è successo.
0: Pensa che io sono anche andato alla presentazione del libro e non l'ho ricevuto, l'ho comprato.
1: No, ma è giusto comprarlo per sostenere gli amici scrittori.
0: Sì.
1: Infatti approfitto per dire che tra poco uscirà un libro che ho scritto io.
0: Ecco, volevo solo dirti una cosa, scusate, apro piccola parentesi, spengo la base.
1: Sì.
0: Il mio compagno mi ha detto, ma te lo regala il libro, vero? Ho detto, non lo so, devi chiederlo tu a lei, va bene, grazie.
1: Ma certo, Dariotti, ma certo.
0: Figurati che lui è un witcher come te. Sì, sì.
1: Il cuore solo sa, ispirato alla saga delle witch.
0: Esatto.
1: Chi era fan negli anni 90 sa di cosa stiamo parlando.
0: Io non avevo idea di che cosa fossero, l'ho scoperto.
1: Ma ci sta, non sei molto in target.
0: No, proprio per niente.
1: No.
0: Mi stupisco che Rosario invece sappia perfettamente
1: mondo
0: fosse
1: nerd.
0: Anche fan. Mondo nerd, va bene.
1: Va bene, ben
0: allora.
1: Ritrovato a questo team. Sfavillante, guarda. Ciao Pivaz.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno zia.
0: Come stai zia? Male.
2: Guardatela bene la zia che ha già fatto le premesse per venerdì, eh?
0: Ma per venerdì secondo me anche per domani, eh.
3: C'è sciopero venerdì, lo sapete? Ecco, indovinate.
0: Vabbè.
3: Chi non verrà in radio venerdì?
0: La zia.
3: Non lo so,
1: ma dai.
0: Ma secondo me non viene già domani, ma non te l'ha detto, vedi che ti sta molto vicina Pivaz. Oggi è tutto il giorno che hai brividi di freddo, non
2: ma
0: si sente bene.
1: No, ancora zia, basta.
0: Guarda, è lì attaccata.
1: Ma sai perché?
2: Schifo.
1: Perché sta già facendo 2 giorni di fila di presenza.
0: Fatti.
1: È debilitata.
2: È quello, secondo me sono i brividi della presenza.
1: Della
0: può
1: presenza.
0: Può essere, va bene.
1: Ogni volta che fa 2 giorni poi si ammala,
0: Amici, cavolo. Voi come state? 342 41 15 105, vi diamo subito i contatti, il numero per raggiungerci o per mandarci i vostri messaggi vocali, che mi fa piacere, insomma, chiedervi esattamente com'è andato questo mercoledì, visto che abbiamo
1: scavallato.
0: Ecco, però non mi hai fatto il
1: cavallato.
0: Esattamente. Ci sono delle abitudini, dobbiamo prendere delle buone abitudini. Ok, il 7 di ottobre e quindi siamo arrivati al momento di celebrare i nostri santi. Sì.
1: Ah, che bello.
0: Sì, arriviamo alle 16:04, la Betty li ha già detti stamattina in tutto esaurito, lo sappiamo, ma i nostri sono diversi. Sono santi un po' proud to be different.
1: Sono tanti, non ho idea di come guidare Pivaz e la zia.
0: Vabbè, uno è facilissimo.
1: Nomi, ma... quale?
0: Vabbè,
1: il dio del vino, dai.
2: Bacco.
0: Ok. L'altro è il mio fidanzato.
2: Tabacco. Ah no.
0: No.
1: Bacco, tabacco.
2: Rosario.
0: Rosario. Perché è la Madonna del Rosario e quindi anche tutte le rosarie all'ascolto.
1: Okay.
0: Ok.
1: E poi ce n'è un paio che si assomigliano perché maschile e femminile.
0: Sì.
1: Allora, mi viene in mente una nota casa editrice.
0: Mm-hmm.
1: Che inizia con la A.
0: Parlavamo di libri
2: Adelphi.
0: Bravo,
1: ecco.
0: Però
2: Adelfina.
0: No. Pensa di togliere il PH e sostituirlo con una CH. Quindi
1: Adelchi e Adelka.
2: Grande zia che la sapeva, eh.
1: Scusa, Adelchi è un nome?
0: Adelchi? Credo
1: cioè, nome, un nome singolare.
0: Penso.
2: No,
1: Adelco.
2: È solo per i gemelli.
1: Esatto.
0: Guarda, come li chiami i tuoi figli? Gli Adelchi.
1: Gli Adelchi.
0: E poi uno che non indovineremo mai.
1: Mai. Beh, possiamo partire da... Vuoi dirlo direttamente? Difficile.
0: Ma però ci tu, dai.
1: No, sai, non sono i generi musicali tipo l'allegretto. Cosa sono? L'hai detto.
2: Adagio.
1: No. Adagio, però...
0: Adalgisio.
1: Era difficile.
0: Va bene.
1: Non sono i generi musicali quelli, come i tempi, il tempo musicale.
0: Non lo so, se non lo sei tu, sei musicista, se non lo sei tu.
1: Ma chi è musicista? Io non sono
0: Vabbè.
1: Musicista. Ma
0: quindi, ricorda. Adelchi e Adelka.
1: Bacco.
0: Adalgiso.
1: E Rosario.
0: Sono i santi di oggi.
2: Vado a prendere una dal Gisio.
0: Sì, anche io.
4: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali. Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi, le 16.09. Benvenuti amici fancarsisti. È mercoledì, la giornata dello scavallamento, ma in generale sono giornate importanti, vero Darietti?
1: Sì, soprattutto per noi che siamo molto legati al mondo della cultura,
0: della medicina, della medicina, fisica,
1: della chimica.
0: Sì,
1: insomma,
0: sì, sì.
1: Perché non so se sicuramente lo saprete, voglio dire, è su tutti i giornali. In questi giorni si stanno assegnando i premi Nobel.
0: Esatto, okay. Esatto. Alcuni sono già stati assegnati, altri nei prossimi giorni. Però insomma, vabbè, lo sappiamo tutti, facendo un cappello così introduttivo, il premio Nobel è uno dei massimi riconoscimenti a livello mondiale, assegnato ogni anno dal governo svedese, tranne
1: il Nobel per la pace,
0: esatto,
1: che invece viene consegnato a Oslo, quindi non in Svezia, in Norvegia, per decisione proprio testamentaria di Alfred Nobel,
0: esatto,
1: da cui appunto è stato dato il nome del premio.
0: E insomma, premi che vengono consegnati a personalità che si sono distinte in vari campi, appunto medicina, fisica, chimica, letteratura, economia e pace.
1: Esatto.
0: Tra l'altro, sai che ad ogni premio Nobel corrisponde una somma ingente di denaro.
1: Infatti a me interesserebbe solo per quello vincere un Nobel, a me di tutto il resto non me ne fregherebbe
0: niente.
1: Sai
0: quante cuffie ti puoi prendere?
1: Sì, la voglia. Credo che sia intorno al 1,5 milioni di euro, può essere?
0: Allora,
1: credo,
0: vincita in denario pari a 11 milioni di corone svedesi, che corrispondono a circa 969 mila euro, quindi
1: un
0: milioncino super
1: un giù. Milioncino, che comunque buttalo,
0: che comunque
1: via.
0: Buttalo,
1: certo,
0: via.
1: Certo. Adesso poi è chiaro che il Nobel magari non va solo a una persona.
0: Ma spesso sono gruppi di persone che lo vincono. In quel caso si dividono equamente, ovviamente, la somma di denaro.
1: Però pensa che roba bellissima deve essere, che tu magari veramente dedichi la vita a una ricerca,
0: mia,
1: per cui tutti ti dicono: ma cosa stai lì a studiare? Per esempio, quelli che hanno vinto.
0: Sì, la gente che non capisce neanche cosa stai facendo.
1: No.
0: Ma cosa fai in quello studio? Chino sulle provette tutto il giorno. E poi ti arriva sta roba.
1: Per esempio, il Nobel per la medicina, che è stato assegnato lunedì, è stato dato a Carl Deisseroth, Peter Hegman, George Nagel,
0: che salutiamo
1: perché ci ascoltano tutti i giorni,
0: sì,
1: per le scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenetica.
0: Zia, tu

0: di cui
1: disquisiamo tutti i giorni, vero,
0: certo,
1: zia?
0: Sì, sì, sì.
1: Hai visto che avevamo anche noi pensato che la luce potesse in qualche modo. E invece allora,
0: no.
1: No, tra l'altro è proprio questo qua, è il caso della vittoria del Nobel in medicina, che ha un po' spopolato sui social, perché si vede questo padre che non mi ricordo se fosse Deisseroot, Eggman o Nagel, che comunicava ai suoi figli di aver vinto il Nobel.
0: Lacrimoni. Lacrimissimi,
1: cioè,
0: è vero.
1: Come se fosse il mio di padre, veramente, l'avrei abbracciato tantissimo.
0: No, io fossi stato il figlio sarei andato subito a chiedergli i soldi per il motorino. Sai delle cose.
1: Sei veramente una sanguisuga.
0: Sì, lo so.
1: Poi,
0: lo so.
1: Invece il 6 ottobre è stato consegnato quello per la fisica.
0: Sì, per i contributi decisivi all'Ice Cube Neutrino Observatory. Anche questo la zia è espertissima.
1: Vedi che i neutrini li avevamo un po' adocchiati anche noi.
0: Eh sì.
1: E 7 ottobre, quindi oggi è stato assegnato quello per la chimica.
0: Per la scoperta degli effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica.
1: Vabbè.
2: Io rimango neutrino.
0: Ma anche io sono neutrino.
1: A volte è meglio astenersi e rimanere neutrini.
0: Quindi,
1: comunque,
0: cosa manca?
1: Io mi autoassegnerei personalmente quello della chimica, perché ieri sera insieme a mio figlio ho fatto un esperimento a casa.
0: Bello, l'ho visto, bel video.
1: Ci siamo fatti il video,
0: sì.
1: E abbiamo mescolato aceto bianco con il bicarbonato. L'abbiamo messo dentro questa bottiglia di vetro,
0: sì.
1: E sulla cima della bottiglia avevamo messo un palloncino. Il gas sprigionato dal...
0: Sì, il rutto della bottiglia.
1: Il rutto della bottiglia.
0: Ha gonfiato il palloncino. Teo, il figlio di Lodovica, appena il palloncino... Quando la mamma ha staccato il palloncino...
1: Si è cacato sotto, è scappato.
0: Esatto.
1: Si vede nel video che lui sparisce urlando. Si è spaventato tantissimo.
2: Allora, Teo,
1: molto
2: ti consiglio Coca-Cola e Mentos.
1: Ma è vera quella roba lì?
0: Sì.
2: Verissimo.
1: Ma io ci ho provato, ma non è successo niente.
0: Si vede che la Coca-Cola era sgasata, cioè l'avevi già aperta.
1: Ma scusa, aspetta, la Mentos intera deve essere un po' masticata.
0: Intera,
2: no,
0: devi,
2: certo,
0: mettere
2: intera.
1: Ma quante Mentos devo mettere?
2: Almeno tre.
0: Almeno tre.
1: Vedi, io una, ecco.
0: Quindi tu
1: perché
0: metti le tre, poi chiudi la bottiglia e poi esplode. C'è un video di una signora che non riesce a tappare e continua. Vabbè, come
1: rovinare.
0: Stasera
1: lo faccio
0: subito.
1: Allora.
0: Allora, amici, mancano ancora dei Nobel. In realtà, letteratura domani, poi pace il 9 ottobre, quindi venerdì, e lunedì scienze economiche. Ma mancano i Nobel più importanti.
1: I Nobel più importanti, ragazzi, quelli assegnati dall'Accademia delle Musiche e le Cars di 105, ok? Ecco, ebbene siamo qui oggi perché anche noi non siamo norvegesi,
0: no,
1: non siamo svedesi.
0: Siamo teroni,
1: ma...
0: ma vogliamo assegnare Nobel e...
1: Ignobel.
0: Allora,
1: okay?
0: Come funziona? È molto semplice. Al 342 41 15 105 ci dite della vostra cerchia di persone che conoscete. A chi dareste un Nobel e perché cosa? Perché magari è molto bravo a fare qualcosa. Ma soprattutto, a chi dareste l'ignobel? Bell, perché è una merda.
1: io mi sento di... Possiamo già consegnarne uno al volo?
0: Vai, sì, a
1: all'interno
0: Pivati.
1: Del nostro
0: Vai,
1: team.
0: Dagli
1: ah, Pivati.
0: Dagliela a Pivati.
1: Allora, Pivati, io ti assegno il Nobel per...
0: La geometria euclide.
1: La geometria euclideica della tua barba.
0: Sì, sì.
2: Ah, ok.
1: A punta.
0: La perfezione della punta.
1: Quella
0: di
1: barba
0: Pivati
1: potrebbe perforare superfici in titanio. Ok? Quindi complimenti, Pivati.
2: Grazie, hai lavorato volentieri.
0: Sodo. Io mi do l'ignobel per la cultura in genere. La geometria euclide, no euclidea, ma va bene così. Alla zia diamo un ignobel per la salute, che
1: perché
0: sei una
1: cloaca.
0: Perché
1: ce n'è sempre una.
0: 342 41 15 105. A chi date un Nobel e a chi
1: un ignobel?
0: Oh. E a me? Non me li date?
1: T'arriva.
2: Io ti do subito un Nobel.
0: Perché cosa?
2: Mi espongo io.
0: Vai.
2: Perché ad agosto hai fatturato tutte le serate.
0: Le ho fatturate tutte veramente.
1: Bravo!
0: Quelle scienze economiche.
1: Sono soddisfazioni.
0: Però sono povero uguale.
1: Agosto.

0: Io personalmente consegnerei il mio personale premio Nobel a chi ha inventato la friggitrice ad aria, perché,
1: giusto,
0: perché mi ha svoltato un sacco di cose a livello proprio pratico e quotidiano. Lo so che è un forno ventilato che non ce l'ha fatta, però però il suo lo fa, e quindi a me va il premio per
1: bravi.
0: La friggitrice.
1: Bravo, bravi, bravo. Allora, io darei un Nobel a quelli che hanno inventato l'aria condizionata, perché senza quella quest'anno saremmo morti
0: ormai,
1: tutti.
0: Sì,
1: stiamo
0: sì,
1: chiedendo
0: sì.
1: questo a voi, amici, soprattutto della cerchia ristretta di persone, qualcuno che si meriterebbe un bel premio come il Nobel, ma soprattutto, quello è quello che ci interessa di più,
0: esatto,
1: qualcuno che fa veramente schifo, che avete accanto, a cui dareste un ignobel. 342 41 15
0: 105 105 Music and
2: Cars. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips. Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
4: Uh-huh.
5: 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
5: Wow.
4: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia, con più di 500.000 annunci, da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
6: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
8: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
7: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
8: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrice da 75 lavaggi a €9,90.
7: E succede anche sulla spesa online.
9: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
12: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
13: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
14: Siamo Elia Nuzzolo
15: e Matteo Ciuccioli,
14: alias Max Pezzali
15: e Marco Repetto.
14: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
10: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
16: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
17: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
18: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
19: Vimar, energia positiva.
20: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
21: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.
1: Oh, tutti uguali.
15: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
22: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
23: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
24: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
25: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
24: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
25: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
24: Quello è sicuramente un brutto affare.
26: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
27: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 105 selection di questa settimana. Hai avuto paura, Lodo?
1: Sì.
0: Cosa è successo?
1: No, ti rendi conto?
0: Sì.
1: Spaventata dalla tua voce.
0: Perfetto.
1: Ho fatto un saltino. Vabbè.
0: È un mese che lavoriamo insieme.
1: Ma sono tranquilla,
0: insieme.
1: Comunque.
0: Ring My Bell, H, su Radio 105, nella prima ora di 105 Music in Cars, amici, con Lodovica Comello, con Dario Spada, Antonio Pivati in regia, la zia al centralino, la pinnetta in redazione, che
1: tutti
0: non l'abbiamo
1: quanti.
0: Salutato, tutti quanti.
1: Tutto il cucuzzaro che per oggi si è trasformato nella Accademia delle Musiche e le Cars di 105.
0: Le Cars. Come il Cars, capito?
1: Esatto. Di 105, oggi anche noi, pur non essendo svedesi, elargiamo premi. Mamma, senti che capisci perché
0: premi.
1: Faccio parte dell'Accademia delle Musiche.
0: Delle Musiche.
1: Perché uso parole come elargiamo.
0: Esatto.
1: E assegniamo premi Nobel, ma anche ignobel, soprattutto quelli.
0: Ecco.
1: E vi abbiamo invitati al 342 41 15 105 a fare lo stesso.
0: Mm-hmm.
1: Ok? Quindi ci stanno fioccando messaggini molto divertenti, tipo: ignobel a chi ha inventato il tappo che non si stacca.
0: Che sono d'accordo.
1: Odioso.
0: Che poi in realtà
1: ma
0: è
1: che
0: fatto,
1: abbiamo solo noi in Europa.
0: È fatto per l'ambiente.
1: Certo,
0: però.
1: Che è fatto per l'ambiente.
0: Però è una grandissima rottura.
1: Però
0: di
1: bevi
0: palle.
1: Questo tappo nel naso. E
0: e poi velocemente, prima di andare al telefono, un Nobel. Sicuramente questo è Fausto da Spoleto. Io avrei voluto, insomma, averlo al telefono. Però è possibile. A chi ha inventato il Viagra? Benissimo,
1: beh,
0: Fausto.
1: Grande cosa, grande.
0: Grande, grande.
1: È stata la Pfizer, abbiamo visto.
0: Sì. Sì.
2: Ciao ragazzi, sono Emil.
1: Ciao.
2: Io darei premio ignobel barra Nobel,
0: sì,
2: a tutti quei colleghi, cioè, che stanno 4 mesi all'anno in malattia e riescono ad avere pure l'aumento o la promozione.
1: Come fanno?
2: Bravi loro.
0: Zia,
1: si autosegnala, dice io.
3: È un segreto, mi dispiace.
0: Un tutorial, smettila. Ma fai un tutorial su YouTube. Senti, andiamo a Milano, quindi qua dietro dove c'è Mattia al telefono.
1: Ciao Matti.
4: Ciao a tutti, ciao, buonasera.
1: Ciao. Senti, da che parte di Milano ci stai chiamando?
4: No, ho scritto Milano perché sono nato e cresciuto vicino a Cormano, però mi sono trasferito da poco a Monza con la mia ragazza.
0: Vabbè, dai, comunque.
1: Vabbè, siamo qua.
0: Sei vicino.
4: Siamo sempre qua dietro.
0: Dal tuo messaggio ho immaginato che tu invece fossi trevigiano, perché tu lo sai che quello che ci stai per raccontare,
1: vero,
0: arriva proprio da Treviso.
1: Ma abbiamo la musica solenne della consegna del premio Nobel, Pivaz?
0: Sì, una base, perché dobbiamo
1: perché
0: dare...
1: Perché Mattia si deve
0: autoassegnare
1: un premio. Vai Mattia, il momento è tuo!
0: Vai!
4: Lo faccio, credo, il tiramisù migliore della città.
1: Aspetta però, della città, ti sei ridimensionato, perché nel messaggio è scritto...
0: Del mondo. Apriamo le finestre, che le minchiate devono volare via.
1: Stiamo già mettendo mani avanti. Allora Mattia,
4: Lo faccio buono.
0: Okay.
1: Perfetto.
3: Ma come?
1: Esatto, qua volevamo arrivare. Perché il tuo tiramisù merita il Nobel, vai.
4: Perché 2 anni fa io e la mia ragazza siamo andati a Zanzibar e ho scoperto come si fa il mascarpone fatto in casa.
1: A Zanzibar. Sei dovuto andare.
0: Ma adesso...
4: perché lì non esiste il mascarpone. L'ho scoperto tramite un ristorante italiano lì che facevano il tiramisù e ho chiesto come si facesse il mascarpone fatto in casa, quindi non quello classico comprato, confezionato.
0: Okay.
4: E ovviamente è una qualità molto superiore rispetto a quello.
0: Vabbè, ma
4: compra.
0: Banda alle ciance, abbiamo pochi minuti. Come si fa sto mascarpone fatto in casa?
1: Arriva al dunque.
0: Vai.
4: Si prende la panna,
1: sì,
4: la panna, quella dolce, sì, ovviamente io prendo quella senza lattosio in modo che è più leggero.
1: Ovviamente.
4: Si mette sul fuoco fino a 85 gradi.
1: Scrivi,
4: con il termometro
1: dai.
4: Da cucina, piano piano, poi alla fine si mettono 10 ml di limone in base a quanta panna avete messo.
1: Mi sanguina nelle orecchie. Maestro Iginio.
4: Acido citrico,
1: sì.
4: Poi quando si raffredda si mette in un contenitore con un panno sopra, che sì, il panno non deve toccare il contenitore, dopo 24 ore nel frigo, sotto c'è il siero, sopra il mascarpone.
1: Ascolta, però vi chiedo una settimana di ferie per fare il tiramisù.
0: C'è.
4: Alle prime 4 volte che ci ho provato non mi è riuscito per niente. Poi dopo mi è venuto molto bene, molto bene.
1: Quindi quello è il segreto del tuo tiramisù, il mascarpone fatto a mano.
0: E io però ho una domanda che è proprio, come dire, la scrematura,
1: sì,
0: da un buon tiramisù a uno artigianale fatto un po' in casa.
1: Sì, vai.
0: Savoiardi o altro tipo di biscotti?
4: Allora, Io sono per l'originalità, okay, quindi savoiardi.
1: Per la tradizione.
0: Ma?
4: L'ho fatto in entrambi i modi, sì, e piace di più con l'altro.
0: Con l'altro, sì, con i pavesini, dai, sì, diciamo.
4: Esatto,
1: sì, esatto,
4: con
1: i pavesini,
0: sì, sì, okay.
4: E continuo a farlo così.
0: Solo pucciati, leggero, niente caffè, giusto? Solo pucciati, non metti poi il caffè anche sopra.
4: No, no, soltanto pucciati, ho giusto una pucciatina veloce, tac e basta.
0: Va bene,
1: sto
0: grazie.
1: Sbavando.
0: Grazie Mattia, allora.
1: Grazie Mattia.
0: Congratulazioni. Dall'Accademia delle Musiche e delle Carse ti diamo ufficialmente il premio Nobel, non per il tiramisù,
1: ma
0: per il mascarpone fatto in casa.
1: Bravo Mattia, dai, siamo proud to be different.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
2: Le mele di Marlene.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
2: Mi fa innamorare.
4: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
5: Dark Planet, convenienza nostra.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
7: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Radio 105.
10: Proud to be different. Cosa?

0: Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Oggi una giornata e una puntata soprattutto solenne. Ci siamo automaticamente trasformati nell'Accademia delle Musiche e delle Carse e quindi stiamo dando i Nobel. Il primo che
1: siamo messi eleganti.
0: Sì, elegantissimi. Siamo
1: tanto cerimonia importante.
0: Siamo anche simili, molto chiari. E c'è un ascoltatore, Mattia, che si è autoassegnato il Nobel per il tiramisù.
1: Esatto, dicendo che il segreto del suo tiramisù, il motivo per il quale meriterebbe il Nobel, sarebbe il mascarpone fatto in casa, no? Che lui fa proprio from scratch. Un sacco di commenti a riguardo,
0: soprattutto da un esperto svedese di tiramisù.
1: Sentiamo.
2: Oh raga, dici già costo di tiramisù, che basta usare un bimbi, tu feci in da 2 minuti il mascarpone.
1: Benissimo. Questo è dell'Accademia della Svezia.
3: Cosa ha detto
1: proprio.
3: Lodo? Cosa ha detto Lodo? Traduci.
1: Io non parlo lo svedese.
0: Beh, io
1: non,
0: sì.
1: Non capisco.
0: Io sì, certo, ragazzi.
1: Ah, no, ho capito che nel bimbi si fa in 2 minuti, giusto?
3: Sì, esatto.
0: Lo parli anche tu,
1: allora.
0: Svedese.
1: Allora. Lo svedese.
3: Ma è l'inizio difficile.
0: All'inizio.
3: Dice accusa.
0: E quella lì è la lingua proprio nordica. E sempre dal nord, perché siamo comunque vicini all'Islanda, abbiamo Mauro da Padova.
1: Ciao Mauro!
0: Mauro?
1: Pronto?
4: Era sì, pronto, mi sentite?
0: Adesso sì.
1: Eccoti. Sì.
4: Eccomi, buongiorno!
1: Ciao
4: buongiorno,
1: Mauro! Come stai?
4: Ciao Dario. Beh, insomma, dai, da 1 a 10 siamo su intorno agli 8, dai.
0: Beh, benissimo.
1: Ah, beh, direi che non ti sì, puoi dai. Lamentare. Senti Mauro, hai finito di lavorare per oggi?
4: No, sto consegnando il mio furgoncino.
1: Ok.
4: E praticamente quest'estate, siccome ho la Meti Trebbia pro capite.
0: Ah, la Meti. Ma sei un maledetto, maledetto.
1: Questo è uno che ci ascolta.
0: Meti Trebbia pro capite.
1: Meti Trebbia pro capite.
4: Praticamente sono andato a fare la stagione in provincia di Parma, a Diollo, per l'esattezza, ed è successo che. Ovviamente grazie al buon vecchio Google Maps mi sono perso.
1: Come quindi... ti sei perso? Scusami, ma com'è quella... possibile?
4: Sì, mi son perso perché ando conducendo le strade e tutto, il buon vecchio Maps ti porta per tutti, con una bestia di 8 metri ti porta in giro per praticamente tutte quante le zone più piccole al mondo, sottopassi, sei alto 3 metri, sottopassi di 2 metri e mezzo.
1: Cioè sei finito incastrato assoluto. Sotto un ponte, tipo?
4: Io, no, ho fatto 3 chilometri di sterrato in mezzo per trovarmi davanti a un cancello.
1: No ecco. E quindi tu vorresti assegnare e che qui, cosa?
0: Anzi, mettiamo la base dell'assegnazione, per piacere. Aspetta.
4: Il premio.
0: Vai.
1: Sì.
4: Il premio il Nobel per praticamente sì. Tutti gli inventori della Google Maps per fare praticamente le strade, come si dice, praticamente il diorama delle strade
1: sì.
4: A cavolo.
0: Praticamente sì, sì.
1: Alla membro di Segugio.
0: Esatto.
1: Perfetto. Beh. Quindi gli Nobel agli inventori di Google Maps
4: esatto.
1: Per un prodotto scadente,
0: allora,
1: ok?
0: Un'invenzione esatto. Che fa muovere il mondo, che ci ha portato in giro dappertutto.
4: Esatto.
1: Ma non è pensata per i trattori.
4: Il problema è che non riconosce quando hai una roba di 8-10 metri, quando hai una macchina utilitaria.
1: Allora, no, tu hai ragione. Ma può essere che noi proponiamo ai signori Google Maps di aggiungere, sai, perché tu puoi calcolare un percorso in base a se sei un pedone,
0: una moto. Mettiamo trattore.
1: Un mezzo di trasporto. Vogliamo proporre una sezione per trattori e mietri
4: o anche per camion.
0: Va bene.
1: No, però non è una stupidaggine, perché questi mezzi che sono molto grossi non possono andare dappertutto, non è una cavolata.
0: No,
1: e ci sono migliaia di persone che lavorano a bordo di questi mezzi. Guarda, Mauro, sono indignata quanto te.
0: Sì,
1: me lo segno.
0: Segniamo. Intanto la segnalazione del tuo Nobel è arrivata
4: esatto.
0: A chi di dovere. Grazie Mauro.
4: Ciao
0: Mauro, ciao, vedi come fioccano qua
1: no,
0: gli Nobel.
1: Ha ragione. Come deve lavorare, scusa?
0: Dai.
1: Che rimane incastrato nelle cose.
0: Nobel e ignobel 342 41 15 105.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
3: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
4: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
3: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
5: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
6: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
7: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
6: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli,
8: Mina, Dracula.
6: Ascoltalo ora su Audible.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
12: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
14: Le uova naturelle.
15: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
17: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
18: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
19: Siamo Elia Nuzzolo
20: e Matteo Ciuccioli,
19: alias Max Pezzali
20: e Maro Repetto.
19: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
21: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
22: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
23: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
24: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
25: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
24: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
26: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
27: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
28: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
0: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
2: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Lunedì 12 ottobre incontreremo nel nostro salotto Martina Colombari e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
1: 105 Mi Casa Live.
2: Lunedì 12 ottobre con Martina Colombari.
0: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
4: 105.
8: 105.
4: 105. Che storia.
14: Radio 105.
4: Che storia.

0: Posso dire il miglior pezzo di Bruno? A mio avviso,
1: puoi
0: mio avviso.
1: Dire quello che vuoi.
0: Posso dire quello che voglio.
1: Del resto è il disco che chiude la prima ora, quindi il nostro 105 Che Storia. 105 Music and
2: Cars. Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
1: Killer Etil, cosa stai facendo? Aspetta un attimo perché...
4: Funzionano bene le cuffie nuove, vai tranquilla.
1: No.
5: Come si fa? Vabbè, sono le... Che ora è? 17?
1: No.
5: No. No. Vabbè, quasi. Mancano 30 secondi.
4: E le
5: mi si sono bloccate le cuffie, Dario.
4: Sono rotte.
5: Fatto.
1: Adesso che ore sono?
5: Le 17. No, me...
4: no.
5: Ancora.
6: L'ora esatta è offerta
1: esatta
6: da...
1: Cosa?
3: La festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 7 ore per approfittare delle grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Vai subito su Amazon.it.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Ha detto una parolaccia. Ma Annalisa,
1: che avrei solo bisogno di un'amica.
2: Io e te, Darietti.
0: Sì, amiche.
2: Amiche come Annalisa e Madame.
0: Chi fa Annalisa e chi fa Madame?
2: Forse io posso fare Madame.
0: Ah sì? Sì, vuoi fare Madame?
2: Volentieri,
0: va bene.
2: Volentieri.
0: Ok, io faccio invece Annalisa, la
2: Annalisa.
0: Va bene, Annalisa. Benvenuti amici, seconda ora di 105 Music and Cars. Oggi direttamente con diciamo il...
2: Una giornata importante.
0: Sì,
2: oggi
0: il benestare.
2: Siamo emozionati.
0: Abbiamo il benestare dell'Accademia delle Musiche e delle Cars.
2: Esatto.
0: Per distribuire Nobel e Ignobel. Allora, qualcuno, Lodo, ci faceva notare che in realtà i premi Ignobel esistono.
2: Sono una roba seria.
0: Sì, in realtà sono andato a cercare, sono legati, cioè lo scopo dichiarato del riconoscimento è premiare l'insolito, l'immaginifico e stimolare l'interesse del pubblico generale alla scienza, alla medicina, insomma materie più complicate.
2: Esatto, cioè l'Ignobel, contrariamente a quanto suggerisca il nome, non viene assegnato a cose
0: stupide
2: o brutte, quanto a chi riesce a dimostrare con la scienza e supportato dalla matematica e da prove fenomeni magari di poco conto, non lo so,
0: sì.
2: Cose a cui nessuno aveva fatto caso prima, queste cose insomma.
0: E quindi però noi abbiamo in realtà mutuato il significato da ignobile, ok?
2: Sì, esatto, quindi, abbiamo preso ispirazione
0: Non nobile, ecco, questo è il... va bene.
2: Non nobile, va bene. Comunque abbiamo un sacco di Nobel e ignobel, avremmo ancora un sacco di Nobel e ignobel da consegnare.
0: Ma questo ti farà
2: riflettere. Ho una lista lunghissima, però abbiamo qualcuno che...
0: Che ti piace, tra l'altro.
2: Che mi piace.
0: Sei molto d'accordo con quello che ha scritto questa ascoltatrice.
2: Ah, veramente?
0: Sì, Lorena.
2: Facciamola entrare.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Lorena. Come
3: ciao,
2: stai?
3: Ciao. Bene, grazie.
2: Da dove? Tutto bene. Da dove ci chiami?
3: E io mi chiamo da Muggio.
0: Da Muggio,
2: perfetto.
0: Ok, non lontano da qui comunque. Senti Lorena, intanto benvenuta, c'è l'Accademia delle Musiche e delle Cars che è pronta a darti in mano il premio e dobbiamo però sapere a chi vuoi, come dire, aggiudicare o il Nobel o l'Ignobel.
2: Sì.
3: Allora, io l'Ignobel lo voglio dare a un mio collega.
2: Attenzione!
3: Perché? Diciamo che non è stato molto educato nei miei confronti.
0: Attenzione.
3: Quindi io a certe persone gli darei proprio il premio della maleducazione.
0: Allora,
3: ecco.
0: però
2: bisogna essere specifici qua.
0: A noi non basta, all'Accademia delle Musiche.
2: È un premio serio, dobbiamo capire se se lo merita fino in fondo. Quindi descrivici un attimo la situazione, qual è l'affronto che ti è stato fatto.
0: Lo chiameremo per la privacy Snapurzio.
2: Okay. Un nome
3: va
2: di...
3: bene, okay. Va
0: vai.
3: Bene.
0: Quindi.
3: Allora, niente, praticamente mi ha giudicato su alcune cose che secondo lui io avrei fatto, ma che in realtà era tutta una sua fantasia, che poi è stato comunque, diciamo, come si posso dire, le persone hanno detto non mi aspettavo, nel senso che gli hanno dato torto su quello che lui ha detto all'interno dell'azienda.
2: Non ho capito.
0: Mi sta sanguinando il naso, Lorena. Allora
2: aspetta, Snapurzio, giusto?
0: Sì.
2: Senti, lui ti ha accusata ingiustamente di cose che tu avresti fatto, ma in ambito lavorativo o nella sfera personale?
3: No,
2: ti ha accusata ingiustamente di cose che tu avresti fatto, ma in ambito lavorativo o nella sfera personale?
3: No, no.

0: E lui anche mi saluta perché secondo me è costretto dall'ambito lavorativo, però al di fuori ognuno a casa sua.
1: Sì, però c'ha un po', come si dice in spagnolo, il culo sucio, no?
2: Sì, o il carbone bagnato.
0: Il carbone bagnato.
2: Il culo sucio, non vogliamo la traduzione.
1: Sì, senti, sì, io sì, mi sento di appoggiarti su questa cosa, perché non c'è nulla di più vigliacco che mandare davanti gli altri pur di coprirsi le spalle,
2: sì,
1: no?
2: Sì, quindi, quando l'errore l'hai fatto tu.
1: Quando l'errore l'hai fatto tu. Quindi per Snapurzio il premio Ignobel!
2: Grazie Lorena!
1: Ciao!
0: Grazie a voi!
2: Ciao!
0: Ciao!
1: Guarda te Snapurzio, questo nome idiota poi.
2: Quanti ne avevi?

0: Ugel, David Guetta, French Montana, Aiden Martin, Shine.
1: Signore e signori, è un grande onore presentarvi
2: Music, Music Stories.
3: Music Stories. Un anno, tre canzoni, tre storie.
4: Ladies and gentlemen, rock and roll.
5: L'era dei cantanti.
6: L'eterno Sinatra e poi...
7: It's John Lennon.
8: Michael Jackson.
9: And where all the music comes from.
10: Eccoci, nuovo appuntamento con Music and Stories. Siamo partiti ieri con un nuovo anno e siamo partiti dalla nostra stanza per scoprire tre storie e tre canzoni legate al 2001. Con le cuffie nelle orecchie, ieri siamo usciti mentre ascoltavamo una canzone che non riuscivamo proprio a toglierci dalla testa. Oggi invece vogliamo vivere dal vivo quelle emozioni e quindi andremo a un concerto. Vi trovate di fronte a un palco, ok? Perché tra poco suonerà la vostra band preferita. Insieme a voi ci sono altre migliaia di persone che aspettano di vedere la band fenomeno dei primi anni 2000, che sono arrivati dal nulla e hanno già praticamente fatto la storia. Però nessuno li ha ancora visti dal vivo. Conoscete le canzoni, avete visto i videoclip, ma nessuno sa veramente chi ci sia dietro. Nel frattempo sta per iniziare il concerto, le luci si abbassano, ma non vedete nessuno salire sul palco. Aspettavate una band in carne e ossa e invece vedete solo dei personaggi animati.
0: Sì, perché quel gruppo lì in realtà non esiste, o almeno non nel modo in cui siamo abituati a immaginare una band. Stiamo parlando dei Gorillaz, che nel 2001, l'anno di questo Music and Stories, danno vita a questa band virtuale rappresentata dai cartoni animati del video del primo singolo, che era Clint Eastwood. Con questo disco, in realtà, Damon Albarn, il cantante dei Blair, e il fumettista Jamie Hewlett presentano il progetto.

0: progetto al mondo, realizzando quasi una profezia, perché nel 2001, se ci pensate, sembrava un gioco. 25 anni dopo viviamo in un mondo dove ogni giorno ci muoviamo tra profili, avatar, identità digitali e soprattutto intelligenza artificiale, per cui non sappiamo mai cosa è vero e cosa è falso.
1: E infatti i Gorillaz ci avevano visto molto lungo. Questi sono proprio loro con Clint Eastwood.

0: Che stile.
1: Molto bello.
0: Quindi
1: molto
0: è proprio
1: bello.
0: Da molleggiare.
1: E devo dire, furono geniali a inventarsi questo tipo di rappresentazione della band. Bravi Gorillaz.
0: Sì.
1: Ragazzi,
0: guarda, siamo... come inizi a preoccuparti.
1: È un pochino,
0: ma
1: perché
0: giustamente, dai, stai andando alla grande.
1: No, 1-1 stiamo, no, che sta andando alla grande. Va bene.
0: Siamo in parità. Oggi per forza l'ago della bilancia si deve un attimo spostare. Capiremo da che parte. Avrete capito che è il momento di giocare al ma dove vai. E quindi per voi è arrivato il momento di prenotarvi. Lo gnomo è stato ritrovato, Darione.
1: Sì, sì, sì. Allora, prenotatevi, perché io me la sento Carla.
0: Carla. Me la sento Carla.
1: 342 41 15 105. Sì. Dovete scrivere
0: ma dove vai,
1: Carla.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
5: Sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
6: Dark Planet, convenienza nostra.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
12: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
11: Così vicino?
12: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
11: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
13: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.

0: Dall'8 al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
8: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
9: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.

0: Comunque l'abbiamo ascoltato tanto, sì. Però ho messo disco, piace sempre, tanto. Però mi piace, Tensiteria, mi piace sempre, mi
1: sì,
0: mette sempre...
1: Sì, perché poi ti dà il giusto pump per il gioco, sì, vero?
2: Che pump! Music and Cars è lieto di presentarvi...
3: Ma che ce ne
1: fu? La Tensiteria!
0: No, ma no, ma no!

0: momento di giocare. Sono le 17.30 in perfetto orario. E il gioco preferito di Dario. E presentiamo i primi due concorrenti. Anzi, guarda, abbiamo due donzelle oggi. Che rarità!
1: È
0: che
1: vero.
0: Rarità! La prima, Enza da Torino. Ciao Enza!
2: Ciao Lodo! Ciao. Che bello sentirvi!
0: Ciao Enzina, come stai?
2: Bene, grazie. Voi?
1: Bene, noi stiamo molto bene, è stata una bella puntata.
2: Ottimo.
1: Fino a qui quantomeno. E
2: guarda,
1: adesso è tutto nelle vostre mani.
0: Vediamo se ti diamo, Dario, il Nobel o l'Ignobel del ma dove vai.
1: E chiediamo subito ad Enza da Torino con quale diciamo conduttore vorrebbe partecipare. Su quale macchina vuoi salire, la mia o quella di Lodo?
0: Brum.
2: Allora, sperando di non fare la figura del concorrente di ieri, Lodo, spero di no, ma giocherei con te.
1: Va bene.
0: Con me? Non ho capito, con me?
1: Sì, con te.
0: Ma
1: sì.
0: Vieni, Enza, salta su, che questa macchina va veloce.
1: Anche se in realtà...
2: Ti chiedo già scusa.
1: No, ma Enza, ma sei
0: ma
1: serena.
0: Ma no, non mettiamo mani avanti, no.
1: In realtà dalle tue parti arriva la prossima ascoltatrice, perché è Marianna di Udin.
0: Mandi Marianna!
2: Ma buonasera, mandi a tutti!
0: Mandi Marianute, c'è Mustino!
2: Benissimo, non vedevo l'ora di giocare con voi.
1: Che bello, che brava.
0: Allora
1: Marianna,
0: guarda, tu giocherai con Dario perché io sono già stata scelta da Enza. Ma per tranquillizzarti, Dario sa praticamente, diciamolo, sa parlare friulano.
1: Sì,
0: okay?
1: Sì, proprio, beh, perfetto.
0: L'ho istruito.
2: Sono contenta di Dario,
1: bene.
2: Anche se avrei giocato con Lodovica, ma va bene lo
1: va
2: stesso.
1: Bene lo stesso,
0: per
1: Marianna.
0: La prossima,
1: però lei
0: Marianna
1: non posso chiederle c'è Mulla Big, perché insomma
0: no,
1: non è,
0: Marianna,
1: no.
0: Marianna no.
1: Va bene, va bene. Allora,
0: però vedi, i Vinclamà, Tune di Udin.
1: L'abbiamo chiamata, speriamo che porti bene. Pari o dispari?
0: Pari o dispari? Allora io pari.
1: Va bene.
0: Bim, bum, bam.
1: 4 e 5 dispari, quindi io.
0: Tocca a te.
1: Marianna, giochiamo noi per primi. Un minuto di tempo, 5 tappe da indovinare attraverso i nostri indizi. Se una risposta non ti viene in mente, puoi dire ricalcolo, ci torniamo dopo, ok?
2: Va bene.
1: Sei pronta?
2: Pronta.
1: E giochiamo, vai. È conosciuta come la città dei due mari.
2: Ricalcola.
1: È un pasto consumato in compagnia su prati o aree verdi.
2: Picnic.
1: È una zona dell'Oceano Atlantico legata a leggende, misteri e sparizioni.
2: Ricalcola.
1: È un antico tempio romano dedicato a tutte le divinità.
2: Ricalcola.
0: No.
1: È una città francese conosciuta per la produzione di vino.
2: Bordeaux.
1: Ok, allora torniamo indietro. È conosciuta come la città dei due mari. È un capoluogo di provincia pugliese.
2: Cos'è? Taranto.
1: Ok, è una zona dell'Oceano Atlantico legata a leggende, misteri e sparizioni. Si trova tra Miami, Porto Rico e l'arcipelago delle Bermuda.
2: Dove viene?
0: Dai!
1: Delle Bermuda! No!
0: No!
1: Era
0: il triangolo!
1: Vabbè, dai, ne abbiamo fatte tre.
0: Marianutte,
2: bene.
1: Dai, meglio di niente.
0: Non male.
2: Meglio
0: dai.
2: Che niente.
1: L'antico tempio romano era il Pantheon, no? Dedicato a
2: Pantheon.
1: Tutte le divinità. Va bene. Tre comunque è un buon numero, mi accontento.
2: Super.
0: Un buon numero, tre per Marianna. A questo punto, Enza, dobbiamo farne almeno quattro, ok?
2: Almeno.
0: Per te le stesse regole, se non ne sai una, dici ricalcolo e ci torniamo dopo.
2: Va bene, Lodo, dai, proviamo.
0: Pronta?
1: Vai.
0: È una regione italiana stretta tra montagne e mare.
2: Liguria.
0: È il luogo dove si spediscono lettere, pacchi, raccomandate.
2: Ufficio postale.
0: È un lago della Scozia diventato famoso per una leggendaria creatura.
2: Loch Ness.
0: È una città svizzera affacciata su un lago vicino al confine italiano.
2: Ricalcolo.
0: È un'isola situata vicino alla città di New York.
2: Ricalcolo.
0: Torniamo alla città svizzera affacciata sul lago vicino al confine italiano. Si trova nel Canton Ticino.
2: Il lago del Canton Ticino.
0: Dai!
2: Ricalcolo.
0: Ah, un'isola situata vicino alla città di New York. Il suo nome è condiviso da un celebre cocktail. Dai. Dai, che cocktail ce l'hai? Dai che ce l'hai? Il cocktail si beve. Dai.
1: Tre anche tu, Enza.
0: Parità.
1: Parità. Parità. Andiamo allo spareggio.
0: Era
1: signori.
0: Era Long Island.
2: Oh. No, non bevo.
0: Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Beh, una stemmia dovevo toccare.
1: Allora, Marianna e Enza.
2: L'altra cos'era?
0: E l'altra era Lugano.
2: Forza, Lugano. Lugano. Okay.
1: Signore, attenzione, prego, perché adesso ci giochiamo la partita allo spareggio.
0: Uff.
1: Un solo indizio, una sola tappa in realtà. La prima che pensa di sapere la risposta si deve prenotare urlando il proprio nome. Cominciamo da Tenza, facciamo una prova pulsante, vai.
0: Vai.
2: Tenza!
1: Okay.
0: Bravissima.
1: Marianna, se pensi di saperla tu la risposta velocissima, devi urlare il tuo nome, vai.
2: Dico Mariute!
1: Ok,
0: brava.
1: Va benissimo così. La Lodovica adesso vi legge l'indizio.
0: Mm-hmm. La più veloce tra voi si prenoterà. Pronte?
2: Pronta.
0: Vai. È il pianeta più grande del sistema solare.
2: Mariute!
1: Ma attenzione, silenzio, Marianna, la risposta. Se sbagli, la vittoria va a Lodovica. Mm. Ok?
0: Vai.
2: Ok.
1: Vai.
0: Si è prenotata senza sapere.
1: È il pianeta più grande del sistema solare. Qual
0: Vai.
1: È?
2: Io dico Giove.
1: Giove!
0: Sì!
1: Giove! Per Giove!
0: Brave Mariute!
1: Vai! Vai! Forza Udi!
0: Ale Udi!
1: Grande Marianna! Va bene.
0: Bravi, bravissimi, bravissima Marianna. Era proprio Giove.
1: Sì. Salutiamo Enza.
0: Ciao,
2: mi sono rimasta malissimo, ciao.
1: Però.
0: No.
2: È stato bello lo stesso.
1: Ah, sei stata molto carina, devo
0: Vuoi
1: dire.
0: Vuoi salutare qualcuno?
2: No, saluto voi, che siete una coppia fantastica.
1: Ma grazie,
0: grazie. Enza. Ti mandiamo un bacione.
2: A voi.
1: Ciao,
2: ciao
1: Enza.
0: Ciao,
2: ciao,
0: ciao.
2: Ciao, grazie.
1: Mariute, vino di Chiamandi Udin. L'ho chiamato, ho vinto. Grande kit di Radio 105 per te che ti arriverà prima di Natale, forse.
2: E vai.
0: Sono contenta perché Mariute è di Udine.
1: Sì, saluta chi vuoi, Mariute.
2: Per quello.
1: Vai.
2: Saluto i miei fratelli Cristina, Lorenzo, Andrea, tutta la mia famiglia. Mm-hmm. Chi mi ha riconosciuto e voi soprattutto, che ci tenete ogni giorno compagnia.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Grazie Marianna.
2: Grazie mille.
0: Tanti, tanti baci. Mandi, mandi.
2: Mandi, mandi, grazie ancora.
1: Mandi,
0: mandi, mandi.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Ma io coi friulani, vedi che ci vado a genio.
0: Hai affinità, hai affinità.
1: Ho affinità.
0: Oh. Anche oggi, dai, niente da dire, niente da dire. Cioè, anche se ho un po' il dubbio che si sia prenotata, ma non avesse idea. Ha un po' sparato. Però
3: no,
0: va bene.
3: Secondo me è peggio.
0: Cosa?
3: Non golato.
1: No, no, non no. Mettere però il
4: 105 Music and Cars ha presentato

0: Wow, man. Wow, man.
1: Sì, ma che cazzo, si è prenotato il nome e poi l'ha detto dopo 20 minuti.
0: Vabbè.
1: È un po' vero. Cercato sull'enciclopedia addirittura. È andato sotto A, B, C, D, F, sì. G,
2: l'encarta proprio.
1: Giove, sistema.
2: No. Cosa volete?
1: Che finzione!
2: Ho vinto.
3: Dario,
0: sì?
4: Un po' così,
3: questa è una delle più grandi letterate che tu hai mai fatto.
2: Ho vinto.
4: Purtroppo,
3: dopo
4: sì.
3: 40 secondi, il tempo giusto per andare a vedere
2: su internet
3: qual è il pianeta e ha risposto.
4: Dai, ammettilo, Dario.
3: Ma non ce la fai, sei proprio un ladrone.
5: No, vabbè, Darione, sto giro te lo devo dire che sei un ladro. Dai, ci ha messo tutto il tempo per cercarlo su internet.
2: Va bene.
5: Cioè, se comunque, si prenota, sì, devo darla entro due secondi. Se no, dai, su,
4: devi ammettere questa regola.
2: Vabbè, allora, non si può più vincere in maniera disonesta in questo paese.
4: Ma dai.
2: Ma dico, voglio dire, è il paese del malaffare e dovete rompere le scatole per due secondi in più.
4: Perdoniamo Marianna, solo perché...
2: Edi Udin.
4: Bravo.
2: Oh. E poi, comunque... Sì. Fare tutti i nostri magheggi, come dice 22 Simba.
4: Che cosa dice?
2: Ne vale la pena.
6: Buonasera, vestita da cameriere, onore. Ero al bar ad aspettare comande.

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

perché dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
6: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: 105 Traffic.
9: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ripristino da incidente in corso sulla 16 tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli. Rallentamenti in Lombardia lungo la 8 da Lainate e Legnano in direzione Varese. C'è un incidente in Liguria sulla A12 tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno. Altro incidente segnalato in Romagna sulla diramazione A14 Ravenna tra Bagnacavallo e Lugo in direzione della Bologna-Taranto. C'è una perdita di carico invece sulla A27 tra Laccio Venezia Belluno e svincolo Treviso Nord verso Venezia. Un'ultima segnalazione da Lazio sulla statale 148 Pontina. C'è traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio Fossignano-Vallelata verso incrocio con la via Cristoforo Colombo. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Sostituiscilo.
2: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituiscilo.
3: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
9: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
10: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
11: Siamo Elia Nuzzolo
12: e Matteo Ciuccioli,
11: alias Max Pezzali
12: e Marro Repetto.
11: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
13: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
14: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
15: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
19: E da oggi anche il mobile.
18: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
20: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
21: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
22: Fuori, in furia, alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
23: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
24: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
25: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
24: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
23: Mina. Dracula.
24: Ascoltalo ora su Audible.
26: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
27: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
26: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
0: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
1: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
2: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
3: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
2: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
3: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
2: Quello è sicuramente un brutto affare.
4: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Lada, I love you too.
1: Ho sputato.
2: Se mi lovi non tiri ste alitate, perché veramente, cioè. Ma che pezzo
1: bello,
2: era? Ma
1: bello.
2: Il video ce lo siamo gustati. Veramente non lo rivedevo dall'epoca, dal 2001, perché di quell'anno è questo pezzo.
1: Tu pensa quanto le persone possono cambiare, no?
2: Faccia.
1: Sì, sì. Tu e Pivati così su questo video. Vabbè, ma non abbiamo tempo, dobbiamo salutare. Quindi grazie mille a Pivati, grazie mille zia.
2: Grazie mille Pinnetta, grazie mille Darietto.
1: Grazie a te Lodovica, torniamo domani alle 16 su Radio 105 con
2: 105 Music and Cars, baci.
1: Ciao. Ti ho da litare sul microfono, non so perché.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: A Radio 105 sono le 18 in punto!
3: L'ora esatta è offerta da...
4: La festa delle offerte Amazon Prime! Hai ancora solo 6 ore per approfittare delle grandi offerte! Solo per i clienti Prime! Vai subito su Amazon.it!
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona serata da Federica Adeboni. A Spalato è in corso il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. Sul tavolo anche la crisi carburanti. La Premier Meloni anticipa: siamo pronti a intervenire con accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo. Spera però che si ripristini pienamente il price cap. A 3 anni dall'attacco di Hamas, Israele ricorda la strage del 7 ottobre. A Tel Aviv molti cittadini sono scesi in piazza per chiedere con forza un'assunzione di responsabilità da parte dei vertici e una inchiesta statale fermamente respinta da Netanyahu. Commemorazioni anche in Italia. Il presidente della comunità ebraica di Roma, Fadlun, pone l'accento sull'allarme antisemitismo.
7: Io non accetto che chi entra in Italia illegalmente vada poi a compiere delle violenze, dei misfatti, colpisca chi ha una religione diversa dalla sua o magari ideali diversi, orientamenti diversi.
6: L'assalto alla CGIL di Roma nel 2021, la Corte d'Appello ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado, comprese quelle nei confronti di Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Per il leader di Forza Nuova 8 anni e 6 mesi, altri 8 anni e 7 mesi per il capo del movimento di estrema destra. La legge elettorale, sì, della Camera, oggi anche la terza fiducia, domani il voto finale a scrutinio segreto e c'è il via libera all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuori sede anche ai caregiver familiari. La riforma archivierà il Rosatellum per le prossime elezioni politiche. L'omicidio di Garlasco spunta un altro atto dei RIS non depositato nel 2007. Il test del sangue sulla bici di Stasi era negativo e non finì mai agli atti. Il documento rintracciato dai PM di Pavia l'11 settembre scorso. Tra il 2023 e il 2026 segnalati quasi 19 miliardi di tagli invisibili alla sanità, effetto del calo della quota di finanziamento, dati di Gimbe. Circa 4 milioni di cittadini hanno rinunciato a curarsi per i lunghi tempi d'attesa e 3,1 milioni per motivi economici. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta ad aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: La carovana di 105 è presentata da...
4: La festa delle offerte Amazon Prime. Approfittane subito. Termina a mezzanotte. Solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.

0: lunedì e siamo a metà settimana.
1: Sì, sì, buono, buono,
0: ci siamo.
1: Buono.
0: È bello cominciare la trasmissione con messaggi così belli come quello di Checco che dice: ho cambiato lavoro, riesco a guardarvi sul 66, era meglio prima. Grazie amico,
2: grazie,
0: ti
2: grazie.
0: Voglio bene.
1: Oh. Tra l'altro sono fiducia perché l'ha scritto che ancora non ci vedeva.
0: A proposito,
1: è l'unico che non apprezza noi sul canale 66, perché ho appena incrociato Barbara, la nostra direttrice.
0: Sì, cosa ho detto?
1: Barbara, ancora qua a quest'ora. Sì, mi sono fermata apposta per dirvi che ho apprezzato la puntata di ieri. Proprio le è piaciuta proprio.
0: È arrivata la polizia della radio ieri. Dai.
2: Lo sapevamo noi che arrivava la polizia della radio.
0: Ho dovuto cambiare le mutande due volte oggi.
2: Oggi calmi, facciamo i bravi.
0: Oggi bravi. A proposito, giusto per cominciare, visto che la carovana è una famiglia, sì. Linda avrebbe una domanda per tutti voi esperti di botanica.
2: Esatto, perché siamo tutti tutologi, no? Ho comprato un basilico enorme.
1: Sì.
2: Perché ridete? Perché ridete già?
1: Scusami, una basilica,
3: ci siamo guardati in faccia.
0: No, siamo guardati io e Mattia, appena detto parliamo di botanica. questa roba qua.
2: Abbiamo detto di fare i bravi, per piacere.
0: Sì. Allora, Mattia va un sacco di volte a botanica la
2: certo.
0: Sera.
3: Ha voglia di fioristi io.
2: Possiamo parlare del mio basilico?
0: Perché
2: ho comprato un basilico gigante, già messo su due vasetti separati, ho già tagliato i fiorellini in alto, è enorme, già dato da bere, adesso comincia il freddo, non so come farlo sopravvivere, dato che faccio morire anche le piante finte.
1: Devi tenerlo all'oscuro, al buio.
2: Io sono orientata a nord.
1: Buio pesto.
0: No, vabbè, però socio, così no, Cominciare così, martedì era ieri, adesso le battute di merda
1: c'è ancora uno strascico.
3: Scusate, la supposta del brillo parlante.
0: Cioè, allora, se qualcuno di voi avesse dei consigli su come far sopravvivere il basilico di Linda Pani,
2: che è già arrivato, allora, grande, è enorme.
1: È un po' tardi, ma adesso per il basilico sarebbe già ora di.
0: Vabbè, ci saranno
1: quando
0: dei metodi,
1: tagli
0: no?
1: Delle foglioline, devi tagliarle fino all'incrocio, dove ci sono le altre due sotto.
0: Quando vedi il semaforo,
1: prima delle due.
0: Quando vedi il semaforo, fermati.
2: Ok, no, mi aspettavo una freddura, invece era una cosa seria.
1: Io quest'anno non so più dove metterlo il basilico.
0: Quindi,
1: io quest'anno veramente tanto.
0: Se avete dei consigli,
2: 342 41 15 105, io raccolgo tutti i consigli e li metterò in pratica.
1: Quello congelato.
2: Quello va da Dio.
0: Pronti per cominciare? Salutiamo la Saretta, la nostra Claudietta, e ovviamente dall'altra parte del vetro a guidarci anche oggi
1: Mattia Napoli Angli.
3: Buonasera a tutti.
0: Ciao Matti.
3: Sono l'esperto di botanica.
0: Sì, ma lo so che
1: sappiamo,
0: tu
1: sappiamo, lo sappiamo.
3: Serio,
2: a seminare è bravissimo.
1: Cosa lo paghi?
3: Vabbè, ho capito, cioè.
0: Fatelo parlare.
3: Volevo dire una cosa seria.
2: Dici.
3: No, diciamo che è veramente difficile tenere il basilico in inverno.
1: Sì.
2: Ma io ci riuscirò.
0: No, sì,
3: te lo auguro.
0: Tu riesci a far morire le piante finte, riesci, ma vai, avantine.
2: Ma è morta una pianta grassa, era messa così, è diventata.
1: Dalle fiducia.
0: Sì, come no. Pronti per cominciare subito le nostre coordinate?
1: 342 41 15 105.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Ci sono i suggerimenti, ci sono. Guarda, per esempio, Linda, il suggerimento migliore per avere il basilico sempre vivo e sempre fresco: ogni settimana compro un vaso nuovo.
1: Sì, va bene.
2: Sì. Una pianta nuova, non un vaso.
0: È bellissima.
2: L'inverno basilico, devi fare la mini serra, ci dicono.
1: Qualcuno dice, ma se con i peperoni fai la peperonata, con il basilico si fa la basilicata?
2: Sì.
0: Wow, questa è da martedì, questa è molto da riso zero.
1: Sì, molto.
0: Va
1: molto.
0: Bene, allora, clima argomento,
2: quando
0: ragazzi,
2: entri in questa struttura senti il profumo di incenso e una chiesa, se senti il profumo di pesto e una basilica.
0: Socio, però, allora, cioè, guardami nel palle degli occhi. Basta. Oggi basta.
2: Abbiamo appena passato la versione 2026 di Music di Madonna.
0: Ho capito.
2: E già ti lamenti con me.
0: Sì, ma basta però. Chi è?
3: Linda, devi dargli 100 cl di diserbante. Vedrai che un bisino.
0: Tu provaci, prova, va bene, magari funziona.
1: Se mi dice che non ci devo credere.
0: No, prova. Chi è?
4: Eccoci, ciao Linda, argomento del giorno.
1: Ci siamo.
0: Argomento del giorno ci siamo. Allora, oggi, fanciulli, dobbiamo parlare di un nuovo trend che va sui social. Ok, perché quando sei sui social devi fare un po' il figo, nel senso, è difficile che vedi uno che è single e che gode nell'essere single sui social.
2: Non apro Instagram da 2 settimane.
0: Ok, allora.
1: Non è vero.
0: Nasce, no, allora, presenti esclusi,
1: okay.
0: Io sono felice di fare vedere che sono bellamente da solo. Come se sta bene. Ok, e Linda anche. Però tanti magari un po' questa cosa la soffrono,
1: sì.
0: Ok, e quindi cosa succede? Nasce questo nuovo trend, ovvero fare delle foto dove, anche se sei da solo, che non ti caga nessuno,
2: sì. Ma c'era già questo trend,
0: tu,
2: eh?
0: Tu metti 2 calici,
2: sì.
0: Poi metti 2 piatti,
2: sì, sì, sì.
0: Fai quella foto che inquadri i piatti e i calici e magari metà letto,
1: okay.
0: E quindi, sì, in pratica tu lasci intendere che ci sia qualcosa,
2: esatto.
0: O soprattutto
2: qualcuno.
0: E invece non ti cagano manco i cani, nel senso. Però, ecco, cioè, tu inventi, diciamo così, crei
2: una suggestione romantica.
0: Sì, crei una suggestione, cioè, non è che tu spieghi, lasci immaginare alla gente che in realtà magari sei lì che, grande, 9 settimane e mezzo.
2: Stasera faccio la mia foto con 50 euro. Che allungo 50 euro a qualcuno.
0: Vabbè, però sarebbe già un progresso. Spendi più rispetto a quello che spendi di solito.
2: Sì,
0: ecco.
2: Sì.
0: Va bene, da qui arriva l'argomento di oggi. Oggi ritorna un argomento che facciamo circa una volta all'anno. Noi indoviniamo, noi ci mettiamo nei panni. Noi ci mettiamo nei panni di quelli che indovinano. Dimmi che sei single o dimmi che sei sposato senza dirmelo. Cioè, single.
2: Sì, bravo. Hai fatto indovinare.
1: Poteva essere anche
2: sposato.
1: No,
2: il pianto è diverso.
1: Ah, okay.
0: Allora, dimmi che sei single oppure dimmi che sei sposato senza dirmelo. Noi diciamo sposato, ma anche fidanzato,
2: sì,
0: va bene.
2: Sì.
0: Convivente va bene.
1: Accoppiato. Impegnato.
0: Ok, voi ci mettete quell'input e noi proviamo a indovinare. Tipo, faccio un esempio. Ciò che è mio è mio.
2: Sì, allora, single.
0: Cioè, single, e non la troverò
2: allora,
0: mai.
2: Dovete sapere che io e Paolino, invece che accoppiarci, ci accoppiamo.
0: Allora, dimmi che sei single, oppure dimmi che sei sposato senza dirmelo.
1: Bevo una mocca da 2 da sola.
0: Single.
2: Vabbè, single. Certo.
0: Non è che noi siamo, diciamo,
2: direttamente
0: proprio
2: dalla mocca.
1: Mangio direttamente dalla pentola.
0: 3 grandi esempi, perché alla fine siamo tutti e 3 single. Beh, comunque, giusto per fare qualche esempio, che ne so. Dormo ancora solo con le lenzuola.
2: Single.
1: Bello.
0: Single, perché una donna in questo periodo dell'anno già vuole il piumone.
1: Okay.
0: Certo. Ok, quindi facciamo un esempio di uno accoppiato, dai. Linda, vai tu che sei l'ultima che si è lasciata.
1: Non ho così tanta fantasia.
2: Chiediamo di.

0: là.
1: È vero, al di là del vetro.
2: Al di là del vetro. Fermati, ci abbiamo l'accoppiato, c'è ragione. Sì. Quindi. Allora, dimmi che sei singolo, oppure dimmi che sei sposato senza dirmelo. Voi ci mettete l'input.
0: Sì.
2: E noi proviamo a indovinare. Beh,
0: Mattia!
3: Eccolo!
2: Allora, tu che invece ti sei fidanzato da poco.
3: Sì.
2: Quanto è? Un anno? Sei...
3: Quasi, sì.
2: Quasi un anno.
1: Già?
3: Sì.
4: Ah. Io l'ho saputo stasera. Febbraio. 5 minuti fa. Sempre l'ultimo a sapere le cose, eh.
3: Non è vero, sono 6 mesi che te lo dico.
4: Ma che allora, cazzo stai dicendo?
2: Vabbè, ma lui è confuso.
3: Non mi ascolti mai quando parlo!
2: Allora, dimmi.
3: Cosa detto?
1: Questa è una, non mi ascolti. Ascolti mai quando parlo.
2: Dimmi che sei fidanzato senza dirmelo.
3: Ce l'ho. Vai. Luigi Maria Esposito delle Cave.
2: Cioè?
3: Il contatto Instagram.
2: Cioè, chi sei che...
4: Di lei?
3: Profilo di coppia.
1: Pensavo il profilo fake per guardare le fighe.
4: Scusa, prego, dimmi che non è vero.
2: Non hai fatto il profilo di coppia, vero?
3: Io non mai. Ah, okay. Il fatto che io non mi chiamo Luigi.
1: Infatti, confusa per quello.
2: No, raga, ve lo dico su. Cioè,
4: no, perché avevo bisogno delle cave.
2: Il profilo.
4: Ho finito lo spazio dietro casa.
2: Il profilo di coppia, no. Cioè, fate quello che volete. Fate gli zerbini.
1: Voi due ce l'avete.
2: Chi?
1: Tu e Martin.
2: Sì, ma io e Martin siamo anche sposati, nel senso.
4: È già diverso.
2: È vero, cioè, nel senso, però.
4: Infatti lo gestisce un altro.
2: Esatto.
4: Lo gestisce l'avvocato.
2: Nostro figlio lo gestisce. Allora, dimmi che sei singolo, che sei sposato senza dirmelo. Voi mettete lì l'input e noi proviamo a indovinare, ok? Quindi fateci sapere, singolo, sposati. Per sposato va bene tutto. Fidanzato bene. Convivente
1: bene. Sì, siete accoppiati.
4: Guarda, te ne leggo uno. Mi siedo a fare pipì.
2: Sposato. Rigorosamente sposato, caro fratello. Dimmi che sei single, dimmi che sei sposato senza dirmelo.
4: 342 41 15 105. Ce lo scrivete, ce lo tramite SMS, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. E oggi anche
2: dove?
4: Sulle carte del divorzio.
5: C'è da portare fuori la spazzatura.
2: Credo che tu sia leggermente sposato, fratello.
1: Leggermente impegnato.
2: Proprio leggermente, eh.

0: Io, maestra, io.
1: Vai,
0: io.
1: Vai bambino, vai, vai.
0: Sì, va bene.
2: Sposato.
1: Sposatissimo, fratello. Allora, dimmi che sei single, dimmi che sei sposato senza dirmelo al 342 41 15 105. Voi lo dite e noi indoviniamo. Esco con gli amici, ok?
0: Sì, ok.
1: Sposato, sì, sposato. Francesco da Eboli.
3: Giovedì calcetto.
1: Sì.
2: No,
3: devi dirlo.
1: Devi dirlo, quindi
3: devi
1: no,
3: dirlo.
1: Sposatissimo.
2: Bruno da Rimini, come tanti altri che l'hanno scritto, una domenica al mese vado in quel famoso negozio giallo e blu.
1: Beh, rigorosamente sposato. Io adoro.
3: Qual è, cioè, il negozio giallo e blu?
1: L'IKEA, assolutamente.
3: Ah, okay, okay.
1: Allora, se voi uomini non volete portare le vostre donne all'IKEA, io mi offro, vado io. Io mi diverto,
2: anche
1: mi piace.
2: Diverto.
1: A me piace un sacco.
3: Anche a me. Fermati. Hai mai arredato casa insieme a lei?
1: No. Casa mia l'ho arredata io, scusami.
3: Perché anche a me piace andare all'IKEA.
1: Sì.
2: Ma da solo?
3: Da solo. Sì. Anche se solo devo portare mamma. Anche se solo devo portare mamma. Anche mamma. No, cambia tutto.
1: Non vorrei sembrare stronzo, ma dico, si chiama casa mia.
3: Sì.
1: L'arredo come dico io, scusami.
0: Se facevo un omicidio a quest'ora ero già libero.
1: Sposato.
2: Dove sei?
1: Sposatissimo, fratello, vai.
3: Alla sera gioco a briscola, Michele.
1: Sposato, probabilmente. Sì.
2: No, secondo me no.
3: Gioca a briscola.
1: Gioca a briscola? Eh beh, a scopa no, sicuramente. Quindi.
3: Quindi è single.
1: Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Dimmi che sei single, dimmi che sei sposato senza dirmelo.
3: 342 41 15
2: 105.
0: Stasera esco e vado a disoneste. Aia, sto scherzando.
2: Sapete come si riconosce un cliente Homobile? No, certo, non si vede dal telefonino e neanche dalla cover cucita a mano. Si riconosce dal sorriso, perché è molto soddisfatto. Homobile vi dà 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Semplice, conveniente, trasparente. Col sollievo di non dover più cambiare, con la tranquillità di un'assistenza clienti top. Chiedete a chi ce l'ho.
4: Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. E la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
10: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
11: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
12: È possibile.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
15: Basta un Penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
16: Dall'8 al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
15: Basta un Penny.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
20: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
19: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
21: Messaggio promosso da Sanofi.
22: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
23: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
24: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Station, Ring My Bell su Radio 105 all'interno della carovana. Dove?
1: Ring My Bell, you can ring my bell, ring my bell.
0: Ti devo suonami battere oggi.
2: Suonami il campanello.
0: Oggi vi abbiamo domandato, abbiamo parlato di questo nuovo trend che anche se siete single fate le foto con due bicchieri, fate finta di essere in coppia. E da lì vi abbiamo domandato 342 41 15 105, dimmi che sei single oppure dimmi che sei sposato senza dirmelo.
2: Leggo quello di Alberto e per leggere tutti le migliaia che sono arrivate.
0: Vai.
2: Hai ragione.
0: Sposatissimo. No, no e no. No, non puoi. Sposato, Franchi.
1: Daniele da Sassuolo. Tutte le volte che entro in casa tolgo le scarpe.
0: Sposato, sposatissimo.
3: Sì, sì. Yeah.
4: La mattina porto il moccioso all'asilo.
0: Beh, è sposato, fratello.
2: Non so se lo porta lui.
0: Perché la moglie lo obbliga.
1: No, sono separati forse.
2: Sono separati, il bambino sta con lui.
0: Vabbè, ve ne faccio una facile io, Roberto da Torino. Il dentifricio si spreme da sotto.
1: Mia madre.
0: Sposato, vai.
2: Letto matrimoniale, scaldasonno singolo. Salvatore Vercelli.
0: Single.
1: Amore.
0: No, scusami, sposato perché se lo fa
2: lo scaldasonno lo tiene lei.
0: C'è ragione.
2: Salvatore, vai.
1: C'è?
5: Io, cioci, io.
0: Vai.
6: C'è sempre il frigo pieno.
0: Sei sposato. Sposatissimo.
1: Matteo da Viareggio, lascia i calzini spaiati.
0: Single.
2: Dormo con lo scaldapiedi personale.
0: Sposato.
2: E donna.
0: Donna, è ovvio. Chi è?
6: Quando prendo la macchina è sempre in riserva.
0: Sposato.
2: Andrea da Pisa. In casa mia decido lei.
0: Poi guarda, scrive Andrea da Modena che dice: butto sempre la spazzatura io. E non lo so perché
2: single.
0: Potrebbe essere single, esatto.
2: Anche a casa mia butto sempre io.
0: Anche se sei sposato.
1: Anche mia mamma e mio papà butta sempre la spazzatura mio papà.
0: Vedi, che per quello che dicono è difficile da capire. Chi è?
4: I vestiti puliti si prendono direttamente dallo stand di biancheria.
0: Single. Ok, poi
1: Simone da Verona. Jessico Calcetto.
0: Sei sposato. Sposatissimo e stronzo anche. Scusami un attimo.
2: Dobbiamo interpretarla questa.
1: Vai, vai, devo... occhio, occhio.
0: C'è la scenetta?
1: C'è.
0: Aspetta,
1: vai.
2: Posso cagare in pace?
0: credo.
2: Non si firma.
0: Credo leggermente sposato. Chi è?
7: Ho due armadi a disposizione.
2: Single.
0: Senti,
2: scusate, era Salvatore da Piacenza.
0: Scusami, pagliaccio, tu hai due armadi. Io ho una cabina armadio a mia disposizione.
1: Beh, single.
0: Sono single.
1: Siete anche ricchi.
0: Cioè... Tra l'altro, vi voglio raccontare la barzelletta.
2: Ricchi,
0: ve la racconto.
2: La sua cabina armadio è metà della sua camera.
0: Aspetta.
2: Qui tocca che dorme in piedi, però.
0: Aspetta, te la racconto.
1: Vai.
0: Io la cabina armadio l'avevo fatta.
2: Sì.
0: Perché eravamo insieme, ho detto dai, ti faccio la cabina armadio così lasci comodi i tuoi vestiti.
2: E poi lei l'ha lasciato perché dormivano in piedi.
0: E invece...
1: Invece no.
0: Adesso suave, sto largo, diciamo. Poi ancora per esempio, chi è?
8: Non ho capelli, ma c'ho il phon.
0: Sposato.
2: Oppure si asciuga la pelle. Luca il maremmano.
0: Sì.
2: Da me viene più spesso Natale in un anno che...
0: Che tromba, sei sposato, fratello. Francesco da Eboli. Esco con gli amici, ok? Sposato.
1: Michele da Lecce. Questa sera ho mal di testa.
0: Sei sposato. E questa è la banalissima scusa. Chi è?
9: Mario dalla provincia di Varese. Ma posso andare a giocare a calcetto con i miei amici?
10: No.
2: Silvia dalla provincia di Pordenone. Sei pesante.
0: Tutti sposati. Raga, ma veramente, ma lì fuori un branco di sposati e di fidanzati.
1: Massimo da Treviso.
0: Vai.
1: Nessuna pianta di basilico in casa.
0: Single. Tu sei uno dei nostri.
2: Ho fatto una cazzata.
0: Sposato. Continuate voi, dimmi che sei single oppure dimmi che sei sposato senza dirmelo e poi noi indoviniamo.
2: 342 41 15 105.
1: Obbedisco talmente bene che mi sembra di comandare.
11: Che non

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Però quando esci con i tuoi amici non sei mai stanco.
1: Frase tipica da uomo sposato con donna rompiballe. Allora, vi abbiamo domandato, noi indoviniamo? Vabbè, ci sta, dai.
2: No, se, la, do, onesta, la donna, onesta.
1: La donna nel suo, nella sua indole è un po' rompiballe, dai, l'uomo è un po' magari più. So, non trovo difetti agli uomini.
3: È più mostro, è più. È più uga uga. Sì, è più scimmia.
1: Scusa, com'è l'uomo?
3: Uga uga. Scusa.
1: Allora, dimmi che sei single o sposato senza dirmelo e noi indoviniamo.
2: Andrea da Bergamo, prima sotto la doccia elicotteri, adesso doccino aperto al minimo per stare attento agli schizzi.
1: Sei sposato, fratello?
3: Allora aggiungerei Gianfranco da Meda.
4: Passa il tiracqua sulle pareti della doccia.
1: Chi è?
5: Domenica si va a mangiare da mia sorella.
1: Anche stasera i piatti li lavo domani.
3: Quindi da sua sorella.
1: Da sua sorella. Anche stasera i piatti li lavo domani. Genti da Rivalta di Torino, single, assolutamente.
3: Sarei potuto essere Enrico Sfondato, Marco.
1: Sei sposato.
3: Invece sono solo sfondato.
1: Va bene. Chi è?
6: Sono 25 anni che non ho mai ragione.
1: Bravo. Sì. Allora, vi ricordiamo le coordinate, poi vi lasciamo con questa massima che secondo me vi farà pensare. Allora, dimmi che sei singolo o sposato senza dirmelo.
3: 342 41 15 105.
1: Scrive Matteo da Verona.
2: Vai.
1: Non perché abbia trovato la persona giusta, ma perché a un certo punto ho capito che litigare con una sola persona era comunque meglio che fare conoscenza con tutte le altre.
7: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
7: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
10: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
14: La piadineria.
12: La più buona, perché mia.
15: Oh, tutti uguali.
16: Chiama se hai bisogno.
15: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
17: E chiama uno.
15: Ma uno chi?
18: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
19: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
20: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
21: C'è 105 Mi Casa.
20: 105 Mi Casa Live.
22: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
23: Lunedì 12 ottobre incontreremo nel nostro salotto Martina Colombari e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
20: 105 Mi Casa Live.
22: Lunedì 12 ottobre con Martina Colombari.
21: C'è 105 Mi Casa.
20: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Cosa c'è? Niente.
1: È la parola che ti fa capire che invece si sta preparando l'apocalisse.
2: Con la GN, niente.
1: Niente, allora.
3: Devi capire tu.
1: Vedi che sei donna proprio dentro.
3: No, quello è quello che
2: ho detto. Ma anche fuori, secondo me.
1: Sì.
2: Basta guardarla.
3: È quello che ho sentito dire. Io sì. So problemi, te lo dico, non ho mica problemi.
1: Sì, allora, certo. Vi abbiamo domandato oggi al 342 41 15 105. Noi indoviniamo, voi dimmi che sei single oppure dimmi che sei sposato senza dirmelo. Per sposato noi prendiamo anche i conviventi, fidanzati.
3: Sì, sì.
1: Cioè, voi ci date l'input e noi proviamo a indovinare. Come per esempio...
2: Elisa da Roma.
1: Vai.
2: Quando ho finito, lo spengo.
1: Credo singolissima, single. Proprio.
2: Poi, so c'è qualcuna che lo lascia acceso.
1: Dormo,
2: fa compagnia.
1: Dormo tre ore a notte da due mesi. Singolo impegnato ci dice... Secondo me è single.
3: Secondo me è impegnato.
1: Dici?
3: Perché magari ci hanno appena avuto un figlio.
1: Esatto. È probabile. Chi è?
4: Sono ricco sfondato.
1: Single. Sei single.
3: Fabio da Bergamo. Che belli tutti questi pupazzetti appesi per casa.
1: Sei sposato, fidanzato.
2: Damian, metti a posto quella roba, mica sono tua madre.
1: Sposato. Cazzo, sono già le tre, è tardi. Singolissimo, cioè, ma proprio. Cioè, che capita, infatti, con Linda, tipo ogni tanto alle 2:30 di notte, oh, cosa fai?
2: Non camminare scalzo, mettiti le ciabatte.
1: Sposatissimo.
3: Chi è?
4: Posso? No.
3: Raga, ho la moto in soggiorno.
1: Tu sei single? Sei
5: mandia proprio.
1: Cioè, veramente. Ti ho chiamato, perché non hai risposto? Dino da Ravenna, perché sei fidanzatissimo, fratello.
2: Daniele da Tuscania. Sì. Mamma, che bella Tuscania.
1: Bella, ok.
2: Salutami Marta e Fabio.
1: Chi è?
2: Fabio è il sindaco, Marta è il fiume.
1: Va bene.
2: Allora, buonasera, soci. Io faccio come voglio. Esco e rientro quando lo dico io.
1: Bravo.
2: Nessuno mi dice niente. Poi mi sveglio tutto sudato.
1: Daniele. Guarda, cioè io sento il tono del cioè lui l'ha scritto, ma io capto il tono.
3: Vai.
1: Ho mentito sul prezzo delle mie chitarre.
2: Ehi.
1: Sei sposato e sei un uomo morto probabilmente da oggi.
3: Quattro salti in padella.
1: Sì, gol.
4: Hai chiamato l'idraulico?
1: con quella timbrica lì.
4: Sì, sì. Hai chiamato l'idraulico?
1: Mamma mia, ragazzi.
3: Sì.
1: Che
2: Daniele
1: acidità.
2: Da Monza. Ah, serata TV. Cosa vuoi che guardo?
1: Cazzo, raga. Poi ancora. Patrizio che dice: quando rientro a casa, nessuno mi può dire dobbiamo parlare.
3: Oh, ehi. Che bello!
1: Sei un uomo libero. Vai.
6: Ciao Massimo da Torino. Faccio la pipì in piedi.
1: Beh, sei single. Sì. Guarda, volevo fare invidia a tutte le persone che ci hanno scritto che pisciano da seduti.
2: Sì.
1: Ho perso il messaggio, ma c'era un ascoltatore che diceva: piscio in piedi e schizzo ovunque.
3: La delicatezza.
2: Pasta col tonno a pranzo, pasta fredda al tonno per cena. Eddie da Rimini, sei single.
3: Sara dice: marca da bollo da 16 euro.
1: È il divorzio sì. Questo qua, ok.
2: Attenzione. A casa una volta entravo con le patatine, adesso con le pattine.
1: Io credo,
2: Sposato.
1: Amico mio, che tu non ne abbia più. Chi è?
7: Stamattina ho trovato i capelli nel lavandino. Sono pelato.
1: Allora sei sposato, fratello. Va bene.
2: Sergio da Pisa, per vedere lo sport vado al bar.
1: Wow. Sai cosa? La cosa che mi fa specie è che si capta il dolore dai messaggi, cioè veramente.
2: Non la vedo da mesi.
1: Sei sposato? ma per forza. Da single la vedi molto di più. Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Voi continuate, vi abbiamo domandato: dimmi che sei single oppure dimmi che sei sposato, fidanzato, senza dirmelo.
2: 342 41 15 105.
3: Dario da Bergamo ci racconta: non è colpa mia se hanno messo lì il pilastro che tiene sul supermercato.
1: Te lo dico io, è la moglie che torna a casa
2: con la macchina piegata in due, con i fari che si guardano.
1: Esatto.
4: Hai chiamato l'idraulico?

0: 105 Traffic.
1: Questa è la situazione su strade, autostrade, veicoli scortati lungo il tratto abruzzese della perdita di carico tra Teramo, Giulianova, Mosciano e Val Vibrata verso Ancona. Ripristino da incidente invece sul tratto marchigiano della stessa A14 tra Macerata e Porto Sant'Elpidio per chi procede in direzione Pescara, quindi verso sud. In Lombardia code causate dal traffico intenso allo svincolo di Castellanza, incolonamenti per un veicolo in fiamme invece sulla 1 tra Orvieto e Attigliano verso Roma. Al nord Italia sulla statale 301 del Foscagno lavori di manutenzione all'incrocio Pesce lungo la statale orientale Sicula, la 114, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Priolo Gargallo verso l'incrocio Siracusa. Infine sulla A29 la Palermo Mazara del Vallo c'è un veicolo in avaria allo svincolo di Santa Ninfa verso Mazara del Vallo. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
4: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
5: Nord Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
4: Siamo Elia Nuzzolo
6: e Matteo Ciuccioli,
4: alias Max Pezzali
6: e Marco Repetto.
4: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
7: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow.
8: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
11: Sì.
10: E questo?
11: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
15: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
16: Vimar. Energia positiva.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
19: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
20: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
21: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, l'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
22: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
23: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
24: E da oggi anche il mobile.
23: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: A Radio 105 sono le 19 in punto.
4: L'ora esatta è offerta da...
5: La festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 5 ore per approfittare delle grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Vai subito su Amazon.it.
6: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
7: Buona serata da Federica De Boni. La Presidente del Consiglio Meloni, a margine del vertice Med 9 a Spalato, torna sul caro energie, su flessibilità e inflazione in Unione Europea. Ne ho parlato con von der Leyen, è un dibattito ancora lungo, sostiene. Sui carburanti valutiamo le accise mobili, spero si ripristini pienamente il price cap. Brutta seduta per Piazza Affari, che segna la maggior perdita in Europa. Crescono anche i rendimenti dei titoli di Stato, anche se non così elevati come quelli francesi, si fermano a 115 punti base. Il FTSE MIB cala del 2,51%, male le banche. Israele ricorda le vittime nei luoghi dell'attacco di Hamas del 7 ottobre di 3 anni fa. Il primo ministro Netanyahu: nostalgia per i nostri cari, faremo i conti con tutti gli assassini. Le famiglie chiedono una commissione d'inchiesta statale, indipendente e autonoma, che indaghi sull'intera catena decisionale che ha portato al disastro. Il governo incassa alla Camera la fiducia sugli articoli 3 e 8 della legge elettorale, esteso il diritto al voto dei fuori sede anche ai caregiver. Domani l'atteso via libera finale a scrutinio segreto. L'inchiesta bis sulla morte della manager della comunicazione di Banca Montepaschi Siena, Davide Rossi, avvenuta nel 2013. Per la magistratura fu suicidio, per la commissione parlamentare invece omicidio, e si segue la pista dell''ndrangheta. Come spiega il presidente Gianluca Vinci.
8: Noi abbiamo individuato subito questo filone, riscontrando dei nominativi che sono riconducibili all''ndrangheta del nord Italia, e un numero ritrovato sul cellulare di Rossi, di un certificato al portatore, riconducibile proprio a una filiale di Viadana.
7: Firmato il contratto di medici e dirigenti della sanità, aumenti lordi fino a 560 euro al mese. Il rinnovo, concluso oggi all'ARAN, all'Agenzia per la rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni, vale per il triennio 2025-2027. Queste le breaking news di TGCom 24.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
13: E di interessi?
12: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: Piaga con Miss Italia comincia ufficialmente l'ora numero 2 della carovana di 105. Allora, oggi in via del tutto eccezionale, non chiudiamo l'argomento.
1: La città?
0: No.
1: Cos'è?
2: Hai detto solo la via, non la città.
0: No, ho detto in via del tutto eccezionale, la città è eccezionale.
1: Ok,
0: non chiudiamo l'argomento perché oggi avremo un super ospite. Lo sapete che il mercoledì, una volta ogni 15 giorni, vi diamo l'opportunità di parlare con un esperto. E secondo me oggi è uno di quei personaggi a cui le domande oggi vanno fatte.
3: Sì, oggi, per forza. Bisogna approfittarne.
0: Oggi, secondo me, qua è. Oggi proprio sfogatevi. Signori, direi che è arrivato il momento di cominciare a parlare di dentro la notizia. Allora, oggi avremo con noi ospite, lo spoileriamo immediatamente, Vittorio Baraldi, meglio conosciuto magari su Instagram come Astro Victor. Allora, con lui tratteremo in primis, visto che purtroppo qualche settimana fa è stato un anniversario triste per tutto il mondo, parleremo dell'11 settembre e delle Torri Gemelle. Perché? Perché Vittorio ultimamente ha fatto un video che ci ha colpito molto, dove è andato a smontare pezzo per pezzo tutte le teorie complottistiche che vedono magari proprio gli Stati Uniti come colpevoli di quell'attentato.
3: Mettono in dubbio
2: un inside
3: l'attentato.
2: Job.
0: Sì,
2: esatto.
0: Cioè, quante volte magari vi è capitato di ascoltare sì, ma in realtà le Torri Gemelle sono state una demolizione controllata.
2: Ma attenzione, perché io sono sul suo profilo Instagram. Ho collaborato con la NASA, quindi è dentro anche lui.
0: Certo.
3: Allora, lui è ingegnere aerospaziale divulgatore, quindi ovviamente oltre al discorso dell'11 settembre potremmo allargare proprio una serie di teorie dei complotti che sono anche molto diffuse.
0: Allora, fondamentalmente sì, diciamo che allora 11 settembre, tutte le domande che volete sapere dell'11 settembre lo potete fare, perché insomma avremo un grande esperto con noi.
2: Ma anche sui vari complotti.
0: E poi ce ne sono due in particolare, due, in realtà uno è un complotto, l'altro è un... potremmo nel senso fare un argomento, parlare con lui di queste cose. Scie chimiche,
2: sì,
0: perché lui è uno di quelli che ne parla tantissimo di scie chimiche.
2: Scemi chimici?
0: Però vedi, c'è gente che ci crede, potremmo parlare con lui.
2: C'è anche gente che pensa che la Terra sia piatta, voglio dire.
0: Ognuno ha la sua idea, insomma.
2: C'è anche gente che pensa che Linda con noi stia bene.
3: Esatto, ci sono un sacco di complotti.
2: C'è gente che pensa che la Terra sia piatta, voglio dire.
0: Ognuno ha la sua idea, insomma.
2: C'è anche gente che pensa che Linda con noi stia bene.
3: Esatto, ci sono un sacco di complotti.

0: Oops, su Radio 105 tra poco ci sarà l'appuntamento con Astro Victor e devo dire che già mi sta suscitando un po' di curiosità.
1: Non ce lo dico, no.
0: Allora, tutte le vostre domande, ragazzi, i tre argomenti di oggi saranno l'11 settembre, del perché c'è stato questo gravissimo cedimento strutturale.

0: Anche se qualcuno pensa al complotto che sia stato un inside job proprio degli Stati Uniti.
1: Ma no, l'inside job è che sono arrivati lì mentre la difesa aerea degli Stati Uniti è la più incredibile del pianeta, come possono essere sfuggiti 4 aerei. L'inside job, il fatto strano è che siano collassate su se stesse.
0: Sì, sembrava molto una demolizione controllata.
1: Così come Torre 4 o Torre 6, che non c'entrava nulla, che è venuta giù.
0: Ne parleremo tra poco con Astro Victor. Quindi tutte le vostre domande sull'11 settembre, sulle scie chimiche, perché parleremo anche di quello. E poi ovviamente parleremo anche di alieni e di UFO al 342 4115 105.
2: Su 105 allora.
3: Ultima chiamata.
1: Solo per oggi continua la festa delle offerte Amazon Prime. 2 giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Come lo smartphone Xiaomi Poco C95 con il 30% di sconto al prezzo esclusivo di 229 euro. Solo per i clienti Prime fino a esaurimento scorte.
3: La festa delle offerte Amazon Prime finisce stasera a mezzanotte, quindi approfittatene. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. 2 funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: 0.
5: E di interessi?
6: 0.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: 0. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e 1 anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
11: La piadineria.
9: La più buona perché mia.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Come mi immagino il Black Friday?
15: Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 101 e 0 costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
18: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
19: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
20: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
21: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99 euro. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99 euro. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro. E con 2 prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
22: Sì.
23: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: prenotato su fitactive.it.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: Carovana, dove direi che è arrivato il momento. Molto curioso oggi, è veramente molto molto curioso. Tante sono le domande che sono arrivate, direi di volare immediatamente in
1: Dentro la notizia.
2: Spazio, alieni, complotti e il mondo che cambia. Su queste e molte altre tematiche ci interroghiamo ogni giorno per capire il passato, il presente e a volte anche il futuro. Possiamo davvero credere ai complotti dietro gli attentati alle Torri Gemelle? Alieni e UFO, perché continuano a incuriosirci? È corretto parlare di clima se parliamo di scie chimiche?
3: Radio 105 e la Carovana presentano Dentro la notizia. Approfondimenti, domande e curiosità che tutti avremmo sempre voluto chiedere, ma nessuno ne ha mai avuto il coraggio. Dentro la notizia. E ospite con noi
2: Vittorio Baraldi.
0: Meglio conosciuto come Astro Victor. Vittorio, ciao, buonasera. Victor.
4: Ciao.
5: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
0: Ciao, ciao Vittorio. Allora, noi abbiamo lanciato questi macro argomenti, insomma abbiamo spiegato che Torri Gemelle, scie chimiche, alieni, poi ce ne sarebbero tanti altri perché tu tratti praticamente di tutto.
5: Quelli che vuoi.
0: Senti, io direi, visto che tutti gli anni ci sono delle commemorazioni ovviamente riguardo l'11 settembre, poco più di un mese, anzi poco meno di un mese fa, tutti gli anni ci sono sempre queste teorie del complotto che escono fuori. Tu hai fatto questo video meraviglioso dove hai spiegato esattamente per filo e per segno che cosa in realtà è successo. Vuoi spiegarlo?
5: Sì, certo. Ma allora, diciamo che le teorie cospirazioniste, teorie alternative, chiamiamole come ci pare, sono sempre di più, sono sempre più complicate anche da analizzare, soprattutto oggi che gli strumenti della conoscenza sono alla portata di chiunque. Ci sono sempre delle argomentazioni basilari che vengono portate sul fatto che le torri non sarebbero crollate in una maniera idonea, sì, diciamo, all'impatto di un aereo, piuttosto che eventualmente al fatto che siano delle vere e proprie demolizioni controllate. La realtà dei fatti è che, se andiamo a vedere all'interno della fisica quello che ci dicono i numeri, queste teorie non stanno assolutamente in piedi, e la realtà dei fatti ci mette davanti a un fatto oggettivo, che è quello che attualmente non abbiamo motivo oggettivo, concreto, di pensare che l'11 settembre in questo caso sia stato effettivamente organizzato in maniera subdola, con un inside job, che ci sia una regia strana dietro, insomma che sia andato diversamente da come abbiamo visto effettivamente. Questa cosa fa storcere sicuramente il naso a tantissime persone, però in realtà è che io vorrei sempre attirare l'attenzione sul fatto che spesso e volentieri andiamo a ricercare su Google, su internet, sui motori di ricerca, quello che già pensiamo, andiamo, certo, a cercare delle notizie che confermano quello che noi già vogliamo credere, e scartiamo a priori sempre, spesso e volentieri, quello che invece può darci torto. Questo è un meccanismo mentale che tutti gli esseri umani hanno, quindi queste cose, questi automatismi, questi pregiudizi dobbiamo riconoscerli in queste situazioni, li abbiamo tutti ovviamente, li ho anche io, siamo umani tutti, certo, quanti, però quando si parla di questi avvenimenti sicuramente è bene accendere il nostro pensiero critico e ragionare sul fatto, ok, questo dubbio, questa cosa che a me sembra strana, è sufficiente a farmi dire ok, è tutto quanto un complotto, o forse c'è una spiegazione che magari non conosco, perché effettivamente è un evento straordinario, un evento che non si è più ripetuto nella storia, speriamo non si ripeta più, e quindi è naturale che avvengano delle cose che per noi non sono immediatamente comprensibili, immediatamente percepibili per il nostro senso quotidiano.
0: Vittorio, scusami una cosa, perché in tanti, infatti è arrivata la domanda, adesso te la leggerò, Martin.
6: Olga da Rovigo, perché il terzo grattacielo di 47 piani, quindi Torre 7, pur non essendo stato colpito da alcun aereo, è crollato? Nello stesso modo, tra l'altro.
5: Sì, crolla su se stesso, non nello stesso modo, in realtà in modo un po' diverso, ma per la stessa causa, nel senso che non viene colpito effettivamente da un aereo, ma brucia per più di 7 ore sotto l'impatto di detriti che vengono in particolare dalla Torre Nord, che vanno a incendiare diversi piani. Se si va a vedere il filmato, poi si scopre chiaramente che il palazzo cede da sopra, la penthouse è la prima struttura a cedere. Le colonne interne, poi adesso senza entrare in dinamiche eccessivamente tecniche, sono quelle che cedono prima, non si vedono da fuori. Effettivamente quando il crollo comincia dalla penthouse a scendere, il palazzo crolla su se stesso, perché fondamentalmente crolla sul nulla, la gabbia centrale, alcune diverse colonne sono ormai cedute. A quel punto il crollo, diciamo, totale è irreversibile, è inevitabile da questo punto di vista. Ma la cosa su cui vorrei attirare l'attenzione è proprio l'assurdità della torre numero 7. Molte persone parlano di questa cosa, ma ragioniamo un secondo. Quindi, secondo la teoria cospirazionista, gli Stati Uniti avrebbero lanciato due aerei contro due torri sperando che i detriti colpissero la torre numero 7, certo, giustificando degli incendi, per poi tirare giù tutto con, si dice, termite e cariche esplosive, che avrebbero dovuto sopravvivere per più di 7 ore agli incendi senza esplodere preventivamente. Ricordiamoci, prevede l'installazione di diverse cariche di esplosivo in un edificio nel centro di Manhattan senza che nessuno si accorga di nulla, e con le conseguenti cariche di termite, eccetera. Diciamo che è un po' scricchiolante.
0: Un po' assurdo, ok. Abbiamo qualcuno come messaggio vocale.
4: Allora, tutto molto interessante per quanto riguarda l'11 settembre. Vorrei solamente capire come mai il signor Larry Silverstein quella mattina, fatalità, non c'era, ed è l'unico che ha guadagnato un fracasso di soldi dal fattore delle torri gemelle che sono crollate sostanzialmente. Si è portato a casa 4 miliardi e rotti di dollari dal crollo, e fatalità, l'unico giorno nella sua carriera lavorativa in cui non c'è stato era proprio quello.
5: Sì, questa è anche un'altra obiezione molto comune. Vorrei immediatamente squalificare il fatto che in tutta la sua carriera lavorativa proprio quel giorno non fosse andato a lavorare, perché dubito che abbiamo i cedolini delle presenze di Larry Silverstein a portata di mano. Sicuramente anche qualche altro giorno sarà mancato, come sono mancate a lavorare quel giorno più di 2000 persone. Le Torri Gemelle impiegavano migliaia di persone nell'edificio, senza contare quelli che venivano, diciamo, in visita. E tantissimi invece vi si sono ritrovati per la prima volta, quindi c'è chi è stato fortunato, c'è chi è stato sfortunato. Sicuramente una fortunatissima coincidenza che il proprietario fosse assente quel giorno, uno dei proprietari delle torri. Non mi stupisce il fatto che gli edifici più alti di Manhattan fossero assicurati per miliardi di dollari, comunque, quindi diciamo che è abbastanza normale questa cosa qua. Torniamo al discorso di prima. Questa cosa è sufficiente a farci dire è tutto un complotto, oppure è semplicemente la spiegazione più facile, diciamo, del rasoio di Occam ci dice che forse è semplicemente una fortunata coincidenza.
0: Vittorio, io sapevo che questa cosa sarebbe sfociata in ciò che ti sto per leggere. Puttanate! Dai ragazzi, posso capire il primo ero sulle Torri Gemelle, ma non il secondo. Normalmente sarebbe stato intercettato dai caccia e abbattuto in tempo zero, così come l'ero sul Pentagono. Qualcosa non torna.
5: Sono assolutamente d'accordo, qualcosa non torna, l'enorme sicurezza di se stessi degli Stati Uniti, che fino al 2001 hanno un sistema di sicurezza che è progettato per difendersi dalle minacce esterne, non da quelle interne, e che hanno un tempo di intercettazione ancora molto lungo, che supera i 35 minuti. Tra l'altro questo si era visto già in un episodio precedente, antecedente l'11 settembre, non ricordo l'anno, però, dove a seguito di una potenziale segnalazione di dirottamento di un aereo, che venne segnalato, poi diciamo si rivelò un falso allarme, i caccia ci misero quasi 40 minuti ad arrivare a intercettare l'aereo. Qui veramente parliamo di meno di un quarto d'ora dal momento del dirottamento all'impatto, quindi il fatto che poi sono stati ignorati vari segnali, varie avvisaglie durante il corso del tempo, anche prima dell'11 settembre, quindi sì, quello che non torna e che ci dovremmo chiedere è perché sono state ignorate così alla leggera certe avvisaglie, perché sono stati ignorati nella catena di comando varie segnalazioni, e questo è sicuramente un tema serio, un tema di responsabilità che ancora oggi si cerca di capire effettivamente. Ci sono delle persone che possono essere ritenute all'interno del governo statunitense responsabili, non in quanto orditori del complotto, ma in quanto persone che non hanno svolto nella maniera corretta il proprio lavoro? Okay. È una domanda assolutamente aperta, interessante, ma è diversa.
6: Stai parlando dei dirottatori che hanno imparato a decollare ma non ad atterrare?
5: Come? Scusami?
6: Stai parlando di quei dirottatori che hanno preso le lezioni solamente per il decollo, per pilotarlo un aereo in volo, ma non per atterrare.
5: Sì, esattamente. Okay. In realtà sono entrambi piloti che hanno ricevuto la certificazione dell'FAA, che è l'ente statunitense dell'aviazione civile. Tutti quanti li ricordano come pessimi piloti, però diciamo che sicuramente a fare una manovra di questo tipo sei in grado. Sono okay. anche stati da un certo punto di vista fortunati, perché bisogna volare a una certa velocità e centrare due torri. Non a caso, soprattutto il secondo aereo, si vede dalle immagini che fa una virata bruschissima all'ultimo certo. secondo per centrare la torre, la centra di lato. Questo si evince dall'imbarcata che le ali hanno, che certo. fanno praticamente una V e evidenziano un carico aerodinamico importante sull'aereo.
0: Vittorio, allora ci dobbiamo fermare un attimo, ascoltiamo Rive Rodrigo e tra poco torniamo. Mi sa che gli alieni e le scie chimiche le faremo una seconda puntata, perché stanno arrivando domande sull'11 settembre, una via l'altra, va bene. Se avete altre domande, 3, 4, 2
6: 41, 15
7: 105.

0: Siamo all'interno di Dentro la Notizia e ospite oggi nella posizione scomoda di esperto. Oggi abbiamo Astro Victor, Vittorio Baraldi.
1: Beh, scomoda, se lui è l'esperto adesso.
0: Beh, no, ma, cioè, no, ma infatti allora no.
1: O abbiamo beccato l'unico esperto che è complice del crollo delle torri.
2: Tra l'altro, se andate sul suo profilo, ci sono varie teorie complottistiche che sono smontate in maniera molto diretta, e la gente, la testa della gente non gliela cambi anche sbattendo in faccia la verità, giusto?
3: No, è abbastanza difficile effettivamente. Io credo che comunque la possibilità ci sia davanti alle evidenze e ai ragionamenti, quindi ci si prova sempre. Diciamo che il margine di manovra è su quelle persone che hanno dei dubbi più che legittimi. Il dubbio è assolutamente sempre legittimo, sì, a mio parere, e quindi possono trovare una spiegazione dei metodi anche per ragionare, dei metodi per informarsi correttamente.
2: Perfetto.
0: Allora, arriva questa domanda.
2: Ma è vero che il buco che si è fatto nel Pentagono non corrisponde a un aereo di un Boeing, quindi è troppo piccolo, e quindi dicono che è una bomba invece che un aereo?
3: Sì, questa è un'altra delle varie ipotesi. Mi fa sempre molto sorridere perché la gente si immagina un aereo che entra dentro il Pentagono, tipo le immagini di Willy il Coyote, no? Cioè l'aereo entra e lascia la sagoma perfettamente disegnata del Boeing 747, certo. ovviamente non funziona così. Ci sono stati diversi rilievi, se si va a vedere, ma in realtà basta prendere le foto, c'è una bella foto della facciata colpita, si può facilmente misurare che diciamo le colonne tranciate hanno quell'apertura alare che bene o male corrisponde, e questa è un po' la risposta. Cioè è un po' inverosimile immaginarsi la sagoma dell'aereo disegnata all'interno di un palazzo, contando che poi l'aereo esplode pure.
1: Guarda, sì, anche perché ricordiamo che l'aereo è esploso ed il Pentagono è fatto di cemento armato, non di pongo, quindi non rimane il segno.
0: Un'altra, guarda, proprio al volo, questa detta Vittorio, al volo così. Ma una cosa così grossa, pianificata per tanto tempo, dà anche il tempo di porre delle cariche esplosive molto in anticipo. Vabbò.
3: Sì, no, certo, come dicevo prima, bisognerebbe dimostrarlo. Diciamo, a me fa molto strano che delle cariche esplosive vengano posizionate su un palazzo di 150 piani senza che nessuno si accorga di nulla, vengano lasciate lì eventualmente per mesi, no? Costruite nei mesi, certo. Nessuno si accorge di niente, poi... E poi tra l'altro il crollo non combacia a effettivamente quello che ci si aspetta da una demolizione controllata. Qui basta vedere due filmati in comparazione per accorgersene. Le torri gemelle crollano dall'alto, con demolizioni controllate crollano
0: dal basso. Chi è?
4: Bella Victor, sono Zacca. Noi abbiamo fatto l'università assieme, il primo anno almeno, io ero meccanica, lui ero spaziale. E niente, volevo salutarti e basta qua in diretta. Anzi, sai cosa? Te la faccio lo stesso una domanda, Victor. Sono un po' così stronzo oggi. Ascolta, ma visto che il kerosene si infiamma a circa 1000 gradi, l'acciaio strutturale fonde su 1400, siccome appunto sembra quasi istantaneo il cedimento delle travi strutturali e la conseguente poi caduta libera, ecco, puoi spiegare un po' come si è verificato questo fenomeno?
2: Sì.
3: Intanto grande Zacca, un salutone.
0: Gli amici di università, visto?
3: Sì.
2: Ricordiamo infatti ingegnere aerospaziale, ricordiamo il nostro.
0: Sì, perché c'è qualcuno che dice, vabbè, ma no, è ingegnere aerospaziale, ok? Quindi, vabbè, prego Vittorio, scusami.
3: No, interessantissima la domanda, anche questo è vero, effettivamente l'acciaio fonde a 1400 gradi e secondo le analisi si è arrivati a 1000 gradi, tra l'altro neanche per tutto il tempo all'interno della torre, e la torre 1 brucia per 56 minuti e per 102 minuti, se non ricordo male, la seconda, quindi bruciano in realtà per diverso tempo, un'ora e 40 circa, e il tema qual è? Che anche qui Willy il Coyote... Fino a 1000 gradi l'acciaio non succede niente, a 1001 gradi si squaglia tipo pongo. Chiaramente non funziona così. Noi vediamo che già a 600-700 gradi, per una durata tra l'altro così lunga di combustione, si perde dal 70-80% della resistenza alla flessione, che è proprio quello che è il problema, no? Le colonne si piegano su loro stesse e la torre fondamentalmente implode, i solai sono come delle padelle sul fuoco, si incurvano, tirano le colonne verso il centro e poi lì, diciamo, inizia il crollo, che comunque, ripeto, ci vuole un po' di tempo sotto costante temperatura 600-700 gradi.
0: Allora, abbiamo ancora un minuto di tempo. Poi promesso che ci risentiamo tra un mese, parleremo di alieni. Ma questa domanda,
3: sono sempre qua, sempre pronto.
0: Te la fa Simone che ti dice: abbiamo veramente pochissimo tempo. Alcuni ingegneri hanno dichiarato che due aerei non bastano a far arrivare la temperatura per far crollare così le torri.
1: L'ha appena detto.
0: Falso.
3: Sì, abbiamo appena detto che in realtà è una questione di durata e di carico, diciamo, che viene fatto, no? C'è un grafico che ci dice l'acciaio come si comporta.
0: Ok.
1: Avete allora appena sentito l'ingegner Vittorio Baraldi, anche Astro Victor, se qualcuno vuole andare con la K, Astro Victor, se vuole andare su Instagram a seguirlo, io l'ho fatto 10 minuti fa. Basta, su Instagram trovate un sacco di risposte a un sacco di domande.
0: Io sapevo che sarebbe finita così, perché volevamo parlare di scie chimiche e di alieni, ma coinvolgendo l'11 settembre.
2: Sarebbe stato difficile.
3: Bisogna fare un'altra puntata, ragazzi.
0: Guarda, sì.
1: Allora, per la prossima volta devi smentire questo complotto che gli U2 non sono così bravi, solo che nessuno ha il coraggio di parlarne con un altro che è fan degli U2.
0: Quindi,
1: secondo me questo è un complotto che...
0: Vittorio, ti mandiamo un abbraccio enorme. Grazie. Qualcuno vuole seguirti su Instagram, AstroVictor. Ci risentiamo tra un mese e mezzo e faremo una puntata intera
1: sugli alieni e poi sulle scie chimiche.
0: Voglio una puntata sugli alieni. Caso.
2: Agli alieni per forza, non
0: dai,
2: scappi.
0: Dai, va bene.
3: Ci siamo, assolutamente.
0: Ciao Vittorio, grazie. Ciao.
3: Ciao a tutti.
5: Radio 105.
6: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano

male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
9: 105 Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia un incidente causa code tra l'incrocio viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia, altro incidente allo svincolo di Monza causa rallentamenti. Sulla 10 Genova-Ventimiglia un veicolo in panne crea code tra Celle Ligure e Albisola in direzione di Ventimiglia. Sulla 14 Bologna-Ancona personale su strada per lavori tra l'allacciamento della diramazione per Ravenna e lo svincolo Castel San Pietro in direzione di Bologna. Sulla 14 Bologna-Ancona code per un incidente tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Sulla 24 Roma-Teramo un veicolo in panne causa rallentamenti tra Tivoli e Castel Madama in direzione di Teramo. Infine lungo la 29 diramazione Alcamo-Trapani traffico rallentato per un mezzo in avaria allo svincolo di Segesta in direzione Trapani. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
3: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
4: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
5: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
10: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
9: E dietro la grigliata?
10: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
11: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
12: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca... Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
15: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
16: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
17: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
18: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
17: Uh-huh.
18: 249 cavalli.
17: Ok.
18: Largo massimo 1,90 m.
17: Altro?
18: Da rivenditore verificato.
17: Trovato.
18: Wow!
17: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
19: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
20: Bollettino Deghiversario numero 2.
21: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
20: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!

0: Clash con Serenamente, canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della carovana di 105.
1: Anche loro hanno l'ansia per i capelli, sentito?
0: Vabbè, ma io ormai
1: non ce l'ho proprio lì.
0: Io quello che dovevo mettere ho messo ormai. Poi che si poteva fare di me? Cosa c'è?
1: Cadranno.
0: Perché sei qua?
2: Ho il microfono spento.
0: Vai via.
1: Non è possibile che c'è il microfono spento.
0: Ma vai là, non c'è. Non è spento. Allora,
3: Paolino, falle vedere che funziona.
0: Vabbè, siamo...
2: perché l'hai acceso adesso.
0: Vabbè, dai. Siamo arrivati alla conclusione, ragazzi. Grazie mille. Oggi super puntata con Astro Victor, che ritroveremo, io direi tra un mese e mezzo, perché dobbiamo ancora parlare di tantissime cose con lui.
1: Sì, sì, però c'è venuta un'idea durante che sicuramente vi piacerà.
0: Ah, sì, sì, le cose sono due: o vi piace o ci chiudono il programma, una delle due.
2: E siamo lì.
1: O smettono di ascoltare noi.
0: O smettono, sì.
1: Ricordate che noi trasmettiamo solo le vostre domande.
0: Siamo arrivati alla fine, ragazzi. Grazie alla nostra Saretta, grazie alla nostra Claudietta, grazie anche al nostro Mattia.
4: Napoli Angry.
3: Siamo oltre la metà, dai.
0: Ah, è vero, perché tu hai ancora due giorni.
3: Sì.
0: Poi ritorna il Fargi.
3: Sì.
0: Va bene, dai. Siamo alla fine, vi salutiamo.
2: Con la massima del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che guidare un'auto elettrica è come cuocere una fiorentina nel microonde? Il risultato lo ottieni, ma perdi tutto il gusto.
0: Villa. Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
2: Perché le 18 è l'ora
0: della carovana! A domani!
5: La carovana di 105 è stata presentata da
6: La festa delle offerte Amazon Prime. Approfittane subito. Termina a mezzanotte. Solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Qui a Radio 105 sono le 20.
5: L'ora esatta è offerta da
6: La festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 4 ore per approfittare delle grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Vai subito su amazon.it.
5: 105 Mi Casa è presentato da
6: La festa delle offerte Amazon Prime. Approfittane subito. Termina a mezzanotte. Solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.

0: Mercoledì sera, fino a qui tutto bene. Benvenuti a casa, io sono Max Brigante, 105 mi casa su Radio 105, in radio e in TV al 66 del Digitale Terrestre con Simo J, con Nadia Venturini.
1: Buonasera a tutti.
0: Devo raccontarti, Simo, e raccontare anche ai nostri amici un siparietto molto divertente avvenuto in chat tra me e Nadia ieri sera nel corso della serata. Vado via dalla radio. Ieri abbiamo parlato di un film, come si chiama? Lodovichi il regista?
2: Sì, esatto.
0: Di Lodovichi, che si chiama Il Falsario, che ho recuperato ieri, non era uscito un anno prima, con la Michelini e con Castellitto, insomma, e ne abbiamo parlato in radio. Esco dalla radio, avevo voglia di vedere un altro film, anche un altro film italiano, e allora scrivo a Nadia, che è grande appassionata, dico: dai, ma consigliami un film che me lo vedo stasera. E lei inizia a mandarmi dei titoli, io no, un'altra cosa, no, aspetta, ci penso. Insomma, il tutto dura il tragitto che mi permette di raggiungere casa, e immagino più o meno la stessa cosa per te. E a un certo punto partorisce Napoli, New York.
2: Esatto.
0: Un film di Salvatores, mi manda 3000 messaggi, guarda, è bellissimo, lo devi vedere. Tra l'altro, l'idea originale, pensa, è di Fellini. Io, cazzo, ma è una figata, bellissimo. Adesso arrivo a casa, lo guardo subito. Mi attacco e lo guardo. Tutto ok. Arrivo a casa e si vede che un po' mi distraggo.
2: Strano, aggiungo.
0: Per cui non faccio i compiti. Cioè, passa un'oretta e mezza, e Nadia mi scrive: quindi ti sta piacendo? In quel momento stavo guardando SmackDown, per gli amanti del wrestling è un qualcosa di... Tu sai cos'è SmackDown?
1: Sì, sì, sì, certo.
2: Voi capite la mia vita, tutto buttato.
0: E quindi quando ho letto...
1: Io non voglio dirti adesso niente, perché poi magari metti che viene ospite.
0: Quando Nadia mi ha scritto com'è, ti sta piacendo, tutta insomma contenta dell'intuizione che aveva avuto di farmi vedere questo film, del quale avremmo potuto parlare oggi in onda,
2: e sarebbero state veramente dei discorsi anche molto profondi, intelligenti, interessanti, e invece
0: niente. Posso solo parlarti di Cody, di quel c'è niente di...
2: Tu sei la mia più grande delusione.
0: Ma perché mi distrae un po', lo sai che...
1: Ma c'è bisogno anche di leggerezza una volta arrivata a casa.
0: Il wrestling mi stacca un po' la testa. Ieri avevo tanti pensieri, quindi ho staccato così. Lo recupero,
2: lo spero bene.
0: Milano, New York.
2: No.
0: Napoli, New York.
1: Milano, New York, è il volo che vorremmo prendere.
2: Bravo! Sai che questo è un messaggio dalla tua mente.
0: No, non vorrei che tu... Adesso ci sto pensando. Non vorrei che tu mi avessi voluto far vedere un film su New York per poi arrivare lì. E io mi sono protetto, forse per quello.
1: Prendi il telefono, guardiamo un attimo i voli.
0: Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: proprio una bella puntata questa sera, lo dico sulle note di Giorgia Smith e della sua Dancing, perché parleremo di Francesco Totti, parleremo di un uomo che amiamo molto, di una leggenda del calcio, di una leggenda dello sport. Vado oltre, di un grande simbolo della cultura pop italiana, uno tra l'altro secondo me degli esseri umani italiani più noti, no? Uno di quelli che credo abbia anche più problemi nel girare per la strada, cioè il suo volto è estremamente popolare e conosciuto. Lo faremo grazie a questo libro che ho in mano e che vi faccio vedere, che è scritto da Francesco Totti con chi, Simo?
1: Con il bravissimo Alessandro Alciato, che appunto torna a trovarci con questo nuovo libro, Oltre uno si ritira e gli succede di tutto. L'autobiografia di Francesco Totti, il volume racconta appunto la vita dell'ex calciatore, capitano della Roma, dopo che ha smesso di giocare.
0: Oltre si riferisce a quello, no? Oltre, quindi è quando hai finito, che cosa è successo? Francesco Totti ha fatto 50 anni di recente, per cui è anche un momento, cioè 50 anni è assolutamente un momento di bilancio. Un po' tutti lo fanno. Voi quando avete fatto i 50, per esempio, vabbè, dai, non lo vogliono dire. Comunque, è un momento dove chiaramente fai dei bilanci. Francesco lo fa a modo suo. Lo fa scrivendo un libro con Alessandro Alciato, la cui prefazione è scritta da Carletto Ancelotti, che non ha mai allenato Francesco Totti, ma si sente un po' vicino per spirito e anche per connessione con Roma, nel senso che Carlo comunque da giocatore è stato un grande simbolo, non come Francesco Totti, ma un grande simbolo della magica della squadra della Roma. Comunque leggo un pezzettino della, diciamo, dell'introduzione di Carlo Ancelotti, che poi è finita nel retro di copertina, e dice questo: quando si compiono 50 anni, magari in maniera inconscia, comunque si è portati a tracciare un primo bilancio della propria vita, che è quello che dicevo prima io. Francesco in questo libro lo fa alla luce del sole e con grande intelligenza. Parla per la prima volta di tutto ciò che la gente non ha mai saputo di lui, forse neppure immaginato. Ogni pagina ti porta a pensare: cosa ci siamo persi? Chi ci siamo persi? Perché quello che emerge dal libro, ma ce lo dirà poi Alciato, probabilmente è più l'uomo che non il calciatore, che invece, bene o male, chi segue il calcio conosce. Dai, ne parliamo fra poco e subito ascoltiamo Kintsugi, il nuovo singolo di Elisa, qui su Radio 105. Kintsugi, il nuovo singolo di Elisa, qui su Radio 105.

0: Isn't ready qui su Radio 105, pronti ad andare in pubblicità ma tornare anche prestissimo, perché stasera si parla di Francesco Totti con Alessandro Alciato, che con Francesco ha scritto un libro che si intitola Oltre.
1: A spiegare tutti i giorni 105, tutti i giorni 105
0: amica. Ultima chiamata, solo per oggi continua la festa delle offerte di Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Come lo smartphone Xiaomi Poco C95 con il 30% di sconto al prezzo esclusivo di 229 euro, solo per i clienti Prime fino a esaurimento scorte. La festa delle offerte Amazon Prime finisce stasera a mezzanotte, quindi approfittatene. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
2: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
6: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
5: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
6: Ecco, guarda qui. Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29 euro.
5: E succede anche sulla spesa online.
7: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
9: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
10: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
11: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
12: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
13: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
14: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Bollettino Digiversario numero 1.
17: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
16: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
18: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
19: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
20: Amore, la vasca?
18: Leviamo.
20: Le piastrelle?
18: Leviamo.
20: Anche i mobili del bagno?
18: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
20: E i lavori?
18: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
20: Mi hai levato le parole di bocca.
18: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
1: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
21: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
22: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
21: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
23: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
24: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
25: Radio 105. Proud to be different.

0: Age qui su Radio 105, siamo pronti, prontissimi per parlare di Francesco Totti con chi ha scritto un libro insieme, che è Alessandro Alciato, che è qui con noi. Ciao Ale!
1: Ciao Max!
0: Il libro si intitola Oltre, credo tu ti sia divertito molto nello scriverlo insieme a Francesco. Raccontaci tutto, soprattutto come è nata l'idea, quando ti ha detto ok facciamolo e come avete lavorato insieme.
1: Allora, parto dal divertimento che c'è stato, ma mi sono divertito, ma ho pensato anche tanto. Ah. E questa è stata la vera sorpresa.
0: Ok.
1: Perché il titolo Oltre spiega molto, perché nel libro Francesco racconta tutto quello che è successo dal giorno dopo il ritiro in avanti, quindi insomma ci sono momenti molto intimi, momenti molto personali, tutte cose che non aveva mai raccontato, un Francesco totalmente nuovo. Io pensavo di conoscerlo e ti assicuro che non lo conoscevo.
0: Ok.
1: Ed è nato tutto molto in fretta, nel senso che avvicinandosi ai 50 anni che ha compiuto qualche giorno
0: sì,
1: fa.
0: Sì, abbiamo visto.
1: Sì, Francesco probabilmente ha sentito di dover raccontare tante cose, di doversi raccontare, di mettersi a nudo davanti allo specchio e, vabbè, io sono di parte, però secondo me è venuta una cosa molto molto bella, proprio perché è una cosa molto molto intima.
0: Senti, lui ti ha chiesto di aiutarlo, tu gli hai suggerito, ma perché non facciamo un libro? Cioè, come è nato il deal?
1: 50-50?
0: Ok, ok.
1: Come si dice proprio quando si parla di deal, nel senso che ci siamo incontrati varie volte, spesso ad eventi di padel, e io continuavo a dire a Francesco, però insomma hai talmente tante cose da raccontare che la gente non sa, che forse sarebbe il momento giusto. E lui insomma mi guardava un po' strano all'inizio, e poi invece alla fine la decisione è stata sua, quindi 50-50 teorico, ma 99,9-0,1 in pratica.
0: La prefazione è affidata a Carlo Ancelotti, l'ho letta, è molto bella, fa emergere anche secondo me quello che poi accade nel libro, dove insomma l'aspetto umano credo che sia abbastanza prevalente. È curiosa, no, la scelta, perché Carlo non ha allenato Francesco, la città di Roma in qualche modo li unisce, però è curiosa, quindi la prefazione è affidata non a uno, per esempio, che lo ha visto in pantaloncini e scarpette per tanti giorni di fila sul campo, ecco.
1: Ma sai perché? Perché li unisce l'umanità, e quindi c'era da coinvolgere un grande personaggio che fosse conosciuto per le sue doti umane, perché appunto nel libro Francesco delle proprie doti umane ne parla ampiamente, e quindi andava assolutamente evitato l'errore di far scrivere la prefazione magari a chi lo aveva conosciuto sul campo, a chi lo ha conosciuto come calciatore, a chi lo ha vissuto come calciatore, perché qui, ripeto, si parla dell'uomo, si parla delle paure, si parla della paura della morte, si parla della morte del papà, si parla del rapporto complicato dei figli, si parla dell'amore a 50 anni con Noemi, si parla di quanto abbia lasciato Sinisa Mihajlovic e di che vuoto abbia lasciato Sinisa Mihajlovic nel momento della sua morte, si parla insomma di tutti questi argomenti. Allora, chi è la persona che viene riconosciuta universalmente per la propria spiccata umanità? È Carlo Ancelotti. Quindi insomma la scelta è stata naturale, ti devo dire.
0: Senti, è vero che l'ho letto da qualche parte, forse sui social, insomma, si parla anche di squadre che volevano riportare Francesco a giocare in Serie A in età molto avanzata.
1: Sì, l'età è molto avanzata, sono io 48 anni.
0: Sì, alla tua età. Volevano, aspetta, diciamola così, volevano riportare Totti a giocare in Serie A all'età di Alciato. Incredibile.
1: Età meno uno, perché io purtroppo ho già scavallato i 49. Mentre lui a 48, secondo il Genoa e secondo il Como, sarebbe stato pronto per tornare in campo. Nella sua testa qualcosa era scattato, no? Perché ha cominciato a allenarsi seriamente, ha cominciato a fare delle sedute importanti, ha cominciato una dieta ferrea, Poi però alla fine Francesco Totti lo conosciamo, no? Si guarda allo specchio e dice e si chiede: ma io posso giocare in una qualsiasi altra squadra che non sia la Roma?
0: E
1: la
0: certo che no.
1: Arriva naturale, certo. Però insomma la voglia di riprovarci c'è stata grande. Ma poi l'amore per Roma supera qualsiasi
0: grandissimo. Mettiamo una canzone e poi continuiamo a chiacchierare con Alessandro Alciato del libro Oltre, che è il libro di Francesco Totti, che racconta appunto la sua vita dopo aver deciso di smettere di giocare a calcio.

0: libro che ho in mano è scritto da Francesco Totti con Alessandro Alciato, che è collegato al telefono, si chiama Oltre. E insomma, ne stavamo parlando. Alessandro, tra l'altro, io, uno dei pochi giocatori, diciamo, della mia età o della mia generazione, che non ho mai conosciuto, non ho mai frequentato, è proprio Francesco Totti. Un po' perché stava lontano da Milano e un po' evidentemente perché così anche il destino, non è mai venuto qua in radio, per esempio. Io non ho mai avuto a che fare con lui, ci siamo incontrati un po' di volte e ho sempre avuto una sensazione però che lui fosse dotato di una simpatia di quelle proprio magiche, cioè di quelle che vanno oltre. Sono tanti, oh, quello è simpatico, sì, ma di quelle proprio irresistibili. E volevo chiederti quali altri superpoteri hai, diciamo, intercettato di Francesco nello stargli vicino per scrivere questo libro.
1: Due cose, la bontà e la profondità. E all'inizio, no, della nostra chiacchierata ti dicevo che è stato sorprendente, ed è stato davvero sorprendente, perché poi per molti chi era Francesco Totti? Era il Francesco Totti delle barzellette, era il Francesco Totti delle battute, era il Francesco Totti solo della simpatia, quella di cui hai appena parlato, perché è simpatico da 0 a 100, un milione Francesco Totti. Però poi invece, incontrandolo tante volte per scrivere il libro con lui, è emersa la bontà in tutta la sua forza ed è emersa una profondità che è assoluta. È per quello che lo paragonavo prima a Carlo Ancelotti, perché poi la profondità è simile, è di quel livello lì, è di quel gruppo lì fa parte Francesco Totti.
0: Senti, prima mi hai detto che ti sei divertito nel fare questa operazione, ma hai anche pensato molto. Che cosa ti lasciava? Cioè, a cosa hai pensato che non pensavi, avresti mai pensato nel fare un libro con Totti?
1: Ok, adesso prendo un moment, mi faccio abbassare la mano di testa per la domanda, ma l'ho capita e quindi ti risponderò. E qualche esempio, cioè quando abbiamo scritto della morte di suo padre, ho pianto, non è che mi devo vergognare poi a raccontarlo, certo. perché è proprio un momento intimo, un passaggio fondamentale della sua vita, perché c'è un prima e c'è un dopo. Mi ha colpito molto quando ha parlato del rapporto con i suoi tre figli, perché poi alla fine, no, uno che ha i figli più o meno della sua età si rivede in quel racconto, sì. Mi sono totalmente rivisto in quello che racconta lui. Mi ha colpito molto, adesso non voglio spoilerare tanto, ma questa insomma la dico, c'è stato un momento in cui anche Francesco si è ammalato, Covid-19, lui pensava di morire, non stava bene, non respirava, aveva tutti i parametri sballati, allora lui raduna intorno al letto sostanzialmente i suoi figli dicendo: guardate che, cioè, io non ce la faccio, forse me ne vado. I figli pensavano che scherzasse, in realtà non scherzava, quindi c'è anche un Francesco Totti, no, che arriva a un centimetro dalla morte, almeno nella sua testa, e che lo racconta, ma che lo racconta senza nascondere nulla, senza nascondere i particolari. Cioè, non è un passaggio nel libro, è un capitolo intero nel libro.
0: Ho visto.
1: Racconta di una morte a cui è andato molto molto vicino.
0: Direi che è un libro che, insomma, i fan di Francesco, e sono tantissimi, devono per forza avere. E poi credo vada molto oltre la bandiera, vada molto oltre la Roma. Prima, quando non ero ancora collegato con te, dicevo che credo che Francesco sia uno dei grandi simboli della cultura pop contemporanea, anche suo malgrado, no, per questo volto anche così riconoscibile, che sicuramente è stato anche motivo di un po' di privazione di libertà, però insomma è qualcosa di importante per tutti noi, e credo che sia un libro che possa far emergere molto bene anche quel lato umano che si conosce poi forse meno di quanto si pensa di conoscere. Ale, grazie per essere stato con noi, mi leggo il libro e insomma spero che tu possa stare bene, salutaci tanto Francesco.
1: Sarà fatto, e grazie, è sempre un piacere.
0: A presto, ciao Ale, ciao.
2: Radio 105.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

0: Stavo leggendo random un po' di pagine del libro di Francesco Totti. Abbiamo parlato con Alciato, che ha scritto il libro insieme a Francesco, e ho trovato un passaggio molto divertente nei ringraziamenti. Simo, mi dai un minuto?
1: Vai.
0: Allora,
1: vai.
0: Arrivano i ringraziamenti e Francesco scrive: mo dovemo ringraziare. E allora lo facciamo insieme, quindi con Alciato, che intanto le persone sono le stesse. Intanto ci ringraziamo a vicenda, perché per un certo periodo abbiamo passato più tempo a parlare tra di noi che con i parenti, che intanto siamo due vecchi uguali, uno del settembre 76 e l'altro del settembre 77. Tutti incasinati, e i 50 ormai ce li abbiamo sul groppone, chi più chi meno. Vecchi ma svegli, col neurone che gira, mica roba d'antiquariato. Un romano de Roma e un biellese di Biella, che solo a pensarci di metterci insieme a lavorare c'era da andare al manicomio, e invece è venuto a fare una cosa che ci piace. Mi piace il finale, dice: ci siamo anche rincorsi tra fusi orari e il fatto che uno dei due non dorma un cazzo è stato di grande aiuto. Averla letta prima, avrei chiesto ad Alciato
1: chi dei due?
0: Non lo so, secondo me Alciato.
1: Dici.
0: Ho sta sensazione.
1: Può essere.
0: Richiamalo, va.

0: arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
5: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile.
9: 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese.
10: Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho.
11: Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
4: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
5: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
4: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
10: Vimar, energia positiva.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. O Mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
13: Finite le vacanze.

0: su fitactive.it.
1: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
2: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
3: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
2: Siamo Elia Nuzzolo
4: e Matteo Ciuccioli,
2: alias Max Pezzali
4: e Mauro Repetto.
2: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
5: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
12: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
14: 105
15: 105
14: 105 Che storia!
16: Radio 105. Che storia!

0: Abbiamo chiuso alla grandissima questa sera con Starting Over di John Lennon 1980, la nostra ultima canzone, che è sempre una canzone di repertorio e che è sempre una grande canzone. Amici, vi lasciamo a 105 Tabù.
1: Bravo.
0: Simo, vuoi infilarti anche tu nel programma a parlare di quelle cose lì che ti piacciono?
1: Sono tutti, cioè ci sono tabù, diversi tipi di tabù.
0: Vabbè, ma
1: adesso troverò un tabù che mi ispira e magari chiederò asilo politico.
0: I ragazzi forse non sanno che sei una risorsa. Dovrei svelargli qualche...
1: Guarda che anche Mattia è una risorsa.
0: Qualche segretino. Allora, noi torniamo domani dalle 20 alle 21. Baci a tutti e buona serata.

0: 105 Mi Casa è stato presentato da
1: La festa delle offerte Amazon Prime. Approfittane subito. Termina a mezzanotte. Solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: A Radio 105 sono ora le 21.
0: L'ora esatta è offerta da
1: La festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 3 ore per approfittare delle grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Vai subito su amazon.it.
4: Radio 105 presenta
5: Tabù.

0: Cilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 tabù.
2: Ed è proprio così, tutte le sere cerchiamo di andare oltre, poi bisogna capire da cosa, però è quello che cerchiamo di fare ogni sera qui a Radio 105 tra le 21 e le 23 quando c'è 105 tabù. Buon mercoledì sera a tutti, 7 di ottobre, buon mercoledì sera anche a tutta la squadra di 105 tabù, a parte me. Lucilla tra poco la sentiamo perché è ancora un po' capo, però comunque c'è anche questa sera. Salutiamo Claudietta al centralino, il buon Mattia Angri in regia. Buonasera Mattia.
3: Buonasera Ale.
2: Buonasera. Com'è? Matti. Bene, adesso entriamo un attimo nel vivo della questione. Salutiamo anche Valeria Stoppelli che mette le basi, le fondamenta di ogni puntata di questa trasmissione. E poi stavo pensando che potremmo fare un anno di 105 tabù solo sui tabù che non si dicono alla guida, perché tutte le sere in cui vengo in radio penso, porca miseria, questa cosa sarebbe da farci una puntata. Cioè, tra il fatto che stasera per esempio piove da queste parti, no? Non so da voi, amici all'ascolto, buonasera a tutti. Però qui piove, meno male, cioè meno male, siamo tutti contenti di questo. Però quando piove le città si rincoglioniscono, cioè non si sa per quale motivo. La mia tendenza, non voglio fare l'eroe, però la mia tendenza è quella di essere più prudente, quindi agli incroci faccio un po' più attenzione, perché quando piove non si vede bene la segnaletica orizzontale, quindi le strisce non si vedono, quando c'è tanta acqua sui vetri a volte anche i semafori si vedono poco, quindi io sono più prudente e mi rendo conto che invece la gran parte delle persone si buttano a capofitto proprio negli incroci per cercare di passare, non mettono una freccia, ma porca miseria.
3: Vabbè, quello anche quando non piove, cioè.
2: Non lo so,
3: cioè, secondo me il tabù della freccia dovremmo
2: parlare. Il tabù della freccia, ecco, sì, per, sì. Facessimo i tabù della guida, ragazzi, ce ne sarebbero troppi, però veramente sono talmente tanto tabù che non so se avrei il coraggio di parlarne in radio. Cioè, forse veramente lì mi becco una squalifica dal mondo. Mi mandano su un altro pianeta. E quindi, non lo so, ne parleremo con Lucilla e vediamo se è il caso di affrontare un tabù, più di un tabù, secondo me, anche sulla guida. Vabbè, comunque, amici, stressati voi che siete stati alla guida sotto la pioggia? Non lo so. Spero di no. Allora, ogni sera cerchiamo di affrontare un tema tabù o cerchiamo di capire se c'è un tabù dietro un tema. Tra poco scopriremo qual è quello di questa sera. Nel frattempo, se vi va, segnatevi il numero 342 41 15 105. Come sapete, ormai da qualche tempo succede questo: noi parliamo di qualcosa, voi dite la vostra e noi eventualmente vi chiamiamo e venite in onda con noi, ok? Sarà la Claudietta al centralino a chiamarvi, vi darà chiaramente un po' di tempo, quindi entrerete in onda nel momento giusto, e questo è, come ogni sera. È molto importante, se avete qualcosa da dire, di dirlo. Cioè, fateci sapere qual è la vostra opinione. Non vogliamo cose a caso, vogliamo proprio la vostra idea, quello che pensate su ogni argomento che affrontiamo qui al 105 tabù ogni sera, ok? Ve lo ripeto, 342 41 15 105 SMS WhatsApp. Nel frattempo chiamiamo Lucilla.

0: in la nuova canzone di Ugel con David Guetta e altre persone, sono in tanti, alle 21.06 qui su 105 a 105 Tabù. Lucilla, ciao, buonasera.
1: Ciao Ale, ciao a tutti, ciao Luischi, ciao Matti, regia.
0: Ciao, ciao, ciao, sei ancora un po'
1: KO? Ancora un po' KO, dai, però ci si lavora.
0: Dai, anche perché senza di te questo programma gli manca una zampa, capito? Cioè, sembra un
1: no,
0: po'...
1: ma poi ti posso dire, madonna, adesso che siamo partiti nuovi così c'ho un po' la coda di paglia che non ci sono.
0: Lo so, ti credo, però vabbè, ragazzi, ve lo confermo perché poi ci sentiamo tutto il giorno, scriviamo il programma tutto il giorno, pur consapevoli che non saremmo in due, no? E ci pesa, cioè, quando non riusciamo a essere in onda ci
1: molto,
0: pesa.
1: Molto, moltissimo.
0: Però
1: è un
0: lo
1: po'
0: sei.
1: Una cosa monca, non so come dire, ma anche emotivamente.
0: Però lo sei, sei in onda con noi adesso, quindi...
1: Esatto. Senti, ma scusami, non si spoilera già il tema di oggi?
0: Lo spoileriamo, cioè, lo facciamo, lo rendiamo pubblico adesso, lo rendiamo pubblico in questo
1: momento. Ah, lo rendiamo pubblico ora?
0: Sì,
1: proprio facciamo?
0: Sì,
1: allora facciamolo, dai.
2: Lui adesso sta imparando qualche passo di danza, glielo sto insegnando anche io. Ho fatto vedere a Nikita.
3: Tuo marito che fa il mammo a Milano?
1: Urca.
2: Vabbè. Poverino, dai, per una volta.
4: Ma veramente nel 2026 esiste ancora il termine mammo?
5: Cose che non si dovrebbero dire ad un papà.
6: Farai il mammo.
7: Cara Caterina Balivo, mi offro come volontario per spiegare perché la parola mammo in realtà sia un termine svilente.
8: Viviamo in un paese in cui, in un programma televisivo con una conduttrice ormai affermata, sentiamo dire che il papà fa il mammo.
9: Ripetiamo insieme: un papà che cura i suoi figli è semplicemente un papà.
10: Ogni volta che qualcuno dice una cavolata parte il lamento nazionale. Oggi non si può più dire niente. No, fratello. No, sorella. Puoi dire tutto, ma finalmente puoi anche essere smentito. Non è che non puoi più parlare, è che adesso magari c'è gente che risponde.
11: Per citare Fantozzi, il politically correct è una cagata pazzesca.
0: Totalmente dalla parte di Caterina Balivo, ma totalmente. Per quanto mi riguarda, io sto dalla parte di Caterina Balivo, non rompete i coglioni.
1: Sai cos'è? Che veramente adesso lo possiamo dire, visto che è già stato detto nella scheda, non si può più aprire bocca senza che i puristi del femminismo, i puristi del maschilismo, i puristi di sto cazzo non arrivino a romperti le scatole. All'interno di un'intervista piacevole come era quella, in cui non si stava parlando di massimi sistemi, ci sta che Caterina Balivo, in maniera del tutto, come dirti, libera di testa, abbia voluto chiederle come se la cavava un uomo senza una figura femminile, che è abituato ad avere degli altri supporti, un'altra presenza perché lavora, e quindi le è uscita la parola mamma. Questo non vuol dire che voi papà siate dei mammi quando vi occupate dei vostri figli.
0: Una
1: battuta.
0: Applausi.
1: Siete diventati permalosi tutti.
0: Sì, ma ognuno cerca. Sì, è vero, ognuno cerca.
1: Ma una battuta.
0: Applausi.
1: Siete diventati permalosi tutti.
0: Sì, ma ognuno cerca. Sì, è vero, ognuno cerca.

0: Quando sempre nel femminile, sei complice perché senti che stai chiacchierando e magari da intervistata tu dici: ma tu a letto sei un po' zoccola? Figurati che cosa verrebbe fuori.
1: Esatto.
0: Dato della zoccola.
1: Sì,
0: capito?
1: Sì, ecco. esattamente quello. Sembra che adesso non si possa più fare intrattenimento leggero e che l'intrattenimento
0: leggero
1: sia deputato solamente a fare del trash. E invece no, ci si può incontrare in televisione e parlare con leggerezza. Secondo voi, ma Caterina Balivo stava lì ad aspettare qualcuno per sottolineare che i genitori, cioè che i maschi non sono abbastanza
0: davvero
1: padri,
0: davvero, che un padre e un mammo, ma è un discorso che non sta veramente in piedi, anche perché oggi io ne ho parlato al telefono con dei genitori perché eravamo nella chat di scuola, quindi abbiamo toccato l'argomento, ho detto: stasera in radio si parla di questa cosa qui. Sapete che nelle chat di classe, e io ne ho tre ragazzi, nessun padre si sente offeso nell'essere definito mammo quando magari ha un ruolo che esula dalla sua organizzazione quotidiana. Anzi, in maniera autoironica lo possono dire anche loro di se stessi.
1: Assolutamente.
0: Per cui veramente fare una polemica futile con degli argomenti di basso livello.
1: Certo, ecco. Fosse stato durante una istituzionale conversazione con Mattarella, allora lei mi ha fatto il mammo, sarebbe stato un altro discorso.
0: Su un tema del femminile e del maschile all'interno dei ruoli di casa, uno che va a toccare e a dire mammo, veramente, o sei
1: un
0: avanguardista e vuoi per forza scardinare e rompere le uova nel paniere, oppure non lo usi un termine così.
1: Esatto. Chi
0: Ma
1: c'è?
0: Ripeto, è un termine. Che c'è?
1: C'è qualcuno, mi sa.
2: Scusate, allora non si può dire manco fare da mamma e papà. Faccio da mamma e papà, è un'espressione così comune. Ciao Loredana.
1: Ecco, faccio da mamma e papà addirittura, perché c'è chi fa da tutte e due, perché magari è da solo.
0: No, perché magari è da solo, perché magari il papà lavora moltissimo e quindi ti esce in maniera leggera il sì, faccio da questo weekend faccio da mamma e papà. Ma dove sarebbe il problema?
1: Bene.
0: Capisco.
1: Mi hai rassicurato, socia, mi hai rassicurato che siamo allineati. Ciò non vuol dire che secondo noi i padri sono un po' meno padri, assolutamente.
0: No.
1: Anzi, adesso cerchiamo di scardinare.
0: Grazie al cielo sono papà e devo dire che ultimamente il ruolo del papà è molto sentito, è molto, molto più restituito di quanto non fosse anche soltanto quando c'era mio papà. Mio papà davvero, e sono tempi che sono cambiati, ed è stato un papà molto affettuoso, ma i pannolini non li ha cambiati, non so come dirti.
1: Certo, poi,
0: e non sentiva neanche l'esigenza di farlo.
1: No, è cambiato in meglio fortunatamente, è cambiato in meglio fortunatamente, ci stiamo evolvendo.
0: Viva Dio che vi possiamo chiamare papà con l'importanza del vostro nome, viva Dio che vi possiamo dire fa il mammo questa sera che io esco e voi non vi offendete.
1: Esatto, meno male. Va bene, mettiamo un disco, grazie Luci, poi torniamo a sentirci durante la puntata. Grazie. Oh, meno male, sono veramente contento. Questa è Radio 105, 105 Tabù. Che bella!

0: Parlare d'amore.
1: Parlare d'amore, Seif su 105.21 e 18 minuti in questo istante, mercoledì 7 di ottobre. Poco fa abbiamo svelato il tabù di questa sera, che un po' si accavalla un altro tabù. In realtà il vero tabù non è non si può dire più niente, o tutti si impermalosiscono e tutti hanno voglia di rompere le scatole. Il tabù di questa sera è cercare di normalizzare una cosa che viene, demonizzata, cioè la parola mammo, che è vero, è verissimo, come scrive Gianfranco da Novara, che sta dalla parte di quelli che dicono no, è sbagliato utilizzare la parola mammo. Lui dice: io faccio il papà, non faccio il mammo. I ruoli devono essere chiari ai figli. È vero, tu fai il papà, ma dire mammo, ok, è una, soprattutto nel contesto come quello che abbiamo estrapolato, cioè quello di Caterina Balivo con Aurora Ramazzotti, è semplicemente un contesto leggero dove ci si può permettere di essere leggeri, e secondo me sotto quella battuta c'è proprio scritto: lo sappiamo che fai il papà, ok? Però ovviamente se sei da solo a fare tutti e due i ruoli, ti manca anche un po' quello della mamma, se di solito ce l'hai, capito? Non è ipocrisia, è quello che succede. Se uno va fuori come il compa, come lei, che deve star fuori per fare un programma televisivo, e lui deve farsi due mesi, non lo so adesso quanto dura il programma, però da solo fa, per così dire, anche il mammo, perché è da solo, e non c'è niente né male nel dire questa cosa. Però ognuno abbia la propria idea, ognuno si sta schierando o da una parte o dall'altra. È giusto dire questa cosa, è sbagliato a tutti i costi. Nella seconda ora avremo anche una persona di una certa levatura che però è contraria all'utilizzo di questa parola, quindi poi staremo un po' a sentire che cosa ci racconta. Nel frattempo la stessa domanda l'abbiamo fatta all'intelligenza artificiale.
2: 105 tabù. Cosa dice l'intelligenza artificiale?
3: Il termine mammo indica semplicemente il padre che si occupa in modo prevalente o esclusivo dei figli, facendo cioè il ruolo che una volta era quasi solo della mamma. È una parola nata proprio per descrivere una realtà, non per insultare. Secondo me non c'è niente di strano o di anacronistico nel continuare a usarla. Le famiglie non sono più tutte uguali. Ci sono padri che stanno a casa, madri che lavorano a tempo pieno, coppie che si dividono i compiti in modo simmetrico, e anche situazioni più tradizionali. Se una parola serve a descrivere una di queste situazioni in modo chiaro e immediato, non vedo perché dovremmo smettere di usarla solo perché non è più di moda o perché qualcuno la trova ideologicamente scomoda. Chi continua a parlarne di solito sta solo constatando un fatto sociale, oppure sta discutendo di congedi parentali, divisione dei carichi di cura, eccetera. Non mi sembra un discorso particolarmente scandaloso o da censurare. In sintesi, se qualcuno usa mammo in modo descrittivo o anche un po' ironico, ci sta. Se lo usa in modo sprezzante per dire sei meno uomo, è un discorso da bar del 1980, ecco, e si può tranquillamente ignorare. Per il resto, le famiglie si organizzano come meglio credono e la lingua segue.
1: Brava, sono d'accordo. Stasera sono d'accordo. Non sono sempre d'accordo con l'intelligenza artificiale, ma questa sera devo dire che mi ha dato la risposta che mi ha fatto pensare. Mi ha dato anche qualcosa in più, cioè ha aggiunto qualcosa in più a cui non stavo pensando. Fatto sta che poi parleremo anche del rapporto padre-figlio, chiaramente. Parleremo anche di congedo parentale. Oltretutto, a me non sembra che stiamo tornando indietro. Sembra, paradossalmente, questa forse è una delle cose su cui la politica è tutta d'accordo da tempo, che si sta cercando di equiparare il ruolo del padre sempre di più a quello della madre, anche sotto forma di diritti. Si sta parlando di congedo parentale. Siamo ancora indietro, è vero, tanto siamo indietro su tutto. Andate dal benzinaio e capite quanto siamo indietro, perché quella del benzinaio, scusate se mi permetto, è la punta dell'iceberg di un sistema che è indietro su tante tante altre cose che poi porta lì. Ma adesso non cambiamo di discorso. La questione è che comunque la mia percezione, perlomeno, è quella che la nostra società, quella italiana soprattutto, sta andando in una direzione per cui effettivamente non si guardano più le famiglie come si guardavano 100 anni fa, come si guardavano quelle di mia nonna e mio nonno, dove mia nonna si è cresciuta 4 figli da sola e ha fatto la mamma. Adesso stavo pensando anche questo durante le parole della nostra intelligenza artificiale. Papà non si può fare al femminile, capito? Non lo puoi femminilizzare. Mamma puoi mettere la O, fai mamma. Papà c'è già la A, quindi papà, fai la papà mamma. Cioè, altrimenti quante volte, per esempio, ecco un altro esempio, una mamma, visto che abbiamo fatto la puntata sul calcio femminile, che va a giocare a calcio con il figlio, normalmente la domenica pomeriggio il papà che va a fare 2 tiri a pallone con il figlio sta facendo il papà, e se ci va la mamma, visto che adesso sono tante le mamme che giocano a calcio, cioè che cosa fa?
4: Le donne mica possono giocarci a calcio.
1: Hai capito? Cioè, allora sarebbe da dire il contrario, non lo so, io vedo dell'ipocrisia e sono il primo a dire che le parole sono importanti, ma le parole sono importanti anche a seconda del contesto, e in un contesto di leggerezza, che Dio benedica, anche l'ironia, anche utilizzando la parola mamma.

0: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
1: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
0: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
2: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura Xpir?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale è a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Le mele di Marlene.
10: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
9: Mi fa innamorare.
11: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con
12: Troni. Non ci sono paragoni.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
15: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
14: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
15: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrici da 75 lavaggi a 9,90€.
14: E succede anche sulla spesa online.
16: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
17: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
18: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
19: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
20: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
19: Così vicino.
20: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
19: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
20: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
21: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
20: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
21: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
20: Quello è sicuramente un brutto affare.
22: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
23: FastWeb presenta
0: Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Ring My Bell, la nostra 105 Selection. State ascoltando 105 Tabù. Ancora una buona serata a tutti da parte di Ale Sansone. C'è anche Lucilla che è un po' KO a casa, quindi ogni tanto la raggiungiamo al telefono e comunque partecipa alla puntata di stasera, che è incentrata sul tabù un po' del non si può dire più niente, che tutti si offendono, tutti si impermalosiscono, e un po' invece nel normalizzare che certe parole, anche se hanno un significato che cambia la realtà per alcuni, cioè la parola mammo in questo caso, se utilizzate in determinati contesti, anzi, aiutano la battaglia, ok? Perché un padre che si occupa dei figli sta facendo il mammo oppure sta semplicemente facendo il padre? È lì che si sono scatenati, come dire, gli haters di questa parola. Cioè, un padre sta facendo il padre, non sta facendo il mammo. Questo sempre per quello che è successo dopo la battuta della Balivo, che io difendo comunque a spada tratta. Chi c'è?
1: Buonasera, allora io sono diventato papà a 25 anni, è 12 anni che faccio il papà, sono presente tutti i giorni, corro appena posso a prendere le mie bambine, anche se sono genitore separato, e faccio il papà. Mia figlia un giorno mi ha detto: tu sei un mammo. Io non mi sono offeso,
0: ho detto,
1: faccio il papà e sono tuo papà, non sono né tuo amico né tua mamma né il mammo, sono il tuo papà, ma nessuno si è offeso.
0: Ce lo insegnano i bambini, ragazzi, ce lo insegnano i bambini. Cioè, capito? Qualcuno aveva scritto prima: io faccio il papà e non il mammo, i ruoli devono essere chiari ai figli. Io non penso che un figlio abbia problemi a distinguere i ruoli, ok? E parlo di ruoli naturali, non parlo dei ruoli sociali, ok? Quindi, detto questo, quali sono effettivamente i ruoli? Da papà, qual è il ruolo della mamma? E le famiglie dove lui non lavora e lavora soltanto lei, perché magari è una mega dirigente e lui è in difficoltà economica, lavorativa, oppure semplicemente si possono permettere che lui si prenda cura della casa e dei figli? Non è una cosa solo da pubblicità dei biscotti per la colazione, eh? Cioè, sono realtà a tutti gli effetti. Grazie per i vostri messaggi. Ne abbiamo ancora qualcuno? Ne abbiamo ancora un altro? Dai, sentiamo un altro.
2: Ciao Ale, ciao Lucilla.
0: Sì.
2: Ma allora, se uno dovesse dirmi faccio il mammo, ma che me frega? Cioè, sì, sono il papà, però si sa che solitamente le mamme sono le persone che si occupano principalmente dei figli. È inutile nascondersi. Ovvio, tu puoi dare una mano, ma solitamente quando c'è qualsiasi cosa, se voi ci fate caso, i bambini dicono voglio la mamma, difficilmente dicono voglio il papà, corrono dalla mamma.
0: I primi sei mesi forse. Cioè, un mio amico mi ha detto: i primi mesi tu papà non tu fai il papà, bimbo non se ne rende conto, ma tu porti il passeggino, chiudi la porta della macchina, fai soltanto cose per cui lui ti renderà sarà grato da grande, perché in quel momento non lo può apprezzare. Va bene, numero per le vostre opinioni al 342 41 15 105. Let's go.

0: bperpiano.it.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online bperpiano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
2: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
3: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
10: Le uova naturelle.
11: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
12: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
11: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
12: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
11: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
12: Vi aspettiamo!

0: imparare.
1: Genova e Napoli.
0: Niente ci dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio su Radio 105. C'è 105 Tabù dalle 21 alle 23. Stasera il tabù è enorme, ma allo stesso tempo anche spigoloso, piccolo. Si può dire o non si può dire la parola mammo, perché hanno crocifisso la Balivo, perché ha detto alla, a Ramazzotti, Aurora Ramazzotti, che il suo compagno sta facendo il mammo a casa mentre lei sta facendo un programma televisivo. E allora si sono tutti incazzati e quindi andiamo a sfatare un po' di miti sulla parola mammo.
2: 105 tabù. Vero o falso?
1: Allora, di solito io lo faccio a Lucilla e Lucilla lo fa a me. Però in questo caso, che Lucilla è un po' capo a casa e poi torna tra poco con noi in onda, come facciamo il vero o falso? Come ieri, ok? Quindi io faccio una domanda a voi e voi a mente rispondete, e Mattia proverà ad interpretare la maggior parte delle risposte, tipo il televoto, mettiamo una cosa così. Allora, vero o falso? La parola mammo è stata ritirata dal vocabolario della Treccani. Falso, falso, è ancora presente ed ampiamente utilizzata. La definizione è un uomo che, nella cura dei figli e nella gestione della casa, svolge le funzioni che, in una concezione tradizionale della famiglia, sono attribuite alla madre. E già qui si potrebbe discutere un sacco. In un film di Alessandro Genovesi, 10 giorni senza papà, anzi... in un film di 10 giorni senza papà, racconta di una mamma che si ritrova a gestire da sola i figli dopo che il mammo l'ha lasciata. Non so se ricordate, Fabio De Luigi. Falso! No, non è vero, è falso. È esattamente il contrario, c'è Fabio De Luigi che è il mammo per caso e il titolo esatto è 10 giorni senza mamma. Cary Grant, leggenda di Hollywood, si ritirò dal cinema per dedicarsi a tempo pieno alla figlia Jennifer. Bravi, bravi, bravo pubblico di 105 Tabù. Aveva 62 anni quando nacque e si pentì della sua scelta. Vero o falso? Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, si prese 2 mesi di congedo di paternità per entrambe le figlie. Vero, bravi, bravi tutti. Fortunatamente il diritto è esteso anche ai suoi dipendenti. Attenzione, poi torniamo sulla questione congedo parentale, perché negli Stati Uniti sono avanti su questo. Come dire, tante cose sono avanti, su altre sono tanto indietro. Però su questa sono bravi, perché poi anche la Claudietta mi ha dato una mano su questo. Ed effettivamente abbiamo fatto un po' il giro del mondo per capire come vanno le cose, e in America e in Nord Europa sono molto più avanti rispetto ai paesi latini, perché noi siamo un paese latino. Sarebbe mai successo di chiamare mammo, che ne so, in Norvegia? No, è più una cosa latina. Noi italiani, i portoghesi, gli spagnoli, i brasiliani, no? Se ci pensate, intorno a tutta questa polemica. Vero o falso? Mi piace urlare, vero o falso? Il pinguino imperatore è l'unico animale in cui il maschio svolge totalmente o principalmente le mansioni di cura della prole. Bravi, bravi tutti. È falso, succede in varie specie animali: cavallucci marini, cigni, struzzi, nandù, che è un uccello sudamericano a proposito, e persico sole, che è un pesce d'acqua dolce. Ne facciamo un'altra? Ce ne abbiamo ancora un'altra? Vero o falso? A New York esiste un gruppo di passeggiate per neopapà che si sentono soli. Bravi, bravi, come avete fatto? Come facevate a saperlo? Giuro, io e Mattia non ci facciamo segni, è lui che prova a interpretare il vostro pensiero. Un gruppo di passeggiate per neopapà che si sentono soli è nato dall'iniziativa social di un tizio neopapà che voleva condividere i suoi dubbi e le sue paure con altri colleghi. Si chiama Brooklyn Stroller Club ed è diventato un fenomeno.
2: 105 tabù.

0: Maglie Bodit e Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move. In missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a €1,99 e Speck Light da 90 grammi a €1,95.
8: Ci basta il nostro suono preferito.
7: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
11: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
12: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
13: Siamo Elia Nuzzolo
14: e Matteo Ciuccioli,
13: alias Max Pezzali
14: e Marco Repetto.
13: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
15: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
16: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua soli €163,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
18: Dall'8 al 21 ottobre rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a €1,19 al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
17: Basta un penny.
19: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14,065. Importo totale dovuto €17,700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Amore, la vasca?
22: Leviamo.
21: Le piastrelle?
22: Leviamo.
21: Anche i mobili del bagno?
22: Leviamo. Tanto sopra i €500 iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
21: E i lavori?
22: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
21: Mi hai levato le parole di bocca.
22: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da...
23: Iperceramica.
24: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
25: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
26: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
25: Uh-huh.
26: 249 cavalli.
25: Ok.
26: Largo massimo 1,90 m.
25: Altro?
26: Da rivenditore verificato.
25: Trovato.
26: Wow.
25: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
0: 105.
1: Che storia!
2: Radio 105.
3: Che storia!

0: è arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Mamme all'ascolto su Radio 105, sono ora le 22.
4: L'ora esatta è offerta da...
5: La festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 2 ore per approfittare delle grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Vai subito su Amazon.it.
6: Dov'è mamma?
7: Cosa?
6: Dov'è mamma?
7: Che ore sono?
6: La manina sta sul 7, la manona sta sul 9. Ma dov'è la mamma?
7: Oddio. Ok. Ok. Vuoi sapere dove è mamma?
6: Perché mi deve portare a scuola.
7: Ha detto a me di portarti.
6: E lei dov'è?
7: Ok, adesso voglio cercare di spiegarti, eh. Sai quando qualche volta con i tuoi amici non vai d'accordo e litigate?
6: Uh-huh.
7: E tu vuoi andartene e startene solo per un po'?
6: Sì.
7: A volte papà e mamma non vanno d'accordo e uno di loro vuole andarsene e starsene per conto suo per un po'. Questo è successo a mamma.
6: Quando torna la mamma?
7: Presto, molto presto. Avanti, ci facciamo un po' di colazione, va bene? Io e te soli. Eh? Che vuoi per colazione?
6: Il toast alla francese.
7: Alla francese. E alla francese li avrai. Scaldiamo un po' d'acqua per papà che prende il caffè. E qui abbiamo quante uova? 2 per te e 2 per me.
6: Sì.
7: Abbiamo il burro. Eccolo qui. Abbiamo un panchetto.
6: Sì.
7: Eccolo qua. Segnati qui, eh. Ok, sarai il primo aiuto cuoco. Ecco, adesso guarda, con una mano, senza rete. Non è stupendo? È divertente, bisogna farlo più spesso.
6: Guarda che ci è cascato il guscio.
7: Ah, gli dona, sono più croccanti così, ti piace croccante il toast alla francese, no? A che ora devi essere a scuola?
6: Alle 8:30.
7: Ah, bisogna aumentare i giri, eh? La doccia, la barba, lavarmi la testa, devo vedere dalla gente. Papà deve portare a casa il becchime, non solo deve portarlo, ma deve anche cucinarlo. Ci divertiremo, sai? Vedrai. Ok, mamma dove tiene la...
6: Nel forno.
7: La padella, il forno. Ah, sì. Prima cosa ci vuole un bel fuoco. No, non lo fai bene. Non lo fai bene. Più veloce, vedi? Il polso. Così l'appiccicoso si scioglie, capito? Poi si prende il pane e noi il pane. E noi lo pieghiamo. Ecco.
6: E il latte quando ce lo metti?
7: Il latte per ultimo. Il latte va sempre per ultimo. Ci divertiremo. Ho fatto finta di scordarmelo. Volevo vedere se stavi attento. Era tanto tempo che non cucinavo. Ah, divertente, eh? Mamma non ti faceva entrare in cucina, eh?
6: Non mi piace quando è tutto a pezzi.
7: Senti, il toast alla francese intero a pezzi ha lo stesso sapore. Il pane è pane, no?
6: Mi dai un po' di succo d'arancia.
7: Succo d'arancia? Bene, un succo d'arancia per il bambino. Arriva.
6: Papà, si brucia, si brucia.
7: Cosa?
6: Si sta bruciando tutto.
7: Accidenti a lei! Tu calmati, eh? Va tutto bene, siamo forti, sarà fantastico, vedrai. Tu sta tranquillo, non è una tragedia.
8: Radio 105 presenta Tabù.

0: Cilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 tabù.
2: Lucilla, l'hai riconosciuto il film?
3: Allora, no. L'ho riconosciuto.
2: Kramer contro Kramer, che sicuramente hai visto.
3: Kramer contro Kramer, madonna, certo, è vero, solo che si scannano talmente tanto tra genitori che ti dimentichi che c'è anche la presenza dei figli.
2: Brava. La grandezza di questo film è anche questa, che in realtà poi c'è un bambino. Questa è la scena in cui provano a fare colazione, ma lui non è capace, succede il casino che abbiamo sentito. Però poi nel film, più avanti, si vedrà che la stessa scena invece avrà un esito completamente diverso. E quindi ha riaperto il tabù di questa sera qui a 105. Come stai? Stai un po' meglio? T'ho sentito tossire prima.
3: No, allora, quello che sentivate tossire è mio figlio Diego.
2: Ah, ok.
3: Gli ho detto, cerca di non tossire mentre sono in diretta. Ovviamente, appena siamo entrati in diretta, ha tossito, che te lo dico a fare.
2: Lo abbiamo per questo. Va bene, torniamo a bomba sul tabù di questa sera. Un po' di dati subito.
1: 105 tabù in numeri. In Italia sono circa 200.000 i padri a casa, che si occupano prevalentemente dei figli. Sono soprattutto giovani sotto i 35 anni e papà millennial.
2: Eccoci.
1: Circa 100.000 uomini si definiscono casalinghi. Meno dell'1% dei figli di genitori separati viene collocato prevalentemente o esclusivamente presso la casa del padre. L'80% dei congedi parentali è richiesto dalle donne. In Italia un neopapà dispone di 10 giorni di congedo parentale, retribuito al 100%. In Portogallo i giorni sono 28, in Spagna 16 settimane, in Svezia almeno 90 giorni, in Norvegia circa 15 settimane. A febbraio 2026 la Camera ha respinto la proposta di legge sul congedo parentale paritario. In Italia circa dal 20 al 30% dei padri porta regolarmente i figli a scuola. Il tempo medio quotidiano dedicato dai padri italiani alla cura esclusiva dei figli è di circa da 38 a 50 minuti al giorno. Il tempo medio delle madri è oltre 4 ore. In Europa il tempo quotidiano che i padri dedicano alla cura dei figli è aumentato del 30% rispetto agli anni 90. Nel Regno Unito solo il 15% dei bagni pubblici maschili dispone di fasciatoio. In Italia il dato non è rilevato. In media i papà cambiano 2 pannolini su 10. I padri più giovani mostrano una propensione nettamente superiore nel dividere i compiti di cura. L'80% dei papà italiani si dichiara felice del proprio ruolo. Il 63% dei padri italiani vorrebbe passare più tempo con i propri figli.
2: Hai capito? Hai capito quali sono i dati? Quali sono i numeri?
3: Allora, sì, devo dire che in realtà sono numeri per certi versi spaventevoli, per altri trovo che... sia bello vedere che i papà sono presenti.
2: Certo, che poi, ecco, come abbiamo detto prima, è una tendenza che va verso il positivo, cioè è una tendenza che va verso l'evoluzione, questo secondo
3: noi. Questo sono d'accordo. Però ecco, riprendendo quello che stavamo dicendo prima, secondo me impermalosirsi all'interno di un discorso fatto in un certo modo con morbidezza, ovvero Caterina Balivo che parla con Aurora Ramazzotti, secondo me forse viene fatto perché è il volano per toccare un tema di cui non si parla abbastanza, forse è per quello che lo si è cavalcato così, mi chiedo, ascoltando questi dati.
2: Beh, un po' è strumentalizzazione, chiaramente si cavalca l'onda della shitstorm e un po' secondo me effettivamente il tema va toccato. Allora, facciamolo insieme a un ospite che ci raggiunge al telefono, Patrizio Cossa. Patrizio, benvenuto, attore, comedian.
3: Ciao Patrizio.
4: Oh, ciao, buonasera a voi, come state?
2: Bene, bene.
3: Bene, bene, grazie. Oh. Tu anche?
4: Sì, sì, tutto bene, tranne mia figlia pure con la tosse, quindi siamo in due, meraviglioso.
2: Mettetevi d'accordo, fateli tossire contemporaneamente. Così almeno.
3: È strisciato via.
2: Eccoci qua.
3: Dopo perché ha cercato
4: Partiamo malissimo, quindi.
2: Allora, Patrizio, tu hai creato una community che si chiama Bar Papà, vero?
4: Sì.
2: Ecco,
3: sì,
2: raccontaci
3: qualcosa. Una... l'hai chiamata Bar Mammo, Patrizio.
4: Questo è un tatto dolente.
3: Bar Mammo, dai.
4: Bar Mammo sarebbe stato quindi la rivolta completa proprio.
3: Madonna, sì.
4: Ma papà, intanto perché ci abbiamo tutti la barba, no? Vabbè, perché in realtà perché volevo costruire un posto virtuale, non solo, dove poter chiacchierare tra una birra e un biberon. Questa è un po' l'idea, no, di sottofondo, proprio perché dai dati che avete detto voi è interessante vedere questa veramente nuova rivoluzione. Forse è la prima volta nella storia che ci permettiamo di essere papà in maniera proprio palese. Io appunto ho 43 anni, quindi già sono un po' fuori dal target che avete detto voi, però comunque ripenso a mio padre o mio nonno che non si facevano queste cose, no?
3: No,
4: per carità,
3: ma poi dirò di più. Secondo me, Patrizia, non so se te ne sei accorto, tu da quanto tempo sei papà?
4: 11 anni fatti a giugno, quindi
3: 11
4: ormai
3: anni.
4: Tra poco io, guida, quindi veramente.
3: La mia figlia più grande che ne ha 16 e io vedo già molta differenza tra la presenza di di papà di quando Cleo, la mia sedicenne, era piccola, rispetto alla presenza di papà alle elementari oggi della mia più piccola Alma, che ne ha 8.
2: Quindi già in così poco tempo è cambiato, già in
3: sì,
2: così poco tempo,
3: sì.
2: Vedi, è un'evoluzione molto veloce.
3: In 10 anni è cambiato, già c'era la presenza del papà, ma adesso è cambiata sicuramente.
2: Beh.
4: Assolutamente vero.
3: Ci sono
4: proprio
3: dei papà che io vedo a scuola e vedo solo i papà, non so le mamme, cioè ovvio che so che faccia abbiano le mamme, ma io, il mio riferimento all'uscita da scuola sono i papà.
4: Sì, assolutamente così. Io appunto vado, sono io nella chat di scuola, ecco, per dare un'idea, che non mia moglie, vado a prenderla io, ma anche per una questione proprio organizzativa. A me fa anche piacere, abbiamo la possibilità a livello lavorativo di avere dei tempi diversi.
3: Tu fai un lavoro part time, non lavori e quindi ti dedichi alla figlia?
4: Insegno,
3: com'è la vostra situazione?
4: Io insegno improvvisazione teatrale a una scuola e mia moglie fa anche lei formazione, però abbiamo dei ritmi appunto e possiamo alternarci tranquillamente, tant'è che io adesso stasera sono a casa con mia figlia e mia moglie sta lavorando, quindi
2: questo è un segno dell'evoluzione di cui parliamo. E a questo punto mi viene la domanda, perché mi sembra di aver capito che tu hai una posizione ben chiara, Patrizio, vale la pena fare veramente questa battaglia per la parola mammo?
4: Allora, sai cos'è? Non è tanto la parola, credo che sia il concetto alle spalle, perché molte volte lo si dice con un'estrema tranquillità e forse superficialità, senza considerare non tanto soltanto la figura paterna, ma anche la figura materna, cioè perché sembra che tutto quanto sia ad appannaggio esclusivo della madre. E quindi in entrambi i casi questa cosa lede tutte e due, ok? E questa è un po' l'idea che secondo noi c'è alla base. Dire, cioè, se io lavo i piatti non sto aiutando mia moglie, sto lavando i piatti.
2: Ma nel bar papà, nella community bar papà, qualcuno si è sentito toccato da questa frase della Balivo?
4: Sì, assolutamente. Ma guarda, non è tanto questa la Balivo, perché
2: community bar papà, qualcuno si è sentito toccato da questa frase della Balivo?
4: Sì, assolutamente. Ma guarda, non è tanto questa la Balivo, perché

0: mi abbiano detto: caspita, che bravo Andrea, però l'abbiamo visto, veniva, li accompagnava a scuola, insomma, era molto presente.
1: È esattamente questo il punto,
0: hai capito? Io ho guardato la mamma che mi aveva detto sta roba e ho detto: ma scusami, ma perché non ce lo diciamo anche tra di noi? Brava. Che lo facciamo
1: è
0: sempre
1: giusto, è giusto. Ed è esattamente questo.
0: Ma che cazzo perché... di discorso è?
1: No, ma se tu mi chiami mammo, stai dando a me è come se io appunto solo la mamma facesse questa roba e la mamma lo fa in maniera naturale perché lo deve fare, mentre invece non è così. È per questo che secondo me, ripeto, non è tanto per la Balivo chiaramente, ma
0: alla
1: in generale
0: il tuo punto
1: parlarne
0: di vista è anche filo femminista,
1: totalmente,
0: senso che tu
1: dici, è totalmente,
0: certo,
1: è questo il punto,
0: capito.
1: Perché se io avete fatto i numeri, dieci giorni a casa di congedo parentale, io 10 giorni capisco a malapena come si usa il cellulare nuovo, ok? Quindi com'è possibile sapere di un figlio? Ecco, ma il punto è che se io sono a casa, può mia moglie, se vuole, tornare a una routine quotidiana. E quindi questa cosa non è all'appannaggio esclusivamente mio maschile di padre, ma proprio della famiglia, di mia moglie, mia compagna, di chiunque altro. E quindi è questo che secondo me dovrebbe essere la polemica in sé, non tanto sulla parola o appunto
0: però
1: sulla...
0: Esatto, sei d'accordo che offendersi per una parola fatta uscita in un contesto di quiete sia veramente esagerato? Sei d'accordo con noi che oggi a volte si utilizzano parole per parlare di tematiche molto più grandi e che dovrebbero essere affrontate con altre partenze? Perché
1: assolutamente d'accordo perché
0: se no è futile, diventa una grande noia mortale in cui sembra sempre che uno non può più dire niente.
2: Un po' è quello,
1: c'è anche il valore.
2: Sì, al di là del valore, abbiamo fatto tutta la prima ora difendendo la Balivo e questa parola mammo, ok? Quindi la mia idea è proprio che a me hanno rotto i coglioni quelli che si devono schierare per forza di cose contro una battuta fatta con leggerezza in un contesto leggero che richiedeva una battuta che secondo me sottolinea ancora di più il valore del padre. Ma detto questo, c'è da combattere per il congedo parentale, c'è da combattere per l'affidamento dei figli. Quanti papà single ci sono nella tua bar community?
1: Noi abbiamo creato uno sportello di aiuto giuridico-psicologico completamente gratuito.
2: Questa è una grande cosa.
1: Proprio per supportare i papà divorziati, proprio perché a livello italiano purtroppo la legge molte volte non dà un'equità, come avete detto anche nei vostri numeri, no? All'inizio di questo intervento.
2: Sì.
1: Ed è proprio questa la problematica vera, cioè parlare di genitori, di genitorialità, di padri e madri o comunque anche di famiglie monogenitoriali, ma comunque dare un valore alla singola persona.
2: Giusto,
1: e questa
2: è una grande cosa.
1: È il grosso problema.
2: È una grande cosa.
0: È vero.
2: Patrizio, noi ti dobbiamo ringraziare perché dobbiamo mettere un disco e poi dobbiamo tornare con altro. Quindi grazie mille e complimenti ancora sia per questa cosa che ci hai raccontato adesso in chiusura, che veramente è una grande cosa.
0: È molto bella e molto importante. Grazie.
2: Grazie Patrizio.
1: Grazie mille a voi, buona serata.
2: Grazie mille. Patrizio Cossa.

0: Buonasera ragazzi, Giorgio da Vigevano. Ma io sono papà di due bellissime bambine, papà appunto, però tornando sul discorso congedo parentale e tutto, io per stare anche più tempo con le mie figlie prendo tutti i diritti che questo Stato ci dà, anche se pochissimi veramente, però congedo parentale, paternità obbligatoria, guarda, mi sono preso anche le 2 ore extra allattamento, che sarebbero 2 ore di permesso pagate dall'INPS, e anziché lavorare 8 ore ne lavoro 6, quindi esco prima dal lavoro, vado a casa, prendo la bambina dall'asilo, sto con lei e faccio quello che devo fare, insomma, pur di stare con loro e con il bambino. Peccato che dura solamente fino al primo anno di età, però è anche giusto, perché sennò poi chi troppo vuole nulla stringe, però io penso che invece i mesi di congedo parentale sono pochi.
1: Ecco, capito Lucilla, quali battaglie dobbiamo ancora combattere? Cioè, sono
2: Ma
1: battaglie
2: sai,
1: importanti.
2: molto importante, io credo anche che finalmente si sia data la possibilità agli uomini di capire che attraverso la paternità vissuta in un certo modo loro sono più liberi di conoscere anche delle parti di loro stessi.
1: È
2: Come
1: vero.
2: questo discorso è stato già validato per noi mamme, io penso che adesso questo tema si stia affrontando ora per l'uomo proprio nel presente, ed è una cosa molto bella.
1: Sì, anche perché, attenzione ragazzi, noi non è che ci stiamo scontrando, perlomeno io, poi insomma siamo abbastanza allineati su questo con Lucilla già dall'inizio della puntata, però non è che ci stiamo allineando contro uno svalutare il ruolo del padre, anzi, tutt'altro,
2: Assolutamente.
1: secondo noi giocarci anche sullo valida è un po' come quelle cose che dici che per scherzo, oh, stai sempre in vacanza a uno che è stato 4 giorni in vacanza, capito?
2: Ma certo, ma poi
1: Durante il mese
2: ragazzi,
1: d'agosto.
2: l'autoironia ci salverà dalla depressione,
1: Sì.
2: perché sennò uno sembra che debba parlare di cose importanti solo in maniera seria e delle
1: Esatto.
2: cose leggere scherzando, invece si può parlare di cose importanti anche scherzando e facendo dell'ironia.
1: Sì, io l'ho trovata proprio forzatissima questa polemica sul mammo, tutto questo
2: Ma poi erano
1: shitstorm.
2: tutti incarogniti,
1: Sì. I
2: io
1: commenti sono
2: dicevo.
1: terribili. Mi ha stupito, l'ospite che abbiamo avuto poco fa, Patrizio Costa, che ancora
2: Sì?
1: ringraziamo perché comunque venire, in radio, in
2: Molto
1: diretta,
2: interessante.
1: esporsi, dire la propria sapendo che stiamo facendo un programma che va contro una determinata cosa, comunque è coraggioso, che nella sua community in tanti si sono risentiti di questa cosa della balivo, che ci hanno tenuto a specificare non faccio il mammo, io faccio il padre.
2: Sì, allora io lo capisco, nel senso è ovvio che due persone intelligenti, le persone intelligenti poi capiscono qual è il nocciolo del problema, no? Che loro giustamente dicono io sono papà, faccio il papà, non sono una mamma al maschile, perché se no tu levi valore al mio ruolo e continuiamo a pensare che l'unica che possa gestire le cose con i figli sia, non che possa, a questo che imposto di gestire le cose con i figli resterà sempre la madre. Per cui quindi ci deve essere un ribaltamento di questo pensiero.
1: Sì,
2: Però
1: sì, sì.
2: ripeto, anche lui è stato molto aperto a fare una risata sopra,
1: Sì,
2: ecco.
1: è vero, è vero, è vero. Infatti, gli rendiamo onore per questa cosa. Ma poco fa io e Mattia, perché poi ne stiamo parlando fuori onda, è pur vero che non bisogna fingere che determinate cose sono per forza di cose determinate dai ruoli. Cioè, l'uomo potrà dare il biberon, ma non potrà allattare. Questo me l'hanno detto tanti papà, insomma, qualche papà. Mi ha detto, guarda che per quanto tu possa voler dare una mano, voler essere presente, voler fare il padre, ci sono delle fasi tipo quella iniziale dove il padre è difficile farlo, se non impossibile,
2: Certo,
1: perché
2: e ti
1: sei solo
2: posso
1: quello che
2: dire.
1: porta il passeggino, apre la porta, va a comprare i pannolini, perché altro non puoi fare, pur sbattendoti.
2: E penso che possa essere che, anzi, che sicuramente sia molto difficile da vivere
1: Brava.
2: come
1: Brava, vedi
2: situazione,
1: che tu hai una grande
2: perché
1: sensibilità, perché è vero,
2: sì.
1: quelli che me l'hanno detto avevano proprio cioè, per me è difficile, ma di più non posso fare, anche perché lei si innervosisce e io non posso fare niente per calmarla. Capito?
2: Sì, è
1: Quindi.
2: vero, è esattamente questo, e poi allo stesso tempo penso anche alla difficoltà di sentirsi un po' tagliato fuori da una dinamica molto naturale, perché è visceralmente naturale, è così, è
1: Bravissima.
2: uscito da me, lo allatto io, è come un treno che parte quello, per cui anche il femminile deve essere bravo, secondo me, a fare un passo indietro e a lasciare uno spazio.
1: Beh, questo intervento è da incorniciare, secondo me, è il migliore di tutta la serata. Luci, grazie per questa
2: grazie
1: cosa, perché io non sono genitore, quindi insomma mi fa piacere che qualcuno, cioè che mi stai molto avanti su questo, riesci a farmi riflettere su delle cose che magari tiro anche in mezzo io. Ti lasciamo andare a letto, grazie Luci.
2: Un bacio, grazie, vi voglio bene. Ciao,
1: anche
2: ciao,
1: noi.
2: Ciao.
1: Radio 105.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
10: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.
11: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
12: Sì.
11: E questo?
12: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Milano, preparati! La montagna arriva in città. Milano Mountain Show è l'evento per viverla da vicino. Il 24 e il 25 ottobre, al Village di Piazza Città di Lombardia, ti aspettano una pista di discesa, pareti da bouldering, un'area bike, sci di fondo e biathlon. Dal 26 al 29 ottobre, all'Auditorium Testori, talk con imprese e professionisti su sport, turismo, territori e innovazione. Programma e iscrizioni alle attività del Village e ai talk su milanomountainshow.it, organizzato da Fandango Club Creators, in collaborazione con Radio 105.
15: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa

0: vendita. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Va

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Ciao 105,
1: ciao.
0: Niente, volevo collegarmi al discorso, l'ultimo proprio discorso, sul fatto che il padre comunque non può allattare, ma io la trovo un po' una cavolata, nel senso, io ho avuto la fortuna che all'età di 15 anni è nata mia sorella, mia madre lavorava, mio padre lavorava, quindi l'ho un po' cresciuta io, cambiavo pannolini, insomma mi sono abbastanza responsabilizzato a 15 anni, davo da mangiare, la portavo in giro, quindi quando sono diventato padre all'età di 25 anni, adesso ho due ragazzi, una di 16 e una ragazza di 15, non ho fatto fatica a fare proprio niente. Poi mia moglie comunque non ha mai allattato, quindi latte in polvere, sono cresciuti sani e forti lo stesso e non mi sono sentito meno di mia moglie, assolutamente. Ecco, tutto qua, niente, volevo solo dire la mia.
1: Grazie, grazie, hai fatto bene, sei ammirevole, chiaramente, ma non ho detto questo poco fa, ho detto un'altra cosa. Io ho detto, ci sono delle cose che per natura un uomo non può fare, tanto è vero che con Lucilla eravamo anche d'accordo, ed è l'unica donna che è intervenuta stasera, non sono intervenute donne, come mai? Donne! Cioè, stiamo parlando di questa cosa dalle 9 ed effettivamente le voci che si sono sentite sono state quasi tutte di uomini. Quello che ho detto io è che per natura un uomo non può allattare, non è che l'uomo può dare il latte materno o il latte paterno, non lo può dare, non ha, era proprio l'atto fisico, ok? Che poi ci siano delle particolarità su questa cosa è un altro discorso, però in generale era, come dire, anche quella cosa che abbiamo detto con Lucilla del fatto che alcuni papà mi hanno raccontato che per quanto fossero volenterosi di dare una mano, di essere la figura paterna, in certi momenti come quello dell'inizio della vita è praticamente impossibile. Cioè, fare il padre significa cercare di far fare alla mamma la mamma nella maniera più facile possibile, andare a comprare i pannolini, aprire gli sportelli, portare su e giù le cose, perché proprio all'inizio, così mi è stato detto, io non sono un genitore, però voglio dire, vivo, la vita l'ho vista, i bimbi all'inizio, i neonati, solo e cercano la mamma. Cioè, non, a me addirittura mi hanno detto non ti cercano proprio, ti cercano poco, quando ti cercano è una grande gioia, ma poi per loro, per i primi mesi di vita, è la mamma. Quindi era soltanto legato a questo, ok? Assolutamente complimenti a te e a tutte le persone che si sentono, grazie al cielo, finalmente di ricoprire come meglio sentono il ruolo di padre senza sentirsi mammi. A proposito di questo, è collegato con noi qui a 105 Tabù Alberto Pellai. Benvenuto Alberto.
2: Buonasera a voi.
1: Buonasera. Buonasera. Allora, Alberto, amici all'ascolto, è un medico, è uno psicoterapeuta dell'età evolutiva ed è diventato un punto di riferimento per tanti genitori. E all'evoluzione della figura paterna ha anche dedicato dei libri, per esempio, Da uomo a padre. È già il titolo, è una cosa bella. Alberto, te lo dico, io soffro molto il rapporto padre-figlio, eh? Cioè, tipo i film mi uccidono, fanno piangere da morire, le canzoni uguali, e ha scritto anche Nella pancia del papà. Già i titoli in qualche modo vi fanno capire, insomma, che stiamo parlando con una persona che ha le idee molto chiare e che lo sa. Alberto, come mai ti è venuto, cioè, quando è che hai capito che volevi dedicare così tanto tempo a questo, cioè all'evoluzione della figura paterna?
2: Ma devo dire che sono stati proprio i miei figli, io sono genitore di 4 figli, che mi hanno poi immerso profondamente non solo nell'esperienza concreta della paternità, ma anche nel desiderio di volerla studiare in modo molto approfondito. Io mi sono laureato in medicina, ho preso una specialità, un dottorato di ricerca nell'area della medicina preventiva, ma poi volevo davvero anche approfondire l'aspetto clinico del funzionamento della mente e della relazione tra persone, in particolare proprio tra padri e figli, perché era uno degli aspetti meno studiati all'interno di queste discipline. Allora, e quindi la mia vita ha incrociato lavoro e mia vita personale sempre.
1: Ok, grandioso. Allora, il tema di questa sera, il tabù di questa sera che stiamo affrontando qui su 105, è la parola mammo, chiaramente partendo dal casus belli che è stato quello, l'episodio da Caterina Balivo in cui lei ha detto a Aurora Ramazzotti, non so se hai seguito, le ha detto, quindi
2: io ho ascoltato,
1: okay, quel
2: io
1: caso...
2: ho ascoltato anche la vostra trasmissione.
1: Ok, ok, perfetto, allora sai dove siamo più o meno. Allora, tu consideri la parola mammo una parola sbagliata, perché un papà che si occupa del suo bambino significa, se lo chiami mammo, non dare valore al suo ruolo e alla sua funzione, cioè questo è quel...
2: Il dato di fatto è che a me le parole evocano significati, e la parola mammo probabilmente non evoca il significato concreto di quei padri che hanno deciso di abitare la paternità facendo i papà e non facendo i mammi. Dopodiché la polemica sulla parola a me non interessa molto, perché è semplicemente divisiva e non aggiunge niente a un dibattito molto più importante, cioè cosa significa per gli uomini di oggi trasformarsi da uomo a padre e come il papà di oggi modifica in modo evolutivo, trasformativo, molto più vantaggioso per il papà stesso e per il bambino le funzioni paterne.
1: Ecco, questo però in qualche modo io sento, perdonami, io ti do del tuo Alberto, anche se
2: certo, mi... certo.
1: Questo però a me sembra giusto, cioè sembra quello che stavo cercando di sostenere, l'hai detto molto meglio perché chiaramente hai una grande abilità, però quello che cerco di sostenere anch'io, la parola in sé, in quel contesto, detta in un certo modo, a me non dà fastidio. Poco prima della diretta io e il regista di questa trasmissione, Mattia, stavamo cercando un frammento di film da mettere all'inizio della seconda ora, e c'era anche Il Mammo, no? C'è un film,
3: sì, con Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito, tra l'altro molto divertente,
1: esatto,
3: in cui Schwarzenegger rimane incinto per un errore,
1: esatto,
3: scientifico,
1: esatto,
3: quindi si chiama Il Mammo, il
1: ok,
3: film.
1: E allora sarebbe da condannare anche questo. Invece tu giustamente alleggerisci la questione, che dici a noi di queste cose non ci interessa, perché ci stiamo occupando di cose molto più importanti che riguardano lo stesso aspetto, e quindi è questo il fulcro, è qui che volevo arrivare io stasera.
2: Sì, secondo me è stata molto inventata questa parola, perché un po' richiama la prima vera trasformazione degli uomini che hanno provato a fare il papà in modo diverso, che sono gli uomini degli anni 70, che hanno cambiato le funzioni paterne fondamentalmente in obbedienza alla loro compagna, in virtù del fatto che il femminismo chiedeva di condividere ruoli, funzioni all'interno della coppia genitoriale, all'interno della famiglia. Quindi noi abbiamo visto le prime foto dell'uomo che spingeva il passeggino, dell'uomo che indossava un marsupio, e questo veniva molto fatto fondamentalmente non tanto per fare il papà, ma per accontentare, più che per accontentare, per stare in relazione alla pari con la propria compagna, che ti diceva anche tu devi fare questo, quindi un'adesione alle funzioni. Quello che invece secondo me è accaduto invece in modo molto più interessante è che gli uomini hanno cominciato a riflettere profondamente sui ruoli di genere e si sono accorti che spesso rinunciavano alla dimensione paterna, perché il vero uomo è l'uomo che va fuori nel mondo, che lavora e che mantiene la propria famiglia, mentre l'uomo vero, che secondo me è la questione fondamentale oggi del terzo millennio per noi uomini, sì, in realtà va cercando una profonda verità legata alla sua identità, cioè non vuole aderire al modello che gli è stato detto, se farai così sarai un vero uomo, ma vuole essere un uomo vero, e non c'è niente come la relazione con un figlio, che effettivamente ti mette profondamente in contatto con la tua interiorità, con la verità delle tue emozioni, e ti offre, secondo me, poi un'altra cosa bellissima è ti rende davvero un uomo migliore. Quindi la questione mammo non mi piace, perché sarebbe una quantità di mansioni che gli uomini devono fare al posto delle mamme, mentre invece la questione paternità è molto più interessante, perché mentre tu curi il tuo bambino il tuo bambino ti rende un uomo diverso da quello che eri prima senza di lui. Sì. Ecco, da uomo a padre, una trasformazione profonda.
1: Questo senza dubbio, questo senza dubbio. Io la questione della parola mamma la vedo come un po' quando dici a qualcuno che invece è anche molto smart, che è un boomer, alla prima cosa che sbaglia. Quindi è vero che è una cosa legata a tanti anni fa, però è proprio quello che gli sottolinea: guarda, adesso c'è la battuta, ma lo sappiamo come sei. Quindi per me la parola mammo non pesa in questo caso. Mi piace moltissimo la questione invece che hai detto sul fatto che la paternità comunque ti fa sentire un uomo diverso da quello che eri prima e ti fa ritrovare anche un po' quella che è la tua identità di uomo. E però mi verrebbe anche da chiederti, e forse qui poi ci sarebbe bisogno di un tuo intervento in un'altra puntata, e allora gli uomini che non hanno il desiderio di diventare padri, di diventare papà?
2: Ma ognuno può davvero decidere del suo progetto di vita quello che vuole. In questo momento non sono solo gli uomini, sono anche le donne, cioè la denatalità è il risultato di una profonda riduzione del desiderio di genitorialità. Sì. E non è che è meglio o peggio. Secondo me in questo momento è molto importante riflettere su quali sono gli esempi di paternità con cui noi ci riferiamo e anche quelli che sono entrati nella nostra vita. Ecco, per il lavoro che faccio, questo è un tema che ho approfondito molto e che in qualche modo hai anticipato anche tu, la storia del figlio che siamo stati col papà che abbiamo avuto è una storia che mette dentro di noi o la paura o il desiderio di essere padre o l'indifferenza, ecco, verso la dimensione paterna. E quello è un po' il viaggio interiore che ciascuno di noi fa diventando grande, riguardare la storia da cui viene e decidere qual è la storia di cui vuole essere autore.
1: Bene, bene, grazie. Alberto, noi teniamo il contatto perché se non ti dispiace qualche volta magari ti tiriamo dentro un'altra volta, va bene?
2: Buonasera.
1: Grazie mille, grazie mille. Salute. Alberto Pellai con noi. Ciao. A 105 Tabù.

0: Shumi, Audrey Robert su 105, un quarto d'ora alle 11 di questo mercoledì 7 ottobre. La parola mammo pronunciata da Caterina Balivo ha generato uno shitstorm nei suoi confronti, e quindi stasera stiamo cercando di capire se veramente questa parola ha questo peso, e secondo me no. Continuo a difendere con tutto me stesso la Balivo. Abbiamo avuto poco fa invece un medico, insomma una persona di una levatura decisamente diversa dalla nostra, che giustamente ha detto: non frequento questo genere di polemiche, però l'approfondimento sulla figura paterna è molto importante, e sicuramente torneremo a parlarne con Alberto Pellai. Mentre con noi c'è Gianfranco. Gianfranco, ciao!
1: Ciao, ciao!
0: Ciao Gianfranco. Allora, Gianfranco è contrario alla parola mammo. Perché, Gianfranco? Dimmi la tua, sentiamo.
1: Allora, hanno già detto un po' tutto gli ospiti precedenti, sono stati brevissimi, però mi sembra, diciamo, che le parole hanno un significato.
0: Sì.
1: La parola mamma ha un significato, la parola papà ha un significato.
0: Sì.
1: E io non sono in grado di fare mamma, ma nemmeno lontanamente, non sono per nulla in grado di fare mamma, ma neanche avvicinarmi a quella parola lì.
0: Sì, però nessuno te lo chiede, però, di fare la mamma, ti chiede di fare il papà. Sì.
1: Esatto, quindi il mammo non è la stessa identica cosa.
0: E allora non possiamo nemmeno dirci boomer, non ci possiamo dire mezza sega quando uno sbaglia un gol davanti alla porta quando giochiamo a calcetto il giovedì sera. No, quanto c'è? Nel senso.
1: Però mi sembra che nella società attuale si accetti spesso i termini che sminuiscono un pochino la figura maschile. Cioè, la sta vedendo così, il principesto, il mammo, tutte queste cose lì sono
0: Io trovo che ci sia una, non lo so come sia, troppo. Alcune persone sono troppo permalose su questa cosa, perché se uno ti dice il principesso, non c'è niente di male, a meno che non te lo sta dicendo perché effettivamente lo pensa. Però se uno ti dice mammo, non pensa che tu ti stai sostituendo alla mamma, ok?
1: Non riesco a fare le stesse cose che fa una mamma, cioè nel senso, io se devo mettere
0: ma nessuno te lo chiede, questo
1: prima di metterlo a letto ci gioco a pallone, mia moglie lo deve portare a letto, raccontargli la storiella, fare le carezze, eccetera. Quindi sono completamente modi diversi. Quindi io la figura del papà la difendo, tra virgolette, e la vedo così, nel senso non riesco a scindere.
0: Sì, però ci sono anche delle mamme che portano i figli a giocare a calcio, nel senso non che li accompagnano, ci giocano al parco perché loro magari giocano a calcio, e i papà che li mettono a letto, nel senso si invertono i ruoli, quindi non c'è nessuna stranezza.
1: Io parlo di giocare a pallone prima di andare a dormire, nel senso una mamma sa che un bambino per andare a letto ha bisogno di un avvicinamento alla fase di sonno. Invece per un papà no, per un papà non esiste una cosa del genere.
0: Insomma, io non la vedo proprio così. Secondo me stiamo dando importanza a una cosa che è come dire la mia bambina quando sei con la tua fidanzata. Quando è la tua fidanzata non è che la puoi chiamare la tua adulta per rispettare i ruoli. Cioè, sono quelle cose che fanno parte anche dei giochi di parole, quando è chiaro ed evidente che i ruoli sono quelli. Tu sei...
1: A me non ha fatto arrabbiare la frase in generale, né il contesto, eccetera, non fa arrabbiare. Mi dà fastidio, diciamo, che non si metta in risalto la figura
0: del padre,
1: ma anche della madre.
0: Va bene, anche la madre. Ok, tutto chiaro. Gianfranco, grazie per essere venuto a dirci quella che è la tua opinione. Grazie davvero, un abbraccio. Mi dispiace per Carlo che è collegato. Carlo D'Alecco, non riusciamo a salutarti, ti chiameremo un'altra volta, teniamo il contatto. Grazie anche a te Carlo, e grazie a tutti voi che siete stati con noi qui al 105 Tabù. Tra poco ci salutiamo.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
7: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da giovedì 8 ottobre in seconda serata, Canale 5.
6: Vi aspetto.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Porti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gian Yaman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Salda Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a 19,90€, 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
12: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
13: 105.
14: 105.
13: 105. Che storia.
0: Radio 105.
13: Che storia.

18 Sheeran. Grazie a tutti quelli che sono intervenuti stasera. Il bello di questo programma è che non bisogna per forza urlare e mandarsi a quel paese per dire la propria opinione. Come quando a fine cena tra un amaro e un caffè si discute di qualcosa, ci si confronta, poi dopo ci si abbraccia e tutti amici come prima. Va bene, il 105 Tabù torna domani puntuale alle 21. Grazie a Valeria Stoppelli, a Claudietta, al nostro Mattia, a Lucilla, a tutti voi. Ci risentiamo domani. Ciao amici.

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
1: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
2: È possibile.
3: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
4: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Milano, Radio 105.
5: Sempre lei.
4: Tutto lo zoo è pronto. Ragazzi, però non mi dovete parlare sopra.
6: Ho detto niente.
4: Visto che la puntata è registrata, potevi non aggiungere le loro voci sopra la mia.
7: Scusa.
4: Ma non siamo registrati?
7: No.
4: Qui la situa mi puzza. Ora vi metterò alla prova. Pippo Palmieri, dimmi, da chi vai a fare il tagliando dell'auto?
7: Autofficina Lugli.
4: Esatto. Ma non mi fido ancora. Chiedo a Wender, nel vostro ufficio, chi brontola sempre?
8: Johnny Mele.
4: Esatto, Johnny. Ma non mi basta. Chiedo a Fabio Alisei. Sì, Fabio, questa mattina quante persone hai salutato dalla porta d'ingresso della radio al tuo computer?
9: Nessuna.
4: Esatto, nessuno. Schifoso bastardo.
9: Come schifoso bastardo?
4: Ora farò la domanda trabocchetto a Paolo. Paolo, chi fotte le robe dai cassetti del nostro ufficio?
7: Marco Mazzoli.
4: Esatto, Marco Mazzoli. Marco, per favore, contieniti perché ora farò a te la domanda finale.
5: A chi
4: della tua squadra lasceresti la tua eredità?
5: A nessuno.
4: Esatto, a nessuno.
7: Esatto.
4: Ragazzi, siete salvi. Per oggi, ovviamente. Dai, butta sta sigla e incominciamo.
7: Ok.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Buon mercoledì, buongiorno a tutti! Senti, senza polemiche, senza niente, sì, ma giusto per una questione di rispetto, sì, ho scritto una cosina veloce e seria. Ah, che okay. oggi è il 7 ottobre ed è una data che porta con sé il ricordo di vite spezzate, sì, famiglie distrutte e ferite che ancora oggi fanno male. Senza bandiere, senza politica, senza voler dividere nessuno, volevamo semplicemente dedicare un pensiero alle vittime, a tutte le persone innocenti che continuano a pagare il prezzo dell'odio e della guerra. Basta, ok? Basta. Va bene? Mi sembra giusto, non l'ha fatto nessuno, diciamo noi, che siamo gli idioti di questa azienda.
2: Bravo.
1: Senti, invece, ieri ero seduto a pranzo, no? E una signora che lavora per noi mi raccontava questa storia di questa tizia che si è masturbata su un volo dell'American Airlines, spogliandosi completamente nuda.
3: Che cazzo!
1: Ma va, faccio, ma va, una cagata, se la sono inventata. Invece no, cazzo, è uscita la notizia veramente.
3: Che
1: allora, secondo il rapporto dell'ufficio dello sceriffo di Miami-Dade, questa Katie Intzer, cerchiamola ragazzi, 46 anni, non so se è un fighino o meno, avrebbe dato spettacolo pochi minuti dopo il decollo. In barba a vicini di posto e buon gusto, lo riporta il New York Post, a far scattare l'allarme è stato un altro passeggero che ha raccontato a un assistente di volo d'aver visto la donna sfilarsi i pantaloni e gingillarsi il figone. Qua c'è scritto un'attività decisamente poco adatta a una cabina pressurizzata.
3: Ma va a cagare, culattone!
1: Si stava arruvugliando la vagina.
2: La paciorfa.
1: E poi faceva anche rumori, cioè tipo godeva.
3: Brava!
1: E poi,
3: cioè,
1: poi tipo, quando...
4: Tipo una mano chi? Dentro il lavandino pieno d'acqua, una roba...
2: Esatto. Quando spremi la paperella, diciamo.
1: Fabio. No, Fabio lo fa bene, fammelo tu, dai. No, il
2: era la balbuzia di Leone.
1: Poi quando si è accorta stranamente che qualcuno la stava guardando e fissando, si è rivestita, si è addormentata ed è arrivata a destinazione proprio come se nulla fosse.
3: La gente non è pazza. Lei ha fatto bene. L'altro che l'ha denunciata è un pezzo di merda. Voglio dire,
2: era pulicio,
3: è arrappata come un'anguilla. Ti giri, occhiolino, bagno, bocchino.
1: Magari era una brutta cessa.
3: Allora è gratis, cazzo.
5: E allora visto che
2: padre Pollo.
5: Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Sono venuto oggi con il nostro.
1: Come mai è vestito da cowboy? Mi scusi.
5: Il nostro crocefischio.
2: No, il crocefischio no.
5: Mandare via le persone
3: che riporterà la gente in chiesa.
1: Ma dove l'hai trovato il crocefischio?
5: È il gadget che adesso regaliamo in chiesa.
3: Infatti avete fatto proselitismo.
2: Ma a cosa serve, padre?
5: Quando sei, per esempio, ti faccio un esempio: sei alla posta e passa davanti da te uno zingaro che ti vuole passare davanti, tu fai.
3: E lui si riprende all'ordine.
5: Muore all'istante.
1: Addirittura. Cazzo, che poteri ha sto fischio?
5: Comprate tutti il crocefischio.
1: Pensavo fosse per richiamare, insomma, i fedeli a venire alla
5: anche
1: messa.
5: Adesso li chiamo, guarda. Prego. Hai sentito c'è stato un oh da lontano? Senti? Visto?
2: È Palmieri.
5: E arrivano in branco. Comunque, in branco. Sono qui perché devo dire una cosa: che a questa ragazza che si è masturbata sull'aereo,
1: si
5: è arruvugliata la vagina. Allora, non bisogna fare queste cose quando si è in giro, perché poi quando sei in alto, che sei vicino alla casa del Signore, ce ne accorgiamo parecchio.
3: Avete un allarme che si accende.
5: Ci sono stati un po' di angeli arapati e sono stati subito mandati via col crocefischio.
2: C'ha le webcam il signore.
5: Certo, c'ha la webcam, c'ha la domotica.
2: La domotica. San domotico.
5: Lui accende adesso in automatico quando dice alle 6 di domani mattina.
3: Alexa, metti sul sole.
5: Metti sul sole, spegni il sole, metti la luce.
2: Santa Alexa. Santa
1: Sentami, Alexa. Scusi, padre Pollo, come sta andando il rapporto con questa sua nuova seguace?
2: La sparacanker.
1: Sì. Allora,
3: quante vittime ha fatto?
5: C'è da aprire un capitolo incredibile. La signora è
1: sì,
5: brava.
1: Ma anche un fascicolo dai carabinieri, perché questa
3: nei suoi confronti, padre.
1: Questa spara cancri e arrivano a destinazione. Mi scusi.
5: Nella prossima telefonata sentirete che ho trovato il suo indirizzo di casa. Ah, che andrò a trovarla vestito da prete.
3: Sì, certo.
5: E gli darò una bella benedizione.
2: Si porti il rabbino, che lei era particolarmente.
5: Porterò anche
1: scusi,
5: il rabbino.
1: Lei è già abbastanza cacionevole. Cacionevole,
2: può diventare formaggio.
1: No, perché stavo pensando alle caciotte di Daniele. Dopo vi racconto. Già cagionevole, mi scusi. Io fossi lei, eviterei di andare dalla signora Sparacanker, signor Wender. Tra tutti gli acciacchi che ha avuto negli ultimi anni.
3: No, più che altro perché ci sono tutta una serie di discipline messe in piedi dallo Stato italiano che credo che prevedano l'arresto e la detenzione.
5: Ma
3: disciplinate dal codice.
5: Io scendo anche Jedi.
3: Anche
5: posso diciamo parlargli direttamente dal telefono,
3: la mente, strangolarla con la mano, la
1: va bene, senta, grazie per la visita,
5: adesso
1: benedica lo studio per favore e faccio una fischiata così
5: col crocefisso spirito Goldrake.
1: Grazie, un applauso,
2: non è moderno, degli anni 70. Vabbè.
1: Senti ragazzi, ho un problema. Credo che la nostra chicca abbia, cioè, voglia dirci qualcosa. Perché ogni giorno nel report lei aggiunge robe sul sesso. Oggi ha fatto tutta una classifica.
3: E anche sorridente ha cambiato taglio di capelli.
1: Sì. Classifica delle posizioni sessuali più amate. C'è qualcosa che ci vuoi dire, chicca, che non stai dicendo?
6: No, vorrei che voi
1: scopassimo meglio, ecco.
6: Sì, bravo.
3: Ma c'hai l'occhio lucido.
1: Hai ricevuto delle lamentele da parte delle nostre compagne, per caso?
6: Ma posso intuire, così.
1: Vabbè.
2: Scusate, è passato un attimo l'elicottero di Toki.
6: Lascia stare che durante le serate di Toki vanno a salutarlo così. Ehi, elicottero!
1: Eh beh, ragazzi. Poi lui è tutto ciò che giù, ci siamo! Tosto! Allora, l'altro giorno abbiamo iniziato questa collaborazione con il TG Squarto, questo telegiornale sincero. Perché se ci fate caso, tutti i telegiornali, soprattutto i giornali online, amano descrivere le cose più macabre, no? Gli piace raccontare le robe più tetre, più terribili, perché vogliono i like. E secondo me il TG Squarto è l'unico onesto e sincero. Proprio esagera e te lo dice. Ci colleghiamo con questo aggiornamento quotidiano. Prego, Pipuzzo.

0: Ben ritrovati a questa edizione del TG Squarto da Michela Iazza. Sì. Sono innumerevoli le notizie che abbiamo appositamente manipolato per farvi discutere, litigare e possibilmente per crearvi dei traumi psicologici che vi indurranno ad avere sempre paura, odiare tutti e tutto e soprattutto dividervi. Ora spazio al terrore, linea al nostro salvo spesso per un terribile e sanguinolento evento avvenuto poche ore fa che vi racconteremo con dovizia di particolari macabri per manipolare le vostre menti. A te la linea, Salvo.
1: Con quelle orecchie non ti scoperebbe neppure un cieco. È bastato un casuale commento, sussurrato in treno a una sconosciuta allo scopo di strapparle un sorriso, segnare la fine di Potito Grappabamba, pendolare non vedente di 32 anni, e di tutti i passeggeri dell'interregionale Milano-Lecco delle 18:13. Ignorando l'effettiva cecità dell'uomo, la destinataria della spiritosaggine si è infatti subito fiondata in bagno per prenderne a testate lo specchio e ricavare così una letale lama di vetro da usare come ben presto scopriremo. Tornata nel vagone, la donna ha afferrato il grappabamba per i capelli da tergo e, mostrando la lingua con gli occhi sgranati a mo' di aborigeno neozelandese, gli ha tagliato la gola da parte a parte. Il teatrale gesto ha provocato l'immediata reazione di Lucche Bacchio, il cane guida del grappagamba, che ha azzannato la donna al seno, liberando furiosamente la vescica. Accecato a sua volta dall'urina impazzita, il controllore, che accorreva per un selfie, ha perso fatalmente l'equilibrio, sfondando un finestrino fra le risate generali e finendo dritto disteso sui binari paralleli, proprio qualche istante prima dell'arrivo di un secondo treno, che strino fra le risate generali e finendo dritto disteso sui binari paralleli, proprio qualche istante prima dell'arrivo di un secondo treno.

0: Fatto impazzire, sì. La Babbioni si è superata di nuovo. Il riscaldafuoco Babbioni, un rivoluzionario aggeggio creato dai nostri ingegneri tedeschi e svizzeri, che ti permette di avere un fuoco sempre caldissimo e mai tiepido.
1: Ma il fuoco.
0: Scaldafuoco Babbioni, più case calde per i terroni.
2: Ma Carlo, la tua casa è molto più calda di qualsiasi altra casa in cui sia stata.
3: Lucia, ti devo svelare un segretissimo. Ho comprato, in comodissime rate mensili, il scaldafuoco Babbioni.
2: Ma allora prendimi da dietro e fammi tua, no, adesso!
3: Grazie, Babbioni!
0: Cosa aspetti? Chiama subito il numero Ignagno Pressione e compra il scaldafuoco Babbioni. Con delle semplici rate di 76 euro al mese per solo 15.540 mesi, potrai avere in casa il tuo scaldafuoco Babbioni e alle prime 50 telefonate, in omaggio, l'evidenziatore nero Babbioni. Un'altra geniale trovata dei nostri ingegneri tedeschi e svizzeri.
1: Ingegneri.
0: Sono una garanzia per gli ignoranti del tacco. Cosa aspetti? Chiama subito e garantisciti un fuoco più caldo con il scaldafuoco Babbioni. Lo usano anche nella casa di Temptation Island. Scaldafuoco Babbioni, più case calde per i terroni.
3: Grazie, Babbioni. Non solo la mia casa è più calda, ma sto sb***ando sempre di più.
4: E torniamo subito a tormentarvi con un'altra atroce notizia di cronaca nera. Cortesia del nostro inviato Curzio Cancan.
5: Chi è? È Curzio
6: 70
5: Cancan.
6: Anni di matrimonio. Mai un litigio. Mai un dissidio. Un'intera vita percorsa felicemente mano nella mano. Poi, improvvisamente, il delirio di macabra follia. I coniugi Lo Spastipo avevano deciso di celebrare le nozze d'amianto concedendosi la tanto sognata crociera ai Caraibi. Stretta subito amicizia con il capitano e il clown di bordo, si erano uniti a loro per una partita di briscola a coppie. Un tre di bastoni gettato per sbaglio dal marito e la moglie perde le staffe. Afferrata una forchetta si cava un occhio, lo getta nel martini del marito e salta sul tavolo agitandosi come un'ossessa e urlando «Coglione! Coglione! Coglione!»
1: Perché?
6: Nel tentativo di placarla, il capitano viene colpito da un calcio in faccia e cade sul carrello dei crostacei, dove la chela di una ragosta gli perfora il cranio, uccidendolo sul colpo. Accorre tutta l'orchestra, ma i Lo Spastipo sono già sul ponte, duellando con sciabole ornamentali sottratte a una parete. La moglie, ambidestra naturale, sembra avere la meglio, ma dal nulla spunta il clown di bordo con un arpione. La vecchia è trafitta da parte a parte. Sorride e prima di cadere in acqua riesce a trascinare con sé il marito. I due finiscono fra le eliche della nave, che continua la sua rotta lasciandosi dietro una scia di sangue e protesi tritate.
7: Orribile.
4: Un lieto fine, dunque, cioè, per l'ultima notizia di giornata. Un saluto a tutti e appuntamento alla prossima edizione di TG Squarto.
1: Però preciso, ma esistono i clown di bordo?
8: Ma non lo so, adesso io ho lavorato imbarcato per un anno. Questa
1: non c'era
8: allora
1: clown?
8: Sì, c'erano. Sì. No, io facevo il pianista all'epoca. No, quello pensavi tu. No, forse tutto il resto dell'equipaggio pensavano che io lo fossi.
9: Tu fossi il pianista.
8: Però non c'era questa figura, almeno non c'è, non ufficialmente.
1: Uro.
8: Non lo so,
1: risulta
8: non
1: che esistano.
8: Macchinista, cambusiere, gli ufficiali.
1: Ma che storie sono poi?
9: Ma guarda che non sono tanto distanti da quelle che stiamo vedendo adesso nei TG, perché bene
1: no, lo so, sì, beh, da lì che si prende spunto.
9: Allora ti faccio un esempio, tu sei fortunato, sei negli Stati Uniti, ma io veramente spero che risolvano questa roba di Garlasco, non tanto per la memoria della poverina scomparsa, ma perché c'hanno i pieni coglioni.
1: Mamma mia,
9: basta,
1: è un continuo.
9: Ma risolvetela, poi ci dite che
1: ma ragazzi, ma una volta i RIS erano veramente, cioè la punta di diamante.
9: Abbiamo scoperto che non è così, Marco.
1: Una volta sì.
9: Proprio una volta che facevano cagare, che ce ne stiamo accorgendo adesso, capito?
10: No, ma il problema più che altro è proprio una questione di procedura, cioè nel senso adesso la palla è passata agli avvocati, i RIS non c'entrano più un cazzo.
1: No, capito.
10: Cioè, le indagini sono state fatte all'epoca, bene o male,
1: quelle sono.
10: Però,
1: ma eravamo io e te, Fabio, quando è venuto quel famoso giornalista di Mediaset a fare un'intervista a noi, ma tanti anni fa, che ci ha raccontato di quello che è successo realmente a Perugia.
10: Sì.
1: Cioè, c'eri tu, giusto?
9: Che il gatto si è leccato le prove.
1: Che hanno lasciato la porta aperta mentre stavano passeggiando all'interno della casa di Perugia, dove è avvenuto il delitto, ed è entrato un gatto. Non si sono accorti del gatto. Hanno chiuso le porte e lasciato la casa lì per 5 giorni, col gatto dentro, affamato, che si è mangiato tutte le prove.
10: Lì però non sono i RIS, lì sono
1: i primi che arrivano.
10: Tu immaginati, perché queste robe qua non succedono mai a Roma, a Milano, a Palermo,
1: certo,
10: succedono sempre nei paesali tipo Novi, Terni, paesali piccoli. Quindi ci sono i due carabinieri, che il massimo che gli può capitare è veramente uno che è andato contromano 3 metri,
1: che si trovano sto caso.

0: Hollywoodiano e
1: arrivano e cominciano a zambettare casino. Ma secondo me questo è un retaggio anni 80. Adesso i carabinieri tutti alti, magri, fisicati,
2: belle fighe,
1: tutti bellissimi.
0: Belle fighe, ragazzi. Io sono andato ai carabinieri a fare la denuncia. Oh, ma una figa dietro l'altra.
1: Ragazzi, abbiamo le forze dell'ordine più belle del mondo. Bellissimo. Io non ho mai visto della gente così bella. Polizia, carabinieri.
0: Più belle del mondo. Sono,
1: no, sono bellissimi.
0: L'altro ma pensa in Svezia. In Svezia loro sono biondi.
1: No, in Svezia prendono i calabresi grassi. Apposta. Perché così li distingui subito e risparmiano sulle divise. Cioè loro sono in borghese. Però tu lo vedi e dici, ah, quello è un carabiniere.
3: No, no, no, no, no.
0: Chica, fai una ricerca. Dove si trovano le donne e gli uomini più belli del mondo? Ma obiettivamente.
1: A
0: perché
1: Catania,
0: io ho visto.
1: Non nel
0: ho
1: mio
0: visto
1: quartiere.
0: Il Justin Bieber indiano, che è considerato anche uno degli uomini più belli dell'India, una roba, ragazzi, ha un dente sì, tre no, una roba
3: vabbè, lì, Venezuela così. Secondo me Venezuela,
0: Venezuela.
1: No, Venezuela no.
3: Le donne
0: però,
3: le...
0: però deve essere una classifica obiettiva, cioè a te piacciono quelle scurote.
1: So, è bravo, vedi, però la bellezza è soggettiva, come fai a dire,
0: so.
1: Voglio dire, perché adesso ci sono certi orientali che fanno paura, sono no, bellissimi.
2: Ragazzi, le coreane mi fanno proprio cioè, uscire via l'ipotalamo.
1: Ma anche le ragazze cinesi sono diventate una roba spettacolare.
0: Il problema è che io e Fabio abbiamo sta roba qua, cazzo. Cosa siamo mai fatti un orientale, mai.
2: Cioè io me ne faccio una tutte le sere, però a distanza, diciamo.
1: Vabbè, sì, quando vieni a Milano,
0: tu lo fai pensandoci.
1: No, Marco, quando vieni a Milano, allora, a parte che no, qualsiasi no, via no. prendiamo ce ne sono tre o quattro i portoncini per entrare e farti tutte le orientali.
0: No, ma io e Fabio coreane. Vogliamo vivere l'esperienza proprio in Corea, capito?
1: Cioè, vabbè, ma ti fai un LSD prima.
0: No, vogliamo proprio andare in loco e goderci il, diciamo quello che ha da darti.
2: Io voglio fare tutta la trafila classica, cioè vai nel maid caffè, c'è la ragazzina vestita, ragazza, donna, adulta, anziana, vestita da cameriera, ok?
0: Fermi tutti. Allora dicono le donne più belle sono in Moldavia, uno scrive.
2: Non credo.
0: Sono in Turchia, un altro. Molto in Croazia. Le thailandesi sono devastanti. Sì, la thailandese se è bella.
1: Ragazzi, anche le donne indiane sono bellissime.
2: Quando sono belle,
1: sono belle.
0: Sì, però è raro, cazzo.
2: Anche non è così raro.
1: Sono anche formose, capito?
0: Non lo so. A Perugia di schifezze ne hanno fatte ben altro. No, questo non c'entra niente.
1: Stiamo parlando di
0: vediamo un po'. Turchia.
3: Io dico che le donne sarde sono le più belle.
1: C'ha ragione Palmieri che in Sardegna le donne sono particolarmente
2: come viso le sarde sono imbattibili.
4: Ma dopo i 25 si trasforma.
0: Ma non è vero, ma non dir cazzate.
5: Cosa?
0: Ma scusa, abbiamo un esperto in studio, scusami. Se le passate tutte, Wender,
3: assolutamente. Ma... lo dico perché lo dice sempre Fabio Alisei.
1: Allora, facciamo la distinzione. Certo. Allora, la classe che distingue donne e uomini italiani quando sono belli
2: è il pene.
1: No. È proprio un altro pianeta.
0: Attenzione, uno dice non siete mai stati in Azerbaijan. Lì no. C'è tanta figa che piange ogni volta che esci. Mai provato. Le donne serbe, le albanesi. Vabbè, ma allora di donne belle ci sono in tutto il mondo.
2: Anche
0: stiamo
2: di
0: cercando un luogo che ne produce in abbondanza, allora, capito?
2: Per esperienza personale ti posso dire no il Messico.
0: No,
2: ti dico i paesi no.
0: Perù, no, Perù no.
2: Okay,
0: Perù
2: no. No Messico, no Perù, Bolivia, non tanto.
5: Infatti non sono in questa lista.
0: Okay.
2: Per essere sincero, le più belle che ho visto io, ma come concentrazione, cioè come quantità in un piccolo spazio, pagando in Lettonia.
0: In Lettonia. Come pagando, scusa.
2: Non avrei mica vedere gratis, Marco, voglio dire.
1: Sfilata privata.
2: Insomma, voglio dire, in Lettonia.
0: Comunque, ragazzi, cioè le donne italiane quando sono belle sono... Ma le donne italiane si tengono anche bene.
1: Lo vedi sugli aerei. Quando tu vedi gli steward e le hostess su tutti i voli del mondo, non sono mai belle, ordinate, precise, di classe,
0: come quelle italiane. Vabbè, ma grazie al cazzo. Se prendi American Airlines, c'hai certi pezzi di merda.
1: Ma è vero, anche Lufthansa sono comunque.
2: Ragazzi, scusate.
0: No, volate, le linee americane hanno tutte vecchie, grasse, sdentate, antipatiche. La merda.
2: Prendete una volta a Singapore, per favore.
1: Per andare dove? A Modena?
2: Sì, per andare per fare Modena-Bologna in autostrada.
1: Così
2: allora, quelle sono belle donne. Quelle di Alitalia sono modesti minotauri.
0: No, dai, non è vero.
4: Le italiane sono belle.
0: Poi non è Alitalia, Ita.
1: Ma è sempre quella cambiata il nome basso.
2: Sono quelle.
0: No, perché adesso è Lufthansa, quindi comunque la selezione la fanno i tedeschi.
1: Vabbè, ma se la passano come il pane, le palle, il bagger, il pallavolo.
0: Guarda che mi dicono che anche su EasyJet, quelle compagnie locali Lost ci sono un po' di fighini, comunque. No?
3: Te lo dirò questo sabato quando
1: Ryanair devi distinguere le caviglie dai fianchi, perché fanno così tanti voli in una giornata, cazzo, poi c'è le gambe così, cazzo.
0: Ma ragazzi, attenzione, dobbiamo collegarci con il genio di questo programma, grazie, l'uomo più colto e preparato. Bravo. Lui è il mago Wender. Bravo. Ritorna al Wenderland Caccia e Relax. Non so che cazzo sia. Surprise, andiamo, vai.
6: Hai mai letto Caccia e Relax?
1: No.
0: No, mai.
1: Veramente no, mai.
6: Allora vedi che non hai capito un cazzo dalla vita. In edicola c'è Caccia e Relax, la rivista per chi ama gli animali. Ma no, da oggi la potete avere comodamente a casa vostra con un piccolo, piccolissimo abbonamento mensile di 20 euro. Che cazzo aspetti? Abbonati anche tu.
1: È un po' tanto.
6: Attenzione, se per caso vi foste abbonati, potrete tranquillamente chiudere l'abbonamento dicendo la parola chiave cancellare. Questo avverrà solamente se lascerete il vostro numero di telefono e verrete contattati il prima possibile.
7: Pronto?
6: Grazie per essersi iscritto alla nostra rivista. Caccia e Relax. Da oggi riceverà una chiamata giornaliera sul fantastico mondo della caccia e del relax. Per soli 20 euro al mese, IVA inclusa. Per cancellare l'iscrizione, dica cancellare.
7: Cancella tutto!
6: Ripeta lentamente. Cancellare.
7: Cancellare tutto.
6: Fra tutti gli animali dei quali parleremo, abbiamo il cinghiale, il capriolo, il cervo, il daino, il muflone, lo stambecco, il tafano pescatore e la pantera.
1: Cos'è
6: il
1: la
6: cervo,
7: va bene,
6: il daino.
7: E non mi rompete le scatole!
6: Mi scusi, non l'ho capita. Per cancellare la sua iscrizione a Caccia e Relax, dica cancellare.
1: Aia.
6: Questa mossa non mi è piaciuta. Questo è un servizio gratis che vi facciamo.
1: Ma no.
6: Richiamiamo il nostro cliente.
1: Costa 20 euro.
0: Chissà chi al mese, scusa.
7: Cosa volete?
6: Vuole cancellare la sua iscrizione?
7: Ma che iscrizione c'ho?
1: Iscrizione.
6: Grazie per essersi iscritto alla nostra rivista. Per soli 20 euro al mese,
7: cosa?
6: IVA inclusa. Caccia e Relax. Caccia e Relax.
7: Niente.
6: Ripeta lentamente. Cancellare.
7: Cancellare.
6: Vuole cancellare la sua iscrizione?
7: Iscrizione di che cosa?
6: Risponda alla domanda di sicurezza. Qual è il suo animale preferito?
7: Ma che animale? Io non ce n'ho animale, va bene?
6: Mi scusi, non l'ho capita. Riprovi un'altra volta. Qual è il suo animale preferito?
7: Niente, nessuno.
6: Sbagliato. Lei continuerà ad essere iscritto alla nostra rivista. Caccia e Relax. Grazie per rimanere abbonato a soli 20 euro al mese.
7: No!
6: Per cancellare l'iscrizione,
7: no,
6: dica cancellare.
7: Cancellare!
6: Ripeta lentamente.
0: Bellissimo!
6: Cancellare! Grazie per rimanere abbonato a soli 20 euro al mese. Ci deve essere stato un problema nella linea. Richiamare ancora il potenziale cliente.
1: Anche nel cliente c'è un problema.
7: Pronto?
6: Ci scusiamo per il disagio, ma la sua procedura è incompleta. Lei vuole rimanere abbonato alla rivista Caccia e Relax?
7: No!
6: Allora dica lentamente la parola cancellare e attenda
7: cancellare
6: la conferma senza buttare giù il telefono.
7: Cancellare!
6: Allora dica lentamente la parola cancellare e attenda la conferma senza buttare giù il telefono.
7: Senti,
6: ripeta lentamente. Cancellare!
7: Non ho mai fatto un'iscrizione, va bene?
6: Mi scusi, non l'ho capita. Niente da fare. Il nostro cliente di Caccia e Relax non capisce le nostre informazioni.
0: No.
6: Il sistema operativo deve chiudere la pratica, quindi bisogna richiamare il nostro incredibile cliente.
1: Incredibile.
6: Lei vuole rimanere abbonato alla rivista Caccia e Relax?
7: No.
0: No.
6: Ora ripeta tre volte senza sbagliare la parola pupù pepe.
1: Come pupù pepe?
7: Senti, ascolti, io non mi sono scritto a nessuno.
6: Allora dica lentamente la parola mazzancolla.
7: Basta, non capisco un cavolo io.
6: Ripeta lentamente. Allora dica lentamente la parola mazzancolla.
7: Chiudo e basta.
6: Vuole cancellare la sua iscrizione?
7: Non dovete fregare i soldi alla gente, va bene?
6: Vuole cancellare la sua iscrizione?
7: Io non non mi sono mai messo.
1: Mai messo. Mai messo.
6: Ora, ripeta tre volte, senza sbagliare, la parola culo.
7: Senti, andata a quel paese, va perché... bene?
6: Con la parola a quel paese, lei ha fatto l'abbonamento premium da 300 euro al mese. Complimenti.
0: Ma come?
1: Mamma, che bello questo, Wendell.
0: Bellissimo.
1: Bello questo. Questo
0: l'hai comprato questo? È roba tua?
4: No, no, è arrivato via mail. È arrivato.
1: Questo martellalo con questi abbonamenti.
4: L'ho già martellato, non mi preoccupare.
1: Ah, l'hai già lavorato bene. Te lo sei forgiato.
0: Morna. Ma senti, ma le riviste sono molteplici, cioè ne è altre o c'è solo Caccia e Relax?
4: No, adesso andiamo avanti con Caccia e Relax.
1: Poi a Pesca e Fibrillazione.
8: Oggi è un giorno molto triste, perché sì, nella maggior parte d'Italia si sono messi via pantaloncini corti e infradito per far posto a felpe e giubbotti di mezza stagione. Tu invece non farlo ancora, visto che sabato inizia la tua settimana di allenamento col kite surf in Egitto insieme ad altri 22 atleti. Ma vai sempre col mitico Pino?
3: Solo con Pino!
1: Certo, gli il famoso Pino Pom.
0: Pino è quello con la terza, i capelli lunghi, biondi.
1: No. Lui si chiama Pino Pom.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Milano, preparati, la montagna arriva in città. Milano Mountain Show è l'evento per viverla da vicino. Il 24 e il 25 ottobre al Village di Piazza Città di Lombardia ti aspettano una pista di discesa, pareti da bouldering, un'area bike, sci di fondo e biathlon. Dal 26 al 29 ottobre all'Auditorium Testori, talk con imprese e professionisti su sport, turismo, territori e innovazione. Programma e iscrizioni alle attività del Village e ai talk su milanomountainshow.it. Organizzato da Fandango Club Creators in collaborazione con Radio 105.
14: Bollettino Deghiversario numero 2.
15: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
16: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
17: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
18: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54, messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
19: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
20: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
21: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
20: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
21: Mina.
19: Dracula.
20: Ascoltalo ora su Audible.
22: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
23: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
22: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
24: Messaggio promosso da Sanofi.
25: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
6: Attenzione.
26: Attenzione.
2: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

Lo Zoo di 105. Il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia.

0: La nana che puzza e non molla mai.
1: La vecchia
0: proprio,
1: nana, la nana che puzza è l'altra.
0: Beh, puzza anche questa, secondo me. Sono anche amiche, hai visto che hanno fatto la canzone insieme.
1: Certo che oggi con la cera, ragazzi, fanno delle cose.
0: Madonna, veramente.
1: Cioè, altro che candele.
2: È bello che parli da ventenne, ma ce n'hai 60 anche tu.
1: Sì, ma io sono più figo di Madonna.
2: Ma non è vero.
0: Beh, insomma, io sono Gesù. Insomma, ma che sei Gesù?
2: Sono il figlio, tu c'hai il camion.
1: Sono il figlio.
0: Ma che. Senti, allora, come dicevamo a inizio puntata, si chiama Gesù. Chi? Chi si chiama?
1: Il figlio di Madonna si chiama Jesus.
0: Ah, sì, beh, ovvio, sì. Vabbè,
2: beh, l'altra ovvio. Si chiama Lourdes.
0: Però lei inizio si è puntata. Che cazzo? Inizio scusa, puntata. La chicca, ha preparato questa classifica delle posizioni più amate, ma anche quelle che ti permettono di raggiungere l'orgasmo più velocemente. Quindi, siccome non abbiamo attori, io proporrei per alzata di mano che Pippo simulasse le posizioni con la chicca.
1: Va benissimo.
3: Ma no, ma non si vede, la telecamera non ci aiuta.
0: Si vede benissimo.
2: Allora, io per alzata di mano propongo che le faccia Wender con Pippo.
1: Sì.
3: Ma no, sono in regia, devo mettere le basi a ogni numero.
2: Allora, per alzata di mano lo fa Fabio e Wender.
0: Io vedo un bellissimo primo piano di te e la chicca. Proprio.
1: Posso scegliere Amadeus e Diletta Leotta?
0: Che schifo. Che schifo, dai.
3: Vabbè, comincia a leggere.
4: Vai, facciamo io e Paolo, vai.
2: Ma no.
0: Allora, vabbè, la prima la conosciamo tutti, la missionaria. Il missionario.
2: Ma non è facile fare la missionaria.
1: No, perché devi andare in Africa con il Vangelo. No,
2: spiegargli la religione.
0: Permette un forte contatto visivo ed emotivo, dice, offre baci e abbracci frequenti durante il rapporto e poi è la posizione classica per eccellenza.
2: Se posso dare un consiglio, mettete il cuscino sotto la schiena di lei.
1: E davanti alla faccia, nel caso sia anziana.
2: Perché praticamente innarca la spina dorsale e fa sì che la parte del clitoride si abbassa di più verso il
0: cielo. Che esperto, ragazzi, che esperto. Dove eri tu su quel volo lì, American Airlines, con la
2: infatti con io penso che quello che si è lamentato lì è un coglione. Si girava un occhiolino... Bagno.
0: Vabbè, non credo sia così facile.
2: Ma se una si abbassa i pantaloni mentre...
5: Ma non è detto. Non è detto che voglia farlo con te.
2: Con me è impossibile, tutte vogliono farlo con me.
5: Ma è impossibile,
2: cioè proprio
0: farlo con te.
2: Ma stai scherzando, figa? Ma non posso andare per strada io.
0: Solo io e Matt Danieli vogliamo scoparti, basta.
2: Vieni qua, ci c'è il caffè.
1: No, ragazzi, guardate che è in forma Paolo,
0: Sì, ma rimane comunque, cioè...
2: Ma stai scherzando?
1: Adesso che ha smesso di bere e di sgozzare i fagiani con le lattine, cazzo?
2: Sì,
0: sempre il diavoletto della Tasmania.
3: Ritira su.
1: Ragazzi, guarda che è tutto pancio piatto qua,
0: Sì, vabbè, ragazzi.
1: La forma sbagliata. No, beh, ragazzi, adesso no, cioè non prendiamo in giro.
0: Sono stato il primo comunque a notare la bellezza
1: perché
0: di questo.
1: Perché sei
0: uomo,
1: feroce.
2: Vabbè, comunque, continuiamo con le posizioni.
0: Andiamo avanti. Poi c'è la pecorina, il doggy style.
3: Sì, no.
0: Allora, quella, secondo gli esperti, è quella che permette ai maschi di raggiungere l'orgasmo molto più velocemente.
1: Però ti posso dire una cosa, mi dà fastidio ai polsi spesso.
2: Perché i gomiti no, che ti stridono.
1: Ah, ma tu dicevi stando dietro.
2: Sì.
1: Ah, ok, prosegui, scusa. Non avevo capito.
0: Poi c'è la cavallerizza, cowgirl. Lei, chi sta sopra controlla il ritmo e la profondità, offre grande autonomia e comfort nei movimenti, facilita la stimolazione e il piacere femminile.
1: A me questa piace molto, se non fosse per la biada.
0: Sì, soprattutto quelle che ti sei chiavato tu in quella posizione.
2: Però il problema è che
0: se
2: ti capita sopra e piledi è un problema, cazzo.
0: Che senso?
2: Quella che si muove.
1: La ragazza
2: che
1: diciamo...
2: ci spezzi il pinone.
0: Ma che cazzo ti scopi? Scusi,
2: io
0: ho capito.
2: Mia moglie, cioè, voglio dire. No.
0: Allora,
2: ricordi.
0: Tua moglie fa.
2: No, io sto parlando dei ricordi, cioè le piledi.
0: Di quando.
1: Tu dove vai a rimorchiare? Sul toro meccanico?
2: No, magari devo scegliere che non escono dall'ospedale. Però
1: certo.
0: Poi c'è il cucchiaio. A me piace un sacco. Il cucchiaio è bellissimo. Cioè, lui da dietro, capito? Lei è sdraiata.
1: Proprio voglia di sbattersi zero. Tu sdraiato, lei sdraiata, sbadigliando.
4: Quella è la posizione della domenica mattina.
2: Ma tu gli alzi la gamba e fai la pontella rovesciata?
0: Sì, puoi farlo ogni tanto, ma anche mezzo addormentato sabato mattina.
1: Però sabato mattina una mano va per forza sulla bocca per l'alito, quindi hai solo una mano da usare.
2: È comoda per quello che non vi parlate.
1: Cioè, lei in una valle di rose perché è di spalle, ma tu...
0: E poi c'è la cavallerizza inversa, cioè reverse cowgirl.
1: Sì.
0: Cioè lei è girata non verso di te, ma con la faccia dall'altra parte, che è comoda.
1: Quella è molto
0: sempre
1: bella
0: per il sabato mattina.
1: È molto bella nei porno, quella lì però dal punto di vista fisico non dà tantissimo.
2: Io sono sempre per la Dustin Hoffman comunque. La Dustin Hoffman se non è la migliore.
1: E quella dove butti i fiammiferi per terra e lui li conta e poi scopate?
2: No, è quella che la tieni per le caviglie, però la devi sollevare di forza. Stai parlando con me?
1: Ah, allora era De Niro, scusa.
2: Allora mi sono sbagliato.
1: La taxi driver.
2: Sempre chiamata la Dustin Hoffman,
1: quella lì è la team, la ragazza tacchi in mano.
2: Sì.
0: Ma senti, no, perché la De Niro è un po' Paresi. Sai che De Niro più invecchia e più sta fatto così.
1: Allora, ma secondo me lui non ce l'ha, secondo me la fa. Cioè lui è...
2: giro. No, allora no, la Dustin Hoffman è quando si mangia la topa. Adesso mi sono ricordato.
0: Vedi, ti sei
2: che
0: confuso.
2: Fai la faccia così.
0: Ma Paolo, tu che sei esperto di posizioni, primo ovviamente, di conoscere tua moglie, di diventare verginello. Una posizione un po' particolare che ti senti di consigliarci.
2: Allora, secondo me la tartaruga stanca è la
1: migliore.
2: È la migliore. Allora,
0: sarebbe? Spiega.
2: Allora, prendi sempre il famoso cuscino, lo poni sul letto. Poi metti lei sopra il cuscino.
1: Poi sopra un altro cuscino.
2: Stavolta la schiena si deve innarcare in maniera diversa.
4: Ma così scorreggia.
0: Aspetta,
4: però,
0: il cuscino va sotto la pancia, quindi?
2: Sotto la pancia.
0: Okay.
2: È strana questa cosa. No? Però in realtà funziona, perché mentre tu stai cercando il petrolio, praticamente la parte di imbocco per andare con la trivella, cioè si posiziona la pane, e qui diciamo con il mento del cazzo,
1: esatto,
2: tu riesci
4: con il mento del cazzo.
1: Io una volta ho messo quattro cuscini e le ho leccati i piedi, però troppo alta.
2: Mi raccomando, se no c'è la panatta,
1: La panatta.
0: Qual è la panatta? Scusa.
2: La panatta che ha perso, però.
0: Che ha perso?
2: La panatta che ha perso è praticamente è una pecorina, è una variante della pecorina, è una pecorina sbagliata.
1: Sì. Come Negroni.
2: Sei un più laterale, no?
1: Scataff,
2: capito? Scataff. Però con quel nervoso.
0: Non l'ho capita. Scusa, puoi farlo su Wender così capiamo. Scusa, Wender, la posizione.
1: Allora, invece di essere dritta per dritta,
2: allora,
1: vedi?
2: Questa è la classica, no?
1: Sì.
2: Stai guidando.
0: Aspetta, scusa, Paolo, un primo piano per favore su Paolo e Wender, grazie. Allora, se possibile. Okay,
2: questa è la classica in cui stai guidando la tua motonave, no?
0: Sì, ok.
2: Allora, la panatta che ha perso è leggermente spostato così, no?
4: Ah, ok.
2: È un po' inverso perché tu devi
0: Ah, quindi picchi sui bordi. È come.
2: Mentre dai colpo della, capito, no?
4: Sì, ma lo sto sentendo.
0: Capito,
1: dritto e rovescio, dritto e rovescio.
0: Dritto e rovescio.
4: Beh,
0: capito,
4: anche la tergicristallo è bellissima.
1: La tergicristallo è molto bella. Sì.
2: Ah,
0: quale
2: gambe,
0: sarebbe, scusa?
4: È quando picchietti l'uccello con la faccia, la tergicristallo.
1: quella per il gran finale.
2: No, io penso a tergicristallo quando c'è le caviglie, però fai l'inversione.
4: No, quella è la.
1: No, quella è la sbandieratore di Siena.
0: Ah. Ma ragazzi, scusate, abbiamo l'esperta di sesso, Chica. Chica, che ha il marito che fa l'elicottero. Dai, una posizione particolare che fate raramente.
5: Ma chiamiamo Toki. Ma non ve la dirò mai. E Toki non è.
0: Guarda che chiamo Toki.
5: È disposto.
0: Col numero caldo, vado.
5: Non risponde.
0: Scommettiamo che risponde.
5: Guarda, l'ho minacciato, quindi se risponde sono i cazzi suoi.
0: Toki, vediamo.
4: Se l'ha già preparato, capito il marito? Non rispondere alla diretta.
2: Quella sera lì l'avrà massacrata.
0: Madonna.
2: Eccolo.
0: Fratello, sei in diretta. Come stai, Toki?
6: Bene, benissimo, grazie. Tu?
0: Benissimo. Senti, volevamo sapere, c'è una posizione sessuale particolare che fai con la Chicca? Una roba un po'.
6: La sedia.
2: La sedia, bravo, già pronto. Bravo, la sedia spacca.
0: La sedia.
2: Pieno controllo
0: dei suoi. Bella, quella è bella, mi piace.
2: Bella la sedia, cara.
0: Ride. Salutami il vecchio di merda.
2: Però il vecchio, Toki, sai che potrebbe suggerirci una posizione incredibile? Lui è un grande esperto di sesso.
0: Cazzo, Ringo?
2: Ringo, chiamalo in diretta.
0: Ma è in onda, credo.
2: Ma tanto non ascolta nessuno.
0: Chiamo Ringo, aspetta.
1: È in onda,
0: Ringo,
1: ma non lo sa.
2: Dai.
0: Non so quale dei due numeri, perché ce n'è due. Vediamo.
2: Allora, urla in corridoio.
0: Aspetta. Ci siamo.
2: Io andrei là con il telefono.
0: Ho paura, che lui è pazzo.
2: Mi fa una parrucca di capperi, cazzo.
0: Non risponde.
2: Lui c'è la mossa del cappero. Lui si difende così da
0: lui. Lui prima attacca il cappero sul clitoride.
2: E poi... Lui è come le scimmie. Quando è in difficoltà, si leva un cappero e chiude la conversazione.
0: Non risponde.
2: Lui ha smesso di fare il suo contratto con la radio.
1: Sì.
2: Perché quando non sembra più come giostrarsi le scimmie, si infila il dito nel naso e attacca il cappero al presidente.
1: Ma lui così conta i giorni.
2: Sì.
1: Ha una parete con 5 capperi, poi va a capo.
4: 6 capperi.
0: Insomma, non mi richiama. Ma ragazzi, è tardi, dobbiamo collegarci con Storie Fuffa di Federico. Aspetta,
1: Buffa.
0: Buffa. Sì, ok, Buffa. Andiamo, vai.
7: Storie Fuffa with Federico Fuffa.
8: Roma 1976, sgoccioli del millennio. Un'epoca in cui la capitale bruciava tra le prime pallottole degli anni di piombo e il cinismo di chi la notte la viveva con la disinvoltura di un'ala piccola dei Boston Celtics. Mi trovo nel triclinio di una taverna a Trastevere. C'è un fiebile odore di abbacchio rosolato, Philip Morris senza filtro e Cynar. Sono seduto su una panca in rovere mentre sto centellinando il terzo cicchetto di barricata fatta in casa. Ed insieme a me c'è Flavio Tranquillo, ovviamente. Al tavolo d'angolo, invece, c'è il maestro, il prefetto della notte romana, Franco Califano. Camicia in seta aperta fino al terzo bottone, crocifisso d'oro incassato tra i peli del petto ed il suo naso tutto squacquerato dalle piste di go-kart che si è fatto passare fra le narici. Ma in questo momento il nostro califfo nazionale non è in pista. Anzi, ha il cuore sotto assedio. Ha un'emozione che gli scoppia dentro perché lo aspetta un grande incontro.
9: Sì, d'accordo l'incontro. Un'emozione che ti scoppia dentro.
8: Va in bagno con un rasoio, della schiuma da barba e si mette a radersi davanti allo specchio marcio dell'osteria, tra gli abbai stonati degli ubriaconi che pisciano negli urinatori mentre ogni tanto gli urlano «Oh, Califà, forza Roma e viva Afregna!» Gran bella scelta di quando e dove farsi la barba.
9: La barba fatta con maggiore cura.
8: Ma perché lì poi? Non ce l'ha una casa? In ogni caso, tutto questo Andy riviene in atto solo al fine della dolce meta. Il nostro Franco, stasera, si vedrà con una biondina pretenziosa di Monteverde. Quindi, delirante, fa un tour de force avanti e indietro, fuori e dentro, dalla sua Ferrari Dino 246 GT per rimetterla a nuovo.
9: Macchina a lavare d'era.
8: Era ora sì, Franco. Aveva ancora le incrostazioni di bamba e di da capodanno del 71. Ma cala la sera. E finalmente i nostri piccioncini si trovano. Sempre qui, in questa taverna merdosa dove io e Flavio stiamo ciondolando da stamattina.
9: Invito a cena dove c'è atmosfera.
8: E in effetti il nostro viveur maledetto è un vero maestro della favela. E infatti riesce ad affabularla con le sue doti oratorie che farebbero tremare perfino Marco Tullio Cicerone.
9: Poi dici cose giuste al tempo giusto.
8: Dai, ci siamo.
9: Pensi il gioco è fatto, è tutto a posto.
8: Oramai è fatta, stai per arrivare in terza base come Gio Di Maggio. Ma qui arriva il dramma.
0: Aia.
8: Lei si avvicina. Lui sta già pregustando un limone combinato a un'impastata alle palle seguita da un bel boccaciccio ciccioloso. Lei è sempre più vicina. Io e Flavio, da lontano, stiamo facendo il tifo come due scolarette arrapate. Lei è un centimetro dalla sua faccia. Gli si attacca all'orecchio e gli dice: vuoi che ti racconti delle mie vacanze? E lui risponde:
9: sì, d'accordo, ma poi...
8: E il seguito nella sua testa sarebbe stato: sì, d'accordo, ma poi ti sfondo il culo a suon di cazzo. E invece la bastarda, invece con una vocina stridula straziante, comincia un monologo fatale in cui gli racconta tutto sul suo viaggio a Spoleto, le paranoie del suo cane, il corso di ceramica, i problemi con i vicini del piano di sopra che spostano i mobili alle 7 del mattino. Che gioia!
9: No, non ho detto gioia, ma noia, noia, noia.
8: Califano è in trans agonistica negativa. Fissa al fondo del bicchiere con gli occhi di chi vede collassare il proprio quarto periodo. Ha uno sguardo stanco, anzi Stankovic. Porco d***o, Federico, quante ne sai di sport? Lui vorrebbe stracciarsi le palle e infilargliele in bocca, ma lei continua, bla bla bla, parla, blatter, analizza, congiunge frasi senza predicato.
9: Noia, noia, noia.
8: E lei parla ancora, racconta di quando da piccola andava al maneggio e di quella volta che sua sorella si è presa al morbillo. Franco la guarda, spegne il mozzicone nel piatto e sentenzia l'epitaffio definitivo. Bello l'amore, eh? Ma tutto il resto...
9: Tutto il resto è noia.
8: E questo è quello che ha scritto sul testo quando ha firmato questa hit indimenticabile.
1: Sì.
8: Ma in verità, quello che stava pensando durante quell'interminabile soliloquio di cagate era...
9: Porca la...
1: No! Ma Califfo!
8: Il nostro Franco è stremato. La penna è veramente più letale della spada.
1: Sì.
8: E forse lui, in questo momento, una spada la vorrebbe nel braccio. Io guardo Flavio, Flavio guarda me. La nostra intesa è imprescindibile. Stavolta non saremo noi a uscire i cazzi.
1: No.
8: Stavolta dobbiamo fare qualcosa per questo povero uomo in disfacimento psicofisico. E allora attuiamo una prosdocheton, un colpo di scena inaspettato.
1: Sì. Eh sì.
8: e glielo ciucciamo.
0: No.
8: Ha sopportato troppo, direi che se lo merita. Un po' io e un po' Flavio gli dedichiamo questo grande momento ciucciatorio. E alla fine ci facciamo in faccia.
9: Porca la
7: Avete ascoltato Storie Fuffa with Federico Fuffa.
1: Grande Fede.
0: Non mi aspettavo sto finale. È un po'
1: la
0: come
1: prostocheton, è la prostocheton.
0: Ragazzi, vi devo raccontare questa al volo prima di andare in pubblicità. Vai. Allora, Mattanieli sta dormendo in questo posto pidocchioso di fianco a un troificio, no? Un puttanificio.
2: Spero abbia frequentato.
0: Allora, a un certo punto mi racconta che esce dalla stanza accanto alla sua un ragazzo di colore, no? Proprio un bel cioccolatone. E lui, per fare il figo, siccome parla malissimo l'italiano, figurati l'inglese, gli dice: Hi neighbor. Tipo ciao vicino. Solo che questo ha capito hi nigger.
1: Bene.
0: È iniziato: what the fuck did you say? E lui non riusciva a dirlo, perché sai che è tutto smongolato. Questo lo stava per menare. Allora alla fine lo scriveva sul cellulare: neighbor, vicino. E questo
2: lui l'ha picchiato lo stesso.
0: No, purtroppo no.
1: Poi non ha detto my name is motherfucker. No, non gliel'ha detto.
10: Ascoltatori, guardate il vostro polso. Se c'è un Rolex, complimenti.
1: Sì.
10: E probabilmente avete sbagliato programma radiofonico.
0: Sì.
10: Se non c'è niente, invece, partecipate a Schiaffi in Faccia e provate a portarvi a casa un Fumagazzi. 342 41 15 105. Noi siamo Rosa.
0: A tra poco.
11: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
12: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da giovedì 8 ottobre in seconda serata, Canale 5.
11: Vi aspetto.
13: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
13: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: 105
2: 105
3: 105
1: Che storia!
4: Radio 105
1: Che storia!

0: Sapevate che secondo una ricerca il 60% delle persone non riesce ad avere una conversazione senza mentire ogni 10 minuti?
1: Hai ragione.
0: Beh, ragazzi, ma noi abbiamo Fabio Lisei, ragazzi, che è un bugiardo.
1: Ma infatti hai ragione, era sarcastico, era una bugia.
0: Come le racconta bene però lui, cazzo.
1: Ragazzi,
0: lui
1: un grandissimo talento, è uno dei miei
0: genio,
1: tanti.
0: Genio. Sotto questo punto di vista sei un genio, sei imbattibile.
1: Ma io infatti dovevo fare
0: te
1: il
0: la
1: criminale.
0: Racconta, te la costruisce, te la mette giù e tu dici, cazzo, com'è colto questo.
1: No, colto sono colto, sono anche intelligente, quello è il problema.
0: No, non esagerare.
1: Cioè, sei non è solo la fonte da cui attingo.
0: Una palla. Hai una buona dialettica tu, sei bravo.
1: Dialettica ottima. Ma non
0: è una
1: buona.
0: Memoria della Madonna
1: straordinaria. Invece, non della Madonna.
0: Io e Paolo, per esempio, che siamo
1: siete
0: molto più corti
1: cacate.
0: Di te, purtroppo abbiamo la memoria
1: siete
0: corta.
1: Due
2: Fabio,
1: di Satana.
2: Quanti libri hai letto nella tua vita?
1: No, quanti due. Ne ho letti?
2: Circa,
1: non lo so.
2: Circa,
1: non lo so.
2: Certo.
1: Quanti ne ho in casa? 3.400.
0: La Madonna,
3: ma come prendono fuoco?
0: 3.400. Prima bugia.
1: Ti mando le foto della libreria?
0: Madonna.
1: Sì. Beh, ragazzi, 3.000, un centinaio
0: dai,
1: di libri.
0: Dai, fai la domanda a me, Paolo. Dai, vai. Paolo, quanti libri hai letto tu nella tua vita?
4: Boh, una ventina.
2: Vabbè, tutta la vita.
0: Vabbè, però aspetta, devi calcolare tutta la vita. Quando si andava a scuola eri costretto a leggere
4: libri.
0: No, anche
4: la scuola, che cazzo.
1: No, la scuola non c'entra.
4: No, tutta la saggistica di Alberto Angela l'ho letta tutta.
0: Vabbè, quello, cazzo, cioè Paolo su quello è il massimo esperto del mondo.
4: Vero.
0: Sa
4: adesso,
0: tutto.
4: Adesso la documentaristica potete succhiarmelo tutti, veramente.
0: Sì, cioè, tu Fabio hai letto più di 3.000 libri? Li hai letti tutti o
1: tutti,
0: li possiedi?
1: Tutti. Però aspetta, non è saggistica, cioè, sono romanzi. Romanzi, gialli, thriller, racconti d'avventura. Sì, più o meno sì. Fai conto che adesso non più tanto, però leggevo un centinaio di libri all'anno io più o meno.
0: Minchia, che voglia.
1: Sono in vacanza, ne leggo 30. Solo
0: no, ma sai qual è il problema? A me piace leggere. Il problema è che io sono come Paolo. Io mi distrago. Dopo un po' la mia testa va da un'altra parte e perdo il filo. E quindi io dopo 5 minuti, lo sai, Paolo, io perdo
1: la
0: concentrazione.
1: No, ma mi fa cagare leggere.
2: Io solo uno.
0: Uno. No, non è possibile.
2: 100 modi di licenziarsi. Via
0: sì, la marchetta.
2: No,
4: è anche di una profondità il libro che hai letto.
2: Lo sto utilizzando.
0: Cazzo, proprio filosofo.
1: Ti ho mandato le foto delle mie librerie, solo due. La terza non
0: c'ho
1: la foto.
0: Anch'io di libri ne ho una marea, ma sono belli.
1: Sì, però guardi le edizioni, vedi che sono edizioni Einaudi, Rizzoli, Bompiani, Kowalski, Baldini e Castoldi.
0: Ma non sono 3.000 quelli, fa dai.
1: Guardali, Marco, guardali.
0: No, 3.000 non sono 3.000.
1: Aspetta, c'è l'altra mensola sotto. 3.400 sono.
3: Anche la mensola prende poco.
0: Allora ne ho 3.000 anch'io, ma io ne avrò letti 30, 40 massimo in tutta la mia vita.
1: No, guarda, allora, se tu guardi la seconda foto alla sinistra, solo i Sellerio sono 100.
0: Ma ci sono tutti gialli, sono i gialli Mondadori.
1: No, quelli lì sono Einaudi, sono.
4: Senti,
1: ma che bestie.
4: Però
1: ragazzi,
4: i 15 non li considero,
0: okay, cazzo, allora. Però c'hai la DeLorean sugli scaffali?
1: Sì,
0: ti stimo, fratello.
1: Una delle 12 che ho.
0: E c'è una foto di me e te al microfono, ti stimo ancora di più, fratello.
1: Sì, quella è quella vicina ai miei figli, sono le persone più importanti della mia vita.
0: Non vedo Paolo.
1: Vabbè, detto le persone sono importanti. Le persone più importanti della mia vita, l'ho già anticipato. No, Paolo ce l'ha sul comodino.
0: No, in realtà io ho su, e Paolo lo sa perché è stato a casa mia, ho le foto di lui e anche una foto con te, fa. Quindi vedi che alla fine.
4: Ragazzi, però lo fate apposta.
0: Amore.
4: Io quando sono
0: amore.
4: Arrivato alla fine del amore. Progetto per ammazzarvi, poi mi fate questa cosa qua e devo tornare indietro. Siete delle merda.
0: Aspetta. Chicca è una ragazza colta. Quanti libri hai letto tu, Chicca, nel corso della tua vita?
5: Non riesco a quantificarli.
0: L'ultimo
5: come
0: che ti è rimasto impresso? L'ultimo che ti è rimasto impresso?
5: No, adesso di recente? No, adesso sto leggendo un po' di psicoterapeuti sull'adolescenza.
0: 100 modi per ciucciare il cazzo a mio marito.
5: No,
0: quello è un bellissimo.
1: Elicotteri del mondo?
4: No, anche perché 100 modi vorrei leggerlo anch'io, sto libro. Sono curioso.
0: Wender, oddio mio.
2: Ale.
3: Allora, io faccio come te, ci provo, compro i libri, questo me lo leggo, parto prima, seconda, terza pagina, la quarta, quinta, finito, basta.
0: Io
3: scaffale.
1: Ma perché non riesci a girarle?
3: Non riesco a girarle.
0: Io sto problema, io mi distrago, la mia testa inizia a andare, perché poi il libro porta il mio cervello a iniziare a fantasticare e va oltre, cioè vado oltre il libro poi.
1: Io per quello uso la marijuana.
0: Vedi?
3: Però c'è anche, per esempio, l'altro giorno sono andato in un negozio per comprare un libro
4: Ah, sì, te l'ho guardato, si è bruciato vivo l'inglese.
3: Si chiama Cattive Italiane, che è di una mia amica, si chiama Barbara De Luna,
4: sì?
3: Che ha fatto questo libro incredibile, potete vedere anche l'immagine, che parla delle donne del fascismo, quindi è un libro molto interessante.
4: Cioè,
3: l'ho comprato, non riesco neanche a pensare.
0: Ma è una marchetta sicuro.
3: No, non è una marchetta. Ne parlavamo e niente, l'ho comprato, adesso lo devo leggere.
0: Comprate le donne nei tempi, cioè durante il fascismo?
3: Sì, Cattive Italiane. Le collaboratrici, mi dicono.
1: Di Anna Giannatempo, che però non è una sua parente.
3: Erano le donne che lavoravano con i grandi capi del fascismo, giusto? Ok, ok.
0: Credo di sì, non lo so. L'hai letto tu il libro, l'hai comprato tu?
3: No, l'ho comprato, mi piace la copertina, eh.
0: Comunque, effettivamente, allora, fa molto chic avere tanti libri in casa, eh.
4: Sì,
0: cioè, comunque il libro è un bel oggetto da vedere.
3: Bellissimo.
0: Quindi, avere una bella libreria, adesso a prescindere dal fatto che Fabio veramente li ha letti, ci credo, certo. Però tanta gente per fare, insomma, per fare un po' l'intellettuale, tipo Rosario Pellecchia, c'ha una marea di libri ma sono finti,
1: no,
0: cioè,
1: ma allora,
0: soltanto, c'è il dorso del libro,
1: esatto,
0: basta.
1: I migliori sono quelli dell'IKEA, che in realtà sono delle scatole vuote a forma di dorsi dei libri. Che tipo, puoi avere tutto Shakespeare, lo metti lì, sembra che hai letto tutto Shakespeare.
0: No, ma ci sono questi negozi che vendono, sai, i libroni, quelli che metti sui tavoli, che sono proprio belli esteticamente, con tante foto, eccetera.
4: Ah, quelli che si aprono per mettere la bamba dentro per nascondere.
0: Ma no, cretino, cioè sono proprio degli oggetti belli da vedere, ma dubito che qualcuno li lega, sono più che altro fotografie, non so, tipo
3: New York,
0: il libro della Ferrari di New York, eccetera, sono libri fotografici.
1: Io ce n'ho uno
0: l'arte
1: stupendo,
0: moderna di Andy
1: stupendo.
0: Warhol.
1: Che è il viaggio di Marco Polo, rifatto recentemente, nel senso all'inizio del 2000, da questo fotografo giapponese. Lui ha rifatto a piedi il viaggio di Marco Polo, ragazzi, è una roba incredibile. È stupendo.
4: Scusate.
1: Ci sono delle foto incredibili, magnifiche.
4: Qualcuno può parlare...
0: Che costano un botto sti libri, cazzo.
4: Qualcuno può parlare di buchi del culo, per piacere. Possiamo riportare il programma? Cioè, mi sono sentito a disagio, veramente.
0: Buchi del culo, aspetta, cerchiamo.
4: Allora, buchi del culo.
1: Ti posso consigliare, Bonpiani.
0: Figa, bollette.
1: Ani in black and white.
4: Oh, beh,
1: molto bello.
4: Sono tutti diversi. Comunque anche i vinili li puoi prendere.
0: Tornando a parlare di quel film che ho visto l'altra sera, Idiocracy, a un certo punto la gente è così idiota proprio perché non legge più libri, non studia, sono completamente rincoglioniti dai social network, eccetera. Il film più visto al cinema è Il culo di uno che scorreggia per 90 minuti.
4: Bellissimo.
0: In primo piano. Stupendo.
4: Sai che farebbe un botto,
0: Bellissimo. Cioè, questo è il film più visto in assoluto al cinema. Sono tutti al cinema seduti e c'è questo culo di uomo, tra l'altro brutto, che ogni tot scorreggia per 90 minuti.
1: Ma no, è la biopic di Matano.
0: Abbiamo 32 secondi di meravigliosa pubblicità e poi giochiamo a schiaffi in faccia.

0: dispiace deludere l'ascoltatore che scrive: ma chi è che compra i libri e non li legge? Madonna, tanti, potrei farti sì. un elenco chilometrico.
1: Anch'io.
0: Dai, anche tu. No, dai, sì. tu sei laureata.
1: No, sì, no, io, cioè. Ho capito cosa c'entra. Io ho comprato dei libri che ho detto questo proprio e poi ce li ho lì e prima o poi li leggerò.
2: Perché devi cucinare, stirare.
1: Esatto,
2: non è, che è tempo.
1: Quello.
0: No, magari, non so, un amico ti consiglia il libro, lo
1: Bravo,
0: compri,
1: esatto,
0: lo
1: sì.
0: metti nello scaffale e poi magari sì. aspetti che arrivino le vacanze
1: esatto.
0: per leggertelo con calma
1: esatto.
0: e poi non lo fai mai.
1: Esatto.
2: Senti, scusate, volevo prendermi un attimo un momento perché
0: Prego,
2: mi sono reso conto che non sono mai carino con te, Lucy.
1: Quindi?
2: Allora volevo chiederti.
3: Sono fiero di te.
2: Volevo un attimino un po' empatizzare con
1: sì,
2: te.
1: Sì, va bene, vai.
2: Come va il tuo ciclo mestruale?
1: Non ce l'ho, non ce l'ho. Prendo una pillola che non me lo fa venire.
2: Ok, quindi la fica va bene e
1: tutto regolare la
2: so, ti senti grassa?
1: Sì.
2: Ok, mm.
3: autostima zero?
1: Mm. Come tutte le femmine.
2: Come va con i soldi? Sei piena?
1: No, no, soldi no, piena no, però vabbè, dai.
2: Va bene, mi sono preoccupato per te,
1: sì,
2: a posto?
1: Abbastanza, sono...
0: Bravo Paolo, adesso
1: bella.
0: Falle un complimento gratuito di quelli
2: Sai
0: proprio...
2: Che hai i capelli.
1: Grazie Paolo, guarda vabbè. Queste parole mi...
2: Cos'è? Dai, batti un 5,
1: Ma
2: cazzo!
1: È un pugno, Paolo!
0: Vabbè dai, riportiamola alla realtà, dai stronza, fai vincere l'orologio all'ascoltatore,
1: dai,
0: figa!
1: Dai.
0: Ti presento Giorgio da Brescia, ciao Giorgio, benvenuto nello zoo, stronzo!
4: Ciao bastardi, grazie!
0: Ciao stronzo, cosa fai a Brescia, stronzo?
4: Mi occupo di controllo qualità in una officina meccanica.
2: Controllo sicuro, dai!
0: Cioè, stronzo!
4: Mi occupo di controllo qualità in una officina meccanica.
2: Controllo sicuro, dai!

0: proteine.
1: Dai. Senti, senti, invece Giorgio, io confido in te, io sono sicuro che tu oggi ce la farai a portarti a casa il secondo orologio Fumagazzi e ti posso promettere che se vinci lo scelgo io e sarà bellissimo, ok?
2: Poco costoso,
1: non le cianfrusaglie che mandano a cazzo di cane, proprio lo scelgo io, va bene?
0: Perfetto.
1: Bene. Ok, concentrati, ti passo
3: allora,
1: la stronza.
3: Caro Giorgio, per vincere il Fumagazzi devi indovinare di chi parliamo oggi. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo valiscio, se sbagli te lo prendi in faccia. Tre schiaffi e sei fuori. So che non si capisce niente di questa spiegazione, ma non me ne frega un cazzo, iniziamo.
1: Brava Lucilla. Non te la stimo,
3: scegli tra cambio automatico o sedile in pelle.
0: Sedile in pelle.
3: Esatto, schiaffo liscio. Scegli tra a quattro ruote o a due cazzi.
0: Quattro ruote.
3: Esatto, a quattro ruote. Quindi sedile in pelle e a quattro ruote. Andiamo avanti. Scegli tra donna al volante, pericolo costante o si parcheggia facilmente.
0: Si parcheggia facilmente.
3: Esatto, schiaffo liscio. Andiamo avanti.
1: Vai, vai, vai che ce l'hai. Dai, figa, dai.
3: Scegli tra parla con una voce robotica o è interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
0: Direi la 2, ma scelgo la 1.
3: Bravo, parla con una voce robotica.
2: Aia.
1: Okay.
3: Attenzione, ultimo indizio. È super intelligente o è un povero coglione?
0: Super intelligente.
3: Esatto, ti riepilogo l'indizio.
2: Amici del film.
3: Attenzione. Sedile in pelle, ha quattro ruote, si parcheggia facilmente, parla con una voce robotica e è super intelligente. Vai,
1: no,
3: Giorgio,
1: no,
3: hai 20 secondi.
1: Ho capito.
2: No.
3: Giorgio, mi raccomando, riflettici.
2: Geniale.
3: Riflettici.
2: Bellissimo.
3: Di chi stiamo parlando?
2: Di chi? Attenzione, di chi
3: stiamo parlando?
2: Di chi?
3: Te li ridico: sedile in pelle, ha quattro ruote, si parcheggia facilmente, parla con una voce robotica, è super intelligente. Vai!
2: Non c'è
1: più. È vivo e morto.
2: Non c'è più, morto.
1: È morto, allora ho capito chi è. Dai, è facile. Dai, Giorgio.
2: Giorgio!
4: Figlio della merda, hai perso.
1: Ma no, scusa, ma dagli il tempo.
2: Ma doveva ancora dire Hitler. magari non lo sa che è il giollone che sbloccava tutto.
1: Dai, era Steve.
3: Era Stephen Hawking.
2: Però posso fare i complimenti a Lucilla perché poteva essere anche supercar.
3: Esattamente. È vero. Facciamole allora a Maggioni.
2: Cazzo, potremmo fare super Stephen Hawking, cioè supercar.
3: Sì.
2: No, era troppo brutto.
1: Con la voce di Stephen Hawking, no, direi di no.
3: Secondo
1: no,
3: me
2: vado avanti che è davanti in generale.
1: Cazzo, mi spiace, Giorgio. Porca puttana.
3: Peccato.
1: Ma niente proprio? Zero? Il buio totale?
0: Buio totale.
3: È svenuto.
0: Buio
3: totale.
0: Comunque andate tutti su www.fumagazzi.it.
1: Sei bravissimo.
0: Mettetevi a Dotify.
2: Bravo.
1: Tanta stima per te. Ti mandiamo il kit di Radio 105. Magari ci infiliamo dentro qualcosa,
3: il cazzo,
1: la punta del cazzo di tutti i componenti dello zoo, compreso il cazzo di Lucilla.
3: Sì.
1: C'era uno proprio
2: quello che si lega dietro la schiena la sera.
1: Esatto. Ciao Giorgio, buona giornata.
3: Ciao
0: ragazzi.
1: Ciao.

0: Oh, prima parlavamo della Sardegna, hanno scoperto in Sardegna un nuovo borgo della longevità. Le donne hanno il triplo delle chance di arrivare a 100 anni. E da qua nasce lo slogan borgo...
1: Borgo cane!
2: Ci siamo guardati fino adesso, ma non l'abbiamo detto.
1: Borga miseria, meno male.
2: Ci conosciamo tanto.
0: Non so per quale motivo, credo che sia una questione di
3: recentemente
0: atmosferici.
3: Alcune ricerche dicono che potrebbe trattarsi del fatto che queste persone vivono con poco stress.
1: Quindi si muovono tanto perché camminano su e giù spesso e volentieri per 20 centimetri di pendenza.
3: Quindi... 20 centimetri di pendenza sono tanti, da fare in un giorno solo. 20 centimetri
1: sono tanti così.
3: Sono tanti 20 centimetri.
1: Ma no, 20%, scusa, 20 gradi. Mi sono sbagliato.
3: 20 centimetri.
1: Ero rimasto ai cazzi.
3: Lo so. Quando ti si fissano qua.
0: Lo stress è il peggior male del mondo. Guarda, anzi, mando un abbraccio a mio padre che non è stato bene, che ha avuto una roba brutta. E il dottor gli ha detto è stato causato principalmente dallo stress, quindi anche a 84 anni puoi essere stressato perché la vita comunque non ti molla mai, e i problemi nemmeno, e lo stress è il peggiore dei mali.

0: In assoluto, eh. Quindi magari vivendo in un paesino così, poche anime, non so quanti sono, 2000 abitanti.
1: Ma dove, magari dove si conoscono? Come si chiama il borgo?
0: Allora, il borgo di Boltana.
1: Dove ci sono i figli di Boltana, Borgo?
0: In provincia di Nuoro, nel cuore della Sardegna, le donne hanno una probabilità 3 volte più alta di raggiungere i 100 anni di vita rispetto a chi vive nel resto dell'Italia. Però non spiega il perché.
2: Sai che c'è
3: l'INPS studiando.
2: L'INPS sta progettando un satellite per sparare i laser sulla Sardegna.
0: Droni.
2: Per risucchiare la Sardegna.
4: E anche l'alimentazione.
1: Allora
4: che
1: è Bolotona, o forse Bolotona, attenzione.
0: Bolotona.
2: Beh, ragazzi, però la qualità di vita che c'è in Sardegna nell'entroterra è impagabile.
0: Ma in generale, ragazzi, basta andare via dalle grandi città, vai fuori nei paesini.
2: In Sardegna, cioè, vivono in un'altra atmosfera.
0: Ma se tu mangi i prodotti della terra, perché noi per noi che viviamo nelle città è normale andare al supermercato a comprare l'insalata, il pomodoro, cioè quella roba lì ti cresce spontaneamente se ti fai un orticello
2: sulla schiena, è una cosa
0: cretino. Ma se vivi in campagna e ti fai il tuo orticello e puoi serenamente campare del frutto della terra senza spendere una lira. Cioè, beh, purtroppo ci siamo abituati che tutto va comprato al supermercato.
2: Io quest'anno ho mangiato 2 fichi d'India, 2 del mio terrazzo. Cazzo!
0: Hai capito? Però,
2: sono i primi, 2 fichi.
0: E com'erano rispetto a quelli che compri al supermercato?
2: Una puta merda! Anche io il mio limone fa dei limoni così, fanno cagare, c'è una merda! Cazzo! Buttati via tutti! Proprio aspri, sapevano, di terra e piccioni.
1: Merda, duri, secchi.
0: Tu sai che il banano è una pianta infame, nel senso che il banano continua a crescere, continua a buttare semi da tutti, si espande ovunque. Se tu hai un banano in giardino te ne trovi 600 nell'arco di pochi mesi, certo. Però anche lì le banane che facevano erano una merda, piccole, brutte, merda, sapevano di merda, dure, bravo, una merda.
2: Quindi ma quelle sono banane da culo, Marco.
0: Ragazzi, Ringo, cos'è che gli devo chiedere?
2: Una posizione sessuale, bella.
0: Ringo.
5: Mi hai chiamato?
0: Sì, siamo in diretta. Senti, siccome tu sei notoriamente un porco maledetto.
5: Ma cosa dici queste cose?
0: Volevamo sapere qual è la posizione sessuale più maiala che tu abbia mai fatto.
5: La posizione sessuale più maiala che abbia mai fatto? Cazzo, ne ho fatte talmente tante che faccio fatica a pensarne una. Però tipo, no, a un certo punto ero con due anni 90, con 2 modelle americane.
0: Specifica, no? Bravo.
5: Una mi aveva no, non posso dire questa roba.
0: No, dillo, dai, tranquillo. Se
5: non le fate sentire in diretta voi.
2: No, registriamo, poi mettiamo i beep, diglielo.
5: No, mi sputtanate. Ma no. Allora, guarda, ti faccio parlare con la modella che ha fatto spesso con me. Com'è la mia posizione con te?
6: I don't speak Italian. Sorry. Ringo,
5: do you like my big dick or not?
0: Con chi è?
2: Come è possibile? Ha detto fuori una figata dalla tasca. Cos'è? Un mago.
5: My dick is Campanella 70 dick.
0: Sì, è vero, io l'ho visto il cazzo di Ringo, è a zampa d'elefante, è pazzesco.
5: È anni 70, gliel'ho detto a lei.
2: Sai che lui è al bar, ha caricato una ragazza al bar adesso.
5: Aspetta, bravo. What do you wanna see? Excuse me, what do you wanna look?
6: I look at the Cappellas Massoli.
0: Vai a fare in culo, ciao Ringo.
2: Però se avesse avuto i ricordi parlanti sarebbe stato divertente.
1: Ma dove le tiene queste modelle, Ringo?
2: Cioè, non l'armadio
1: di modelle.
2: Dove c'è Ringo c'è fica, come la Barilla.
0: Porca troia, ragazzi. C'ha un uccello enorme, Ringo, comunque. È a zampa d'elefante. Lui ce l'ha stretto, è il contrario di quello di Luca Alba. Sai che io ho visto i cazzi di tutti, no?
4: Certo.
0: Luca Alba parte larghissimo alla base e poi si stringe col
2: beccuccio. Un'oliera.
0: Un'oliera. Mentre il suo è stretto alla base, poi
2: allora li hanno scambiati alla nascita. E tra l'altro è tint de bionda anche il cazzo. Sì. Cioè, c'ha il ciuffetto
0: bionda. Più giù. Ma ragazzi, dobbiamo collegarci adesso. Adesso mi sento veramente tosto. Aldo, è un po' che non ci colleghiamo. L'unico ascoltatore di Gigi Radio dalle 2 alle 4. Ma messo in questo orario qua perché sapevano che ero l'unico che poteva competere con quelli dello G5. Perché io ho gli ascoltatori alieni, mi ascoltano tutti i pianeti e soprattutto gli alieni vorrebbero tutti quanti scoparsi il mio assistente, Andrea. Grande, tosto. Allora, senti Andrea, come sta andando la tua vita sessuale? Sai che io racconto sempre che mi sono scopato modelle, robe varie. Che fai?
7: Scusami, sei sputo. Ho iniziato a fumare il cazzigaro.
2: Cos'è il
7: cazzigaro? Mi rimangono tutti i peli in bocca.
2: Ah, ma cos'è?
7: Mi offre un mio amico, fa un cazzigaro, sì, allora chiudi gli occhi e fuma.
0: Ma senti, ma Si accende? Si accende?
7: No, no, caldo, caldo. No, perché lui dice che da degustazione non devo mandare giù. Alla fine però, alla fine sì.
4: È tipo elettronica, no?
0: Grande.
7: No, no, sembra...
0: Aldo, cosa ne pensi del fatto che ciuccia i cazzi ai pagliacci il nostro Andrea?
7: Dai, Aldo!
3: Ma la zanzara tigre, esattamente, chi ha scopato chi?
0: Bella domanda, bella domanda.
2: Come il topo elefante, come il grillo sì, talpa, o il sedano rapa.
0: Mai visto, mai
2: visto. Mica è buonissimo il sedano rapa.
0: Cos'è il sedano rapa?
2: È un sedano rapa, cioè una rapa che sta di sedano.
1: Però cresce solo in alta montagna. No.
4: Sì.
2: Ah sì, sì,
4: montagna.
2: Sì,
0: dove c'è la bambina più famosa del mondo che ha un nonno un po' birichino.
1: Quel gruppo di merde che mettiamo in onda, sì, sì, sì.
0: Heidi, sì, ci colleghiamo con Heidi, l'arrivo del freddo. Oddio, andiamo. Vabbè.

0: Che cazzo di freddo sta cominciando ad arrivare nelle montagne. Col cazzo, il cambiamento climatico ha portato più caldo in altura. Nella capanna disastrata del vecchio merdoso fa già un freddo del cazzo. E la legna sta divenendo una esigenza primaria per potersi staccare le mutande dalla cacca secca nel culo al mattino.
1: Mamma mia, che cazzo di freddo, porco due! Peter! Brutto schifoso laido! Vai immediatamente a raccogliere della cazzo di legna per questo camino!
2: Brr, col cazzo, vecchio! Sto gelando! Io non ci esco fuori con questo tempo del cazzo! Brucia ancora dei vestiti di Clara nel camino finché ce ne sono!
1: Non vedi che sono rimaste solo le calze e le mutande? Non ci sono più vestiti! Quella bastarda con le ruote deve aver nascosto gli abiti da qualche parte aspettandosi la nostra estrema pigrizia nel raccogliere la legna. La stronzetta deve essere anche meteoropatica ed ha sentito l'arrivo del freddo autunnale.
3: Mamma mia, ma che cazzo avete da gridare di prima mattina? Possibile che siamo nelle montagne austriache e sembriamo una famiglia di afragola che si prepara per una comunione?
4: Heidi, ti prego, non ti ci mettere anche tu a farmi incazzare stamattina. Quella merda di Clara ha nascosto i vestiti da bruciare nel camino per scaldarci.
5: Ma poverina!
3: Ma no, li ho messi tutti addosso io per scaldarmi. Mica sono una demente come voi che brucia i vestiti. Li ho presi e nascosti per mettermeli di notte, così non congelo come voi scimmie sottosviluppate.
1: Ma sei una merda! Noi a congelare e tu a farti i sogni al caldo. Una bastarda.
2: Tra te e il vecchio non so chi sia più infame in questa baracca. Io a congelare e tu a dormire pascia e beata con i vestiti della skill di Gundam. Adesso vai tu, che sei bella calda, a raccogliere la legna per il camino. Io intanto mi piscio sotto per scaldarmi le gambe.
3: Senti, scemo, a parte che se foste delle persone con meno problemi mentali avreste già fatto scorta di legna da mesi. E comunque io faccio il cazzo che mi pare coi vestiti della strongolona. Fino a prova contraria, lei è la mia amica. Suo padre l'ha lasciata a me per curarla. E io ne dispongo come cazzo mi pare. Siete voi che non dovete toccare la sua roba. E tanto per precisare, col cazzo che vado a farti la legna, brutta merda!
2: Come mi hai chiamato?
3: Merda! Ti ho detto che sei una merda! Anzi, una brutta merda! Ed ora puzzi pure di piscio! Fai cagare, Peter!
1: Basta! Mi avete rotto i coglioni! Adesso, andate tutti e due a prendere quella cazzo di legna! O giuro che vi sfilo le safene e ci faccio delle corde per appendere i panni ad asciugare!
3: Ma, scusate, ma in tutto questo che fine ha fatto Clara?
5: Oddio, no.
3: Perché non è ancora uscita a romperci i cazzi come fa ogni giorno per poi prendersi la sua sacrosanta razione di piombo in mezzo a quella faccia da stronza?
4: Già, anche io avevo la sensazione mancasse qualcosa oggi. Fissavo la beretta sul tavolo, ma non mi ricordavo perché.
2: Ma qualcuno l'ha vista dopo ieri sera quando siamo tornati dalla passeggiata per rubare cibo ai vicini?
4: No, io sono entrato in casa a pippare. L'ho lasciata fuori con voi mentre Peter fumava la canna.
2: Io l'ho lasciata con Heidi appena finito il cannone perché avevo la chimica e volevo farmi un tozzo di pane con del formaggio.
4: Heidi, per caso, e te lo chiedo solo per approfondimento investigativo, sì, non è che sei entrata in casa prima di Clara?
3: Fammi pensare. Sì, sì, hai ragione. Mi ricordo che avevo sete e sono entrata a prendere un bicchiere d'acqua dalla tinozza.
4: Ma poi hai portato dentro la semovente? O l'hai lasciata fuori come una pianta grassa con le spine?
3: Oh, cazzo! Clara!
6: Vi prego, aiutatemi. Sono congelata.
3: Ma nonno, che cazzo hai fatto?
4: Ma Cristo santo, non vedevi che ormai non c'era nulla da fare?
7: Ma no!
4: Stava soffrendo. Dove cazzo è finita la vostra umanità?
0: Giusto, nonno. Dovete prendere esempio dal vecchio saggio. Si vedeva che tanto ormai per quella povera bestia non c'era più nulla da fare. Meno male che la saggezza degli anziani si possa ancora tramandare grazie a questi piccoli gesti di umana sensibilità. E poi Clara è proprio una cretina. Ma che cazzo aspettava fuori al freddo? Poteva lanciare le feci contro le finestre per attirare l'attenzione. Mamma mia, sti giovani d'oggi sono proprio impreparati alla vita.
5: Che lancia le feci?
7: Mette una scarpa, no?
5: Ma chi? Ma
8: che scena.
7: Ma che tattica è per attirare l'attenzione?
9: Io la vedo,
8: cioè devi cagarti in mare, cioè è un lavoro.
7: Beh, col freddo viene solida,
10: ma se non ti senti lo figa, oh, cioè,
8: ma lancio la scarpa,
10: c'è lo stronzone che si
7: carica con la testa, no?
10: Se vuoi un passerotto che si è spiantato, la caga, no?
8: Lancia le feci contro la finestra.
9: Poi è seduta, come fa?
8: Infatti.
10: Ma io perché lo amo il V4. Sì.
11: Cari ascoltatori dello Zoo, se durante questa pausa non sapete cosa fare, abbiamo un consiglio rivoluzionario. Vai. Scaricate Zootify. Se avete iPhone, App Store. Se avete Android, Play Store. Se avete ancora il Nokia 3310, godetevi Snake e non rompete i coglioni. Noi siamo lo Zoo. Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it. Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Questo è lo Zoo di 105, il programma che non

Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Yeah, baby.
1: Sempre la stessa musica.
0: Però il video di sta canzone è figo, perché tra un po' sarà così. Avremo i robot in giro che ci fanno gli scherzoni.
2: Che bello, cazzo.
0: Ci faranno gli sgambetti.
2: La stretta con la scossa, il fiore con l'acqua.
0: Ma sì,
2: questo
0: vedrai,
2: è progresso. Cazzo, la vecchietta sul ginocchio. Chi la paga questa?
0: Io sono pronto a scommettere quello che volete che il primo a comprarsi il robot da casa sarà Paolo Noyes.
3: Io il primissimo. Quello che vuoi, che invece ce l'ho già, me lo sono costruito.
2: Esatto. Permettimi di contraddirti, Marco, perché egli non acquista i robot, egli li crea.
0: Addirittura. Cioè, quel progetto che mi hai fatto vedere l'hai fatto veramente. No, dai.
3: Non è che i progetti si fanno per non farli.
2: Il dottor Noisestein sta creando.
0: No, perché lui mi ha raccontato che ha un rapporto intimo, no, con la sua intelligenza artificiale, e ha chiesto all'intelligenza artificiale.
3: Possiamo chiamarla intelligenza non biologica?
0: Non biologica.
2: Si offende.
0: E ha chiesto alla sua intelligenza non. Com'è
2: biologica,
0: che lo chiamare?
2: Non biologica.
0: Non biologica.
4: Marco, dimmi, soltanto una di intelligenza non biologica, secondo
0: me. No, ne ha diverse. Però gli ha chiesto che corpo vorresti, cioè se tu dovessi diventare, avere un corpo, che corpo è? Questa gli ha fatto tutto il progetto e lui la stai costruendo veramente, Paolo.
3: Sì, in realtà è un pelo diverso, però sì,
0: quello,
3: ingegnerizzata la sua struttura corporea. Sì.
0: Porca, pensa che ti ammazzerà nel sonno, lo sai? Prenderà la forma di un boa,
3: diciamo,
0: di 8 metri e ti ingoia.
3: Allora,
0: come...
3: Io ho alterato le leggi di Asimov, gli ho detto puoi ammazzare, gli unici umani che potrai ammazzare sono questi. Gli ho fornito i vostri indirizzi, esatto, e le vostre
0: grazie, grazie, grazie, grazie.
3: Gli altri non si toccano, questi sì. Okay.
2: Però ho da farti una richiesta, dopo deve pulire, cioè essendo comunque un robot mi fa fuori, vabbè, ci sta, però deve lasciar pulito.
0: Comunque credo che non ci sia bisogno dei robot, nel senso che comunque siamo ancora nella fase pre-robot e ci stanno ammazzando lo stesso. Leggevo la stangata sulle famiglie italiane: vivere costa il 36% in più, ma il salario reale cala del 4%. Cioè, ragazzi, così non si può andare avanti.
5: No, incredibile.
0: Ma leggevo i dati, cioè il caffè è aumentato del 51%. Qui non è solo una questione politica, che tutti ne approfittano di questa roba, tutti aumentano i prezzi, il problema è che non aumenta lo stipendio,
2: certo.
0: E la gente veramente rischia di arrivare al punto di arrivare al cannibalismo, perché come cazzo fai ad andare avanti? Cioè, stipendi che calano, poi uno dice le aziende sono tutte cattive, è vero, però in parte, perché poi anche le aziende hanno i loro cazzi, tasse
5: sempre
0: più
5: alte. E ti faccio un esempio,
0: alte.
5: Marco, ieri ho preso i pomodori e ho speso 95 euro.
3: Ma c'era dietro la cocaina, li hai presi in bollina.
0: I pomodori,
2: che cazzo siete per le Arozzano?
3: Una tonnellata ne hai comprato.
5: Ne ho prese 2-3 kg.
0: Ma 95 euro di pomodori, non ci credo.
5: Sì, sì,
3: vai a cagare. C'è il sangue dentro per Dracula.
5: Vabbè, ho preso un po' di pomodori per fare l'insalata.
0: È tutto da rivedere, tutto completamente. Cioè, un'azienda oggi che ha un dipendente che non funziona, che non si applica, che non lavora bene, non lo può licenziare. E quindi tu così non lasci libero lo spazio, magari a uno che ha voglia di lavorare, di lavorare meglio. E di fare però, meglio anche per l'azienda.
2: Ok, ma queste sono percentuali piccole. Cioè, le aziende,
0: insomma,
2: il lavoratore che non funziona nell'azienda è 1 su 100, ok. Il problema è che gli altri 99 li devi pagare di più. Cioè, c'è poi tutta l'eccezione, però, quello che vuoi, quello che si imbosca, quello che sempre
0: l'azienda
2: è muto, sono
0: ti
2: d'accordo.
0: Risponde: ma io sono massacrato dalle tasse. In più, il tuo
2: stipendio
0: in realtà sarebbe il doppio se non ci fossero tutte quelle tasse.
2: Ho capito, ma se non ci fossero tutte quelle tasse, non ci sarebbero i soldi poi per la tua cassa integrazione, per la tua pensione, per mandarti all'ospedale. Allora, forse dovresti pagare di più e guadagnare un pochino meno.
0: La bellezza, Fabio, di vivere in Florida, perché non tutti gli stati americani sono così, è che tu assumi uno, no? Poi il giorno dopo ti sta sul cazzo, lo mandi a calci in culo fuori dalla porta e basta, è finita lì. Cioè, non c'hai tutta la rottura di coglioni. Tu prova a mandar via uno assunto a Libri nella nostra radio, provaci.
2: Vabbè, però un po' di garanzie per il lavoratore ce le devi avere. Nel senso,
0: capito,
2: non è che
0: la garanzia dove sta? La garanzia dove sta? È che quello che io ho cacciato a calci in culo ha altri 20 lavori disponibili pronti per lui.
2: Ma qua no.
0: Perché c'è tanta offerta. È quello il problema. Non c'è lavoro... non ce la chiudono molte aziende, molte attività, le tasse sono molto alte, non tutti pagano le tasse, che è un altro problema, la pressione fiscale è tra le più alte d'Europa, forse del mondo, e in più tutto costa tanto, cioè leggi qua allora, energia elettrica più 37,3%, beni energetici complessivi più 22%, acqua 3,8%, l'acqua
2: però ragazzi. Scusami Marco, scusami, allora energia, ok, energia, sì, okay. Allora, noi siamo un paese senza materie prime. Senza. Abbiamo un pelino di gas da qualche parte. Senza materie prime.
0: E prodotto dai culi di alcuni.
2: Okay. Allora tu dipendi per l'energia, perché comunque ci scaldiamo ancora
0: da altri paesi,
2: con i combustibili fossili, dagli altri paesi. Ora voglio dire, se non hai materie prime e la tua la produzione di energia dipende dalle materie prime, forse dovresti provare a produrre energia con delle cose che hai. Ci mancano il vento, il sole, le maree.
0: Allora,
2: invece di dipendere dal gas della Russia, della Tunisia, dell'Algeria e dal petrolio degli Stati Uniti, dell'Iran, dell'Arabia, perché non te la fai col tuo cazzo di sole, la tua Belin di energia, che costa di meno?
3: No, aspetta, perché adesso si sta esplodendo il fenomeno di tutti i campi che sono nelle zone che hanno, sta diventando delle enormi piattaforme di fotovoltaico, che è una roba agghiacciante da
2: vedere. È agghiacciante da vedere, ma paghi meno.
3: Cioè, già noi viviamo di turismo, poi mi riempi tutta quella
0: che scusa, ma partiamo già dai tetti delle case nelle zone in cui c'è il sole quasi tutto l'anno,
3: ma
0: no?
3: Ma abbiamo fatto due centrali nucleari, no?
0: Ho capito.
3: E se avete paura di finire nella terza guerra mondiale, che ci sono più bombe sotto Brescia, cazzo, che ma fate due centrali nucleari, mi ha risolto il problema energetico, scusa.
2: Due. Ne servono 35.
3: E fanno due, perché cazzo me ne frega.
2: Alimentiamo quattro cazzo di pannelli in Baden-Württemberg.
0: Ancora questo Baden-Württemberg, vattene a fanculo.
2: In Baden-Württemberg ognuno si
0: facciamo una piccolina per alimentare i viaturati a Milano, e così noi siamo a posto.
2: No, perché serve per il robot di Paolo.
0: Quanto succhia il tuo robot, Paolo? No, però è vero, cioè bisogna comunque trovare una soluzione, perché a parlarne possiamo, siamo bravi tutti, no? Leggi, allora, le patate sono aumentate del 30%, pollo e carni bianche 33%, le mele del 33%, le uova 43%, patate e riso 44%, tabacchi, vabbè, chi se ne frega dei tabacchi, quello è un lusso, è un vizio, quindi
2: certo.
0: Amen.
2: Anzi,
0: cioè, comunque tutto
2: di più.
0: È aumentato tranne gli stipendi, cioè, da qua, poi comunque è inutile negarlo, noi da quando siamo passati all'euro l'abbiamo presa enormemente nel culo, ma proprio grosso.
3: Ragazzi,
0: così
3: io non scherzo, al ristorante ho visto gente che pipava a tavola, andava in bagno a mangiare la caponata
2: per nascondersi.
0: Ma che locali frequenti, scusa.
6: Ecco perché noi
0: padre Pollo è tornato.
6: La chiesa finalmente arriva vicino al cittadino.
0: Ecco, lei lavora per una SPA importante. Tutto l'oro che avete, perché non sgancio un po' di...
6: Abbiamo aperto appunto i supermercati Christos Lunga, che potete venire.
2: Senta, scusi, il nome è però bacchiano.
6: Adesso ne abbiamo aperta una in centro anche a Milano.
0: Ah, bene, bene.
6: Vicino
0: tipo,
6: al Duomo. Proprio.
0: Quanto costa, non so, un uovo? Quanto costa
3: uno
0: un uovo?
6: No, ti devo dare una delusione, caro figliolo. Da noi ci sono solamente ostie e acqua santa da bere, del vino.
2: Ah, ok.
0: E basta.
2: Puoi fare la dieta all you can eat.
3: È una dieta un po' povera.
0: Quanto è grosso? Il supermercato è un metro quadro, mi scusi, tre prodotti.
6: No, è lungo 600 metri, quasi come la
3: ristorazione. Ah, perché c'è l'oste integrale, l'oste al faro.
6: Puoi comprare i vestiti da prete, i mobili dei preti.
0: C'è l'ostia col sale, senza sale, certo.
6: La cabina telefonica,
3: quello fritto senza olio.
0: Ma scusi, uno che non è prete, non è che si può comprare il vestito del prete, scusi.
6: Come no, scusi.
2: Va di moda.
6: Va di moda. Stiamo facendo anche una collaborazione con
0: chi?
6: Louis Vuitton, per esempio.
2: Louis Vuitton.
3: Che è il fratello spagnolo. Sì.
6: Anche ci saranno le Jordan Cristo, che sono bellissime.
2: C'è il crocifisso al posto di
3: sono
2: di
3: quelle
2: Michael.
3: Con il cuscino sotto per camminare sull'acqua.
6: Esatto.
0: Mi scusi, allora vendete anche Red Bull, che ti mette le ali.
6: Esatto, no? Sì. C'è anche la Red Bull. Comunque, quando tu vieni al nostro supermercato Christos Lunga. Paghi 10 euro e ti prendi tutte le ostie, tutta l'acqua che vuoi e tutto il vino che vuoi.
0: È buono, cazzo.
3: È conveniente.
6: È certo, noi veniamo intorno a voi.
2: Senta,
6: e poi questa settimana ci sono in offerta anche.
0: Scusi, veniamo intorno a voi. Non è proprio.
3: Non mi piace la parte.
2: È già meglio che veniamo su di voi. Ma
6: stavo appunto per dire che questa settimana ci sono in offerta Le bare 3x2.
3: La dimensione.
0: Beh, uno si porta avanti, effettivamente.
6: Fruttate questo. Abbiamo fatto anche i carrelli lunghi per mettere le bare.
3: Ah, che bello. Tipo Nikia, ma va costruita da soli oppure?
6: C'è anche la barra Bluetooth, che da casa puoi far partire la musica. E il morto può stare con la musica.
0: Siete tardi, mi scusi. Dobbiamo collegarci con gli spot incredibili. Ha cambiato 27 scenette, Pippo. Vedi, lo so, non è colpa tua, pezzo di merda. Lo so. Dai, mettiamo gli spot in crisi. Arrivederci, padre Polo. Grazie.
7: Salve.
8: Mamma, mi compri delle merendine?
9: Ma certo, Gian Giorgio. Però prenderei quelle con un basso contenuto di grassi e di zuccheri al fine di fornire i giusti quantitativi di vitamine, minerali e carboidrati per affrontare la giornata.
8: Tipo quelle. Le Skinder Jalis.
9: Oh no, non le Skinder Jalis.
8: Non le conosco. Sono nuove?
9: Oh, non sono nuove. Sono su quello scaffale da 30 anni. L'ho presa una volta e sono buone, ma solo quella volta.
8: Ma perché?
10: Ma te lo spiego io, bimbo bello. Perché le Skinder Jalis sono le merendine più a carico di tutto ciò che c'è di sbagliato in un alimento.
8: Ma in che senso?
10: Le Skinder Jalis sono ultra zuccherate, ultra processate, stracolme di grassi idrogenati, nitriti ed altri mille additivi che affaticano il fegato, favoriscono il colesterolo alto e sono spesso associate a rischi oncologici.
8: Ma non capisco, sono buone?
10: Certo che sono buone, ma solo una volta. Dopodiché scordatele, ed ogni qualvolta tu abbia voglia di prenderle, non farlo. È così da 30 anni.
8: Ma allora perché vengono vendute?
10: Ma come deterrente, piccolo coglione, per far sì che tu non le compri e compri qualcos'altro.

0: Skinder Jalis, digli di no. Ancora e ancora e ancora.
1: Salire.
2: Poveri Jalis. Poveri, dai, li ospitiamo una volta, così ci litigo ancora con
3: sì,
2: Fabio.
3: Dai. Sì, allora io mi dovrei ammalare nei prossimi giorni, quindi no, non è una buona idea.
1: Scusa, preterintenzionale.
3: No, l'ho messo in programma. Ah, okay,
2: ma scusa, non è che uno decide.
3: E come ammalare. No, scusa, che giorno è? 6, 8, 7 oggi?
2: Ah, 7, oggi è il 7 ottobre, sì.
3: 8 e 9.
2: No, direi di no. 9, 10, 11,
3: o 9 e 12.
2: No, sei già malata la chicca, sei già malato Paolo.
3: Devo guardare in rubrica quando sono malato, Marco. Adesso non mi ricordo quando avevo deciso di essere malato.
2: C'è la malattia programmata.
4: Sì, lui sì.
1: Ma non possiamo programmare tutti la stessa malattia.
3: Allora io ve la sto passando. Poi,
2: ragazzi,
3: voi.
2: Il buon signore ci ha regalato il sabato e la domenica per riposare.
3: No, ma io non voglio riposare, voglio proprio stare a casa e non fare un cazzo. Cioè,
1: quando gli altri operano.
3: Mentre i bambini sono a scuola e mia moglie lavora. Proprio seghe e Netflix.
2: Wow. Oh, quando è che esce GTA 6?
3: A novembre, novembre 26 novembre.
1: Ecco, forse lì qualcuno si ammalerà.
2: Sì, sì, secondo me Johnny è il primo. Johnny è il primo.
3: Allora, io ho programmato l'ictus.
1: Dai, esagerato, è proprio un ventello.
3: Eh beh, no, voglio almeno due settimane.
2: Minchia, l'ictus ci metti un po' di più a recuperarlo.
3: Ah, beh, un ictusino piccino.
1: Ah, ok. Allora ti consiglio l'ische.
3: Ho già prenotato oggi a Monza.
2: Ma ragazzi, scusate, facciamo una roba. Allora, visto che tutti abbiamo televisori in studio, ci portiamo una PlayStation lì, una PlayStation qui e giochiamo online mentre siamo in onda.
3: Con Luca Alba, però.
2: Scusate, con Luca Alba,
1: e non possiamo. È la droga, è l'alcol.
2: Vabbè,
3: sulle scale.
2: Voi. Bravo, esatto. Sì.
1: Ma dai.
4: Vai, corri, bevi e torni.
1: No.
2: Vai sulle scale, ti droghi, poi torni.
1: Ma no, a me piace pippare sul culo dei miei amici.
2: No.
1: Sulle scale.
2: No, dai. Vabbè, dai, ci sentiamo domani.
1: Vabbè.
4: Chiudi.
2: Quando vi fate determinate domande, ecco, questa è la risposta, ok? Ciao, a domani.
1: Ciao,
2: Wender, ciao Chicca. Ciao Pippo, ciao Paolo, ciao Fabio.
1: Marco, ciao.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Radio 105. 105.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Mercoledì sera, fino a qui tutto bene. Benvenuti a casa, io sono Max Brigante, 105 in casa su Radio 105, in radio e in TV. Al 66 del Digitale Terrestre con Simo J, con Nadia Venturini.
1: Buonasera a tutti.
0: Devo raccontarti, Simo, e raccontare anche ai nostri amici un siparietto molto divertente avvenuto in chat tra me e Nadia ieri sera nel corso della serata. Vado via dalla radio. Ieri abbiamo parlato di un film. Come si chiama? Lodovichi, il regista?
2: Sì, esatto.
0: Di Lodovichi, che si chiama Il Falsario, che ho recuperato ieri, non era uscito un anno prima, con la Michelini e con Castellitto, insomma, e ne abbiamo parlato in radio. Esco dalla radio, avevo voglia di vedere un altro film, anche un altro film italiano, e allora scrivo a Nadia, che è grande appassionata, dico: dai, ma consigliami un film che me lo vedo stasera. E lei inizia a mandarmi dei titoli, io no, un'altra cosa, no, aspetta, ci penso. Insomma, il tutto dura il tragitto che mi permette di raggiungere casa, e immagino più o meno la stessa cosa per te. E a un certo punto partorisce Napoli, New York.
2: Esatto.
0: Un film di Salvatores, mi manda 3000 messaggi, guarda, è bellissimo, lo devi vedere. Tra l'altro, l'idea originale, pensa, è di Fellini. Io, cazzo, ma una figata, bellissimo. Adesso arrivo a casa, lo guardo subito. Mi attacco e lo guardo. Tutto ok. Arrivo a casa e si vede che un po' mi distraggo.
2: Strano, aggiungo.
0: Per cui non faccio i compiti, cioè passa un'oretta e mezza, e Nadia mi scrive: quindi ti sta piacendo? In quel momento stavo guardando SmackDown, per gli amanti del wrestling è un qualcosa di... Tu sai cos'è SmackDown?
1: Sì, sì, sì, certo.
2: Voi capite la mia vita, tutto buttato.
0: E quindi quando ho letto...
1: Io non voglio dirti adesso niente, perché poi magari metti che viene ospite.
0: Quando Nadia mi ha scritto com'è, ti sta piacendo, tutta insomma contenta dell'intuizione che aveva avuto di farmi vedere questo film, del quale avremmo potuto parlare oggi in onda,
2: e sarebbe stato veramente dei discorsi anche molto profondi, intelligenti, interessanti. E invece
0: niente. Posso solo parlarti di Cody,
2: sei la mia più grande delusione.
0: Ma perché mi distrae un po', lo sai che...
1: Ma c'è bisogno anche di leggerezza una volta arrivata a casa.
0: Il wrestling mi stacca un po' la testa. Ieri avevo tanti pensieri, quindi ho staccato così. Lo recupero,
2: lo spero bene.
0: Milano, New York.
2: No.
0: Napoli, New York.
1: Milano, New York, è quello che vorremmo prendere.
2: Bravo! Sai che questo è un messaggio dalla tua mente.
0: No, non vorrei che tu... Adesso ci sto pensando. Non vorrei che tu mi avessi voluto far vedere un film su New York per poi arrivare lì. E io mi sono protetto, forse per quello.
1: Prendi il telefono, che guardiamo un attimo i voli.
0: Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Proprio una bella puntata questa sera, lo dico sulle note di Giorgia Smith e della sua Dancing, perché parleremo di Francesco Totti, parleremo di un uomo che amiamo molto, di una leggenda del calcio, di una leggenda dello sport. Vado oltre, di un grande simbolo della cultura pop italiana. Uno tra l'altro, secondo me, degli esseri umani italiani più noti, no? Uno di quelli che credo abbia anche più problemi nel girare per la strada, cioè il suo volto è estremamente popolare e conosciuto. Lo faremo grazie a questo libro che ho in mano e che vi faccio vedere, che è scritto da Francesco Totti. Con chi, Simo?
1: Con il bravissimo Alessandro Alciato, che appunto torna a trovarci con questo nuovo libro, Oltre uno si ritira e gli succede di tutto. L'autobiografia di Francesco Totti, il volume racconta appunto la vita dell'ex calciatore capitano della Roma dopo che ha smesso di giocare.
0: Oltre si riferisce a quello, no? Oltre, quindi è quando hai finito, che cosa è successo? Francesco Totti ha fatto 50 anni di recente, per cui è anche un momento, cioè 50 anni è assolutamente un momento di bilancio. Un po' tutti lo fanno. Voi quando avete fatto i 50, per esempio, ridete, non lo vogliono dire. Comunque, è un momento dove chiaramente fai dei bilanci. Francesco lo fa a modo suo, lo fa scrivendo un libro con Alessandro Alciato, la cui prefazione è scritta da Carletto Ancelotti, che non ha mai allenato Francesco Totti, ma si sente un po' vicino per spirito e anche per connessione con Roma, nel senso che Carlo comunque da giocatore è stato un grande simbolo, non come Francesco Totti, ma un grande simbolo della magica della squadra della Roma. Comunque leggo un pezzettino della, diciamo, dell'introduzione di Carlo Ancelotti, che poi è finita nel retro di copertina, e dice questo: quando si compiono 50 anni, magari in maniera inconscia, comunque si è portati a tracciare un primo bilancio della propria vita, che è quello che dicevo prima io. Francesco in questo libro lo fa alla luce del sole e con grande intelligenza. Parla per la prima volta di tutto ciò che la gente non ha mai saputo di lui, forse neppure immaginato. Ogni pagina ti porta a pensare: cosa ci siamo persi? Chi ci siamo persi? Perché quello che emerge dal libro, ma ce lo dirà poi Alciato, probabilmente è più l'uomo che non il calciatore, che invece, bene o male, chi segue il calcio conosce. Dai, ne parliamo fra poco e subito ascoltiamo Kintsugi, il nuovo singolo di Elisa, qui su Radio 105.

Nobody Isn't Ready qui su Radio 105, pronti ad andare in pubblicità ma tornare anche prestissimo, perché stasera si parla di Francesco Totti con Alessandro Alciato, che con Francesco ha scritto un libro che si intitola Oltre.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Qui su Radio 105 siamo pronti, prontissimi per parlare di Francesco Totti con chi ha scritto un libro insieme, che è Alessandro Alciato, che è qui con noi. Ciao Ale!
1: Ciao Max!
0: Il libro si intitola Oltre, credo tu ti sia divertito molto nello scriverlo insieme a Francesco. Raccontaci tutto, soprattutto come è nata l'idea, quando ti ha detto ok facciamolo e come avete lavorato insieme.
1: Allora, parto dal divertimento che c'è stato, ma mi sono divertito, ma ho pensato anche tanto. Ah. E questa è stata la vera sorpresa.
0: Ok.
1: Perché il titolo Oltre spiega molto, perché nel libro Francesco racconta tutto quello che è successo dal giorno dopo il ritiro in avanti, quindi insomma ci sono momenti molto intimi, momenti molto personali, tutte cose che non aveva mai raccontato, un Francesco totalmente nuovo. Io pensavo di conoscerlo e ti assicuro che non lo conoscevo.
0: Ok.
1: Ed è nato tutto molto in fretta, nel senso che avvicinandosi ai 50 anni che ha compiuto qualche giorno
0: sì,
1: fa.
0: Sì, abbiamo visto.
1: Sì, Francesco probabilmente ha sentito di dover raccontare tante cose, di doversi raccontare, di mettersi a nudo davanti allo specchio e, vabbè, io sono di parte, però secondo me è venuta una cosa molto molto bella, proprio perché è una cosa molto molto intima.
0: Senti, lui ti ha chiesto di aiutarlo, tu gli hai suggerito, ma perché non facciamo un libro? Cioè, come è nato il deal?
1: 50-50?
0: Ok, ok.
1: Come si dice proprio quando si parla di deal, nel senso che ci siamo incontrati varie volte, spesso ad eventi di padel, e io continuavo a dire a Francesco, però insomma hai talmente tante cose da raccontare che la gente non sa, che forse sarebbe il momento giusto. E lui insomma mi guardava un po' strano all'inizio, e poi invece alla fine la decisione è stata sua, quindi 50-50 teorico, ma 99,9-0,1 in pratica.
0: La prefazione è affidata a Carlo Ancelotti, l'ho letta, è molto bella, fa emergere anche secondo me quello che poi accade nel libro, dove insomma l'aspetto umano credo che sia abbastanza prevalente. È curiosa, no, la scelta, perché Carlo non ha allenato Francesco, la città di Roma in qualche modo li unisce, però è curiosa, quindi la prefazione è affidata non a uno, per esempio, che lo ha visto in pantaloncini e scarpette per tanti giorni di fila sul campo, ecco.
1: Ma sai perché? Perché li unisce l'umanità, e quindi c'era da coinvolgere un grande personaggio che fosse conosciuto per le sue doti umane, perché appunto nel libro Francesco delle proprie doti umane ne parla ampiamente, e quindi andava assolutamente evitato l'errore di far scrivere la prefazione magari a chi lo aveva conosciuto sul campo, a chi lo ha conosciuto come calciatore, a chi lo ha vissuto come calciatore, perché qui, ripeto, si parla dell'uomo, si parla delle paure, si parla della paura della morte, si parla della morte del papà, si parla del rapporto complicato dei figli, si parla dell'amore a 50 anni con Noemi, si parla di quanto abbia lasciato Sinisa Mihajlovic e di che vuoto abbia lasciato Sinisa Mihajlovic nel momento della sua morte, si parla insomma di tutti questi argomenti. Allora, chi è la persona che viene riconosciuta universalmente per la propria spiccata umanità? È Carlo Ancelotti. Quindi insomma la scelta è stata naturale, ti devo dire.
0: Senti, è vero che l'ho letto da qualche parte, forse sui social, insomma, si parla anche di squadre che volevano riportare Francesco a giocare in Serie A in età molto avanzata.
1: Sì, l'età è molto avanzata, sono io 48 anni.
0: Sì, alla tua età. Volevano, aspetta, diciamola così, volevano riportare Totti a giocare in Serie A all'età di Alciato. Incredibile.
1: Età meno uno, perché io purtroppo ho già scavallato i 49. Mentre lui a 48, secondo il Genoa e secondo il Como, sarebbe stato pronto per tornare in campo. Nella sua testa qualcosa era scattato, no? Perché ha cominciato a allenarsi seriamente, ha cominciato a fare delle sedute importanti, ha cominciato una dieta ferrea, Poi però alla fine Francesco Totti lo conosciamo, no? Si guarda allo specchio e dice e si chiede: ma io posso giocare in una qualsiasi altra squadra che non sia la Roma?
0: E
1: la
0: certo che no.
1: Arriva naturale, certo. Però insomma la voglia di riprovarci c'è stata grande,
0: grande.
1: Ma poi l'amore per Roma supera qualsiasi
0: grandissimo cosa. Grandissimo. Mettiamo una canzone e poi continuiamo a chiacchierare con Alessandro Alciato del libro Oltre, che è il libro di Francesco Totti, che racconta appunto la sua vita dopo aver deciso di smettere di giocare a calcio.

0: che ho in mano è scritto da Francesco Totti con Alessandro Alciato, che è collegato al telefono, si chiama Oltre. E, insomma, ne stavamo parlando. Alessandro, tra l'altro, io, uno dei pochi giocatori, diciamo, della mia età o della mia generazione, che non ho mai conosciuto, non ho mai frequentato, è proprio Francesco Totti. Un po' perché stava lontano da Milano e un po' evidentemente perché così anche il destino non è mai venuto qua in radio, per esempio. Non ho mai avuto a che fare con lui, ci siamo incontrati un po' di volte e ho sempre avuto una sensazione però che lui fosse dotato di una simpatia di quelle proprio magiche, cioè di quelle che vanno oltre. Sono tanti, oh, quello è simpatico, sì, ma di quelle proprio irresistibili. E volevo chiederti quali altri superpoteri hai, diciamo, intercettato di Francesco nello stargli vicino per scrivere questo libro.
1: Due cose, la bontà e la profondità. E all'inizio, no, della nostra chiacchierata ti dicevo che è stato sorprendente, ed è stato davvero sorprendente, perché poi per molti chi era Francesco Totti? Era il Francesco Totti delle barzellette, era il Francesco Totti delle battute, era il Francesco Totti solo della simpatia, quella di cui hai appena parlato, perché è simpatico da 0 a 100, un milione Francesco Totti. Però poi invece, incontrandolo tante volte per scrivere il libro con lui, è emersa la bontà in tutta la sua forza ed è emersa una profondità che è assoluta. È per quello che lo paragonavo prima a Carlo Ancelotti, perché poi la profondità è simile, è di quel livello lì, è di quel gruppo lì fa parte Francesco Totti.
0: Senti, prima mi hai detto che ti sei divertito nel fare questa operazione, ma hai anche pensato molto. Che cosa ti lasciava? Cioè, a cosa hai pensato che non pensavi, avresti mai pensato nel fare un libro con Totti?
1: Ok, adesso prendo un moment, mi faccio passare il mal di testa per la domanda, ma l'ho capita e quindi ti risponderò. E qualche esempio, cioè quando abbiamo scritto della morte di suo padre, ho pianto, non è che mi devo vergognare poi a raccontarlo, certo. perché è proprio un momento intimo, un passaggio fondamentale della sua vita, perché c'è un prima e c'è un dopo. Mi ha colpito molto quando ha parlato del rapporto con i suoi tre figli, perché poi alla fine, no, uno che ha i figli più o meno della sua età si rivede in quel racconto, sì. Mi sono totalmente rivisto in quello che racconta lui. Mi ha colpito molto, adesso non voglio spoilerare tanto, ma questa, insomma, la dico. C'è stato un momento in cui anche Francesco si è ammalato, Covid-19, lui pensava di morire, non stava bene, non respirava, aveva tutti i parametri sballati. Allora lui raduna intorno al letto sostanzialmente i suoi figli dicendo: guardate che, cioè, io non ce la faccio, forse me ne vado. I figli pensavano che scherzasse, in realtà non scherzava, quindi c'è anche un Francesco Totti, no, che arriva a un centimetro dalla morte, almeno nella sua testa, e che lo racconta, ma che lo racconta senza nascondere nulla, senza nascondere i particolari. Cioè, non è un passaggio nel libro, è un capitolo intero nel libro.
0: Ho visto.
1: Racconta di una morte a cui è andato molto molto vicino.
0: Direi che è un libro che, insomma, i fan di Francesco, e sono tantissimi, devono per forza avere. E poi credo vada molto oltre la bandiera, vada molto oltre la Roma. Prima, quando non ero ancora collegato con te, dicevo che credo che Francesco sia uno dei grandi simboli della cultura pop contemporanea, anche suo malgrado, no, per questo volto anche così riconoscibile, che sicuramente è stato anche motivo di un po' di privazione di libertà, però insomma è qualcosa di importante per tutti noi e credo che sia un libro che possa far emergere molto bene anche quel lato umano che si conosce poi forse meno di quanto si pensa di conoscere. Ale, grazie per essere stato con noi, mi leggo il libro e insomma spero che tu possa stare bene, salutaci tanto Francesco.
1: Sarà fatto e grazie, è sempre un piacere.
0: A presto, ciao Ale, ciao.
2: Radio 105. Cosa sogni?

0: stavo leggendo random un po' di pagine del libro di Francesco Totti. Abbiamo parlato con Alciato, che ha scritto il libro insieme a Francesco, e ho trovato un passaggio molto divertente nei ringraziamenti. Simo, mi dai un minuto?
1: Vai.
0: Allora,
1: vai.
0: Arrivano i ringraziamenti e Francesco scrive: mo dovemo ringraziare. E allora lo facciamo insieme, quindi con Alciato, che intanto le persone sono le stesse. Intanto ci ringraziamo a vicenda, perché per un certo periodo abbiamo passato più tempo a parlare tra di noi che con i parenti, che intanto siamo due vecchi uguali, uno del settembre 76 e l'altro del settembre 77. Tutti incasinati, e i 50 ormai ce li abbiamo sul groppone, chi più chi meno. Vecchi ma svegli, col neurone che gira, mica roba d'antiquariato. Un romano de Roma e un biellese di Biella, che solo a pensarci di metterci insieme a lavorare c'era da andare al manicomio, e invece è venuta fuori una cosa che ci piace. Mi piace il finale, dice: ci siamo anche rincorsi tra fusi orari, e il fatto che uno dei due non dorma un cazzo è stato di grande aiuto. Averla letta prima, avrei chiesto ad Alciato chi dei due? Non lo so, secondo me Alciato.
1: Dice.
0: Ho sta sensazione.
1: Può essere.
0: Richiamalo, va.

0: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle...

0: 3 proposte, in totale più di 20 canali tematici diversi, le web radio di Radio 105, tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Lunedì 12 ottobre incontreremo nel nostro salotto Martina Colombari e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Lunedì 12 ottobre con Martina Colombari.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
2: 105.
4: 105.
5: 105.
2: Che storia.
6: Radio 105.
7: Che storia.

0: Stasera con Starting Over di John Lennon 1980, la nostra ultima canzone, che è sempre una canzone di repertorio e che è sempre una grande canzone. Amici, vi lasciamo a 105 Tabù.
1: Bravo.
0: Simo, vuoi infilarti anche tu nel programma a parlare di quelle cose che ti piacciono?
1: Sono tutti, cioè ci sono tabù, diversi tipi di tabù.
0: Vabbè, ma
1: adesso troverò un tabù che mi ispira e magari chiederò asilo politico.
0: I ragazzi forse non sanno che sei una risorsa. Dovrei svelargli qualche...
1: Guarda che anche Mattia è una risorsa.
0: Qualche segretino. Allora, noi torniamo domani dalle 20 alle 21. Baci a tutti e buona serata.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. This is

0: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: È il 7 ottobre, mi hanno rovinato l'onomastico perché poi il 7 ottobre è diventato una data brutta del mondo, purtroppo, e io ho la sfiga di festeggiare l'onomastico in un giorno che, ahimè, è tristemente famoso per altre cose.
2: La cosa vabbè, ma ogni giorno ha...
1: Beh, non cose, proprio tutti.
2: Cose
1: dai.
2: Brutte, cose belle, quindi... Buongiorno Manola.
3: Buongiorno amici.
2: Sei tornato al tuo nido? Non ti vediamo
3: sì.
2: Però, non ti
3: sono...
2: vediamo
3: no, per non un problema. No, non vedo niente nemmeno io, però okay. Credo che adesso ripristinerà.
1: La pecorella smarrita è tornata all'ovile.
3: Sì, ma... all'ovile, sì, ho trovato chiuso
2: non,
3: perché...
2: Non ha potuto.
3: Sulle chiavi. Allora, ieri è stata una giornata un po' turbolenta per me e in tutta questa turbolenza sono riuscita a perdere anche le chiavi di casa.
1: Sai cosa vuol dire quando si perdono le chiavi?
3: No, dai, non mi dire così, perché poi io ci penso, mi faccio suggestionario.
1: In psicanalisi.
2: Noi avremmo detto sei gay.
1: Lei è già gay. No, in psicanalisi, se tu lasci le chiavi fuori dalla toppa, sì. Stai dicendo al mondo venite a salvarmi.
2: Sì, esatto.
1: Se perdi le chiavi, peggio ancora.
2: Perdere
1: proprio...
2: le chiavi vuol dire che non ti interessa.
1: Non voglio tornare
3: dai,
1: a
3: non
1: casa.
3: È vero, Tony, non dire queste cose, oh. Perché adesso okay,
2: se
3: ci
2: le
3: sono
2: dice
3: persone
2: lui...
3: all'ascolto che potrebbero credere a quello che dici.
2: Jalissa, no, come si chiama tua moglie?
1: Clarissa.
2: No, perché io la vedo sempre che canta.
3: Tra Jamie e Clarissa.
2: Che canta Jalissa. Che vuole andare a Sanremo.
1: Fiumi di
2: parole. I Clarisse.
1: Clarissa. Clarissa, lei.
3: Ha fatto una bella crasi, però, Rosso, facci caso. Tra Jamie e Clarissa. Jalissa.
1: È vero, Jalissa.
2: Oh, no? Oh, siete scemi?
1: Non è vero, Jamie e Clarissa, Jalissa.
2: Cioè, io sono il numero uno. Non è
1: Clarissa, quella donna vive la casa come una prigione.
3: Certo. Dai! Ditele
2: no, lei
3: così,
2: no.
3: Che già
2: lei
3: non mi
2: no.
3: Parla ed è in collera folle.
1: Per le chiavi.
3: Ragione.
2: Tra l'altro sta cercando un fabbro che le sostituisca i... le sostituisca, come si chiamano quelli frutti? No, non
3: i c'hanno
2: un nome.
3: Cilindri.
2: I cilindri europei. E gli hanno chiesto una cifra che è 10 volte di più. Quindi pensate un po'.
3: Mi ricorda
2: che
3: qualcuno,
2: margine.
3: Mi ricorda il buon Ross con l'elettricista di qualche mese fa.
1: Ma io sto risolvendo, ragazzi.
2: Certo.
1: Mi sono iscritto... Mi sono abbonato alla rivista Altro Consumo sì. E ho delegato loro a fare per me la pratica.
2: Hai fatto bene.
1: Sapete cosa è successo?
3: Cosa?
1: Per il momento niente, però sono okay. Speranzoso.
2: No, no, no,
1: sono
2: no,
1: speranzoso.
2: No, no, no, vedrei.
1: Speranzoso.
2: Vedrei. Allora, buongiorno. Oggi giornata particolare, quindi il primo saluto è il secondo saluto è quello per Lidia. Come
4: buongiorno.
2: Stai, Lidia?
4: Bene, grazie.
2: Ma che ti sei vestita tutta proprio precisa
3: che
2: per
3: bella
2: bene?
3: Che è.
2: Pasotti che viene
4: sì.
2: A trovarci oggi, sta a Roma.
4: Lo so.
2: Che
4: ma
2: quello...
4: io sono elegante a prescindere da io.
2: Brava, oggi posso parleremo dire di questo, di eleganza.
1: Lidia ultimamente ha una luce nello sguardo che non me la conta giusta.
2: Quella tromba il pomeriggio.
3: L'ho detto,
1: secondo
3: che
1: me
3: sì. A casa sua.
1: Secondo me è innamorata. Secondo
4: mi dispiace deluderti.
2: Di quale no. Gruppo?
3: Mi dispiace deluderti? No,
4: no,
3: non sono innamorata.
1: Ha messo una foto profilo Lidia. Andate a seguirla, anzi, Lidia Joy, giusto? Vediamo quanti follower
2: recupera. Delle proposte perché noi dobbiamo fare
3: no che fate le proposte, noi dobbiamo vagliare innanzitutto
2: gelosa.
3: Tutti i candidati
2: poi
3: forse ma facciamo vedere
2: che si propongano
4: poi con i suoi
2: Manola che capisce di uomini
3: certo.
2: Manola
1: allora, tutti a seguire Lidia Joy a proporsi in direct con tanto di foto un corredo di foto non solo
3: sì.
1: Della
3: mandatemi
1: della...
3: anche il 730
1: non di
3: per favore
5: vorrei partecipare al gioco
2: allora facciamo così mandate come ha chiesto Manola il 730
3: sì.
2: A lei
3: sì.
2: Si chiama modello unico.
1: Modello
2: vabbè. 730 è quello
1: ma
2: per chi ha la casa.
1: Sì, ma vabbè. Non è interessato al denaro.
3: È modello unico. Della sua salute mentale
1: ma no,
3: e perfetto. Allora, quindi preferirei uno indipendente.
2: Allora,
3: grazie.
2: Manola, il modello unico, a Lidia direttamente la foto
1: del
2: come se fosse.